0: date di arrivo sono più o meno da tre grandi zone dialettali io ho identificato, cioè la parlata liventina, quindi quella della campagna, diciamo oggi immaginiamo più o meno la zona di Teglio Veneto, tutta quella zona del Veneto orientale. Poi abbiamo la zona del Vicentino, quindi la zona di Brendola, che ovviamente a quell'epoca era una zona assolutamente depressa, economicamente, socialmente, e la zona del Poletano, quindi l'area di Cavardare e giù di lì, che notoriamente è una zona estremamente povera, anche c'era stata l'alluvione del 16, del 1916, quindi aveva portato la gente a emigrare. Ecco, queste tre parlate dialettali si incontrano ad Arborea, perché naturalmente capisce che nel Veneto partono coppie che erano dello stesso paese, ma ad Arborea si incontrano coppie di paesi diversi, quindi abbiamo anche una variazione intraveneta nell'incontro ad Arborea. La cosa che mi ha estremamente stupito è che ad Arborea non si è creata, come dire, una lingua della piazza, cosa che ci saremmo almeno nella teoria dialettologica aspettati, nel senso che solitamente in questi casi si pensa, ok, tante parlate simili, nasce una cosiddetta coinè, cioè una lingua comune, ci si viene reciprocamente incontro. Invece, siccome le parlate venete fra loro sono, si dice, fortemente mutualmente intelligibili, cioè hanno, cioè è molto più, sono molto più vicine, sono molto più gli elementi che la comunano che gli elementi che le distinguono, ecco, questo fattore, immagino, rispetto a quello che ho potuto studiare, ha fatto sì che si potesse mantenere una sorta di differenziazione delle singole parlate, per cui io oggi trovo una parlata di terza, quarta generazione del liventino, del polesano, del vicentino, ha capito quello che voglio dire?
1: Sì, certo.
0: Si sono sviluppate, ecco, nella zona. È molto interessante, sa perché? Perché naturalmente da un lato i parlanti ne sono consapevoli, e allora quando tu li incontri, da un lato, come dire, spingono al massimo il loro parlar veneto perché vogliono mostrare a quello che viene dall'università a studiare i dialetti, guarda che anche noi altri parliamo bene, veneto benissimo,
1: certo.
0: E quindi, però è proprio in questo atto che emergono tutti quei tratti che invece, di cui invece non hanno consapevolezza, che è proprio lì la bellezza, ecco, per usare un termine moderno, la figata di andare incontro a questi studi, che capisce in barba chi dice che studiare la dialettologia è lo studio di cose di vecchiume, di tematiche ormai passate che sappiamo da tutto, e no, noi oggi nel 2026 scopriamo ancora delle varietà nuove, e sono ancora tutte da descrivere queste varietà, capito?
1: Certo.
0: Quindi è
1: interessantissimo. E allora, diciamo che queste comunità hanno voluto mantenere una propria identità, perché insomma volevano essere specchio dell'origine della terra da dove arrivavano, ecco, per quello non si è creata la famosa coinè.
0: Esattamente. E guardi, dopodiché la comunità di Arborea è una comunità molto, come dire, coesa al suo interno, e che purtroppo, per come, da quello che ho potuto capire anche studiandone un pochino la storia, perché naturalmente studi la lingua, però la devi contestualizzare, ha sempre un pochino sofferto una sorta di emarginazione nella storia, adesso non più assolutamente, però nella storia, di essere, come dire, una porzione di Sardegna non propriamente sarda, e quindi questa opposizione alla Sardegna ha fatto sì, come contraccolpo, di creare una comunità estremamente coesa al suo interno. È quello che, mutatis mutandis, succede all'Italy Italy a New York, nel senso, la comunità degli italiani mantiene la propria lingua perché non riesce a integrarsi completamente. Ecco. La questione è estremamente interessante perché ha una ricaduta che vediamo tutti i giorni sulle pubblicità nelle nostre televisioni, perché tutto il consorzio, tutta la cooperativa della filiera del latte Arborea nasce da questo momento storico, nel momento in cui avviene la bonifica e ai veneti vengono assegnati dei poderi con 10 bovine da latte, le quali sono, come dire, le bisnonne, quelle che danno oggi latte ad Arborea.
1: Certo, certo, certo, infatti qua una stalla con 10 mucche da latte, ecco, i veneti hanno portato il latte in contrapposizione al lato ovino, quindi hanno portato anche qualcosa di nostro. Allora, professore, andiamo un po' alle tradizioni, no? La lingua, chiarissimo, ecco, questo è lungo divenire. Le tradizioni sono rimaste, le nostre tradizioni venete sono cambiate? Un po' su questo fronte com'è la situazione?
0: Allora, la invito a venire con me la prossima volta, perché non ci sono ancora stato, ma mi hanno invitato alla Sagra della Polenta che fanno ad Arborea, proprio perché bisogna mantenere vive le tradizioni, e vengono da tutta la Sardegna a mangiare la polenta. Ora, gli storici ci dicono che la polenta non è solo veneta, ma è di tutta l'Italia, perché da sempre si fa il formento. Sì. Però diciamo che la volontà di fare, per esempio, la Sagra della Polenta, la festa della polenta, capisce che è un modo per ricordare le proprie origini. O per esempio si fa brusa la veccia al 6 di gennaio, lo chiamano, come da tradizione di Veneto orientale, il pane vin. Il pane vin, sì, e quindi diciamo una serie di tradizioni vengono mantenute, sia da un punto di vista, come dire, meramente, infatti il termine, immagino che gli abitanti del Borrea, che sono sicuramente collegati, che saluto, non sorprenderanno, da un punto di vista un po' folclorico e folcloristico, però hanno delle ricadute interessantissime. Le faccio un esempio: un abitante del paese, Gianni Sardo, ha pubblicato un bellissimo romanzo scritto in veneto che si chiama Un boccia in bonifica, ed è naturalmente la storia con gli occhi del bambino, di questo bambino veneto che vive il suo essere un bambino in questo paese, che passa la sua giornata a bonificare, e che quindi bisogna nascondersi dalla società bonifiche sarde, che bisogna con tutte. E allora noi lì leggiamo tutte le tradizioni che sono assolutamente le stesse, per cui quando la famiglia vicina ammazza il porco, si va tutti, perché è un evento che coinvolge tutte le famiglie almeno della strada, capito? Sì. O si fanno i salami, va bene, si fanno tutti insieme, allora quella settimana si fanno tutti i salami insieme, si va alla messa, si fanno una serie di esattamente come nelle nostre campagne venete, almeno fino a qualche anno fa, insomma. Certo. Adesso la società è cambiata tanto da Arborea quanto nelle nostre campagne, non è che sia una situazione diversa, e quindi anche la dialettizzazione dà di conseguenza. Però ecco, diciamo che le tradizioni ci sono. Ecco, il piatto tipico ad Arborea sa cos'è? È la faraona col toccio la locanda in paese, il gallo bianco, ne fa una quinta assolutamente. Sì, sì, sì. Io ogni volta che vado ad Arborea mangio la faraona al gallo bianco,
1: certo. Certo. Però mi sembra che siano rimasti anche dei termini ancora vivi, gotti, bicchieri, bagigi, le peoci, insomma qualcosa resiste, monzer, mungere, qualcosa, professore, è rimasto ancora da quel lontano 1918-1920.
0: È rimasto moltissimo, è rimasto molto di più di quello che noi ci aspettiamo. E infatti, in questo senso, come dire, la sindaca Manuela Pintus, tra l'altro si può dire perché è stata rieletta proprio questa domenica, quindi ci complimentiamo, anche ci congratuliamo con lei, la sua giunta, e ha avuto proprio questa intuizione, nel senso che si è accorta, è stato chiamato, diciamo, da lei, dopo tramite dei miei colleghi, ma va bene, proprio perché si è accorta che ad Arborea continua ad essere viva la parlata veneta, con le sue particolarità, eccetera, eccetera, e per quello ci siamo noi che le studiamo, ma proprio perché è viva nel tutti i giorni, da elementi molto concreti del tipo al bar ci sono i gotti e non ci sono i bicchieri, lungo la spiaggia c'è un'azienda che coltiva i peocci, no? Che sono naturalmente le cozze, sì, buonissime, sì, grandissime, rispetto a quelle che abbiamo. Però ecco, una serie di termini continuano ad esistere. non, in realtà, guardi, non è il lessico che fa il dialetto. Cioè, io posso chiamare una cosa bistecca, ma non per questo io sto parlando inglese, anche se deriva da beefsteak. Quindi quello che noi guardiamo solitamente è veramente la struttura, se la domanda si fa ancora con l'inversione, quindi visito e non tu dici, cose di questo tipo. Però sicuramente quello che rimane davanti agli occhi di tutti è che anche il lessico, quindi proprio come si chiamano le cose, come si chiamano le parole, resistono in dialetto. E ci sono dei punti in cui resiste di più. Per esempio, mi sono accorto che tutto il lessico tecnico dell'allevamento bovino, anche se i parlanti non se ne sono accorto, è permeato di parole venete. Perché? Beh, è fatto tutto, l'abbiamo detto prima. Perché? L'allevamento bovino è stato importato con l'arrivo dei veneti, quindi la gente aveva i propri termini per indicare tutti gli arnesi, gli attrezzi del mestiere, oppure i tagli del fieno, il primo taglio, il secondo taglio, il terzo taglio, tutti i termini che sono spariti dalla competenza di oggi, tanto in Sardegna quanto in Veneto. Cioè, ma quello è dovuto semplicemente alla società che sta cambiando, certo, non a una perdita speciale di arborea. Quello che resiste, sì, resiste in forme molto interessanti. Quindi anche lei va a vedere la partita di calcio della squadretta del quartiere e sente i papà che inveiscono come tutti i papà veneti contro l'arbitro chiedendo l'arbitro è embriago o va in mona di questo tipo, perché così si dice, così si è sempre detto,
1: e resta ancora. Allora, qua gli ascoltatori stanno seguendo appunto questa narrazione, mi chiedono: ma quanti veneti ci sono ad Arborea? Abbiamo un dato statistico, qualche dato, professore?
0: Non si può più dire in questi termini, perché naturalmente le generazioni sono andate avanti e c'è stato naturalmente un cambio di popolazione, con gente che va e gente che viene e ovviamente famiglie miste. Sarebbe anzi grave per la genetica se la popolazione di 100 anni fosse rimasta sempre la stessa, ci sarebbero un sacco di malattie. Ecco, scherzi a parte, quindi non è un dato che si può dare in termini quantitativi del tipo quanti veneti ci sono. Si può dire che una buonissima parte della popolazione è ancora in grado di parlare il veneto, una ancora più ampia fascia della popolazione è in grado di capirlo, e quindi naturalmente questo, come al solito, la competenza attiva, cioè di capisco e so produrre, è mediamente alta, capisco ma non produco è ancora più alta. Quindi in questo senso noi possiamo dare dei dati. Che noi sappiamo dalla storia, che negli anni 30, questo sì perché c'erano i fogli di famiglia, il 72% della popolazione residente ad Arborea è di origine veneta. Quindi capisce che esattamente noi stiamo parlando che nel 30 Arborea, allora si chiamava Mussolinia di Sardegna, era un paese veneto a tutti gli effetti.
1: Certo.
0: La popolazione cambia, ma il Veneto resta.
1: Certo.
0: E quindi esattamente come se io le chiedessi quanti veneti ci sono in Veneto, boh, che cosa vuol dire da parte di madre, da parte di padre, ti vai a contare i nonni.
1: È un po' difficile ovviamente a risalire a questa statistica, e soprattutto mi diceva professore sono partiti la maggioranza dal Polesine, giusto? E questo dato possiamo esserne certi?
0: Questo sì, e allora diciamo le tre grandi parlate importate ad Arborea sono la parlata polesana, quindi sì, diciamo gli abitati di Cavargare e quella zona lì, insomma, sì, da via Polesine,
1: sì.
0: Naturalmente si dà il centro principale, in realtà come ho detto prima partono dalle frazioni più remote e dalle borgate meno note, perché naturalmente le zone più depresse, ecco. dopo la zona della, della Vicentino,
1: sì,
0: quindi Brendola più o meno,
1: sì,
0: e la zona del Veneto orientale, quello che noi chiamiamo in dialettologia il Viventino, il Veneto orientale, lì dove oggi c'è Teglio Veneto, dove c'è Concordia Sagittaria,
1: sì, sì,
0: dove
1: sì,
0: c'è la campagna nord di Caorle, mm-hmm, ecco, quella zona insomma.
1: Certo,
0: ho
1: certo
0: avuto la fortuna di conoscere questa, questa signora, una, la, la decana del paese, la, la, mi sfugge il nome, si chiamava Chiavondi con il nome, la dottoressa Barbaretta, dicendo come fanno a venire in mente, mi sfugge, mi perdoneranno, e che veniva dalla campagna di Caorle, mm-hmm, e la sindaca Arborea adesso sta scrivendo la sua storia, perché è veramente interessante, perché questa da piccola, da bambina ha compiuto il viaggio, è stata l'ultima andata, mm-hmm, e ha compiuto il viaggio, adesso questa signora non c'è più, ho avuto la fortuna di conoscerla, quindi sono stato molto contento, ecco, e la parlata era assolutamente quella del Veneto di terraferma, quindi scusi, il veneziano di terraferma, quindi un Carlotto ancora ben mantenuto, ecco,
1: certo. Allora professore, noi siamo partiti per esigenze di bonifica, perché insomma erano zone paludose eccetera, ma oggi penso che questo problema delle bonifiche sarà superato. Oggi insomma cosa fanno come attività, non so, artigiani, ecco un attimino uno spaccato di quello che oggi Arborea per i veneti.
0: Sì, allora oggi Arborea è un bellissimo paese, e in cui ovviamente le bonifiche sono terminate, ci
1: sì,
0: sono due idrovore alle porte del paese, alle porte della bonifica, che mantengono naturalmente a livello le acque, e hanno ricavato una serie di terreni estremamente fertili, tra l'altro proprio il motto della città è Delimo Fertilis Resurgo, cioè rinasco fertile dal fango, quindi è proprio il loro motto, e di fatto da un lato c'è la coltivazione di radicchio, di
1: Treviso,
0: ma esatto, ma anche frutta e verdura, insomma grandi raccolti di campi, e dall'altro
1: sì,
0: continua questo, questo filiera dell'allevamento bovino per la produzione del latte, ed è nata la filiera di Arborea, quindi una struttura consociata in cui ogni singolo produttore invia alla, alla, a questa Arborea, e poi un pochino come da noi in Veneto funziona, per dire, latte busche concettualmente,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ogni
1: sì,
0: singola fattoria, ecco. Arborea in questo senso funziona, però diciamo forse la particolarità è che appunto sono gli unici in Sardegna a proporre una cosa di questo tipo, anche proprio come struttura lavorativa, e questo naturalmente gli deriva storicamente dal fatto di essere da sempre tanti divisi, ma al tempo stesso uniti sotto questo grande cappello che era l'essere tutti lì a fare la bonifica, ecco.
1: Certo.
0: Dopo per il resto tutti fanno ben quello che vogliono, come qualsiasi,
1: certo,
0: come
1: certo,
0: qualsiasi posto.
1: Certo.
0: E ecco, e adesso si sta sviluppando anche un pochino il turismo balneare, Arborea non è esattamente sul mare, ma è abbastanza vicino, c'è il margine di Arborea, ecco, tra 15 giorni vado a fare un salto, spero di poter fare anche il bagno.
1: Certo. Assaporare la bellezza della Sardegna. Bene, guardi,
0: la sindaca mi lascia sta attento, perché ogni volta che vado tutti mi vogliono a cena, tutti, è bellissimo.
1: Ah, bello, bello, bello.
0: Ecco.
1: Deve essere anche molto molto piacevole insomma ritrovarsi insomma con i nostri corregionali, che insomma mantengono queste tradizioni, la lingua soprattutto, il dialetto soprattutto. Bene, allora noi veramente molto interessante, mi dicono qua i nostri ascoltatori, perché non ho mai parlato di Arborea, quindi c'era, è proprio sì, una novità conoscere questa realtà lì, appunto dei nostri veneti.
0: Speriamo di poter andare avanti con le ricerche,
1: sì,
0: e anche di
1: sì,
0: poter fare adesso, appunto, visto anche che la sindaca è stata confermata, poi
1: sì,
0: qualche lavoro con le scuole, infatti adesso
1: certo,
0: tornerò ad Arborea per ipotizzare i prossimi lavori da fare, perché voglia ce n'è, anche lì bisogna solo trovare forme, tempo, soldi se posso, e bisogna inventarsi un modo, però la voglia c'è da parte di tutti e questo è estremamente bello,
1: si sente,
0: commovente.
1: E si sente che insomma c'è passione per coltivare questo segmento insomma di immigrazione veneta in Sardegna, ad Arborea nel caso di specie. Allora noi ringraziamo il professor Enrico Castro, ripeto ancora, docente Università di Padova, ma anche Università di Losanna in Svizzera, vero professore? Lei è anche lì, che appunto fa queste ricerche.
0: Esatto, non fate mancare niente. Ecco,
1: sì, diciamo, sì, male. Bravo, bravissimo. Ecco, veramente molto interessante. Se ci sono altre novità, così siamo sempre qui che possiamo raccontare qualcosa di nuovo. Va bene?
0: Non mancherò, vi ringrazio.
1: Grazie professore, molto interessante qua mi dicono gli ascoltatori. Quindi grazie ancora per questa narrazione.
0: E grazie mille a voi.
1: Grazie, buona serata, grazie professore, grazie, arrivederci. È molto interessante, come avete sentito, conoscere anche una realtà lontana che non avevo mai avuto occasione di parlarne, quindi è bene anche conoscere attraverso il nostro ospite, il professore Enrico Castro, che è molto entusiasta, mi pare, della sua materia, e quindi noi ne condividiamo. Allora adesso noi di fretta ci mettiamo in contatto con il curatore Nicola Galvan, perché parliamo della mostra Passo di cui abbiamo fatto cenno, e sentiamo più nel dettaglio e in modo approfondito di che mostra si tratta. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra appena aperta, Passus, eccola qua, attraverso conflitti sottili, una personale di Simone Berno, e abbiamo in collegamento il curatore Nicola Galvan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ai suoi ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, intanto siamo in Galleria Cavour in centro Padova, e qui una mostra direi molto, molto particolare, ecco, perché insomma ci porta in queste opere, sono 14, un viaggio nei sensi tra memoria, il tempo, e abbiamo questi oggetti che magari nessuno ci fa più caso, abbandonati, lasciati lì, e invece sono oggetti che possono trasmettere dei pensieri, dei valori e anche una memoria. Allora, dottore, di che mostra si tratta? Ecco, giusto per avere un'idea di questa esposizione.
1: Allora, come ha detto giustamente lei, la mostra presenta 14 opere di ampio formato, si tratta di opere astratto materiche, così potremmo definirla, ottenute attraverso l'assemblaggio di materiali residuali. Si tratta in particolare di materiali metallici, sì, che l'artista ha, diciamo, plasmato, assemblato, e su cui ha lasciato che il tempo facesse, per così dire, il suo lavoro, creando quindi dei processi di ossidazione. In questo modo l'artista ha dato voce al tempo, ha mostrato il suo passaggio sulla pelle delle cose, del mondo, e considerato poi che queste opere presentano dei riferimenti iconografici anche al corpo umano, il riferimento è anche al passaggio del tempo sul nostro stesso corpo e sulla nostra stessa superficie, cioè la nostra pelle. E pelle direi che è un concetto importante un po' per tutta la mostra, che presenta dunque questi lavori che sono rappresentativi della ricerca dell'artista negli ultimi anni, ma non solo, come lei ha avuto modo di vedere nel corso della sua gentile visita.
0: Certo, allora abbiamo confini sottili, ecco questo sottotitolo, confini, come lo dobbiamo intendere, declinare questo concetto, e perché proprio qui sottili, ecco, perché poi c'è tutta una serie di passaggi attraverso questi teli molto particolari e insoliti, insoliti.
1: Certo, allora sostanzialmente la visione diretta delle opere, che sono collocate lungo il perimetro della Galleria Cavour, è in qualche modo schermata da una installazione. Questa installazione è costituita da elementi appesi, posso far immaginare semplicemente delle lenzuola appese. Sono due cerchie, l'una è costituita da fogli di cellophane, sono ben 700 metri quadrati di cellophane che sono stati, sì, usati, e l'altra invece da teli termici, che sono un elemento simbolico molto importante, che purtroppo abbiamo visto nelle immagini televisive spesso usato in occasioni tragiche, quali alcuni dei naufragi che sono accaduti a Lampedusa, che hanno coinvolto le persone impegnate nel loro tentativo di migrazione sulle nostre coste. Sono materiali naturalmente che hanno un forte valore simbolico, in particolare i teli termici, perché hanno il compito di proteggere e conservare l'energia ed il calore in attesa che la persona si riprenda. E dunque queste due cerchie che lo spettatore è invitato, e direi anche costretto, ad attraversare, sì, fisicamente, aprendosi un varco e sentendo sulla propria stessa pelle l'energia di questi materiali poi così semplici, così leggeri, diventa una sorta di diritto di passaggio, nonché un passaggio necessario per poter accedere alle opere che sono l'ultimo livello della mostra, che rappresentano, diciamo, la corporeità, la terrestrità, una sorta di ritorno alla realtà. Ancora una parola su questi elementi sospesi. Creano effetti di trasparenza e di riflesso, grazie soprattutto all'uso che è stato fatto dall'artista delle luci della sala, cioè puntando le luci sui teli termici che riflettono la luce, ha creato questi effetti di rifrazione sulla trasparenza del cellophane, e così ha dato corpo alla sua intenzione: rappresentare con questi fogli di cellophane delle anime fragili, delle anime spogliate di ogni sicurezza, attraversate le quali si incontrano i teli termici, che invece rafforzano, che danno, come dire, come ho detto prima, calore, e che restituiscono l'energia prima di un ritorno a toccare la terrestrità, la realtà rappresentata dalle opere vere e proprie, le 14 opere di cui prima abbiamo parlato, che non a caso sono dense di materia, di cose del mondo, di cose di ogni tipo, anche molto povere, ma che l'artista ha avuto la capacità di comporre, andando anche a creare dei riferimenti al corpo umano. Si possono individuare qui e lì gabbie toraciche, la forma di un cuore,
0: una specie di cuore, sì, esatto, è quello,
1: diciamo, tutto quello che è nascosto sotto la pelle, ma che costituisce il nostro respiro e la nostra vitalità.
0: Certo, quindi ecco, da una fragilità dell'uomo, le circostanze, la vita che ci porta, però tutto sommato possiamo tornare un po' ad essere più forti, insomma, acquisire una certa sicurezza, un po' questo come messaggio, oppure
1: sì,
0: non so.
1: Il mio messaggio è esattamente questo, l'ha detto benissimo. Un tempo c'erano, nelle antiche civiltà, vigevano i riti di passaggio, no?
0: Sì.
1: Che segnavano la fine di una condizione, ad esempio l'infanzia, l'ingresso l'età adulta. Questa, nella nostro tempo, queste cose, diciamo, simboliche non avvengono più. Da cosa sono sostituite? Dalle prove a cui la vita ci sottopone, in fin dei conti, prima o poi tutti, mettendoci di fronte alle nostre fragilità, alle nostre paure più grandi. È come se l'artista si dicesse che tra la fragilità e una nuova forza, ovvero una nuova consapevolezza di sé e anche del proprio stesso corpo, che è il senso della nostra realtà, non c'è che un passo, non basta compiere solo un passo e basta compiere solo un attraversamento. E questo spiega anche in qualche modo il titolo della mostra, Passus, che naturalmente è la radice latina di passo e che poi ha anche altre implicazioni delle quali, se c'è il tempo, parliamo, altrimenti mi dica lei.
0: Bene, allora penso che sia veramente molto molto particolare, ecco, che va proprio nel profondo di noi stessi e si cerca un po' di risalire a migliorare anche la nostra condizione. L'uomo oggi è solo, è abbandonato, ecco, c'è anche questo messaggio in questa mostra, Nicola?
1: Sì. In qualche modo sì, perché per forza poi questo percorso che si è costretti a fare intanto diventa una sorta di labirinto, cioè non è raro che lo spettatore per un attimo si smarrisca dentro a questi veli, dentro a queste trasparenze, dentro a questi riflessi, ed è inevitabile farlo da soli, anche se si arriva in gruppo, aprirsi questo varco in mezzo a questi velari o questi sipari ideali è un gesto che può essere fatto individualmente e basta. E quindi ci si ritrova in qualche modo soli dentro questo percorso e con questo obiettivo di raggiungere qualcosa che c'è dall'altra parte, per poi uscirne e riprendere il percorso da un altro punto ancora. La fruizione è molto libera, noi non abbiamo dato alcuna indicazione sul percorso da compiere o l'ordine delle opere, anzi puntiamo forse più ad un effetto di disorientamento dello spettatore, che però trasformi l'esperienza in qualcosa di percettivo, di fisico certamente, ma anche di simbolico e di metaforico, come prima abbiamo cercato di spiegare.
0: Certo, e arriva insomma un sentimento anche di speranza, di migliorare la nostra condizione e di trovare un appiglio appunto per la nostra esistenza, la nostra vita. Una domanda, ma quei materiali un po' particolari, ecco, ma è stata una ricerca, perché anche insomma quasi arrugginiti, il metallo è prevalente, ecco, la composizione è prevalente. Come avete fatto a trovarli? Ecco, è stata una ricerca un po' laboriosa,
1: diciamo,
0: penso, no?
1: Sì, è durata anni, infatti l'artista voglio dire, non produce tutto sommato un numero limitato di opere, le produce attraverso gli anni, perché gli effetti di ossidazione da lei sottolineati, di arrugginimento, solo in parte sono dovuti al materiale originale che lui trova, sono poi sottoposti a dei processi che in parte lui anche guida, che li portano a diventare ancora più espressivi, ancora più vissuti. È qualcosa che lo affascina, sono dei frantumi del mondo. Spesso sono dei mezzi che possono essere dei pezzi di furgone, ad esempio,
0: sì.
1: O di comunque qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo e che evoca l'idea di qualcosa che si sposta, l'idea anche del viaggio, del viaggio che può essere anche delle merci, voglio dire. Il viaggio è qualcosa che in sé trasforma le persone e trasforma le cose. Il tema della trasformazione, parlando dei riti di passaggio, è un tema implicito naturalmente alla mostra.
0: Certo, bene, bene, molto interessante per i nostri ascoltatori, è aperta fino al 6 luglio, quindi c'è tempo per vederla. Siamo a Galleria Cavour, proprio in centro Padova, ecco, dico sempre Caffè Pedrocchi, giusto perché magari qualcuno
1: sì,
0: si orienta,
1: avere un riferimento,
0: ecco,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Si orienta ancora meglio, 14 opere da vedere, ma soprattutto questo allestimento che un po' sorprende, ecco, questa è stata anche la mia impressione, e appunto Passus attraverso conflitti sottili, come conflitti, abbiamo detto, una personale di Simone Berno e il curatore Nicola Galvan, che ce l'ha spiegata molto dettagliatamente. Penso che sia molto, che il pubblico sia incuriosito, no Nicola, da questa mostra?
1: È stato il mio tentativo, ecco. spero perché poi la mostra va sicuramente, è una mostra che va vissuta, ecco.
0: Sì, sì.
1: Non va solo vista, ma inevitabilmente prevede un coinvolgimento. La curiosità è la prima cosa. È la prima cosa da stimolare.
0: Sì, sì,
1: posso anche aggiungere che all'interno, mi perdoni, penso sia importante, all'interno comunque dello spazio espositivo abbiamo realizzato un piccolo catalogo pieghevole,
0: sì,
1: che abbiamo cercato anche di pensare in relazione alla mostra e alle sue caratteristiche. C'è un testo a mia firma, può essere ritirato gratuitamente naturalmente da tutti i visitatori. E quello, insomma, serve anche un po' da guida,
0: certo,
1: o da una serie di chiavi di lettura della mostra, rendendola anche più comprensibile, insomma, in quelle,
0: certo,
1: che sono le nostre intenzioni.
0: Ma entrare nello spirito della mostra, ecco, questo senz'altro.
1: Nello spirito, soprattutto.
0: Certo. Questo senz'altro aiuta. Bene, complimenti, noi ringraziamo il nostro ospite,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: il curatore, ripeto, Nicola Galvano. Mostra, mi state chiedendo, Simone Berno, eccolo qui l'autore, una sua personale. Andiamo tutti a vederla o rivederla, perché è veramente molto interessante. È inedita, ecco. Bene, Nicola, mi pare che avete fatto un bel lavoro, una bella mostra, veramente.
1: La ringrazio moltissimo.
0: Bene.
1: Mi ha fatto molto piacere la sua visita.
0: Grazie, buona serata. Alla prossima, facciamo così.
1: Buona serata.
0: Buona serata.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie, grazie,
1: prossima,
0: grazie. Bene, allora, veramente una mostra molto interessante, ma insolita, ecco, questi teli che appunto sono coinvolgenti e incuriosiscono. Ecco, io vi consiglio di vederla, c'è poi, ripeto, fino al 6 luglio, quindi c'è tutto il tempo, e quindi vediamo che effetto a voi genera. Allora, andiamo poi a un altro evento. Mario Guderzo, professore che conosciamo bene, Il colore della sofferenza, questo è un incontro di storia culturale che si tiene qua, siamo a Chiesa di Sant'Antonio, siamo a Marostica, e quindi il nostro professore appunto c'è questo incontro molto particolare, ecco, questo ve lo segnalo. Poi ancora abbiamo detto Villa Cordellina, 18 giugno, nella serata, appunto questa sinfonia d'estate con tenore Cristian Ricci e con Federica Morello. Poi ancora Premio Campiello, la cinquina l'abbiamo già segnalata settimana scorsa, ma la ripeteremo, questi 5 libri premiati arrivati alla fine, che saranno oggetto poi di lettura da parte dei 300 lettori. E poi ci sarà la serata finale il 3 di ottobre al Palazzo del Cinema a Lido. Ecco, quindi facciamo un po' riepilogo anche di questi avvenimenti, di questi eventi particolari, perché insomma sono che caratterizzano questa estate. Allora, ci concediamo ancora qualche nota e poi passiamo ai saluti definitivi. Eccoci qui.

ci salutiamo qui, grazie per l'attenzione, ho visto che c'è stato molto interesse anche per i nostri immigrati veneti ad Arborea, per quello che hanno collaborato, che hanno appunto contribuito, e poi le varie mostre che abbiamo presentato, tra i quali l'ultima appunto Passus. Quindi grazie per l'ascolto, per i messaggi. Noi, come detto, ci sentiamo domani, per tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 10 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con la musica che illumina l'estate. Perché? Perché parleremo di OPV, Orchestra Padova del Veneto, e vediamo quale palinsesto ci aspetta, rassegna importante, ricca, eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché sono tanti, di qualità oltre che di quantità, come dicevamo, e vediamo insomma in che cosa consiste questa manifestazione. Avremo in collegamento direttore, maestro appunto dell'OPV, Marco Angius, tra qualche minuto, e sarà lui ad illustrarci il contenuto di questo percorso musicale. Parleremo poi di Padova, di che cosa ci riserva per l'estate, ricca di eventi di ogni tipologia, quindi non ci sono scuse per non partecipare, perché si va dalle mostre, Passus, presentiamo anche una mostra particolare, singolare, Escher, che è una mostra appunto in atto, già aperta da qualche tempo e che ricorderemo, e poi le mura di Padova, 11 chilometri, non poche direi, diventano protagoniste, nel senso che cominciano a vivere, ecco, non solo un ricordo del passato, non solo una, così, una rievocazione storica, ma sono mura che contengono anche qui eventi, manifestazioni di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi ecco che le mura diventano anche in questa estate protagoniste della vita patavina. E poi ricordiamo sempre la Torre degli Anziani, da salire, vedere Padova a 53 metri di altezza, è una meraviglia, un panorama unico, inimmaginabile, perché nessuno c'era mai salito fino sopra, e quindi ecco, approfittiamo, fatto sta che sono molto gettonate, come possiamo, è una torre molto gettonata. E qui avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che ci porta in questo viaggio appunto estivo. Parleremo poi di un argomento che non abbiamo mai trattato, parleremo di emigrazione dei veneti, ma non in senso tradizionale, un'emigrazione che ci porta in Sardegna arborea, dove qui appunto tanti anni fa, quasi all'inizio del secolo, purtroppo molti veneti, ridotti in miseria, ridotti alla fame, furono costretti ad emigrare. Alcuni si diressero verso appunto queste zone perché c'erano dei lavori da fare, dei lavori soprattutto di bonifica, e quindi la società dell'epoca cercava persone brave, serie, disponibili, grandi lavoratori, e quando si parla di grandi lavoratori, a chi hanno pensato? Ai veneti, e poi hanno messo radici, si sono diciamo ambientati, per modo di dire, perché il cuore è sempre rimasto in Veneto, e vediamo appunto che cosa c'è di Veneto ancora, sono passati tanti anni, e quindi faremo un viaggio con il professore Università di Padova Enrico Castro, che lui ha condotto uno studio, una ricerca a tal riguardo, e vediamo che cosa è emerso. Poi altra mostra particolare da vedere, siamo in centro Padova, nel cuore di Padova, Galleria Cavour, insomma davanti al Pedrocchi, ecco, giusto per capirci, andate sotto le scale, e quindi qui c'è Passus, una mostra particolare, significativa, che appunto ci verrà spiegata dal curatore Nicola Galvan, che conosciamo, che avremo in collegamento, e che ci spiegherà in che cosa consiste questa mostra. E poi le mille miglia, ecco, quindi Padova ieri ha vissuto un momento di gloria del passato, di questa passione, di queste macchine straordinarie, 5 giorni che appunto corrono le nostre strade, nata a Brescia, ricordiamo, mille miglia, e qui sono state parcheggiate in centro Padova, piazza Insurrezione, grande entusiasmo, tanta gente, sono passate anche per Campo d'Arsico, Cadoniche, e poi insomma loro proseguono. Però è stato così una tappa importante per la nostra città,
e vediamo da dove ha origine, perché si chiama, beh, l'abbiamo già detto mille miglia perché si chiama così, e poi vedremo insomma in che cosa consiste oggi le mille miglia, oggi cosa sono, al di là insomma di quella che è stata l'origine appunto di questa manifestazione sportiva, oggi com'è vissuta e come è stata vissuta appunto nel nostro Veneto, anche questo va sottolineato. E quindi ecco, faremo un cenno anche alle mille miglia, visto che ne parlano veramente molto ampiamente, faremo un cenno all'Altino, ecco, i padovani hanno già capito di che cosa stiamo parlando, Cinema Altino, chiuso da 20 anni, verrà restaurato, e quindi faremo un po' di storia anche dell'Altino. Qui siamo tutti affezionati, perché penso tutti o quasi saremo andati a vedere in tempi più lontani qualche film all'Altino, al Mignon, ecco qua un altro termine che i nostri amici padovani si ricordano bene. E questa è la scaletta di oggi. Domani noi ci sentiamo tutti pronti domani con IMU. Questo è il tema appunto che tratteremo, perché ormai siamo alle porte, alla data, dobbiamo pagare questa imposta, quindi vediamo in che cosa consiste, chi la deve pagare, chi è esente, perché c'è anche chi è esente, e poi faremo un cenno anche a quelli che sono i termini per pagare le imposte, IRPEF, IRAP, tutto quello che ne consegue, diciamo delle imposte classiche, chiamiamole così, coniamo un nuovo termine. Mentre domenica ci sarà la rubrica del cinema con Erika, appunto non so se abbiamo anche due sportivi, che ci porterà così a conoscere quelle che sono le iniziative. Il cinema all'aperto probabilmente ci darà delle indicazioni di cosa potremo vedere durante quest'estate, a volte piovosa, a volte afosa, ecco, possiamo classificarla in questi termini. E questa è la scaletta di oggi, poi parleremo di eventi ancora, aggiungiamo qualcosa, ma insomma questa è la scaletta appunto di oggi. Allora, dicevamo, torniamo alla prima intervista che riguarda appunto, come dicevamo, OPV, perché ormai si parla a sigle, si parla ad acronimi, si parla appunto in questi termini, però insomma OPV significa Orchestra Padova del Veneto, un'importante orchestra che ha veramente un'attività molto intensa, spettacoli ovunque, successo ovunque, e quindi allora partiamo da noi, da Padova, che ci riserva, ci aspetta, ecco, una stagione molto ricca di tante tipologie di musica, ecco, quindi una musica, vedo, sacra, danza, alleanza col territorio, musica e solidarietà, ecco, questo è un binomio importantissimo. E quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, appunto, che è il direttore e maestro Marco Angius, che ci illustrerà appunto il contenuto di questa manifestazione. E allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il programma, il cartellone ricco, ricchissimo di quest'estate di OPV, Orchestra di Padova e Veneto. E allora abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere il direttore maestro Marco Angius. Buon pomeriggio.
1: Salve, bentrovati a voi.
0: Bene, eccomi. Allora vediamo qui veramente un programma eccezionale, con taglio significativo, musica, solidarietà, danza, andiamo incontro al territorio. Allora, direttore, vedo veramente anche così dei risvolti particolari molto significativi. Allora, l'OPV che cosa ci riserva quest'estate?
1: Beh, diciamo che il programma di quest'estate intanto ha un titolo che è Dances,
0: sì.
1: Che, come si può capire appunto dal nome, si riferisce alle danze non tanto in forma di balletto quanto alle forme musicali per la danza, quindi a una sorta di esplorazione di programmi, diciamo così, di brani composti intorno a un soggetto, diciamo così, che si può ricondurre alla danza e a varie forme di danza, perché diciamo che la musica e la danza sono due arti, come sappiamo, strettamente collegate. Ecco, quindi ho pensato che potesse essere opportuno intitolarle appunto in questo modo, e soprattutto con quattro protagoniste femminili, quattro soliste italiane che sono particolarmente note, diciamo, al grande pubblico, e quindi anche questa cifra, diciamo così, di musica femminile o comunque di soliste femminili è un trignon, diciamo, se non altro, di questa rassegna. Poi intorno alla rassegna, che si svolgerà a Palazzo Zuckerman e che verrà portata sul territorio, sono quattro appuntamenti che adesso illustrerò, ci sono tutta un'altra serie di attività che costellano, diciamo così, l'estate di OPV e che toccano, diciamo, diversi luoghi anche, sì, sia di Padova che
0: della
1: che
0: regione,
1: del territorio,
0: certo.
1: Ecco. Sì, della regione.
0: Certo. Allora andiamo un attimo anche a questa sera, andiamo subito in notizia.
1: Sì,
0: sì, ecco.
1: Andando proprio,
0: sì,
1: in ordine,
0: sì,
1: cronologico,
0: sì,
1: questa sera,
0: sì,
1: si chiude Veneto Contemporanea, questa rassegna che è giunta alla sesta edizione, dedicata alla musica contemporanea italiana di ricerca e non solo. Questa sera avremo il novello Perseo, cioè l'opera di Salvatore Sciarrino, commissionata dall'Orchestra di Padova e del Veneto lo scorso anno, già presentata al Teatro Olimpico di Vicenza, che questa sera troverà spazio appunto nella Sala dei Giganti,
0: sì,
1: a Liviano, con la direzione di Mattia Dattolo, la regia del suono di Alvise Vitorin e Paolo Zavagni. Il novello Perseo di Sciarrino è un'opera che in origine è nata proprio qui a Padova nel 1990 al Centro di Sonologia Computazionale, ed è un'opera che nasce per voce ed elettronica sul testo di Gilles Laforgue e che adesso trova una nuova vita, diciamo così, una nuova versione in questi margini orchestrali che ha inserito Sciarrino all'interno dell'opera. Ecco, quindi questo,
0: sì,
1: è l'appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea.
0: Certo, 20:30 questa sera tutti a Sala del Giganti a Padova.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Allora, maestro, andiamo un po' appunto a illustrare anche altri aspetti. Appunto, vedo musica e solidarietà. Ecco, qui invece molto, molto significativo questo passaggio.
1: Sì. Diciamo che diversi concerti dell'estate sono stati collegati a questo aspetto, diciamo così, che ha caratterizzato un po' l'unione della musica rispetto a delle associazioni, a delle iniziative che in qualche modo spesso incontrano, come dire, un sostegno simbolico importante. E, diciamo che dopo il concerto di questa sera avremo l'attività, diciamo, si sposta ai Giardini dell'Arena, e questa è una nuova iniziativa di usare questo spazio archeologico come spazio del suono, sarà uno spazio all'aperto e si caratterizzerà, diciamo, per la presenza di una solista che ha spesso collaborato con noi e che è Anna Tiku, che è una violinista di fama internazionale, che presenterà un classico delle quattro stagioni di Vivaldi, ma ricomposte, come si

0: Un giovane talento, diciamolo, un giovanissimo sto ragazzo, quindi.
1: Sì. Poi appunto una parte dell'orchestra si trasferirà alle Mura per Mura Live il 29 di giugno, il Brass Quintet dell'OIV, qui avremo invece un incontro diciamo tra musica e cinema con musiche di Rota Morricone, Barber, Bernstein, eccetera. E poi appunto l'inizio ufficiale il 1° luglio presso Palazzo Zuckerman, l'inizio di Dancis con il direttore Matteo Chiodini, giovane direttore che è risultato finalista per il secondo premio diciamo, al concorso internazionale Peter Mag, bandito appunto dall'Orchestra di Padova quest'anno, e la soprano Daniela Cappiello che si esibiranno in musiche mozartiane, anche qui legate alla danza. Avremo il balletto dall'Idomeneo di Mozart e una serie di ouverture della trilogia di Da Ponte.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo, i quattro appuntamenti principali che caratterizzano l'estate dell'OPV che si svolgeranno a Palazzo Zuckerman e che poi, come dicevamo, migreranno in regione. Oltre a questo del 1° luglio va segnalato quello dell'8 luglio con Nicola Guerini come
0: Sì,
1: direttore ed
0: sì.
1: Emanuela Battigelli come arpa solista per le danze appunto di Debussy, e poi ci saranno anche musiche di Schubert Weber nelle danze tedesche e il Tombeau des Couperins di Ravel. E poi il terzo appuntamento di Dancis sarà quello diretto da Aram Kasher, che è un giovane direttore già risultato vincitore di diversi concorsi internazionali, insieme a Silvia Cadu, che è la flautista che è anche artista in residenza quest'anno da noi e che si è anche lei esibita in stagione e che presenterà appunto il giorno 15 luglio il concerto di Ibert
0: Sì.
1: insieme a musiche di Respighi, Le Antigarie e Danze e il balletto Le Befture, Le Thouars di Milhaud.
0: Certo.
1: Poi ci sono tutta una serie di appuntamenti sia con gli ottoni dell'orchestra, come dicevo, sia con gli archi che vedranno il nostro primo violino e spalla Antonio Aiello come solista e concertatore in una serie di appuntamenti incentrati sulla musica barocca. E quindi Aiello sarà sia solista diciamo, che primo violino, come tutti sanno, della nostra orchestra. Poi appunto c'è un appuntamento che è inserito nell'estate dell'orchestra, ma riguarda appunto la lirica
0: Andiamo
1: del Comune di
0: al
1: Padova.
0: 29 di luglio,
1: Esattamente, esattamente. Il 29 di luglio abbiamo un appuntamento importante che ci tengo a sottolineare, che è quello appunto di Cavalleria Rusticana di Mascagni, che avrà una duplice caratteristica, quella di avere un prologo scritto da Luciano Berio, non per Cavalleria Rusticana, ma con cui ho creato una sorta di collegamento che non svelo per ora, di cui poi si accorgeranno gli spettatori, insomma coloro che vorranno ascoltare questo lavoro in forma di concerto a Piazza degli Eremitani. E sarà in realtà la prima esecuzione italiana della Cavalleria Rusticana di Mascagni nella versione critica, nell'edizione critica che è stata recentemente pubblicata, un'edizione che contiene un lavoro molto profondo di revisione e di studio sui tagli che erano stati fatti dopo la prima esecuzione dell'opera. Quindi, diciamo, non una cavalleria rusticana meramente
0: Tradizionale.
1: turistica, come si possiamo dire, ma anche di restauro, di ricerca di questo capolavoro del verismo musicale italiano che mi sta particolarmente a cuore proprio perché la presenteremo in questa versione concertistica, diciamo da concerto, però con queste caratteristiche assolutamente inedite. Ecco, poi l'orchestra si trasferirà a Fossalta di Porto Gruaro, a Villa Mocenigo con un altro programma mozartiano, solista il nostro primo fagotto Aligi Voltan con musiche di Mozart, sempre insieme ad Antonio Aiello. E l'estate musicale culminerà con due appuntamenti. Uno è il quarto concerto della rassegna Dancis che si svolgerà il 26 agosto a Palazzo Zuckerman. Direttore Nima Keshavarzi,

0: un giovanissimo direttore molto talentuoso che debutta con l'orchestra insieme alla violinista Francesca Bonaita, che suonerà il concerto all'antica di Respighi insieme a un pezzo in prima esecuzione assoluta di Marcello Panni, la partita per orchestra, che è un lavoro molto recente e che trovo sia importante presentare al nostro pubblico, insieme alle danze rumene di Bartok. Poi l'orchestra sarà in trasferta a Rovereto presso il Teatro Zandonai il 29 agosto con musiche di Haydn e Mozart e la solista Polina Osetinskaya insieme al direttore Umberto Benedetti Michelangeli, quindi che è un omaggio questo che l'orchestra fa ad Arturo Benedetti Michelangeli, con un programma appunto mozartiano per quanto riguarda i concerti per pianoforte insieme alla Sinfonia di Haydn.
1: Certo, e quindi vedo anche geograficamente vi spostate nella regione, sì. Ma andate proprio incontro al pubblico, se il pubblico non viene da voi, andate voi, insomma, mi pare che sia questo.
0: Beh,
1: un po' l'intento.
0: Sì, esatto, esatto, questa è un po' la missione, sì, dell'orchestra. L'orchestra di Padova del Veneto è un'orchestra regionale riconosciuta dal Ministero ormai da tantissimi anni, e quindi una delle missioni dell'orchestra è produrre musica e poi portarla sulla regione, nella
1: Nel
0: regione Veneto, ma
1: certo,
0: anche fuori di essa, talvolta anche all'estero. Quindi l'attività dell'orchestra, come sanno i nostri abbonati, i nostri ascoltatori più fedeli, in questi ultimi anni si è concentrata non solo su questa missione, diciamo, di diffusione della musica, ma anche su un particolare taglio che l'orchestra ha assunto di spaziare, diciamo, da un repertorio molto ampio, dal barocco al contemporaneo, ma anche dall'intreccio di queste due estremità,
1: sì,
0: cioè dalla possibilità di avere uno sguardo contemporaneo sulla musica antica, che significa rinnovamento, che significa una luce nuova, diciamo, in un repertorio che certe volte si dà per scontato, che magari si ritiene come dire prevedibile e conosciuto, insomma, ecco, questa,
1: certo,
0: anche questa è un po' la nostra missione.
1: Certo, ecco, mi permetto anche di sottolineare che c'è anche un pensiero per i medici con l'Africa, Cuoma, che noi di Padova, insomma, ci teniamo molto a questa veramente organizzazione,
0: certo,
1: che fa molto molto, e quindi un'attenzione vedo del direttore particolare per il Cuoma, no? Quindi
0: sì, sì, sì, tutto questo anche noi siamo onorati di portare un nostro contributo come artisti, insomma, ecco,
1: certo,
0: a questo tipo
1: e
0: di
1: dopo vedo da Piazza Eremitani, ecco, giusto perché i nostri ascoltatori, a parte che c'è il sito, quindi trovate tutto, ma Castello,
0: sì,
1: Festival di,
0: sì,
1: Ponte di Brenta, no, sì, Ponte di Brenta, sì, Piazzola sul,
0: sì,
1: Brenta, ma Piazza,
0: sì,
1: Eremitani, Porto Gruaro, l'ha già detto lei prima, insomma, Rovereto, insomma, spaziate un po' ovunque nel nostro territorio, questo è molto molto bello significativo.
0: Sì, questo dell'Opera Estate Festival, dove presentiamo sia le musiche per i fuochi d'artificio di Handel, è un appuntamento,
1: sì,
0: ormai diventato annuale e molto sentito dal pubblico, che raccoglie migliaia di persone sul ponte, e che sarà diretto da Filippo Maria Bressani, un esperto di questo repertorio e un direttore storicamente legato all'orchestra da tantissimi anni, una figura assolutamente autorevole del nostro panorama musicale, di cui siamo molto orgogliosi, e sempre all'Opera Estate Festival di Bassano sarà replicata il 4 agosto anche la Cavalleria Rusticana, e anche di questo siamo molto felici, perché Opera Estate è un festival di grande prestigio internazionale, che ha una programmazione che io ho sempre molto ammirato, e appunto con il direttore artistico Rosa Scapin abbiamo sempre avuto un rapporto molto fertile di scoperta comune di grandi titoli del repertorio, ma anche, ecco, di questo atteggiamento di ricerca che secondo me, di curiosità, deve mancare, e che secondo me trova nel pubblico una risposta di incremento di interesse, ecco.
1: Certo, ecco, allora come dicono la flautista Silvia Careddu, ecco, particolare,
0: sì,
1: insomma, questa artista, no, direttore, bravissima, un nome, insomma, nel mondo del musicale.
0: Sì, sì, sì. La signora Careddu è primo flauto in importanti l'Orchestra Nazionale de France, basterebbe citare, è stato primo flauto anche ai Wiener, sì. Insomma è una solista e una docente di fama internazionale, e siamo molto felici che ritorni da noi, e con lei abbiamo così intrapreso una collaborazione che spero che sia continuativa, invitandola come artista in residenza. E gli ascoltatori ricorderanno che si era esibita in stagione col concerto di Frank Martin e con la ballata di Bernstein per flauto e orchestra, due brani che avevano avuto uno straordinario successo e riscontro di pubblico, e adesso si presenterà appunto il 15 luglio con il concerto di Iber, che, come sanno tutti i flautisti, insomma è una sorta di brano iconico, ecco, del flauto per flauto e orchestra. Quindi
1: certo.
0: È una delle quattro figure femminili, delle quattro colonne femminili del programma
1: del programma. E poi Respinghi, anche questo insomma viene valorizzato con queste opere che ha detto, anche elencate,
0: tutte ispirate alla danza.
1: Alla danza, qui siamo alla danza. E poi gli amanti, ecco, del violino, violinisti, Tartini, Albinoni, Paganini, ecco, non dimentichiamo insomma questi nomi così importanti. E lei, direttore, allora ci riserva non so se è giusto definire una rivisitazione della Cavalleria Giusticana, abbiamo compreso bene?
0: Sì, Cavalleria Giusticana è un titolo che io avevo già diretto a Cagliari nel 2018 molte volte. È un titolo che è noto al pubblico della lirica, è stranoto al pubblico della lirica. Secondo me è un titolo che va riletto in una luce nuova, diversa. Per questo ho scelto di presentare la prima italiana della nuova edizione critica di quest'opera. Per non dare mai per scontato che anche i titoli di repertorio possano essere ancora esplorati, e trovo che questa tenterò di Cavalleria Rusticana una lettura in chiave più modernista, cioè di inserire questo titolo all'interno di un movimento, diciamo così, maggiormente innovativo e maggiormente inquieto, se vogliamo, che caratterizza la fine dell'Ottocento, quindi la fine del melodramma italiano, e l'inizio del Novecento. Mastroianni si trova a cavallo di questi due secoli, ed è un autore che, secondo me, in alcuni titoli, non solo Cavalleria ma per esempio anche Iris, penso, sono titoli in cui c'è anche un'immagine sul suono, sulle possibilità che ha il suono di farsi drammaturgia, ecco. Quindi tenterò di dare una lettura non scontata e non prevedibile, ecco, di un titolo che rischia spesso di essere, come dire, troppo famoso e di diventare quasi turista.
1: Certo.
0: Insomma,
1: ecco,
0: ad altri titoli famosi.
1: L'obiettivo, direttore, è un po' avvicinare i giovani, un po', diciamo, portare queste opere più vicino a un pubblico più vasto, ecco, un po' qual è il pensiero per
0: certamente
1: questa...
0: Certamente è importante questo, ampliare il pubblico, rinnovarlo e trovare anche una risposta nel pubblico più giovane, insomma, suscitare un interesse e una curiosità.
1: Che magari i giovani sono un po' restii, non lo so, un po' così, si sentono un po' distaccati, diciamo.
0: Dipende. L'importante è non avere preconcetti, non avere pregiudizi e credere, diciamo, soprattutto credere molto nella ricchezza che il pensiero musicale e il repertorio musicale hanno da offrire al pubblico oggi, diciamo, del nostro tempo, ecco.
1: Certo, e quindi andiamo, diciamo, tra virgolette, alla conquista dei nostri giovani, avviciniamoli a questa tipologia di musica sempre molto affascinante e bella, e rivisitata, insomma rielaborata in chiave moderna, giusto per attrarre queste fasce di pubblico. Penso che sia veramente una idea molto buona, valida. Lo vediamo anche nella lirica, insomma la Ida è stata trasformata recentemente, insomma vediamo che c'è questa tendenza, diciamo, a rivedere un po' le opere per così avvicinare il mondo dei giovani. Bene,
0: sicuramente è vitale e positivo. Ringrazio per l'ospitalità.
1: Bene, grazie direttore e complimenti. Grazie direttore,
0: arrivederci.
1: Grazie, a presto, a prestissimo. Grazie direttore. chiudiamo qui perché aveva un sacco di impegni, come possiamo immaginare, insomma, e quindi doveva un po', ecco, un po' fare sintesi, perché il programma è molto bello, guardate, lirica, ma non solo, ma anche in chiave moderna, come avete sentito. E poi quello che è interessante è questo, ecco, pensiero per la solidarietà, ecco, un taglio nuovo, diciamo, dove musica va a braccetto con la solidarietà, perché ricordiamo, a parte il QAM, che siamo molto affezionati a questa organizzazione, Medici con l'Africa, appunto, dove c'è Don Dante Cararo, che conosciamo, quanto si dà da fare per, appunto, aiutare queste popolazioni in difficoltà, ma poi abbiamo anche, ovviamente, altre associazioni che sono sempre presenti sul territorio, come Caritas, come Volontà di Vivere, poi ancora Emergency, l'Avis e via via altre ancora, magari, che conosciamo meno, ma che svolgono lo stesso un grande lavoro, un grande impegno di aiuto per il prossimo. E quindi ben venga la musica, che si pone a braccetto con la solidarietà. Avete visto, insomma, anche dal punto di vista geografico, è una manifestazione, una rassegna che si trova sul territorio. Abbiamo dimenticato Saonara, abbiamo dimenticato, Noale l'abbiamo citato, e poi Padova, comune di Padova, piazza Eremitani, anche qui diventa una piazza molto importante, perché ci sono, appunto, queste, Albarella, Rovigo, ecco, c'è anche Rovigo, ovviamente, non dimentichiamo nessuno, perché è giusto, insomma, dare notizia che, insomma, la musica va dal suo pubblico, non più il pubblico che va alla musica, ma il contrario. E mi pare, insomma, che sia veramente un'idea ottima, buonissima, perché la musica, anche se intesa un po' in senso tradizionale, come la cavalleria rusticana, che prima ho introdotto, appunto, il nostro ospite con la cavalleria rusticana, avete sentito, però, insomma, se va anche rivisitata, se va anche a portare qualche elemento di modernità, ben venga, ben venga, purché l'opera non sia stravolta, ma speriamo che non succeda, e che non sarà proprio così. E quindi abbiamo questa OPV, eccola qua, l'OPV, appunto, sempre un'orchestra famosa ormai di Padova e del Veneto, come avete sentito, dal suo direttore, appunto, Marco Angius. Allora, qua ancora una qualche nota della cavalleria rusticana, e dopo passiamo, appunto, a un altro tema.

Allora, lasciamo questa coinvolgente musica e restiamo in tema appunto di musica lirica, di concerti, di eventi di quest'estate, perché abbiamo già dato annuncio ma non lo ripetiamo. Andiamo a Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, Villa Cordellina Lombardi, una bellissima villa tra l'altro. Perché? Perché giovedì 18 giugno ore 21 c'è l'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, coro Città di Piazzola sul Brenta, che appunto presenta il concerto Sinfonia d'Estate, e siamo per gli 80 anni appunto della Festa della Repubblica che c'è stata, si ricorda, e quindi ecco tutti i nostri amici vicentini, ma non solo, possiamo andare anche noi di Padova ovviamente, e per assistere a questo concerto. E qui abbiamo tenore Cristian Ricci, poi conduce la serata Federica Morello, molto brava, e quindi sarà veramente una serata particolare, con appunto con la musica soprattutto del coro, il coro Città di Piazzola, uno dei cori più prestigiosi. Giusto per dare informazione anche ai nostri amici di vicentini di Cordellina, questa villa meravigliosa, questa perla, diciamo, ecco, che siamo in provincia di Vicenza, come dicevamo, incastonata tra i Monti Ressini, i Colli Berici. E poi Cordellina, come mai questo nome? È il nome del committente Carlo Cordellina, questo veneziano nato nel 1703, e lui era un giureconsulto, che insomma è l'equivalente di avvocato, famiglia molto nota. E quindi cosa voleva? Voleva una dimora degna appunto del suo rango, della sua posizione. Ecco che appunto non ha esitato a scegliere, diciamo, tra i vicino Colli Berici, questa posizione straordinaria, bellissima. Chissà il tempo quanto verde, quanta natura c'era, più di adesso senz'altro. E quindi ecco che insomma ha incaricato l'architetto per dare luogo, per progettare questa villa, che lì c'era anche un problema: mancava l'acqua, e quindi insomma se non c'è acqua non si costruisce ovviamente. Cosa fa? Fa realizzare un'opera particolare di incanalare l'acqua del fiume lungo appunto questo tragitto, lungo il luogo della edificazione, in modo tale che l'acqua potesse arrivare appunto per poter edificare, per poter iniziare l'opera. Ma questa opera, diciamo, di irrigazione, possiamo definirla tranquillamente così, è stata anche un beneficio per tutta la comunità, perché la comunità intorno si è vista appunto arrivare l'acqua, che non arrivava così facilmente, e quando c'è acqua appunto c'è vita e c'è sollievo, in modo tale insomma che ne ha beneficiato anche tutta la comunità circostante, comunità di Montecchio Maggiore, questo comune importante all'epoca ma importante anche adesso, perché è uno dei più attivi, dei più significativi della provincia vicentina. E dopo appunto ci sono anche altre, ovviamente altre attività. A chi è stato affidato questo progetto? È stato affidato all'architetto veneziano Giorgio Massari, che propose appunto questa dimora di ispirazione palladiana. Siamo lì, lo stile insomma ci assomiglia molto a quella che era stata la produzione di Palladio, si ispirano tantissimi alle ville di Palladio, tra le quali anche la Casa Bianca, giusto per andare un po' più lontano, perché insomma lui ha costruito il nostro Andrea Palladio padovano veramente. Ritorniamo in diretta. Allora, ancora continuiamo un po' a presentare quelle che sono le manifestazioni, gli eventi che appunto caratterizzano questa estate per la nostra città, ma non solo, perché come vedete sono eventi che interessano la regione, ecco, e quindi ci teniamo a dare notizie, a fornire notizie anche per i nostri amici appunto nelle varie città. Perché adesso partiamo sempre da Padova.
Padova, come ogni anno ormai da tanto tempo presentiamo i notturni padovani, ecco, in questa serie, questo insieme di appuntamenti estivi che fra arte, vie d'acqua, sapori, ecco, sono 250 eventi, pensate un po', a carattere paesaggistico, a carattere storico, perché ci sono le città, ci sono appunto la provincia, itinerari importanti, anche nuovi itinerari, perché sono manifestazioni che tendono appunto ad allargarsi anche in senso geografico, in senso territoriale, perché bisogna appunto andare incontro ai nostri cittadini, ai nostri appunto appassionati appunto di eventi, come succede spesso, perché vediamo che i risultati, insomma, il riscontro è ottimo, e quindi vediamo appunto di allargarci anche nel territorio. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto facciamo questo percorso in modo tale da informare appunto su questo che sarà il programma. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, guardate, sto vedendo qui c'è un elenco di intrattenimenti, di eventi, e soprattutto, come già abbiamo fatto cenno precedentemente, sono diventate protagoniste le mura. C'è tutto un programma Acque Mura Live che appunto trasforma queste mura, che non sono più così un ricordo del passato, ma diventano luoghi vivaci dal punto di vista culturale, dove si tengono eventi, dove si tengono appunto manifestazioni, e quindi le mura diventano protagoniste. Questo è importante, questa, diciamo, questa nuova versione, questa nuova visione appunto di vedere i nostri 11 chilometri di mura. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura, appunto Andrea Colasio.

Allora, un attimino che l'assessore ha qualche piccolo ritardo. Allora, vediamo un attimo anche da soli questa iniziativa Acque Mura Live 2026, questo festival appunto che trasforma queste mura, questi approdi, perché abbiamo anche l'approdo appunto al portello, e sono dei, si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, e qui c'è una manifestazione che comincia tra poco, 11 giugno, quindi ci siamo, e che va avanti fino a settembre, metà settembre, e abbiamo circa 20 appuntamenti. Allora c'è danza, c'è musica, talk, teatro, e dispersi un po' ovunque, quindi veramente un programma a tutto tondo per la nostra città. E come, perché questo programma? Perché ha un obiettivo di valorizzare il patrimonio monumentale, fluviale e paesaggistico cittadino. Abbiamo molte possibilità della nostra città, e quindi non solo appunto la città in senso storico come la intendiamo noi, ma anche dal punto di vista fluviale. Padova è sempre stata ricca d'acqua, infatti adesso nel passato sono stati chiusi veramente dei canali, era veramente una piccola Venezia, ecco, la possiamo immaginare una piccola Venezia, parliamo di anni lontani, degli anni 50, dove appunto sono state ristrutturate queste zone, e invece è una città che ha ancora diverse possibilità di essere sfruttata dal punto di vista fluviale, come dicevamo. E allora ecco che c'è il Festival delle Mura e delle Acque. Poi queste mura veramente importanti che consigliamo di visitare, di conoscere, perché anche noi padovani forse le conosciamo poco, questo lo dobbiamo ammettere, e insomma 11 chilometri sono tantissime, sono anche trascurate, ecco, apro questa parentesi, che sembrava qualche tempo fa, ne abbiamo anche parlato, vi ricordate, che fossero oggetto di un restauro importante, invece non so cos'è successo, penso sia sempre il solito motivo di fondi, di mezzi finanziari che vengono a mancare, quindi non è stato fatto un granché di recupero di queste mura. Mentre parallelamente le città che hanno avuto la volontà, perché si tratta anche di volontà, di restaurare le proprie mura, hanno avuto un riscontro straordinario, ecco, pensiamo sempre alla nostra Cittadella, ma anche Montagnana e altre ancora, insomma, che sono delle attrazioni impensabili per quello che hanno mosso dal punto di vista turistico, ma soprattutto per la bellezza poi di restituire questi capolavori, queste mura appunto alla città. E quindi ecco allora questo disegno importante di far conoscere le mura, ma soprattutto di farle vivere, perché se vengono organizzati questi concerti, questi eventi, appunto le mura sono anche maggiormente conosciute e apprezzate appunto dai cittadini stessi, ma ovviamente da tutta la collettività. Allora, sono tante le mura, punti più importanti, ricordiamo Porta Santa Croce, poi il Bastione Impossibile, dove appunto si adatta benissimo a degli eventi, la Golena, San Massimo, anche qui anche la Golena San Massimo, un punto veramente da sfruttare, da organizzare eventi, perché è importante, bello, bella posizione, siamo sempre in centro città. Poi i Giardini della Rotonda, ecco, i Giardini della Rotonda sono stupendi, perché di recente appunto sono stati anche fatti dei recuperi, dei miglioramenti, delle pulizie, dei riordini, mettiamoci un po' tutto, insomma, non sembrano più i giardini di un tempo, e quindi anche qui ci sono manifestazioni per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, insomma per tutte le età, per una passeggiata anche per i nostri anziani, si possono tranquillamente lì, ricche di attrazioni. Eccoci qua. Andrea, adesso ti chiamo subito. Ok, grazie. Allora, il nostro ospite, adesso lo chiamiamo, avete sentito in diretta appunto la telefonata, e quindi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Eccoci qui un attimo solo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere tutta una serie di eventi, di manifestazioni che ci aspettano per la stagione estiva. Padova è sempre più vivace dal punto di vista culturale, tante le mostre, le attrazioni, insomma vogliamo fare un viaggio in questo palinsesto. Abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bene, allora diciamo, ecco, intanto un appuntamento fisso da tanti anni che ne parliamo, che si chiamano Notturni Padovani, che siamo tutti molto affezionati perché ci fanno conoscere anche luoghi che magari non conosciamo noi stessi padovani. Allora, assessore, partiamo dai Notturni Padovani.
1: Sì, diciamo che è un evento consolidato che è gestito dal Comune in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica. Si tratta di circa 250 eventi che verranno declinati nell'arco temporale compreso tra giugno e settembre e prevedono tantissimi. Io la cosa che consiglio, andatevi a vedere il sito, perché sono passeggiate nei luoghi meno canonici della città, ci sono gite in barca, passeggiate turistico-culturali. Ovviamente quest'anno l'offerta culturale si è rafforzata con l'individuazione, con la realizzazione di un nuovo festival che si chiama Delle Acque delle Mura, sì. È il festival Acque Mura Live, festival delle mura e delle acque, dove abbiamo creato un nesso tra pietra e acque. Le mura non avrebbero senso senza le acque e viceversa. Conseguentemente abbiamo messo assieme i due mondi, comitato mura da un lato, ovviamente gestori, per esempio della Marina San Massimo, che sono molto bravi, con tutto il mondo dei battellieri e delle remiere, in modo tale che avremo tutta una serie di concerti. Avremo dei concerti in Bolena San Massimo, dell'OPV, dei solisti, un concerto verrà fatto di fronte alla Cappella degli Scrovegni, perché è all'interno del complesso delle mura cinquecentesche, e simultaneamente avremo ai giardini della Rotonda, avremo il jazz, insomma in più luoghi della città avremo tutta una serie di eventi teatrali, musicali, poi avremo dei talk all'interno delle mura con Silvia Gorgi, con altri protagonisti della scena letteraria patavina. Insomma, stiamo parlando veramente di soltanto i notturni, sono 250 eventi, qui se ne aggiungono moltissimi altri, perché tra poco inaugureremo anche il Festival Castello Carabese, sì. Girovagarte tra poco parte per portare offerta culturale nei quartieri, nelle periferie. Il Festival Castello partirà a brevissimo, ovviamente avremo Fraesu ed altri grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale in Piazza Eremitani. Molto bello il concerto in all'Arena, realizzato dall'OPV. Il programma lo trovate all'interno del sito dell'OPV e anche di questo sito nuovo, che è Acque Mura Live. Potete accedervi e trovate sia la connessione con il programma, ma anche la possibilità di prenotare gli eventi, quelli gratuiti, all'interno dei notturni d'arte. Insomma, è un ventaglio programmatico veramente ampio per un'estate che si colora di teatro, di musica e anche di cinema, perché
0: certo,
1: come sapete,
0: certo,
1: a giorni inauguriamo anche il cinema con Gianni Vitale e il Cook. Quindi insomma è una bella estate anche per chi dovesse rimanere in città.
0: Certo, danza, musica, talk, teatro, veramente.
1: Sì,
0: abbiamo solo
1: per esempio a Piazzale Santa Croce, sì, faremo una cosa molto bella, ci sarà il Festival del Tango, quello spazio è molto bello. Ovviamente il programma è vastissimo, vi invito ad andare a vedere il programma complessivo, ma ogni luogo, l'idea è quella di caratterizzare i luoghi che compongono i vari torrioni, i bastioni, le aree golenali, sono state trasformate delle mura in palcoscenico, in luogo scenico. Quindi è un'offerta culturale articolata lungo le mura, nei quartieri e nella una delle piazze principali, che è Piazza Eremitani della città di Padova.
0: Certo, quindi abbiamo 11 chilometri di mura a Padova, sono tantissime.
1: Le mura sono il più grande monumento, sì, della città e, mi permetto di aggiungere, il più grande monumento europeo, perché sì, il sistema bastionato veneziano con i suoi 11 chilometri è veramente impressionante, ed anche chi non l'avesse ancora conosciuto potrà utilizzare l'Acque Muralaio Festival, sì, per scoprire i sotterranei. Lì troverete una cosa molto bella, si chiama Mura Vive, sono delle proiezioni animate che ci portano indietro nei secoli, ci fanno conoscere i protagonisti che hanno dagliano, coloro che hanno realizzato le mura, ci raccontano come vennero realizzate, cosa fu l'assedio del 1509, la guerra, sì, della Briga di Cambrai, insomma, sì, ci fanno capire come è stato costruito quel sistema complesso che sono appunto le mura patavine. È importante, sono decine e decine le associazioni remiere che partecipano ai vari eventi, la chiusura sarà il 19 settembre con una grande festa con tutte le navi di notte con le fiaccole, con le luci, ma nel contempo tutto il mese di giugno, luglio e agosto sarà possibile prenotarsi i giri in barca in concomitanza con gli spettacoli teatrali, musicali e coreutici. Insomma, è una bella occasione per, certo, scoprire luoghi meno noti della nostra città.
0: Certo, e di recente ricordiamo anche il miglioramento e recupero che c'è stato ai giardini della Rotonda, siamo Piazza Mazzini, ecco quella zona lì, sì, è stato fatto veramente, assessore, un bel lavoro di recupero, abbiamo visto.
1: È un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore al, sì, verde. È un lavoro di grande qualità e anche questo, sì, è un luogo che verrà utilizzato per la nostra programmazione culturale, perché con il jazz, per esempio, lì faremo delle serate jazz.
0: Certo, ma ci sono anche mostre.
1: Sì. Sì, vi ricordo una mostra bellissima, sì, imperdibile, secondo me, agli Orentani. Sì. Sono due mostre, una della Marconato, che è una grande artista padovana, sì, decisamente a livelli internazionali, partecipò alle biennali, lei lavorava i tessuti facendo delle cose stupende, e c'è una mostra di un artista poco conosciuto ma geniale che si chiama Zeng, utilizzava le sue opere, sono delle vere e proprie installazioni dotate di luci, andatela a vedere nello spazio espositivo degli Eremitani, è una delle mostre più belle che abbiamo fatto negli ultimi anni e a mio parere è veramente una mostra imperdibile.
0: Certo, poi c'è anche il centro culturale San Gaetano, siamo al centro Altinate, Escher, che
1: lì avete una, sì, mostra, sì, bellissima, sì, sì, prima che venga chiusa andatela, sì, a visitare, una mostra immersiva, la mostra di Escher, grafico geniale olandese che amava l'Italia, molte delle sue grafiche raccontano dell'Italia, specie dell'Italia meridionale, ci sono 150 capolavori, tra cui quello che io prediligo, che è Metamorfosi. Voi sapete, lui scoprì in Spagna le tassellazioni moresche, lui è famoso perché è colui che costruisce le architetture impossibili, no? Pensate a quelle scale che sono senza logica architettonica, ed è affascinante perché le architetture impossibili di Escher dialogano con le architetture impossibili di Giotto. Perché? Perché nel 300 quello che interessava per esempio a Giotto in cappella non era una raffigurazione mimetica o prospettica della scena dello spazio architettonico, ma quello che a lui interessava era la storia, quindi ciò che è rilevante non è la coerenza organica dell'architettura, ma la coerenza parziale, quindi serviva a raccontare un episodio, quindi per i pittori del Trecento interno e esterno dell'architettura sono irrilevanti, quello che era importante è che quelle figurazioni raccontano una storia. Ecco, Escher è molto suggestionato dal Trecento italiano e conseguentemente le sue architetture impossibili dialogano sia con l'intelligenza, ma dialogano anche con Bosch. Pensate ad alcune grafiche di Escher che indubbiamente rappresentano animali che si trasformano in oggetti, pensate a quelle navi volanti di Bosch, no, dove degli uccelli si trasformano in navi, o quegli strani guerrieri, metà animali, metà navi. Quindi c'è un dialogo serrato con Bosch e conseguentemente Escher è
0: molto
1: una
0: bella,
1: grande mostra che inviti i padovani a visitare.
0: Molto bella, c'è tempo fino al 19 luglio, quindi c'è tutto, possiamo appunto vederla o rivederla, perché è veramente eccezionale, ve la consiglio. Ma andiamo un po' alle ex scuderie del Palazzo Moroni, municipio di Padova, i segni dell'anima, possiamo dire due parole, assessore, anche di questa nuova mostra?
1: Sono mostre particolari, sono esperienze legate all'universo concentrazionario. Noi da molti anni collaboriamo con il provveditorato regionale alle carceri e spesso e volentieri in collaborazione con loro ospitiamo opere delle detenute di Venezia o dei due palazzi. Andatela a vedere, perché sono mostre che parlano del dolore, della sofferenza, di come chi vive in situazioni costrittive vive il dolore, ma cerca anche la luce attraverso la musica e il colore e la volontà di riscatto. È una mostra commovente e invito che avesse la sensibilità o ritenesse corretto andarla a vedere. Insomma, è una mostra che parla di quelli che sono le istituzioni totali della nostra società.
0: Certo.
1: È un bel lavoro che l'amministrazione penitenziaria fa con grande intelligenza in collaborazione con i Rotari. Sono mostre emozionanti.
0: Certo, particolari. Ultima mostra proprio, proprio inaugurata settimana scorsa, Passus, siamo alla Galleria Cavour, anche qui una mostra particolare.
1: È geniale, devo dire che Simone Berno ha dato il meglio di sé, 14 opere avvolte nel cellophane e nei teli termici che noi tutti conosciamo, perché sono quelli gialli che quando sbarcano i migranti li avvolgono, sono teli protettivi, perché lui lavora sul concetto di ossidazione, lui lavora il ferro, le sue opere sono cariche di memoria, perché spesso sono costruite con oggetti che derivano da altre, cioè il muso di un vecchio Fiat, materiali ferrosi che hanno un carico di storia enorme, che lui spesso rielabora in chiave concettuale. E l'idea sua forte è che l'ossidazione è una metafora dell'invecchiamento, del cambiamento del corpo, che lui però intelligentemente, a bellissima la curatela di Nicola Galvan, assume come, dice, il cambiamento è dentro il processo di invecchiamento o di metamorfosi, ed è, diciamo, il preludio all'innovazione. Insomma, è una mostra bella, è avvolgente, immersiva, non nel senso metaforico, ma proprio nel senso fisico, per passare da un passaggio all'altro devi proprio attraversare. Questa idea di attraversare ti crea anche un dialogo tra mondi, tra emozioni, tra culture, e al centro c'è l'idea che le sue opere sono metafora del nudo corpo, direbbe Michel Foucault. Come dire, è una mostra affascinante.
0: Sì. Coi teli, perfetto. Poi questa idea così rivoluzionaria, così particolare. Facciamo il capolavoro, Torre degli Anziani, qua, veramente ci sono dei riscontri straordinari, assessore, un capolavoro veramente, lo consigliamo anche con...
1: Abbiamo grandi numeri, italiani, internazionali, pensavamo di fare 20.000 presenze, ne faremo 60.000 tra poco, come dire, credo che per molti padovani sia un'esperienza unica e irripetibile salire su un luogo che è la memoria condensata della città, è un luogo che condensa la stratigrafia identitaria. La vista dall'alto è stupenda, non capita tutti i giorni di salire su una torre che ha quasi 9 secoli di storia. Il comune di Padova la comprò nel lontano 1215, ci so il campanon è uno strumento, una grande campana che scandiva il tempo profano della città, mentre la campana del vescovo scandiva il tempo religioso. Questo sta a significare che il libero comune progressivamente si era emancipato sia dall'impero ma anche ovviamente dal vescovo. La campana, il campanon, affiancava altre campane che regolavano il tempo pubblico della città, le esecuzioni, quando arrivava il podestà, quando si riuniva il maggior consiglio. Insomma, il campanon era l'oggetto che regolava il tempo politico della città di Padova e rappresentava simbolicamente e politicamente l'autonomia del libero comune. Quindi noi tutti padovani siamo orgogliosi delle nostre tradizioni di storia cittadina, certo. E di libertà è quello che ha sempre contraddistinto la nostra città. Palazzo della Ragione e Torre degli Anziani rappresentano simbolicamente l'identità e questo forte anelito alla libertà della nostra città.
0: Certo.
1: Ottimo.
0: E siamo l'ultima, siamo proprio nella settimana clou per Padova, che è sotto i riflettori del mondo col Sant'Antonio. Ricordiamo che abbiamo veramente una settimana particolare perché avremo pellegrini fedeli da tutto il mondo.
1: 32 luoghi che sono patrimonio UNESCO dell'umanità.
0: Sì.
1: Se non l'avete mai fatto, andate a visitare l'oratorio di San Giorgio, che è uno specchio speculare alla cappella degli Scrovegni, e andate dentro il santo a visitare la cappella di San Giacomo. Sono due capolavori che vedono due giganti del 300 lavorare assieme, Jacopo Avanzi e Antichiero. L'oratorio di San Giorgio anticipa e prefigura, a mio avviso, il Rinascimento. Si mette un piede dentro ed è veramente una situazione unica e ripetibile.
0: Certo, l'ultimo
1: devo
0: ritocco.
1: Salutarvi perché sono dal cinema.
0: Grazie mille. Assessore, grazie gentilissimo, alla prossima, grazie. Bene, perché anche lui ha i suoi impegni, ma ci ha fatto una bellissima panoramica. Allora, Padova questa settimana proprio, dicevamo, è il centro del mondo, quasi, perché già ci sono flussi di pellegrini e di fedeli per il Sant'Antonio, ma insomma anche per tutto il resto che avete sentito, e chi ancora non è salito sulla Torre degli Anziani, consigliamo, perché vedete un panorama stupendo della nostra città, soprattutto in queste giornate limpide, vedete fino in fondo le montagne, e poi di qua vedete Venezia quasi, e quindi uno spettacolo da non perdere. Bene, allora avete sentito quante cose ci sono a Padova, mostre, Escher, anche qui ve lo consiglio, questo pittore olandese, c'è tempo, ripeto ancora la data, fino al 19 di luglio, quindi approfittiamo di questa mostra immersiva, siamo al centro Altinate, San Gaetano, e quindi insomma ve la consiglio proprio. Allora facciamo un piccolissimo stacchetto musicale perché c'è un'altra novità, eccola qua, adesso fra poco la scopriamo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, qui un attimino che vediamo che qua vabbè. Eccoci qui che ritorniamo. Allora, perché quale novità c'è? Sempre a Padova, dicevamo Cinema Altino. Ecco, qualcuno si ricorderà, chi non è proprio giovanissimo, diciamolo pure. E saremo andati tutti in questo cinema a vedere qualche film. Cinema Altino o Mignon? Perché Mignon? Allora, intanto siamo in via Altinate, siamo proprio nel centro storico di Padova e qui c'è questo cinema abbandonato da recuperare. Avete visto questo grande palazzone lì, insomma, un po' che sa di degrado, un po' trascurato, ecco, mettiamola così, ma finalmente, dopo 20 anni, ecco, c'è una fondazione Carraro che si prende cura, e altri ovviamente, altri enti, che si prendono cura appunto del recupero di questo cinema, di questo edificio enorme, grandissimo, e verrà fatto un centro culturale, almeno abbiamo queste informazioni. Allora, ci sono state due sale del cinema, quella grande di circa 750 posti e l'altra più piccoletta, il Mignon. Cioè, Mignon più piccolina, di 200 posti circa, e appunto per così dare un senso di saluto, diciamo, a tutti i padovani, ma non solo, a persone che si hanno frequentato questo cinema. Settimana scorsa, sabato e domenica, è stato aperto tutto, la sala grande, no, il cinema Mignon no, perché insomma ci ha permesso di entrare, una visita velocissima, entrare e uscire, però abbiamo visto, insomma, la sala appunto del cinema, buia peraltro, però così abbiamo dato un saluto perché tra non molto dovrebbero partire i lavori di recupero, di restaurazione per quello che sarà un centro commerciale, un centro culturale, come dicevamo. E quindi pensate un po', in 2 giorni sono sfilati circa 7.000 padovani. Tanti, tantissimi, c'è stata la coda in parecchi punti, in parecchi momenti, abbiamo fatto anche noi perché la curiosità è stata grande, giusto per così rivedere questo luogo di spettacolo. E quindi ecco che c'è questa bella notizia che verrà recuperato. Allora, Cinema Altino, perché, come è nato? Questo cinema è nato sulle macerie dei bombardamenti del 1944. Padova è stata massacrata da questo periodo. Pensiamo agli eremitani, pensiamo alle bombe che appunto è piombata nella cappella degli eremitani, che ha rovinato questi affreschi, in parte recuperati, in parte no, insomma in parte sistemati, dentro proprio, dentro la chiesa degli eremitani, e quindi ha colpito, siamo lì vicino. Siamo tutto lì vicino, proprio centro storico, ripeto, e quindi ha colpito anche questa zona, appunto di via Altinate. E sulle macerie di questi bombardamenti è stato costruito questo fabbricato, questo edificio notevole, e fu inaugurato nel 1951, quindi esattamente 75 anni fa, quindi ne ha di storia, ne ha di storia. Il progettista fu l'architetto Quirino De Giorgio, che così è stato protagonista di molte altre opere, e qui si è contraddistinto. Conteneva quasi 750 posti e appunto sopra in alto, se alzate gli occhi quando passate, c'è una terrazza che non è stata aperta in questi 2 giorni di visita. Questa te è terrazza adibita ad opere all'aperto, ma probabilmente è stata anche poco utilizzata perché probabilmente per motivi, non lo so, di sicurezza, adesso non vi so dire esattamente. Comunque là sopra penso che la maggior parte di noi padovani non c'è mai salito. E allora ecco che appunto c'è questa ristrutturazione, come dicevamo, e quindi ecco, ne hanno dato ampia notizia, ne hanno dato appunto la fondazione si è impegnata, Fondazione Carraro si è impegnata in questa ristrutturazione e vuole così restituire questo edificio ai padovani. E questa per noi veramente è una bella notizia.
Poi vi consiglio, se quando siete in centro Padova, allungate un po' qualche passo in più e andate verso il comune, il municipio, proprio lì davanti, ecco, Galleria Cavour, quella zona lì, Pedrocchi, ecco, Pedrocchi, quindi non ci capiamo immediatamente. Lì c'è un'esposizione di architettura, perché è la Biennale dell'Architettura della Fondazione Barbara Capocchin, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. E sono esposti dei lavori, delle opere, appunto di architetti, soprattutto di due architetti che abbiamo fatto cenno, l'architetto Miozzo, se vi ricordate, che sono opere del passato, recuperi in modo particolare, e sono collocati in questi grandi tavoloni, tavoloni di marmo, e lì appunto potete ammirare questi progetti di questi due architetti, dove c'è la mostra espositiva al Palazzo appunto della Pietà, che si trova davanti al Duomo. Ecco, colleghiamo

Se fate una passeggiata per Padova, c'è anche questa possibilità. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo, appunto, un altro tema.

Eccoci qui, allora, mille miglia, ecco, questa è una manifestazione che avete visto, insomma, ne stanno parlando tantissimo, è coinvolgente gli appassionati delle auto d'epoca di tanti anni fa, e quindi ecco che è stata cosa, una competizione automobilistica stradale di gran fondo che è stata disputata 1927 e 1957 ed era una gara di velocità in linea appunto con la partenza che era, nasce a Brescia, ecco, giusto per capirci, ha origine in questa città, e poi i concorrenti finivano nella capitale, attraversavano il centro nord via via, insomma, fino ad arrivare appunto a Roma. E appunto il nome di questa gara deriva dalla lunghezza del percorso, infatti nonostante diverse variazioni nel corso degli anni rimase lungo circa 1600 km, equivalente circa a 1000 miglia imperiali, e quindi ecco il nome che deriva dalla distanza chilometrica. Fu cancellata dopo l'edizione del 1957 a causa di una tragedia, e da lì insomma è stata sospesa perché ritenuta insomma non sicura. Andiamo oltre. 1977, le Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica, tappe che vengono concordate, la cui partecipazione è limitata alle vetture prodotte entro il 1957 che avevano partecipato oppure risultavano iscritte alla corsa originale. Eccola qua, il percorso Brescia-Roma-Brescia, perché poi si ritorna a Brescia, ricalca pur nelle sue varianti, perché ovviamente a volte ci sono anche difficoltà di percorso, non è tutto semplice, comunque ricalca quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza, di arrivo, in Viale Venezia, all'altezza appunto dei giardini del Buffone. Allora, edizione appunto che ci sono state nel tempo, quindi una gara diciamo di rievocazione storica, chiamiamola pure

Così, e in questi 5 giorni, perché è una durata di 5 giorni, è passata, come dicevamo ieri, per Padova, Campodasso, qui dove siamo noi, Cadoneghe, e poi Padova. Padova, punto di arrivo, Prato della Valle, e non poteva essere diversamente. Inoltre è stato anche così allestito diciamo, un capannone, un garage all'aperto in Piazza Insurrezione per accogliere queste macchine così belle, così sfavillanti, pieni di luci, insomma, pieni di storia e pieni anche di passione per coloro che le guidavano, per coloro che sono andati a fare il tifo. Veramente è stata una manifestazione spettacolare. Quindi 450 vetture, tantissime, anche donne al volante, perché insomma non è solo una competizione o una gara, rievocazione al maschile, ma anche in parte molto ridotta, però ci sono delle donne appunto che hanno avuto il coraggio e la passione di partecipare a questa manifestazione. Quindi vediamo un attimo. Poi torniamo un po' alla storia. Questa corsa fu organizzata nel 1947, 2 anni dopo la fine della guerra, riprese poi appunto giugno, vabbè, Alfa Romeo, le varie marche che vi hanno appunto partecipato, e poi c'è la Berlinetta Touring privata dei comprensori, vabbè, questi sono anche particolari tecnici che magari insomma la sorvoliamo. E ecco, poi ci fu la vittoria dell'Alfa Romeo, le 1000 miglia, poi l'anno dopo aprì la schiera successiva, la Ferrari, eccola qua, continuata fino al 1957, interrotta solo nel biennio 54-55 dalle vittorie della Lancia, Mercedes-Benz, poi alla Mercedes-Benz, la Stirling Moss, la Dennis Wilkinson. Eccolo qua, ecco, appartiene al record assoluto della gara con i 1592 km percorsi in 10 ore, 7 minuti e via via tanti secondi. E questa un po', diciamo, adesso facciamo un po' sintesi di quella che è stata questa manifestazione. Allora, manifestazione poi la classica, eccola qui, sono tutte le varie tappe, 1940, sempre Brescia-Roma, Roma-Brescia, sempre che ritornava appunto nella città d'origine. E poi il tracciato che nel tempo ha subito delle variazioni, come è normale che sia, e quindi eccola qui, ci sono delle immagini stupende, magari gli appassionati avranno già visto tutte queste meravigliose macchine enormi, lunghe. Sarebbe un problema oggi muoversi con queste macchine nelle città, il parcheggio soprattutto, non abbiamo parcheggi neanche quasi per le 500, figuriamoci. E quindi ecco che insomma le mille miglia sono è una manifestazione molto sentita, appassionata, però dietro c'è anche tutta, diciamo, un indotto, perché per mantenere efficienti queste macchine ci sono i carrozzieri, ci sono i meccanici, che sono meccanici particolari appunto per poter assistere, appunto recuperare queste macchine, se ci sono anche delle rotture, ci sono dei pezzi da cambiare. Qui c'è tutta una problematica dell'indotto, poi la verniciatura, poi tenerle belle, luccicanti, perché sono sfavillanti, brillano. E quindi, come vedete, insomma, non solo passione, come stanno dicendo tanti articoli, ma anche ovviamente tanto lavoro che comportano, e quindi anche un ritorno economico. E poi questo entusiasmo che è stato manifestato tra questi giorni appunto nel loro percorso. Quindi ecco che abbiamo anche questa particolarità, insomma, che ha interessato la nostra città. E con questo facciamo adesso un altro stacchetto musicale, poi dopo ci prepariamo invece a un argomento successivo.

Ecco, allora ritorniamo alle mille miglia perché mi avete chiesto il primo incidente, eccolo qua. Allora, si tratta di un appunto di questo pilota che era celebre all'epoca, che durante la manifestazione, come abbiamo detto, purtroppo c'è stato questo incidente, ed è stato Alfonso de Portago, si chiamava così, che perse la vita ed era, eccolo qua, 1957, come abbiamo detto, a Guidizzolo. Siamo in provincia di Mantova e c'è stato uno scoppio di uno pneumatico e la sua Ferrari è uscita di strada falciando il pubblico, provocando anche la morte, feriti e anche il copilota, anche questo è morto. E quindi questa tragedia è passata alla storia come la tragedia di Guidizzolo e portò alla definitiva chiusura delle mille miglia come competizione di velocità sulla strada. Quindi questo è stato un momento particolare, perché come possiamo immaginare, insomma, questo scoppio di questo pneumatico ha creato molti problemi. Poi però sono morte anche altre persone, copiloti, eccoli qua, Giulio Forestis, giusto perché mi chiedete un attimino, Pietro Bonino, magari nomi che noi non ricordiamo, non sappiamo, però insomma questo è stato il motivo per cui insomma si è ritenuto opportuno sospendere, cioè chiusura proprio di corsa di velocità, ed è diventata invece una rievocazione storica, come abbiamo detto precedentemente. E questo, eccolo qua, ecco. Quindi territorio bresciano, questa gara. Poi ci sono state la Bugatti, tutte le altre marchi di macchine che voi insomma conoscete meglio di noi, e quindi oggi è diventata appunto la corsa, la rievocazione storica di cui appunto abbiamo citato. Poi si parla appunto di Enzo Ferrari, poi si parla di altri, poi Lina Lardi, insomma altri componenti, ecco, di questa manifestazione che magari, ecco, sorvoliamo perché ecco, ci sono altri particolari. E questa, ecco, giusto per dare risposta a quello che avete chiesto, di che incidente si è trattato, e appunto questo pilota che purtroppo per lo scoppio di questo pneumatico insomma si è verificato questo bruttissimo incidente. Probabilmente non c'erano le misure per protezione verso il pubblico, adesso non lo sappiamo perché insomma non sono andata ad approfondire, ha colpito anche appunto persone del pubblico, dei feriti come abbiamo detto, e quindi insomma hanno ritenuto di non essere più una gara di velocità sicura, e quindi è stata tolta per questo motivo, ed è rimasta quello che la conosciamo oggi.

Eccoci qui, ritorniamo in diretta perché insomma tra poco arriva la pubblicità e dopo passiamo a un argomento che non abbiamo mai trattato. Parliamo di emigrazione, emigrazione sì, ne abbiamo parlato parecchio, però appunto del segmento emigrazione Sardegna, Arborea e altre località della Sardegna non abbiamo mai fatto cenno perché non ce n'è stata occasione, e invece recentemente abbiamo scoperto che un professore docente universitario di Padova, il professore Enrico Castro, appunto, che è appunto docente di dialettologia italiana all'Università di Padova, dicevamo ricercatore presso l'Università di Losanna in Svizzera, e quindi lui ha dedicato la sua attenzione appunto a quello che è stato il lavoro, la presenza di molti veneti. Parliamo di inizio 1900, ecco, prima guerra mondiale, subito dopo 1918, proprio con la fine della prima guerra mondiale, vedo qui le date, 1920, potete immaginare la crisi, la situazione di difficoltà che c'era appunto nel nostro territorio, e quindi i nostri veneti sono stati costretti ad emigrare, migrazione che appunto ha coinvolto tante località, tanti stati europei, un po' dappertutto c'erano i veneti, in Francia, in Germania, vedo qui Svizzera, tanti sono stati appunto, hanno emigrato in Svizzera, poi non parliamo dell'America del Sud, appunto Brasile, Argentina, ci sono ancora comunità venete che parlano veneto, Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Panarà, San Paolo, insomma queste sono zone più venete che sudamericane, perché lì insomma hanno costruito città, hanno costruito attività, si sono affermati i nostri veneti come persone appunto anche nel campo delle istituzioni, si sono affermati nelle varie attività appunto del luogo, quindi non solo braccia per lavorare come era inteso in un primo momento, ma poi si sono appunto affermati anche come persone dedite ad attività di rilievo. Ma quello che è interessante, pensate, ci sono diverse località che riportano intitolati i nomi delle nostre città qui. Allora andiamo per ordine. Alcuni nel Brasile, prendiamo questi, ci sono questi paesi, questi comuni, queste zone chiamate Nova Schio, Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Treviso, Nova Venezia, Nova Padua e Monteberico. Pensate, anche Monteberico. E qui ancora si parla un Veneto un po' cambiato, perché nel tempo ovviamente la lingua ha delle mutazioni, come è normale che sia, però qui è rimasto il cuore, le radici ancora venete. Pensate a questi Nova Schio, ecco, Nova Schio, uno che sente Nova Schio pensa su Nova Bassano, che bello sentire appunto queste origini ancora venete di queste località lontanissime, e chissà quanta fatica, quanto dolore, quanta sofferenza hanno costato queste località intitolate appunto ai nostri comuni, paesi qui del Veneto originale. E allora noi adesso ci spostiamo, andiamo in Sardegna, Arborea, che siamo in provincia di Oristano, perché appunto da questo studio un po' è andato lontano nel tempo il nostro ospite che avremo tra poco, e qui si ha dato un taglio soprattutto sulla lingua, come si parlava allora, ripeto 1920 circa, e come si parla adesso, perché anche qui una mutazione linguistica c'è stata inevitabilmente. E allora adesso da lui sentiremo un po' quale c'è stato questo meccanismo di cambiamento. Eccoci qui di nuovo. Allora dicevamo Arborea, che siamo in provincia di Oristano. Oggi Arborea è un piccolo comune, vedo che ci sono 3.700 abitanti, quindi insomma proprio un piccolissimo comune, ma non solo si sono affermati i nostri veneti ad Arborea, ma anche luoghi vicini, forse meno noti, adesso sorvoliamo un attimo, e questa Sardegna, questa isola molto bella, soprattutto per il mare, è un'acqua stupenda,
stupenda e conta appena, pensate un po', 1.552.000 abitanti, quindi insomma non è molto popolata, appunto anche territorialmente colline, ci sono montagne, il Gennargentu, ecco, quindi famosa anche per questi luoghi, capoluogo Cagliari, e quindi ecco le sue coste, spiagge sono così state oggetto nel passato di conquistatori e non solo, anche stranieri, perché appunto incontaminate, queste acque smeralde, insomma ecco, tutta una storia che mai conosciamo, boschi, montagne, queste macchie, poi sono molte macchie, e poi ancora quello che la caratterizza, la Sardegna, sono i nuraghi, ecco qua un patrimonio UNESCO, queste antiche costruzioni del passato ancora lì, immobili, ferme, e appunto sono una testimonianza del tempo, di secoli e secoli fa, e quindi è giusto che siano ricordate appunto come patrimonio dell'umanità, come diciamo. E poi insomma famosa anche per il tanto turismo che si è manifestato in questi ultimi decenni soprattutto, quindi anche per queste acque stupende, limpide, come qua ci stiamo dicendo, Costa Smeralda, ecco, una per tutte, così abbiamo compreso la bellezza di questa isola. E poi ancora vediamo altre caratteristiche, insomma anche l'aspetto culinario, come tutte ovviamente le città, le zone appunto del nostro paese. E allora vediamo adesso lo studio. Torniamo al nostro ospite Enrico Castro, che ha condotto in questo rapporto, che lo tratta soprattutto dal punto di vista linguistico, ma a noi ci interessa anche i lavori che sono stati fatti. Quali lavori sono stati importanti per l'epoca? Allora dicevamo periodo critico, periodo di sofferenze, pensate un po', subito dopo la prima guerra mondiale, come poteva essere questo Veneto affamato, immiserito, tante malattie che c'erano anche, ecco, perché si parlava anche di malaria appunto, e quindi anche qui in queste zone c'era necessità di trovare persone, di reperire persone, grandi lavoratori, perché c'erano delle zone da bonificare, e questa società bonifiche sarde cercava, eccolo qua l'anno giusto che inizia la ricerca, 1918, che coincide appunto con la fine della prima guerra mondiale, si cercano appunto lavoratori che affidabili, che non si fermavano davanti alla fatica, davanti al lavoro. E allora chi si pensava? Si pensava ai veneti. Eccoli qua, i grandi lavoratori. E allora adesso noi controlliamo anche l'orario e ci mettiamo in contatto con il professore appunto Enrico Castro, come dicevamo, e diciamo, vediamo come appunto qual è stato il risultato della sua ricerca e del suo studio.

0: Aspetta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad Arborea, andiamo in Sardegna e così scopriamo il ruolo che hanno avuto i Veneti nel passato lontano, cosa hanno fatto, com'è la situazione adesso, perché appunto è stato condotto uno studio, una ricerca. Abbiamo in collegamento docente, professore di dialettologia Università di Padova. Salutiamo il professor Enrico Castro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Ecco, allora, si parla di migrazione, i Veneti sono, dicevamo prima, sono stati un po' in giro nel mondo, Europa, America Latina, ma insomma c'è questo segmento Arborea in Sardegna che magari conosciamo meno. Allora, è stata condotta questa ricerca grazie a lei, Enrico, e cosa è emerso? Ecco, che cosa possiamo appunto raccontare?
1: Allora guardi, intanto le dico questa cosa: è emerso che ad Arborea esiste una bellissima comunità, sì, fatta di persone molto gentili, molto disponibili e pronte a raccontare la propria storia, e questa è una cosa veramente molto importante, quasi commovente, nel senso che quando io sono andato per la prima volta ad Arborea mi sono sentito subito a casa, non tanto perché parlavamo tutti veneto alla stessa maniera, ma perché il clima è proprio quello di essere accolti in una bella comunità di casa. Io non sono uno storico, quindi non ho diciamo approfondito le tematiche da un punto di vista storico, perché per come sia sorta lì una città di fondazione, diciamo almeno dall'epoca giolittiana in poi, dalla fine della prima guerra mondiale sicuramente, e poi sicuramente con il fascismo, ma mi sono occupato di più sulle ricadute linguistiche che l'aver mosso così tante persone dal Veneto ha portato in questa comunità. La cosa assolutamente interessante dal mio punto di vista è che persone dal Veneto ne sono partite tante verso tanti luoghi, e i luoghi in cui il Veneto si è conservato di solito non sono più dentro i confini nazionali, nel senso che ci sono stati movimenti di gente veneta anche verso il Lazio per motivi molto analoghi, sempre delle bonifiche verso le piane reatine, però in tutti quei luoghi sostanzialmente dopo il Veneto, con il passare delle generazioni, viene un pochino assorbito, no? Dai cambi di generazione del matrimonio in mito. Ad Arborea è successa una cosa molto interessante, per cui il Veneto si è mantenuto ed è andato modificandosi, perché perché naturalmente è il Veneto che è partito, diciamo, quella volta dal Veneto, quindi un Veneto molto rurale, perché naturalmente la gente che parte non è la gente delle classi borghese, ma certo, è la gente dei ceti sociali più bassi, no? Come dire, partono i cuaretti, diremmo,
0: no? I più poveri, certo, ma certo.
1: E quindi il Veneto che è arrivato in Sardegna è un Veneto molto marcato, diremmo, da un punto di vista sociolinguistico, quindi un dialetto delle campagne, un dialetto molto rurale, che una volta, come dire, trapiantato in Sardegna, lì ha continuato a crescere, e quindi noi oggi, a distanza di più o meno 100 anni, assistiamo a un fenomeno molto interessante in dialettologia, che è quello della nascita di un cosiddetto dialetto secondario. Cos'è un dialetto secondario? Sì. Cerco di farmi capire facilmente. Un dialetto primario è un dialetto che deriva, si dice, senza soluzione di continuità, cioè direttamente dal latino, e quindi abbiamo i nostri dialetti, il dialetto di Padova, il dialetto, non lo so, di Macerata, qualsiasi lingua, qualsiasi dialetto, compreso l'italiano. E mentre un dialetto secondario è un dialetto che a partire da questi dialetti primari si sviluppa ulteriormente per una serie di motivi principalmente storici, principalmente sociali. Ecco, noi oggi assistiamo ad Arborea alla nascita di un dialetto secondario, perché i tempi ci sono, insomma, bisogna aspettare un po' di cambiamento di generazioni, e ad Arborea quindi noi abbiamo un dialetto che da un lato è conservativo, nel senso che mantiene determinate costruzioni, determinate caratteristiche, se vuole dopo gliene racconto qualcuna, propri di queste delle nostre parlate, come dire, più rurali e più arcaiche, quindi di come si parlava ai primi del Novecento, e dall'altro però vediamo affiorare delle caratteristiche che non ritroviamo nelle nostre parlate, chiamiamole, del Veneto continentale, ma che saranno da spiegarsi per il contatto dovuto in Sardegna con, più che veramente con il sardo, almeno con l'italiano di Sardegna, cioè con, quindi in condizioni, diciamo, per cui in Veneto invece in Veneto non avviene. Questo capisce bene che dal nostro punto di vista di studiosi della lingua è molto interessante, perché permette di mettere in luce anche costruzioni, caratteristiche che altrimenti magari noi passeremmo sotto traccia, perché siamo abituati ad averle sotto gli occhi e non ci rendiamo conto, ecco. Dopo, al di là di tutto questo, è molto interessante la questione di come questo Veneto si sia mantenuto e le condizioni, la popolazione che ha mantenuto assolutamente la parlata veneta, e anche io ho cercato di mettere in luce come questo dialetto è andato via via, come dire, scemando, a partire dalla prima generazione fino ad arrivare alle ultime generazioni. Certo. Adesso ad Arborea abbiamo la quinta, se non la sesta, generazione. Naturalmente in questi casi il dialetto è completamente
0: modificato,
1: Prego.
0: Si parla di seconda, terza, quarta, quinta generazione. Ecco, quali sono stati i vari stadi che hanno caratterizzato questo susseguirsi di generazioni, professore?
1: Sì, allora, diciamo, la primissima generazione che arriva ad Arborea è una generazione di gente adulta, che è ovviamente, come dicevo prima, gente che ha bisogno di lavorare, gente dalle campagne, e ci porta la propria lingua. A partire dalla seconda generazione in poi, che sono appunto i figli e poi di volta in volta i figli dei figli e via dicendo, la gente ad Arborea continua ad abitare e continua a parlare il veneto, solo che da un lato iniziano ad esserci famiglie miste. Guardi, in due sensi. Da un lato miste nel senso più ampio, nel senso che semplicemente una veneta o un veneto si sposano con un sardo o una sarda e va benissimo. Invece anche intraveneta, nel senso che le grandi ondate di arrivo sono più o meno da tre grandi zone dialettali, io ho identificato, cioè la parlata liventina, quindi quella della campagna, diciamo oggi immaginiamo più o meno la zona di Teglio Veneto, tutta quella zona del Veneto orientale. Poi abbiamo la zona del Vicentino, quindi la zona di Brendola, che ovviamente a quell'epoca era una zona assolutamente depressa economicamente, socialmente, e la zona del Poletano, quindi l'area di Cavardare e giù di lì, che notoriamente è una zona estremamente povera, anche c'era stata l'alluvione del 16, del 1916, quindi aveva portato la gente a emigrare. Ecco, queste tre parlate dialettali si incontrano ad Arborea, perché naturalmente capisce che nel Veneto partono coppie che erano dello stesso paese, ma ad Arborea si incontrano coppie di paesi diversi, quindi abbiamo anche una variazione intraveneta nell'incontro ad Arborea. La cosa che mi ha estremamente stupito è che ad Arborea non si è creata, come dire, una lingua della piazza, cosa che ci saremmo almeno nella teoria dialettologica aspettati, nel senso che solitamente in questi casi si pensa, ok, tante parlate simili, nasce una cosiddetta coinè, cioè una lingua comune, ci si viene reciprocamente incontro. Invece, siccome le parlate venete fra loro sono, si dice, fortemente mutualmente intelligibili, cioè sono molto più vicine, sono molto più gli elementi che la comunano che gli elementi che le distinguono, ecco, questo fattore, immagino, rispetto a quello che ho potuto studiare, ha fatto sì che si potesse mantenere una sorta di differenziazione delle singole parlate, per cui io oggi trovo una parlata di terza, quarta generazione del liventino, del polesano, del vicentino, ha capito quello che voglio dire?
0: Sì, certo.
1: Si sono sviluppate, ecco, nella zona. È molto interessante, sa, perché naturalmente da un lato i parlanti ne sono consapevoli, e allora quando tu li incontri, da un lato, come dire, spingono al massimo il loro parlare veneto perché vogliono mostrare a quello che viene dall'università a studiare i dialetti, ah, guarda che anche noi altri parliamo bene, il veneto benissimo, certo. E quindi, però è proprio in questo atto che emergono tutti quei tratti che di cui invece non hanno consapevolezza, che è proprio lì la bellezza, ecco, per usare un termine moderno, la figata di andare incontro a questi studi, certo. Che capisce in barba chi dice che studiare la dialettologia è lo studio di cose, di vecchiume, di tematiche ormai passate che sappiamo da tutto, e no, noi oggi nel 2026 scopriamo ancora delle varietà nuove e sono ancora tutte da descrivere queste varietà, capito? Certo. Quindi è interessantissimo.
0: E allora, diciamo che queste comunità hanno voluto mantenere una propria identità, perché insomma volevano essere specchio dell'origine della terra da dove arrivavano, ecco, per quello non si è creata la famosa koinè.
1: Esattamente. E guardi, dopodiché la comunità di Arborea è una comunità molto, come dire, coesa al suo interno, e che purtroppo, per come, da quello che ho potuto capire anche studiandone un pochino la storia, perché naturalmente studi la lingua, però la devi contestualizzare, ha sempre un pochino sofferto una sorta di emarginazione nella storia, adesso non più assolutamente, però nella storia, di essere, come dire, una porzione di Sardegna non propriamente sarda, e quindi questa opposizione alla Sardegna ha fatto sì, come contraccolpo, di creare una comunità estremamente coesa al suo interno. È quello che, mutatis mutandis, succede all'Italy Italy a New York, nel senso, sì, la comunità degli italiani mantiene la propria lingua perché non riesce a integrarsi completamente, ecco. Sì. La questione è estremamente interessante perché ha una ricaduta che vediamo tutti i giorni sulle pubblicità nelle nostre televisioni, perché tutto il consorzio, tutta la cooperativa della filiera del latte Arborea nasce da questo momento storico, nel momento in cui avviene la bonifica e ai veneti vengono assegnati dei poderi con 10 bovine da latte, le quali sono, come dire, le bisnonne, quelle che danno oggi latte ad Arborea.
0: Certo, infatti qua è una stalla con 10 mucche da latte, ecco, i veneti hanno portato il latte in contrapposizione al latte ovino, quindi hanno portato anche qualcosa di nostro. Allora, professore, andiamo un po' alle tradizioni, no? La lingua, chiarissimo, ecco, questo è lungo divenire. Le tradizioni sono rimaste, le nostre tradizioni venete sono cambiate? Un po' su questo fronte com'è la situazione?
1: Allora, la invito a venire con me la prossima volta, perché non ci sono ancora stato, ma mi hanno invitato alla Sagra della Polenta che fanno ad Arborea, proprio perché bisogna mantenere vive le tradizioni, e vengono da tutta la Sardegna a mangiare la polenta. Ora, gli storici ci dicono che la polenta non è solo veneta, ma è di tutta l'Italia, perché da sempre si fa il formento, sì. Però diciamo che la volontà di fare, per esempio, la sagra della polenta, la festa della polenta, capisce che è un modo per ricordare le proprie origini, o per esempio si fa brusa la veccia al 6 di gennaio, lo chiamano, come da tradizione di Veneto orientale, il pane vin. Sì. Il pane vin, sì, e quindi diciamo una serie di tradizioni vengono mantenute, sia da un punto di vista, come dire, meramente, infatti il termine, immagino che gli abitanti del Borrea, che sono sicuramente collegati, che saluto, non si offenderanno, da un punto di vista un po' folclorico e folcloristico, però hanno delle ricadute interessantissime. Le faccio un esempio, un abitante del paese, Gianni Sardo, ha pubblicato un bellissimo romanzo scritto in veneto che si chiama Un boccia in bonifica, ed è naturalmente la storia con gli occhi del bambino, di questo bambino veneto che vive il suo essere un bambino in questo paese, che passa la sua giornata a bonificare, e che quindi bisogna nascondersi dalla società bonifiche sarde, che bisogna con tutte, e allora noi lì leggiamo tutte le tradizioni che sono anche, che sono assolutamente le stesse, per cui quando la famiglia vicina ammazza il porco si va tutti, perché è un evento che coinvolge tutte le famiglie almeno della strada, capito? Certo. O si fanno i salami, va bene, si fanno tutti insieme, allora quella settimana si fanno tutti i salami insieme, si va alla messa, si fanno una serie di esattamente come nelle nostre campagne venete, almeno fino a qualche anno fa, insomma. Certo. Adesso la società è cambiata tanto da Arborea quanto nelle nostre campagne, non è che sia una situazione diversa, e quindi anche la dialettizzazione dà di conseguenza, però ecco, diciamo che le tradizioni ci sono. Ecco, il piatto tipico ad Arborea sa cos'è? È la faraona col torcio. Ah, e la locanda paese, il gallo bianco, ne fa una quinta assolutamente. Sì, sì, sì. Io ogni volta che vado ad Arborea che cosa si mangio? La faraona al gallo bianco, perché mi si è.
0: Certo, certo. Però mi sembra che siano rimasti anche dei termini ancora vivi, gotti, bicchieri, bagigi, lipeoci, insomma qualcosa resiste, monzer, mungere, qualcosa, professore, è rimasto ancora da quel lontano 1918-1920.
1: È rimasto moltissimo, è rimasto molto di più di quello che noi ci aspettiamo. E infatti in questo senso, come dire, la sindaca Manuela Pintus, tra l'altro si può dire perché è stata rieletta proprio questa domenica, quindi ci complimentiamo, anche ci congratuliamo con lei, la sua giunta, e ha avuto proprio questa intuizione, nel senso che si è accorta, è stato chiamato, diciamo, da lei, dopo tramite dei miei colleghi, ma va bene, proprio perché si è accorta che ad Arborea continua ad essere viva la parlata veneta, con le sue particolarità, eccetera, eccetera, e per quello ci siamo noi che le studiamo, ma proprio perché è viva nel tutti i giorni. Da elementi molto concreti del tipo al bar ci sono i gotti e non ci sono i bicchieri, lungo la spiaggia c'è un'azienda che coltiva i peocci, no? Che sono naturalmente le cozze, sì, buonissime, sì, grandissime, rispetto a quelle che abbiamo qui. Però ecco, una serie di termini continuano ad esistere. Non, in realtà, guardi, non è il lessico che fa il dialetto, cioè io posso chiamare una cosa bistecca, ma non per questo io sto parlando inglese, anche se deriva da beefsteak. Quindi quello che noi guardiamo solitamente è veramente la struttura, se la domanda si fa ancora con l'inversione, quindi visito e non tu dici, cose di questo tipo, però sicuramente quello che rimane davanti agli occhi di tutti è che anche il lessico, quindi proprio come si chiamano le cose, come si chiamano le parole, resistono in dialetto, e ci sono dei punti in cui resiste di più. Per esempio, mi sono accorto che tutto il lessico tecnico dell'allevamento bovino, anche se i parlanti non se ne sono accorto, è permeato di parole venete. Perché? Beh, è facilissimo, abbiamo detto prima, l'allevamento bovino è stato importato con l'arrivo dei veneti, quindi la gente aveva i propri termini per indicare tutti gli arnesi, gli attrezzi del mestiere, oppure i tagli del fieno, il primo taglio, il secondo taglio, il terzo taglio, tutti i termini che sono spariti dalla competenza di oggi, tanto in Sardegna quanto in Veneto, cioè, ma quello è dovuto semplicemente alla società che sta cambiando, certo, non a una perdita speciale di Arborea. Quello che resiste, sì, resiste in forme molto interessanti, quindi anche lei va a vedere la partita di calcio della squadretta del quartiere e sente i papà che inveiscono come tutti i papà veneti contro l'arbitro dicendo l'arbitro è embriaco o va in mona di questo tipo, perché, certo, così si dice, così si è sempre detto,
0: e resta ancora. Allora, qua gli ascoltatori stanno seguendo appunto questa narrazione, mi chiedono: ma quanti veneti ci sono ad Arborea? Abbiamo un dato statistico, qualche dato, professore?
1: Non si può più dire in questi termini, perché naturalmente le generazioni sono andate avanti e c'è stato naturalmente un cambio di popolazione con gente che va e gente che viene e ovviamente famiglie miste. Sarebbe anzi grave per la genetica se la popolazione di 100 anni sarebbe, fosse rimasta sempre la stessa, ci sarebbero un sacco di malattie, ecco, scherzi a parte. Quindi non è un dato che si può dare in termini quantitativi del tipo quanti veneti ci sono. Si può dire che una buonissima parte della popolazione è ancora in grado di parlare il veneto, una ancora più ampia fascia della popolazione è in grado di capirlo. E quindi naturalmente questo, come al solito, la competenza attiva, cioè di capisco e so produrre, è mediamente alta, capisco ma non produco è ancora più alta. Quindi in questo senso noi possiamo dare dei dati. Sì, quello certo. Che noi sappiamo dalla storia che negli anni 30, questo sì perché c'erano i fogli di famiglia, il 72% della popolazione residente ad Arborea è di origine veneta. Quindi capisce che esattamente noi stiamo parlando che nel 30 Arborea, allora si chiamava Mussolini di Sardegna, era un paese veneto a tutti gli effetti.
0: Certo,
1: la popolazione cambia, ma il Veneto resta.
0: Certo.
1: E quindi esattamente come se io le chiedessi quanti veneti ci sono in Veneto, boh, che cosa vuol dire da parte di madre, da parte di padre, ti vanno a contare i nonni.
0: È un po' difficile ovviamente a risalire a questa statistica e soprattutto mi diceva professore sono partiti la maggioranza dal Polesine, giusto? E questo dato possiamo esserne certi?
1: Questo sì, e allora diciamo le tre grandi parlate importate ad Arborea sono la parlata polesana, quindi sì. Diciamo gli abitati di Cavargare e quella zona lì, insomma sì. Via Polesine,
0: sì.
1: Naturalmente si dà il centro principale, in realtà come ho detto prima partono dalle frazioni più remote e dalle borgate meno note, perché naturalmente le zone più depresse, ecco. Dopo la zona della Vicentino,
0: sì.
1: Quindi Zendola più o meno,
0: sì.
1: E la zona del Veneto orientale, quello che noi chiamiamo in dialettologia il Viventino, del Veneto orientale, lì dove oggi c'è Teglio Veneto, dove c'è Concordia Sagittaria,
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: C'è la campagna nord di Caorle, ecco, quella zona insomma.
0: Certo,
1: ho avuto la fortuna di conoscere questa signora, la decana del paese, mi sfugge il nome, si chiamava Chiavon di cognome, naturalmente d'Arboretta, non sento come fanno a venirgli in mente, mi sfugge, mi perdoneranno, e che veniva dalla campagna di Caorle, e la sindaca Arborea adesso sta scrivendo la sua storia, perché è veramente interessante, perché questa da piccola, da bambina ha compiuto il viaggio, è stata l'ultima andata e ha compiuto il viaggio. Adesso questa signora non c'è più, ho avuto la fortuna di conoscerla, quindi sono stato molto contento, ecco. E la parlata era assolutamente quella del Veneto di terraferma, il veneziano di terraferma, quindi un Carlotto ancora ben mantenuto, ecco.
0: Certo. Allora professore, noi siamo partiti per esigenze di bonifica perché insomma erano zone paludose eccetera, ma oggi penso che questo problema delle bonifiche sarà superato. Oggi insomma cosa fanno come attività, non so, artigiani, ecco un attimino uno spaccato di quello che oggi Arborea per i veneti.
1: Sì, allora oggi Arborea è un bellissimo paese in cui ovviamente le bonifiche sono terminate, ci
0: sì.
1: sono due idrovore alle porte del paese, alle porte della bonifica che mantengono naturalmente a livello le acque e hanno ricavato una serie di terreni estremamente fertili, tra l'altro proprio il motto della città è Delimo Fertilis Resurgo, cioè rinasco fertile dal fango, quindi è proprio il loro motto, e di fatto da un lato c'è la coltivazione di radicchio, di
0: riso,
1: ma anche frutta e verdura, insomma grandi raccolti di campi, e dall'altro
0: sì.
1: continua questo filiera dell'allevamento bovino per la produzione del latte ed è nata la filiera di Arborea, quindi una struttura consociata in cui ogni singolo produttore invia a questa Arborea e poi un pochino come da noi in Veneto funziona per dire latte busche concettualmente, sì, insomma, sì, sì, ogni singola fattoria, ecco. Arborea in questo senso funziona, però diciamo forse la particolarità è che appunto sono gli unici in Sardegna a proporre una cosa di questo tipo anche proprio come struttura lavorativa e questo naturalmente gli deriva storicamente dal fatto di essere da sempre tanti divisi ma al tempo stesso uniti sotto questo grande cappello che era l'essere tutti lì a fare la bonifica, ecco.
0: Certo.
1: Dopo per il resto tutti fanno ben quello che vogliono come qualsiasi posto.
0: Certo.
1: E ecco, e adesso si sta sviluppando anche un pochino il turismo balneare. Arborea non è esattamente sul mare, ma è abbastanza vicino, c'è il margine di Arborea. Con, tra 15 giorni vado a fare un salto, spero di poter fare anche il bagno,
0: certo. Assaporare la bellezza della Sardegna. Bene, guardi,
1: la sindaca mi lascia sta a tempo perché ogni volta che vado tutti mi vogliono a cena, tutti, è bellissimo.
0: Ah, bello.
1: Ecco.
0: Deve essere anche molto molto piacevole, insomma, ritrovarsi insomma con i nostri corregionali che insomma mantengono queste tradizioni, la lingua soprattutto, il dialetto soprattutto. Bene, allora noi veramente molto interessante, mi dicono qua i nostri ascoltatori, perché non ho mai parlato di Arborea, quindi c'era proprio una novità conoscere questa realtà lì appunto dei nostri veneti.
1: Speriamo di poter andare avanti con le ricerche e poter fare adesso appunto, visto anche che la sindaca è stata confermata, questo anche lavoro con le scuole, infatti adesso tornerò ad Arborea per ipotizzare i prossimi lavori da fare, perché voglia ce n'è, anche lì bisogna solo trovare forme, tempo, soldi se posso, e bisogna inventarsi un modo, però la voglia c'è da parte di tutti e questo è estremamente bello,
0: commovente. E si sente che insomma c'è passione per coltivare questo segmento insomma di immigrazione veneta in Sardegna, ad Arborea nel caso di specie. Allora noi ringraziamo il professor Enrico Castro, ripeto ancora, docente Università di Padova, ma anche Università di Losanna in Svizzera, vero professore? Lei è anche lì, che appunto fa queste ricerche.
1: Esatto. Non fatti mancare niente. Ecco,
0: sì,
1: diciamo
0: sì, bravo, bravissimo. Ecco, veramente molto interessante. Se ci sono altre novità, così siamo sempre qui che possiamo raccontare qualcosa di nuovo. Va bene?
1: Non mancherò, vi ringrazio.
0: Grazie professore, molto interessante qua mi dicono gli ascoltatori. Quindi grazie ancora per questa narrazione.
1: E grazie mille a voi e
0: grazie,
1: buona
0: serata, grazie professore, grazie, arrivederci. È molto interessante, come avete sentito, conoscere anche una realtà lontana che non avevo mai avuto occasione di parlarne, quindi è bene anche conoscere attraverso il nostro ospite, il professore Enrico Castro, che è molto entusiasta, mi pare, della sua materia, e quindi noi ne condividiamo. Allora adesso noi di fretta ci mettiamo in contatto con il curatore Nicola Galvan, perché parliamo della mostra Passus di cui abbiamo fatto cenno e sentiamo più nel dettaglio e in modo approfondito di che mostra si tratta. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra appena aperta, Passus, eccola qua, attraverso conflitti sottili, una personale di Simone Berno, e abbiamo in collegamento il curatore Nicola Galvan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ai suoi ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, intanto siamo in Galleria Cavour, in centro Padova, e qui una mostra direi molto, molto particolare, ecco, perché insomma ci porta in queste opere, sono 14, un viaggio nei sensi tra memoria, il tempo, e abbiamo questi oggetti che magari nessuno ci fa più caso, abbandonati, lasciati lì, e invece sono oggetti che possono trasmettere dei pensieri, dei valori e anche una memoria. Allora, dottore, di che mostra si tratta? Ecco, giusto per avere un'idea di questa esposizione.
1: Allora, come ha detto giustamente lei, la mostra presenta 14 opere di ampio formato, si tratta di opere astratto materiche, così potremmo definirla, ottenute attraverso l'assemblaggio di materiali residuali. Si tratta in particolare di materiali metallici, sì, che l'artista ha, diciamo, plasmato, assemblato, e su cui ha lasciato che il tempo facesse, per così dire, il suo lavoro, creando quindi dei processi di ossidazione. In questo modo l'artista ha dato voce al tempo, ha mostrato il suo passaggio sulla pelle delle cose, del mondo, e considerato poi che queste opere presentano dei riferimenti iconografici anche al corpo umano, il riferimento è anche al passaggio del tempo sul nostro stesso corpo e sulla nostra stessa superficie, cioè la nostra pelle. E pelle direi che è un concetto importante un po' per

0: Allora, sostanzialmente la visione diretta delle opere che sono collocate lungo il perimetro della Galleria Cavour è in qualche modo schermata da una installazione. Questa installazione è costituita da elementi appesi, posso far immaginare semplicemente delle lenzuola appese. Sono due cerchie, l'una è costituita da fogli di cellophane, sono ben 700 metri quadrati di cellophane che sono stati usati, e l'altra invece da teli termici che sono un elemento simbolico molto importante che purtroppo abbiamo visto nelle immagini televisive spesso usato in occasioni tragiche quali alcuni dei naufragi che sono accaduti a Lampedusa che hanno coinvolto le persone impegnate nel loro tentativo di migrazione sulle nostre coste. Sono materiali naturalmente che hanno un forte valore simbolico, in particolare i teli termici, perché hanno il compito di proteggere e conservare l'energia ed il calore in attesa che la persona si riprenda. E dunque queste due cerchie che lo spettatore è invitato e direi anche costretto ad attraversare fisicamente, aprendosi un varco e sentendo sulla propria stessa pelle l'energia di questi materiali poi così semplici, così leggeri, diventa una sorta di rito di passaggio, nonché un passaggio necessario per poter accedere alle opere che sono l'ultimo livello della mostra, che rappresentano, diciamo, la corporeità, la terrestrità, una sorta di ritorno alla realtà. Ancora una parola su questi elementi sospesi. Creano effetti di trasparenza e di riflesso, grazie soprattutto all'uso che è stato fatto dall'artista delle luci della sala, cioè puntando le luci sui teli termici che riflettono la luce, ha creato questi effetti di rifrazione sulla trasparenza del cellophane, e così ha dato corpo alla sua intenzione: rappresentare con questi fogli di cellophane delle anime fragili, delle anime spogliate di ogni sicurezza, attraversate le quali si incontrano i teli termici, che invece rafforzano, che danno, come dire, come ho detto prima, calore, e che restituiscono l'energia prima di un ritorno a toccare la terrestrità, la realtà rappresentata dalle opere vere e proprie, le 14 opere di cui prima abbiamo parlato, che non a caso sono dense di materia, di cose del mondo, di cose d'ogni tipo, anche molto povere, ma che l'artista ha avuto la capacità di comporre, andando anche a creare dei riferimenti al corpo umano. Si possono individuare qui e lì gabbie toraciche, la forma di un cuore,
1: una specie di cuore,
0: tutto quello che è nascosto sotto la pelle, ma che costituisce il nostro respiro e la nostra vitalità.
1: Certo, quindi ecco, da una fragilità dell'uomo, le circostanze, la vita che ci porta, però tutto sommato possiamo tornare un po' ad essere più forti, insomma, acquisire una certa sicurezza, un po' questo come messaggio, oppure non so.
0: Il mio messaggio è esattamente questo, l'ha detto benissimo. Un tempo c'erano, nelle antiche civiltà vigevano i riti di passaggio, no? Che segnavano la fine di una condizione, ad esempio l'infanzia, l'ingresso nell'età adulta. Nel nostro tempo queste cose, diciamo, simboliche non avvengono più. Da cosa sono sostituite? Dalle prove a cui la vita ci sottopone, in fin dei conti, prima o poi tutti, mettendoci di fronte alle nostre fragilità, alle nostre paure più grandi. È come se l'artista si dicesse che tra la fragilità e una nuova forza, ovvero una nuova consapevolezza di sé e anche del proprio stesso corpo, che è il senso della nostra realtà, non c'è che un passo, non basta compiere solo un passo e basta compiere solo un attraversamento. E questo spiega anche in qualche modo il titolo della mostra, Passus, che naturalmente è la radice latina di passo, e che poi ha anche altre implicazioni delle quali, se c'è il tempo, parliamo, altrimenti mi dica lei.
1: Bene, allora penso che sia veramente molto molto particolare, ecco, che va proprio nel profondo di noi stessi, e si cerca un po' di risalire a migliorare anche la nostra condizione. L'uomo oggi è solo, è abbandonato, ecco, c'è anche questo messaggio in questa mostra, Nicola?
0: Sì. In qualche modo sì, perché per forza poi questo percorso che si è costretti a fare intanto diventa una sorta di labirinto, cioè non è raro che lo spettatore per un attimo si smarrisca dentro a questi veli, dentro a queste trasparenze, dentro a questi riflessi, ed è inevitabile farlo da soli, anche se si arriva in gruppo, aprirsi questo varco in mezzo a questi

0: i velari o questi sipari ideali è un gesto che può essere fatto individualmente e basta. E quindi ci si ritrova in qualche modo soli, dentro questo percorso e con questo obiettivo di raggiungere qualcosa che c'è dall'altra parte, per poi uscirne e riprendere il percorso da un altro punto ancora. La fruizione è molto libera, noi non abbiamo dato alcuna indicazione sul percorso da compiere o l'ordine delle opere, anzi puntiamo forse più ad un effetto di disorientamento dello spettatore che però trasformi l'esperienza in qualcosa di percettivo, di fisico, certamente, ma anche di simbolico e di metaforico, come prima abbiamo cercato di spiegare.
1: Certo. E arriva, insomma, un sentimento anche di speranza di migliorare la nostra condizione e di trovare un appiglio appunto per la nostra esistenza, la nostra vita. Una domanda, ma quei materiali un po' particolari, ecco, ma c'è stata una ricerca perché anche, insomma, quasi arrugginiti, il metallo è prevalente, ecco, la composizione è prevalente. Come avete fatto a trovarli? Ecco, c'è stata una ricerca un po' laboriosa, penso, no?
0: Sì, è durata anni, infatti
1: Ah,
0: l'artista, voglio
1: ecco.
0: dire, non produce tutto sommato un numero limitato di opere, le produce attraverso gli anni perché gli effetti di ossidazione da lei sottolineati, di arrugginimento, solo in parte sono dovuti al materiale originale che lui trova. Sono poi sottoposti a dei processi che in parte lui anche guida, che li portano a diventare ancora più espressivi, ancora più vissuti. È qualcosa che lo affascina, sono dei frantumi del mondo. Spesso sono dei mezzi che possono essere dei pezzi di furgone, ad esempio,
1: Sì.
0: o di comunque qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo e che evoca l'idea di qualcosa che si sposta, l'idea anche del viaggio che può essere anche delle merci, voglio dire. Il viaggio è qualcosa che in sé trasforma le persone e trasforma le cose. Il tema della trasformazione, parlando di riti di passaggio, è un tema implicito naturalmente alla mostra.
1: Certo. Bene, bene. Molto interessante per i nostri ascoltatori. È aperta fino al 6 luglio, quindi c'è tempo per vederla. Siamo a Galleria Cavour, proprio in centro Padova. Ecco, dico sempre Caffè Pedrocchi, giusto perché magari qualcuno
0: Sì,
1: si
0: per
1: orienta.
0: avere un riferimento,
1: Ecco, sì,
0: certo.
1: si orienta ancora meglio, 14 opere da vedere, ma soprattutto questo allestimento che un po' sorprende, ecco, questa è stata anche la mia impressione, e appunto passus attraverso conflitti sottili, come abbiamo detto, una personale di Simone Berno e il curatore Nicola Galvan che ce l'ha spiegata molto dettagliatamente. Penso che sia molto, che il pubblico sia incuriosito, no, Nicola, da questa mostra?
0: È stato il mio tentativo, quindi
1: Ecco.
0: spero perché poi la mostra va sicuramente è una mostra che va vissuta, ecco.
1: Sì.
0: Non va solo vista, ma inevitabilmente prevede un coinvolgimento. La curiosità è la prima cosa,
1: Sì.
0: da stimolare.
1: Sì, e le
0: Posso
1: ben.
0: anche aggiungere che all'interno, mi perdoni, penso sia importante, all'interno comunque dello spazio espositivo abbiamo realizzato un piccolo catalogo pieghevole
1: Sì.
0: che abbiamo cercato anche di pensare in relazione alla mostra e alle sue caratteristiche. C'è un testo a mia firma, può essere ritirato gratuitamente naturalmente da tutti i visitatori e quello insomma serve anche un po' da guida o
1: Certo.
0: da una serie di chiavi di lettura della mostra rendendola anche più comprensibile, insomma, in quelle che sono le
1: Certo,
0: nostre
1: ma
0: intenzioni.
1: entrare nello spirito della mostra, ecco,
0: Nello spirito soprattutto,
1: questo
0: certo.
1: senz'altro aiuta. Bene, complimenti, noi ringraziamo il
0: La
1: nostro ospite
0: ringrazio,
1: e il
0: grazie.
1: curatore, ripeto, Nicola Galvano. Mostra, mi state chiedendo, Simone Berno, eccolo qui l'autore, una sua personale. Andiamo tutti a vederla o rivederla perché è veramente molto interessante e inedita, è inedita, ecco. Bene, Nicola, mi pare che avete fatto un bel lavoro, una bella mostra, veramente.
0: La ringrazio
1: Bene,
0: moltissimo, mi ha fatto molto piacere la sua visita.
1: Grazie, buona serata, alla prossima, facciamo così. Buona
0: Buona serata. Certo, alla
1: serata,
0: prossima,
1: alla prossima,
0: naturalmente.
1: grazie,
0: Alla
1: grazie,
0: prossima,
1: grazie.
0: arrivederci.
1: Bene, allora, veramente una mostra molto interessante, ma insolita, ecco, questi teli che appunto sono coinvolgenti e incuriosiscono, ecco, io vi consiglio di vederla, c'è poi, ripeto, fino al 6 luglio, quindi c'è tutto il tempo e quindi vediamo che effetto a voi genera. Allora, andiamo poi a un altro evento. Mario Guderzo, professore che conosciamo bene, Il colore della sofferenza. Questo è un incontro di storia culturale che si tiene qua. Siamo a Chiesa di Sant'Antonio, siamo a Marostica, e quindi il nostro professore, appunto, c'è questo incontro molto particolare, ecco, questo ve lo segnalo. Poi ancora abbiamo detto Villa Cordellina, 18 giugno, nella serata, appunto questa sinfonia d'estate con tenore Cristian Ricci e con Federica Morello. Poi ancora Premio Campiello, la cinquina l'abbiamo già segnalata settimana scorsa, ma la ripeteremo, questi 5 libri premiati arrivati alla fine, che saranno oggetto poi di lettura da parte dei 300 lettori. E poi ci sarà la serata finale il 3 di ottobre al Palazzo del Cinema a Lido. Ecco, quindi facciamo un po' riepilogo anche di questi avvenimenti, di questi eventi particolari, perché insomma sono che caratterizzano questa estate. Allora, ci concediamo ancora qualche nota e poi passiamo ai saluti definitivi. Eccoci qui.

ci salutiamo qui, grazie per l'attenzione, ho visto che c'è stato molto interesse anche per i nostri immigrati veneti ad Arborea, per quello che hanno collaborato, che hanno appunto contribuito, e poi le varie mostre che abbiamo presentato, tra i quali l'ultima, appunto Passus. Quindi grazie per l'ascolto, per i messaggi. Noi, come detto, ci sentiamo domani, per tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 10 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Iniziamo con la musica che illumina l'estate. Perché? Perché parleremo di OPV, Orchestra Padova del Veneto, e vediamo quale palinsesto ci aspetta, rassegna importante, ricca, eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché sono tanti, di qualità oltre che di quantità, come dicevamo, e vediamo insomma in che cosa consiste questa manifestazione. Avremo in collegamento il direttore, maestro appunto dell'OPV, Marco Angius, tra qualche minuto, e sarà lui ad illustrarci il contenuto di questo percorso musicale. Parleremo poi di Padova, di che cosa ci riserva per l'estate, ricca di eventi di ogni tipologia, quindi non ci sono scuse per non partecipare, perché si va dalle mostre, Passus, presentiamo anche una mostra particolare, singolare, Escher, che è una mostra appunto in atto, già aperta da qualche tempo e che ricorderemo, e poi le mura di Padova, 11 chilometri, non poche direi, diventano protagoniste, nel senso che cominciano a vivere, ecco, non solo un ricordo del passato, non solo una così una rievocazione storica, ma sono mura che contengono anche qui eventi, manifestazioni di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi ecco che le mura diventano anche in questa estate protagoniste della vita patavina. E poi ricordiamo sempre la Torre degli Anziani, da salire, vedere Padova a 53 metri di altezza, è una meraviglia, un panorama unico, inimmaginabile, perché nessuno c'era mai salito fino sopra, e quindi ecco, approfittiamo, fatto sta che sono molto gettonate, come possiamo, è una torre molto gettonata. E qui avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che ci porta in questo viaggio appunto estivo. Parleremo poi di un argomento che non abbiamo mai trattato, parleremo di emigrazione dei veneti, ma non in senso tradizionale, un'emigrazione che ci porta in Sardegna arborea, dove qui appunto tanti anni fa, quasi all'inizio del secolo, purtroppo molti veneti, ridotti in miseria, ridotti alla fame, furono costretti ad emigrare. Alcuni si diressero verso appunto queste zone perché c'erano dei lavori da fare, dei lavori soprattutto di bonifica, e quindi la società dell'epoca cercava persone brave, serie, disponibili, grandi lavoratori, e quando si parla di grandi lavoratori, a chi hanno pensato? Ai veneti, e poi hanno messo radici, si sono diciamo ambientati, per modo di dire, perché il cuore è sempre rimasto in Veneto, e vediamo appunto che cosa c'è di Veneto ancora, sono passati tanti anni, e quindi faremo un viaggio con il professore Università di Padova Enrico Castro, che lui ha condotto uno studio, una ricerca a tal riguardo, e vediamo che cosa è emerso. Poi altra mostra particolare da vedere, siamo in centro Padova, nel cuore di Padova, Galleria Cavour, insomma davanti al Pedrocchio, ecco, giusto per capirci, andate sotto le scale, e quindi qui c'è Passus, una mostra particolare, ecco, significativa, che appunto ci verrà spiegata dal curatore Nicola Galvan, che conosciamo, che avremo in collegamento, e che ci spiegherà in che cosa consiste questa mostra. E poi le mille miglia, ecco, quindi Padova ieri ha vissuto un momento di gloria del passato, di questa passione, di queste macchine straordinarie, 5 giorni che appunto corrono le nostre strade, nata a Brescia, ricordiamo, mille miglia, e qui sono state parcheggiate in centro Padova, piazza Insurrezione, grande entusiasmo, tanta gente, sono passate anche per Campo d'Arsico, Cadoniche, e poi insomma loro proseguono. Però è stata così una tappa importante per la nostra città,
e vediamo da dove è origine, perché si chiama, l'abbiamo già detto mille miglia perché si chiama così, e poi vedremo insomma in che cosa consiste oggi le mille miglia, oggi cosa sono, al di là insomma di quella che è stata l'origine appunto di questa manifestazione sportiva, oggi com'è vissuta e com'è stata vissuta appunto nel nostro Veneto, anche questo va sottolineato. E quindi ecco, faremo un cenno anche alle mille miglia, visto che ne parlano veramente molto ampiamente, faremo un cenno all'Altino. Ecco, i padovani hanno già capito di che cosa stiamo parlando. Cinema Altino, chiuso da 20 anni, verrà restaurato, e quindi faremo un po' di storia anche dell'Altino. Qui siamo tutti affezionati, perché penso tutti o quasi saremo andati a vedere in tempi più lontani qualche film all'Altino, al Mignon, ecco qua un altro termine che i nostri amici padovani si ricordano bene. E questa è la scaletta di oggi. Domani noi ci sentiamo tutti pronti domani con IMU. Questo è il tema appunto che tratteremo, perché ormai siamo alle porte, alla data, dobbiamo pagare questa imposta. Quindi vediamo in che cosa consiste, chi la deve pagare, chi è esente, perché c'è anche chi è esente, e poi faremo un cenno anche a quelli che sono i termini per pagare le imposte, IRPEF, IRAP, tutto quello che ne consegue, diciamo delle imposte classiche, chiamiamole così, coniamo un nuovo termine. Mentre domenica ci sarà la rubrica del cinema con Erika, appunto non so se abbiamo anche due sportivi, che ci porterà così a conoscere quelle che sono le iniziative. Il cinema all'aperto probabilmente ci darà delle indicazioni di cosa potremo vedere durante questa estate, a volte piovosa, a volte afosa, ecco, possiamo classificarla in questi termini. E questa è la scaletta di oggi. Poi parleremo di eventi ancora, aggiungiamo qualcosa, ma insomma questa è la scaletta appunto di oggi. Allora, dicevamo, torniamo alla prima intervista, che riguarda appunto, come dicevamo, OPV, perché ormai si parla a sigle, si parla ad acronimi, si parla appunto in questi termini, però insomma OPV significa Orchestra Padova del Veneto, un'importante orchestra che ha veramente un'attività molto intensa, spettacoli ovunque, successo ovunque. E quindi allora partiamo da noi, da Padova, che ci riserva, ci aspetta, ecco, una stagione molto ricca di tante tipologie di musica, ecco, quindi una musica, vedo, sacra, danza, alleanza col territorio, musica e solidarietà, ecco, questo è un binomio importantissimo. E quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, appunto, che è il direttore e maestro Marco Angius, che ci illustrerà appunto il contenuto di questa manifestazione. E allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il programma, il cartellone ricco, ricchissimo di quest'estate di OPV, Orchestra di Padova e Veneto. E allora abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere il direttore maestro Marco Angius. Buon pomeriggio.
1: Salve, ben trovati a voi.
0: Bene, ecco. Allora vediamo qui veramente un programma eccezionale, con taglio significativo, musica, solidarietà, danza, andiamo incontro al territorio. Allora, direttore, vedo veramente anche così dei risvolti particolari molto significativi. Allora, l'OPV che cosa ci riserva quest'estate?
1: Beh, diciamo che il programma di quest'estate intanto ha un titolo che è Dances,
0: sì.
1: Che come si può capire appunto dal nome si riferisce alle danze non tanto in forma di balletto quanto alle forme musicali per la danza, quindi a una sorta di esplorazione di programmi, diciamo così, di brani composti intorno a un soggetto, diciamo così, che si può ricondurre alla danza e a varie forme di danza, perché diciamo che la musica e la danza sono due arti, come sappiamo, strettamente collegate. Ecco, quindi ho pensato che potesse essere opportuno intitolarle appunto in questo modo, e soprattutto con quattro protagoniste femminili, quattro soliste italiane che sono particolarmente note, diciamo, al grande pubblico, e quindi anche questa cifra, diciamo così, di musica femminile o comunque di soliste femminili è un trignon, diciamo, se non altro, di questa rassegna. Poi intorno alla rassegna, che si svolgerà a Palazzo Zuckerman e che verrà portata sul territorio, sono quattro appuntamenti che adesso illustrerò, ci sono tutta un'altra serie di attività che costellano, diciamo così, l'estate di OPV e che toccano, diciamo, diversi luoghi anche, sì, sia di Padova che
0: della regione,
1: ecco.
0: Certo.
1: Sì, della regione.
0: Certo. Allora andiamo un attimo anche a questa sera, andiamo subito in notizia.
1: Sì,
0: sì, ecco.
1: Andando proprio,
0: sì,
1: in ordine,
0: sì,
1: cronologico,
0: sì, sì.
1: Questa sera,
0: sì,
1: si chiude Veneto Contemporanea, questa rassegna che è giunta alla sesta edizione, dedicata alla musica contemporanea italiana di ricerca e non solo. Questa sera avremo il Novello Perseo, cioè l'opera di Salvatore Sciarrino, commissionata dall'Orchestra di Padova e del Veneto lo scorso anno, già presentata al Teatro Olimpico di Vicenza, e questa sera troverà spazio appunto nella Sala dei Giganti,
0: sì,
1: a Liviano, con la direzione di Mattia Dattolo, la regia del suono di Alvise Vitorin e Paolo Zavagni. Il Novello Perseo di Sciarrino è un'opera che in origine è nata proprio qui a Padova nel 1990 al Centro di Sonologia Computazionale, ed è un'opera che nasce per voce ed elettronica sul testo di Gilles Laforgue e che adesso trova una nuova vita, diciamo così, una nuova versione in questi margini orchestrali che ha inserito Sciarrino all'interno dell'opera. Ecco, quindi questo,
0: sì,
1: è l'appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea.
0: Certo, 20:30 questa sera tutti a Sala del Giganti a Padova.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Allora, maestro, andiamo un po' appunto a illustrare anche altri aspetti. Appunto, vedo musica e solidarietà. Ecco, qui invece molto, molto significativo questo passaggio.
1: Sì. Diciamo che diversi concerti dell'estate sono stati collegati a questo aspetto, diciamo così, che ha caratterizzato un po' l'unione della musica rispetto a delle associazioni, a delle iniziative che in qualche modo spesso incontrano, come dire, un sostegno simbolico importante. Diciamo che dopo il concerto di questa sera avremo l'attività, diciamo, si sposta ai Giardini dell'Arena, e questa è una nuova iniziativa di usare questo spazio archeologico come spazio del suono, sarà uno spazio all'aperto e si caratterizzerà, diciamo, per la presenza di una solista che ha spesso collaborato con noi e che è Anna Tiku, che è una violinista di fama internazionale, che presenterà un classico delle quattro stagioni di Vivaldi, ma ripercorse, ricomposte, come si dice, da Max Richter. E un altro violinista molto noto al pubblico padovano è Giovanni Andrea Zanon, che appunto alla Rocca di Noale presenterà un programma solistico, diciamo, intorno al suo violino, come è stato già nella nostra stagione, certo. Diciamo, ecco, con il concerto di Sibelius, e qui presenterà brani ipervirtuosistici, diciamo così, di Paganini, di Dartini,
0: un giovane talento, diciamolo, un giovanissimo sto ragazzo, quindi
1: sì. Poi appunto una parte dell'orchestra si trasferirà alle Mura per Mura Live il 29 di giugno, il Brass Quintet dell'OTB. E qui avremo invece un incontro, diciamo, tra musica e cinema, con musiche di Rota Morricone, Barber, Bernstein, eccetera. E poi appunto l'inizio ufficiale il primo luglio presso Palazzo Zuckerman, l'inizio di Dancis, con il direttore Matteo Chiodini, giovane direttore che è risultato finalista per il secondo premio, diciamo, al concorso internazionale Peter Mag, bandito appunto dall'orchestra di Padova quest'anno, e la soprano Daniela Cappiello, che si esibiranno in musiche mozartiane, anche qui legate alla danza. Avremo il balletto dall'Idomeneo di Mozart e una serie di ouverture della trilogia di Da Ponte,
0: certo.
1: Ecco, diciamo, i quattro appuntamenti principali che caratterizzano l'estate dell'OPP, che si svolgeranno a Palazzo Zuckerman e che poi, come dicevamo, migreranno in regione. Oltre a questo del primo luglio, va segnalato quello dell'8 luglio con Nicola Guerini come direttore, sì, sì, ed Emanuela Battigelli come arpa solista per le danze appunto di Debussy, e poi ci saranno anche musiche di Schubert Weber nelle danze tedesche e il Tombo del Couperin di Ravel. Poi il terzo appuntamento di Dancis sarà quello diretto da Aram Kasher, che è un giovane direttore già risultato vincitore di diversi concorsi internazionali, insieme a Silvia Gaddu, che è la flautista che è anche artista in residenza quest'anno da noi e che si è anche lei esibita in stagione, e che presenterà appunto il giorno 15 luglio il concerto di Iber, insieme a musiche di Respighi, Le Antigarie e Danze, sì, e il balletto Le Befture, Le Tuar di Milò.
0: Certo.
1: Poi ci sono tutta una serie di appuntamenti sia con gli ottoni dell'orchestra, come dicevo, sia con gli archi, che vedranno il nostro primo violino e spalla Antonio Aiello come solista e concertatore in una serie di appuntamenti incentrati sulla musica barocca.
0: Certo.
1: E quindi Aiello sarà sia solista, diciamo, che primo violino, come tutti sanno, della nostra orchestra. Poi appunto c'è un appuntamento che è inserito nell'estate dell'orchestra, ma riguarda appunto la lirica.
0: Andiamo al 29 di luglio,
1: Esattamente, il 29 di luglio abbiamo un appuntamento importante,
0: sì,
1: che ci tengo a sottolineare, che è quello appunto di Cavalleria Rusticana, sì, di Mascagni, che avrà una duplice caratteristica: quella di avere un prologo scritto da Luciano Berio, non per Cavalleria Rusticana, ma con cui ho creato una sorta di collegamento che non svelo per ora, poi si accorgeranno gli spettatori, insomma coloro che vorranno ascoltare questo lavoro in forma di concerto a Piazza degli Eremitani. E sarà in realtà la prima esecuzione italiana della Cavalleria Rusticana di Mascagni nella versione critica, nell'edizione critica che è stata recentemente pubblicata, un'edizione che contiene un lavoro molto profondo di revisione e di studio sui tagli che erano stati fatti dopo la prima esecuzione dell'opera. Quindi diciamo non una cavalleria rusticana
0: tradizionale,
1: veramente turistica come si possiamo dire, ma anche di restauro, di ricerca di questo capolavoro del verismo musicale italiano che mi sta particolarmente a cuore proprio perché la presenteremo in questa versione concertistica, diciamo da concerto, però con queste caratteristiche assolutamente inedite. Ecco, poi l'orchestra si trasferirà a Fossalta di Porto Cruaro, a Villa Mocenigo, con un altro programma mozartiano, solista il nostro primo fagotto Aligi Voltan, con musiche di Mozart, sempre insieme ad Antonio Aiello. E l'estate musicale culminerà con due appuntamenti. Uno è il quarto concerto della rassegna Dancis, che si svolgerà il 26 agosto a Palazzo Zuckerman. Direttore Nima Kesavarzi, un giovanissimo direttore molto talentuoso che debutta con l'orchestra insieme alla violinista Francesca Bonaita, che suonerà il concerto all'antica di Respighi insieme a un pezzo in prima esecuzione assoluta di Marcello Panni, la partita per orchestra, che è un lavoro molto recente e che trovo sia importante presentare al nostro pubblico, insieme alle danze rumene di Bartok. Poi l'orchestra sarà in trasferta a Rovereto presso il Teatro Zandonai il 29 agosto con musiche di Haydn e Mozart e la solista Polina Osetinskaya insieme al direttore Umberto Benedetti Michelangeli, quindi che è un omaggio questo che l'orchestra fa ad Arturo Benedetti Michelangeli, con un programma appunto mozartiano per quanto riguarda i concerti per pianoforte insieme alla Sinfonia di Haydn.
0: Certo, e quindi vedo anche geograficamente vi spostate nella regione, ma andate proprio incontro al pubblico. Se il pubblico non viene da voi, andate voi, insomma, mi pare che sia questo po' l'intento.
1: Sì, esatto, questa è un po' la missione dell'orchestra. L'orchestra di Padova del Veneto è un'orchestra regionale riconosciuta dal Ministero ormai da tantissimi anni e quindi una delle missioni dell'orchestra è produrre musica e poi portarla sulla regione, nella Le regione Veneto, ma anche fuori di essa talvolta, anche all'estero, quindi l'attività dell'orchestra, come sanno i nostri abbonati, i nostri ascoltatori più fedeli, in questi ultimi anni si è concentrata non solo su questa missione, diciamo, di diffusione della musica, ma anche su un particolare taglio che l'orchestra ha assunto di spaziare, diciamo, da un repertorio molto ampio, dal barocco al contemporaneo, ma anche dall'intreccio di queste due estremità, cioè dalla possibilità di avere uno sguardo contemporaneo sulla musica antica, che significa rinnovamento, che significa una luce nuova, diciamo, in un repertorio che certe volte si dà per scontato, che magari si diviene come dire, prevedibile e conosciuto, insomma, ecco, questa, certo. Anche questa è un po' la nostra missione.
0: Certo, ecco, mi permetto anche di sottolineare che c'è anche un pensiero per i medici con l'Africa, Cuoma, che noi di Padova, insomma, ci teniamo molto a questa veramente organizzazione, certo, che fa molto, molto, e quindi un'attenzione, vedo, del direttore particolare per il Cuoma, no? Quindi...
1: Sì, tutto questo anche noi siamo onorati di portare un nostro contributo come artisti, insomma, ecco,
0: certo,
1: a questo tipo di...
0: E dopo vedo da Piazza Eremitani, ecco, giusto perché i nostri ascoltatori, a parte che c'è il sito, quindi trovate tutto, ma Castello, sì, Festival di, sì, Ponte di Brenta, no, sì, Ponte di Brenta, sì, Piazzola sul, sì, Brenta, ma Piazza, sì, Eremitani, Porto Gruaro, l'ha già detto lei prima, insomma, Rovereto, insomma, spaziate un po' ovunque nel nostro territorio. Questo è molto molto bello e significativo.
1: Sì, questo dell'Opera Estate Festival, dove presentiamo sia le musiche per i fuochi d'artificio di Handel, è un appuntamento, sì, ormai diventato annuale e molto sentito dal pubblico, che raccoglie migliaia di persone sul ponte e che sarà diretto da Filippo Maria Bressano, un esperto di questo repertorio e un direttore storicamente legato all'orchestra da tantissimi anni, una figura assolutamente autorevole del nostro panorama musicale, di cui siamo molto orgogliosi, e sempre all'Opera Estate Festival di Bassano sarà replicata il 4 agosto anche la Cavalleria Rusticana, e anche di questo siamo molto felici, perché Opera Estate è un festival di grande prestigio internazionale, che ha una programmazione che io ho sempre molto ammirato, e appunto con il direttore artistico Rosa Scapin abbiamo sempre avuto un rapporto molto fertile di scoperta comune di grandi titoli del repertorio, ma anche ecco di questo atteggiamento di ricerca che secondo me di curiosità deve mancare, e che secondo me trova nel pubblico una risposta di incremento di interesse, ecco.
0: Certo, ecco, allora come dicono la flautista Silvia Careddu, ecco, particolare, sì. Insomma, questa artista, sì. No, direttore, bravissima, un nome insomma nel mondo de musicale.
1: Sì, sì, sì. La signora Careddu è primo flauto in importanti l'Orchestra Nazionale de France, basterebbe citare, è stato primo flauto anche ai Wiener, sì. Insomma è una solista e una docente di fama internazionale, e siamo molto felici che da noi e con lei abbiamo così intrapreso una collaborazione che spero che sia continuativa, invitandola come artista in residenza, e gli ascoltatori ricorderanno che si era esibita in stagione col concerto di Frank Martin e con la ballata di Bernstein per flauto e orchestra, due brani che avevano avuto uno straordinario successo e riscontro di pubblico, e adesso si presenterà appunto con il 15 luglio con il concerto di Iber, che come sanno tutti i flautisti insomma è una sorta di brano iconico, ecco, del flauto per flauto e orchestra, quindi
0: certo.
1: È una delle quattro figure femminili, delle quattro colonne, sì, femminili, sì. Del programma
0: del programma. E poi Respinghi, anche questo insomma viene valorizzato con queste opere che ha detto anche elencate, sì,
1: sì, sì,
0: molto
1: bravo, tutte ispirate alla danza,
0: alla danza, sì. Qui siamo alla danza, e poi gli amanti, ecco, del violino, violinisti Tartini, Albinoni, Paganini, ecco, non dimentichiamo insomma questi nomi così importanti. E lei, direttore, allora ci riserva una, possiamo, non so se è giusto definire, una rivisitazione della Cavalleria Giusticana, abbiamo compreso bene?
1: Sì, Cavalleria Giusticana è un titolo che io avevo già diretto a Cagliari nel 2018 molte volte, è un titolo che è noto al pubblico della lirica, è stranoto al pubblico della lirica, secondo me è un titolo che va riletto in una luce nuova, diversa, per questo ho scelto di presentare la prima italiana della nuova edizione critica di quest'opera, per non dare mai per scontato che anche i titoli di repertorio possano essere ancora esplorati, e trovo che questa tenterò di Cavalleria Rusticana una lettura in chiave più modernista, cioè di inserire questo titolo all'interno di un movimento, diciamo così, maggiormente innovativo e maggiormente inquieto, se vogliamo, che caratterizza la fine dell'Ottocento, quindi la fine del melodramma italiano, e l'inizio del Novecento, ma si trova a cavallo di questi due secoli, ed è un autore che secondo me in alcuni titoli, non solo Cavalleria ma per esempio anche Iris, penso, sono titoli in cui c'è anche un'immagine sul suono, sulle possibilità che ha il suono di farsi drammaturgia, ecco, quindi tenterò di dare una lettura non scontata e non prevedibile, ecco, di un titolo che rischia spesso di essere, come dire, troppo famoso e, sì, di diventare quasi turista.
0: Certo.
1: Insomma,
0: ecco,
1: ad altri titoli famosi.
0: L'obiettivo, il direttore, è un po' avvicinare i giovani, un po', diciamo, portare queste opere più vicino a un pubblico più vasto, ecco, un po' qual è il pensiero per
1: certamente. Certamente, è importante questo, ampliare il pubblico, rinnovarlo e trovare anche una risposta nel pubblico più giovane, insomma, sì, suscitare un interesse e una curiosità.
0: Che magari i giovani sono un po' restii, non lo so, un po' così, un po' distaccati, diciamo.
1: Dipende. L'importante è non avere preconcetti, non avere pregiudizi e credere, diciamo, soprattutto credere molto nella ricchezza che il pensiero musicale e il repertorio musicale hanno da offrire al pubblico oggi, diciamo, del nostro tempo, ecco.
0: Certo, e quindi andiamo, diciamo, tra virgolette, alla conquista dei nostri giovani, avviciniamoli a questa tipologia di musica sempre molto affascinante e bella e rivisitata, insomma rielaborata in chiave moderna, giusto per attrarre queste fasce di pubblico. Penso che sia veramente una idea molto buona, valida, lo vediamo anche nella lirica, insomma la Ida è stata trasformata recentemente, insomma vediamo che c'è questa tendenza, diciamo, a rivedere un po' le opere per così avvicinare il mondo dei giovani. Bene,
1: sicuramente è vitale e positivo. Vi ringrazio per l'ospitalità.
0: Bene, grazie direttore e complimenti. Grazie direttore, arrivederci.
1: Grazie,
0: a prestissimo, grazie direttore. Chiudiamo qui perché aveva un sacco di impegni, come possiamo immaginare, insomma, e quindi doveva un po' fare sintesi, perché il programma è molto bello, guardate, lirica, ma non solo, ma anche in chiave moderna, come avete sentito, e poi quello che è interessante è questo pensiero per la solidarietà, ecco, un taglio nuovo, diciamo, dove musica va a braccetto con la solidarietà, perché ricordiamo, a parte il QAM, che siamo molto affezionati a questa organizzazione, Medici con l'Africa, appunto, dove c'è Don Dante Cararo, che conosciamo, quanto si dà da fare per, appunto, aiutare queste popolazioni in difficoltà, ma poi abbiamo anche ovviamente altre associazioni che sono sempre presenti sul territorio, come Caritas, come Volontà di Vivere, poi ancora Emergency, l'Avis e via via altre ancora, magari che conosciamo meno, ma che svolgono lo stesso un grande lavoro, un grande impegno di aiuto per il prossimo, e quindi ben venga la musica che si pone a braccetto con la solidarietà. Avete visto, insomma, anche dal punto di vista geografico è una manifestazione, una rassegna che si trova sul territorio. Abbiamo dimenticato Saonara, abbiamo dimenticato Noale, l'abbiamo citato, e poi Padova, comune di Padova, piazza Remitani, anche qui diventa una piazza molto importante perché ci sono, appunto, queste Albarella, Rovigo, ecco, non abbiamo, c'è anche Rovigo, ovviamente non dimentichiamo nessuno, perché è giusto, insomma, dare notizia che, insomma, la musica va dal suo pubblico, non più il pubblico che va alla musica, ma il contrario, e mi pare, insomma, che sia veramente un'idea ottima, buonissima, perché la musica, anche se intesa un po' in senso tradizionale, come la cavalleria rusticana, che prima ho introdotto, appunto, il nostro ospite con la cavalleria rusticana, avete sentito, però, insomma, se va anche rivisitata, se va anche a portare qualche elemento di modernità, ben venga, purché l'opera non sia stravolta, ma speriamo che non succeda, e che non sarà proprio così. E quindi abbiamo questa OPV, eccola qua, l'OPV, appunto, sempre un'orchestra famosa ormai di Padova e del Veneto, come avete sentito, dal suo direttore, appunto, Marco Angius. Allora, qua ancora una qualche nota della cavalleria rusticana e dopo passiamo, appunto, a un altro tema.

Allora lasciamo questa coinvolgente musica e restiamo in tema appunto di musica lirica, di concerti, di eventi di quest'estate, perché abbiamo già dato annuncio ma lo ripetiamo. Andiamo a Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, Villa Cordellina Lombardi, una bellissima villa tra l'altro. Perché? Perché giovedì 18 giugno ore 21 c'è l'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, coro Città di Piazzola sul Brenta, che appunto presenta il concerto Sinfonia d'Estate, e siamo per gli 80 anni appunto della Festa della Repubblica che c'è stata, si ricorda. E quindi ecco, tutti i nostri amici vicentini, ma non solo, possiamo andare anche noi di Padova ovviamente, e per assistere a questo concerto. E qui abbiamo tenore Cristian Ricci, poi conduce la serata Federica Morello, molto brava, e quindi sarà veramente una serata particolare, con appunto con la musica soprattutto del coro, il coro Città di Piazzola, uno dei cori più prestigiosi. È giusto per dare informazione anche ai nostri amici di vicentini di Cordellina, questa villa meravigliosa, questa perla, diciamo, ecco, che siamo in provincia di Vicenza, come dicevamo, incastonata tra i Monti Ressini, i Colli Iberici. E poi Cordellina, come mai questo nome? È il nome del committente Carlo Cordellina, questo veneziano nato nel 1703, e lui era un giureconsulto, che insomma è l'equivalente di avvocato, famiglia molto nota. E quindi cosa voleva? Voleva una dimora degna appunto del suo rango, della sua posizione. Ecco che appunto non ha esitato a scegliere, diciamo, tra i vicino Colli Iberici, questa posizione straordinaria, bellissima. Chissà il tempo quanto verde, quanta natura c'era, più di adesso senz'altro. E quindi ecco che insomma ha incaricato l'architetto per dare luogo, per progettare questa villa. Che lì c'era anche un problema: mancava l'acqua, e quindi insomma, se non c'è acqua non si costruisce ovviamente. Cosa fa? Fa realizzare un'opera particolare di incanalare l'acqua del fiume lungo appunto questo tragitto, luogo della edificazione, in modo tale che l'acqua potesse arrivare appunto per poter edificare, per poter iniziare l'opera. Ma questa opera, diciamo, di irrigazione, possiamo definirla tranquillamente così, è stata anche un beneficio per tutta la comunità, perché la comunità intorno si è vista appunto arrivare l'acqua, che non arrivava così facilmente, e quando c'è acqua appunto c'è vita e c'è sollievo, in modo tale insomma che ne ha beneficiato anche tutta la comunità circostante, comunità di Montecchio Maggiore, questo comune importante all'epoca ma importante anche adesso, perché è uno dei più attivi, dei più significativi della provincia vicentina. E dopo appunto ci sono anche altre, ovviamente altre attività. A chi è stato affidato questo progetto? È stato affidato all'architetto veneziano Giorgio Massari, che propose appunto questa dimora di ispirazione palladiana. Siamo lì, lo stile insomma ci assomiglia molto a quella che era stata la produzione di Palladio, si ispirano tantissimi alle ville di Palladio, tra le quali anche la Casa Bianca, giusto per andare un po' più lontano, perché insomma lui ha costruito il nostro Andrea Palladio padovano veramente Ritorniamo in diretta. Allora, ancora continuiamo un po' a presentare quelle che sono le manifestazioni, gli eventi che appunto caratterizzano questa estate per la nostra città, ma non solo, perché come vedete sono eventi che interessano la regione, ecco, e quindi ci teniamo a dare notizie, a fornire notizie anche per i nostri amici appunto nelle varie città. Perché adesso partiamo sempre da Padova. Padova, come
come ogni anno ormai da tanto tempo presentiamo i notturni padovani, ecco, in questa serie, questo insieme di appuntamenti estivi che fra arte, vie d'acqua, sapori, ecco, sono 250 eventi, pensate un po', un po' a carattere paesaggistico, a carattere storico, perché ci sono le città, ci sono appunto la provincia, itinerari importanti, anche nuovi itinerari, perché sono manifestazioni che tendono appunto ad allargarsi anche in senso geografico, in senso territoriale, perché bisogna appunto andare incontro ai nostri cittadini, ai nostri appunto appassionati appunto di eventi, come succede spesso, perché vediamo che i risultati, insomma, il riscontro è ottimo, e quindi vediamo appunto di allargarci anche nel territorio. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto facciamo questo percorso in modo tale da informare appunto su questo che sarà il programma. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, guardate, sto vedendo qui c'è un elenco di intrattenimenti, di eventi, e soprattutto, come già abbiamo fatto cenno precedentemente, sono diventate protagoniste le mura. C'è tutto un programma Acque Mura Live che appunto trasforma queste mura, che non sono più così un ricordo del passato, ma diventano luoghi vivaci dal punto di vista culturale, dove si tengono eventi, dove si tengono appunto manifestazioni, e quindi le mura diventano protagoniste. Questo è importante, questa, diciamo, questa nuova versione, questa nuova visione appunto di vedere i nostri 11 chilometri di mura. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura, appunto Andrea Colasio.

Allora, un attimino che l'assessore ha qualche piccolo ritardo. Allora, vediamo un attimo anche da soli questa iniziativa Acque Mura Live 2026, questo festival appunto che trasforma queste mura, questi approdi, perché abbiamo anche l'approdo appunto al portello, e si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, e qui c'è una manifestazione che incomincia tra poco, 11 giugno, quindi ci siamo, e che va avanti fino a settembre, metà settembre, e abbiamo circa 20 appuntamenti. Allora c'è danza, c'è musica, talk, teatro e dispersi.

Veramente una piccola Venezia, ecco, la possiamo immaginare una piccola Venezia, parliamo di anni lontani, degli anni 50, dove appunto sono state ristrutturate queste zone, e invece è una città che ha ancora diverse possibilità di essere sfruttata dal punto di vista fluviale, come dicevamo, e allora ecco che c'è il Festival delle Mura e delle Acque. Poi queste mura veramente importanti che consigliamo di visitare, di conoscere, perché anche noi padovani forse le conosciamo poco, questo lo dobbiamo ammettere, insomma 11 chilometri sono tantissime, sono anche trascurate, ecco, apro questa parentesi, che sembrava qualche tempo fa, ne abbiamo anche parlato, vi ricordate che fossero oggetto di un restauro importante, invece non so cosa è successo, penso sia sempre il solito motivo di fondi, di mezzi finanziari che vengono a mancare, quindi non è stato fatto un granché di recupero di queste mura. Mentre parallelamente le città che hanno avuto la volontà, perché si tratta anche di volontà di restaurare, le proprie mura hanno avuto un riscontro straordinario, ecco, pensiamo sempre alla nostra cittadella, ma anche Montagnana e altre ancora, insomma, che sono delle attrazioni impensabili per quello che hanno mosso dal punto di vista turistico, ma soprattutto per la bellezza poi di restituire questi capolavori, queste mura appunto alla città. E quindi ecco allora questo disegno importante di far conoscere le mura, ma soprattutto di farle vivere, perché se vengono organizzati questi concerti, questi eventi, appunto le mura sono anche maggiormente conosciute e apprezzate appunto dai cittadini stessi, ma ovviamente da tutta la collettività. Allora sono tante le mura, punti più importanti, ricordiamo Porta Santa Croce, poi il Bastione Impossibile, dove appunto si adatta benissimo a degli eventi, Lago Lena, San Massimo, anche qui anche la Golena San Massimo, un punto veramente da sfruttare, da organizzare eventi, perché è importante, bello, bella posizione. Siamo sempre in centro città, eh. Poi i giardini della Rotonda, ecco, i giardini della Rotonda sono stupendi perché di recente appunto sono stati anche fatti dei recuperi, dei miglioramenti, delle pulizie, dei riordini, mettiamoci un po' tutto, insomma, non sembrano più i giardini di un tempo, e quindi anche qui ci sono manifestazioni per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, insomma un po' per tutte le età, per una passeggiata anche per i nostri anziani, si possono tranquillamente lì, ricche di attrazioni. Eccoci qua. Andrea, adesso ti chiamo subito. Ok, grazie. Allora, il nostro ospite, adesso lo chiamiamo, avete sentito in diretta appunto la telefonata, e quindi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Eccoci qui un attimo solo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere tutta una serie di eventi, di manifestazioni che ci aspettano per la stagione estiva. Padova è sempre più vivace dal punto di vista culturale, tante le mostre, le attrazioni, insomma vogliamo fare un viaggio in questo palinsesto. Abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bene, allora diciamo, ecco,

0: tanto un appuntamento fisso da tanti anni che ne parliamo, che si chiamano Notturni Padovani, che siamo tutti molto affezionati perché ci fanno conoscere anche luoghi che magari non conosciamo noi stessi padovani. Allora, Assessore, partiamo dai Notturni Padovani.
1: Diciamo che è un evento consolidato che è gestito dal Comune in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica. Si tratta di circa 250 eventi che verranno declinati nell'arco temporale compreso tra giugno e settembre e prevedono tantissimi. Io la cosa che consiglio, andatevi a vedere il sito, perché sono passeggiate nei luoghi meno canonici della città, ci sono gite in barca, passeggiate turistico-culturali. Ovviamente quest'anno l'offerta culturale si è rafforzata con l'individuazione, con la realizzazione di un nuovo festival che si chiama Delle Acque delle Mura, sì. Quindi è il festival Acque e Mura Live, Festival delle Mura e delle Acque. Abbiamo creato un nesso tra pietra e acque. Le mura non avrebbero senso senza le acque e viceversa. Conseguentemente abbiamo messo assieme i due mondi, comitato mura da un lato, ovviamente gestori per esempio della Arena San Massimo, che sono molto bravi, con tutto il mondo dei battellieri e delle areniere, in modo tale che avremo tutta una serie di concerti. Avremo dei concerti in Arena San Massimo, dell'OPV, dei solisti, un concerto verrà fatto di fronte alla Cappella degli Scrovegni, perché è all'interno del complesso delle mura cinquecentesche, e simultaneamente avremo ai Giardini della Rotonda, avremo il jazz, insomma in più luoghi della città avremo tutta una serie di eventi teatrali, musicali, poi avremo dei talk all'interno delle mura con Silvia Gorgi, con altri protagonisti della scena letteraria patavina. Insomma, stiamo parlando veramente di soltanto i notturni, sono 250 eventi, qui se ne aggiungono moltissimi altri, perché tra poco inaugureremo anche il Festival Castello Carrarese, sì. Girovagarte tra poco parte per portare offerta culturale nei quartieri, nelle periferie. Il Festival Castello partirà a brevissimo, ovviamente avremo Fraesu ed altri grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale in piazza Eremitani. Molto bello il concerto all'Arena, realizzato dall'OPV. Il programma lo trovate all'interno del sito dell'OPV e anche di questo sito nuovo che è Acque e Mura Live. Potete accedervi e trovate sia la connessione con il programma, ma anche la possibilità di prenotare gli eventi, quelli gratuiti, all'interno dei notturni d'arte. Insomma, è un ventaglio programmatico veramente ampio per un'estate che si colora di teatro, di musica e anche di cinema, perché certo, come sapete, certo, a giorni inauguriamo anche il cinema con Gianni Vitale e il Cook. Quindi insomma è una bella estate anche per chi dovesse rimanere in città.
0: Certo, danza, musica, talk, teatro, veramente. Sì, abbiamo solo
1: per esempio a Piazzale Santa Croce, sì, faremo una cosa molto bella, ci sarà il Festival del Tango, lo spazio è molto bello. Ovviamente il programma è vastissimo, vi invito ad andare a vedere il programma complessivo, ma ogni luogo, l'idea è quella di caratterizzare i luoghi che compongono i vari torrioni, i bastioni, le aree golenali, sono state trasformate delle mura in palcoscenico, in luogo scenico. Quindi è un'offerta culturale articolata lungo le mura, nei quartieri e nella una delle piazze principali, che è Piazza Eremitani della città di Padova.
0: Certo, quindi abbiamo 11 chilometri di mura a Padova, sono tantissime.
1: Le mura sono il più grande monumento, sì, della città, e mi permetto di aggiungere il più grande monumento europeo, perché sì, il sistema bastionato veneziano con i suoi 11 chilometri è veramente impressionante. E chi non l'avesse ancora conosciuto potrà utilizzare l'Acque Mura Live Festival, sì, per scoprire i sotterranei. Lì troverete una cosa molto bella, si chiama Mura Vive, sono delle proiezioni animate che ci portano indietro nei secoli, ci fanno conoscere i protagonisti che andavano, coloro che hanno realizzato le mura, ci raccontano come vennero realizzate, cosa fu l'assedio del 1509, la guerra della Briga di Cambrai, insomma, ci fanno capire come è stato costruito quel sistema complesso che sono appunto le mura patavine. È importante, sono decine e decine le associazioni remiere che partecipano ai vari eventi, la chiusura sarà il 19 settembre con una grande festa con tutte le navi di notte con le fiaccole, con le luci, ma nel contempo tutto il mese di giugno, luglio e agosto sarà possibile prenotarsi il giro in barca in concomitanza con gli spettacoli teatrali, musicali e coreutici. Insomma è una bella occasione per scoprire luoghi meno noti della nostra città.
0: Certo, e di recente ricordiamo anche il miglioramento e recupero che c'è stato ai giardini della Rotonda, siamo Piazza Mazzini, ecco quella zona lì, sì. È stato fatto veramente, assessore, un bel lavoro di recupero, abbiamo visto.
1: È un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore al verde. È un lavoro di grande qualità e anche questo sì, è un luogo che verrà utilizzato per la nostra programmazione culturale, proprio con il jazz, per esempio. Noi faremo delle serate jazz.
0: Certo, ma ci sono anche mostre.
1: Sì, vi ricordo una mostra bellissima, imperdibile, secondo me, agli Eremitani. Sì. Sono due mostre, una della Marconato, che è una grande artista padovana, decisamente a livelli internazionali, partecipò alle biennali, lei lavorava i tessuti facendo delle cose stupende, e c'è una mostra di un artista poco conosciuto ma geniale che si chiama Zen, utilizzava le sue opere, sono delle vere e proprie installazioni dotate di luci, andatela a vedere nello spazio espositivo degli Eremitani, è una delle mostre più belle che abbiamo fatto negli ultimi anni e a mio parere è veramente una mostra imperdibile.
0: Certo, poi c'è anche il centro culturale San Gaetano, siamo al centro Altinate, Escher, che
1: mostra bellissima, prima che venga chiusa andatela a visitare, una mostra immersiva, la mostra di Escher, il grafico geniale olandese che amava l'Italia, molte delle sue grafiche raccontano dell'Italia, specie dell'Italia meridionale, ci sono 150 capolavori, tra cui quello che io prediligo, che è Metamorfosi. Voi sapete, lì scoprì in Spagna le tassellazioni moresche, e lui è famoso perché è colui che costruisce le architetture impossibili, no? Pensate a quelle scale che sono senza logica architettonica, ed è affascinante perché le architetture impossibili di Escher dialogano con le architetture impossibili di Giotto. Perché? Perché nel 300 quello che interessava per esempio a Giotto in cappella non era una raffigurazione mimetica o prospettica della scena dello spazio architettonico, ma quello che a lui interessava era la storia. Quindi ciò che è rilevante non è la coerenza organica dell'architettura, ma la coerenza parziale, quindi serviva a raccontare un episodio. Quindi per i pittori del Trecento, interno e esterno dell'architettura sono irrilevanti, quello che era importante è che quelle figurazioni raccontano una storia. Ecco, Escher è molto suggestionato dal Trecento italiano, e conseguentemente le sue architetture impossibili dialogano sia con il Trecento, ma dialogano anche con Bosch. Pensate ad alcune grafiche di Escher che indubbiamente rappresentano animali che si trasformano in oggetti, pensate a quelle navi volanti di Bosch, no? Dove degli uccelli si trasformano in navi, o quegli strani guerrieri metà animali, metà navi. Come dire, c'è un dialogo serrato con Bosch, e conseguentemente Escher è molto bello. grande mostra che inviti i padovani a visitare.
0: Molto bella, c'è tempo fino al 19 luglio, quindi c'è tutto, possiamo appunto vederla o rivederla, perché è veramente eccezionale, ve la consiglio. Ma andiamo un po' alle ex scuderie del Palazzo Moroni, municipio di Padova, i segni dell'anima, possiamo dire due parole, assessore, anche di questa nuova mostra?
1: Sono mostre particolari, sono esperienze legate all'universo concentrazionario. Noi da molti anni collaboriamo con il provveditorato regionale alle carceri e spesso e volentieri in collaborazione con loro ospitiamo opere delle detenute di Venezia o dei due palazzi. Andatela a vedere, perché sono mostre, sì, che parlano del dolore, della sofferenza, di come chi vive in situazioni costrittive vive il dolore, ma cerca anche la luce attraverso la musica e il colore e la volontà di riscatto. È una mostra commovente e invito chi avesse la sensibilità o ritenesse corretto andarla a vedere. Insomma, è una mostra che parla di quelli che sono le istituzioni totali della nostra società.
0: Certo.
1: È un bel lavoro che l'amministrazione, sì, penitenziaria fa con grande intelligenza in collaborazione con i Rotari. Sono mostre emozionanti.
0: Certo, particolari. Ultima mostra proprio inaugurata settimana scorsa, Passus, siamo alla Galleria Cavour, anche qui una mostra particolare.
1: È geniale, devo dire che Simone Berno ha dato il meglio di sé, 14 opere avvolte nel cellophane e nei teli termici che noi tutti conosciamo, perché sono quelli gialli che quando sbarcano i migranti li avvolgono. Sono teli protettivi, perché lui lavora sul concetto di ossidazione, lui lavora il ferro, le sue opere sono cariche di memoria, perché spesso sono costruite con oggetti che derivano da altri, cioè il muso di un vecchio Fiat, materiali ferrosi che hanno un carico di storia enorme, che lui spesso rielabora in chiave concettuale. E l'idea sua forte è che l'ossidazione è una metafora dell'invecchiamento, del cambiamento del corpo, che lui però intelligentemente, a bellissima la curatela di Nicola Galvan, assume come, dice, il cambiamento è dentro il processo di invecchiamento o di metamorfosi, ed è, diciamo, il preludio all'innovazione. Insomma, è una mostra bella, è avvolgente, immersiva, non nel senso metaforico, ma proprio nel senso fisico, per passare da un passaggio all'altro, devi proprio attraversare. Questa idea di attraversare ti crea anche un dialogo tra mondi, tra emozioni, tra culture, e al centro c'è l'idea che le sue opere sono metafora del nudo corpo, direbbe Michel Foucault. Come dire, è una mostra affascinante.
0: Sì. Con i teli, perfetto. Poi questa idea così rivoluzionaria, così particolare. Facciamo il capolavoro, Torre degli Anziani, veramente ci sono dei riscontri straordinari, assessore, un capolavoro veramente, lo consigliamo anche con...
1: Abbiamo grandi numeri, italiani, internazionali, pensavamo di fare 20.000 presenze, ne faremo 60.000 tra poco, come dire, credo che per molti padovani sia un'esperienza unica e ripetibile salire su un luogo che è la memoria condensata della città, è un luogo che condensa la stratigrafia identitaria. La vista dall'alto è stupenda, non capita tutti i giorni di salire su una torre che ha quasi 9 secoli di storia. Il comune di Padova la comprò nel lontano 1215, ci so il campanon. Il campanon è uno strumento, una grande campana che scandiva il tempo profano della città, mentre la campana del vescovo scandiva il tempo religioso. Questo sta a significare che il libero comune progressivamente si era emancipato sia dall'impero ma anche ovviamente dal vescovo. La campana, il campanon, affiancava altre campane che regolavano il tempo pubblico della città, le esecuzioni, quando arrivava il podestà, quando si riuniva il maggior consiglio. Insomma, il campanon era l'oggetto che regolava il tempo politico della città di Padova e rappresentava simbolicamente e politicamente l'autonomia del libero comune. Quindi noi tutti padovani romani, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni di storia cittadina, certo. E di libertà è quello che ha sempre contraddistinto la nostra città. Palazzo della Ragione e Torre degli Anziani rappresentano simbolicamente l'identità e questo forte anelito alla libertà della nostra città.
0: Certo.
1: Ottimo.
0: E siamo l'ultima, siamo proprio nella settimana clou per Padova, che sotto i riflettori del mondo col Sant'Antonio. Ricordiamo che abbiamo veramente una settimana particolare, perché avremo pellegrini fedeli da tutto il mondo.
1: 32 luoghi che sono patrimonio UNESCO dell'umanità.
0: Sì.
1: Se non l'avete mai fatto, andate a visitare l'oratorio di San Giorgio, che è uno specchio speculare alla cappella degli Scrovegni, e andate dentro il santo a visitare la cappella di San Giacomo. Sono due capolavori che vedono due giganti del 300 lavorare assieme, Jacopo Avanzi e Antichiero. L'oratorio di San Giorgio anticipa e prefigura, a mio avviso, il Rinascimento. Si mette un piede dentro ed è veramente una situazione unica e ripetibile.
0: Certo, l'ultimo
1: devo
0: ritocco.
1: Grazie
0: mille. Assessore, grazie gentilissimo, alla prossima, grazie. Bene, perché anche lui ha i suoi impegni, ma ci ha fatto una bellissima panoramica. Allora, Padova questa settimana proprio, dicevamo, è il centro del mondo, quasi, perché già ci sono flussi di pellegrini e di fedeli per il Sant'Antonio, ma insomma anche per tutto il resto che avete sentito, e chi ancora non è salito sulla Torre degli Anziani, consigliamo, perché vedete un panorama stupendo della nostra città, soprattutto in queste giornate limpide, vedete fino in fondo le montagne, e poi di qua vedete Venezia quasi, insomma quasi, e quindi uno spettacolo da non perdere. Bene, allora avete sentito quante cose ci sono a Padova, mostre, Escher, anche qui ve lo consiglio, questo pittore olandese, c'è tempo, ripeto ancora la data, fino al 19 di luglio, quindi approfittiamo di questa mostra immersiva, siamo al centro Altinate, San Gaetano, e quindi insomma ve la consiglio proprio. Allora facciamo un piccolissimo stacchetto musicale, perché c'è un'altra novità, eccola qua, adesso fra poco la scopriamo.

Eccoci qui, ritorniamo in diretta. Allora qui un attimino che vediamo anche qua. Vabbè. Eccoci qui che ritorniamo. Allora, perché? Quale novità c'è? Sempre a Padova, dicevamo, Cinema Altino. Ecco, qualcuno si ricorderà, chi non è proprio giovanissimo, diciamolo pure. E saremo andati tutti in questo cinema a vedere qualche film. Cinema Altino o Mignon? Perché Mignon? Allora, intanto siamo in via Altinate, siamo proprio nel centro storico di Padova e qui c'è questo cinema abbandonato da recuperare. Avete visto questo grande palazzone lì, insomma, un po' che sa di degrado, un po' trascurato, ecco, mettiamola così, ma finalmente, dopo 20 anni, ecco, c'è una fondazione Carraro che si prende cura, e altri ovviamente, altri enti, che si prendono cura appunto del recupero di questo cinema, di questo edificio enorme, grandissimo, e verrà fatto un centro culturale, almeno abbiamo queste informazioni. Allora, ci sono state due sale del cinema, quella grande di circa 750 posti e l'altra più piccoletta, il Mignon. Cioè, Mignon più piccolina di 200 posti circa, e appunto per così dare un senso di saluto, diciamo, a tutti i padovani, ma non solo, a persone che si hanno frequentato questo cinema. Settimana scorsa, sabato e domenica, è stato aperto tutto, la sala grande, no, il cinema Mignon no, perché insomma ci ha permesso di entrare, una visita velocissima, entrare e uscire, però abbiamo visto. Insomma, la sala appunto del cinema, buia peraltro, però così abbiamo dato un saluto perché tra non molto dovrebbero partire i lavori di recupero, di restaurazione per quello che sarà un centro culturale, come dicevamo, e quindi pensate un po', in 2 giorni sono sfilati circa 7.000 padovani. Tanti, tantissimi, c'è stata la coda in parecchi punti, in parecchi momenti, abbiamo fatto anche noi perché la curiosità è stata grande, giusto per così rivedere questo luogo di spettacolo, e quindi ecco che c'è questa bella notizia che verrà recuperato. Allora, Cinema Altino, perché, come è nato? Questo cinema è nato sulle macerie dei bombardamenti del 1944. Padova è stata massacrata da questo periodo. Pensiamo agli eremitani, pensiamo alle bombe che appunto è piombata nella cappella degli eremitani, che ha rovinato questi affreschi, in parte recuperati, in parte no, insomma in parte sistemati, dentro proprio, dentro la chiesa degli eremitani, e quindi ha colpito, siamo lì vicino. Siamo tutti lì vicino, proprio centro storico, ripeto, e quindi ha colpito anche questa zona, appunto di Via Altinate. E sulle macerie di questi bombardamenti è stato costruito questo fabbricato, questo edificio notevole. E fu inaugurato nel 1951, quindi esattamente 75 anni fa, quindi ne ha di storia, ne ha di storia. Il progettista fu l'architetto Quirino De Giorgio, che così è stato protagonista di molte altre opere e qui si è contraddistinto. Conteneva quasi 750 posti. E appunto sopra in alto, se alzate gli occhi quando passate, c'è una terrazza che non è stata aperta in questi 2 giorni di visita. Questa è terrazza adibita ad opere all'aperto, ma probabilmente è stata anche poco utilizzata perché probabilmente per motivi, non lo so, di sicurezza, adesso non vi so dire esattamente, comunque là sopra penso che la maggior parte di noi padovani non c'è mai salito. E allora ecco che appunto c'è questa ristrutturazione, come dicevamo, e quindi ecco, ne hanno dato ampia notizia, ne hanno dato appunto la fondazione si è impegnata, Fondazione Carraro si è impegnata in questa ristrutturazione e vuole così restituire questo edificio ai padovani. E questa per noi veramente è una bella notizia.
Poi vi consiglio, se quando siete in centro Padova, allungate un po' qualche passo in più e andate verso il comune, municipio, proprio lì davanti, ecco, Galleria Cavour, quella zona lì, Pedrocchi, quindi non ci capiamo immediatamente. Lì c'è un'esposizione di architettura, perché è la Biennale dell'Architettura della Fondazione Barbara Capocchin, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e sono esposti dei lavori, delle opere, appunto di architetti, soprattutto di due architetti che abbiamo fatto cenno, l'architetto Miozzo, se vi ricordate, che sono opere del passato, recuperi in modo particolare, e sono collocati in questi grandi tavoloni, tavoloni di marmo, e lì appunto potete ammirare questi progetti di questi due architetti, dove c'è la mostra espositiva al palazzo appunto della Pietà, che si trova davanti al Duomo. Ecco, colleghiamo un po' i fatti, perché ne abbiamo parlato precedentemente, Marsutti, questo architetto di Rovigo, e Miozzo, appunto, architetto di Padova, e lì ci sono le opere, ma ci sono anche altre opere di architettura, perché appunto la Biennale ha dato vita a questo evento per ricordare l'importanza dell'architettura per quello che sono stati gli edifici più importanti della nostra città, ma non solo, ci sono anche opere di altri architetti che vengono da tutto il mondo, quindi date un'occhiata a questi tavoloni, questi massi enormi di marmo, e vedrete, insomma, ecco, impossibile non accorgersene, sono enormi, e quindi vi consiglio, appunto, se fate una passeggiata per Padova, c'è anche questa possibilità. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo, appunto, un altro tema.

Eccoci qui, allora, mille miglia, ecco, questa è una manifestazione che avete visto, insomma, ne stanno parlando tantissimo, è coinvolgente gli appassionati delle auto d'epoca di tanti anni fa, e quindi ecco che è stata cosa, una competizione automobilistica stradale di gran fondo che è stata disputata 1927 e 1957 ed era una gara di velocità in linea appunto con la partenza che era, nasce a Brescia, ecco, giusto per capirci, ha origine in questa città, e poi i concorrenti finivano nella capitale, attraversavano il centro nord, via via, insomma, fino ad arrivare appunto a Roma. E appunto il nome di questa gara deriva dalla lunghezza del percorso, infatti nonostante diverse variazioni nel corso degli anni rimase lungo circa 1600 km, equivalente circa a 1000 miglia imperiali, e quindi ecco il nome che deriva dalla distanza chilometrica. Fu cancellata dopo l'edizione del 1957 a causa di una tragedia, e da lì insomma è stata sospesa perché ritenuta insomma non sicura. Andiamo oltre. 1977, le Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica, tappe che vengono concordate, la cui partecipazione è limitata alle vetture prodotte entro il 1957 che avevano partecipato oppure risultavano iscritte alla corsa originale. Eccola qua, il percorso Brescia-Roma-Brescia, perché poi si ritorna a Brescia, ricalca pur nelle sue varianti, perché ovviamente a volte ci sono anche difficoltà di percorso, non è tutto semplice, comunque ricalca quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza, di arrivo, in Viale Venezia, all'altezza appunto dei giardini del Buffone. Allora, edizione appunto che ci sono state nel tempo, quindi una gara diciamo di rievocazione storica, chiamiamola pure così, e in questi 5 giorni, perché è una durata di 5 giorni, è passata come dicevamo ieri per Padova, Campodarsego, qui dove siamo noi, Cadoneghe, e poi Padova appunto, punto di arrivo Prato della Valle, e non poteva essere diversamente. Inoltre è stato anche così allestito un capannone, un garage all'aperto in Piazza Insurrezione per accogliere queste macchine così belle, così sfavillanti, pieni di luci, insomma pieni di storia e pieni anche di passione per coloro che le guidavano, per coloro che sono andati a fare il tifo. Veramente è stata una manifestazione spettacolare. Quindi 450 vetture, tantissime, anche donne al volante, perché insomma non è solo una competizione o una gara rievocazione al maschile, ma anche in parte molto ridotta, però ci sono delle donne appunto che hanno avuto il coraggio e la passione di partecipare a questa manifestazione. Quindi vediamo un attimo. Poi torniamo un po' alla storia. Questa corsa fu organizzata nel 1947, 2 anni dopo la fine della guerra, riprese poi appunto giugno, vabbè, Alfa Romeo, le varie marche che vi hanno appunto partecipato, e poi c'è la Berlinetta Touring privata dei comprensori, vabbè, questi sono anche particolari tecnici che magari insomma la sorvoliamo. E ecco, poi ci fu la vittoria dell'Alfa Romeo, le Mille Miglia, poi l'anno dopo aprì la schiera successiva la Ferrari, eccola qua, continuata fino al 1957, interrotta solo nel biennio 54-55 dalle vittorie della Lancia, Mercedes-Benz, poi alla Mercedes-Benz, la Stirling Moss, la Dennis Wankinson, eccola qua, ecco, appartiene al record assoluto della gara con 1592 km percorsi in 10 ore 7 minuti e via via tanti secondi. E questa un po', diciamo, adesso facciamo un po' sintesi di quella che è stata questa manifestazione. Allora, manifestazione poi la classica, eccola qui, sono tutte le varie tappe, 1940, sempre Brescia-Roma, Roma-Brescia, sempre che ritornava appunto nella città d'origine.
E poi il tracciato, che nel tempo ha subito delle variazioni, come è normale che sia. E quindi eccola qui, ci sono delle immagini stupende, magari gli appassionati avranno già visto tutto questo, queste meravigliose macchine enormi, lunghe. Sarebbe un problema oggi muoversi con queste macchine nelle città, il parcheggio soprattutto, non abbiamo parcheggi neanche quasi per le 500, figuriamoci. E quindi ecco che insomma le mille miglia sono è una manifestazione molto sentita, appassionata, però dietro c'è anche tutta, diciamo, un indotto, perché per mantenere efficienti queste macchine ci sono i carrozzieri, ci sono i meccanici, che sono meccanici particolari appunto per poter assistere, appunto recuperare queste macchine, se ci sono anche delle rotture, ci sono dei pezzi da cambiare. Qui c'è tutta una problematica dell'indotto, poi la verniciatura, poi tenerle belle, luccicanti, perché sono sfavillanti, brillano. E quindi, come vedete, insomma, non solo passione, come stanno dicendo tanti articoli, ma anche ovviamente tanto lavoro che comportano, e quindi anche un ritorno economico. E poi questo entusiasmo che è stato manifestato in questi giorni appunto nel loro percorso. Quindi ecco che abbiamo anche questa particolarità, insomma, che ha interessato la nostra città. E con questo facciamo adesso un altro stacchetto musicale, per dopo ci prepariamo invece a un argomento successivo.

Ecco, allora ritorniamo alle mille miglia perché mi avete chiesto il primo incidente, eccolo qua. Allora, si tratta di un appunto di questo pilota che era celebre all'epoca, che durante la manifestazione, come abbiamo detto, purtroppo c'è stato questo incidente, ed è stato Alfonso de Portago, si chiamava così, che perse la vita, ed era, eccolo qua, 1957, come abbiamo detto, a Guidizzolo. Siamo in provincia di Mantova e c'è stato uno scoppio di uno pneumatico e la sua Ferrari è uscita di strada falciando il pubblico, provocando anche la morte, feriti, e anche il copilota, anche questo è morto, e quindi questa tragedia è passata alla storia come la tragedia di Guidizzolo e portò alla definitiva chiusura delle mille miglia come competizione di velocità sulla strada. Quindi questo è stato un momento particolare, perché come possiamo immaginare, insomma, questo scoppio di questo pneumatico ha creato molti problemi. Poi però sono morte anche altre persone, copiloti, eccoli qua, Giulio Forestis, giusto perché mi chiedete un attimino, Pietro Bonino, magari nomi che noi non ricordiamo, non sappiamo, però insomma questo è stato il motivo per cui insomma si è ritenuto opportuno sospendere, cioè chiusura proprio di corsa di velocità, ed è diventata invece una rievocazione storica, come abbiamo detto precedentemente, e questo, eccolo qua, ecco. Quindi territorio bresciano, questa gara, poi ci sono state la Bugatti, tutte le altre marchi di macchine che voi insomma conoscete meglio di noi, e quindi oggi è diventata appunto la corsa, la rievocazione storica di cui appunto abbiamo citato. Poi si parla appunto di Enzo Ferrari, poi si parla di altri, poi Lina Lardi, insomma altri componenti, ecco, di questa manifestazione che magari, ecco, sorvoliamo perché ecco, ci sono altri particolari. E questa, ecco, giusto per dare risposta a quello che avete chiesto, di che incidente si è trattato, e appunto questo pilota che purtroppo per lo scoppio di questo pneumatico insomma si è verificato questo bruttissimo incidente. Probabilmente non c'erano le misure per protezione verso il pubblico, adesso non lo sappiamo perché insomma non sono andata ad approfondire, e ha colpito anche appunto persone del pubblico, dei feriti come abbiamo detto, e quindi insomma hanno ritenuto di non essere più una gara di velocità sicura, e quindi è stata tolta per questo motivo, ed è rimasta quello che la conosciamo oggi.

Eccoci qui, ritorniamo in diretta perché insomma tra poco arriva la pubblicità e dopo passiamo a un argomento che non abbiamo mai trattato. Parliamo di emigrazione, migrazione sì, ne abbiamo parlato parecchio, però appunto del segmento emigrazione Sardegna, Arborea e altre località della Sardegna non abbiamo mai fatto cenno perché non ce n'è stata occasione, e invece recentemente abbiamo scoperto che un professore docente universitario di Padova, professore Enrico Castro, appunto, che è appunto docente dialettologia italiana all'Università di Padova, dicevamo ricercatore presso l'Università di Losanna in Svizzera, e quindi lui ha dedicato la sua attenzione appunto a quello che è stato il lavoro, la presenza di molti veneti. Parliamo di inizio 1900, ecco, prima guerra mondiale, subito dopo 1918, proprio con la fine della prima guerra mondiale, vedo qui le date, 1920, potete immaginare la crisi, la situazione di difficoltà che c'era appunto nel nostro territorio, e quindi i nostri veneti sono stati costretti ad emigrare, migrazione che appunto ha coinvolto tante località, tanti stati europei, un po' dappertutto c'erano i veneti, in Francia, in Germania, vedo qui, Svizzera, tanti sono stati appunto, hanno emigrato in Svizzera, poi non parliamo dell'America del Sud, appunto Brasile, Argentina, ci sono ancora comunità venete che parlano veneto, Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Panarà, San Paolo, insomma queste sono zone più venete che sudamericane, perché lì insomma hanno costruito città, hanno costruito attività, si sono affermati i nostri veneti come persone appunto anche nel campo delle istituzioni, si sono affermati nelle varie attività appunto del luogo, quindi non solo braccia per lavorare come era inteso in un primo momento, ma poi si sono appunto affermati anche come persone dedite ad attività di rilievo. Ma quello che è interessante, pensate, ci sono diverse località che riportano intitolati i nomi delle nostre città qui. Allora andiamo per ordine. Alcuni nel Brasile, prendiamo questi, ci sono questi paesi, questi comuni, queste zone chiamate Nova Schio, Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Treviso, Nova Venezia, Nova Padua e Monteberico. Pensate, anche Monteberico. E qui ancora si parla un veneto un po' cambiato, perché nel tempo ovviamente la lingua ha delle mutazioni, come è normale che sia, però qui è rimasto il cuore, le radici ancora venete. Pensate a questi Nova Schio, ecco, Nova Schio, uno che sente Nova Schio pensa su Nova Bassano, che bello sentire appunto queste origini ancora venete di queste località lontanissime, e chissà quanta fatica, quanto dolore, quanta sofferenza hanno costato queste località intitolate appunto ai nostri comuni, paesi qui del Veneto originale. E allora noi adesso ci spostiamo, andiamo in Sardegna, Arborea, che siamo in provincia di Oristano, perché appunto da questo studio un po' è andato lontano nel tempo il nostro ospite che avremo tra poco, e qui si ha dato un taglio soprattutto sulla lingua, come si parlava allora, ripeto 1920 circa, e come si parla adesso, perché anche qui una mutazione linguistica c'è stata inevitabilmente. E allora adesso da lui sentiremo un po' quale c'è stato questo meccanismo di cambiamento. Eccoci qui di nuovo. Allora dicevamo Arborea, che siamo in provincia di Oristano. Oggi Arborea è un piccolo comune, vedo che ci sono 3.700 abitanti, quindi insomma proprio un piccolissimo comune, ma non solo si sono affermati i nostri veneti ad Arborea, ma anche luoghi vicini, forse meno noti, adesso sorvoliamo un attimo, e questa Sardegna, questa isola molto bella, soprattutto per il mare, è un'acqua stupenda,
stupenda e conta appena, pensate un po', 1.552.000 abitanti, quindi insomma non è molto popolata, appunto anche territorialmente colline, ci sono montagne, il Gennargentu, ecco, quindi famosa anche per questi luoghi, capoluogo Cagliari, e quindi ecco le sue coste, spiagge sono così state oggetto nel passato di conquistatori, non solo anche stranieri, perché appunto incontaminate queste acque smeralde, insomma ecco, tutta una storia che mai conosciamo, boschi, montagne, queste macchie, poi sono molte macchie, e poi ancora quello che la caratterizza, la Sardegna, sono i nuraghi, ecco qua un patrimonio UNESCO, queste antiche costruzioni del passato ancora lì, immobili, ferme, e appunto sono una testimonianza del tempo, di secoli e secoli fa, e quindi è giusto che siano ricordate appunto come patrimonio dell'umanità, come diciamo. E poi insomma famosa anche per il tanto turismo che si è manifestato in questi ultimi decenni soprattutto, quindi anche per queste acque stupende, limpide, come qua ci stiamo dicendo, Costa Smeralda, ecco, una per tutte, così abbiamo compreso la bellezza di questa isola. E poi ancora vediamo altre caratteristiche, insomma anche l'aspetto culinario, come tutte ovviamente le città, le zone appunto del nostro paese. E allora vediamo adesso lo studio, torniamo al nostro ospite Enrico Castro, che ha condotto in questo rapporto, che lo tratta soprattutto dal punto di vista linguistico, ma a noi ci interessa anche i lavori che sono stati fatti. Quali lavori sono stati importanti per l'epoca? Allora dicevamo periodo critico, periodo di sofferenze, pensate un po', subito dopo la prima guerra mondiale, come poteva essere questo Veneto affamato, immiserito, tante malattie che c'erano anche, ecco, perché si parlava anche di malaria appunto, e quindi anche qui in queste zone c'era la necessità di trovare persone, di reperire persone, grandi lavoratori, perché c'erano delle zone da bonificare, e questa società Bonifiche Sarde cercava, eccolo qua l'anno giusto che inizia la ricerca, 1918, che coincide appunto con la fine della prima guerra mondiale, si cercano appunto lavoratori affidabili, che non si fermavano davanti alla fatica, davanti al lavoro. E allora chi si pensava? Si pensava ai veneti. Eccoli qua, i grandi lavoratori. E allora adesso noi controlliamo anche l'orario e ci mettiamo in contatto con il professore, appunto Enrico Castro, come dicevamo, e diciamo, vediamo come appunto qual è stato il risultato della sua ricerca e del suo studio.

0: diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad Arborea, andiamo in Sardegna e così scopriamo il ruolo che hanno avuto i Veneti nel passato lontano, cosa hanno fatto, com'è la situazione adesso, perché appunto è stato condotto uno studio, una ricerca. Abbiamo in collegamento docente professore di dialettologia Università di Padova. Salutiamo il professor Enrico Castro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Ecco, allora si parla di migrazione, i Veneti sono, dicevamo prima, sono stati un po' in giro nel mondo, Europa, America Latina, ma insomma c'è questo segmento Arborea in Sardegna che magari conosciamo meno. Allora, è stata condotta questa ricerca grazie a lei, Enrico, e cosa è emerso? Ecco, che cosa possiamo appunto raccontare?
1: Allora guardi, intanto le dico questa cosa: è emerso che ad Arborea esiste una bellissima comunità fatta di persone molto gentili, molto disponibili e pronte a raccontare la propria storia, e questa è una cosa veramente molto importante, quasi commovente, nel senso che quando io mi sono andato per la prima volta ad Arborea mi sono sentito subito a casa, non tanto perché parlavamo tutti veneto alla stessa maniera, ma perché il clima è proprio quello di essere accolti in una bella comunità di casa. Io non sono uno storico, quindi non ho diciamo approfondito le tematiche da un punto di vista storico, perché per come sia sorta lì una città di fondazione, diciamo almeno dall'epoca giolittiana in poi, dalla fine della prima guerra mondiale sicuramente, e poi sicuramente con il fascismo,

0: delle bonifiche verso le piane reatine, però in tutti quei luoghi sostanzialmente dopo il Veneto con il passare delle generazioni viene un pochino assorbito, no? Dai cambi di generazione del matrimonio mito.
1: Certo.
0: Ad Arborea è successa una cosa molto interessante, per cui il Veneto si è mantenuto è andato modificandosi perché naturalmente è il Veneto che è partito, diciamo, quella volta dal Veneto, quindi un Veneto molto rurale, perché naturalmente la gente che parte non è la gente delle classi borghese, ma
1: certo,
0: è la gente dei ceti sociali più bassi, no? Come dire, partono i cuoretti, diremmo,
1: i più poveri, certo, ma certo.
0: E quindi il Veneto che è arrivato in Sardegna è un Veneto molto marcato, diremmo, da un punto di vista sociolinguistico, quindi un dialetto delle campagne, un dialetto molto rurale, che una volta, come dire, trapiantato in Sardegna, lì ha continuato a crescere. E quindi noi oggi, a distanza di più o meno 100 anni, assistiamo a un fenomeno molto interessante in dialettologia, che è quello della nascita di un cosiddetto dialetto secondario. Cos'è un dialetto secondario?
1: Sì.
0: Cerco di farmi capire facilmente. Un dialetto primario è un dialetto che deriva, si dice, senza soluzione di continuità, cioè direttamente dal latino, e quindi abbiamo i nostri dialetti, il dialetto di Padova, il dialetto, non lo so, di Macerata, qualsiasi dialetto, compreso l'italiano. E mentre un dialetto secondario è un dialetto che a partire da questi dialetti primari si sviluppa ulteriormente per una serie di motivi principalmente storici, principalmente sociali. Ecco, noi oggi assistiamo ad Arborea alla nascita di un dialetto secondario, perché i tempi ci sono, insomma, bisogna aspettare un po' di cambiamento di generazioni. E ad Arborea quindi noi abbiamo un dialetto che da un lato è conservativo, nel senso che mantiene determinate costruzioni, determinate caratteristiche, se vuole dopo gliene racconto qualcuna, propri di queste delle nostre parlate, come dire, più rurali e più arcaiche, quindi di come si parlava ai primi del Novecento. E dall'altro però vediamo affiorare delle caratteristiche che non ritroviamo nelle nostre parlate, chiamiamole, del Veneto continentale, ma che saranno da spiegarsi per il contatto dovuto in Sardegna con, più che veramente con il sardo, almeno con l'italiano di Sardegna, cioè con quindi in condizioni, diciamo, per cui il Veneto invece in Veneto non avviene. Questo capisce bene che dal nostro punto di vista di studiosi della lingua è molto interessante, perché permette di mettere in luce anche costruzioni, caratteristiche che altrimenti magari noi passeremmo sotto traccia, perché siamo abituati ad averle sotto gli occhi e non ci rendiamo conto. Ecco. Dopo, al di là di tutto questo, è molto interessante la questione di come questo Veneto si sia mantenuto e le condizioni, la popolazione che ha mantenuto assolutamente la parlata veneta, e anche io ho cercato di mettere in luce come questo dialetto è andato via via, come dire, scemando a partire dalla prima generazione fino ad arrivare alle ultime generazioni.
1: Certo.
0: Adesso ad Arborea abbiamo la quinta, se non la sesta.
1: Ecco.
0: Generazione, naturalmente in questi casi il dialetto è completamente
1: modificato.
0: Si
1: parla di seconda, terza, quarta, quinta generazione. Ecco, quali sono stati i vari stadi che hanno caratterizzato questo susseguirsi di generazioni, professore?
0: Sì, allora, diciamo, la primissima generazione che arriva ad Arborea è una generazione di gente adulta che è, ovviamente, come dicevo prima, gente che ha bisogno di lavorare, gente dalle campagne, e ci porta la propria lingua. A partire dalla seconda generazione in poi, che sono appunto i figli e poi di volta in volta i figli dei figli e via dicendo, la gente ad Arborea continua ad abitare e continua a parlare il Veneto, solo che da un lato iniziano ad esserci famiglie miste Guardi, in due sensi. Da un lato miste nel senso più ampio, nel senso che semplicemente una veneta o un veneto si sposano con un sardo o una sarda e va benissimo. Invece

0: anche intraveneta, nel senso che le grandi ondate di arrivo sono più o meno da tre grandi zone dialettali, io ho identificato, cioè la parlata liventina, quindi quella della campagna, diciamo oggi immaginiamo più o meno la zona di Teglio Veneto, tutta quella zona del Veneto orientale. Poi abbiamo la zona del Vicentino, quindi la zona di Brendola, che ovviamente a quell'epoca era una zona assolutamente depressa, economicamente, socialmente, e la zona del Poletano, quindi l'area di Cavardare e giù di lì, che notoriamente è una zona estremamente povera, anche c'era stata l'alluvione del 16, del 1916, quindi aveva portato la gente a emigrare. Ecco, queste tre parlate dialettali si incontrano ad Arborea, perché naturalmente capisce che nel Veneto partono coppie che erano dello stesso paese, ma ad Arborea si incontrano coppie di paesi diversi, quindi abbiamo anche una variazione intraveneta nell'incontro ad Arborea. La cosa che mi ha estremamente stupito è che ad Arborea non si è creata, come dire, una lingua della piazza, cosa che ci saremmo almeno nella teoria dialettologica aspettati, nel senso che solitamente in questi casi si pensa, ok, tante parlate simili, nasce una cosiddetta coinè, cioè una lingua comune, ci si viene reciprocamente incontro. Invece, siccome le parlate venete fra loro sono, si dice, fortemente mutualmente intelligibili, cioè sono molto più vicine, sono molto più gli elementi che la comunano che gli elementi che le distinguono, ecco, questo fattore, immagino, rispetto a quello che ho potuto studiare, ha fatto sì che si potesse mantenere una sorta di differenziazione delle singole parlate, per cui io oggi trovo una parlata di terza, quarta generazione del liventino, del polesano, del vicentino, ha capito quello che voglio dire?
1: Si sono
0: sviluppate, ecco, nella zona. È molto interessante, sa perché? Perché naturalmente da un lato i parlanti ne sono consapevoli, e allora quando tu li incontri, da un lato, come dire, spingono al massimo il loro parlar veneto, perché vogliono mostrare a quello che viene dall'università a studiare i dialetti, guarda che anche noi altri parliamo bene, veneto benissimo,
1: certo.
0: E quindi, però è proprio in questo atto che emergono tutti quei tratti di cui invece non hanno consapevolezza, che è proprio lì la bellezza, ecco, per usare un termine moderno, la figata di andare incontro a questi studi, che capisce in barba chi dice che studiare la dialettologia è lo studio di cose di vecchiume, di tematiche ormai passate che sappiamo da tutto, e no, noi oggi nel 2026 scopriamo ancora delle varietà nuove, e sono ancora tutte da descrivere queste varietà, capito? Quindi è interessantissimo.
1: E allora, diciamo che queste comunità hanno voluto mantenere una propria identità, perché insomma volevano essere specchio dell'origine della terra da dove arrivavano, ecco, per quello non si è creata la famosa coinè.
0: Esattamente. E guardi, dopodiché la comunità di Arborea è una comunità molto, come dire, coesa al suo interno, e che purtroppo, per come, da quello che ho potuto capire anche studiandone un pochino la storia, perché naturalmente studi la lingua, però la devi contestualizzare, ha sempre un pochino sofferto una sorta di emarginazione nella storia, adesso non più assolutamente, però nella storia, di essere, come dire, una porzione di Sardegna non propriamente sarda, e quindi questa opposizione alla Sardegna ha fatto sì, come contraccolpo, di creare una comunità estremamente coesa al suo interno. È quello che, mutatis mutandis, succede all'Italy Italy a New York, nel senso, la comunità degli italiani mantiene la propria lingua perché non riesce a integrarsi completamente. Ecco. La questione è estremamente interessante, perché ha una ricaduta che vediamo tutti i giorni sulle pubblicità nelle nostre televisioni, perché tutto il consorzio, tutta la cooperativa della filiera del latte Arborea nasce da questo momento storico, nel momento in cui avviene la bonifica e ai veneti vengono assegnati dei poderi con 10 bovine da latte, le quali sono, come dire, le bisnonne, quelle che danno oggi il latte a arborea.
1: Certo, infatti qua è una stalla con 10 mucche da latte, ecco, i veneti hanno portato il latte in contrapposizione al lato ovino, quindi hanno portato anche qualcosa di nostro. Allora professore, andiamo un po' alle tradizioni, no? La lingua, chiarissimo, ecco, questo è lungo divenire. Le tradizioni sono rimaste, le nostre tradizioni venete sono cambiate? Un po' su questo fronte com'è la situazione?
0: Allora, la invito a venire con me la prossima volta, perché non ci sono ancora stato, ma mi hanno invitato alla Sagra della Polenta che fanno ad Arborea, proprio perché bisogna mantenere vive le tradizioni, e vengono da tutta la Sardegna a mangiare la polenta. Ora, gli storici ci dicono che la polenta non è solo veneta, ma è di tutta l'Italia, perché da sempre si fa il formento. Sì. Però diciamo che la volontà di fare, per esempio, la Sagra della Polenta, la festa della polenta, capisce che è un modo per ricordare le proprie origini. O per esempio si fa brusa la veccia al 6 di gennaio, lo chiamano, come da tradizione di Veneto orientale, il pane vin. E quindi diciamo una serie di tradizioni vengono mantenute, sia da un punto di vista, come dire, meramente, infatti il termine, immagino che gli abitanti del Borrea, che sono sicuramente collegati, che saluto, non sorprenderanno, da un punto di vista un po' folclorico e folcloristico, però hanno delle ricadute interessantissime. Le faccio un esempio: un abitante del paese, Gianni Sardo, ha pubblicato un bellissimo romanzo scritto in veneto che si chiama Un boccia in bonifica, ed è naturalmente la storia con gli occhi del bambino, di questo bambino veneto che vive il suo essere un bambino in questo paese, che passa la sua giornata a bonificare, e che quindi bisogna nascondersi dalla società bonifiche sarde, che bisogna con tutte. E allora noi lì leggiamo tutte le tradizioni che sono assolutamente le stesse, per cui quando la famiglia vicina ammazza il porco si va tutti, perché è un evento che coinvolge tutte le famiglie almeno della strada, capito? Sì. O si fanno i salami, va bene, si fanno tutti insieme, allora quella settimana si fanno tutti i salami insieme, si va alla messa, si fanno una serie di esattamente come nelle nostre campagne venete, almeno fino a qualche anno fa, insomma. Certo. Adesso la società è cambiata tanto da Arborea quanto nelle nostre campagne, non è che sia una situazione diversa, e quindi anche la dialettizzazione va di conseguenza. Però ecco, diciamo che le tradizioni ci sono. Ecco, il piatto tipico ad Arborea sa cos'è? È la faraona col toccio la locanda in paese, il gallo bianco, ne fa una pizza, assolutamente. Sì, sì, sì. Io ogni volta che vado ad Arborea mangio la faraona al gallo bianco, perché sì.
1: Però mi sembra che siano rimasti anche dei termini ancora vivi, Gotti, Bicchieri, Bagigi e Li Peoci, insomma qualcosa resiste, Monser, Mungere, qualcosa, professore, è rimasto ancora da quel lontano 1918-1920.
0: È rimasto moltissimo, è rimasto molto di più di quello che noi ci aspettiamo. E infatti, in questo senso, come dire, la sindaca Manuela Pintus, tra l'altro si può dire perché è stata rieletta proprio questa domenica, quindi ci complimentiamo, anche ci congratuliamo con lei, la sua giunta, e ha avuto proprio questa intuizione, nel senso che si è accorta, è stato chiamato, diciamo, da lei, dopo tramite dei miei colleghi, ma va bene, proprio perché si è accorta che ad Arborea continua ad essere viva la parlata veneta, con le sue particolarità, eccetera, eccetera, e per quello siamo noi che le studiamo, ma proprio perché è viva nel tutti i giorni. Da elementi molto concreti, del tipo al bar ci sono i gotti e non ci sono i bicchieri, lungo la spiaggia c'è un'azienda che coltiva i peocci, no? Che sono naturalmente le cozze, sì, buonissime, sì, grandissime, rispetto a quelle che abbiamo qui. Però ecco, una serie di termini continuano ad esistere. Non, in realtà, guardi, non è il lessico che fa il dialetto, cioè io posso chiamare una cosa bistecca, ma non per questo io sto parlando inglese, anche se deriva da bistec. Quindi quello che noi guardiamo solitamente è veramente la struttura, se la domanda si fa ancora con l'inversione, quindi visito e non tu dici, cose di questo tipo. Però sicuramente quello che rimane davanti agli occhi di tutti è che anche il lessico, quindi proprio come si chiamano le cose, come si chiamano le parole, resistono in dialetto. E ci sono dei punti in cui resiste di più. Per esempio, mi sono accorto che tutto il lessico tecnico dell'allevamento bovino, anche se i parlanti non se ne sono accorto, è permeato di parole venete. Perché? Beh, è facilissimo, abbiamo detto prima. L'allevamento bovino è stato importato con l'arrivo dei veneti, quindi la gente aveva i propri termini per indicare tutti gli arnesi, gli attrezzi del mestiere, oppure i tagli del fieno, il primo taglio, il secondo taglio, il terzo taglio, tutti i termini che sono spariti dalla competenza di oggi, tanto in Sardegna quanto in Veneto, cioè, ma quello è dovuto semplicemente alla società che sta cambiando, certo. Non a una perdita speciale di arborea. Quello che resiste, sì, resiste in forme molto interessanti, quindi anche lei va a vedere la partita di calcio della squadretta del quartiere e sente i papà che inveiscono come tutti i papà veneti contro l'arbitro chiedendo l'arbitro è embriago o va in mona di questo tipo, perché così si dice, così si è sempre detto,
1: resta ancora. Allora, qua gli ascoltatori stanno seguendo appunto questa narrazione, mi chiedono: ma quanti veneti ci sono ad Arborea? Abbiamo un dato statistico, qualche dato, professore?
0: Non si può più dire in questi termini, perché naturalmente le generazioni sono andate avanti e c'è stato naturalmente un cambio di popolazione, con gente che va e gente che viene e ovviamente famiglie miste. Sarebbe anzi grave per la genetica se la popolazione di 100 anni fosse rimasta sempre la stessa, ci sarebbero un sacco di malattie. Ecco, scherzi a parte, quindi non è un dato che si può dare in termini quantitativi del tipo quanti veneti ci sono. Si può dire che una buonissima parte della popolazione è ancora in grado di parlare il veneto, una ancora più ampia fascia della popolazione è in grado di capirlo, e quindi naturalmente questo, come al solito, la competenza attiva, cioè di capisco e so produrre, è mediamente alta, capisco ma non produco è ancora più alta. Quindi in questo senso noi possiamo dare dei dati. Sì, quello certo. Che noi sappiamo dalla storia che negli anni 30, questo sì perché c'erano i fogli di famiglia, il 72% della popolazione residente ad Arborea è di origine veneta. Quindi capisce che esattamente noi stiamo parlando che nel 30 Arborea, allora si chiamava Mussolinia di Sardegna, era un paese veneto a tutti gli effetti.
1: Certo, certo.
0: La popolazione cambia, ma il Veneto resta.
1: Certo.
0: Quindi esattamente come se io le chiedessi quanti veneti ci sono in Veneto, boh, che cosa vuol dire da parte di madre, da parte di padre, ti vai a contare i nonni.
1: È un po' difficile ovviamente a risalire a questa statistica, e soprattutto mi diceva professore sono partiti la maggioranza dal Polesine, giusto? E questo dato possiamo esserne certi?
0: Questo sì, e allora diciamo le tre grandi parlate importate ad Arborea sono la parlata polesana, quindi sì. Diciamo gli abitati di Cavargare e quella zona lì, insomma sì. Via Polesine,
1: sì.
0: Naturalmente si dà il centro principale, in realtà come ho detto prima partono dalle frazioni più remote e dalle borgate meno note, perché naturalmente le zone più depresse, ecco. dopo la zona della, della Vicentino, sì, quindi Zendola più o meno, sì, e la zona del Veneto orientale, quello che noi chiamiamo in dialettologia il Viventino, del Veneto orientale, lì dove oggi c'è Teglio Veneto, dove c'è Concordia Sagittaria, sì, sì, dove sì, c'è la campagna nord di Caorle, mm-hmm, ecco, quella zona insomma.
1: Certo,
0: ho
1: certo
0: avuto la fortuna di conoscere questa, questa signora, una, la, la decana del paese, la, la, mi sfugge il nome, si chiamava Chiavondi con il nome, la prima testa del Boretta, dicendo come fa a non venire in mente, mi sfugge, mi perdoneranno, e che veniva dalla campagna di Caorle, mm-hmm, e la sindaca Arborea adesso sta scrivendo la sua storia, perché è veramente interessante, perché questa da piccola, da bambina ha compiuto il viaggio, è stata l'ultima andata, mm-hmm, e ha compiuto il viaggio, adesso questa signora non c'è più, ho avuto la fortuna di conoscerla, quindi mm-hmm, sono stato molto contento, ecco, e la parlata era assolutamente quella del Veneto di terraferma, quindi scusi, il veneziano di terraferma, quindi un Carlotto ancora ben mantenuto, ecco,
1: certo. Allora professore, noi siamo partiti per esigenze di bonifica, perché insomma erano zone un po' ludose eccetera, ma oggi penso che questo problema delle bonifiche sarà superato. Oggi insomma cosa fanno come attività, non so, artigiani, ecco un attimino uno spaccato di quello che oggi Arborea per i veneti.
0: Sì, allora oggi Arborea è un bellissimo paese, in cui ovviamente le bonifiche sono terminate, ci sì, sono due idrovore alle porte del paese, alle porte della bonifica, che mantengono naturalmente a livello le acque, e hanno ricavato una serie di terreni estremamente fertili, tra l'altro proprio il motto della città è Delimo Fertilis Resurgo, cioè rinasco fertile dal fango, quindi è proprio il loro motto, e di fatto da un lato c'è la coltivazione di radicchio, di
1: zucche,
0: ma esatto, ma anche frutta e verdura, insomma grandi raccolti di campi, e dall'altro sì, continua questo filiera dell'allevamento bovino per la produzione del latte, ed è nata la filiera di Arborea, quindi una struttura consociata in cui ogni singolo produttore invia a questa Arborea, e poi un pochino come da noi in Veneto funziona, per dire latte busche concettualmente,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ogni
1: sì,
0: singola fattoria, ecco, Arborea in questo senso funziona, però diciamo forse la particolarità è che appunto sono gli unici in Sardegna a proporre una cosa di questo tipo, anche proprio come struttura lavorativa, mm-hmm, e questo naturalmente gli deriva storicamente dal fatto di essere da sempre tanti divisi, ma al tempo stesso uniti sotto questo grande cappello che era l'essere tutti lì a fare la bonifica, ecco.
1: Certo.
0: Dopo per il resto tutti fanno ben quello che vogliono, come qualsiasi,
1: certo,
0: come
1: certo,
0: qualsiasi posto.
1: Certo.
0: E ecco, e adesso si sta sviluppando anche un pochino il turismo balneare, Arborea non è esattamente sul mare, ma è abbastanza vicino, c'è il margine di Arborea. Con tra 15 giorni vado a fare un salto, spero di poter fare anche il bagno,
1: certo, e assaporare la bellezza della Sardegna. Bene, guardi,
0: la sindaca mi lascia sta tempo, perché ogni volta che vado tutti mi vogliono a cena, tutti, è bellissimo.
1: Ah, bello, bello, bello,
0: scherzando. Ecco.
1: Deve essere anche molto molto piacevole insomma ritrovarsi insomma con i nostri corregionali, che insomma mantengono queste tradizioni, la lingua soprattutto, il dialetto soprattutto. Bene, allora noi veramente molto interessante, mi dicono qua i nostri ascoltatori, perché non ho mai parlato di Arborea, quindi c'era proprio una novità conoscere questa realtà lì, appunto dei nostri veneti.
0: Speriamo di poter andare avanti con le ricerche,
1: sì,
0: anche di
1: sì,
0: poter fare adesso, appunto, visto anche che la sindaca è stata confermata, poi
1: sì,
0: qualche lavoro con le scuole, infatti adesso
1: certo,
0: tornerò ad Arborea per ipotizzare i prossimi lavori da fare, perché Voglia ce n'è, anche lì bisogna solo trovare forme, tempo, soldi se posso, e bisogna inventarsi un modo, però la voglia c'è da parte di tutti e questo è estremamente bello,
1: si sente,
0: commovente.
1: E si sente che insomma c'è passione per coltivare questo segmento insomma di immigrazione veneta in Sardegna, ad Arborea nel caso di specie. Allora noi ringraziamo il professor Enrico Castro, ripeto ancora, docente Università di Padova, ma anche Università di Losanna in Svizzera, vero professore? Lei è anche lì, che appunto fa queste ricerche.
0: Non fate mancare niente. Ecco,
1: sì, sì,
0: male.
1: Bravo, bravissimo. Ecco, veramente molto interessante. Se ci sono altre novità, così siamo sempre qui che possiamo raccontare qualcosa di nuovo. Va bene?
0: Non mancherò, vi ringrazio.
1: Grazie professore, molto interessante qua mi dicono gli ascoltatori. Quindi grazie ancora per questa narrazione.
0: E grazie mille a voi. E
1: grazie, buona serata, grazie professore, grazie, arrivederci. È molto interessante, come avete sentito, conoscere anche una realtà lontana che non avevo mai avuto occasione di parlarne, quindi è bene anche conoscere attraverso il nostro ospite, il professore Enrico Castro, che è molto entusiasta, mi pare, della sua materia, e quindi noi ne condividiamo. Allora adesso noi di fretta ci mettiamo in contatto con il curatore Nicola Galvan, perché parliamo della mostra Passus di cui abbiamo fatto cenno, e sentiamo più nel dettaglio e in modo approfondito di che mostra si tratta. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra appena aperta, Passus, eccola qua, attraverso conflitti sottili, una personale di Simone Berno, e abbiamo in collegamento il curatore Nicola Galvan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ai suoi ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, intanto siamo in Galleria Cavour, in centro Padova, e qui una mostra direi molto, molto particolare, ecco, perché insomma ci porta in queste opere, sono 14, un viaggio nei sensi tra memoria, il tempo, e abbiamo questi oggetti che magari nessuno ci fa più caso, abbandonati, lasciati lì, e invece sono oggetti che possono trasmettere dei pensieri, dei valori e anche una memoria. Allora, dottore, di che mostra si tratta? Ecco, giusto per avere un'idea di questa esposizione.
1: Allora, come ha detto giustamente lei, la mostra presenta 14 opere di ampio formato, si tratta di opere astratto materiche, così potremmo definirla, ottenute attraverso l'assemblaggio di materiali residuali. Si tratta in particolare di materiali metallici, sì, che l'artista ha, diciamo, plasmato, assemblato, e su cui ha lasciato che il tempo facesse, per così dire, il suo lavoro, creando quindi dei processi di ossidazione. In questo modo l'artista ha dato voce al tempo, ha mostrato il suo passaggio sulla pelle delle cose, del mondo, e considerato poi che queste opere presentano dei riferimenti iconografici anche al corpo umano, il riferimento è anche al passaggio del tempo sul nostro stesso corpo e sulla nostra stessa superficie, cioè la nostra pelle. E pelle direi che è un concetto importante un po' per tutta la mostra, che presenta dunque questi lavori che sono rappresentativi della ricerca dell'artista negli ultimi anni, ma non solo, come lei ha avuto modo di vedere nel corso della sua gentile visita.
0: Certo, allora abbiamo confini sottili, ecco questo sottotitolo, confini, come lo dobbiamo intendere, declinare questo concetto, e perché proprio qui sottili, ecco, perché poi c'è tutta una serie di passaggi attraverso questi temi molto particolari e insoliti, insoliti.
1: Certo, allora sostanzialmente la visione diretta delle opere che sono collocate lungo il perimetro della Galleria Cavour è in qualche modo schermata da una installazione. Questa installazione è costituita da elementi appesi, posso far immaginare semplicemente delle lenzuola appese. Sono due cerchie, l'una è costituita da fogli di cellophane, sono ben 700 metri quadrati di cellophane che sono stati, sì, usati, e l'altra invece da teli termici, che sono un elemento simbolico molto importante, che purtroppo abbiamo visto nelle immagini televisive spesso usato in occasioni tragiche, quali alcuni dei naufragi che sono accaduti a Lampedusa, che hanno coinvolto le persone impegnate nel loro tentativo di migrazione sulle nostre coste. Sono materiali naturalmente che hanno un forte valore simbolico, in particolare i teli termici, perché hanno il compito di proteggere e conservare l'energia ed il calore in attesa che la persona si riprenda. E dunque queste due cerchie che lo spettatore è invitato, e direi anche costretto, ad attraversare, sì, fisicamente, aprendosi un varco e sentendo sulla propria stessa pelle l'energia di questi materiali poi così semplici, così leggeri, diventa una sorta di diritto di passaggio, nonché un passaggio necessario per poter accedere alle opere che sono l'ultimo livello della mostra, che rappresentano, diciamo, la corporeità, la terrestrità, una sorta di ritorno alla realtà. Ancora una parola su questi elementi sospesi. Creano effetti di trasparenza e di riflesso, grazie soprattutto all'uso che è stato fatto dall'artista delle luci della sala, cioè puntando le luci sui teli termici che riflettono la luce, ha creato questi effetti di rifrazione sulla trasparenza del cellophane, e così ha dato corpo alla sua intenzione, rappresentare con questi fogli di cellophane delle anime fragili, delle anime spogliate di ogni sicurezza, attraversate le quali si incontrano i teli termici, che invece rafforzano, che danno, come dire, come ho detto prima, calore, e che restituiscono l'energia prima di un ritorno a toccare la terrestrità, la realtà rappresentata dalle opere vere e proprie, le 14 opere di cui prima abbiamo parlato, che non a caso sono dense di materia, di cose del mondo, di cose di ogni tipo, anche molto povere, ma che l'artista ha avuto la capacità di comporre, andando anche a creare dei riferimenti al corpo umano. Si possono individuare qui e lì gabbie toraciche, la forma di un cuore,
0: una specie di cuore, quello che è nascosto
1: sotto la pelle, ma che costituisce il nostro respiro e la nostra vitalità.
0: Certo, quindi ecco, da una fragilità dell'uomo, le circostanze, la vita che ci porta, però tutto sommato possiamo tornare un po' ad essere più forti, insomma, acquisire una certa sicurezza, un po' questo come messaggio, oppure
1: sì,
0: non so.
1: Il mio messaggio è esattamente questo, l'ha detto benissimo. Un tempo c'erano, nelle antiche civiltà, vigevano i riti di passaggio, no?
0: Sì.
1: Che segnavano la fine di una condizione, ad esempio l'infanzia, l'ingresso nell'età adulta. Questa, nella nostro tempo, queste cose, diciamo, simboliche non avvengono più. Da cosa sono sostituite? Dalle prove a cui la vita ci sottopone, in fin dei conti, prima o poi tutti, mettendoci di fronte alle nostre fragilità, alle nostre paure più grandi. È come se l'artista si dicesse che tra la fragilità e una nuova forza, ovvero una nuova consapevolezza di sé e anche del proprio stesso corpo, che è il senso della nostra realtà, non c'è che un passo, non basta compiere solo un passo e basta compiere solo un attraversamento. E questo spiega anche in qualche modo il titolo della mostra, Passus, che naturalmente è la radice latina di passo e che poi ha anche altre implicazioni delle quali, se c'è il tempo, parliamo, altrimenti mi dica lei.
0: Bene, allora penso che sia veramente molto molto particolare, ecco, che va proprio nel profondo di noi stessi e si cerca un po' di risalire a migliorare anche la nostra condizione. L'uomo oggi è solo, è abbandonato, ecco, c'è anche questo messaggio in questa mostra, Nicola?
1: Sì. In qualche modo sì, perché per forza poi questo percorso che si è costretti a fare intanto diventa una sorta di labirinto, cioè non è raro che lo spettatore per un attimo si smarrisca dentro a questi veli, dentro a queste trasparenze, dentro a questi riflessi, ed è inevitabile farlo da soli, anche se si arriva in gruppo, aprirsi questo varco in mezzo a questi velari o questi sipari ideali è un gesto che può essere fatto individualmente e basta. E quindi ci si ritrova in qualche modo soli dentro questo percorso e con questo obiettivo di raggiungere qualcosa che c'è dall'altra parte, per poi uscirne e riprendere il percorso da un altro punto ancora. La fruizione è molto libera, noi non abbiamo dato alcuna indicazione sul percorso da compiere o l'ordine delle opere, anzi puntiamo forse più ad un effetto di disorientamento dello spettatore, che però trasformi l'esperienza in qualcosa di percettivo, di fisico certamente, ma anche di simbolico e di metaforico, come prima abbiamo cercato di spiegare.
0: Certo, e arriva insomma un sentimento anche di speranza, di migliorare la nostra condizione e di trovare un appiglio appunto per la nostra esistenza, la nostra vita. Una domanda, ma quei materiali un po' particolari, ecco, ma è stata una ricerca, perché anche insomma quasi arrugginiti, il metallo è prevalente, ecco, la composizione è prevalente. Come avete fatto a trovarli? Ecco, è stata una ricerca un po' laboriosa,
1: sì,
0: penso, no?
1: Sì, è durata anni, infatti l'artista voglio dire, non produce tutto sommato un numero limitato di opere, le produce attraverso gli anni, perché gli effetti di ossidazione da lei sottolineati, di arrugginimento, solo in parte sono dovuti al materiale originale che lui trova, sono poi sottoposti a dei processi che in parte lui anche guida, che li portano a diventare ancora più espressivi, ancora più vissuti. È qualcosa che lo affascina, sono dei frantumi del mondo. Spesso sono dei mezzi che possono essere dei pezzi di furgone, ad esempio,
0: sì.
1: O di comunque qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo e che evoca l'idea di qualcosa che si sposta, l'idea anche del viaggio, del viaggio che può essere anche delle merci, voglio dire. Il viaggio è qualcosa che in sé trasforma le persone e trasforma le cose. Il tema della trasformazione, parlando dei riti di passaggio, è un tema implicito naturalmente alla mostra.
0: Certo, certo. Bene, bene, molto interessante per i nostri ascoltatori, è aperta fino al 6 luglio, quindi c'è tempo per vederla. Siamo a Galleria Cavour, proprio in centro Padova, ecco, dico sempre Caffè Pedrocchi, giusto perché magari qualcuno
1: sì,
0: si orienta,
1: avere un riferimento,
0: ecco,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Si orienta ancora meglio, 14 opere da vedere, ma soprattutto questo allestimento che un po' sorprende, ecco, questo, questa è stata anche la mia impressione, e appunto passus attraverso conflitti sottili, come conflitti, abbiamo detto, una personale di Simone Berno, e il curatore Nicola Galvan che se l'ha spiegata molto dettagliatamente. Penso che sia molto, che il pubblico sia incuriosito, no Nicola, da questa mostra?
1: È stato il mio tentativo, ecco. spero perché poi la mostra va sicuramente, è una mostra che va vissuta, ecco.
0: Sì, sì.
1: Non va solo vista, ma inevitabilmente prevede un coinvolgimento. La curiosità è la prima cosa. È la prima cosa da,
0: sì,
1: da stimolare.
0: Sì, sì,
1: posso anche aggiungere che all'interno, mi perdoni, penso sia importante, all'interno comunque dello spazio espositivo abbiamo realizzato un piccolo catalogo pieghevole,
0: sì,
1: che abbiamo cercato anche di pensare in relazione alla mostra e alle sue caratteristiche. C'è un testo a mia firma, può essere ritirato gratuitamente naturalmente da tutti i visitatori, e quello insomma serve anche un po' da guida,
0: certo,
1: o da una serie di chiavi di lettura della mostra, rendendola anche più comprensibile insomma in quelle,
0: certo,
1: che sono le nostre intenzioni.
0: Ma entrare nello spirito della mostra, ecco, questo senz'altro,
1: nello spirito soprattutto, certo,
0: questo senz'altro aiuta. Bene, complimenti, noi ringraziamo il nostro ospite,
1: grazie,
0: e il curatore, ripeto, Nicola Galvano. Mostra, mi state chiedendo, Simone Berno, eccolo qui l'autore, una sua personale, andiamo tutti a vederla o rivederla perché è veramente molto interessante, è inedita, ecco. Bene Nicola, mi pare che avete fatto un bel lavoro, una bella mostra, veramente.
1: La ringrazio moltissimo.
0: Bene.
1: Mi ha fatto molto piacere la sua visita.
0: Grazie, buona serata. Alla prossima, facciamo così.
1: Buona serata.
0: Buona serata.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima. Grazie,
1: alla
0: grazie,
1: prossima,
0: grazie. Bene, allora, veramente una mostra molto interessante, ma insolita, ecco, questi teli che appunto sono coinvolgenti e incuriosiscono, ecco, io vi consiglio di vederla, c'è poi, ripeto, fino al 6 luglio, quindi c'è tutto il tempo, e quindi vediamo che effetto a voi genera. Allora, andiamo poi a un altro evento, Mario Guderzo, professore che conosciamo bene, Il colore della sofferenza, questo è un incontro di storia culturale che si tiene qua, siamo a Chiesa di Sant'Antonio, siamo a Marostica, e quindi il nostro professore appunto c'è questo incontro molto particolare, questo ve lo segnalo. Poi ancora abbiamo detto Villa Cordellina, 18 giugno nella serata, appunto questa sinfonia d'estate con tenore Cristian Ricci e con Federica Morello. Poi ancora Premio Campiello, la cinquina l'abbiamo già segnalata settimana scorsa, ma la ripeteremo, questi 5 libri premiati arrivati alla fine, che saranno oggetto poi di lettura da parte dei 300 lettori. E poi ci sarà la serata finale il 3 di ottobre al Palazzo del Cinema al Lido. Ecco, quindi facciamo un po' riepilogo anche di questi avvenimenti, di questi eventi particolari, perché insomma sono che caratterizzano questa estate. Allora, ci concediamo ancora qualche nota e poi passiamo ai saluti definitivi. Eccoci qui.

ci salutiamo qui, grazie per l'attenzione, ho visto che c'è stato molto interesse anche per i nostri immigrati veneti ad Arborea, per quello che hanno collaborato, che hanno appunto contribuito, e poi le varie mostre che abbiamo presentato, tra i quali l'ultima appunto Passus. Quindi grazie per l'ascolto, per i messaggi. Noi, come detto, ci sentiamo domani, per tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 10 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Iniziamo con la musica che illumina l'estate. Perché? Perché parleremo di OPV, Orchestra Padova del Veneto, e vediamo quale palinsesto ci aspetta, rassegna importante, ricca, eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché sono tanti, di qualità oltre che di quantità, come dicevamo, e vediamo insomma in che cosa consiste questa manifestazione. Avremo in collegamento il direttore, maestro appunto dell'OPV, Marco Angius, tra qualche minuto, e sarà lui ad illustrarci il contenuto di questo percorso musicale. Parleremo poi di Padova, di che cosa ci riserva per l'estate, ricca di eventi di ogni tipologia, quindi non ci sono scuse per non partecipare, perché si va dalle mostre, Passus, presentiamo anche una mostra particolare e singolare, Escher, che è una mostra appunto in atto, già aperta da qualche tempo e che ricorderemo, e poi le mura di Padova, 11 chilometri, non poche direi, diventano protagoniste, nel senso che cominciano a vivere, ecco, non solo un ricordo del passato, non solo una, così, una rievocazione storica, ma sono mura che contengono anche qui eventi, manifestazioni di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi ecco che le mura diventano anche in questa estate protagoniste della vita patavina. E poi ricordiamo sempre la Torre degli Anziani, da salire, vedere Padova a 53 metri di altezza è una meraviglia, un panorama unico, inimmaginabile, perché nessuno c'era mai salito fino sopra, e quindi ecco, approfittiamo, fatto sta che sono molto gettonate, come possiamo, è una torre molto gettonata. Parlere, e qui avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che ci porta in questo viaggio appunto estivo. Parleremo poi di un argomento che non abbiamo mai trattato, parleremo di emigrazione dei veneti, ma non in senso tradizionale, un'emigrazione che ci porta in Sardegna arborea, dove qui appunto tanti anni fa, quasi all'inizio del secolo, purtroppo molti veneti, ridotti in miseria, ridotti alla fame, furono costretti ad emigrare. Alcuni si diressero verso appunto queste zone perché c'erano dei lavori da fare, dei lavori soprattutto di bonifica, e quindi la società dell'epoca cercava persone brave, serie, disponibili, grandi lavoratori. Quando si parla di grandi lavoratori, a chi hanno pensato? Ai veneti. E poi hanno messo radici, si sono ambientati, per modo di dire, perché il cuore è sempre rimasto in Veneto, e vediamo appunto che cosa c'è di Veneto ancora, sono passati tanti anni, e quindi faremo un viaggio con il professore Università di Padova Enrico Castro, che lui ha condotto uno studio, una ricerca a tal riguardo, e vediamo che cosa è emerso. Poi altra mostra particolare da vedere, siamo in centro Padova, nel cuore di Padova, Galleria Cavour, insomma davanti al Pedrocchi, ecco, giusto per capirci, andate sotto le scale, e quindi qui c'è Passus, una mostra particolare, ecco, significativa, che appunto ci verrà spiegata dal curatore Nicola Galvan, che conosciamo, che avremo in collegamento, e che ci spiegherà in che cosa consiste questa mostra. E poi le mille miglia, ecco, quindi Padova ieri ha vissuto un momento di gloria del passato, di questa passione, di queste macchine straordinarie, 5 giorni che appunto corrono le nostre strade, nata a Brescia, ricordiamo, mille miglia, e qui sono state parcheggiate in centro Padova, piazza Insurrezione, grande entusiasmo, tanta gente, sono passate anche per Campo d'Arsico, Cadoniche, e poi insomma loro proseguono. Però è stata così una tappa importante per la nostra città,
e vediamo da dove ha origine, perché si chiama, beh, l'abbiamo già detto mille miglia perché si chiama così, e poi vedremo insomma in che cosa consiste oggi le mille miglia, oggi cosa sono, al di là insomma di quella che è stata l'origine appunto di questa manifestazione sportiva, oggi come è vissuta e come è stata vissuta appunto nel nostro Veneto, anche questo va sottolineato. E quindi ecco, faremo un cenno anche alle mille miglia, visto che ne parlano veramente molto ampiamente, faremo un cenno all'Altino. Ecco, i padovani hanno già capito di che cosa stiamo parlando. Cinema Altino, chiuso da 20 anni, verrà restaurato, e quindi faremo un po' di storia anche dell'Altino. Qui siamo tutti affezionati, perché penso tutti o quasi saremo andati a vedere in tempi più lontani qualche film all'Altino, al Mignon, ecco qua un altro termine che i nostri amici padovani si ricordano bene. E questa è la scaletta di oggi. Domani noi ci sentiamo tutti pronti domani con IMU. Questo è il tema appunto che tratteremo, perché ormai siamo alle porte, alla data, dobbiamo pagare questa imposta, quindi vediamo in che cosa consiste, chi la deve pagare, chi è esente, perché c'è anche chi è esente, e poi faremo un cenno anche a quelli che sono i termini per pagare le imposte IRPEF, IRAP, tutto quello che ne consegue, diciamo delle imposte classiche, chiamiamole così, coniamo un nuovo termine. Mentre domenica ci sarà la rubrica del cinema con Erika, appunto non so se abbiamo anche due sportivi, che ci porterà così a conoscere quelle che sono le iniziative. Il cinema all'aperto probabilmente ci darà delle indicazioni di cosa potremo vedere durante quest'estate, a volte piovosa, a volte afosa, ecco, possiamo classificarla in questi termini. E questa è la scaletta di oggi, poi parleremo di eventi ancora, aggiungiamo qualcosa, ma insomma questa è la scaletta appunto di oggi. Allora, dicevamo, torniamo alla prima intervista, che riguarda appunto, come dicevamo, OPV, perché ormai si parla a sigle, si parla ad acronimi, si parla appunto in questi termini, però insomma OPV significa Orchestra Padova del Veneto, un'importante orchestra che ha veramente un'attività molto intensa, spettacoli ovunque, successo ovunque, e quindi allora partiamo da noi, da Padova, che ci riserva, ci aspetta, ecco, una stagione molto ricca di tante tipologie di musica, ecco, quindi una musica, vedo, sacra, danza, alleanza col territorio, musica e solidarietà, ecco, questo è un binomio importantissimo. E quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, appunto, che è il direttore e maestro Marco Angius, che ci illustrerà appunto il contenuto di questa manifestazione. E allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il programma, il cartellone ricco, ricchissimo di quest'estate di OPV, Orchestra di Padova e Veneto. E allora abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, direttore maestro Marco Angius. Buon pomeriggio.
1: Salve, bentrovati a voi.
0: Bene, ecco. Allora vediamo qui veramente un programma eccezionale, con taglio significativo, musica, solidarietà, danza, andiamo incontro al territorio. Allora, direttore, vedo veramente anche così dei risvolti particolari molto significativi. Allora, l'OPV che cosa ci riserva quest'estate?
1: Beh, diciamo che il programma di quest'estate intanto ha un titolo che è Dances,
0: sì.
1: Che, come si può capire appunto dal nome, si riferisce alle danze non tanto in forma di balletto quanto alle forme musicali per la danza, quindi a una sorta di esplorazione di programmi, diciamo così, di brani composti intorno a un soggetto, diciamo così, che si può ricondurre alla danza e a varie forme di danza, perché diciamo che la musica e la danza sono due arti, come sappiamo, strettamente collegate. Ecco, quindi ho pensato che potesse essere opportuno intitolarle appunto in questo modo, e soprattutto con quattro protagoniste femminili, quattro soliste italiane che sono particolarmente note, diciamo, al grande pubblico, e quindi anche questa cifra, diciamo così, di musica femminile o comunque di soliste femminili è un trignon, diciamo, se non altro, di questa rassegna. Poi intorno alla rassegna, che si svolgerà a Palazzo Zuckerman e che verrà portata sul territorio, sono quattro appuntamenti che adesso illustrerò, ci sono tutta un'altra serie di attività che costellano, diciamo così, l'estate di OPV, e che toccano, diciamo, diversi luoghi anche, sì, sia di Padova che
0: della
1: che
0: regione, certo,
1: ecco. Sì, della regione.
0: Certo. Allora andiamo un attimo anche a questa sera, andiamo subito in notizia.
1: Andando proprio in ordine cronologico, questa sera si chiude Veneto Contemporanea, questa rassegna che è giunta alla sesta edizione, dedicata alla musica contemporanea italiana di ricerca e non solo. Questa sera avremo il Novello Perseo, cioè l'opera di Salvatore Sciarrino, commissionata dall'Orchestra di Padova e del Veneto lo scorso anno, già presentata al Teatro Olimpico di Vicenza, che questa sera troverà spazio appunto nella Sala dei Giganti, a Liviano, con la direzione di Mattia Dattolo, la regia del suono di Alvise Vitorin e Paolo Zavagni. Il Novello Perseo di Sciarrino è un'opera che in origine è nata proprio qui a Padova nel 1990 al Centro di Sonologia Computazionale, ed è un'opera che nasce per voce ed elettronica sul testo di Gilles Laforgue e che adesso trova una nuova vita, diciamo così, una nuova versione in questi margini orchestrali che ha inserito Sciarrino all'interno dell'opera. Ecco, quindi questo è l'appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea.
0: Certo, 20:30 questa sera, tutti a Sala del Giganti a Padova.
1: Grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: Allora maestro, andiamo un po' appunto a illustrare anche altri aspetti. Appunto, vedo musica e solidarietà, ecco qui invece molto, molto significativo questo passaggio.
1: Sì. Diciamo che diversi concerti dell'estate sono stati collegati a questo aspetto, diciamo così, che ha caratterizzato un po' l'unione della musica rispetto a delle associazioni, a delle iniziative che in qualche modo spesso incontrano, come dire, un sostegno simbolico importante. Diciamo che dopo il concerto di questa sera avremo l'attività, diciamo, si sposta ai Giardini dell'Arena, e questa è una nuova iniziativa di usare questo spazio archeologico come spazio del suono, sarà uno spazio all'aperto e si caratterizzerà, diciamo, per la presenza di una solista che ha spesso collaborato con noi e che è Anna Tifu, che è una violinista di fama internazionale, che presenterà un classico.

0: Le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
1: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
0: Grazie!
3: E ancora grazie!
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti.

0: Nuovi negozi FriPC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FriPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

auguri, augurissimi, auguri, auguri di buon compleanno, auguri a tutti voi. Dice, beh, cos'è sta storia? Beh, qualcuno che compie gli anni oggi ci sarà, sì o no? E allora mi prendo avanti col lavoro e facciamo già gli auguri a chi compie gli anni oggi, giusto o no? Che tra l'altro oggi è lunedì 15 giugno 2026. E che cosa c'è al lunedì di ogni settimana? Eppure al GVD, ma c'è sto signorino, sto bel fico qui che si chiama Barbato Orianzi. Ah! Oh.

Buongiorno, anzi buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega cicli non mestruali Hertz di Radio Gamma Stellare International Sync, sito in via Antoniana 66, Contrada da Banno, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia. Comunque dal libero stato di Gamana questa mattinana ve la fa Barbatoriana, che sarebbe la mia consorella. La mia conformatrice, la mia intelligenza artigianale, artificiale, asininica, recentemente strutturata.

mi è rimancata Stefania dalla nostra, per la nostra compagnia, il GVD della scorsa settimana. Buongiorno ragazzo, buona settimana dalla Stefania, o settimania dalla Stefania. Ma che mania sta Stefania? Grazie per gli auguri anche a Sese Passà già il compleanno. Auguroni a tutti i people. Tigro, buon dì caro Rian, sì, un abbraccione dalla Lucia che fa la coppia con la Stefania.

0: Un saluto, un forte abbraccio, Orian Sì, un buon inizio di settimana. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Game 5, sempre grazie Nadia da Padova. Ma come siete puntuali, ragazze e anche ragazzi, sì, perché c'è anche il Titi Corp che mi ha già whatsappato. A proposito, se volete smessaggiare o whatsappare, lo potete fare al 334-7102-672 da ogni angolo del pianeta. Ma mi hanno detto che siamo servibili e utilizzabili e fruibili anche dall'intero universo. Sì, sì. Anche dagli altri pianeti noi possiamo ricevere message e WhatsApp al 334-7102-672. Vedete che con me non ci sono limiti, ragazzi e ragazze all'ascolto. Ciao Orian Sì, Max 58 da Bassano, cioè basso profilo, mi raccomando, low profile, ecco, da Bassano, ma diventerà anche lui un giorno Bassani e poi Bassasì, o alta pure, ma chissà, chi lo sa. Dal 58 ad oggi, mo c'è stan 68 anni di vita, Buongiorno Oriano, grazie degli auguri, mio figlio compie oggi, Michele gli anni, grazie a te, Agar, ascoltatoli tutti, grazie Ornella di Treviso, ma vedi che ha fatto bene a prendermi avanti coi lavori, perché dico, ci sarà qualcuno che comunque sia a ogni giorno dell'anno compie gli anni, io penso proprio di sì, come ci sono io che il 19 di ottobre di ogni anno li compio, magari anche negli altri giorni ci stanno persone di ogni tipologia, sesso, eccetera, che compie gli anni. A proposito, allora, vi devo avvisare di una cosa molto importante. Il 19 di ottobre di quest'anno, che è il giorno del mio compleanno, si farà una mega festona qui a Radio Gamma Stellari International 5. Non lo sa neanche il CDA ancora, non lo sa nessuno, lo sto sparando adesso perché sapete che io preferibilmente le sparo molto bene, molto grosse, per cui tutti quelli che vorranno partecipare devono prenotarsi prima, perché abbiamo solo un limitato numero di entrate, di persone che possono partecipare, mi pare che sia sul milione o due di persone, quindi dovete naturalmente, vista la grande, grandissima richiesta che ci sarà, dovete prenotarvi naturalmente al 19 19 19 19 19, vuoi con messaggio, vuoi con WhatsApp, questo numero, voi vi potete naturalmente prenotare per la mega festona buea che si terrà il 19 di ottobre di quest'anno, ok? Buongiorno bel biondone, un caro saluto a tutto il popolo di Radio Gamma 5 e ascoltatori, una preghiera per tutti noi, un saluto anche ad Agar, alla quale mi piacerebbe dedicare una canzone che sceglierai tu ovviamente. Vi abbraccio tutti con il cuore, Luciana da Dolo, che è molto Luciana e per niente Dolo, perché di Dolo c'è solo l'innominato e innominabile, lui è uno che dolizza parecchio, La Luciana no, è della stessa, diciamo, paesaggistica, dello stesso comune, ma lei non dolizza, mentre l'altro purtroppo, la Noghese Santi che tegna, purtroppo è lì. Da quando sei venuto al mondo, ragazzi, l'innominabile, innominato Pippo, che saluto anche la sorella, Suor Filippa, purtroppo dolizza parecchio. Senti come mi idolizza.
1: Per me, pensare che anche tu stia bene a modo.
0: Io gli ho fatti il 12 e sono 58. Bravissimo, giovanotto. Allora sappi, caro interista, che se non ti arriverà palestra, ti arriverà chi? Chi è che ti arriverà? Ndoye, è scritto così nelle trasmissioni sportive, se non arriva palestra. Se arriva palestra magari facciamo arrivare, non so, una... una discoteca, una sala da ballo, perché se la palestra non arriva, almeno per muoverci un po', ci vuole almeno una stanza dove fare qualcosa, giusto? Allora ci portiamo in casa, voi interisti vi portate in casa indoie.
1: La palma da tocco è un albero che
0: se ne andò, inedito 1976, canzone Porto, buongiorno Oriana. E tu te pensi che mi metta su una canzone porno, caro Bastianello Mariano, poco Mariano e tanto Bastianello.
1: Che ci sia,
2: nessuno va via.
1: Gente sa che nulla.
0: Oh, dunque, stamattina ti servo subito il piatto. Cronaca Sanstino di Levinza. 17enne uccide la zia, getta il corpo nel canale Malger. Pare per un rimprovero, ma è sempre accaduto, stavolta nose imaranza. Ancora il strucca botton? Tesoro mio. Tesoro mio, un caro saluto da Tiz, caro Riansi. Ti rispondo tra poco perché anch'io ho avuto una grossissima e ho una grossissima problematica legata a un fatto particolare, quindi lo condividerò con voi tra poco e così ti spiegherò anche perché succedono queste cose, perché dall'alto della mia intelligenza ma dal basso della mia ignoranza ti spiegherò tutto quello che c'è rispetto a questa circostanza. Guarda, te ho messo solo anche i rima, meglio di così, non so, pensa quanto attivi bei svegli che sei, i neuroni, già la mattina da rompere così i marroni.

Allora, sì, ho sto grossissimo problema. Mi sono accorto recentemente che, vista la, come dire, l'insistenza e l'aumento dello stato elettromagnetico intorno a noi, mi è successo un fatto incredibile. Mi sono ritrovato con i piedi e le gambe duri come bacchetti, perché talmente elettrizzai che ho capito che se tutti drissai, sembra un istrice, le gambe che pare quelle di un istrice, no, ma non sto scherzando. E quindi al momento che mi sono ritrovato questo problema, ho detto sì, perché sapete com'è, no? Quando c'è elettrostaticità i peli si raddrizzano. Si vede che ne sei così tante che mi raddrizzai e indurì come cemento quasi praticamente. Allora ho dovuto trovare uno stratagemma. E ora intanto ho messo smalteca de cremina, quella morbida, tutta a tibia e il polpaccio dal ginocchio in giù, perché è l'acido che ho maggior numero, insomma, di questi istricioisi e piliferi, no? E così go morbidigo, sono riuscito a piegarli un po'. Dopodiché go volti, ho fatto 3, 4, 5 giri con la Domopac in modo da tenerli ben bassi. E nonostante il caldo mi tocca portare anche le mutande, i pantalon longo, avete capito? Il pantalon longo, non il pantalon corto che ero abituato a portare d'estate, per tenerli giù, per tenerli ovviamente appiattiti. Però cos'è che mi succede ogni tanto? Ed è lì che poi mi urtego, no? Che purtroppo avete presente quei cuscini, quei divanoni che hanno le piume d'oca, che ogni tanto, che se è il bacchetto della piuma che spuncia il tessuto e viene fuori qua punta e te sponcia e te dà fastidio, no? Ecco. E ogni tanto mi capita che qualcuno salta via dalla preparazione, dalla risoluzione che ho adottato, e mi sbusa il coso, il Adomopac, mi sbusa anche il pantalone e viene fuori. Allora lì, se è piccolino, pinsetta da ciglia e strappo via. Ma tante volte isebei durotti che mi tocca andare qua a tenaia, tagliare sto peasso duro come il cemento, tengo a tenaia proprio, che tra l'altro a me anche a sdentare a tenaia i primi 3 o 4 che ho fatto, che devo rifare il fio proprio anche a tenaia perché non tenaiava più praticamente. Quindi, caro Tiz, se questa elettrostaticità che ti capisco mi fa sto problema mi ai pei, pensate ti ai neuroni della gente, cosa che fa, capito? Come che irrigidisce, come che rende duri. So che lì dentro al cervello non ci puoi mettere la cremina a spalmare e metterci la Domopac che dopo magari qualcosa a copertura che faccia un po' da corazza, e quindi la sbusa, e sbusando viene fuori quello che ti senti in giro, infallibile, che spiegazione da M proprio, eh?

Buongiorno Oriana a tutti gli ascoltatori di Gamma 5. Sono ascolto anch'io e mi divertono le sorprese di Oriana. Ciao Resi. E una volta vuoti, cosa si fa? Una volta diceva vuoto a perdere, no, vuoto a rendere. Quindi resi i vuoti neuronali che mi ritrovo, i vuoti cervellottici che ogni tanto mi arrivano, e così li rendo, sono resi a te, cara Resi.

0: proprio il vero Maui. Come Maui. Puoi vedere? Lo so, è uno shock. E guarda che aspetto.
1: Quindi adesso dovrò trovare una soluzione alternativa, perché non posso mica mangiarmi una tenaia do a settimana, giusto? E quindi, caro Tiz, te capì come.

parlando seriamente, caro Tiz, allora tu lo sai, non lo dico io ma lo dice la scienza, che tutto è vibrazione, tutto è frequenza. Ogni singolo corpo inanimato, quindi minerale, vegetale, animale o umano, è percorso da un campo elettromagnetico. Se io vado in qualche modo a destabilizzare quello che è appunto il normal, la normal conduzione elettromagnetica di quell'elemento o di quella pianta o di quell'animale o di quella persona, è chiaro che viene fuori de che ciofeche, lo capisco, de che barbantompontimpone, che non te dico, Infatti non a caso Tiz ragiona, non a caso ci sono delle armi a onde elettromagnetiche, onde sonore, che riescono a sgretolare o comunque a far crollare, perché vanno a destabilizzare quello che è la, l'unione elettromagnetica degli elementi, li vanno a... Hai capito? E quindi là perde consistenza, si spostano e bladon. Pensa ai nostri neuroni. Anche perché se continuiamo a berci la storia del cambiamento climatico, quando io vi dico e vi ripeto, ricordatevi che un forno a microonde può scongelare, intiepidire, o riscaldare tantissimo o addirittura saltar per aria se lo lasciate troppo tempo un forno a microonde acceso alla massima temperatura, fa patapim patapom, te capì? E sono onde elettromagnetiche quelle del forno a microonde, per cui se io riempio il nostro caro amato pianeta di tante onde elettromagnetiche farlocche, cioè nel senso create, non quelle naturali analogiche ma create, quindi quelle dedite al digitale, tetem capirsi che qualcosa è sicuro succede, non che voi è un genio, non che voi è una laurea in fisica o quantistica o chissà in cosa per capire una roba del genere. Quindi figurate sto surriscaldamento nei nostri neuroni, che si è percorsi anche loro da onde elettromagnetiche. E se qualcuno me lo contesta, gli dico: allora, invece che andarvi a fare l'elettroencefalogramma, vi fate un elettrocentro cazzana, ho capito? Anzi, togliete l'elettro, vi fate semplicemente un palpeggiamento e così potete capire cosa non funziona eventualmente nella testa, nei maroni o nelle varie zone del corpo. E eliminiamo anche le risonanze magnetiche, eliminiamo i radar, eliminiamo i sonar, che sono sempre onde comunque, e vediamo cosa che resta ora, no? Te capì? Se qualcuno contesta il fatto che ci siano delle onde elettromagnetiche che tengono unite e in qualche modo collegati i nostri neuroni, se mi vago ad aghe una bottesina l'agato, capito? Ta. O creo una diga, oppure apro una voragine, no? Tra un neurone e l'altro, quei non si collega più, quei non mette più insieme un pensiero di che altro, ma già tanto chi crea riesca a mettersi un pensiero in testa, diventa tutto impulso. E cos'è l'impulso? Viene direttamente dallo spirito divino. L'impulso divino è composto, voi, da luce che oscurità, perché questo ve lo spiega benissimo anche qualsiasi filosofia o religione, no? Che nel divino ci sta il perfetto equilibrio tra luce e oscurità, perché altrimenti non sarebbe successo quel che è successo e non succederebbe quel che sta succedendo. Quindi in ogni essere umano c'è questa componente, ma siamo noi, con la nostra libera scelta, con le nostre capacità decisionali, con le nostre capacità anche neuronali, di trasmettere, anzi non di trasmettere, di raccogliere le informazioni dal nostro spirito attraverso la nostra anima, convogliarle al nostro cervello e poi razionalmente o intuitivamente o istintivamente tradurle in azioni. Mi pare che il percorso sia abbastanza semplice, no, da capire, logico, eh? Pensa Tiz, che bravo, ho la terza media però riesco ancora a ragionare, mi gagna ancora, ciofeca
i neuroni per il momento. Anche se ti devo dire, Tiz, che forse, anzi senza forse, c'è un motivo per cui io penso di essere un po', come si dice, no, invulnerabile, come si dice, quando uno è c'è una parola esatta, ad esempio, a un veleno che uno non che fa niente, no? Che sia parola giusta che adesso non mi viene. Ecco, io comunque sono di questa parola, hai capito, a livello neuronale, perché probabilmente, siccome da piccolo, ma da tanto tanto piccolo, proprio da quando che sono nato, ho sbattuto a testa un sacco di volte, e si vede che sbatti un coso, sbatti domani, sbatti dopodomani, per una serie continuativa e anche abituale, abitudinaria, di sbattimenti di testa, e roba era do. O mi rendeva una larva umana, oppure i creava un cocktail, capito? Come quando il barista fa che fa i cocktail, e quindi con agitazione, probabilmente tutte queste botte in testa mega agita e mescola così tanto bene i neuroni che inizia più colpì immune. Ecco, non mi veniva la parola. Evidentemente sono immune a queste cose, proprio perché mega talmente queste botte in testa sconvolto i neuroni, che adesso non sa più da che parte ciaparmi, che ti capisco. Quindi quello che succede alle persone cosiddette normali, nel senso che non ha ciappato tante botte in testa, è probabilmente quelle soggette a questo tipo di come dire di situazioni, e mi probabilmente sono diventato immune, se vede forza. Non so, è una risposta che mi do, perché l'unica differenza fra me e tutti gli altri esseri umani non è lo studio accademico, non è la tipologia delle esperienze, non è che ho un quoziente intellettivo particolarmente alto, non è che sono un'anima nobile o santa o angelica o quant'altro, sono una personina proprio normale. L'unica roba che godo diverso dagli altri esseri umani è che ho ciappà. Ma non chi mega da botte in testa, no, perché facevo tante dei che cavale la boccia, che la prima roba che mi rompevo mi era la testa, che ti capiva. Tipo, ad esempio, tipo, no, Tiz, un giorno è venuto il camion, quelli della, come si può dire, degli operatori elettrici, cioè quelli che avevano il compito di sistemare l'elettricità dei lampioni lungo le vie interne ed esterne, quindi le strade che fossero interne di quartiere o principali. C'era questo gran camion, me lo ricordo, furgone, proprio un camion tipo quei della che raccoglie i rifiuti, no? Un camion così grande, e che assomiglia un po' a quelli dei pompieri, con una scala di ferro dietro, in modo tale che cioè gli operai andavano su per sta scaletta che era nel retro del camion, arrivava da sola sul tetto che era a gruetta, diciamo, quella che dopo te manovravi per arrivare in alto fin ai lampadine dei lampioni, capito? E un giorno si venivi in strada a Neantri, perché gli era saltata tutta la linea dei lampioni, quindi si venivi a risistemarli. E cioè, gli operai piccinini, più de dighe a gente là intorno, e per gente là intorno me comprendo anche me, non stai a mettervi da drio al perché c'è che a scaetta là, e ti ho capito, per me aveva un'attrazione, è un po' come quando te che quindi sei desani e che te che gli ormoni super agitai e eccitai, e che ogni odore de merendina, e ti ho capito, de merendina te fa andare oltre collina, te capi? E mi che a scaetta là, avevo 8-9 anni, e Madonna, mi attirava su una maniera, guarda. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto il furbastro, soccorso a Drio senza che nessuno mi vedesse, e ero Drio tacarmi a scaetta per andare su, se non che Iori mi aveva avvisato: stai attenti perché semo in movimento e facemmo retromarcia o avanti marcia, e ho capito, e che stai attenti perché sennò vi ciappiamo sotto. Mi rincoglionio come solo un boccia può essere a quell'età là, e ieri Drio mi ha tirato la scaletta, e Drio pa aguantare la scaletta pa mare da sera, e mi sei venuto in retromarcia e mi ha dato una teghetta in tel coso, in tel petto, che non mi ha fatto niente, ma ho perso l'equilibrio e sono caduto all'indietro di schiena,
neanche a schiena mi ha fatto niente, però purtroppo a testa sì che ha sbattuto sull'asfalto. E quindi dopo naturalmente soccorso, pa fortuna che avevo mai, perché sennò a Vittoria a me, cioè, è tu presente quando che te dici sta attento perché guarda che se te fai che roba che te fai mai dopo mi te desfo. Ecco, per fortuna che me ero fatto mai, che capivo che perdevo anche a sangue, perdadrio, né a nuca, no? E quindi a Vittoria che al giorno non mi ha fatto niente. In compenso, quello era una delle tante volte che a Mirella, mia sorella, si procurava acqua calda e aseo e attaccava a disinfettare. Ormai che aveva, che era una bacinea solo apposta per me, capivo, perché minimo una volta o due a settimana mi tornavo a casa con la testa rotta, o perché qualcuno magari faceva monade, o una volta mi si è capitato che ho suo fare il figo di fare un salto da un punto a un altro, su che era un fiatin di marciapiede e ho messo mai il piede, so cascai in drio anche là e ho sbattuto a testa sul cormeo della ringhiera. Oppure un giorno sono andato a difendere un mio amico che gli era stato bullizzato da un altro, uno più grande e grosso di me, no? E non mi sono mica tirato in drio, solo che ciò gli era più grande e grosso, mi ha dato una spinta, mi sono cascato di schiena anche là e ho sbattuto, cioè avevo sempre sbattuto a testa per da drio. Capisco? E siccome da drio che se lo cipite, ma che se anche quei robe particolari che appartengono al cervello, no? Che se quei che dopo, non so se l'ipofisi, l'ipifisi, insomma che è roba là normale, normale per tutti, no? E ora te sei, batti una volta, batti due, batti tre, o mi agades fa, oppure e contribuì appunto a rendermi immune, che so tutto che ti dica. Felici qui non cambiano mai niente. Buongiorno Riensi del lunedì e il giovedì dopo una settimana senza accesso alla radio, ritrovate il collegamento in streaming con voi, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina, immune, grazie, grazie. Infatti da immune che ero sono diventato immona, perché sono diventato mona proprio, per forza questo che botto in testa te, insomma, dice, i parla di quei che casca dal caregotto da piccolo, e io non sono mai cascato dal caregotto, mi dice proprio. Ho sbattuto sempre e sempre di schiena, sempre sua nuca da drio, è una roba incredibile, evidentemente. Infatti da drio tiz, quando chi dice che ho la testa di azzo, mi dico magari, perché con un azzo così grosso e così duro, mamma mia, setto che soddisfazione che metto io con gli aeroboccia, pensa che il pifferetto magico, capito? Mentre che la trombettina là, adolescenziale, figurate. Prova a strinarti col fuoco come le galline, magari risolvi. Buongiorno Riensi. Ma dopo spusso da, cioè vai che ti tacca l'agar dopo con spusso da cosa, sai galline quando te che brusi e pene, cioè il consiglio del profeta, sai che non ha mai fatto il contadino, ma ti ho sento che odore de brusa de penne de peo che sembra una roba fastidiosa, vai che taccati dopo se fa una roba del genere all'agar, acciappa in mano scopaton e mi dà di quei altro. A parte che potrei dire sì, non sta a me colpire, però da drio che da drio non so acciappare abbastanza, casomai te me batti a fronte e qui è bea dura cimentà. Sì, perché de fronte l'ho sbattuto qualche volta, però là l'osso occipitale, beh l'osso frontale, quello devo dire è bea tosto. Perché mi sa che se chiedasse una testata a un coso, a un tocco di cemento, mi sa che ho sbricio da quanto testa dura che so. Buongiorno Orian DJ, un salutone a tutti Orian. Sì, avrei una nuova canzone in dialetto, sarebbero due ma una non so se si può ascoltare in radio, mentre l'altra si intitola Svegliate, questa si può ascoltare, se vuoi te la mando, dura quasi 3 minuti, se te la invio la sentiamo. Fabri dall'Est, ti prova che se mi riesco a metterla in onda volentieri, ma quella che se può è, perché se no guarda che te cresto, mi raccomando, svegliate, te hai ragione di dirmi anche di svegliarmi, perché sarei anche ora 6:08 passate.
anche 8:40, vero? Tu però tu sì, però diri duri duri. Dire duri duri. Bastianello, cioè no, non capisco. Ogni tanto te mi si criptico più di me, sì che ne vuoi, può essere criptico più di me, devo dire onestamente. Vabbè, Bastianello, vedremo un giorno, ci raccoglieremo in meditazione, in preghiera io e te, vedremo di creare una connessione di quelle empatiche e telepatiche in maniera tale che se capimo, anche se parliamo linguaggi diversi, no? Il forno a microonde fa male, e non so Max 58 che fa male, e te me lo dici a me, e so qua che dico, quante volte lo goi dito. Allora vediamo, ecco qua, va bene, dai, proviamo, sentiamo sto svegliate per la gentil concessione del fabbristico dell'est.

Svegliate! Svegliate! Beh, allora, visto che svegli siamo, posso fare, come si suol dire, da Riviera, da Bosco, e facciamo per par condicio questa roba qua, sperando che nessuno se deva offendere, tralalè, tralalà. Mi hai dato l'occasione, Fabristico.

0: Viva sempre al buon Gesù. Salutiamo l'amico Nena Baoli da Napoli, che ci ha regalato questa bellissima canzone. Allora, vi volevo raccontare una cosa. No, che se e che dopo lo so, non lo dico. Oriana, non si capisce niente, porca di una miseria. Cosa che stai dicendo? No, è che volevo dire una cosa, però, che sta in linea con praticamente quello di cui ci ha parlato Tizio, no, di sta roba. Cioè, io non rido perché sono superficiale, indifferente alla violenza che accade quotidianamente, pluriquotidianamente, ma è che mi viene da ridere per il fatto che è quel Boresso imbarazzato al fatto di sapere sapere perfettamente da dove viene sì tanta cialtroneria, ma vorrei dire anche malignità e diavoleria. Lo so perfettamente, io ci sto a provare da anni a dirvelo, spero che prima o poi lo capiate, lo comprendiate, anche se so che siete molto ma molto più intelligenti di me. Come ad esempio Valentino, che dice: buongiorno Oriano, penso anch'io che le onde elettromagnetiche in qualche modo interferiscano, sarà per quello che tanta gente è fuori di testa. Un saluto caro da parte di Valentino. Valentino, stando a chi ne sa più di me, di sicuro, non so se di te, che sono i grandi cervelloni, dicono che non c'è assolutamente nessuna tipologia di pericolo, di problematica con le onde elettromagnetiche. Ecco, questo ce lo dicono, però voi imparate a usare la vostra testina finché potete, finché è ancora sana, diciamo, no? E ripeto, se noi riempiamo il pianeta di onde elettromagnetiche non normali, ma artificiali, ok? E noi esseri umani, quindi lasciamo stare anche gli animali, i piccinini, i vegetali, i minerali, però stiamo a noi esseri umani, siamo completamente intonsi e pieni di onde elettromagnetiche nostre, perché come vi ho già fatto tante volte l'esempio, fai l'elettrocardiogramma per vedere che succede il cuoricino. Fai l'elettroencefalogramma, che nel mio caso è piatto, quindi non c'è problema, per vedere cosa c'hai nel cervellino. Fai la risonanza magnetica per vedere in questo e quell'altra zona del corpo cosa c'è o cosa non c'è. Quindi vuol dire che noi siamo sicuramente attraversati e da questo campo nostro personale elettromagnetico, che grazie a questi impianti, a queste macchine, si può leggere, e lì dove la lettura è strana si suppone che ci sia qualche problematica. Cioè, mi spiego, anche l'elettricista e Stefano Baldo, caro amico della parte dell'Allegra Brigata del Belluco, che se anni e anni che fa l'elettricista, lo sa, per vedere dove che c'è l'interruzione di corrente elettrica, i ga degli apparecchi. Iori i testa con questi apparecchi dove che c'è, magari, perché dice: oh, non mi si accende la roba qua, non mi si. E ora, i prova a cambiare lampadina, prima roba. No, la lampadina non funziona. Oppure la lampadina è sana ma non funziona, vuol dire che non arriva a corrente. E ora andiamo a vedere dove c'è che viene a mancare a corrente. Ecco, se chi fa è questa strumentazione, capito? Che verifica dove c'è interruzione di corrente. Quindi, queste strumentazioni che vengono usate come diagnostica nel caso nostro, di esseri umani, vanno a verificare attraverso questa lettura, no? Dove c'è qualche problemino. Per cui, se i fili elettrici dove che si interrotti e che l'elettricista vede con la giusta macchinetta, insomma, o strumento, ecco, con il giusto strumento riesce a capire, allo stesso modo avviene noi come esseri umani. Per cui è chiaro che se mi sbatto là, che ho capito, una montagna di onde elettromagnetiche artificiali create in più, in sovrappiù, che me passa de qua ed è a, e non se certo a volerlo il buon Gesù, ma se, purtroppo il Belzebù, e ho capito, se è chiaro che me crea problemi, in qualche modo, qualunque sia, cioè basta un minimo di logica, anche se dopo i grandi capoccioni, seguendo la loro logica, che è una logica che porta a delocizzare gli altri esseri umani, chiaramente, ti dicono altre cose, ti danno altre informazioni. Allora, noi poveri esseri umani, come facciamo a capire quando veniamo cioffecati, quando veniamo cialtronati, figuraporizzati o filibustierati? C'è solo un modo, che ve lo dico e mo ve lo ripeto da tempo: bisogna ricollegarsi a Dio. Nella sapienza divina c'è sta tutto quello che ci serve. Non ci può più ingannare, né prendere per le ciappette o per il ciulo, non ci può prendere intelchiul nessuno. Te capì me stesso medesimo uguale identico? E vi faccio un esempio pratico per farvi capire quanto siano incongruenti gli esseri umani che occupano determinate posizioni. Io non commenterò, ma vi metto lì tre succolenti piatti, poi vedrete voi eventualmente quale può essere il collegamento. Il collegamento, cioè il mento che collega. Vado a vederlo il mento che collega qualcosa. Mi sa che il ponte facciamo il mentone, mi sa che il ponte è il menta. Beh, allora, cose che tutti voi sapete e che sono all'ordine del giorno: abbiamo una bella botta di medici radiati perché hanno espresso la loro opinione in determinati momenti e situazioni. Primo elemento, primo piatto. E se sta radiai per aver espresso le proprie opinioni. Abbiamo dei genitori che sono stati denunciati e rischia di finire in carcere perché negava il suo secondo sistema far curare magari a fioi o il fioi o i fioi, capio? E quindi mandemo in carcere i genitori, perché essendo minorenni magari i fioi, ho capito, niga fatti e i fioi sono morti, per cui adesso andiamo a incarcerarli. Dall'altra parte abbiamo, roba di sti giorni, un professore e la sua assistente che impianta un cuore bruciato in un bambino di 2 o 3 anni. Adesso non mi ricordo quanti anni avesse Domenico. 2 o 3 anni. Ultima sentenza: 1 anno di sospensione al professore e 7 mesi di sospensione alla sua assistente per aver falsificato le cartelle cliniche riferite a quella situazione. Questi sono 3 bei piatti succolenti che io vi metto lì. Se voi notate che tutto sia a posto e normale, buon per voi. Se voi notate per caso, ragionandoci un po' sopra, che qualche incongruenza da parte dei media, da parte della giustizia, da parte del un certo sistema in generale ci sia, è buon anche a quello. Cioè, pensateci voi. E se voi ci pensate e arrivate poi a delle risposte e delle conclusioni, vi renderete conto di quanto sia poco normale quello che sta accadendo oggi come oggi nel mondo, sia a livello piccolo, medio, medio grande, grandissimo, elevatissimo. Abbiamo le testone che fai guerre, che ho capito, e poi dice aspetta che per il mio compleanno mi regalo a pace, ma non si sa ancora se, perché il compleanno ormai se andà, non si sa se a pace se arriva o arriverà, e avanti, e magari i testoni che dice che mo ho distrutto i nemici, e i nemici dice bugiardi falsi, siamo qua che abbiamo ancora tutto in mano e vi facciamo un buccio de ciulo così. Capite che queste incongruenze, questi racconti fiabeschi e favolistici che ci vengono quotidianamente sbattuti là a tutti i livelli, hanno bisogno da parte nostra di una bel tirar giù la tenda e tenerli fuori dalla nostra vita, costruire un bel muro. E costruendo un muro bello, sostanzioso e consistente con questo mondo esterno, automaticamente vi aprite, vi spalancate la porta del garage o dell'appartamento o del condominio, della bifamiliare o dell'attico o della villona che avete dentro di voi, vi ricollegate a Dio che è in ognuno di noi, alla scintilla divina e cristica che c'è in ognuno di noi, e lì finalmente pace, gioia, amore e felicità nel quotidiano vi arriverà. Ma non lo dico io, Barbato Oria, lo dice l'universo intero, sa e si sa, perché a Dio è proprio questo quello che piace e per sempre piacerà, che le sue creature si amino tutti i giorni o giorni, e non solo perché ve lo dice Barbato Oriansi, ma perché è giusto così.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente

0: manutenzione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
10: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
2: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
10: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
10: Ettore.
3: Per mini info
5: 3
7: 2 9
5: 0 0
7: 3
5: 8
7: 9
0: 8
6: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

permetto di mandare da codesta emittente, da questi megahertz, un saluto, un mega, anzi un apistico saluto al nostro mitico Paolo Stoppa, l'apologo per eccellenza, e che mi ha fatto un grandissimo, grandissimo piacere sentire questa mattina, e ti ringrazio di cuore, spero di essere stato esaustivo, esauriente nella mia risposta. E comunque, se conosco un po' l'apologo, nelle sue prossime trasmissioni ne sentiremo di belle e di cucinate e di cotte, perché è un personaggio veramente in gamba sto ragazzo, Non forse altro perché il gas è... Quanti fiori che hai? Mi pare che abbia 20-30 fiori l'Apollo. Questo è da fare. Perché lui... Perché ha scelto le api? Attenzione, attenzione. Perché l'Apollo ha scelto le api? Cioè, prima era umano, poi ha scelto le api, è diventato apologo, perché lui sa bene cosa vuol dire posarsi di fiore in fiore. Secondo me vede me massacra. Ciao Paolino, ciao Gianni, stammi ben caro, te voglio un ben dell'anima, veramente. Sei un mito, non mitocondro, un mito. Prego Roby da Miran, prego caro, lì dove possi lo feci. Ah, mi dice il nostro mitico Apollo che ne ha solo sei. Guarda, niente. Ti pensa quanto egocentrico che sei sto Paolino Stoppa, sto apologo, perché dice, non è che si ferma a 5 come Radio Gamma 5, no, io va oltre, che ho capito, dice, mi vago a trasmettere a Radio Gamma 5, ma dopo aver fatto sì e fioi e magari avrà anche il settimo, l'ottavo, no? La squadra da basket è mega fatto l'uomo. Diciamo che più che un'ape che si posa di fiore in fiore è un appone proprio. Infatti la prima volta che sono venuto a sapere che aveva sei figli, cioè tu lo vedi, è un personaggino, guarda, veramente di una tenerezza, di una morbidezza, di una dolcezza incredibile. Che quando parla ti dà proprio una sensazione di pace, di tranquillità, e dopo te senti, no, quanti fiori si da sposare, sì, quanti fiori hai detto, sì, ma la faccia dell'uomo tranquillo, guarda, via. Buondì caro Rieni dell'Inidì, siamo già a metà mese e il tempo vola, vola. La nananina vola, tarananina vola, devo recuperarla quella canzone dei Cuccarini, La notte vola. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori del tuo programma, mi sono appena alzata, ciao, stamme ben, Nadia De Cassavio, ex Lido. E se come un ex voto a nostra Nadia, no? E che sei qui che fa? Ti trovi nei vari santi a Sant'Antonio e qua e di altri, lesi ex voto, no? E invece facemo anche una foto dopo che metteremo qua in radio, e ex Lido invece che ex voto. Ciao sorellona, stavi bene? E stamattina sono proprio in vena de cazzeggiare, ecco. Dunque, ciao Riano, buon inizio settimana, un saluto e un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5, Aria, da Vigonza, Vigonza, che poi mi dovrà raccontare una storia molto simile a quella che vi ho raccontato io una o due trasmissioni fa, pare givi discorso. Vabbè, quando ci rivedremo mi ragonderai, mi renderai partecipe di questa tua esperienza. Ciao Rieni dell'Inidì, il GVD, ringrazio te per l'inno di Gamma 5. Mi chiedo come mai la maggioranza dei tuoi colleghi evitino di farla ascoltare. Flavio, provincia di Treviso. No, non credo che non lo facciano ascoltare. Pensa che anch'io ho passato tante trasmissioni e mai ci ho pensato, no? E stamattina invece, ti capisco, per associazione, mi ha fatto sentire la canzone Il Fabbristico dell'Est, e mi viene in mente che anche ne altri chiamo una canzone fatta apposta per noi, per Radio Gamma 5, e quindi
l'ho recuperata e l'ho propista e propinata, capito? Quindi io sono sicuro che per i miei colleghi e le mie colleghe avviene la stessa cosa, e pensano giustamente ai programmi e agli argomenti che devono trattare, e magari ormai gli è andato un po' in soarzara sta roba, e era andato in soarzara anche a me, però vedi, l'associazione non a delinquere ma a musicalere con il fabbristico mi ha fatto venire in mente sta cosa, te capì? Eccola. Oh, dunque, questo l'abbiamo letto. Aspetta, c'ho Gesellselvarego. Dai, Adriano, metti Gabri Ponte e tutta l'Italia, e che demo a carica a sto popolo che si è rassegnato e un po' abulico. Selvarego, ti do una bella notizia. Allora, oggi è lunedì 15 giugno 2026. La settimana che va a iniziare con oggi sarà sicuramente stupenda, meravigliosa, eclatante, eccezionale, più di quella trascorsa e passata, ma leggermente, per non dire magari chissà anche tanto, inferiore rispetto a quella che arriverà la prossima settimana. Perché è così, caro Selvarego, che bisogna affrontare la vita, come dicono le parole, più o meno vado a memoria, del nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Quindi ogni settimana è una settimana in più per sognare, per amare, te capì? Dai, anche perché, cari giovanotti e care giovanotte, assolutamente non potete farvi, come dire, devastare l'anima con tutte le cialtronate che vengono dette. Cioè, ma io vedo ancora personaggi che gira, che occupa poltrone, che conta e che ne ha combinate tutto e di più negli anni passati, e c'è ancora, e beh, sai chi ha ancora una percentuale dei italiani che vadrio anche e capisce poco. Allora, visto che noi comunque, tra virgolette, permettetemi di usare questa parola, quelli che sono gli eletti gammani e gammane di questa emittente, che fortunatamente per voi, a parte me ovviamente, ma grazie ai miei colleghi e le mie colleghe, avete modo di, come dire, allargare la vostra capacità visionaria, non visionaria in senso de fuori de testa, cioè la capacità di, come dire, di osservazione, di riflessione su quanto ci accade intorno. Quindi, giusto appunto per ricordarvi che tutto quello che accade, come dico sempre, è dovuto naturalmente a un unico e solo, perché qua dobbiamo metterci d'accordo, no? Che un po' le cose che dico in generale anche alle varie persone con cui ogni tanto scambio delle parole. Io mi ritrovo, la maggior parte delle persone con cui si parla, ma anche con tanti gammani e gammane o tigro people che dir si voglia, a scambiare magari opinioni e riflessioni, e molti e molte si concentrano, no, su determinati eventi particolari. Allora, io da anni sto cercando di farvi capire che invece di perdere tempo, attenzione, non sto dicendo che sia una stupidaggine, ma è, primo, una perdita di tempo; secondo, una estrazione delle vostre energie psicofisiche che non meritano di essere così mandate al macello. Voi dovete avere amore per voi stessi e voi stesse, dovete imparare a conservare le vostre forze, le vostre energie, e capire che tutto quello che vi accade intorno sono fatte... Allora, vi faccio un esempio. Tu in una barca sana, te ciappi, ti metti in acqua e te navighi. Ma se per caso sta barca ga un busetto, ti col mesto o con una caraffetta te butti fuori l'acqua e te ritorni pian pian in porto. Ma se a barca scominci a avere 2 busetti, 3 busetti,
4 busetti, 5 busetti, e lì dove la sentina, anzi la pompa di sentina, non so cosa voglio dire, ma penso che sta bene, non riesce a sbarcar fuori tutta l'acqua che state incamerando, vi ritrovate prima o dopo con la barca che affonda e a nuoto dovete tornare al porto. Quindi un notevole dispendio di forze e di energie. Allora provate a immaginare l'interno di voi stessi, tutta la vostra componente emotiva, spirituale, mentale, fisica, no? Che è un tutt'uno, è una barca unica in cui voi siete lì installati, per cui poi vi muovete nella vita quotidiana. Si scomincia a sbusare e farvi entrare notizie ciarlocche e farlitiche da filibustieri e figura porche, cialtroni e ciarlatani, e farvi uscire energie da tutti questi vari sbusamenti, è chiaro che vi spompè. Te capì? Quindi evitate completamente l'ascolto, perché l'ascolto delle parole altrui porta purtroppo nel vostro quotidiano, nella vostra vita, porta, come dire, un'incertezza, può portare un'incertezza, può portare una piccola all'inizio destabilizzazione. Ma ricordatevi, e questa è fisica, o chimica, o comunque scienza, che una goccia che cade continuamente sullo stesso punto, prima o dopo fa un buso grande come doccia pet, anche DP. Quindi se noi continuiamo a far sì che gli altri, che il mondo esterno, ci faccia cadere questa goccia sulla nostra interiorità neuronale e spirituale e fisica, giorno per giorno, è chiaro che prima o dopo mi destabilizza, è chiaro che prima o dopo... A non che avanto più, so sfinia, gona stanchezza indosso. Per forza, se tu continui a incamerare le situazioni negative che ti sparano lì tutti i giorni, santi i giorni, ma non sante le sparatorie che ti fanno, è chiaro che poi ti trovi destabilisé e anche privé di energie. Assolutamente, cioè te va via veramente, te vede carettonga, c'è poco da fare. Quindi cominciate a tenere le distanze e affidatevi solamente in primis di quello che sentite dentro di voi, e poi grazie a questa comunicazione interiore cercate fuori di voi l'ascolto o la partecipazione o la condivisione solo esclusivamente con esseri umani che alimentano la vostra interiorità, il vostro essere, non che ve ciuccia via come un vampiro. È chiara la faccenda? Sono stato abbastanza chiaro in me stesso medesimo, uguale identico? Infatti, corazzandovi in questo modo, in questa maniera, capirete perché, visto che so che molti se lo chiedono, ma Tigoriano, porca mia, come effetto a essere sempre così su de morale, contento? A parte che, cioè, ho un DNA al limite dell'angelico, per cui chiaramente mi svango così, capito? Ma grazie a Dio e la fiducia che ho in Lui, rimetto tutto a lui, cioè, e dico, ghetto permesso, o ti si dio permettere tutte queste robe, a patata te riprendi, mi faccio del me meglio giorno per giorno per poter dare un sorriso, dare affettività, dare amore, dare serenità, gioia dove posso, aiuto, compassione e compartecipazione, no? Umana, sociale, spirituale, filosofica, eccetera. Mi impegno in questo e per il resto arrangiate, cioè mica che sto là, se no non che ne vengo più fuori, te capì? Perché l'essere umano non ha la forza, credetemi, non ha la forza per reggere l'impatto con l'omniscienza divina. Ci vuole un rilascio omeopatico. E solamente collegandovi al Cristo che è in ognuno di noi, alla scintilla divina, potete avere questo tipo di rapporto.
Se invece voi continuate quotidianamente ad alimentare i vostri neuroni, e dai che voglio sapere questo, e dai che voglio sapere che altro, e dai mi informo di qua, e dai mi informo di là, e notizie, informazioni, e questo, e quello. Madumarum, come Maroon 5, veramente così, che dopo si allarga sempre di più, te capisci? No, per forza. Te la potevi fuori un'orchite neuronale, perché ci sono due tipi di orchite. C'è l'orchite che ti prende i maroni, i coconones, perché te, purtroppo te ciapi una botta oppure una pissegata e si gonfia i neuroni di sotto. E vabbè, e qui è un tipo di orchite. Ma l'orchite neuronale, che è quella che cercano di impostare e di manipolare e di introdurre in ogni essere umano tutti quei filibustieri, cialtroni, ciarlatani, figura porche, che ben sapete chi sono, è là, ragazzi, quando che te viene l'orchite, si infiamma il cervello, ciao! Te vedi dopo che succede? Te vuoi a piccini che tizio mi dica cosa è successo a San Stino e Livenza? Sì, ma guarda cosa è successo in tutto il mondo, non che sia un giorno che qualcuno non ciappa la macchina, che capito? E via che si butta in mezzo a gente per fare tipo bullying. Ragazzi, per forza, perché vuol dire che là che si è venuto un'orchite neuronale, mentale, per dissociazione e non collegamento con il divino che è in lui o in lei. È semplicissima la cosa, la faccenda. Quindi mi ripeterò ad oltranza, ma finché sono qui lo farò, ma attenzione che non è ancora tanto, tantissimo, è lungo il tempo che mi avrete qui a spiegarvi queste cose qui. C'è un tempo per ogni cosa e di questa cosa sta per finire pian pian il tempo. Quindi, mi raccomando, dai, su, giovanotti, diamoci un po' da fa, svegliate, come dice la canzone del Fabristico, che mo se arriva il momento, dai, demo, su, forza, dai, coraggio, dai, sì, proprio così, dai, via, demo, su.

0: ce lo prendono a calci. La mano che fa degli stracci. Cucina stellata di avanzi, beato santissimo grazie.
1: Ah, che te le ciappette. E ricordatevi che in tantissimi negozi referenziati di scarpe da lavoro le vendono, che hanno il puntale duro d'acciaio eccezionale. Compratele, tenetele lì a esposizione, che megna mai il giorno che te poi daghe una puntata.

Vamos, prego.

una regina. Questa la dedico interamente a GT, Giovanin Turiaco, perché questa è la canzone degli anni 60, 70, 80, 90, 110, 111. Giovanin, ciao caro, stammi bene. Te la dedico, va bene.

Mamma mia, niente, calcagna sta canzone Andrea da Isola Vicentina, che non è questa di J-Ax, era quella magari di prima. Beh, ritieniti fortunato, Andrea, con quello che costa il latte al giorno di un co, ti basta te che metti un rubinetto sui Isanocci, no, sui calcagni, scusa, te che metti un bel rubinetto sui calcagni, anzi do uno per calcagno, e là, ti ho capito, ti pensa cosa che costa un litro di latte un co, e visto che sei dei canzoni ti fa venire il latte ai calcagni, te che pianti, te fai piantare do bei in te cosi, rubinetti, e così quando che te senti dei canzoni che ti fa venire il latte ai calcagni, te versi il rubinetto e te metti da parte magari mezzo litro, un litro, tre quarti del litro, un quarto del litro, non so, del latte, e così e te che latte buon, latte puro, che non sei de muso, non sei de mucca, ma sì, perché siamo amici, no? E non è di mucca, è di asino, però, che ti capisco, è le bon, perché è latte di asina e di asino, insomma. Dai, te voglio bene, Andrea, se devo scherzare, Dio. Guardando passare un aereo, una scia chimica mi ha accecato l'occhio destresto. Ma dai, basta, tu usate. Allora, bisogna, quando che vi dicevo prima, non stai a perdere tempo su robe che non può di, come dire, star là a, come sai che si dice, a cambiare, no? E ora, ancora con sta storia delle scie chimiche, vabbè, mettiamo che, adesso mi faccio un'ipotesi, perché non ho gli strumenti, le capacità e gli elementi per dire sì, non sì. Non vi dico la mia opinione, però diciamo, mettiamola così, mettiamo così. Ma cosa puoi tu fare? O te tui una contraerea e te che spari a tutti sti aerei che magari ti pensi che faccia ste robe eccetera, adesso faccio una battuta naturalmente, e poi cosa puoi fare? Allora, non ci siamo capiti prima, vediamo se ci capiamo adesso. Tutto è frequenza, tutto è frequenza e vibrazione, e più voi vi allontanate da questo concetto e più i cialtroni, ciarlatani, figura porche, filibustieri riusciranno a mettervi in tel chiul, perché loro sì lo sanno che tutto è frequenza e vibrazione. E allora, tenendo basse o bassa la vostra frequenza, la vostra vibrazione, sanno che è così. Avete capito? Perché un conto se far entrare, faccio un esempio semplice, no? Andiamo sul cristiano. Allora, quando Tommaso ha messo i dei nei busi dei ciodi di Gesù e ha infiato il deo, perché il buso gli era talmente largo che il deo che passava, ok? Ma se il busetto fosse sta piccolo, e il deo non che passava, è chiaro? Quindi cos'è che fanno i cialtroni, i ciarlatani, figura porche, i filibustieri? Al contrario del Padre Eterno. E il buso e cerca di slargarvi sempre di più. Hai capito? Che non è solo il buso delle ciappette, del ciul, ma in generale, proprio un discorso in generale. E quindi, tenendo così basso il vostro sistema frequentorio, vibrazionale, e se ne approfitta e manipola e fa tutto quello che vuoi. Detto, mai provà a modellare, attenzione che qui andiamo sullo specifico. Avete mai visto gli artigiani che modellano un vaso dopo che la terra cotta si è indurita del tutto? No, bisogna tenerla morbida, se no non te puoi manipolarla. Quindi, tenendo morbida la vostra frequenza, la vostra vibrazione, i manipola come quanto i voi. Dovete rendere solida quella figura, quella struttura vostra interiore, solida e immanipolabile. Capito? E allora lì il discorso cambia. E se anche tenterà di innaffiarvi o dei pipì o dei pupù, questa struttura solida, non vi arriverà, perché sarete talmente impermeabili e schermati o schermate che non ci riusciranno.
ma solamente in Cristo, solamente in Dio, solamente ricollegandovi alla scintilla divina che è in voi, potete arrivare a questo tipo di impermeabilizzazione e corazzamento. Così impedirete l'altrui scorazzamento sulle vostre ciappette. Madonna, più ciaro di così, non lo so. Io e te, la poesia dell'Arianna, aspetta, possano i fiori, aspetta che metto qua, allora, possano i fiori accompagnare il tuo cammino e la luce del sole illuminare la tua giornata. Possano i canti degli uccelli rallegrare ogni passo lungo il cammino. Possa un arcobaleno muoversi con te in un cielo che è sempre azzurro e sereno, ci aggiungerei io. E possa la felicità riempire il tuo cuore ogni giorno per tutta la vita. Ari, io mi auguro per te e per tutti che non siano solo parole di una poesia. Rendi concreta questa poesia. La felicità, il sorriso, il rimanere incantati come gli occhi di un bambino di fronte a un arcobaleno. Pensate che io non so perché succeda, non mi è mai successo nella mia vita, ma io quando accendo la luce in bagno, sul lavandino mi appare, vi giuro, non sto scherzando, so che mi ironizzo, scherzo, conto storie, questa è vera, ve lo do per certo. Quando sono nella mia toilette e accendo la luce, sarà una combinazione di luci, riflessi, tutto quello che vuoi, che sia asciutto il lavandino o bagnato, perché se è bagnato che se è gocce, io vedo proprio sul lavandino, tutto il lavandino, un arcobaleno stupendo. Non chiedetemi com'è possibile, sicuramente, certo è un gioco di luci, di controluci, dello specchio che riflette, tutto quello che vuoi, per carità, non lo metto in dubbio, ma personalmente, insomma, de bagni, de water e quant'altro nella mia vita che ne ho frequentà, voi privati e voi pubblici, ma un arcobaleno sul lavandì tusate ogni volta che impisso la luce in bagno, questa non mi è mai capitata. Questo per dire, semplicemente per ricordarvi che non rimangano solo parole la ricerca della felicità. La ricerca della felicità non vuol dire mi voria questo, mi voria quello. La felicità viene dalla serenità interiore, e la serenità interiore la si può acquisire solo quando sei in pace con te stesso e con te stessa, e puoi essere in pace con te stesso o con te stessa solo quando ti sei ricollegato a Dio. Punto. Non c'è altro modo, non c'è altro verso. Se da una parte il Cristo ci ha dato la via, la verità e la vita, sappiate che oramai, oggi come oggi, c'è l'oscurità, la malvagità, la demonicità dell'anticristo che sta coprendo e vivendo in questo momento. E se voi non vi rifugiate in Cristo, sarete in preda e in mano all'anticristo. Basta. Più chiaro di così, non so. No, io e te, così sarà passato. Sì. Oh, Max 58 da Bassa e poi anche Ano. Hai un ano basso. Io ho un ano d'ori, ho l'ano di oro, e tu invece sei un ano basso. Ano? Scusa Max, sto a scherzare. Ma non ce l'ho nessun dorma del Pavarotti, mi dispiace, non ce l'ho, scusami. Me lo procurerò a casa mia. Anche a me te voglio bene, ma che mona che ti sì. Certo, perché se fosse massa intelligente, caro Iso e a Vicentina, non te me vorissi così bene. Perché se io dimostrassi, caro Andrea di Iso e Vicentina, se io dimostrassi tutta la mia altezza, tutta la mia incredibile connotazione angelico, spirituale e intelligenza, in poche parole, la sapienza che in me
ti oscurerebbe, ti stroncherebbe, farebbe di te un essere, capito, come si dice così fra esseri umani, inferiore. Mentre facendo il mona, e facendomi passare per mona, tutti si possono identificare, perché no, nel mona che sono io, ma identificare e dire, ma beh, insomma, dai, finché che se quei come Oriano, come Lorian C del GVD, che se là, se monete per conto suo, mi sento a posto come stesso, come stessa, la gratificazione prende corpo in me, direte voi. E quindi è uno studio che io faccio, particolarmente intelligente, quello di farmi passare per coglion e mona, così sono un po' da bosco e un po' da riviera. Oh, ma me le servite voi su un piatto proprio d'oro, non d'argento, anzi di Oriano d'oro. Ah, dai, cari, quanto va. Buongiorno Oriansi, ma tu dici di stare zitti, le scie non sono una cazzata, Dio è grande, ma scusa del mio commento, aspetta e spera. Certo che non è una cazzata, ma come fai a contrastarla? Forza, dai, dimmelo tu Flaminia, dammela tu la soluzione, no? Noi abbiamo solo due modi per contrastare le cose negative: o agire dove possiamo, ok? E sta sicuro che con quei non te puoi agire, perché vedi quanti colleghi, non solo colleghi, quante persone nel mondo esistono tramvai perché ga portà continuamente all'attenzione pubblica sta roba. Vera o falsa che sia, non mi interessa, ma solo per il fatto di farla, no? Non ve l'ho detto prima dei tre piatti che avevo messo là, dottori che esprimono la propria semplice opinione in riguardo a delle cose, radiati, genitori che siccome decide che, cioè, mandemo in galera perché ne ho suo fare certe robe, però dopo che emo, magari professionisti che e fa delle robe sbagliatissime, ma che viene leggermente sospesi magari per un anno o qualche mese. In questa panoramica di quella che è questa tipologia di andamento umano, se noi non ci affidiamo solo esclusivamente al divino, divino tutto attaccato, se no si potrebbe dire di vino, di birra, di alcol, di aranciata, no, divino tutto attaccato. Mi ha voluto dire Flaminia, come veniamo fuori, quanti ci hanno provato e ancora ci provano. Qualcuno si è finito anche e ha fatto il TSO, oppure addirittura ise anche mesi incarcerai, imprigionai, riempì e punturai magari dei de farmaci e roba, no, me pare. E allora bisogna essere, diceva qualcuno, furbi come serpenti e puri come colombe. Quindi capire dove si può fare concretamente qualcosa e capire invece dove bisogna avere totale fiducia in ciò che verrà fatto da forze superiori alle nostre umane. Bisogna imparare a distinguere questo, perché anche lì così non hai una fuoriuscita di energie, perché altrimenti i te sfianca, i te spompa. Guarda che io lo so per esperienza vissuta diretta. Voi adesso ve lo dico, non potrete che darmi ragione, ma il darmi ragione senza riflettere bene su quello che adesso vi dico vuol dire non aver capito. La burocrazia è uno spegnimento totale delle forze e delle energie di ogni singolo essere umano. La burocrazia è stata creata perché proprio a livello umano ci sia uno sfinimento continuo e una possibilità di manipolazione e di direzionare il tutto e il tutti.
Ve lo dico io che ci ho vissuto dentro la burocrazia e so chi ha in mano la burocrazia cosa può fare. Di qualsiasi cosa, a qualsiasi livello si parli di burocrazia, quando ti cominci a dire ah ma che vuoi questo documento qua, va bene, te vai nell'ufficio apposta e te vai là, sì ma che vuoi quest'altro di qua, e via te corri di qua e corri di qua e corri di là e corri di su e corri di su, ah fine, oh 50 anni mi ha fatto correre sta radio prima le darghe il codice fiscale per poter avere da parte vostra il riconoscimento durante la denuncia dei redditi del 5 per 1000. 50 anni utilizzando semplicemente la burocrazia mi ha fatti diventare matti. So a Leonessa e il nostro CDA, a Leonessa e Palluello, il nostro CDA, e sa che popò de mazzo. E ora, per 15 e 20 anni che ha fatti correre in un modo perché dice, bisogna che faccia così. E ora va bene, se adottiamo. Dopo 15 e 20 anni, dice, ma perché avevi fatto così? Dovevi fare cosa? Ma cosa avevamo fatto 20 anni fa e avevi detto che non andava bene, adesso mi fai tornare in drio? E vai, torna in drio. A fine si arriva, finalmente. Ma 50 anni, Flaminia, 50 anni quando bastava un minimo di buonsenso e sarebbe già minimo 49 anni e 11 mesi che avevamo il 5 per 1000. Te capì? Quindi imparate a capire quali sono le battaglie. Se volete vincere la guerra, dovete imparare. Adesso, Shenzhen, cos'è? Il signore della guerra, Shenzhen, non mi ricordo come si chiama. Una roba del genere diceva. Bisogna capire quali battaglie fare, affrontare e come farle se si vuole vincere la guerra. E qui è in atto una guerra interiore ed esteriore tra il dio della luce e il cagnon dell'oscurità, che ha un suo prediletto purtroppo che fra non molto uscirà allo scoperto. E quando uscirà allo scoperto e finalmente tutti o quelli più avveduti, insomma quelli allenati, lo sapranno riconoscere, si renderanno conto finalmente di tutto quello che ho detto e ho cercato di raccontarvi e di comunicarvi in questi anni, perché io sono sicuro che tanti la svangheranno, perché comincerà a lavorargli dentro tutte le perline che non ho dato ai porci, capitemi bene a me, ma l'ho dato a persone senzienti, consapevoli, intelligenti e di cuore con la C e non con la Q. Ecco, va bene, dai, manca pochi minuti al passage publicitaire, andiamo avanti, cosa che sei qua da lesa. Questo sei una vita che prova a mandarmi, ma tanto non che riesco. Ciao caro Oriano, penso che il tuo sentire e il tuo pensiero siano simili ai miei. Noi non neghiamo quello che sta accadendo, ma non ci facciamo catturare dal vortice del buio e cerchiamo ogni singolo giorno di creare egregore di luce, appellandoci alla nostra scintilla divina. Grazie di tutto, creatura meravigliosa, Mary per sempre. Sottoscrivo e ti soprappago soprattutto per le penultime due parole che dimostrano e veramente ai massimi livelli chi io sia, lì dove mi dici creatura meravigliosa, sono totalmente d'accordo con te. Dice perché dissenti da tutto il resto, no, ma ho il mio parere sul resto, ma sulla creatura meravigliosa, cara Mary per sempre, sono totalmente d'accordo e sono orianicamente d'accordo al 200 per 1000 proprio. Sulla creatura meravigliosa non ho nessuna, come si dice, remora, ecco, vabbè, sono perfettamente d'accordo con te, mi ritrovo ad essere e a considerarmi una creatura meravigliosa. Mi affasso, mi arrido, mi acconto, mi asminzio, mi asmondo. Ah, Sant'Antonio da Padova, bene, dai. Infatti era Sant'Antonio pochi giorni fa, quindi figurate.
Ecco quanta roba chi ha fatto il giorno di Sant'Antonio, eh? Ne ha fatte tantissime veramente. Come si chiama? Manifestazioni, ne ha fatte veramente una marea. Va bene, dai, faccio in tempo a mettere questa canzone qua. Vai, allez!

0: Ah, te scherzavi prima, Paolo Rovigo, col discorso dell'occhio destro ciecato, perché dici che tu non ci credi, ma chi se ne frega? Qualcuno diceva, non so che fosse proprio l'ultimo santo rivà, no? Certo, però diceva a pensar male, cioè a pensar male si pecca, no? Però a non pensarci te fa peccare, più o meno, no? Diceva una roba del genere. In poche parole, ma chi se ne frega se è vero e non è vero, se un che crede o non che crede. Nah, però, te se mai, ma a prescindere, giusto per non saper né leggere né scrivere, diceva qualcuno, mettiamo in avanti e vediamo che succede. Intanto, così. E a prescindere da tutto la maradan, se è vero o no d'ste scie, se è vero o no d'ste scie, se è vero o no d'ste scie. E avete avanti 20 minuti adesso a fare, cioè 20 secondi a dire è vero o no d'ste scie. Oh, dai, basta, dai, un taglio, 10 secondi, orienzi, andiamo che mandiamo a pubblicità e avvisiamo la Luisa che mi manda un prezioso, che dice grazie ai tuoi preziosi consigli, dopo arriva una canzone che ti piace, sei dopo pubblicità, ciao.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco.

0: gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: Cari amici di Radio Gama 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
3: Luisa, occhio che arriva, eh? Occhio.

0: Batman. Ale, The River Dance. Oh, scusato, devo contare una roba, ma è successo adesso, adesso. In questo momento, mentre andavo alla River Dance per la nostra Luisa, che è l'amica, l'amica sponsor del nostro Franco, Franco Stop, sono uscito in giardino in tempo per vedere un carbonasso che andava nel campo quadrio, che avere attraversato una parte del nostro giardino, per fortuna che non ho incrociato appena messo assata fuori un carbonasso. Ho visto sta roba, ho detto, ma cosa sia quella roba là nera? Dopo ho visto che si muoveva, strisciava e andava giù pal fosso, via lungo il campo. Porca della miseria, ghemo parfì carbonassi che sta distante da sta regia, te capio? E non sto scherzando, mi so cagadosso praticamente, sei una roba che mi fa schifo, i serpenti e tutti i collaterali similari. E veramente è la prima volta in quanti anni ormai, siamo qua al 2008, quasi 20 anni, che mi sono sempre immaginato che nel campo, nel fosso, guardio, magari qualcosa che fosse tra ratti, questo che altro, però la prima volta il carbonasso che andava via, non avevo una mea, un pomo da tiraghi in testa, tanto per stare nell'allegoria cristiana, ma se no la prossima volta invece che portarmi a bananina bisogna che porta un pomo, adesso che so che è così, e così se mi capita ancora nella prossima volta che tiro in te a testa i marroni, non so dove chi sia, ma magari sua testa, è incredibile. Vabbè, anche a questa mi ha toccato vivere stamattina, ti pensa il carbonasso che scampassa via. Ah, Dio mio. Ah. Belli questi balletti oriansì, fabbristico dall'est. Beh, cioè la River Dance, ragazzo mio, fate conto. Ciao oriansì, una volta abbiamo chiesto alla dottoressa Gatti, moglie di Montanari, cosa fare contro le scie chimiche. Ci ha risposto l'unica arma è pensare positivo. Diego and family. Veto. Amico a terza media e ha il premio Nobel, mi pare, per la fisica, cosa ha avuto, per la scienza. E vedo come se ragiona in Cristo, no? In un modo o nell'altro, si arriva alle stesse conclusioni. La sapienza che fuoriesce da questo bel ragazzo che sono io, com'è che si dice? Non è farina del messacco, ecco, diciamo così. Però, è farina del sacco che è dentro di me e che ogni tanto mi fuori. Dice, sì, ti sei anche un sacco d'M. Sì, vabbè, qualche volta capita che sono anche un sacco d'M, però che sei anche il sacco di farina da cui esce tutta sta sapienza, che ti ho capito. Dai un sbrassolotto a Ilaria, a Franceschiello e anche a Ricky, sento Diego da parte mia. Ah, dunque vediamo dal Grana cosa ci dicono. Caro Oriano, un avvertimento del Struca botò un abbraccio, Mauro dal Grana. Sì sì, ma comunque mi qua go adesso sono da Torme de Ame, sono tolto un coso, un spassetone di quei bei grossi, ho capito, che me lo tengo qua in entrata, e così quando è verso la porta del giardino, innanzitutto, visto che chiamo il vero trasparente, vedo se è tutto a posto. E dopo vado fuori pian pianeo con spassetone, che se mi capita ancora, che danno una tega in te marun, in te a testa, che ho despo. Porca della miseria, che schifo. Ma come? Ecco, l'unica roba che ogni tanto che domando al Padre Eterno, ma là non mi hai ancora risposto, ma come che ho fatto a mettere al mondo? A creare i serpenti, Dio. E no, perché mi viene in mente anche quei pori disgraziati della nazionale svizzera che ha messi su per via del campionato del mondo, no? Ha messi una località in cui praticamente tutto intorno che se una bea tribù di serpenti a sonagli, così ho letto su televideo qualche giorno fa, quindi parete roba che neanche, cioè magari sia il primo piano, no? Metti che sia il primo piano, va in bagno tranquilli, con adesso mi libero un fiati e che spunta il sonaglio dal water, ma è direttamente srampete e che dà la smorsegata ai Maroons 5 e che tu, ma porca miseria, ma veramente Ciao Riansi, un grande universale abbraccio dalla Alessia Trefisses, che ti do come compito di sbrassolarmi la Daniela Padova Bisses, mi raccomando, eh? D'accordo, mi cavo, stammi bene. Oh, ciao Riansi, ho sentito ieri di un probabile ritorno dei Mancini, del Mancini alla Nazionale. Secondo te, un tuo parere con parole tue, Walter? Con parole mie, guarda. Mi, prima che ciappassi in mano alla nazionale brasiliana, pensavo a Ancelotti, quando che ancora cercava Gattuso, no? E oggi come oggi c'è solo una persona a cui io darei in mano la nazionale e gli diria: fai tex, qualunque, me va ben tutto. Ad un uomo, un allenatore che ha esperienza, carisma, capacità per condurre la nazionale, magari anche alla qualificazione, si spera, degli europei nel 28, cos'è, nel 28, sì, e magari i prossimi mondiali nel 30. Ma io a una sola persona, che è l'unica persona che tra l'altro gliel'avevano anche chiesto, ma lui ha detto: guarda, purtroppo sono in tripacco a Roma adesso e devo dire di no, che è Claudio Ranieri. Persona per me eccezionale, e che ha fatto qualcosa di incredibile anni che furono, e Vardì che gioca o giocava nella Cremonese lo sa benissimo, e condusse il Leicester alla vittoria in Premier Le Ague, cioè in quella che è il campionato, dicono, più eccellente, no, dei cinque che ci sono di calcio, che ci sono in Europa. E io sta là, Mancini è avvenuto e ha fatto quello che ha fatto. Conte mi più di tanto non mi dice, e dopo io ho pensato ad Allegri, e Gattuso mi speravo che facesse qualcosa in più, ma non si sta, purtroppo per colpa sua che si andrà così. Ma mi a sto punto dice: senti, me lavo e man tranquillamente, do in mano tutto a Claudio Ranieri, e secondo me ne vedremmo delle belle, secondo me. Così come ad esempio ci sono certe società, così a caso, come il Milan, che dopo un mese che ha fatto fuori quattro elementi tra dirigenti e allenatore, ne gagna ancora trova nessuno. Il bello è che domani scade la data di iscrizione al campionato italiano. Non vorria mai, capito? Ma ti pensa, cioè, a me cappotto da ridere. Allora, penso che partiria da Padova, rodoando proprio in Boressà, fin radio, o da radio fin casa, se per caso, per un motivo qualsiasi, perché è chiaro che per iscriversi al campionato di Serie A a una società non basta dire: toh, te do i soldini e siamo a posto, no? Deve dare, penso, anche delle certezze su quello che è l'organigramma dirigenziale e tutto l'insieme, no? E siccome oggi è il 15, domani scade la data di iscrizione, e gliel'ha anche ricordata la FIGC più di una settimana, 10 giorni fa, al Milan, ricordiamo alla società AC Milan che l'iscrizione al club, al campionato di Serie A, deve essere fatto entro il 16 di giugno. Ecco, quindi se chiedono determinate com'è che si dice, vabbè, insomma, garanzie, ecco, se chiedono determinate garanzie, che in questo, che sono anche appunto l'organigramma dirigenziale, un allenatore eccetera, e questi non sono ancora in grado di darli, non vorrei che Mirkelidi 17 giugno tiene fuori la sua Gazzetta dello Sport: Milan escluso dal campionato di Serie A 2026-2027. No, perché potrebbe capitare anche a questo, anzi, se capitasse, forse qualcuno qualche domanda comincerà a farsi. Ma venendo a noi, allora, siccome ha fatto il toto allenatore, e ora prima è partito con Rangnick, che è il CT dell'Austria, no? Dopo pensava, di conseguenza, Yasle, che è in Arabia, ma poi venire via col voi. Dopo era Glasner, che è quello che ha portato a vincere 2-3 trofei il Crystal Palace, che è quello che ha anche bastonato il Bologna, mi pare, o a Roma il Bologna, vabbè, insomma. e ha vinto la Conference Le Ague, no? E dopo ha pensato anche a Pochettino, che però è attualmente l'allenatore della nazionale americana. Insomma, mi piace perché Iga a cercare un allenatore e invece andare in cerca fra quei liberi e si andava a puntare giorni e giorni e giorni, colloqui e altro, così dice, non lo so, a quei che si sa occupai. E ora Rangnick che ha detto di no perché ha gatti la massa poi lunghe. Glasner adesso non è più il prescelto, adesso è Amorim, quello che allena anche il Manchester United, anche lo Sporting Lisbona, eccetera. E quindi è l'ennesimo portoghese, perché si vede che con Fonseca e con Seisano, che se basta Alessio al Milan, è arrivatore un altro portoghese. Vabbè, per carità, magari sei anche bravissimo, sei giovane e ha idee chiare, eccetera. Ma mi se sono un allenatore di quei là, e mi si presenta una società come il Milan, che dopo un mese che ha fatto Piazza Pulita a certi livelli e è ancora là che gira per l'Aia, che ho capito, per la corte, no? Ciurla nel manico praticamente. E dico, oh, no, per carità, sta meglio che sta a casa mia o in cerca di rogne. E quindi continuo ad andare a far colloqui, informarsi su chi era impegnato prima, oppure pur essendo libero, però non gli davano determinate garanzie, quando che bastava semplicemente. Allora, ho fatto fuori a tutti questi. Mi de solito, prima di creare un buso, trovo quello che mi va subito dopo a coprire quel buso, no? Perché se scavo una busa e butto via a terra, dopo come faccio a riempirla da nuovo? Se non ho più a terra che ho cavato da quel buso là. Bisogna che va a comprarla, bisogna che va in giro a qualche parte a cercarla, te capì? E allora ecco che non capisco perché non siano o il Milan o anche il Napoli, perché anche Allegri che si è liberato, che è stato licenziato dal Milan, e è là che è il battaglia per avere la buona uscita, perché se sta a licenziare, ma i Vappa e Onghe, e ho capito, anche là, se sono il Napoli, quando che sapevo già che Conte andava via, se ero De Laurenti, andavo da Klopp, e che ha fatto 9 anni a Liverpool, 9 anni eccezionali, magnifici, gli ha dimostrato tutti i livelli di saper fare l'allenatore. Ma mi vado da Klopp che busso a porta e io, senti, so che adesso ti fai altre robe, magari non te che voglia, però così per scrupolo sono venuto a chiedere, te va a venire a allenare il Napoli, oppure te va a venire a allenare il Milan? Mi te dago questo e questo, se te va, se te che voglia, se no... Ma bisogna essere lungimiranti per fare queste robe, ma purtroppo lungimiranza, ma non ce n'è. Serpenti animali o serpenti umani? No, serpente animale, cioè il carbonaso, è tutto nero, di solito so che qui tutti neri, non credo che sia una vipera, deve essere stata proprio un carbonaso, tutto nero, lungo. È tra gli 80 centimetri e il metro, di solito il carbonaso, anche piuttosto grossetto. Dice, ma non era un orbetin? No, non credo che fosse un orbetin, adesso proprio fosse un carbonaso, o comunque uno dei chefa mela. Un consiglio divino mi disse di starti lontano. Ora segue o no Max 58 da Bassano? Se un consiglio divino ti ha detto di starmi lontano, seguilo. Sei divino, seguilo. Se da posè divino tutto attaccato, seguilo di sicuro. Se invece sta su un momento che era di trattino vino, e ora là magari te che rifletti, te che pensi un attimino, capito? Ma se sei divino tutto attaccato, seguilo tesoro mio. Chi sono io per dirti di no? Questo l'ho letto. Demo di qua. Dunque. Assastare il carbonasso, pora creatura, chissà che fatica il fa vivere Ari. È anche lui creatura di Dio e sono pure rari. A me mi fa schifo lo stesso, scusami, sarà anche una creatura di Dio. Infatti il serpente, una famosa iconografia religiosa cristiana, no? Della Bibbia, fin prima di fare le cassate che Elga ha fatto, di tentare Adamo ed Eva, gli era anche ben accetto in paradiso. ma dopo che gli ha fatto quella roba là, per fine il padre eterno ha detto: ma quanto schifo feto, e da oggi in poi striscierai, striscierut per terut, mio caro serpentut, perché mi fa schifo quello che hai fatto, guarda, proprio proprio tanto tanto a sé, te capì? E quindi, Ari, sarà anche creature divine, ma a me mi fa schifo, scusa cosa te dica. Se fu proprio l'animale che in più in, nel più assoluto degli assoluti mi fa ma proprio ma una roba che non riesco proprio non sopporto proprio non sopporto una roba proprio dunque vabbè questi che moletti ecco quindi ti ho risposto Walter, io darei tutto in mano a Claudio Ranieri, punto e stop. Così come invece adesso do tutto in mano alle mie corde vocali nel ricordarvi il 5 per 1000 nella denuncia dei redditi che andrete, chi andrà a farle insomma quest'anno, può mettere la X, anche così anche se non sa né leggere né scrivere, importa, mette una X e a Radio Gamma 5 mettendo sto numero qua che è il codice fiscale 01 59 80 90 288. È il mio reddito fa scintille se vume del 5 per 1000, diceva una volta Radio Gamma 1000. Per sostenere la radio però c'è anche altro modo, quindi la cooperativa Gamma 5, uno dei quali è il conto corrente postale 25 38 64 59. L'IBAN lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it e viene fatto attraverso la BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, oppure portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti e prepisti e i membri del CDA, e poi tutte le risorse sappiate che vanno naturalmente a colmare le spese di gestione della radio, e quello che avanza viene sempre usato per dare una mano a chi che ha bisogno moderatamente o eclatantatamente, insomma dipende dalle situazioni, dalle persone. La cooperativa quindi ringrazia quelli che concorrono in queste forme, qualunque esse siano, per dare continuità alla vita della radio, perché anche comprando il libro, il famoso libron Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, anche questo è un modo per agevolarci. Vi ricordo che il GAS Associazione Franco Carraro 76 nella giornata di sabato 20 giugno 2026 ci sarà GAS e trattate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR, cioè infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, che sarà Silvietta per chi vuole un mini test di biorisonanza, e nel primo meriggio che sarà anche il libero Fiorenzo che insegnerà ricette libere biotiche, macro libere biotiche. Il libro ve l'ho detto, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5. Comunque se volete rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Ok, adesso lo facciamo con la voce di Orion DG, perché Gas Associazione Franco Carraro 76, forza forza, muovete muovete, forza forza, clitto clitto, muovete muovete, gas resistente 50°, presentazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio alle 11 alle 18, carica delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, formigiano reggiano, vari tipi di formaggi, la foresta del Cansiglio, succo di mela nostra Mattia, integratori, troverete il libro, chiaramente la frequenza e libertà di Radio Gamma 5, informazioni e prenotazioni 347-66-18-523. Vai. Ritorniamo a Orion C dell'INID del GVD per raccontarvi che Radio Gamma 5 organizza il grande sabato dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio alle ore 20 inizia, c'è lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, c'è anche il concertone di Luca Bassanese, si può acquistare dell'una e dell'altra, Ghese da mangiucchiar per qualcosina, il barretto in funzione, entrata offerta libera, mini informazioni 329 0038 988. Vi ricordo anche che il giorno prima, cioè il giorno 26, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'apertura della sala sarà alle ore 20:30, ci sarà questa conference sul DDL 978 del 2023 che parla di pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori il nostro mitico Allegro Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Pre-registrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso a 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Informazioni El Belluco Allegro 346 36 14 469. E poi, se si riesce a dare una mano a Riccardo Rossi, che cerca lavoro, è una persona che si adatterebbe naturalmente per empatia e capacità a varie tipologie di lavoro, e si considera una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, quindi lo potete contattare al 349 408 8260 oppure all'indirizzo mail con scritto in piccolo riccardo.rossi. Poi i numeri in grande 65210@. Ruoli che ricoprono recruiting, selezione del personale, marketing, communication, assistente di direzione, assistente organizzativo, oppure in altri progetti dove sia da imparare a mettersi in gioco anche a livello olistico, tecnologico, innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. In presenza ma anche in da remoto. Prendetevi carta e penna, che tra poco vi leggerò una cosa per cui dovete, se volete, trascrivervi qualcosa. Però prima vi ricordo che ogni ultimo GVD del mese, quindi GVD 25 pomeriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo GVD del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi e portate, mi raccomando, le ultime bollette luce e gas e un documento d'identità. Poi la collaboration ciaobei.org e Radio Gamma Stellari International 5, che potete andarla a verificare e vedete che se tratta meglio ancora nel sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Allora, spero vi siate... Sì, Oriano, grazie per aver risposto alla mia richiesta. Un caro saluto, Walter. Grazie, prego, figurati, Walter, è stato un piacere. Dunque, Buscaglione. Paolo da Rovigo mi scrive sto nome, Buscaglione, che sei un famoso cantante, musicista. Cosa sta? Ecco. Dunque, vediamo qua. Allora, ciao Riano, puoi ricordare l'appuntamento di mercoledì con il dottor, con l'irradiato Beato Paolo Girotto, caro Carmelo, comunque mercoledì 17 giugno alle ore 20:30 il nostro mitico, irradiato e beato Paolo Girotto terrà una conferenza sul rapporto tra uomo e animale da un punto di vista spirituale a Bassano del Grappa presso la sala degli Alpini, via Campo Sportivo, località San Michele. È già tutto questo, lo dice tutta. Località San Michele, il beato Paolo Girotto, che sappiamo che c'ha, lui c'ha un intralazzo con il San Michele, lui e il Michele va come Busetta e Botton proprio. È gradita la prenotazione anche solo con cognome e nome dei partecipanti. 338 420 7199. Eccolo qua. Bene, l'abbiamo detto, siamo a posto. Questo l'abbiamo detto là. Mercoledì 17 giugno ore 20:30 presso la sala degli Alpini, via Campo Sportivo, San Michele Bassano del Grappa, il nostro caro mitico beato irradiato Paolo Girotto. Vi ho detto di procurarvi carta e penna, perché adesso qui c'è da dare una mano a un ragazzo, se come quando desiderate volete io vi do le coordinate. Si chiama Fabio Romanato, ha 57 anni, ha una serie incredibile, una patologia incredibile che è già stata affrontata con due interventi di chemioterapia e radioterapia, oltre che due interventi, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve andare all'estero, a Malaga nello specifico, in Spagna. Chiaramente le sue condizioni e possibilità economiche sono inferiori a quelle che chiamerebbero e dovrebbero essere messe in atto e a esposizione, insomma manca i schei per poterlo fare attualmente, cioè perlomeno non ha la possibilità totale di copertura. Si chiede un aiuto e lo si può fare versando nell'IBAN che adesso vi leggo. IT Imola Torino, tutto in grande, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 7 volte 0 80 15 15. Va fatto questo versamento attraverso questo IBAN alla Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale Pionca di Vigonza. Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale Pionca di Vigonza. Anche codesto. Dunque.
1: Sistema. Su da Oriano sistema sta robetta, tarare tarero riraletta, su e dai che non te metto fretta, pa para tarara rirala, uè, un, due, due, tre, tre,
0: tira, tira. 1, 2, 3. Carari, rari, rari. Musica!

Bisogna che vada a comprare una mangusta, perché lo sapete che la mangusta è il serpente se augusta, no? E così dopo, d'accordo col CDA, magari andiamo a comprare 2 o 3 manguste e muoviamo qua, oppure sì, mettiamo qua a protezione del giardino dell'Eden di gamma 5, vero? Non so se mi spiego, in modo che non entrino serpenti né a 2 zampe né a strisciamenti. Ma però a questo punto, invece, tornando al fatto musicale, che questo è quello che decisamente rompe meno le bale, andiamo ad ascoltarci questa canzone che mi piace a sé.

Fabri, non l'ho ancora chiesto io, quindi non è che loro magari gli è arrivato, non l'hanno visto. Io devo chiedere, mi sono dimenticato di chiederlo. Glielo chiedo comunque. Glielo chieso.

Ok, muoviamoci! Un po' di brio, un po' di movimento, e fa bene allo schiarimento della macro discoteca di Radio Gamma Stellare Internazionale 5 al vostro Arian DJ. Vi fa tornare al vostro paese, così che voi possiate mandarlo a quel paese. Oh yes! Aia!

0: Te conosco, e te conosco, me Mario, che te porto all'ombrezio.
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Ciao Riansì, la canzone de Quando torno al tuo paese, quando torno al mio paese, de Tretoso e Vanacci e Agamessa come colonna sonora del suo nuovo partito. Gemme da Mira, caro. Gianmarco, sei Gianmarco? Gemme. Oppure Giochi Monelleschi. GM Monelleschi da Mira. Sai che è gustoltoso, evidentemente.

adesso io vorrei dedicare questa canzone invece a me stesso medesimo, uguale identico, ma anche a colei la quale che solitamente è all'ascolto e mi saluta e mi manda anche le benedizioni pure lei direttamente, e che mi dice sia sempre se lodato Gesù Cristo, e naturalmente io dico, cioè sia lodato Gesù Cristo, io rispondo sempre sia lodato, e insomma che sia da Orian sì Barbato che arriva questo bailonato. Giusto Anto?

è così che nacque finalmente anche il karaoke è nella macro discoteca di Radio Mastelloni International 5, grazie a Lorian DJ. Cantate con lei, cioè sarebbe con lui, ma fa rima con DJ.

0: Pipitando, pubblicitando.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice

0: il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
4: Per mini
6: info
9: 3
5: 2 9
9: 0 0
5: 3
9: 8
5: 9
3: 8

questo è buio, magari c'è la sbregua del... C'è un'emittente radiofonica che fa solo musica reggaeton e ogni tanto alterno radio gamma e ton col reggaeton. E così stamattina, visto che qualcosa avevo fra i miei CD, allora stamattina ognuno sbrigo di proporre sta roba qua, però insomma adesso non facciamone proprio attenzione che adesso non diventi un'abitudine, mi raccomando. Che non diventi un'abitudine, Oriano, proporci sta musica qua. E Fabri, se sei l'ascolto, tesoro mio, se sei l'ascolto, caro amico fabristico dell'est, non ti sto a dare tutto lo spiegone, mandami la mail con il testo della canzone, se sei l'ascolto dimmelo, confermalo questa cosa. E la mandi la mail con il testo della canzone oggi o domani al più tardi, che così sono sicuro che GVD me la trovo stampata, ok? Adesso non ti sto a spiegare il perché ti sto facendo sta richiesta, ma se te la faccio il mio motivo ce l'ho. O no? Sì? Ala. Ambe? Ambe? O ciò? O ciò? Ho avuto o no?

Questo è il tipo di musica che, beh, oggi magari non lo so, però diciamo un similare anni che furono, e il buon Giovannin Turiaco se li proponeva nelle discoteche.

Voilà, thank you Fabristico. Così sono sicuro che per GVD me la trovo stampata lì. Ok, ok, la versione discoteca della famosa sigla del nostro mitico Claudio Della Beppa. O per la Beppa, se lo ricordo il Claudio. Che saluto naturalmente. Sbrassolo fortemente, anche se non sono Orian Sim, ma sono Orian DJ di questi giorni miei. I'm crazy. Se pazzi non si è in questa radio, non si trasmette.

Ah, ok, ok, Max 58, che si, si era veduto il piccolo. Dice Oriano, guarda che quando l'ho scritto dei serpenti, devo dire lontano dai serpenti e non da te. Però c'è un punto di domanda su e non da te? Chissà chi perché. Sbagliai a scrivere, comunque capisco, insomma, nell'articolazione così un po'. Certo che a volte, io non so da chi abbiate preso, sicuramente da me, perché a volte mi siete più astrusi, criptici di quanto non riesca ad esserlo io di mio, veramente.

punto interrogativo in più. Giusto per non farci mancare nulla, eh. Bisogna fare come Adriano Celentano. Punto e stop. È come Franco, stop. Hai capito? Il nostro Franco, amico, sì, tanto amico della nostra mitica Luisa. E quando ci si fa riferimento a lui è Franco, stop. Punto. Senza punti di domanda, punti interrogativi, esclamativi, no. Punto. Stop. Franco, punto, stop.

buon Elvis, The Pelvis in Americas, Rossos, De Capellos, ottantennes, si è fatto il regalo di compleannios e ha raggiunto l'accordo con l'Irans.

0: te mi hai preso i miei missiletti, te mi hai chiuso lo stretto di Tortuce e non posso più pacciare con le mie barchette. Ecco, cattivo. Te mi hai preso quella roba là, io invece voglio questa roba qua e ti faccio la guerra. Ecco.
1: Quando si era bambini si faceva così, no? Per farsi dispetti gli uni con gli altri. Ah! Ieri mi ha fatto morire da ridere. Durante una trasmissione televisiva, uno dei commentatori che diceva: mi ricordo, e questa io l'ho passata, penso che anche tanti di voi l'abbiano passata. Mi ricordo che quando andavo nell'oratorio, nei campetti a giocare a calcio, succedeva il più delle volte che se c'era un proprietario ovviamente del pallone, uno ce n'era, no? C'era chi aveva il pallone, magari aveva qualche cioldino in più che gli girava per le tasche e arrivava col pallone bello, duro, di gomma pesante oppure di cuoio, no? E ora si cominciava a giocare e quando tu arrivavi lì al campetto, all'oratorio, il campetto, io mi ricordo che andavo nei campetti, perché ai tempi il Ponte di Godarza era pieno di campi, e allora ci si trovava a giocare a calcio e la prima cosa è che quando arrivava qualcuno e ti chiedeva: posso giocare anch'io? Va bene, dai, vieni, forza. Dove vuoi giocare? Uno diceva in porta, uno in attacco, uno in difesa, uno a tutto campo. Ma se arrivava, o quando arrivava, quello che ti stava sulle balle, cos'è che facevi? Dicevi: no, tu non giochi. E perché? Perché il pallone è mio e te non giochi col mio pallone, sennò io me lo prendo su e vado via.

poi notte poi tra l'allero lira lui o oh, se sì o oh, no no altra musica io vi do. Un grazie particolare al mitico Tommasiello di Radio Gamma 5, vero no? Chiedandomi e mettendomi a esposizione una montagna di lettori che mi posso alternare e goder musicalmente di questo, di quello, ma anche di quell'altro.

signore e signori, siamo in attesa di collegarci con i neuroni di Lorian C, Barbato Lorian C, dell'ND e del GVD, che al momento sono scollegati in attesa di congiunzione, non astrale ma neuronale. Nel frattempo vogliate cogliere questo intervallo musicale in cui non avrete bisogno di contare le pecore, non avrete bisogno di contare le mucche, non avrete bisogno di pascolare, ma semplicemente di ascoltare. Siamo in attesa di ricollegarci con i neuroni del nostro Barbato Lorian C.

Questa mattina appena arrivato Gogle mi dava parzialmente soleggiato. Ora, et labora, dopo qualche ora, mi dà per lo più soleggiato. Ve lo dice da questa emittente Orion C. Barbato. Vedete come sia, come dire, è volubile il tempo, no? È diluibile e manovrabile, maleabile, insomma, tendente al cambiamento.

Allora, c'è nella vita, bisogna tenere presente, c'è chi dice che tutto sia riferibile o riportabile ai numeri. Io questo non lo so, ma di sicuro c'è una numerazione. C'è una numerazione che è assai conosciuta in codesta emittentazione, cioè in questa emittente, in poche parole. Questa numerazione, che presto che da me si arriva, comandante. La numerazione in questo caso, e saluto naturalmente a Luke Skywalker degli Irriducibili, il nostro mitico maestro, anzi più che maestro, speaker Jedi. E la numerazione importante in questo caso, che noi spesso si ricorda, ma soprattutto è proprio Luke Skywalker degli Irriducibili che ce lo riporta, perché soprattutto da lui io lo senta, questa numerazione, ogni tanto capita anche a me. E questo numero è il 625. Orbene, questo numero è riportabile all'unico, solo, incredibile e conosciutissimo poeta pazzo di nome Davide, che oggi scrive: ciao Riano, varrano dai furfosi parlandi del favellaro scosciente. Davide, il 625esimo poeta pazzo. E guardate che non è un caso, non stiamo dicendo e parlando del 624esimo e neanche del 626esimo, ma è lui e solo lui il 625esimo. Purché asce la miseria asce, guardate che è la cosa importante, 625.

avete sentito il microfono aperto. No, devo avvisarlo che è Zee Carbonassi che gira, se no...

Allora ricordatelo, prima di guardare a terra, prima di guardare in alto nel cielo, prima di guardare davanti, a destra, a sinistra o dietro di voi, prima di tutto questo guardatevi dentro. Osservate quello che c'è. Amatevi e amate quello che troverete. E quando vi ricollegherete a quella parte intima e personale, interiore, interna di ognuno di noi, ascoltatela. E ricordatevi soprattutto una cosa: quando diciamo certi suggerimenti, certi consigli, alcune parole, diciamo così, e le sentite sorgere da dentro di voi, c'è già lì, c'è una possibilità di riconoscimento da che parte viene, perché se è come una leggera brezza di vento, così viene portata, avete presente quando c'è quel caldo afoso incredibile e comincia a venire quella leggerissima brezza, no, di venticello bello fresco che ti ristora, e quindi non è una tempesta, non è un uragano, non è una pioggia da sgravatonte, capì? Ma così proprio leggera leggera, è molto molto probabile, probabilissimo che venga dalla parte migliore di noi o di voi, da quella parte in luce che dentro a ognuno di noi c'è, esiste e vive dall'eternità per l'eternità. Senti qua cosa che te disorienti da Radio Gamma.

Bravo Max, 58 da Bass Ano. Per mantenere Bass non l'ano, ma la vibrazione altrui, bravo, parti proprio così, perché dice: ciao Orian C. Barbato, vado a sentire le bugie del telegiornale. Che simpatico che sei. Che simpatico, simpatico, simpatico. Grazie Fabristico. Quindi la Leonessa dovrebbe, o Leonessa, chi per essa, dovrebbe averlo ricevuto, e quindi siamo già d'accordo, l'ho già spoilerata, insomma, l'ho già allertata, ok? Non allettata, ma allertata, e quindi dovrebbe farmela trovare naturalmente. Quando? Ma sì, GVD, che a Dio piacendo vi ritornerà qui, Lorian C, dalle 7 alle 10. Cazzeggerà come oggi, vi farà qualche omelia, qualche predicozzo, qualche pulpitazione, vi parlerà, vi dirà che cosa non si sa ancora qui da Radio Gamma, cosa Lorian C vi racconterà, no, non si sa. E lo lasciamo far al buon Dio, che lui tutto vede e tutto sa, e quindi mi suggerirà che cosa raccontarvi GVD da Radio Gamma.

Oh, bene, bene. Allora, siccome ci stiamo avvicinando ormai alla fine di queste 4 ore, questa versione XXL, no, XXL, no, ma XL, no, della mia trasmissione, comunque di questo lunedì 15 giugno 2026, io andrei a riproporvi musicalmente una canzone che non smetterò mai, anche se in momenti alterni, in momenti diversi, di propinarvi e proporvi e suppostarvi. Perché? Per un motivo molto semplice, perché mi fa piacere pensare, non ho la certezza assoluta ovviamente, ma mi fa piacere pensare che mi siate sempre sul pezzo, che mi stiate sempre attenti, che capiate che ogni singola piramide c'ha un vertice. Un vertice, anche le montagne hanno un vertice. Ci sono quelle un po' piatte, quindi arrivi sull'altopiano, là ti ristori, ma ci sono quelle proprio solo a punta, e là cioè non è che ti puoi sedere, perché se ti siedi la punta ti entra nel sedere, se ti fermi a sedere ti entra proprio, capito? E sono dolori, a meno che non abbiate esponenzialmente, individualmente problemi di emorroidi, che allora la punta al vertice massimo, introducendosi, e risulta anche, non dico piacevole, ma sicuramente curabile, non incurabile, ma curabile nel vero senso della parola. Male che vada, insomma, ve le sistema. Ma detto questa, l'ennesima cazzata, come solamente io so dire e so fare, c'è questa canzone che non smetterò mai, come vi ho detto, non di proporvela sempre e comunque, ma sicuramente a buoni passaggi, a volte no, all'INED, a volte al GVD, a volte contornandola di qualche notizia e qualche informazione in più, a volte proponendola anche solamente così, giusto per mantener vivi i vostri neuroni e attenta la vostra attenzione su quella che è di questo pianeta la grande maledizione. E chi è la grande maledizione di questo pianeta? Ma chiaramente Strucabotton, ma chiaramente, come l'ha chiamato qualcuno più di 40 anni fa, Mangiafuoco, perché è proprio lui, colui il quale più di 40 anni fa scrisse la canzone che tutti conoscete di Edoardo Bennato, Mangiafuoco, il cui testo non potrebbe essere più attuale, scritto più di 40 anni fa, ma più come se avesse avuto una visione profetica ed edita o spinta proprio dallo Spirito Santo nel momento in cui scrisse questa canzone, perché tutto il testo, tutto, si adatta perfettamente a quello che sta accadendo ora. Ed è quello che mi piacerebbe, ripeto, che mi piace, mi piacerebbe pensare che voi siate, quando vi dico, siete sempre sul pezzo, perché al di là di tutte le ciofeche, bugie o meno, che ci possono raccontare, c'è un unico e solo paron qui sulla terra che vuol fare il comandon, che se lo Strucabotton, perché tutto vuole che sia riportato poi a lui, come diceva famoso Edward Snowden, che una volta che si arriverà a collegare tutto il mondo, tutto il pianeta in maniera digitale al 100%, questo forse anche vi farà capire perché c'è sempre maggior spinta, ok? Una maggior spinta verso il digitale, quindi il pagamento digitale, quindi tutto quello che riguarda l'uso delle email, di internet, eccetera. Perché poi, come diceva qualcuno, e dice ancora oggi, perché Asena Santa Donna sveglia, basta un tosetto, una volta vuoi un tosetto di 7-8 anni, adesso è talmente svegli alcuni che basta anche un tosetto di 12-13 anni che ti manda in tilt tutto l'ambaradan. Ecco che a quel punto, provate ad immaginare, se tutto viene riunito a un unico bottone, e quel bottone con l'indice manca col medio, alternando l'indice e il medio, e va a strucarlo, e quando che lo strucca se blocca tutto, e quando lo ristrucca se sblocca tutto, e ma però puoi anche sbloccare o bloccare a seconda di quello che fa più comodo, ok, nelle direzioni che più maggiormente gli sono gradite, provate ad immaginare che potere avrà in mano quell'essere, che umano non sarà, anche se ce l'avrà in mano questo potere, ma non è, non sarà e mai è stato
umano. E chi è costui, colui il quale tenta di imbofficiarsi, anzi imbofficiarci in questo modo? L'Elu, l'è proprio lui. Mangia fuoco al secolo, Strucabotone.

0: Allora, allora sono guai.
1: E te ne accorgerai.
0: Ne accorgerai, sono guai.
1: Attento ragazzo, ti chiama il suo gendarme.
0: Attenti dichiara, ragazzi.
1: E ti dichiara.
0: Ciao Oriana, esatto, chi comanda il signore degli eserciti e quando verrà si salvi chi può. Gloria a Dio sempre, Michela da Venezia. cara Michela, ancora oggi c'è tanta tanta gente che non ha capito quanto asbesto che cascherà, perché pensano che l'asbesto è cascando che corriva per terra se ferma. No, farà proprio un buso così profondo e cavernicolo e cavernoso da andare in miniera proprio. Va bene, cari fanciulli e care fanciulle, nonché caro popolo di Gamma 5, cari fratelli e care sorelle, è giunto l'ora che avvolge il desio, per cui me ne vo pure io. E quindi vi dico che vi amo tutti indistintamente e naturalmente che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Hola. E sulla sigla finale smetto di rompervi le bale e vi do appuntamento, a Dio piacendo, a GVD dalle 7 alle 10, non prima però di avervi così edulcorata, spero, la giornata con le parole che di solito vi porto dopo la mia trasmissione assai bella, famosa e premiata. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere, dice il mitico santo nonno Pio. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana e anche di Carbonassi. Neutralizza e blocca le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E in conclusione, ultima, come dico sempre, ma non ultima, anzi ultima, ma non ultime, le cinque frasi benedicenti di Padre Candido Amantini. Spero che sia un mantra che vi accompagna non solo per questa giornata, ma per tutta la settimana, per tutto il mese, e poi luglio, e poi agosto, e settembre, ottobre, novembre, dicembre. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E quindi a questo punto ito uto, detto e fatto, se ne va, vi lascia, ma Dio piacendo l'appuntamento ve lo ridà a GVD dalle 7 alle 10, il vostro barbato Orian Sì.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao,
1: dopo amiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetti.

0: sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E allora, se il cielo è sempre più blu, sento il decollo alla nostra gauche, alla nostra sinistra, sopra la siepe. E allora, buon lunedì a tutti, 15 giugno 2026. Ci siamo ormai per quanto riguarda l'accordo di pace o comunque di tregua o comunque di qualcosina, perché Trump dopo 39 volte forse qualcosa può indovinare. Venerdì dovrebbe esserci la firma e allora, come avete già notato stamattina, la pompa ormai al litro, un euro e qualcosina, sì e no, insomma, ecco. Quindi al volo si è ridimensionato tutto, benissimo, costa pochissimo la benzina oggi al litro, proprio oggi lunedì 15 giugno, grazie all'accordo ormai previsto e quindi addirittura d'arrivo. I giochi sono fatti e grazie a tutti, e d'altronde, come sempre non si suol dire, il cielo è sempre più blu. Però ragazzi, se non saltiamo per l'indignazione...

Saluto e ringrazio tutti i palchisti di ieri, abbiamo allestito il palco e quindi abbiamo fatto le prove generali per quanto riguarda l'appuntamento di sabato 27 di giugno e quindi tra poco per quanto riguarda lo spettacolone di Leo Lazzarini sull'amatissima Venezia Serenissima, con combattimenti seriosi stavolta da spaccarsi gli ossi, e poi arriverà il grande concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare qui direttamente all'esterno di 94 mega hertz. Palco a prova di salto, salta. Anche se abbiamo già allertato l'ospedale di Campodalsego comunque. Pronti che fra poco si salta e poi si inizia.

0: E allora, se la vera forza nella partecipazione si partecipa sabato prossimo, vuol dire il 20 giugno, poi andremo in vacanza, nel senso faremo una pausa di 2 mesi, quindi pausa bimestrale per quanto riguarda l'appuntamento con il Gas, gruppo di acquisto solidale Gas Resistenti, 50° anniversario. Ci saremo sabato 20 giugno dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, per chi vuol fermarsi alle ore 13. Le spose mettono sul focolare qualcosa di veg o veg, nel senso che si mangia bene, insomma, assolutamente sì, in maniera altamente naturale alle ore 13. Ricordo che abbiamo la certezza dei duroni, albicocche, pesche, noci pesche, e quindi, ragazzi, da un punto di vista fruttariano ci siamo. Per i fruttariani all'ascolto, basta veganesimo, basta vegetarianesimo, si va col fruttariano di qui ai primi di settembre, e quindi duroni, albicocche, pesche, noci pesche assolutamente a disposizione, col miele, formaggio e tutto il resto, col succo di mela, per chi lo vuole deve prenotarlo per sabato prossimo, consegna dalle 11 in poi al 347 618 523. Trovate tutto nel sito di Radio Gamma 5, ma soprattutto nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, l'anno di nascita. Sabato prossimo avremo anche qui in entratina di radio niente po' di meno che la nostra Silvia con la biorisonanza, per chi ne fosse interessato. Non costa nulla, dopodiché se uno si sente di fare magari un'offerta per la radio, boh, ma altrimenti non importa, 0,0. E avremo soprattutto anche la forza fresca del nostro Budinaro. Budinaro vuol dire praticamente free flower, quindi l'uomo della macrobiotica, perché si presenterà con il budino di fragole alla menta. Budino di fragole alla menta, lo insegnerà sicuramente alle ore 15 in poi sabato prossimo, oltre ad altre conoscenze in ambito di quindi masticazione macrobiotica, quindi vuol dire alimentazione macrobiotica. Immancabilmente sabato prossimo avremo anche il nostro esoscheletro, ma più che esoscheletro avremo il nostro dottor Mario Paladini. Non solo sabato, perché andiamo a replicare, abbiamo anche oggi ripetita Juvent, tecnologia FIR, e qui di fronte al sottoscritto in forma smagliante, e quest'estate rimani a casa per tutti noi.
1: Giusto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, quindi per chi volesse, ripetiamo ancora, va a trovarlo nella dimora bellissima di Resana, laddove potete porre tutte le domande al nostro... Sei anche riflessologo tu, oltretutto?
1: Sì, ho fatto.
0: Un pochettino anche quello?
1: Un pochettino tanto.
0: Ah, un pochettino tanto, sì. A livello plantare, cosa sia?
1: Sì. Ho fatto il
0: agopuntura, il riflessologo, e medico, e tutto.
1: Cose collegate, secondo una certa visione, ovviamente. Ecco.
0: C'è tanto meno aia che si butta dentro quel mondo là. Meno aia vuol dire praticamente tanti che si buttano dentro e dicono faccio io, ma bisogna saperlo fare anche l'agopuntura.
1: No, sembra tutte mode, così si va ondate. Le mode le lasciamo stare. L'agopuntura è una scienza, è una medicina, è una filosofia, e qui merita di essere fatta in maniera molto molto accurata e attenta, sì, se no.
0: Tu quando sei partito con l'agopuntura, cos'era, anni 70, 80, cos'era?
1: Sono partito con l'agopuntura, se la racconto, da non crederci, ero andato in ospedale che era ricoverato mio padre, e uscendo dall'ospedale, scendendo dal sesto piano, anziché con l'ascensore, anziché fermarmi al primo piano d'uscita, ho schiacciato terra, quindi sono arrivato giù, e anziché risalire ho fatto la strada a piedi, e mi sono trovato di fronte a una porta dove c'era scritto agopuntura. E allora ho detto, agopuntura qui a Castelfranco, che strano.
0: Era Castelfranco.
1: Sì, e invece c'era il primario di anestesia, che è il dottor Valente, che lui faceva agopuntura. Allora ho bussato e ho chiesto che mi facesse vedere qualcosa, e da quella volta lui
0: è stato gentile, oltretutto, dai.
1: Non solo mi ha dato delle dispense, mi ha cominciato a instradare, dopodiché mi sono fatto 3 anni a Padova e altri 3 anni in provincia di Torino alla scuola medica italiana di agopuntura, e così abbiamo...
0: I cinesi sono i numero uno al mondo?
1: I cinesi sono tanto avanti.
0: Dalle terre rare all'agopuntura vincono loro?
1: Senz'altro. Vincono loro. 5.000 anni fa avevano già codificato cose che adesso noi cominciamo adesso a scoprire. Quindi
0: siccome hai detto tante altre volte, senti, prima di partire e entrare nella tecnologia FIR, spiegandola praticamente a tutti in maniera semplice, volevo dirti, io vedevo sto record qua raggiunto dal nostro Orange Taft, io lo chiamo così, ciuffo arancione Trump. Trump, no, praticamente è Guinness dei primati per quanto riguarda quello che ha fatto l'altro giorno, cioè ha bisognato i 22 specialisti perché valutino il suo stato di salute. Di solito nella stessa giornata, devo dire, 22 altissimi specialisti a livello americano per visitare quest'uomo qua che dovrebbe regolare le sorti del pianeta terracqueo. Quindi dico, ci sarebbe bene il 23esimo, cioè te, cioè sotto quella giacca e sotto quella camicia non potrebbe mettere qualcosa di più,
1: potrebbe mettersi,
0: soave,
1: potrebbe mettersi una, cioè, una t-shirt in tessuto FIR ad esempio.
0: Ma i vecchi presidenti degli Stati Uniti sono arrivati a 12-13 nell'arco di H24, lui 22 addirittura, cioè proprio quasi il doppio di tutti gli altri. Sì, beh, per una tecnologia gli starebbe bene, sicuramente sì.
1: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì, però forse
0: andrebbe rivestito come una mummia, però no, in questo caso qua. andrebbe rivestito come una mummia in questo caso qua. Non basta la canotta sto qua, guarda che
1: no, altre cose. Comunque, diciamo che così.
0: Vabbè, iFly cosa vuol dire? Io volo, cosa vuol dire?
1: iFly vuol dire io volo, vuol dire io volo. Nome nato da un fantino che dopo che mise al suo cavallo le solette FIR, perché si possono mettere anche al cavallo.
0: E come le metti? Cioè,
1: e quando fai la ferratura tra il ferro e il piede del cavallo metti il tessuto FIR, ovviamente in forma di soletta, vero? Non con la forma del plantare nostro, ma con la forma rotondeggiante.
0: E questo come è venuto questa cosa qua la prima volta? Quando è venuta la prima volta questa cosa qua?
1: E questa qui l'abbiamo fatta nel 2016, nel
0: 2015, 10 anni fa,
1: 2015, 11 anni fa.
0: 11 anni fa.
1: E lui mi mandò una mail dicendomi: dottore, guardi che con le sue solette io volo quando sono a cavallo. E allora mi è rimasto quel io volo, iFly, è diventato iFly all'inglese, è diventato iFly FIR Technology.
0: E FIR è un acronimo però.
1: FIR è un acronimo di lingua inglese, vuol dire far infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, che è quello che noi...
0: O lontano, è la stessa cosa.
1: O lontano o remoto, è la stessa identica
0: lontano,
1: cosa.
0: Lontano, remoto, profondo.
1: O profondo, sono la stessa identica cosa, sono... tre tipi di traduzione diversa dello stesso termine che è il fare, insomma.
0: Senti, arriva ormai ci siamo, l'estate è caldo e quant'altro, adesso è ora di esibire insomma il nostro nero, cioè noi andiamo in contro al sì. caldo col nero addosso,
1: no,
0: però
1: ci sono persone, allora è chiaro che in questo momento certe problematiche sono inferiori da un punto di vista di richiesta, ad esempio dolori articolari legati all'umido, al freddo umido, adesso sì. Ovviamente non ci sono, no, quindi tanti dolori d'artrosi adesso con il caldo trovano già sollievo a livello atmosferico, ecco. Però problematiche in particolare di ginocchia, in particolare di equilibrio,
0: articolazioni, insomma,
1: di articolazioni, tranquillamente vengono usati tutti i nostri accessori FIR, ginocchiera, gomitiera, la polsiera, il pantaloncino in particolare,
0: sì.
1: Anche, e poi soprattutto quelli che sono gli effetti da letto, quindi la federa e il coprimaterasso.
0: In questo caso bianchi.
1: In questo caso bianchi.
0: In questo caso bianchi, perché tutto il resto è black,
1: in
0: sicuramente.
1: In questo caso è bianchi,
0: sì. Insomma, ecco, senti, e se io le indosso in pianura, piuttosto che in montagna, piuttosto che in colline, piuttosto che al lago, cambia se sono a 3000 metri d'altitudine oppure no?
1: No.
0: Cioè nel senso che i raggi sono più tondi.
1: No, perché non c'entra il sole. Il sole non è nessuno,
0: non c'entra
1: il sole, siamo noi che emettiamo il nostro calore che viene riflesso dal tessuto.
0: I raggi infrarossi.
1: I raggi infrarossi, tant'è vero che noi funzioniamo di notte, anche vero?
0: Esatto.
1: Quindi lo usiamo di notte proprio perché l'effetto è proprio quello di andare ad agire su tutta quella che è la microcircolazione, incrementandola, determinando vasodilatazione, tutto grazie a quella meravigliosa struttura che è l'ossido nitrico, questo...
0: La molecola dell'anno 34 anni fa, caro Mario.
1: La molecola dell'anno, e per cui tre scienziati americani si presero a ragione il premio Nobel proprio perché dimostrarono quelli che sono gli effetti dell'ossido nitrico, perché noi lo conosciamo dalla metà dell'Ottocento come molecola chimica, però quelle che erano le funzioni sono state chiarite solo in maniera molto recente, se vogliamo.
0: Ne ho una diretta testimonianza per quanto riguarda. Noi abbiamo fatto la motonave domenica scorsa e una signora aveva praticamente problemi di schiena, nel senso aveva dolori alla schiena, e è stata a casa, ha fatto la doccia, ovvio, e dopodiché ha messo la maglietta tua e mi ha detto che praticamente l'indomani era già migliorata al 100%,
1: certamente.
0: Cioè non al 90, all'80, ma ha detto è passato tutto quanto.
1: È passato tutto quanto.
0: Vedi, succedono i miracoli. Io ho detto così, invece sì. Non sono miracoli, insomma è una...
1: non so, sì, non, diciamo, diciamo che può sembrare miracolo fra virgolette, perché c'è rapidità, vero, tra l'indossare, sì, e il risultato, esatto. Ma dai, miracolo no, perché è proprio quello che è l'effetto dell'infrarosso profondo, cioè questa vasodilatazione, questo ossido nitrico che determina soprattutto questa decontrazione muscolare e quindi questa azione antalgica contro il dolore, come sanno benissimo, insomma, che sta portando attualmente questi tipi di,
0: senti,
1: di
0: ma la risposta di queste magliette, supponiamo magliette, leggings e quant'altro, cioè maggiormente viene coperta la parte del corpo più si esprime questo raggio infrarosso oppure
1: sotto
0: no?
1: Un certo aspetto, beh sì,
0: no, dico, senso, perché non ci sono le magliette a maniche lunghe però?
1: Quello diciamo che non serve la manica lunga, diciamo che poi dipende molto dal tipo di problema che una persona ha, però è chiaro che il leggings, quindi il pantalone lungo, sì, quello fino alle caviglie, copre gran parte della struttura muscolare, quindi dà un effetto indubbiamente valido. È chiaro che poi va a coprire quelli che possono essere i problemi tipici degli arti inferiori. Adesso, banalmente, chi fa sport deve ovviamente avere delle gambe belle robuste, vero? Non deve stancarsi, quindi il quadricipite femorale in particolare coperto dal tessuto FIRRE. Il vantaggio è quello di ritardare la comparsa dell'acido lattico, quindi quella che viene chiamata la fase anaerobica, e di facilitare dopo la prestazione atletica, sportiva, di facilitare l'eliminazione dell'acido lattico e soprattutto di impedire la comparsa dei dolori muscolari post esercizio. Sono quelli che in inglese li chiamano con la sigla DOMS, sono quei dolori per cui una persona dopo dice mamma mia, ho fatto palestra ad esempio, mi fa tanto male la muscolatura anche a distanza di qualche giorno, ecco, questi sono i DOMS. Il tessuto FIRE è in grado di evitare la formazione di questi dolori.
0: Oh yes Beppi, vedo WhatsApp, sì, e dopo leggo i messaggi, sono arrivati su WhatsApp, sì, vedo WhatsApp, e volevo dirti questo, visto che hai accennato la questione dello sport, per carità, passare dall'azzurro al nero potrebbe anche non so, disturbare un po', diciamo, di mentalità popolare italica, però se dopo 15 anni siamo arrivati ai mondiali qualcosa dovremmo riformulare, e ti dico, se noi invece di vestire l'azzurro vestissimo sta roba nera, secondo il punto di vista ci sarebbero dei vantaggi? E se sì, ti chiedo, sta roba potrebbe essere conficcata nel contesto di una certa dose di doping oppure no?
1: No, ecco, quello è una grande cosa importante, cioè il tessuto FIR non può essere considerato doping, perché il miglioramento della prestazione non avviene in maniera chimica tramite sostanze iniettate, non solo, ma non porta il corpo ad andare oltre i propri limiti, ma ottimizza l'attività, quindi praticamente porta il muscolo a quello che è la sua massima possibile espressione di rendimento, non va oltre. È un po' come dire, banalmente, io ho un motore da 2000 cavalli, da 2000 non cilindrata, CC, da 2000 CC, e attraverso il tessuto FIRE lo porto a 1990, ma non lo porto a 2001. Ah, 2001 sarebbe doping.
0: Comunque si potrebbe, insomma, a fare una muta per una squadra di calcio, assolutamente.
1: Non c'è nessun problema.
0: E come quel materiale qua è molto elastico oppure no?
1: Tessuto,
0: perché sai che serve per dare i rigori con il VAR, tu sai che tirano e poi rilasciano e devono cadere, per cui è importante per i rigori, perché
1: l'elasticità dipende da quanto fibra elastica ci mettiamo dentro. Di solito la t-shirt e la maglietta non ha fibra elastica, è proprio al 100% tutto tessuto FIR. Il leggings ad esempio ha un 6% di elastan, ma perché deve adattarsi un po' a quelle che è la sagoma dell'arto inferiore.
0: Per vedere se la Juventus può comprare queste mute, perché sai, loro se non cadono vicino all'area, alla rigore, difficile comprare.
1: Comunque ci sono tanti atleti sportivi che l'adoperano, il tessuto,
0: cioè direttamente sul corpo o post gara?
1: No, lo mettono direttamente sul corpo durante la gara, le solette in particolare, ad esempio, oppure anche il pantaloncino. Molti ciclisti amatori, cicloamatori, utilizzano il tessuto FIRE proprio perché si sono resi conto che migliorano la prestazione, o meglio hanno più resistenza, ecco, diciamo così. Quindi senza...
0: In caso di strappo di cucitura non perde nulla?
1: No, assolutamente non è quello, un altro grosso vantaggio, che sia il lavaggio sia la presenza, non so, uno si rompe il tessuto, si strappa,
0: succede,
1: si può succedere, basta cucire normalmente, insomma, ecco, quindi non c'è nessun problema.
0: Va a rubare l'uva dal vicino che è fio spinato, tu bestemmi, porca madosca, quanto che ho speso,
1: e invece no.
0: Però si può ricucire, mette a
1: si
0: posto,
1: può ricucire, sì, perché non perde mai i minerali, questi minerali bioattivi, bioattivi che sono inseriti in forma micronizzata nel filato, non perdono mai la loro reattività, cioè rimangono sempre attivi.
0: Accennavi comunque il lavaggio, deve essere fatto particolare, o mano.
1: Il lavaggio a mano, come se fosse un capo delicato, temperatura dell'acqua non superiore ai 30 gradi, non centrifugare, non usare ammorbidenti, perché non hanno nessun tipo di funzione. Acqua con un po' di sapone di Marsiglia.
0: Consiglio da che età a che età?
1: Non c'è un limite né inferiore né superiore.
0: Anche 3-4 anni, 2-3 anni?
1: Sì, sì, ma...
0: Vabbè, non sanno le taglie,
1: un
0: sinceramente,
1: bambino,
0: però...
1: Un bambino che... No, batte un ginocchio perché cade, lo sappiamo, vero? O si fa una sbucciatura e qualcosa, usare il tessuto FIR vuol dire da un lato ridurre il dolore, l'infiammazione, dall'altro favorire anche la guarigione della ferita. Quindi tanto
0: e si agevola anche sicuramente l'amico a quattro zampe, che ce n'avevamo
1: sì, anche per i cani, per i gatti, ma per i cani la stuoia funziona benissimo. Recentemente proprio un commercialista di Bassano del Grappa ha acquistato per i suoi cani la stuoia e per lui ha preso il coprimaterasso, quindi per il cane, vedendo i risultati che ha avuto per lui e per la moglie, prendiamolo anche per i nostri cani, e i cani sono ben contenti, ecco.
0: Sì, ci sei stato un po' male oggi, non sei arrivato e non c'è più, come ti ho raccontato, il grande Silvestro, il gatto.
1: Mi è dispiaciuto veramente.
0: Ho visto la faccia, perché dispiace a tutti i ragazzi. Silvestro è partito al pari di altri 7 fratelloni per la Sicilia in maniera definitiva, e quindi è in Sicilia, Ragusa, e quindi nella parte più lontana a noi, insomma, ecco. Vabbè, c'era stato Grigiotto qua, Grigetto, e Soffiante, soffia sempre, soffiante, ragazzi.
1: Sì. Vabbè, qual è vero.
0: Detto questo, senti, il più bel complimento che ti hanno fatto per quanto riguarda quello che piazzi, cioè questo materiale qua, quale può essere stato?
1: Ma diciamo che quello che più mi è piaciuto è le persone che soprattutto hanno riscoperto il piacere di muoversi dopo tanto tempo che erano obbligate a stare ferme o a limitare il loro movimento, proprio grazie al fatto di poter usare i leggings. Oppure un altro molto molto molto importante per me è stato la ripresa dell'equilibrio da parte di persone che avevano grossi problemi, grossi problemi, di sicurezza soprattutto.
0: Di sicurezza,
1: perché purtroppo nella persona, soprattutto diciamo anziana, ma io quando parlo di anziano ovviamente parlo dell'ultra ottantenne a sto punto, perché sennò mi devo far rientrare anch'io nella categoria, vero? E non mi va affatto, vero? Nell'ultra ottantenne si tende a camminare più lentamente, a fare passetti piccoli. I passetti piccoli favoriscono la perdita di equilibrio e la caduta. E la caduta può essere anche disastrosa, vero?
0: Senti, con il sudore come si comporta sto materiale, sto tessuto, sto roba bioattiva?
1: Si comporta bene, nel senso che agisce a livello di ghiandole sudoripare, normalizzandole a livello di funzione, e di conseguenza anche riducendo anche l'emissione esagerata di sudore. La sudorazione deve essere valida, cioè la sudorazione fisiologica ci deve essere, guai a bloccare la sudorazione, ci mancherebbe altro. Però l'eccesso ovviamente può essere antipatico.
0: Ma dicevamo che l'altra volta, a parte il lavaggio a mano, più la si lava, non si perde nulla.
1: Lavate tranquillamente, senza nessun problema, assolutamente. Il tessuto rimane sempre attivo, esatto. E quindi funziona sempre.
0: Dicevi nero l'altra volta, ma potrebbe essere stato un altro colore, sinceramente, mi dicevi. Insomma, non è che cambi il colore, che sia il nero.
1: No, il colore non va a influire, è semplicemente una scelta, come dire, produttiva, ecco, chiamiamola così. Sì.
0: Ciao Luca, un saluto. Davide da Lesiano. Tu sai che Lesiano è un paese fantasma. Se un domani vuoi andare a insegnare qualcosina della tecnologia FIR a Lesiano, non sarà semplice, nemmeno col miglior tom arrivarci, però noi abbiamo chi già lo abita e quindi ci aprirà le porte di casa. Ciao Davide, abbraccio forte. Ciao vecchio mio, so appena sta a fare la dichiarazione di redditi, mi dice signora che se sta anche un altro col 5 per mie e a radio, ma allora no, che risulta ancora accreditato il codice fiscale. Boh, Andrè, non so dire cosa vuol dire, non risulta ancora accreditato, i numeri magici li conoscono mai tutti, e informate meglio, non lo so, è il primo che leggo così, però se qualcuno ha notizie, ripeto, allora non risulta ancora accreditato il codice fiscale, addirittura, vabbè, mi fai ste guerre qua, non lo so. Agopuntura, dopo molti altri rimedi, la trovo come cura fatta a periodo fine estate, inizio autunno, per rimedio salutare per le mie ernie lombali, associata con assunzione di vitamina B di Bologna e magnesio.
1: Ci sta. Ci sta. Ecco, teniamo sempre conto che l'agopuntura fondamentalmente in questi casi ha un'azione di decontrazione muscolare, quindi migliora nettamente, anche antinfiammatorio. Va molto bene l'abbinamento tra l'agopuntura e il tessuto fire.
0: Quando eravamo negli anni 70-80, ricordo che la mamma andava martedì e venerdì al mercato a Casteo a prenderci ste canote, veramente che Bossi ci batteva 3-0, e tante volte noi le si indossava e dopo due secondi partiva la blasfemia, nel senso semplice del termine, per dire a becca, Dio te mamma, a becca, no a voglio a becca, cioè a becca, cosa vuol dire?
1: Sì,
0: a becca,
1: prudeva,
0: sta roba qua non becca.
1: No, assolutamente, anzi.
0: No, io ho provato a non becca, ovvio, però no. Tanto farlo capire a casa.
1: Addirittura,
0: perché sentiamo, a becca.
1: Addirittura teniamo conto che il tessuto, questo tessuto che viene definito, si chiama tecnicamente Nilit Energy, viene chiamato seconda pelle. Proprio perché aderisce anche molto bene e poi ha una morbidezza che ricorda proprio quello della pelle, insomma, quindi non becca.
0: Sabato prossimo, quindi vabbè, se vogliono informarsi sulla tecnologia FIR, eventualmente anche altre domande a te, e tu sei sempre disponibile, come abbiamo detto tante volte in diretta radiofonica. Ma l'esoscheletro sarà presente o no?
1: Ah sì, l'esoscheletro, certo, sarà presente.
0: Lo spieghiamo per chi non ha sentito l'altra volta.
1: L'esoscheletro è una struttura che aiuta, bisogna vederlo, ecco.
0: Sì, bisogna vederlo. Bisogna tu l'avevi indossato l'altra volta,
1: sì.
0: È molto semplice indossare.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì, si indossa in maniera semplicissima, in pochi secondi veramente, e veramente devo dire è che migliora la qualità della vita. Penso soprattutto alle persone abituate a camminare, a partecipare alle gite, alle camminate in montagna, che per vari motivi hanno dovuto un po' rinunciare o limitarle. Usando l'esoscheletro ritrovano quello che può essere il vigore antico, e quindi veramente funziona bene.
0: Quindi lo vedono e possono indossarlo, comunque
1: lo possono provare, testare. Verificare, proprio noleggiare addirittura, quindi uno può anche dire beh, mi faccio un weekend, uso l'esoscheletro e vediamo se veramente funziona,
0: ecco. E può anche metterlo nascosto sotto e batte tutti in salita, che metta basta,
1: sì,
0: tutti gli
1: diciamo
0: amici, la scommessa, vince Skei, cacchio,
1: sì.
0: Perché insomma in salita si va molto meglio,
1: cioè, ma una cosa pazzesca.
0: Tu l'hai provato tante volte?
1: Io l'ho provato a anche valutare la frequenza cardiaca, l'incremento della frequenza cardiaca, e se ha una riduzione del 30% rispetto al normale. Quindi poi per dire, se io faccio due o tre volte una rampa di scale, a un certo punto ho il fiatone,
0: sì.
1: Se uso l'esoscheletro no, perché mi aiuta nel movimento muscolare. È una cosa bisogna provarlo, ecco, sinceramente noi lo diciamo, sì, parliamo di questo esoscheletro, però bisogna provarlo e testarlo proprio dal vivo sulla propria pelle, sulla propria persona.
0: Esatto, quindi sabato prossimo dalle 10
1: sabato
0: poi
1: prossimo,
0: trovate il dottore
1: venire,
0: e la consorte, non c'è nessun problema,
1: assolutamente, anzi
0: lo trovate,
1: è un piacere,
0: al tavolo storico, e poi proveranno anche le solette, volendo.
1: Sì, le solette, ecco, là si fa il test per verificare proprio come immediatamente, nel giro veramente di pochi minuti, si migliora quello che è la stabilità posturale della persona, proprio legata a questo.
0: Pise per Mario, sì, ma a Toroba non arriva, si arriva diversi messaggi su WhatsApp, come questo ad esempio. Ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se una maglia FIR può ridurre il dolore di una spalla dovuto da problemi tendinei? Grazie Pietro da Loreggia.
1: Sì. Sì, Pietro si chiama,
0: Pietro Dalloreggia.
1: Pietro Dalloreggia, sì. Posso essere tranquillamente positivo su questo, sì, perché abbiamo un'azione antinfiammatoria, abbiamo un'azione antidolore, e poi sempre ricordiamoci che il dolore poi tende a mantenersi perché il muscolo rimane rigido, rimane contratto. Il tessuto FIR ha questa meravigliosa azione decontratturante, per cui anche il dolore si riduce fino alla scomparsa. In più il portarla preserva anche dall'avere poi successivamente altri problemi o ricadute. Bisogna tenere conto anche di questo, vero?
0: E chi, per chi mette creme e gel, agevola
1: agevola perché meglio. Migliora la penetrazione di queste sostanze. Tant'è vero che soprattutto a livello estetico, se uno utilizza i leggings e mette delle creme anticellulite, tanto per dire, non solo ha un'azione anticellulite dovuta al tessuto FIR che migliora la microcircolazione, ma favorendo la penetrazione delle sostanze che emette, anche queste penetrano in quantità maggiore e di conseguenza hanno un effetto migliore.
0: Migliore per quanto riguarda la vista, gli occhi e
1: cosa vista facciamo? Occhi, mascherina oculare in tessuto FIR, decontrazione della muscolatura che sta attorno agli occhi, miglioramento soprattutto in presenza di sintomi dell'occhio secco, quindi scarsa lacrimazione, arrossamento dell'occhio, sì. Post chirurgia anche, perché chiaramente favorisco la cicatrizzazione. Adesso sto parlando magari di situazioni come una blefaroplastica, cioè chi si rifà un po', che ha le palpebre cadenti, che allora preferisce operarsi per riaprirsi un po' l'occhio, ovviamente c'è un'incisione chirurgica, ecco, migliora nettamente usando il tessuto FIR la guarigione della cicatrice, cioè impedisce anche che rimanga una cicatrice.
0: La Michela ti chiede: problemi di cartilagine alle anche? Grazie.
1: Sì, soprattutto allora teniamo conto che il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, va a migliorare anche la microcircolazione della cartilagine, che di per sé ne ha poca già, quindi un pochino in più già quello rappresenta molto. L'uso del pantaloncino in questo caso, sì, portato in maniera continuativa, sì, determina proprio un miglioramento in presenza di quella che chiamiamo coxartrosi, vero? Artrosi, sì, dell'articolazione coxofemorale.
0: Sì, la formazione FIR, diciamo, spesso si schiera sicuramente con questo fronte d'attacco sul 4-3-3, per dirla, t-shirt donna, leggings in gamba letto, ginocchiera, t-shirt uomo, pantaloncino, polsiera, cavigliera, canotta unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, mascherina oculare, appunto ne parlavi poc'anzi, calottina, federe, copri materasso, all'orizzonte qualcosa di nuovo oppure?
1: No, per adesso assolutamente no, anche perché insomma potrebbe esserci in ipotesi in futuro una sorta di tutina completa, ecco, però già l'utilizzo è un pochino
0: col cappuccio e tutto?
1: No, col cappuccio no, ma una tuta,
0: sì,
1: una
0: che
1: tuta,
0: chiude tutto per tutto.
1: Una tuta che chiude tutto, però insomma è un po' un'esagerazione, ecco, risolviamo questo problema.
0: Se mettiamo una cerniera, una zip, ci perde, no?
1: Allora, no, assolutamente, no. Assolutamente.
0: Sai, potrebbe... io faccio domande stupide nel senso...
1: No, potrebbe tranquillamente, anche esserci. Ad esempio, un'idea era quella di... Vabbè, lo diciamo per radio, poi magari la concorrenza mi copia. Un'idea potrebbe essere una tutina per chi fa ginnastica artistica, ad esempio, vero? Dove è molto importante la coordinazione neuromuscolare. E quindi l'equilibrio migliorato vuol dire tanto.
0: Ciao ragazzi, una mia amica ha lavato per errore la maglietta in lavatrice a 60 gradi, ha fatto danni, grazie, buona giornata a Rock Forever da Mary con la Y. Ciao Mary.
1: No, se l'ha fatta una volta sola, può essere che abbia comunque perduto un pochino, ma indubbiamente funziona ancora. Se diventa sistematica, no, allora non vi sicuro.
0: Sistematica no, ragazzi. No. Si lava a mano, sapone in Marsiglia, e la si mette ad asciugare non al sole. Attenzione, non al sole.
1: E non la si strizza. Non la si strizza, non la si centrifuga, ecco. Ma considerate di avere un capo di cashmere, ecco. Delicatissimo. Sì. Uno ci pensa, vero?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Appunto.
0: Buongiorno Luca, dottor Mario, volevo fare una domanda. Se utilizzo il vestito a FIR, questo mi fa sentire meno la fatica? Potrebbe essere un problema se continuo a fare l'attività sportiva sovraffaticando i muscoli senza fermarmi prima di eventuali danni? Cosa ne pensa? Grazie
1: No,
0: Luca.
1: Perché non ci va mai in sovraffaticamento, nel senso che non è che uno non senta il dolore legato all'eccesso di acido lattico. E va oltre, quello sarebbe doping. In questo caso io ritardo la comparsa dell'acido lattico perché incremento la presenza dell'ossigeno. Quindi è come dare più ossigeno ai miei muscoli. In realtà funziona in questo modo.
0: Buongiorno, per quanto riguarda il mal di testa o da cervicali, insomma, grazie da Graziella, arriva questo.
1: Sì. Sì, se il mal di testa soprattutto legato alla contrattura cervicale.
0: Mette il collarino là o la pashmina?
1: Può usare anche la t-shirt, sì. Può usare la federa durante la notte soprattutto, perché allora si garantiamo quelle 6-7 ore di attività, vero, del tessuto FIR, sì, sul collo. Oppure potrebbe anche essere lo scaldacollo durante la giornata.
0: Ciao Luca, penso sia ho visto i prezzi di esoscheletro, il noleggio quanto costa? Max 58, tu hai idea?
1: Sì, ma se venite ve lo dico direttamente.
0: Allora, vieni qua sabato, te lo dici direttamente.
1: Direttamente, ecco, comunque i costi sono una bellissima sorpresa, ve lo posso garantire.
0: Ah, sì.
1: Garantire, sì, veramente una bellissima sorpresa.
0: Ok. Andrea lo sceriffo ti chiede: ernie lombari, ernie cervicali, ciao Grassi. Beh, quello che hai detto poc'anzi.
1: Sì, ernia lombare, ernia cervicale, ovviamente, sempre attenzione, l'ernia se uno ce l'ha resta, perché l'aspetto anatomico, chiaramente il tessuto FIR non può modificarlo, ma quelli che sono gli effetti, quindi l'infiammazione, la rigidità muscolare, quella la possiamo trattare bene con il tessuto FIR.
0: Senti, interessante la parte di Luca, perché mi dice: propongo un nuovo indumento, il guanto è molto frequente per chi usa il PC, avere problemi al polso e così alla mano, cosa ne pensa?
1: Sì, beh, allora la polsiera c'è già.
0: Ah, giusto, beh,
1: sì, la polsiera c'è già.
0: Ma lui diceva il guantino, guanto,
1: sì, c'è già un prototipo di guanto. Quello è una novità, c'è già un prototipo di guanto. Però fondamentalmente abbiamo visto che quando uno adopera il mouse, è fondamentale l'articolazione del polso.
0: Ah beh, sì,
1: e della parte, diciamo, della muscolatura dell'alluce, del pollice.
0: Dove c'è il tunnel carpale, dove c'è,
1: esattamente,
0: rompe
1: sì,
0: i maroni, cioè.
1: Esattamente, là dove c'è la rizartrosi. Ecco,
0: rizartrosi.
1: La famosa rizartrosi, vero? Ecco, quello, la polsiera funziona veramente bene.
0: Questo ha preso il tuo materiale, me l'aveva confermato settimane fa. Parlo ai ciclisti: se di solito col giro solito hai crampi, dopo 50 km di montagna con FIR ce l'hai a 60, così è comprensibile.
1: Perfetto.
0: Esatto. Altra testimonianza.
1: Grazie, grazie, è vero.
0: E poi,
1: è vero.
0: Ciao Luca, puoi ricordare l'appuntamento di mercoledì con il dottor Paolo Girotto? Grazie Carmelo. Carmelo, lo facciamo subito allora. Mercoledì 17 giugno alle 20.30, 8.30, post meridiem, il dottor Paolo Girotto terrà una conferenza sul rapporto tra uomo e animale dal punto di vista spirituale a Bassano del Grappa, presso la Sala degli Alpini, via Campo Sportivo, località San Michele. È gradita la prenotazione anche solo attraverso l'SMS con cognome e nome dei partecipanti, altrimenti chiamate sto numero, ma mandate anche l'SMS a sto numero, 338 4207 199, ripeto 338 4207 199 199. Vabbè, arriva l'estate, è caldo e noi affrontiamo l'estate con il nero, cacchio,
1: col nero.
0: Lo attiriamo tutto noi,
1: col
0: così
1: nero.
0: Le ragazze verranno vicine vestite di bianco perché staranno più fresche e all'ombra nostra, cacchio.
1: Faremo una black summer,
0: assolutamente,
1: quindi,
0: sì,
1: nera.
0: Insomma, è anche il servizio della bellezza, sta FIR, è un'esagerazione, sì, a parte, sì, il sottoscritto,
1: no, sta, è anche il servizio della bellezza, senza ovviamente pretendere i miracoli, sia ben,
0: sì,
1: chiaro, perché questi non li fa nessuno, tranne qualcuno che però non è stato molto ben accettato quando l'ha fatti, i miracoli.
0: Esatto.
1: Chiaramente, ecco, noi non facciamo miracoli, però posso dire veramente che la qualità della pelle,
0: sì,
1: e questo lo dico per esperienza diretta, non, sì, mia, ma di mia moglie e di altre sue amiche,
0: sì,
1: la qualità della pelle migliora nettamente. Pelle più morbida, pelle più idratata, pelle più liscia. E che è molto,
0: esatto,
1: è molto.
0: Quando arrivano qua gli esperti di qualsiasi tipologia dal punto di vista alimentare, ma non solo, che fisico, mentale, psico, fisico, emotivo, per dirla tutta, e ovvio il sistema immunitario ci entra sempre nel loro, diciamo, nella loro narrazione, racconto, per forza di cose, ovvio. E dico, dal punto di vista del sistema immunitario, può interferire in malo modo o
1: no,
0: in maniera
1: no,
0: benefica? Benefica.
1: In maniera benefica, chiaramente. Non dimentichiamoci, poi però andremo un po' forse nel tecnico. Comunque, lo dico,
0: sì,
1: tenete,
0: vai,
1: conto che l'infrarosso profondo agisce anche a livello del mitocondrio, che
0: mitocondrio,
1: è la mitocondrio,
0: sì,
1: che è praticamente, diciamo, la centrale energetica della cellula,
0: sì,
1: favorendo l'attività del mitocondrio, quindi la produzione di energia. E questo comporta una situazione veramente interessante, importante, di miglioramento proprio di qualità del sentirsi, della vita, insomma, perché chiaramente più energia produciamo a livello cellulare, più energia diamo a tutto il nostro sistema.
0: Assolutamente. Altra cosa, per chi ha una certa età ormai si recupera prima, sul recupero non ha rivali. Ecco, il recupero è importante.
1: Sì, fondamentale, fondamentale, fondamentale.
0: Fondamentale.
1: Tant'è vero che una persona che ad esempio cammina molto, ma anche fa la sua bella passeggiata, e non è detto che deve fare gara, ma passeggia anche a passo magari un po' più veloce, per recuperare, usando, intanto può usare, per dire, le solette o la t-shirt o il pantaloncino per avere più resistenza, e poi usandole per avere un recupero nettamente più rapido.
0: Va bene, sabato prossimo dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa qui al gas, c'è di tutto di più, ripeto, così i duroni, che rapporto hai con i duroni? Cioè,
1: buonissimi.
0: E così le albicocche?
1: Con i duroni sì, con i duroni albicocche sì, con i duroni dei piedi non ho nessun rapporto, ma esatto. Chiaramente non li consiglio.
0: No, non li consiglio, va bene. Quindi da masticare assolutamente sì, insomma, sì. Quindi ci hanno promesso insomma che saranno presenti e quindi ripeto per chi vuole prenotare il numero che vi ho dato prima. Volevo chiederti anche questo, parliamo di questa tecnologia FIR e quindi raggi infrarossi e quant'altro, ma noi come realtà italica siamo all'avanguardia o arriviamo tardi dopo tante altre realtà? O no, siamo all'avanguardia?
1: No. Noi italiani arriviamo sempre primi, solo che ci vergogniamo di dirlo molte volte.
0: Vito.
1: No, non ci toglie niente nessuno. La realtà FIR in Italia è una realtà, la stessa tecnologia FIR. Non dimentichiamoci che il tessuto che utilizzo ormai da 15 anni è brevettato da un italiano. Quindi scusate se è poco.
0: Non è poco, no, ragazzi?
1: Esattamente.
0: Quindi termoregolante, supporto al sistema immunitario, microcircolazione, drenaggio gonfiore.
1: Sì, drenaggio linfatico, quindi sì. Antigonfiore, di conseguenza chi sta molto in piedi, seduto oppure in piedi, tipo la commessa, ma anche chi sta molto al volante. Ecco, teniamo sempre conto che è tutto quello che è ritenzione di liquidi, chiaramente, il tessuto FIR migliorando la microcircolazione migliora chiaramente e riduce questo rischio di ritenzione idrica. Quindi, non so, i piedi gonfi. Ecco, i piedi gonfi, molte persone mi dicono non li ho più. Ecco, questo è interessante.
0: Se tu sei il più figo del villaggio e tutte le donzelle quest'estate tirano questa maglia è tutta slabrata e non tocca più le parti quasi del corpo, lo dico intime, ma le parti del corpo, viene a perdere di efficacia? Ti dico questo perché sì. Mi arriva il messaggio: serve un vestito che sia molto aderente alla pelle o posso solo appoggiare il vestito sulla pelle nel caso per esempio i pantaloncini FIR ma ho il dolore sulla spalla? Grazie.
1: Il tessuto FIR può essere tranquillamente, non è detto che debba aderire perfettamente.
0: Ma lui dice, se ho i pantaloncini un po' di mal di spalla, conviene mettere qualcosa per maglietta, per modo di dire?
1: Sì, di solito sì.
0: Cioè localizzi il tutto lì dove c'è il problema?
1: Diciamo sì. Là in questo caso consiglio sinceramente, se metti il pantaloncino lo metterà per una problematica legata all'artrosi delle anche o a migliorare la motilità in vari. Teniamo conto che viene anche usato nel trattamento di quelli che sono i lievi disturbi erettili. E mi fermo qua.
0: Per ora. E ci fermiamo qua perché sono le 12.45 di un semplice metà giugno 2026.
1: Siamo in fascia non protetta. Esatto. Non protetta. Comunque funzionò, direi. Guardate, io ormai prima di passare a questa tecnologia ci ho messo tempo, perché veramente ci ho messo oltre 10 anni. Quindi dal 2000 che l'ho scoperta al 2016, quindi sono 16 anni che ho deciso di portare avanti il messaggio della tecnologia FIR. Quindi in questi 16 anni l'ho studiata.
0: Per chi è all'ascolto, se al momento da IV comprato dovesse trovare qualcosa di FIR, stiamo attenti.
1: Attenzione,
0: fanno business anche quelli, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa molto importante. Visto, allora è sempre così, quando una cosa funziona copiata, viene imitata o viene spacciata per. Ecco, tenete conto che ad esempio nell'ambito delle solette, se vogliamo i risultati legati veramente alla decontrazione muscolare, al miglioramento della postura, eccetera, devono essere in tessuto FIR.
0: E bisogna anche investire, dai Mario, sinceramente, perché uno dice ha speso 10 euro.
1: No,
0: bisogna investire economicamente, purtroppo certo, è così, chi più spende meno spende, no.
1: Questo è verissimo, è chiaro che mi rendo conto.
0: Per dirla tutta, perché a volte sento anch'io e ne ho già cambiate tre, l'altro ha cambiato una, c'è bella differenza.
1: Esattamente, perché poi alla fin fine è vero il detto che hai detto tu adesso, chi più spende meno spende, poi teniamo soprattutto conto la durata, la durata, perché una t-shirt FIR dura 3-4 anni, ma non perché perde l'efficacia, ma perché poi uno si stufa, basta, non la voglio più vedere così lisa, fra virgolette, un po' consumata, preferisco comprare una nuova, però se hai fatto i 4-5 anni.
0: Senti, se per caso il Toro dovesse tornare dopo 50 anni a rivincere lo scudetto e io mi no, metto a
1: cucire il Toro.
0: No, esatto, ha messo a ridere il dottore.
1: No, no, il Toro.
0: No, dico, no, è stata 76, 2026, 50 anni, è tanta roba. Dico, dove succedere? Io mi metto a cucire qua lo scudetto sulla maglietta, non perdo nulla.
1: No, no, assolutamente.
0: Ma posso farlo
1: assolutamente.
0: Allora?
1: Sì, anzi.
0: Caso mi porterò avanti, assolutamente.
1: Anzi.
0: Senti, azione antalgica, cosa vuol dire l'antidolore?
1: Antidolore fondamentale. Ecco, teniamo conto che in questo caso entro sempre un attimo nel tecnico, però poi mi fermo. Tenete conto che l'infiammazione e il dolore conseguente è legato alla produzione di citochine, di sostanze particolari, che vengono definite appunto citochine pro-infiammatorie perché favoriscono l'infiammazione. Ebbene, il tessuto FIR riduce la formazione di queste sostanze, di queste citochine, e al contrario invece facilita e favorisce la formazione di altre sostanze antinfiammatorie che vengono chiamate citochine antinfiammatorie.
0: Però senti, bisogna... energia invisibile dell'infrarosso, giusto? Invisibile.
1: Sì, invisibile, non le vediamo, l'infrarosso non lo vediamo, noi non vediamo.
0: No, ma esiste un macchinario che volendo no? Esisterebbe un macchinario volendo?
1: Sì, per l'infrarosso sì,
0: esiste
1: il macchinario. Noi possiamo tenere conto, ad esempio, il sole emette raggi infrarossi, vero?
0: Sì,
1: ad esempio. Anzi, teniamo conto, la cosa interessantissima è questa, che nella quota di infrarosso che il sole emette,
0: sì,
1: l'infrarosso profondo, quindi quello che viene poi, che è il FIR, rappresenta il 55%. Quindi... già naturalmente noi esponendoci al sole, sì, facciamo un bagno di sole, facciamo un bagno di FIR, di infrarosso profondo, soprattutto se lo facciamo dopo un'ora nella prima ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto. Lì c'è la massima concentrazione di questo irraggiamento in FIR, ad esempio.
0: Okay.
1: È interessante anche questo.
0: Manichino, come lo prepari sabato prossimo?
1: Ah, lo preparo sempre vestito, perché lui è molto pudico, bisogna coprirlo in tutte le sue parti.
0: Quindi esoscheletro più
1: sì, l'esoscheletro lo...
0: no, dico, c'era l'esoscheletro, sì, più abbiamo le solette,
1: solette
0: e tutto il resto, insomma,
1: e tutto il resto,
0: trovano
1: le solette,
0: tutto volendo,
1: t-shirt, prego,
0: lo trovano tutto, diciamo, sì, questo elenco
1: tutto
0: che ho fatto prima qua, dell'elenco delle
1: pieghevole,
0: tutto qua.
1: Tutto trovano, tutto quello che vogliono, e anche oltretutto, diciamo, anche con i numeri giusti, i numeri di la taglia giusta, insomma, per tutti.
0: Per chi vuole trovare un po' di informazioni, dove li mandiamo?
1: Le mandiamo, allora, come ormai hanno imparato a fare, io vi ringrazio perché mi fa sempre piacere ricevervi.
0: Sì.
1: Potete tranquillamente telefonarmi per fissare un appuntamento,
0: allora,
1: direttamente a
0: Resana. Diamo il tuo numero in maniera tale, voi potete chiamare il dottore, andare a Resana, vi costa nulla, andate là praticamente a porre qualsiasi domanda, anche in un contesto molto bello da un punto di vista giardinesco, per la qualcosa è a Resana, però.
1: A Resana,
0: fate
1: sì,
0: mai un chilometro, no, dico per quelli mai sono
1: sì,
0: di Vicenza.
1: Comunque, ecco,
0: fanno qualche chilometro in più, dai.
1: Sono persone, sinceramente, recentemente mi è venuta gente da Pieve di Soligo, venuta, quindi non è vicinissimo, insomma, a Pieve di Soligo, da Dolo, anche stamattina, tanto per
0: da Dolo,
1: dire,
0: Venezia,
1: da Dolo, da Dolo.
0: E hanno provato l'esoscheletro, no?
1: No. Sono venute proprio perché avevano già, un signore aveva già acquistato le solette, anzi le federe, l'ultimo gas che abbiamo fatto, è venuto soddisfatto a prendere, possiamo dire senza nessun problema, le solette e la t-shirt. Ecco, quindi
0: anche se volete fare un regalo un po' originale,
1: sì, anche quello, ecco, quello
0: esatto,
1: è un discorso originale, ma soprattutto per cui vieni ricordato,
0: esatto,
1: perché sei come quello che mi ha fatto passare un male di ginocchio, un mal di schiena.
0: Vabbè, io ho RDM che sai devo gestirmelo, perché se ho la trasmissione devo gestirmi anche questi personaggi, e scudetto al Toro sì, quando mi sarò risorto dalle ceneri, stile araba fenice, capito?
1: Ah, sì, sì,
0: l'araba fenice di Mirano, insomma, al quale noi vogliamo un bene dell'anima, in attesa di dopo il dice sono tre puntini, in attesa di. Allora, detto questo, siamo quasi al volgere del nostro appuntamento del lunedì d'apertura, e poi andiamo in pausa due mesi, ma se vuoi va bene venire qua a trovarmi, non c'è nessun problema.
1: Grazie.
0: Se ci sono delle news le buttiamo dentro.
1: Grazie.
0: E quindi,
1: benissimo,
0: perché ti facciamo una domanda.
1: Perfetto.
0: Bisogna, quindi i guanti non sarebbe male, però ok,
1: i guanti sono comunque ci sono già dei prototipi che ho fatto fare, adesso devo cercare di snellire il più possibile.
0: Ma moto per tanta roba,
1: sì,
0: che ti dico, cioè,
1: sì, fate il computer, sì, cioè, sì, ma fondamentalmente
0: sciare,
1: il problema fondamentale fondamentalmente comunque le dita, è giusto che anche queste, ma già la polsiera.
0: O i musicisti, per sé, insomma, per il chitarrista,
1: io
0: che so,
1: ho, cioè, un musicista che ha acquistato la polsiera proprio violino,
0: Ah, violino.
1: Violino, sì, per dire, perché proprio aveva problematiche di impugnatura, cioè faceva male quando impugnava.
0: Ok, da sinistra a destra partiamo col tuo numero di telefono, allora?
1: Sì, allora il numero telefonico è il 393 3304 634.
0: Allora ho scritto 393 33 04 634. Vabbè, se qualcuno se fosse perso mando un messaggio,
1: sì, se poi qualcuno vuole andare sul sito,
0: giusto, il sito
1: sappia che c'è il sito, è iflyfirtechnology.it.
0: attenzione però, fly scritto Firenze Livorno York, giusto?
1: Sì,
0: con la Y.
1: Sì, con la Y,
0: la forcella, noi facevamo la fionda,
1: esattamente, no?
0: Con
1: la
0: quel simbolo là, insomma.
1: E poi Fir Technology, Technology il tech e col ch, okay, e il finale York è anche in Noji Technology,
0: esatto,
1: con la York anche.
0: E la
1: lui.
0: Troveranno anche il fatto che chi gioca a padel è favorito. Da...
1: Mamma mia, i giocatori di padel sono dei, come dire, dei sostenitori accaniti di questo tipo di abbigliamento.
0: Vabbè. Dimmi qualcos'altro che non abbiamo aggiunto, perché abbiamo avuto tanta roba.
1: Beh, diciamo che veramente ogni volta
0: veloci,
1: diciamo, ma... diciamo un po' tutto, non tutto, ma un po' tutto.
0: Un po' tutto,
1: ecco,
0: diciamo.
1: La cosa interessante e importante è, sì, che la FIR non ha effetti collaterali negativi, questo è fondamentale, non ha controindicazioni, quindi può essere usata indipendentemente dalle condizioni, diciamo, della persona. Presenza di pacemaker, tanto per dire,
0: sì,
1: presenza di defibrillatore non è una controindicazione.
0: Per gestire le ulcere diabetiche?
1: Le ulcere diabetiche, ecco, quello non l'abbiamo toccato, è una cosa importantissima. Il tessuto FIR favorisce la guarigione della lesione, perché va a incrementare l'ossigenazione dei tessuti, dei nostri tessuti. Quindi in presenza di ulcera diabetica o in presenza di piaga da decubito, che è legata ovviamente alla scarsità di apporto di ossigeno, sì, abbiamo dei risultati veramente importanti, veramente interessanti. Questo è l'uso del calzino, ad esempio, del gambaletto in presenza di un piede diabetico, sia anche come prevenzione, perché migliorando la microcircolazione allontaniamo, come dire, la paura e il rischio che di avere danni poi importanti.
0: È più lei o lui che si avvicina a questa tecnologia, secondo il tuo punto di vista?
1: Ma in questo momento direi che sia un 50%. Una volta era più
0: femminile,
1: adesso direi che il maschietto si è fatto furbo, per fortuna.
0: E vuol star bene anche lui.
1: E vuol star bene anche lui, chiaramente. Vogliamo stare bene e... accediamo volentieri all'uso del tessuto FIR.
0: Come abbiamo detto tante volte, insomma, chi viene durante la fase del gas qualche risparmio lo ottiene.
1: Sì, sì, ma quello sempre, ma anche chi viene a casa.
0: Ecco, chi viene a casa.
1: Chi viene a casa, perché sì, io mantengo sempre lo sconto gas. Questo ormai lo sanno.
0: Possono salutare Checo. È il tuo cane,
1: è il cane Checo.
0: 18 anni, oh, ragazzi, è tanta roba.
1: Sì, sì, sì. Il mio cane di 18 anni.
0: Che alle 3 di notte ti manda fuori.
1: Lui sì. Sì, perché abbaia e lo devo portare, anche perché non si muove.
0: Pigiama in FIR sarebbe ottimo, sai.
1: Pigiama, abbaia, uno si mette il pantaloncino.
0: Ma non fa le scintille, no? Perché quelli della volta, quando ero piccolo, facevano le scintille.
1: Sì, cacchio. Erano tutte fibre acriliche. Erano fibre.
0: Madonna, si illuminava, avevamo le lucciole fuori, sì, animalesche, e dentro scintille a gogo.
1: Preferirei vedere tanto le lucciole che non vedo più da tanto tempo.
0: No, no, sì, si vedono.
1: Sì, sì, bisogna cercare il posto giusto.
0: Devi cercare il posto giusto, perché sono anche un po' sentinelle ecologiche della cosa. È ovvio, se abbiamo discariche. Oppure veleni attorno.
1: Io ricordo che una ventina d'anni fa c'era un posto verso Villanova
0: di Strana
1: dove alla sera ci andavo solo per vedere
0: le lucciole,
1: questo tripudio di luci, di lucciole,
0: che penso siano solo i maschi quelli che illuminano, non le femmine, dovrebbero essere solo i maschi, quindi un rave party
1: per
0: maschile
1: vedere,
0: potrei
1: per
0: errare
1: vedere.
0: Però o è solo femminile o maschile, ma penso sono maschile, insomma,
1: comunque per mettersi in mostra, perché sempre nell'animale, vero, c'è sempre questo richiamo.
0: Però è bellissimo un fantasy del genere, sì, lo si vede molto meno. Abbiamo perso i ramarri, i maggiolini, abbiamo perso tanta roba, insomma.
1: Abbiamo perso i fiordalisi.
0: Papaveri si intravedono, ma comunque
1: papaveri, sì.
0: Una volta c'era sto svettare di fiordalisi e papaveri nel
1: però
0: grano,
1: le macchie del fiordaliso che adesso non vedo più. Mi sono fermato, qualcuno lo c'è.
0: Il consiglio che io do allora per i contadini all'ascolto, quelli con la C maiuscola, visto che un tempo si bisognava molto dello spaventapassari, vestitelo con materiale FIR, mettetelo in caso al campo, dopo 2 secondi sparisce tutto, ma non importa.
1: Sparisce,
0: avete fatto la fortuna e la gioia di qualche altro, però serve addobbare il vostro spaventapassari con la FIR. Quindi un bel cappello. bello anche.
1: Ah, potrebbe essere un'idea anche quello dello spaventapasseri, sì, in fiere,
0: sì, sì. Se sfondi quello col diretti metti a posto le tue prossime reincarnazioni. Io la odio, però a parte questo, se sfondi quello col diretti, perché lo sono tutto giallo verde.
1: Ma soprattutto chi lavora i campi,
0: sì, no esatto, perché ho parlato di contadini più che agricoltori.
1: Tessuto fir,
0: uno spaventapasseri all'insegna del tessuto fir sarebbe ottimo,
1: sarebbe interessante, sarebbe divertente
0: vedere che rapporto, se arriva a far danni di più o meno. No, penso meno, farà meno danni, dai. Dico gli uccelli nel campo, hai detto dire.
1: Il fiumicello si allontanerà allora, eventualmente. Non lo so, non è stato testato ancora. Possiamo provare. Dai. Buona idea.
0: È buona idea questa cosa.
1: Buona idea anche questa.
0: Vabbè, allora avete capito, insomma, dai. Qua mancano mai 3 minuti e quindi io ti ringrazio appunto della presenza. Corriamo velocemente perché c'è tanta roba a dire sul segreto di minerali bioattivi, quello che la scienza ha scoperto, questo ossido nitrico, diciamo, appunto la molecola
1: è un mondo bellissimo, posso dirlo, che è un mondo fantastico anche quello di
0: minerali. No, è un'altra cosa al volo. Il libro è pronto, non è pronto, com'è?
1: Il libro non è ancora pronto.
0: Però ci siamo, cioè, nel senso, è l'anno giusto questo?
1: Sì, beh, quello senz'altro, quello indubbiamente.
0: E la FIR ha un capitolo di riguardo o è il libro?
1: No, il libro FIR, si intitola proprio FIR Revolution, la rivoluzione della FIR.
0: Evolution, scritto per
1: Revolution,
0: Revolution.
1: L'antica medicina del futuro.
0: L'antica medicina del futuro.
1: Perché in realtà non facciamo altro che usare qualcosa che conosciamo da migliaia di anni, però lo usiamo come la medicina del futuro, che non sarà più una medicina, chiamiamola curativa, fra virgolette, poi bisognerebbe spiegare bene i termini, in questo momento non ho il tempo di farlo, ma sarà soprattutto una medicina di informazione, ma non di informazione alla persona, ma alla cellula.
0: Quindi dall'ossido nitrico all'antico, che poi il futuro, e
1: l'ossido nitrico
0: usato un ossimoro più nel titolo, praticamente.
1: Sì, l'antica medicina del futuro, perché veramente sarà indubbiamente il futuro in campo medico.
0: E la copertina che abbiamo? Varenne? No.
1: La copertina Varenne, sempre la copertina Varenne. Varenne ha compiuto 31 anni.
0: No, dicevo la copertina del libro, io sai.
1: Cioè, no. Copertina del libro sarà un'immagine che ancora non ho definito. Comunque cercherà di spiegare bene questo concetto dell'antica medicina del futuro.
0: Metti 30 secondi allora, la copertina del grande Varenne?
1: Non ci metterò Varenne.
0: No, ma dico, spiegala meglio perché non...
1: Ci sarà il simbolo del caduceo, che è il simbolo della medicina, ipocratica. Ci sarà il DNA, ci sarà il Tao.
0: Okay.
1: Perché l'antica medicina è il Tao, del futuro è il DNA.
0: In 20 secondi, no, Varenne, il cavallo invece?
1: Il cavallo, no, non lo metterò in...
0: No, non lo metti, ma dico...
1: Sta bene,
0: ma gli hai messo che cosa? Copertina,
1: Coperta, sì, la copertina a fire al cavallo, chiaramente Varenne utilizza.
0: Oggi è fioccato in Campania, l'hanno portato dal nord al sud in Campania, quindi lì oltre 30 anni comunque è, sì.
1: 31 compiuti anni, in maggio.
0: Compiuti in maggio, oltre 31 compiuti anni. Quindi è uno dei cavalli storici.
1: Sì. Speriamo anche che continui a festeggiare i compleanni.
0: Assolutamente sì.
1: Perché è sempre un grande...
0: Quanto può vivere un cavallo? 30-40 anni? Non lo so, 35?
1: Sta già andando, è già un bel vecchietto, insomma. Vabbè,
0: sabato siamo qua. E quindi dalle ore 11 venite a trovare anche il dottor Palladini e consorte.
1: Grazie.
0: Ciao Mario, ciao a tutti, ci vediamo tra poco e saliamo negli alberi.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetizioni. ripetitore.
7: Ripeti?
0: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: León. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
2: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mar per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
0: Per mini
3: info
5: 3
6: 2
7: 9
8: 0
9: 0
10: 3
11: 8
12: 9
1: 8
13: 8.
14: Drinking Coca-Cola. Tu sei Superman. Tu hai venduto Peter Pan. Hola, hola, hola. Drinking Coca-Cola. Tu sei Superman. Tu hai venduto Peter Pan.

0: tempo di rock.
1: A tempo di rock, sabato 27, non mancare, assolutamente alle 8 inizia il percorso con il nostro Danilo Leo Lazzarini, vuol dire spettacolissimo, e a seguire appunto il concerto di Luca Bassanese e a ricordo della nostra grande Mara, sempre Mara per sempre, con il melone che piace molto anche ai nostri qui astanti, con anche soprattutto quel marchio di San Marco impresso in quel prosciutto crudo, e soprattutto i gelati e le birre e tanta roba, e quindi sarà festa nella festa a più 40 all'ombra, e quindi di conseguenza noi daremo il là ad un taglio di alberi per essere sicuramente in sintonia con l'amministrazione di Padova, perché tutto sto alberamento qua fuori stressa lì Maroni, qualche posto in più di parcheggio sarebbe utile. Se hai notato all'entrata a sinistra qui Amui là, le rame ricolme di Amui e appesantiscono sicuramente la schiena stile Andrea dell'albero. Se noi diamo un taglio a sta cosa qua, ragazzi, avremo lo spazio, la luce, e quindi andremo migliorando anche per quanto riguarda la nostra futura reincarnazione.

0: ammalati di più all'ospedale di Padova non fa male. Salutiamo Ola, drink e qualcosa di da boicottare più che altro. Signori, li abbiamo già posizionati in rampa di lancio. Oggi sarà una full immersion perché c'è tanta tanta carne al fuoco, ma la cosa principale, abbiamo riagganciato i gemelli del gol, la G2, il punto G, quello forte che piace a noi, il punto G doppio. Sì, è il doppio questo, ragazzi.
1: G doppio.
0: Gino e Gianluca, ragazzi.
1: Gianluca,
0: no, sembra che vada sempre fuori.
1: G2.
0: No, è G2, G2. Cazzo, no. G3, G8, G7, incidenti a Ginevra. Ginevra, incidenti.
1: Esatto.
0: Però oggi abbiamo anche la voce la femminile, cioè
2: la Franci.
0: La Franci, finalmente, esatto. La Franci si è manifestata perché ecco, ci aveva abbandonato proprio in malo modo, proprio sì. Passando
2: sì, esatto.
0: Alla concorrenza giordanesca. Finiti. No, scherziamo. Vabbè, dobbiamo fare veramente un punto della situazione, ragazzi, perché qua c'è battaglia, lotta, c'è tutto di più. Avanza l'estate,

0: e con l'estate questi si permettono di tutto perché siamo leggermente distratti. Chi decolla per la Sicilia, chi decolla per la pittura, chi non decolla mai e quindi rimane qua incollato al nulla eterno. E però ci siamo capiti, sono noi tre,
1: esatto.
0: E mezzo,
1: ed è bene così,
0: ed è bene così, tre e mezzo, esatto, ed è bene così. Gianluca Stefani e Gino, ragazzi, protagonisti di tutto quello che sta avvenendo sulla realtà patavina,
1: sì,
0: sotto formula di denuncia H24.
1: Mamma mia,
0: non esiste giorno che non ci sia una,
1: no, anche la domenica, proprio
0: anche la domenica con la doppia goduria, perché di qua e di là, esatto, ieri doppia goduria. Ci arriveremo per passi, per step. Prima però Prometeo. La presentiamo per...
1: Allora,
0: cos'è sta Prometeo?
1: Prometeo è un nuovo modo di intendere praticamente la politica, perché non è soltanto un nuovo movimento, l'ennesimo dei tanti, ma il progetto è quello di creare di nuovo fiducia, dare di nuovo speranza e fiducia alle persone. E la politica dei fatti, del fare, perché ci siamo accorti che in questi anni i partiti hanno promesso, dicevano che facevano questo, che facevano quell'altro, e poi alla fine sia destra che sinistra hanno puntualmente deluso. Ecco, noi vogliamo fare e rimettere al centro la cosa che è stata dimenticata per troppo tempo: l'individuo, il cittadino, l'ambiente, la salute. Queste sono le cose,
2: le priorità,
1: che noi,
2: diciamo così,
0: le priorità mettere al centro,
1: esatto,
0: che non significa centrare,
1: no,
0: perché in quel caso con la monorotaia e la moto della polizia, perché lui mi ha chiamato qualche giorno fa, va a vedere il video che ho pubblicato, perché a un certo punto passa la Mille Miglia con tutte le macchine,
1: sì,
0: d'epoca, e il tutto viene interrotto da un poliziotto che, esatto, vola. Possiamo chiudere la porta, grazie,
1: sì.
0: No, ma devi alzare la maniglia, no, così no, devi andare all'esterno, va all'esterno, no, alza la maniglia, va fuori, alza la maniglia, esattamente,
1: okay.
0: E adesso puoi chiuderla. Sugli alberi,
1: tutorial.
0: Un tutorial, esatto, in diretta, anche il tutorial qua. La porta che si apre, ma magia incredibile.
1: Radio Gamma, sapete cosa fa?
0: Sì, no, perché è passato un carbonaso prima qua a sinistra, mi diceva il collega Oriano. Un carbonaso enorme qua, bello, tra marmittoni e bancali.
1: Quindi, no, stiamo
0: attenti. Santa.
1: Esatto.
0: No, non fa nulla, è buono.
1: No, certo.
0: Lo so.
1: Però stiamo
0: buono,
1: attenti.
0: Però sì, che mai un carbonaso qua dentro,
1: esatto,
0: mi scompone un po' il tutto il resto. Stavamo dicendo che cosa? Ah, no, esatto, il video che hai pubblicato,
1: sì,
0: visto da tutti ormai, cioè
1: 5 milioni di persone.
0: 5 milioni?
1: Sì, ha fatto proprio
0: numeri, 5 milioni, tanta roba.
1: 5 milioni,
0: sicuro, 5 milioni.
1: No, 5 milioni di persone, 4 milioni su Instagram, anzi 4.4 su Instagram.
0: Beh, allora, raccontiamo bene a tutti. Qualche giorno fa succede che passa la Mille Miglia a Padova, giusto?
1: Esatto, è passata la Mille Miglia a Padova, e ovviamente tra le strade perfette
0: al bacio.
1: Padova,
0: sì,
1: senza buche, perfette, ecco, è passata l'Arcella, in uno dei quartieri,
0: sì,
1: più belli di Padova, ecco. E cos'è successo? È un poliziotto in motocicletta che stava affiancando le macchine d'epoca che stavano correndo lungo la carreggiata. A un certo punto si vede nel video che inciampa sulla rotaia.
0: Bella ampia,
1: sì, tipo un Harley Davidson, insomma.
0: Cioè, molto pericolosa la roba, a parte due persone che ha sfiorato.
1: Esatto, perché praticamente
0: se le sbatte nel muro,
1: il
0: ragazzi,
1: poliziotto rischia di sbattere la testa e farsi veramente male, perché è
0: caduto
1: volato
0: di schiena praticamente.
1: È caduto di schiena, per fortuna sembra che non si sia fatto niente, quindi ecco la notizia positiva. E poi le due persone che hanno rischiato,
0: ma quelle sì, se le sono viste
1: veramente,
0: una moto che viene addosso,
1: li tranciava le gambe a quella velocità,
0: schiaccia nel muro.
1: Veramente Sant'Antonio
0: di fronte alla
1: sede di Vigili, al quartiere, sì, esatto, in via Tiziano Aspetti, di fronte al comando dei Vigili. Infatti nel video si vede il comando dei Vigili dell'Arcella.
0: E nulla è a caso,
1: è nulla a caso. Ma è arrivato quella sera, qualcuno probabilmente aveva anche un po' paura di esporsi.
0: L'hai messo te, insomma.
1: L'ho messo io e via.
0: Andate a vedere questo video che già sottolinea quello che tante volte è stato raccontato qua dentro per quanto riguarda i problemi della monorotaia,
1: esatto,
0: col gioco di parole. In questo caso si vede veramente quello che sta succedendo, insomma.
1: Sì,
0: quindi binario bagnato, e quindi
1: esatto, c'era anche
0: volo assicurato,
1: bagnata,
0: insomma, sì.
1: E quindi volo assicurato, bellissimo.
0: Bravo. Volo assicurato.
1: Esatto, per fortuna non è successo nulla.
0: Per fortuna non è successo nulla, assolutamente no, insomma, ecco, hai pubblicato tutti i più. Allora partiamo da ieri praticamente, doppio sorriso vincente, perché uno siamo lì, abba lì.
1: Sono tre, allora.
0: Sono tre, esatto,
1: esatto,
0: cacchio, sono tre, esatto, con l'abba lì.
1: La notizia dell'abba lì, che il Consiglio di Stato ha dato la sospensiva temporanea in attesa della sentenza definitiva del 16 luglio, quindi padovani, incrociamo le dita, anzi non solo padovani, perché qui si deciderà una visione del territorio, della regione futura.
0: 155.000 metri quadrati con torri alte?
1: Alte più di 35 metri.
0: 35, quindi edifici, insomma
1: 800.000 metri cubi.
0: 800.000
1: metri, quando all'inizio erano stati dovevano farne soltanto 200.000.
0: Quindi è solo quadruplicato la roba.
1: Quadruplicato.
0: No. Insomma, ragazzi, dai, un errore di scrittura.
1: Errore.
0: Può succedere, sapete.
1: E poi è successa la notizia bella, quella che il Consiglio di Stato ha detto a quelli dell'antenna di Invit, che era stata posta vicino.
0: Antenna 5G
1: altissima, posta vicino a una delle chiese più antiche di Padova, del 1100 addirittura, San Michele Arcangelo. Avevano posto questa antenna dicendo: ma sì, cosa volete che sia?
0: La gente dorme.
1: Ovviamente il comune, con chi era andato a difendere, quelli dell'antenna, ovviamente, vogliamo tutelare il paesaggio. E il Consiglio di Stato ha detto: guardate ragazzi, qui c'è da spostare l'antenna. E la dichiarazione del rappresentante dell'associazione Salvori Incontra, a cui va veramente un grande ringraziamento per la loro tenacia e coraggio, ha detto: adesso le situazioni sono due, o si sposta la chiesa o si sposta l'antenna.
0: E quindi alla fine
1: quindi si deve spostare l'antenna.
0: No, pensavo la chiesa. No, pensavo che magari con gli strumenti sembra un'esagerazione, no, la mia, ma se hanno spostato il ponte di Paleocapa,
1: hai ragione,
0: e l'hanno portato in Sicilia.
1: Ho dato un'idea brutta.
0: Esatto, guarda che tutto è fattibile.
1: Giusto, è vero.
2: Perché una è stata spostata, non so se sai, a Perarolo è stata spostata
0: la chiesa,
2: sì, con le cotiche di maiale.
1: Allora si sposta l'antenna, si confermiamo.
0: Cosa dico, le cotiche di maiale? Cioè?
2: L'hanno messa sotto e l'hanno spostata.
1: Potevano farlo per il ponte di Rivi. Potevano farlo per il ponte.
2: Per fortuna non hanno pensato a quello, perché altrimenti potevano
0: spostano
2: spostare anche questo.
0: Esatto.
2: Ecco. Ma una chiesa del 1100
1: con le cotiche, potevamo darle l'idea a Michalizzi per
0: veramente?
1: Il ponte di Riviera. Lo portava fino ad Agrigento con le cotiche di mai, così si abbrustolivano anche per bene.
0: Erano già pronte a essere servite, esattamente sì.
2: Beh, questo è un bel momento per noi comunque, che adesso stiamo raccogliendo i vari gruppi di Padova e cerchiamo di convogliarli,
1: sì, esatto,
2: se possibile, con Prometeo, perché tutti quelli che stanno, diciamo tra virgolette, mettendo in chiaro quello che la giunta comunale non sta facendo, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei cittadini, soprattutto
0: i cittadini.
2: Perché i cittadini pagano, esatto, le tasse per non vedere nulla di quello
0: sempre
2: che loro
0: lasciati
2: versano.
0: In margine, nonostante, esatto, le leggi rivendicherebbero anche la partecipazione, insomma, dei cittadini,
2: certo,
0: insomma,
2: certo.
0: Assolutamente questo non avviene, insomma.
1: È un momento storico.
0: No, avviene sì solo in campagna elettorale.
1: Solo in campagna elettorale.
0: E basta.
1: Questo è un momento storico dove queste decisioni dimostrano che insieme veramente si può vincere, ecco. Possiamo
0: ringraziamo il comitato in riferimento all'ABA lì.
1: Il comitato
0: raggiungeva questo risultato qua, ragazzi.
1: Assolutamente, ma infatti il comitato, che nonostante abbia ricevuto anche delle sberle pesanti e delle pressioni forti, perché il TAR addirittura non era voluto entrare nel merito, dicendo che giustificandosi perché alcuni del comitato non erano del rispettivo quartiere, ma quello è un bene, è un futuro che interessa tutta Padova.
0: Sì, sì, sì.
1: La salute e l'ambiente non hanno confini, come puoi confinare? E la cosa che fa specie è che lo venga a scrivere un giudice nero su bianco. Questo è un concetto molto pericoloso.
2: Sì.
1: Infatti,
2: adesso si permette, cioè sì, non si può compensare l'Hub lì alle Granze di Camin,
0: sì,
2: con Chiesa Nuova a 10 km di distanza,
1: esatto,
2: è un'assurdità.
0: Ovvio.
2: Cioè la gente di quel posto respira,
1: esatto,
2: quell'aria,
0: ovvio,
2: non l'aria di 10
0: esatto,
2: km,
0: esatto,
2: per
0: esatto,
2: cui è allucinante,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: ci siano.
0: Ovvio.
1: Infatti va un ringraziamento a Diego Tono, Stefano Pagnini in particolare,
0: bravi,
1: che sono i portavoce e al comitato dei
0: cittadini.
1: Ci mettono
0: faccia, coraggio, ma soprattutto anche dati.
1: Esatto, sì, esperienza,
0: progetti,
1: hanno studiato sbagliato, perché
0: esatto.
1: Per presentare contro quei
0: carta
1: colossi
0: che canta
1: lì,
0: alla fine, esatto. Sono colossi, esatto, sono colossi, sì. La lì è di casa Padova, nel Veneto, per qualcosa, ovvio, esatto. Si parte già un po' svantaggiati. Paleocopa mi viene in mente, però allora il brivido di allora che corse nel mio corpo, non ci credevo, cioè smontato, portato in Sicilia l'appalto vinto da un'azienda siciliana e quindi camion in piena notte a 35 all'ora, se no forse no 8 camion 25 all'ora, ore e ore, giorni e giorni, vai col traghetto, passa di
1: da
0: là, metti a posto, passa un mese, due, tre di ritardo, 4-5, non importa, i soldi.
1: Lievita.
0: Si è risparmiato un terzo o si è triplicato?
1: Triplicato.
2: No. Abbiamo triplicato.
0: Sì, era un assist, è ovvio. È triplicato. Però il ponte arriva a un certo punto.
1: Sì,
0: e il vostro Michalizzi, chi è che ha fatto tutti quei selfie là?
1: Michalizzi.
0: Certo. Quindi sì. Selfie contro selfie. Sorrisi, taglio del nastro, tutto. Ipotetico, non ipotetico, si taglia il nastro. Però a un certo punto,
1: dopo
0: tu
1: mesi.
0: Mi arrivi ad appoggiare l'orma. Perché mi arrivi ad appoggiare l'orma, Dio, Gianluca o Stefani? Perché?
1: Perché con una bassa temperatura, perché è successo un mese e mezzo fa, sì. E non faceva questo caldo che fa adesso. In più aveva anche piovuto in quei giorni.
0: Addirittura, esatto.
1: L'asfalto, il bitume si era praticamente squagliato e quindi i padovani potevano lasciare la loro impronta nella Walk of Fame.
0: Walk of Fame, esatto, siccome bel video anche questo, si trova tutto nella sua pagina Facebook, quindi sì, grandi il nostro qua G2. Ah, ti avviso che poi leggeremo anche quello che mi è già arrivato. Ciao, sì. Luca, dedico al doppio punto G la poesia. No, ecco, si preparino a casa, ve lo dico già, cioè nel senso che qua nulla
1: mettere
0: è a caso.
1: I bambini a letto.
0: No, nulla arriva a caso qua, assolutamente. Paleocapa, ragazzi. Ma è incredibile, veramente una cingù per terra, ma cos'era? Si era sciolto l'asfalto, non ho capito.
1: Sì,
0: cos'è,
1: si era sciolto. Ma perché? Il sollevo dove passano le macchine, le biciclette, si era sciolto completamente.
0: Ma cos'è passato? Sei mesi? Tre mesi? Cos'è passato?
1: Erano passati quattro mesi. Dopo quattro mesi del taglio del nastro,
0: sì.
1: E la cosa che mi fa specie è che tanti padovani non la sanno questa vicenda qua, è incredibile. Invece andate a studiarvela, perché veramente merita.
0: Vabbè, voi avete capito, insomma, il nostro Gianluca Stefani ormai è sceso un po' anche dagli alberi, nel senso che noi si parlava sempre di alberi inizialmente, poi invece il territorio, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità va difeso a spada tratta, a 360 gradi è tutto assolutamente collegato. Tornando agli alberi, come siamo messi in quest'estate 2026? Come saremo messi? Come siamo messi?
1: Allora, gli abbattimenti a Padova diciamo che sono diminuiti, forse
0: grazie all'azione vostra.
1: Grazie all'azione nostra e soprattutto anche perché l'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi
0: arca troia, quindi serve anche quell'apparato elettorale
1: esatto, adesso
0: da ammaestrare, da domesticare,
1: sì, devono far vedere che fanno i convegni, più le città più verdi. Poi
0: elezioni
1: no.
0: Quando allora?
1: 2027.
0: No, sì, ma è che mese, non hai idea?
1: Sarà credo maggio giugno 2027.
0: Da giugno si riparte, sì, allora esatto, fino a, per un anno possiamo stare quasi tranquilli. Perché le elezioni elettorali, quelle grandi, sì, nazionali, 11 aprile, probabilmente la ducetta Giorgia Meloni sta spingendo per l'11 aprile, perché Vannacci sta prendendo sempre più terreno, quindi l'11 aprile dovrebbe essere ottobre l'anno prossimo. Parrebbe, secondo La Repubblica, la notizia appunto che ha dato ufficialmente l'altro giorno, che la ducetta Giorgia Meloni voglia anticiparle all'11 di aprile, quasi un pesce d'aprile, dirà qualcuno, vabbè, non importa, noi siamo qui a combattere per altre motivazioni.
1: Assolutamente.
0: Ovvio, questo assolutamente sì. La storia di Bruno Rossi mi ha colpito. Tu con enfasi e trasporto l'hai quindi messa in video, la storia, sì, di Bruno Rossi. Fa molto Padova, fa molto bomba atomica, fa molto tanta roba, fa
1: sì pacifismo anche,
0: pacifismo anche,
1: lancia un messaggio.
0: E la lettera scritta alla moglie, chi è?
1: Sì, la lettera scritta alla moglie e al figlio.
0: Allora,
1: al fratello, scusa, è la mamma. Al fratello e alla mamma.
0: Al fratello e alla mamma, bravo. Quindi Bruno Rossi, la storia del fisico Bruno Rossi.
1: Sì, è una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io. Una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io recentemente. E praticamente questo fisico veneziano, che poi si è diventato professore di Padova, che era ebreo e quindi nel 1938 è stato costretto a emigrare in America e gli venne praticamente tolta la cattedra a Padova dal rettore dell'epoca. Ma la cosa affascinante è che lui è affascinante, insomma, dal punto di vista scientifico, tecnico, era un genio. E infatti risulta tra i padri fondatori del progetto Manhattan e quindi
0: esatto,
1: della
0: bomba.
1: esatto, della bomba atomica, assieme a Enrico Fermi e Emilio Segre. Qual è la cosa strana che ha meritato un racconto, diciamo, o ritenuto, cioè ovviamente non mi metto a giudicare la carriera di Bruno Rossi, però la cosa strana è che Bruno Rossi è stato rifiutato due volte dall'Università di Padova, perché nel 1970, quando ha cercato di ritornare, finita la guerra, a insegnare a Padova, perché lui era molto affezionato, la città gli ha detto di no. E non gli ha neanche trovato una cattedra alternativa, e questo qui era già stato insignito, era entrato nelle liste dei possibili premi Nobel, quindi aveva fatto moltissime ricerche, e invece la città gli ha girato ancora una volta alle spalle. E la cosa bella, che la lettera che hai detto tu, che invia a sua mamma e a suo fratello, io ci vedo delle parole di pentimento di uno che voleva avvisare l'umanità di quello che aveva creato, insomma, esatto. Perché la bomba atomica, e lì nelle sue parole dice: io spero che si è detto tante volte che dopo l'invenzione di una nuova arma non ci sarebbero mai state più guerre, e non è mai stato così. Spero che questa volta sia vero, perché quello che abbiamo visto è qualcosa di incredibile.
0: Assolutamente qualcosa.
1: E non deve più accadere. In questo clima di guerra, secondo me, c'è bisogno di parole di pace, ecco. Vere parole di pace, però.
0: Esatto. Peace and Love, insomma, si scriveva un tempo, e si faceva gallire al vento quei colori là, insomma, di una pace, almeno nelle piazze di Colme di allora. Vabbè, comunque adesso è fatta con l'Iran, avete sentito, per la 40ª volta, 39
1: lo
0: volte.
1: Di Hormuz.
0: È stato di Hormuz, è aperto ufficialmente col canota, che noi possiamo andare a passare.
1: È la centesima volta.
0: È la 40ª volta. La CNN ha detto è 39 più 1 fa 40. Adesso venerdì vediamo veramente. Però se hai notato la pompa, è un euro qualcosa al litro. No, stamattina, vi giuro, l'altra volta è andata la notizia della la guerra Israele-Iran. In 35 secondi è 2 euro al litro. No, adesso mi sembra un euro e qualcosina. Cioè, così ho fatto io.
2: No, io
0: ti ripeto, mi hanno dato il resto.
1: Ti hanno dato il resto.
0: 10 euro ho fatto.
1: Cioè, hai messo 20 euro.
0: Sì, ma il resto è 10, te lo giuro. È cambiato tutta la pompa. Perché, basta la notizia, basta la notizia di Trump. È adesso avete la macchina qua fuori. Che macchina hai?
2: No, una fiesta.
0: Una fiesta. Ecco, te la fiesta doppia.
1: Fiesta.
0: Doppia G e doppia festa.
2: Se io faccio 20, me ne da 10 di resto. Sì. Ci continuo con tutti i 20 finché faccio il pieno.
1: Dopo ci dici, esatto. Il distributore, però.
0: Sì, no, qualsiasi, basta guardare, ha battuto i prezzi in maniera. La notizia.
2: Ma è bomba, tutto, è una notizia bomba.
0: No, nel senso, tutto veloce ormai, è vero.
1: Tutto veloce.
0: Sì, è importante come la borsa, in 2 secondi, borsa va su giù. No, no, penso un euro qualcosina al litro adesso.
2: Qualcosina, cosa vuol dire? Un euro
0: no? No, un euro qualcosina vuol dire un euro e 10, un euro e 11. Sì, madonna, è benzina, sì, ho messo i tanni che non stavo neanche detto. Ho portato i tanni che gli amici, sì. Stamattina è stato tutto un peregrinare di tanni che a destra e a sinistra, sì, sì. Ti dico di più, ho fatto diesel e ho benzina. Sì, sì, ho approfittato perché sì, il diesel
1: era certo. Era sotto tutto, l'euro, tutto, cioè, gratis.
0: Sì, sì, beh, e il gas era 6 centesimi. Tolto lo zero, te lo giuro. 60 centesimi, tolto lo zero.
2: Dove,
0: no, dove? Ovunque. Adesso, quando andiamo fuori, sbattiamo.
1: Ovunque.
0: Esci qua, via Antoniana, ti fai il pieno.
2: Battute a parte.
0: Se non succede, ti si paga la radiogamba.
1: Tanto io vado in bicicletta, quindi
0: esatto, non hai problemi, esatto, lo sforzo è quello di prima e quello di
1: esatto.
0: Oggi, mani un po' più felice, assolutamente sì. Aiuto. Però ragazzi, qua adesso, a parte
2: gli scherzi,
0: lo sbarramento mentale che ormai ci hanno inculcato, però io quella sbarra là, no, guarda che io non accetto mai,
1: bella
0: quella, bellissima, guarda che io non accetto più quella sbarra là.
1: No, non
0: la I wear, cioè come si dice bene,
1: I wear,
0: cioè non è possibile,
1: no, è
0: cioè il terreno è pubblico, il passaggio è pubblico, cos'è?
1: Allora il com'è terreno è privato, ma sì, è ad uso pubblico,
0: allora,
1: perché l'accesso all'argine,
0: ma puoi sbarrare, no?
1: Certo.
0: Ma c'è la sbarra, c'è?
1: La devono togliere.
0: Ma tu l'avevi alzata tu un giorno?
1: Sì, l'avevo alzata
0: e l'ha rimessa giù, però.
1: E poi l'hanno rimessa giù perché ci sono
0: quando va a bestare la
1: ma gliela facciamo togliere.
0: Spiega della sbarra, perché bisogna farla togliere.
1: Quella sbarra gliela facciamo togliere,
0: perché va verso la realtà fluviale, cioè verso l'acqua.
1: Sì, verso l'argine, che è vincolato come ipovia.
0: Esatto.
1: Sì, perché adesso ovviamente se passate lì in zona Altichiero la sbarra la notate subito dopo aver notato quel mostro di cemento che hanno costruito
2: in palafitta,
1: a 10 metri in palafitta, esatto, a 10 metri all'argine, dove addirittura hanno ricevuto il permesso per andare 7 metri sotto terra.
0: In falda addirittura, sono
1: 7 metri sulla golena di Altichiero, dove c'è l'ansa del fiume.
0: L'appello al poliziotto che non passi acqua a moto perché per sbattere. No, che non vada con la moto perché adesso guarda per terra, perché uno è abituato a guardare per terra le cose, la sbarra,
1: la sbarra
0: a metà sul collo, quasi un disastro.
1: No, la sbarra deve essere rimossa.
0: Non passa neanche a mille miglia monate, esatto, che fa un disastro.
1: La sbarra, allora qualcuno magari potrà dire, vabbè, ma c'è il mostro, ho capito, però si tratta di applicare un nuovo principio, che queste multinazionali, questi colossi, devono rispettare il territorio e non possono fare quello che vogliono soltanto perché si chiamano Ali, soltanto perché si chiamano Despar, soltanto perché si chiamano Kering. Devono rispettare il territorio e devono pagare il giusto se vogliono costruire, almeno, e non costruire dove non si potrebbe costruire.
0: Anche perché laddove costruisci dove non si potrebbe, poi mi arriva Gianluca Stefani e Gino col furgone di allora, l'unico libero di girare a Padova. Mia. Strano che allora i droni non erano famosi come oggi, altrimenti sarebbe ancora là lo scheletro, messo là, fossilizzato lo scheletro di lui e lei sarebbe la furgoncina bianca, era al femminile, bianca, è ovvio, bianchetta. Non dico questo perché sinceramente Casalserugo insegna, Albignasego insegna alluvione con la maiuscola,
1: allagamenti
0: sì, ragazzi.
1: E la cosa che fa specie è che quella grande alluvione che mi hai ricordato tu al telefono,
0: sì, eravamo là a organizzare con la radio,
1: è successa nel 2010, 16 anni dopo, non abbiamo imparato nulla. Il territorio è sempre più cementificato. Adesso hanno dato delle semplificazioni alla VAS, la valutazione
0: ambientale strategica
1: sì. Perché bisogna produrre, bisogna facilitare, sì. Come lo faciliti? Facendolo costruire dove non potrebbe costruire, dove distrugge alberi, dove continua a consumare suolo.
0: Ci sono stati allora in
1: ci sono
0: caso
1: stati degli allagamenti incredibili, ovviamente non a livello del 2010, ma è qualcosa che si ripete sempre di più, perché quelli erano degli eventi rari. Adesso hai il territorio a Padova, hai la metà della superficie totalmente cementificata.
0: Sì, che Padova è maglia nera del Veneto come minimo.
1: Sì, è una delle
0: il
1: città.
0: Il Veneto è medaglia d'argento con la Lombardia, dopo la Lombardia, e quindi Padova però è la peggiore.
1: Padova è una delle peggiori in Italia addirittura per consumo di suolo. La prima è Ravenna.
0: Ravenna addirittura.
1: Ravenna, sì, che tra l'altro adesso c'è il presidente dell'Emilia Romagna che era stato il sindaco di Ravenna per due mandati, che è quello che ha contribuito a cementificarla in questa maniera. Qui. E quindi dobbiamo invertire la rotta. Albignasego al 35% di suolo consumato.
0: È tanta roba, oltre un terzo è tanta roba.
1: 90 Padovana, che anche lì capitano allagamenti, 44% del suolo consumato. Abbiamo delle percentuali
0: elevatissime. Ci stiamo avvicinando
1: alla
0: Liguria, che è quasi 50%, cosa veramente allucinante. Quindi difendiamo. Però io mi ricordo un signore in Veneto che è stato 15 anni su una carregala. Ha detto nel 2030 consumo di suolo zero, attenzione.
1: Ah sì?
0: Ma che non c'è più suolo dopo? Non c'era più suolo di conseguenza. È ovvio che consumo di suolo zero. Di tutto prima.
1: Appunto, detto il 2030, cioè sì, cementificato tutto.
0: Ah, quel signore non l'abbiamo detto a
1: quello
0: caso.
1: Quello con la brillantina, dici?
0: Sì, l'impomatato. Quello che lanciava le discoteche. Che quando piacevano le discoteche allora, poi vabbè, col Covid sono morte tutte, soprattutto nel nord-est, nel ricco nord-est di allora, dove si conosceva la donzella, si ballava, sì. ed era un antibiotico naturale che ci permetteva di non entrare in farmacia con una certa continuità. No, poi si ballava, si divertiva.
1: Sì.
0: Le sagre, guarda, che sono il miglior antibiotico naturale per i nostri anziani. Quando in quel maledetto momento di 1000 giorni, 3 anni di covidiotismo, pandemenza, chiamatela come volete, gli anziani che non sono più potuti confluire all'interno del sistema delle sagre, mangiando grasso, ma soprattutto bevendo, ballando e trovando la consorte. Hai visto quanti morti abbiamo contato?
1: Mamma mia.
0: Ah, perché sono fatti inoculare tanti, ovvio. Beh, sì. Però senza le sagre, cacchio, vuol dire tanto a sagra.
1: È vero.
0: E vamo anche qua dentro, c'è la gara di ballo, e te rubo la donzella, e vado di qua, io lancio la sagra di là, il mio paese, no? Ma porto questo che dava i dischi gratis e band del liscio, perché è tutta band del liscio che viaggia, e c'ha Paschè, ragazzi.
1: No,
0: e i sagre, no? Ma sapevo tutta quella cartellonistica di allora, su tutto online. online, digitale, social, tutto sì, click sì. veloce. E ancora queste figure te vedi ancora come hai fatto quello che canta, perché qua non si capisce più niente, algoritmo, intelligenza artificiale.
1: È vero.
0: Due secondi qua costruiamo tutto. Sì. Io se voglio qui posso, e difatti lo dimostreremo tra mezz'ora, io qui non ho loro due, io ho due realtà.
1: L'avatar.
0: Due avatar.
1: L'avatar del
0: intelligenza G2. Artificiale. Gino sta dipingendo qualche stanza e tu sei alla ricerca di che ne so, sei in Sicilia.
1: Un albero.
0: Tu parti per la Sicilia fra poco, spero.
1: Sì. Luglio, esatto, a luglio, verso la fine di
0: luglio. Col bene che ti voglio, quanto vai via?
1: Un mesetto.
2: Ah, ecco.
0: Porca boia! No, incremento di ma che giro resti qua perché incremento abbattimento alberi.
1: No,
0: Il ponte che riparte.
1: No,
0: sei un mese è tanto, però pensavo meno. È un mese.
1: Oh, vabbè,
0: tu molli gli ormeggi un mese, guarda che è tanta roba, Gianluca.
1: Madonna.
0: Guarda che ti arrivi a casa e dici: "Piam, ma questa non è casa mia". Questa no. Vale, te vieni a casa e te
1: trovo la chiesa spostata. Mi trovo la chiesa spostata.
0: Ma tu abiti a chiesa nuova? Dove sei?
1: No,
0: dove sei?
1: Io sì, a chiesa nuova sto.
0: Invece no, chiesa nuova?
1: Sì, no, ma dico la chiesa di Pozzo Veggiani, quella spostata invece della
0: Ti metto tutti i palineri, non entri più in casa. No, ma se sei tutti i palineri, circondati sì, i palineri.
1: Beh, già ce ne sono una marea e li hanno messi.
0: Ancora?
1: Li hanno messi perché lì ancora non si vedeva l'effetto, perché non li avevano messi. Infatti, quando avevo fatto la petizione a suo
0: ma,
1: tempo.
0: Piano, i palineri, quelli che intendo io, quel peso.
1: Quelli che pesano 22 tonnellate.
0: Il costo era
1: era 8.000 euro a palo. 7.000, 8.000 euro a palo.
0: A palo.
1: Esatto.
0: 22 tonnellate.
1: 22 tonnellate, alte 13 metri.
0: 13 metri.
1: E allora, quando avevo fatto la petizione a suo tempo, non c'era ancora l'effetto. E la gente diceva: vabbè.
0: Vuoi che sia tre pali?
1: Cosa vuoi che sia tre pali? Adesso lo vedono. Chino Rubano. Cioè, è una roba allucinante. Terribile.
0: Sì, ma hanno spiegato bene, perché noi si diceva 5G piuttosto che la guida autonoma, piuttosto che ne so, ma cos'è sti pali?
1: No, loro non rispondono, adottano la strategia dell'oblio.
0: Ma questi loro chi sono?
1: Questi Ragona, Galeazzo.
0: Ah, l'amministrazione?
1: Esatto, Galeazzo che è il RUP del tram, loro dicono, neanche a noi piacciono i pali, però così è.
0: No, no, ma l'impatto che ho visto nelle foto che mi hai fatto vedere sono devastanti.
1: Sono devastanti.
0: Anche perché arrivavano nel terrazzino del privato.
1: Poi sono anche storti qualcuno. Poi dicono il pino è storto. E il palo che si è storto e pesa 22 tonnellate.
0: E nero. Adesso uno va lì. Ciao, con l'altra metà del cielo. Ciao, bella. No, con la mano bolletta a 50 gradi. Resta là la mano, ragazzo.
1: Esatto.
0: Uno l'abbraccia. Dice: se tu sta modo.
1: Pensa che sia un albero, magari.
0: Esatto, abbraccio l'albero e resti incollato. Ciao, dai. No, non mi stacco più. Cioè, ustionato, ustione brutta.
1: Beh, sì.
0: Sono neri, neri.
1: Sono neri.
0: Un trafiletto rosso, un cerchio sopra, rosso.
1: No, non c'è neanche. Proprio neri.
0: Neri, neri.
1: Di tre dimensioni.
0: Ma oltretutto, anche visto il peso, saranno anche.
2: Sì, sono inseriti bene.
0: Saliti bene, nel senso, un buco profondo.
1: Spero che siano inseriti bene.
0: Storto
1: beh,
0: uno,
1: io
0: cioè.
1: L'ho visto una volta scavare proprio dal vivo, che sì. Volevo fare una foto, ma mi sono dimenticato. Che saranno andati tipo anche 8-9 metri sotto.
0: 8-9 metri sotto?
1: Sì, una roba allucinante.
0: Tanta roba, sento.
1: Sì.
0: Ma a parte che ho 32, quanti andano sei? 18 metri, quanto sei?
1: Quanto è? 13 metri.
0: 13 metri. È tanta roba, sì.
1: Ma è bello.
0: Molto ravvicinati in maniera tale che il disabile, quella con la carrozzina o l'ubriaco.
1: Esatto, possono.
0: Sbattere addosso queste
1: esatto.
0: volte.
1: E pensati che dove li hanno messi i pali? In via Chiesa Nuova, lì c'erano dei platani meravigliosi una volta.
0: Quindi la storicità secolare dei platani
1: è stata sostituita da sti pali neri.
0: Incredibile, sì.
1: Una cosa incredibile.
0: E quando togli la chioma all'albero, togli che cosa?
1: L'ombra.
0: L'ombra, la vita, l'ossigeno.
1: Esatto.
0: E quindi le isole di calore isole tra di poco calore. Andranno a titoli cubitali nei giornali anche locali.
2: Così ti costringeranno a stare a casa.
0: Esatto, stiamo
1: esatto.
0: a casa.
1: O ti potrai permettere la vacanza in montagna, o la vacanza che poi costerà sempre di più il tutto, perché alla fine è un meccanismo, un circolo vizioso che si innesca. O vai al mare, o se no, se stai in città, friggi, diventi fritto proprio completamente. Ci metti un po' di
0: Padova, purtroppo
1: olio, pan grattato e tutto.
0: Sì. Senti, abbiamo fatto il nome l'altra volta di Carato Sidis, ti ricordi?
1: Sì.
0: Sei
1: sì.
0: stato Paolo.
1: Sì.
0: Paolo,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, è un
0: personaggio.
1: Stiamo facendo tante cose.
0: Sto studiando
1: la storia del tiramisù.
0: Del tiramisù.
1: È stata inventata in un bordello.
0: Sì, bordello a Treviso, vabbè, ma questo si sa da tanto tempo.
1: Ma lo negano
0: lui vorrebbe,
1: i
0: tanti
1: friulani.
0: Lo negano sicuramente, sì.
1: Anche i friulani, che c'era venuta quella polemica sul Tokaj.
0: È il vino il Tokaj, questo
1: sì,
0: caso.
1: Sì, cos'era? Che era tra Slovenia e Friuli.
0: No, quella è il tiramisù, però
1: polemici,
0: si diceva sta roba qua sia Treviso, insomma, sì. Poi fanno la gara mondiale,
1: esatto,
0: a Treviso e quant'altro,
1: le tirami su.
0: E allora Paolo Karatossidis vorrebbe indagare in profondità, documenti alla mano, quindi carta che canta, per dire,
1: esatto,
0: è proprio così,
1: è proprio
0: non
1: così.
0: È una semplice leggenda,
1: sì, perché Paolo ha la dote straordinaria, perché ci vuole veramente coraggio poi per fare queste cose qui, di riportare a galla la verità.
0: Lui è uno chef tutto sommato, cioè lui...
1: sì, ma lui ha scoperto, ha riportato alla luce la storia del lazzaretto di Padova,
0: sì, sì, ho fatto un'intervista,
1: dove
0: sì, esatto,
1: lì sono stati una marea di
0: morti,
1: di morti, una marea, esatto, sì, una sì, storia che tra l'altro molto simile a quello che abbiamo vissuto anche, ci hanno messo in quarantena in questi lazzaretti, queste idee delle città come dei ghetti,
0: di ghetti, sì, sì,
1: che stanno diventando anche, perché sì, con queste isole di calore anche qui ti rinchiudono, ti costringono a rimanere in un ambiente e tu non puoi più, non puoi più uscire di casa.
0: Però dicevo, via le chiome, ma questi sono veri e propri condizionatori naturali, tu li
1: sì,
0: chiami così,
1: condizionatori, insomma, naturali e gratuiti. E non costano niente, questa è la cosa straordinaria, e non consumano.
0: Per dirla tutta, se noi addestriamo ben bene il sistema uccellesco e ne va a fare il nido, è una fortuna grossa,
1: Madonna,
0: ragazzi, per tutti quelli che sono lì a combattere contro l'abbattimento degli alberi, quando c'è gnaro, c'è nido,
1: esatto, non possono abbattere.
0: Ecco, questo che sia chiaro.
1: Almeno si può usare come...
0: scamotage, come risposta.
1: Come deterrente. Esatto, come deterrente, sì, per, anche legale, perché poi ci sono le... amministrazioni
0: che vanno oltre,
1: un'altra parola, le amministrazioni che dicono no, abbattete pure lo stesso,
0: tre lampeggianti qua fuori, tre portati dentro, lei lasciate andare a casa e basta,
1: ho fatto la sospensione,
0: ecco, stile pallavolo, insomma,
1: sì, esatto, meno male,
0: Madonna,
1: mi sono salvato. A Belluno infatti è questo, loro volevano abbattere un filare di 147 alberi tigli con 70 anni praticamente, i tigli che sono molto utili alle api, perché hanno dei,
0: il miele di tiglio,
1: mamma mia, hanno dei profumi e delle fioriture incredibili, e avevano cominciato ad abbatterli così, 67 tigli li hanno abbattuti,
0: 67?
1: Adesso ce ne sono altri 80 e noi li stiamo cercando di difendere con le unghie e con i denti.
0: Ma che zona è questa qua?
1: Via Feltre, Belluno. È proprio
0: a Belluno, c'è un comitato tosto come il vostro qua?
1: C'è un'associazione bella tosta, che però non è così in tutte le città, purtroppo, che è Italia Nostra, che è la vera opposizione, sì, di Belluno.
0: Non è in tutte le città,
1: perché
0: regioni,
1: anche
0: bravo,
1: a Belluno, sì, non esiste l'opposizione,
0: capito?
1: Perché non hanno donato un centesimo, non hanno aiutato mai
0: nessuno,
1: nella battaglia,
0: battaglia.
1: Quindi
0: hai detto 67 battuti, quanti?
1: 67 su 147. Adesso ce ne sono
0: altri 80, 80 da buttare giù.
1: Esatto, speriamo di no.
0: No, speriamo di no.
1: Il Consiglio di Stato il 25 giugno,
0: sì,
1: ci sono tanti consigli,
0: sì,
1: di Stato.
0: Fra 10 giorni, insomma.
1: Quindi, esatto. Quindi, se vogliamo portare porchetta al Consiglio di Stato,
0: assolutamente,
1: per addolcirli, magari.
0: Tutto quello che loro porteranno a casa in 20 anni di interviste qua dentro sarà la porchetta natalizia.
1: Beh,
0: uno
1: no,
0: e una due. Non vedevano l'ora che finisse, che la trasmissione là, per andare di là, che non fosse finita.
1: E meno
0: la
1: male
0: porchetta
1: che avevamo
0: natalizia. Esatto, era perché era esatto. Era fottuto tutto ed era prenotato. Attenzione,
1: esatto,
0: è vero. A Vicenza è vero, aperto, vero.
1: Esatto, no, dai, speriamo che la giustizia faccia giustizia.
0: E faccia il suo corso, soprattutto.
1: Speriamo. Esatto, faccia il suo corso.
0: Posso far passare uno spot al volo?
2: Vai.
0: Milan! No, come siamo messi qua col Milan? No, tu sei milanista. Milan. Ciao! Si è messo dietro l'altro, ok, fa passare. No, questo sarà alle due.
1: Interista.
0: No, ma te è grave la questione.
1: È gravissima.
2: Ma per lui
1: è
2: andata
1: paziente.
2: Male.
0: No, ma è andata malissimo. Ma adesso va ancora peggio. Cioè, non si capisce nulla di nulla.
1: È un paziente in terapia intensiva il Milan.
0: Sì, ma esattamente.
1: Bisogna
0: inciampare sulla spina, staccarla.
1: Sì, esatto.
0: La spina, basta con i brevici. È un disastro quel Milan là, rosso nero, ragazzo. È un disastro. Ma chi allenerà? Ma il DS, ma il team manager? Ma no, resta solo lo spilungone, ricchissimo, palestrato, e basta.
1: Bisogna mandarli via tutti.
0: Via tutti, via tutti. Un repulisti generale.
1: Esatto, sì, basta.
0: E a Milanello casomai mettere
1: basta.
0: Nuovi alberi.
1: Esatto,
2: oh,
1: nuovi alberi a Milanello.
2: Piace.
1: E invece cosa gli hanno
0: due
1: dato?
0: Così,
1: San Siro.
0: San Siro.
1: Altro
0: esatto.
1: Consumo di suolo,
0: esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Poi verrà abbattuto e realizzeranno hotel, case, un quartiere di lusso.
0: È ora di finirla.
2: Certo.
0: L'ultima volta che hai visto il Milan quando è stato?
1: Mamma mia.
0: No, dal vivo, mai.
1: Ah, dal vivo?
0: No, dal vivo.
1: Dal vivo l'ho visto, aspetta che penso.
0: Contro?
1: Ah, l'ho visto contro il Venezia.
0: A Venezia?
1: Che sono andato a vederla
0: quando
1: Venezia.
0: Eri in Serie A, allora il Venezia?
1: Esatto, Venezia-Milan.
0: E quest'anno puoi tornarci?
1: Eh sì,
0: no, è Serie A,
1: se non va al Milan in Serie A.
0: Esatto.
1: O se si iscrive al campionato.
0: Signori, se noi oggi allora capitemi, noi sappiamo pane circense, il pallone, sappiamo benissimo il business, tutto quello che volete, però rimane un piccolo dosaggio di passione, fede, certo, e malattia. Mettiamo in disparte anche questo. Allora, l'Italia meritatamente non è arrivata in quel contesto là. Attenzione, l'altro giorno davano $139 la maglietta della Spagna, €100 la maglietta della Germania, e qui l'Italia $39. Signori, sconto del 70-80%, vale la pena decollare e fare, no, fare incetta di sta roba qua. Sì. Andiamo là, poi la venderemo domani.
1: Dopo la vendo.
0: Era tutto pronto. A rompere le uova nel paniere sei stato te. In diretta il ragazzo mi dice: andremo ai supplementari, sarà a pareggio e i rigori perdiamo. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Era con la Bosnia, in quel quartieretto con gli fumogeni in alto dai pergoli e dai balconi e dalle finestre, e Gianluca Stefani vedeva già oltre, ragazzi.
1: Così mi inimico tutta l'Italia, perfetto.
0: Esatto, inimicizia generale, il popolo italiano.
1: Ma io ti favo Italia.
0: Tu ti favi Italia, è vero. Però tu hai detto questo, ti ricordi, io l'ho fatto ascoltare.
1: Cioè, realisti, insomma.
0: Era prima della partita, qualche giorno prima.
1: Siamo scarsi.
0: Siamo scarsissimi, Dio, ma veramente.
1: Cioè, siamo scarsi, non abbiamo una nazionale che non ha più valori, non ha più tecnica, non ha più niente.
0: Più niente.
1: Non abbiamo i ragazzini che hanno un idolo da imitare. Io mi ricordo una volta, insomma, quando ero piccolino io, Maldini,
0: essendo italiano, Van
1: Del Piero, anche se giocava anche nella Juventus,
0: Buffon.
1: Invece qua chi c'è?
0: C'era Antonioni Chierugi nei vecchi tempi, ma eri troppo, eri ancora in divenire. E eri nei progetti della NASA.
1: Sì.
0: No, ma perché NASA oggi? Cioè, tu ti presenti National Aeronautics and Space Administration, la maglietta, che altro che The Face Off, è un inglese, The Face Health, The Nurse Mask, It's Nine Must Been.
1: Ma perché? Bisogna volare alto.
0: A parte un ingegnere aerospaziale.
1: E poi sto festeggiando per Elon Musk, insomma, che è diventato il primo triliardario,
0: ragazzi.
1: 1.000 miliardi.
0: Avete presente 3 miliardi uno a fianco all'altro? Triliardario.
1: Però ha fatto una cosa bella, secondo me. Per i suoi dipendenti, quelli di SpaceX, gli ha dato delle azioni e quindi loro sono automaticamente milionari. Noi invece abbiamo i sindacati che in Italia festeggiano per l'aumento di 20 euro.
0: Abbiamo ancora i sindacati?
1: Sì, abbiamo.
0: Me lo confermate? No, perché
1: abbiamo ancora i sindacati.
2: No, io mi sto chiedendo dov'è Landini.
0: No, Landini in politica, basta, lui è finito il ciclo. Manca
1: poco. Ci sono, ma non ci sono.
2: Sì.
1: Esatto.
0: Sulla questione Elon o Elon, come lo chiamiamo?
1: Elon. Io dico Elon.
0: Elon, allora sì. Elon va bene. Elon,
1: sì.
0: Nella questione Elon, tu devi pensare che se noi prendiamo un operaio a 1700 euro netti al mese, che è tanta roba, che generalmente si prende meno, però mettiamo 1700 euro al mese con tredicesima e basta, uno, per arrivare a quello che tu hai detto, deve lavorare oltre 43, ascolta bene, un operaio a 1700 euro netti al mese deve lavorare, per raggiungere quel dato che mi hai dato sull'uomo tri qualcosina Elon Musk, 43 milioni di anni.
1: Mamma
0: oltre
1: mia.
0: 43 lo arrotondo per difetto, sono oltre 43 milioni di anni. C'è chi ha fatto il conto, robe allucinanti. Qui capiamo tanto, 43 milioni, no, mila sarebbe già tanto,
1: esatto.
0: No, 43 milioni di anni per raggiungere quello che tu mi hai detto su Elon Musk. Vabbè, facciamo passare come spot così, insomma.
1: È una cosa terribile che quindi ci dovrebbe far riflettere, dire si è raggiunto un limite che non è più accettabile.
0: Non è più accettabile, e allora è neanche accettabile l'accetta per gli altri.
1: Mamma mia,
0: questi tagliano, che è una roba veramente vergognosa.
1: Sì, ma è una cosa terribile. Vedi in tutte le città, poi adesso ci scrivono come Onda anche i condomini.
0: Onda è un acronimo anche quello.
1: Sì, Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Ogni tanto mi vedo le mail alla mattina di un condomino di Treviso che dice: siamo disperati, l'amministratore ci vuole tagliare 2 cedri del Libano,
0: vedo.
1: Beh, il libro è pure i condomini ci vengono a scrivere, cioè vuol dire che proprio le altre associazioni però sono inesistenti. Dove sono? Che ricevono anche soldi perché bisogna dirlo, Lega Ambiente riceve soldi, dovrebbe
0: sì, in effetti noi cittadino. Abbiamo associazioni e organizzazioni che a volte mettiamo, anzi spesse volte nel mirino, nonostante si presentino con abito verde, green e quant'altro, ma dovrebbero essere sicuramente molto più
1: esatto.
0: molto più accese in termini
1: e dalla
0: di
1: parte dei
0: positivo.
1: Cittadini e non dalla parte dell'amministrazione.
0: Questo io ripeto, io difendo sempre i comitati, lo spazio ai casi come voi altri, piuttosto che Opzione Zero. Ieri mi dicevo praticamente, lo avrò ospite sabato prossimo durante la fase del gas, Mattia Donatelle, portavoce appunto della Opzione Zero, piuttosto che tutte le battaglie lungo la riviera del Brenta, sono riusciti a frenare, dopo lo stop dell'inceneritore di Fusina, anche l'agrivoltaico di Mira, Milano e dintorni. Quindi grande vittoria, perché anche sì. l'agrivoltaico, ma perché siete ragazzi, ma stiamo parlando di agricoltura, possiamo mettere sicuramente fotovoltaico e eolico laddove si potrebbe fare tranquillamente senza impatto devastante come nei campi, però poi là nasce la speculation e tutto
1: esatto.
0: il resto è quello è il fine di lor signori, però porteremo sta notizia sabato prossimo, poi lui la incornicerà dettagliatamente, ma ripeto, se non è per i comitati, quei gruppi cittadini che si danno da fare e ci rimettono in tempo e in travasi di bile, non esatto. si otterrebbe nulla di nulla e nulla, perseguendo quel classico voto a livello anche popolare, perché cambia poco se l'amministrazione X
1: esatto. è uguale, a Belluno c'è la destra, a Padova c'è la sinistra, a Venezia c'è la destra, è uguale
0: esatto. Allora, quello che scriveva da Treviso, possiamo dire che mi ha fatto venire in mente Netanyahu, perché Netanyahu ha attaccato quindi il Libano, Beirut, quando l'altro ha farloccato per la 39esima volta, finalmente tregua, finalmente pace, accordo, poi c'è la scatola vuota del Board of Peace, ma non importa. Mi ha fatto venire in mente però un passaggio importante, che è quello di Netanyahu che bombarda Beirut, perché lui finché c'è guerra c'è vita, altrimenti sarebbero processi esatto. nei suoi confronti. E praticamente tu hai scritto qualcosa sul fronte di Israele, della Palestina, tu hai messo nero su bianco qualcosa di interessante, ti ricordi? Tu l'hai fatto?
1: Sì, del piantiamo un cedro insieme.
0: Anche quello?
1: Tu mi stai chiedendo delle vacanze di qualcuno?
0: Esattamente, noi adesso arriviamo esattamente là, perché quando io parlo, quella è la bandiera che tu hai sì. di fronte, è la bandiera del Libano, quello è il cedro, no? Mm-hmm. Verde,
1: bellissimo.
0: Da capo a piedi, no, non è più il marrone
1: sotto.
0: È
1: la prima cosa che ho notato quando...
0: È sempre verde, anche lì dove noi si disegnava il marrone.
1: Esatto.
0: Così erano i vecchi tempi.
1: Ma è così
0: in casa libanese.
1: Perché rimane sempre verde.
0: No, è così, esatto, è così. Questa è quella originale. Però mi è venuto alla mente in effetti che Paolo tutto sommato ha fatto di passi a gigante, non sto scherzando, per quanto riguarda l'aiuto nei confronti di Francesca Albanese, l'ha sostenuta a differenza del governo di destra italiano.
1: Sì.
0: Ha detto chiaro e tondo che sulla questione palestinese ci si schiera dalla parte palestinese, ha fatto capire questo a grandi linee, insomma, il comune, per cui dei passi importanti. Poi a un certo punto però tu mi fai capire che il signore in questione, il nostro sindaco, ed è arrivato anche Grigio, vedi che Grigio è interessato, l'unico gatto che è rimasto, gli altri otto sono in Sicilia con te.
1: Ah sì, ok.
0: Sì, incredibile, te racconterò questa casomai. E quindi praticamente è andato per visite e vacanze giustamente a Tel Aviv, cioè in Israele, il sindaco di Padova. Ma non è vero, ma se abbiamo fatto fin adesso applausi solo in quella direzione, per il resto lasciamo perdere. Quindi lungi da me l'idea di... Ma in effetti... Tu hai detto giustamente, ma porca madosca, cioè siamo...
1: È una contraddizione.
0: È una contraddizione.
1: È una contraddizione. Molto. Tra l'altro, adesso, noi l'abbiamo messo, l'abbiamo chiesto,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Ovvio,
1: lui
0: sì,
1: ha detto
0: ma noi non siamo lì a condannare più di tanto. Però dico, usando una logica di quello che ho detto finora, cioè...
1: Anche
0: cacchio,
1: perché poi sono sempre in
0: siamo,
1: piazza.
0: Esatto,
1: e
0: siamo
1: poi
0: in piazza.
1: A...
0: Ci siamo schierati, dico loro, da parte loro, si sono schierati a differenza di altre realtà proprio distinte e distanti dal fronte israelo-palestinese, cioè sono pro-Israele, basta chiuso, perché faccio due conti in tasca, ne vale la pena.
1: Esatto.
0: Qua Paolo, tutto sommato, qualche colpo dalla parte nera, verde, bianca, rossa e nera, bandiera palestinese, l'ha battuto. Bisogna essere sinceri, io lo riportavo
1: certo.
0: come applauso anche in diretta.
1: Tra l'altro,
0: tanti
1: Francesca
0: mesi fa.
1: Albanese, ho dato un piccolo contributo anch'io per portarla a Padova.
0: Cioè,
1: però...
0: un passaggio, cosa hai fatto?
1: No, abbiamo organizzato noi con il comitato Gaza Restiamo Umani, siamo
0: fatto
1: riusciti
0: bene,
1: noi a contattarla
0: bene.
1: E a portarla a Padova, al portello dove c'erano 3.000 persone.
0: Lei ha preso
1: quindi...
0: una mazzata veramente incredibile.
1: Esatto, sì.
0: Che sembrava rientrata, ma non è più rientrata perché un altro. No, un altro.
1: No.
0: In Stati Uniti è ancora sicuramente difficile che lei possa attraccare liberamente, insomma, o comunque anche utilizzare conti, esatto, perché lei anche, quindi, sì, sembra dimora in Stati Uniti.
1: Non c'è,
0: insomma,
1: nulla di male nel,
0: non c'è nulla di male, però dire, è un po' di coerenza, coerenza, cacchio, e vacanze e Tel Aviv, Giordania, ma non è cattiveria, è anche per quanto, ovvio, visita, perché ti diranno sono a,
1: la
0: a,
1: salute,
0: no, la salute nel senso che, esatto, saranno veramente all'avanguardia,
1: sì,
0: in termini,
1: diciamo, esatto, perché sicuramente il Mar Morto ha delle proprietà incredibili, però allora non dire che sei in Egitto, esatto, eri veramente,
0: se eri veramente là, ragazzi,
1: là.
0: Per il resto noi dobbiamo salvaguardare sicuramente i cedri, abbiamo cedri a Padova, sì,
1: Madonna, cioè, sì, esatto, lo sai che questa è la settimana dal quale è partito tutto, la storia del cedro di Padre Leopoldo.
0: No, quante volte ho sentito la storia
1: questa
0: del cedro di Padova,
1: questa è una settimana di festa per tutti i padovani.
0: Vai, allora, perché io potevo farti anche la domanda, qual è il risultato più elevato che hai ottenuto da quando sei partito, ed è questo,
1: quella,
0: no?
1: È la storia
0: San Leopoldo o cedro, no?
1: Quella è la storia più bella, la storia più bella del salvataggio.
0: La rimaturiamo per tutti i nostri ascoltatori, sì, che si sono persi,
1: allora,
0: nel frattempo.
1: Praticamente un anno fa, nel mese di giugno, metà giugno, volevano abbattere questo cedro di Deodara, di l'albero degli dei, tra l'altro, con più di 170 anni. Lo stavano abbattendo tramite il solito metodo, insomma, una perizia fatta da un agronomo foreste, perché era di Verona questo agronomo qui. Allora cosa facciamo noi? Ci intestardiamo, perché ci siamo intestarditi dicendo no, quel cedro è sano, è impossibile che sia malato. E allora abbiamo fatto fare le prove di trazione, è partita una mobilitazione straordinaria, perché abbiamo raccolto più di 2000 euro per salvarlo, e alla fine si è dimostrato che avevamo ragione noi, il cedro era sano, è sano ed è ancora lì, e lo potete vedere nel suo splendore.
0: È possibile abbracciarlo? Sì.
1: Assolutamente sì. Fare un selfie, fate tutto quello che volete. Il cedro
0: base ampia, come
1: ogni tanto quando ci passo, credo quasi come se ci parlasse,
0: con lui,
1: insomma,
0: sì, dialoghi, insomma, con lui.
1: Dicesse grazie. Poi non abbiamo fatto nulla, perché è stato, però è stata la prima volta dove si è messo insieme un gruppo. Abbiamo dimostrato che insieme, con un gruppo di cittadini mobilitati dall'amore per la propria città, per la salute, per il diritto all'ambiente garantito, sì, e sancito dalla Costituzione, sì, sì, all'articolo 9, si può ottenere veramente un grande risultato e battere Golia.
0: Bravo, battere Golia, quando i cittadini si coalizzano, quando, diciamo, i cittadini si coalizzano, ritorno, diciamo, all'ultima volta che ti ho posto questa domanda, questi cittadini sono tutti over 50 o abbiamo qualche vagito anche un po' più fresco?
1: Qualche giovane si sta aggiungendo, dai, devo dire, piano piano
0: arriva qualcuno,
1: sì,
0: dai, ma
1: si sta costruendo,
0: cerchiamo, cioè, una mano, ragazzi,
1: assolutamente, no,
0: sprizza,
1: infatti
0: sprizza,
1: abbiamo
0: porca
1: bisogno
0: mosca, ragazzi, cioè,
1: abbiamo bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti, anche una minima cosa può fare la differenza, perché qua c'è in gioco il nostro futuro e la nostra salute, perché adesso sembra tutto fermo, che poi non è tutto fermo, perché vediamo negli articoli studentato di qua, studentato di là, un si chiama parco qualcosa che nasconde l'ennesima cementificazione, perché quando tu mi fai un'autostrada di cemento, l'auditorium, il bar all'interno di un parco, alla fine del parco non rimane niente, e quindi bisogna combattere e bisogna rispondere ora, perché poi rischia di essere troppo tardi.
0: Vabbè, è imminente il taglio del nastro per l'ospedale nuovo.
2: Sì, sì, sì, sì. Io ho il nastro rosso.
0: È un nastro d'acciaio.
1: Io
0: ho fatto
1: una vignetta.
0: Tu hai fatto l'ennesima vignetta.
1: E quella la dovrò pubblicare, ma do l'anticipazione. Praticamente il 2010, sì, c'è Zaia che dice: partiamo con il nuovo ospedale di Padova Est. Allora c'è l'omino seduto lì sulla panchina che guarda il rendering. Prossimamente il nuovo ospedale di Padova Est. 40 anni dopo, nel 2050, l'omino è diventato uno scheletro e vede tutto il cartello in decadenza e tutto. Ecco, questa è l'immagine del nuovo ospedale.
0: Però poteva essere con le mani come tieni tu adesso, così, mani frontali, sì, e poi le mani dietro, perché vuol dire, cioè, vanno a vedere i cantieri.
1: Oh, magari viene arrestato anche.
0: O anche arrestato, esatto. Quindi non c'è nessuna possibilità e speranza, però ci hanno marciato tanto sulla questione. Io sentivo spesso a volte rimbalzare ospedale, ospedale.
1: È stata una speculazione.
0: Però non hanno che ridotto nel progetto, mi sbaglio?
1: Sì, l'hanno ridotto nel progetto. Tra l'altro mi fa ridere perché con una persona lui mi dice: no, non è il nuovo ospedale, ma sei il nuovo policlinico.
0: Cioè, scusami, oh, policlinico.
1: Policlinico, perché non è un ospedale, è un policlinico. E quindi anche là le parole, come te le usano.
0: Sì, sì, come sostenibile.
1: Riqualificazione, sostenibilità, sono tutte... fuffa per venderti qualcosa che in realtà è soltanto speculazione, come l'operazione del nuovo ospedale. Tra l'altro Michalizzi, che è stato dentro la giunta Giordani per 10 anni, se ne esce facendo un esposto: adesso ditemi dove sono finiti i soldi dell'ospedale. Ma come, adesso ti muovi? Prima cosa avevi? Il culo attaccato alla sedia che non potevi muoverti.
0: Ma è quello di Ecolo? È quello di Ecolo,
1: era lui? È quello del ponte di Riviera Paleocca.
0: Chi è quello di Ecolo che io...
1: Ciro degli innocenti.
0: Ciro degli innocenti, madonna, con Ecolo sotto il bidone.
1: Eccolo.
0: Ragazzi, non era da tutti, ragazzi.
1: Quanti personaggi che
0: Quanti
1: fatto.
0: Personaggi. Senti una cosa, ci torniamo su post pubblicità, mancano 2 minuti, però il Fatto Quotidiano ha messo nero su bianco un articolone, perché Pietro Belli e Sansa sono due, insomma, sul territorio, scrivono spesso.
1: Pietro Belli è quello che sta... che ha aperto l'inchiesta sulle Olimpiadi di Cortina.
0: Sì, ha scritto un libro interessantissimo.
1: E Sansa era candidato per la regione Liguria,
0: esatto.
1: Contro Totti.
0: Bravo.
1: Che sappiamo che fine
0: Totti,
1: ha fatto Totti.
0: Padova è il tram da
1: non
0: 630
1: Totti,
0: No, Totti 2T.
1: Non, esatto, no, è meglio specificare.
0: Guarda che un vecchio manifesto, quando la politica si faceva con i manifesti, non via social, c'era meno tasse per tutti, e noi si andava a fare meno tasse per Totti.
2: Totti.
0: Diventavo subito così, sì, più baffetti, denti marci e quant'altro. Vabbè, siamo cresciuti in malo modo, siamo qua dentro. Sarei a Radio Maria, la voce è quella, ragazzi. Padre Livio, per cui sono qua, c'era motivo. Padova, il tram da 630 milioni, il PNRR sta per scadere, ma non ci sono i treni. La storia del maxi appalto e gli incroci con il potere veneto. Partiremo da 28-25. Mi capisci al volo? 28-25?
1: Ah, tre mezzi, sì. Due, tre mezzi sono pronti.
0: Quindi, no, 28.
1: Allo stato
0: no,
1: 20, io... Dovevano essere 28, sì.
0: Ma io sono convinto che siano 28.
1: Ah, beh, sicuramente sì, sì, li avranno messi in soffitta.
0: No, i soldi, tutto. Avevano detto anni fa 28.
1: Sì, sì, dovevano essere 28.
0: Dovevano essere 28.
1: Dovevano essere
0: e togliamo
1: 28.
0: 25.
1: Esatto, e togliamo 25.
0: Tre. Alstom, c'entra qualcosa l'Alstom?
1: Madonna, c'entra come? Alstom.
0: Vabbè, dai, 20 secondi, siamo in compagnia con G2, poi parto a leggere i messaggi, sono diversi, vi leggo i messaggi e quant'altro, partendo da Pollice Verde e Robin Alpin. Ciao Luca, dedico al doppio punto G. E quindi la G2 che piace a noi, e quindi... copia, bello quel video che avete fatto, va a riproporre, va riproposto con le ragazze che arrivano.
1: Quando vuole l'assessore Ragù.
0: L'assessore Ragù, bel gioco di parole, bravi, perché fa passare i contenuti anche ridendosi sopra. E lì dove c'è ridancianità c'è rivoluzione sana,
1: esatto.
0: Saggia e sostenibile.
1: E sostenibile.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Il nostro Leon.
1: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
3: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
0: Sempre Mar per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
1: Per mini
0: info
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
2: 8
7: 8.
8: Ma il sole continua a brillare, il vento continua a soffiare, l'acqua scorre nel fiume, mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma la terra continua a girare, non si ferma l'onda del mare, non si ferma l'onda del mare. Non chiedere nulla, che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza.

0: alberi che hanno altro a cui pensare. Mi dici nessuno ti dà niente per niente. Questo un giorno qualcuno ci ha insegnato. Era un uomo forse stanco d'amare ed io per fortuna non l'ho mai ascoltato.
1: Non l'ho mai ascoltato. Otto, come qua stiamo già parlando, ragazzi. Silvestro è entrato nel cuore di tutti, di chi ha frequentato sta frequenza più di qualche volta, chi l'ha frequentata leggermente meno. E il nome
2: La Francesca
1: mi ha detto dov'è in questo momento qua, dov'è il grande Silvestro, e gli ho raccontato la storia della partenza sul trasportino di otto gatti, quindi esatto. Destinazione Ragusa, che tu ben conosci. Ragusa,
2: mamma mia, bellissima Ragusa,
1: che è vicina a Comiso, mi dicevano.
2: Sì, ed è vicina anche a dove vado io, quindi
1: no. Ragazzi, mandami la foto con l'abbraccio con l'albero ragusano, no, e col gatto, mi interessa il gatto, sì, che sì, si sì. Fa le unghie sull'albero
2: sull'albero, esatto.
1: No, come siamo messi con gli alberi quando vai in quel contesto là?
2: Lì hanno dei bei alberi, però se ne potrebbero avere di più, ecco. Ce ne potrebbero avere di più, però li trattano bene, li trattano meglio di
1: meglio
2: qua,
1: di noi qua.
2: Sì, sì, sì.
1: Granita e albero. Via.
2: Granita e albero.
1: Quando piove tutti cercano riparo tra negli alberi che hanno altro a cui pensare. Parte la canzone che avete appena ascoltato, è Luca Bassanese, è quella che abbiamo irradiato. Ciao Luca, FDP, FPV. E quindi ringraziamo Fabio Pollice Verde, però qua arrivava appunto. Ciao Luca, dedico il doppio punto G, il Verde Speranza. Qua. Green Hope, bella. Ci sono tanti tipi di verde, il verde pastello, quando coloravo i miei disegni e poi li consegnavo alla maestra, con la speranza di avere un voto bello. Il verde militare, quando da giovane ho fatto l'alpino, scalando in Friuli le alte belle montagne come il Monte Canino, con la speranza di non partire per uno stupido conflitto. Poi c'è il verde della natura, partendo dai piedi di un prato fino alle chiome delle sacre piante, con la verde speranza che vengono amate e non tagliate.
2: Di
1: rima la finiamo, un abbraccio, ve lo passa, ve lo dà Roby l'Alpin.
2: Grandi Roby, grazie
1: Roby l'Alpin. Allora aspetta questa, buongiorno, ma cosa serve la rotaia se si faceva un filobus, che svantaggi si aveva, ribadito avete tramite com percorso vincolato dalla rotaia? E qua è un po'
2: strano.
1: Salutiamo Luca. No, perché evidentemente col T9 non so come è scritto.
2: Sì, perché...
1: Se facevo un filobus era meglio, cioè intendo dire quello.
2: Certo. Ma infatti è questo il tipo di tram, che tra l'altro oggi ho visto un articolo dove Zannonato, Ivo Rossi e Giaretta dicevano contro il metrobus, che è il tram, quello che ha fatto.
3: Mi sembra un po' in ritardo.
2: E io
3: comunque
2: dico, e dopo. Cos'è? 22 anni, tu riproponi la stessa alternativa con lo stesso metodo e altri 23 chilometri di rotaia?
1: Le miglia

0: erano Euro 6? Gli autovelox sono attivi anche per loro? Maurizio.
1: Dovrebbero.
0: Dovrebbero. Giordani aveva promesso la città più verde d'Italia. Aveva.
1: Aveva.
2: Aveva, è giusto. No,
0: bravo, Marino.
1: Ma dipende quale verde.
0: Esatto.
2: Ma neanche i pali sono verdi.
1: No.
2: Per cui se l'è giocata male.
0: No, andrebbe bene fare un video con gli CDC originali. Tutto quel back in black, quel nero là. Andrebbe da Dio. Bondi, ieri mattina, passando per Sedico in strada verso una avventura alpinistica, con in Corsa Giorgio con a Turlina carica a Fanamussa, dove ieri ho diretto. Se lei è all'ascolto, che se fa sa vivo. E allora, se sei all'ascolto, Giorgio è quello che ha fatto il giro di bicicletta d'Italia, la Sardegna l'altro giorno. Esatto, per quello che hai conosciuto, esattamente là, con i nostri adesivi storici e quant'altro. E allora, il nostro Salvareo, che vive le montagne, che ascende le montagne, che è un alpinista e che vive con i kiwi e con i vigneti non irrorati. Non di sudore umano e basta.
1: Che è quello che
0: è quello che conta, esatto. E fa la differenza. Chiede quindi Giorgio, il turlinese Giorgio, perché ha chiamato la bicicletta quel colore del tuorlo, sì. Per quello si chiama turlina,
1: che è gialla,
0: è gialla, esatto, sì, è gialla, con le borse nere
1: Tour de France.
0: Se te avessi Vudo, ma come scrivi un costi 4? sono cambiati. Se te avessi Vudo i platani lungo e a strada, il comune te i gavaria tagliai zo e fatto l'asfalto gratis. Pecca, capime nell'oltre l'ondulé. Capito? I gavaria ha fatto l'asfalto gratis, quindi Caro Luca, Gino è bentornato. Gianluca qui a Bosco per l'alta velocità verranno uccisi più di 100 tigli. È la fine. Mamma, e la fine ce lo dice Lisetta, che ben conosci.
1: Sarà
0: l'artefice di tanti bei quadri qua dentro.
1: Lisetta
0: e Mauro.
1: Assolutamente. Un salutone. Sappiamo benissimo, la TAV è un'altra grande opera impattante.
0: Purtroppo sì.
1: E adesso sembra che sia ferma perché ha finito i Sky, che è anche l'unica cosa che muove il mondo, e quando finiscono è anche un bene, soprattutto per queste grandi opere qui.
0: Altra cosa, perché non diciamo stronzate sul tiramisù, l'ho spiegato mille volte. Questo è Baby 300 che masticava paste marse, e quindi lui spiegami in do frasi cosa che ti intendi. E saluto il presidente futuro papa.
1: Futuro papa addirittura.
0: Siamo già oltre qua. Oltre di prima, qua siamo oltre rioltre. Saluto il presidente futuro papa. Quindi ti hanno già messo la papalina.
1: Fantastico.
0: E sei già là in alto.
1: Fantastico.
0: Dal nero oggi di NASA, esatto. NASA, passiamo al bianco.
1: Volare alto.
0: Sarà bello venire qua a benedire nulla, e il cemento, cosa viene a benedire a Padova domani? Quando ti faranno papa fra 50 anni, cosa vieni qua a benedire?
1: Ormai con questa percentuale qua
0: è impossibile, ragazzi.
1: Arriviamo all'80%.
0: È un calcio svitaminato di chi ne fa le feci, ma ci vuole feduzza. E qua abbiamo o poeta. Lo Steph stereofonico dalle braccia alberali, senza sbarramenti di salve, è il protettabile della veglia Ramagraffi. E qua c'è di tutto. Bellissimo. C'è la sbarra, c'è Stefani, la roba alberale, le braccia alberali, i rami. E qua
1: meraviglioso.
0: E qua noi abbiamo, ciao Luca Rotene.
1: Luca
0: Rotene.
1: Luca Rotene.
0: Il carotene adesso, altro che il bicocca e i carote, ragazzi. Vitamina qua, tanta vitamina D. I saputi flaioli dai mille temi fruttanti felpano su bustacchine alla teripenga che hanno la chiosa promontoria. Lo scoppio maccherato della fisicaccia trascella di sorfumo, ma agende tarata col clisto al volabuco stappa la vustella socia nei contrazzanni. Rimane trafelata la scippadera del rumegare in coggici di Ciampello all'Ola Livia. Passate le gemmate sotto il bignami dall'igiene speziato e la presa di Saturni si ammacca alla bacca suprema. Già, scrive questa cosa, non è semplice. Uccisa da simulezza la sacca stracula, la vernizia e succhia salume. 625 è l'originale che tanti vorrebbero fotterci, non ce la faranno mai. Lo paghiamo caro.
1: Inimitabilissimo.
0: E lo paghiamo bene anche sinceramente. Ciao giovani, il sindaco e l'assessore hanno detto che quel video è stato creato da intelligenza demenziale, messa in giro per screditare il grande lavoro fatto dalla giunta per rendere Padova più vivibile e per rimpinguare i loro conti correnti.
1: Assolutamente falso, il video è totalmente reale, 100% reale, naturale, l'abbiamo verificato e abbiamo avuto anche le testimonianze, quindi più di così.
0: Giordani è andato lì per una questione che i supermercati, ma non posso leggerlo fino in fondo Filippo perché i Tosi magari parla prima di altre robe. La storia si fa con i documenti e i documenti dicono ristorante, per Dio, Madonna, è andato via. Aspetta, allora, la storia si fa con i documenti dicono ristorante, le beccherie a Treviso, il cuoco è morto 2 anni fa, Giuseppe Linguanotto, la storia del bordello l'ha inventata l'imbriago di Gentilini. Addirittura, ho citato l'articolo di Giuseppe Maffioli su Tastevin 1982. Allora l'Italia giocava un mondiale, mi sembra,
1: in Spagna. Sì, lo vinceva.
2: Abbiamo vinto, no? C'era il presidente.
0: Ve l'ho servita su
2: con la pipina.
1: C'era Pertini.
2: C'era
1: Pertini.
0: Chi erano gli altri attorno? Vediamo se vi ricordate. Aspetta. Uno era il portiere, semplice.
1: Zoff.
0: L'altro era l'ala destra, 7.
2: E dopo
1: Causio e l'allenatore
2: e dopo c'era
0: Enzo, il friulano,
1: il friulano, Pipetta. Sì, sì. Pipetta.
0: Ma le prime partite sono state scandalose, poi però arriva la Polonia, poi arriva il Brasile. No, le prime partite scandalose,
2: sì, abbiamo giocato male, no? Scandalose, dai.
0: Giocato molto male. Ma rispetto adesso era
1: lo scandalo è adesso. Ovvio.
0: Adesso è lo so, Camille, ragazzi, siamo abituati troppo male.
1: Esatto, eravamo abituati
0: adesso,
1: troppo bene.
0: Troppo bene, ragazzi.
1: Mamma mia.
2: Però posso farti una domanda,
0: ovvio,
2: visto che voi siete più sportivi di me.
0: Sì, ovvio.
2: Ma siamo sicuri che l'allenatore fa la squadra?
0: Assolutamente no.
1: Assolutamente
0: che metti i giocatori che vuoi soldini, che vuoi
2: e
0: giocatori.
2: Allora cosa dici? Cioè non possiamo.
0: Però sai che l'allenatore è anche a sua responsabilità, però a caso del Toro se ne puoi chiamare Abate. Insomma Abate. Fa molto Albero però Abate. Abate, arriva Abate. Ignazio Abate.
1: Ignazio
0: Abate.
1: Milanista tra l'altro.
0: Milanista, il terzino destro, 200 e passa partita, ma ne abbiamo fatte una marella. Un anno anche col Toro, ma arriva Abate, 39enne e però già forse sta roba con l'albero ci porta bene. Andiamo a sbattere ancora più forte sul platano.
1: Speriamo che non lo taglino.
0: Madonna. Ciao Luca e ospiti. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate, te la allego qui. Se vuoi, e quando hai tempo per metterla, Fabri dell'Est. E facciamo ascoltare al volo. Se riesco, aspetta.
2: Svegliate.
0: Sì, ma
2: è proprio in italiano crudo.
0: Svegliate Fabrizio Bellini.

0: Svegliate, Ale. Carina, dai, carina, femo, femo. Per andare a occupare, utilizziamo per andare a occupare Montecitorio. Saluti, cari amici, il cedro di San Leopoldo. Attenzione qua però, la sua storia bisognerebbe farla conoscere ai cittadini, è scarsamente conosciuto, esempio al Milkovic. Livio.
1: Ah, è poco conosciuta. Intanto saluto Livio.
2: Livio,
1: che è un altro grande combattente che ha contribuito anche lui a salvare il cedro.
0: Ah, vedo.
1: E, sì, bisogna farla conoscere, è vero.
0: Vogliamo far conoscere invece sicuramente la nuova poltrona del nostro Impomaté nazionale, popolare, inteso regionalmente. Ma... Veneto, per quanto riguarda Zaia, vicepresidente della Commissione Risorse Naturali, laddove praticamente la Commissione NAT in acronimo si occupa di materie cruciali per l'economia e il territorio. Molte di queste le abbiamo affrontate oggi, vuol dire agricoltura, vuol dire il turismo, vuol dire l'aspetto forestale, vuol dire la pesca, lo sviluppo rurale, bioeconomia, protezione civile. Altra poltrona per il nostro Impomaté.
1: Una delle più importanti, perché vicepresidente.
0: A livello europeo sta roba qua.
1: A livello europeo.
0: Presidente è un polacco.
1: Sì, giusto. Il presidente è un polacco.
0: È un polacco.
1: Sì.
0: E lui si chiama Piotr Kalbeski.
1: Giusto. E lui è il vicepresidente. D'altronde, come lo tutela lui il territorio? Non c'è nessuno, insomma. Tra FAS, Pedemontana, Olimpiadi,
2: Irrorazione per avere prosecco.
1: Cioè, come lo tutela lui, il territorio è fenomenale. La legge sul consumo di suolo pieno di deroghe e scappatoie.
0: Ragazzi,
1: cioè,
0: sì,
1: lui,
0: sì,
1: ragazzi, è veramente il professionista numero uno.
0: Assolutamente sì. Arriva il nucleare, la parola magica è sostenibile, è sicuro, SS è molto SS, e quindi l'SS, e quindi se SS
2: è già tutto un programma.
0: Vi ho portato, per mano, ma comunque è così. Quindi è sostenibile il nucleare, SMR vuol dire praticamente reattori di piccole misure. Tu che sei ingegnere aereo qualcosa. Avremo il vento, abbiamo il sole, abbiamo la chioma, gli alberi o le biomasse. Con le biomasse come le vediamo? Bisogna stare attenti alle biomasse.
1: Le vediamo molto male, è la fonte energetica rinnovabile più utilizzata a livello europeo. Però vuol dire bruciare gli alberi o anche
0: tagliarli perché tanto usiamo,
1: esatto, alla fine, esatto. Quindi assolutamente non dovrebbe essere considerata energia rinnovabile le biomasse. Eppure
0: sul nucleare invece, due parole
1: sul nucleare, è la classica fuffa che viene venduta al popolo.
0: Intanto la tiriamo lunga in maniera tale che le rinnovabili,
1: esatto,
0: quelle seriose R maiuscola, siano sempre tenute in disparte, perché si parla fra 10, 15, 20 anni.
1: Esattamente,
0: lui 10 anni è Pichetto Fratin. Picchetto, ministro dell'ambiente.
1: Picchetto, proprio te lo impicchetta.
0: Picchetto, ti
1: impicchetta per bene. No, l'unica cosa che dobbiamo capire noi è che non esiste una fonte energetica che non produce danni ambientali per ora, attualmente. La fusione nucleare sarà pronta entro il 2100. Anche i pannelli solari hanno bisogno delle terre rare, che sono minerali altamente inquinanti e nocivi, quindi dobbiamo scegliere.
0: Giusta via o
1: vogliamo
0: follia?
1: Il gas.
0: È una follia allora.
1: Non vogliamo i pannelli, cosa vogliamo? Non siamo disposti a rinunciare? Cosa vogliamo fare?
0: Cosa facciamo?
1: Bisogna scegliere.
0: Una cosa, per caso all'interno del tuo gruppo, del vostro gruppo, ogni tanto vi dà una mano, qualche albanese ci sta oppure no?
1: Qualche albanese.
0: Albanese no, sono.
1: No, però io devo dire che sono molto, molto, molto più svegli, più affezionati.
0: Tre volte molto, con una fonetica, un trasporto, ragazzi, perché... un volume che mi entrava in cuffia in maniera devastante, neanche ma oggi, allora, all'epoca d'oro.
1: Perché pure in Italia, a Padova, hanno fatto una manifestazione per quello che è successo in Albania, che è un'altra
0: tradotto
1: cosa.
0: Vuol dire un resort che la signorina del Trump, vuol dire la figlia,
1: esatto,
0: e quindi il suo genero Kushner e Ivanka,
1: esatto,
0: hanno idea di comprarsi sti migliaia di ettari, centinaia,
1: e il resort,
0: quindi il super lusso, esatto.
1: gli albanesi
0: con la rivoluzione
1: in Italia, anche a Padova, hanno protestato per questa cosa qua. Noi invece non sappiamo nemmeno protestare,
0: no, dicevo,
1: per un territorio che è un SIC, un sito di interesse comunitario,
0: sì,
1: che sta per essere distrutto, come quello di Valle Ossi, per realizzare un campeggio per turisti nudisti.
0: Ma Dio la Madonna, ma soprattutto a nudisti.
1: Nudisti, sì, perché sono svedesi.
0: Olandesi e svedesi.
1: Americani.
0: Ma gli olandesi nudi arrivi in bicicletta, perché
1: esatto,
0: sono i borsoni, però.
1: E noi invece stiamo zitti, non diciamo nulla. Complimenti agli albanesi.
0: Ma non è che per caso noi si tenga qualche fenicottero a Padova? Non abbiamo fenicotteri, no? Qualche laghetto artificiale, qualche
1: bisogna.
0: No, perché la rivoluzione dei fenicotteri di là, cacchio.
1: Sì, e qua cosa che c'è? Dei fessi?
0: No, la rivoluzione dei tordi qua.
1: Dei tordi, esatto.
0: Dei tordi. Robe allucinanti. Però ho detto, gli albanesi, non sto vedendo anch'io migliaia di presenze. Oltretutto, anche proprio in queste ultime ore hanno demolito nuovamente tutte le recinzioni laddove si iniziava l'idea, esatto, del progetto. Però qualcosa va buttato su le reti, e quindi la sicurezza è contrasta, esatto, bastoni. Brutto a dirsi,
1: è così che bisogna
0: ragazzi,
1: fare.
0: Cioè, ragazzi, questi di
1: questa
0: di
1: è una guerra. Bisogna combattere. Esatto. Se rimani con le mani in mano, non fare nulla. La cosa che mi stupisce è che me l'hanno girata dei cittadini di Padova questa manifestazione che c'è stata sabato, mi sembra, degli albanesi.
0: No, ma infatti diverse parti d'Italia, attenzione,
1: quando succedono le cose a Padova invece cosa si fa? Si rimane con le mani in mano? Quando succede a Venezia, quando succede a Verona, a Roma, insomma in tutti questi territori, cosa facciamo? Rimaniamo con le mani in mano? Dovremmo prendere esempio da queste persone qua, da questi popoli.
0: Esatto. 100.000 Gino, 100.000 Gianluca Stefani, Papa addirittura, cioè Presidente Papa.
1: Cioè non so cosa ci sia più di Papa.
0: È l'assoluto.
1: L'assoluto?
0: È Berlusconi l'assoluto.
1: Ah, giusto.
2: Non facciamolo Papa.
0: Non possiamo farlo.
2: Deve vedere il bene dappertutto dopo.
0: E dopo sì,
2: lasciamolo
0: dopo sì,
2: così,
0: sì,
2: dai.
0: Dopo sì, sì,
2: no,
0: sì,
2: perché sennò diventa un problema.
0: No, è un problema.
2: Conflitto dopo.
0: Ma anche perché sarebbe bruttino, perché prima di eleggerlo tutto quel fumo là che contamina Roma
1: è pericoloso, devono fare la fumata bianca subito, perché sennò
0: è naturale, biologica, è trasparente,
1: biologica,
0: sì, no, non va mia bene nel tuo caso, porcaso dentro, è appena arrivato l'assegno irriducibile, è appena arrivato stile
1: bellissimo
0: le liquirizie. Chi sei sti chi? Ciao, ho provato a fare ricerca di sta canzone, ma il telefono non mi accata. Chi sei sti chi?
2: Ah, chi sono questi qui?
0: No, chi sei sti qui? Mi mamma, non so dite, guarda. Svegliate Fabrizio Bellini, mette. Svegliate Fabrizio Bellini, che però mi mandava il messaggio. Ciao Luca, è ospite. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate. Te la leggo qui, se vuoi e quando hai tempo puoi metterla. Fabri dell'Est. Come si firma quando mandi messaggi a Radio Gamma 5? Svegliate carina, beh, dai, diretta, immediata.
1: Esatto.
0: E anche la Pedemontana, mi ricorda Fabio Becker, il nostro inconfondibile, immarcescibile Fabio Becker.
1: Ne abbiamo parlato.
0: Anche
1: della
0: SPV, sì, no, ma era nell'elenco prima che hai fatto, forse abbiamo fatto un elenco con la pista a Bob e tutto il resto.
1: Ah, beh,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: c'è anche.
0: No, che c'è anche la Pedemontana.
1: Un disastro collegato ai FAS e ai PFBA.
0: Che sprofondo.
1: Ma un disastro.
0: Che sprofondo, ragazzi.
1: Un disastro.
0: Assolutamente sì. Ciao Luca, un piccolo pensiero al bellissimo cedro di Padre Leopoldo.
1: Oh,
0: e qua, ragazzi, qua, vorrei che musichetta sotto,
1: beh,
0: bella,
1: quella, carina. Sì, esatto, che dà speranza.
0: Che dà speranza, esatto. Grande albero ben ancorato alla terra madre, ti stagli verso il cielo, i tuoi rami lo accarezzano e i raggi di sole ti avvolgono in una luce che ti appartiene e vive nella tua maestosità. Un piccolo uomo ai tuoi piedi resta incantato a guardarti. Grazie gigante buono, Michi 59.
1: Bellissimo, grande Michi. Bellissimo.
0: Qua è una
1: sì,
0: un gol in rovesciata al 90esimo.
1: Diciamo che ha ispirato tante persone. Io spero almeno, cioè quella magari è stata una cosa piccola rispetto ad altre che abbiamo fatto, tipo salvare i 380 pioppi di Casale di Scodosia, o anche sul discorso del consumo di suolo, anche su il progetto del parco dello sport di Mortise, lì
0: sì,
1: non si è più saputo nulla, quindi la nostra azione è servita. Però quella del cedro di Padre Leopoldo, secondo me,
0: fattezza questo cedro, cioè altezza, dimensioni,
1: è sui 23 metri.
0: Anni
1: 170,
0: la stessa età della sequoia che ha resistito al 9 ottobre 63. Incredibile,
1: è meraviglioso. Io vi invito,
0: è 32 metri quella, però siamo là, dai,
1: a vedere, ad abbracciare, o se non volete abbracciare, mettere una mano sul tronco. Io lo faccio sempre,
0: scambiare
1: quando
0: energia
1: vedo un albero
0: con l'albero, sì,
1: esatto,
0: sì,
2: però potremmo mettere una targa.
1: Una targa, sì. Questo cedro è stato salvato,
0: bravi,
1: dai cittadini.
0: No, fatelo, guarda che è interessante.
1: Sì.
0: No, va fatto. ho un compito per voi due.
1: Vai.
0: Stile Sherlock Holmes. Io ho un compito. Allora, noi, parto un po' lontano, nel 99 siamo stati tra i primi a iniziare un percorso di information per quello che siamo riusciti a fare sul tema del transgenico barra OGM. Oggi ce la spacciano come TEA, tecniche di evoluzione assistita, i nuovi OGM. Ne abbiamo parlato, ho fatto state informative, ne abbiamo quindi tenuto gli aggiornamenti in maniera quasi continuativa nel tempo. Bene. Da qualche settimana a sta parte è vietato, la norma imporrebbe tutt'altro, però è vietato dire dove si stanno sviluppando almeno 5 campi sperimentali a tutta TEA in Italia, cosa che fino a qualche tempo fa non poteva avvenire. In quel non poteva avvenire vuol dire Pavia, vuol dire Parma, vuol dire soprattutto Padova, e quindi vi metto quindi al lavoro, dovete quindi darvi da fare se per caso a Padova sta riatterrando ancora la sperimentazione a campo aperto dei nuovi OGM, dicasi TEA. Perché vi dico questo? Perché dovreste andare a informarvi un po' meglio per quanto riguarda San Pietro Viminario.
1: Okay.
0: Giusto? Lì ci stava un'azienda che si chiama Vititali, perché lì certamente c'era un campo di sperimentazione a tutto TEA. Quindi, tra i mille aspetti che toccate in quel di Padova e dintorni, vedere se all'interno di questa azienda continuano ancora a sperimentare sta roba, perché l'Italia sta promuovendo questo a differenza di tante realtà europee. Dico questo perché? Perché domani c'è una manifestazione grande, grande in Europa per cercare di fermare quello che l'indomani, il 17, dovrebbe essere come voto quasi definitivo per la deregolamentazione dei nuovi OGM, catastrofica per l'agricoltura, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, gli agricoltori, i contadini soprattutto, biologico e dintorni, brevettato. Quindi, oh, se per caso succede, perché io non conosco assolutamente San Pietro Viminario, Viminario è là, questa azienda, lei si è messa a disposizione allora, però adesso purtroppo, visto che più di qualche realtà è stata toccata da quelli incappucciati e hanno distrutto tutto a Pavia, c'erano 200 piantine sperimentali di riso TEA e le hanno trovate qualche settimana dopo galleggianti, quindi strappate tutte. Attenzione, lì dove fanno la sperimentazione è tutto circoscritto, quindi vuol dire ben sezionato, e con telecamera, però arrivano lo stesso i cappucciati e distruggono le sperimentazioni di TEA, vuol dire nuovi OGM,
1: certo.
0: E adesso allora l'Italia ha detto non diciamo più nulla, non lo ricordiamo più, quindi l'area geografica dove verrà sicuramente manifestata la sperimentazione, che non è possibile, però quello che ho letto è così, e quindi
2: ma sono come Van Sansdibio, no? Che Van? Zaia ha permesso di utilizzare le galline con le uova e metterci le mani, quindi avremmo uova.
0: Ma quello col vaccino ti dice che era bene?
2: Sì, sì. Ho capito, ma stiamo parlando di milioni adesso. Hanno concesso milioni di galline, per cui cioè, avremmo un inquinamento.
0: Ma Gianluca ne ha scritto allora.
2: Allora
0: a caldo ne ha scritto.
2: Ma bisogna ricordarlo spesso, sta roba.
0: Ovvio, ma bisogna venire qua sabato perché hai le uova. Scherzando. Sicuro al 100% perché abbiamo le filiere produttive. Due o tre fornitori, che è ovvio, è quello che come risposta diamo sicuramente qua. Stai alla cieca, come minimo, se uno vedesse, perché so che c'è il timbro nelle uova, sì. IT Italia piuttosto che la provincia, quindi VRMN, diffidare, Verona, Mantova, diffidare. Dopo che si fanno i numeri che sono, ricordo, ma le province, dopodiché può essere anche tanto altro, però ste filiere produttive nostrane qua, quelle che espone il gas da tantissimi anni, dà una garanzia elevatissima.
1: Bisogna abolire gli allevamenti intensivi.
2: Una roba folle,
1: bisogna abolire gli allevamenti intensivi.
2: È stato fatto un servizio, devastante.
0: Perché
2: è stato un servizio veramente terribile questo.
1: Eppure
2: eppure gli hanno concesso, anziché
1: non c'è
0: nessun accenno. Tanto quanto quello che è venuto, lo raccontavo sabato in riferimento al Mercosur barra Veneto.
1: Mamma mia.
0: Mercosur, beh, accordo di libero scambio tra paesi del Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay e l'Europa. Però in Veneto una mozione, la numero 12, l'ha messa nero su bianco i due esponenti del movimento Resistere Veneto,
1: esatto.
0: E quindi uno che fa Riccardo Sumski e l'altro che fa praticamente
1: Lovata
0: Davide, bravo. Allora sono andati al voto ed è finita 22-22-4, vuol dire 22 a favore, 22 a sfavore e 4 astenuti. ed è stata bocciata perché doveva essere 23-22, devi vincerla, in caso di parità la perdi. Ma attenzione, perché io ne ho parlato, perché nei quattro astenuti uno era l'avvocato Alessio Morosin di Dipendenza, Indipendenza Veneta, vuol dire Veneta. Liga Veneta Repubblica, andato al potere regionale, cioè dentro la scatola che conta, vuol dire la stanza di bottoni in questo caso, Palazzo Ferri Fini, non solo,
1: con il
0: pochissimi, bravo, pochissimi, esatto, poco più di 200, ma col centrodestra, che ha sostenuto questa mozione.
1: Sì.
0: La lista anche Stefani, cioè la tua lista l'ha sostenuto, e lui si è
2: astenuto.
1: Questo ti fa capire.
0: E ha fatto la differenza, e dice, ma come, te che parla di indipendenza, autonomia e quant'altro, cioè in Veneto il Mercosur batti un colpo, non avremmo risolto chissà che cosa, però è stata bocciata, è stata bocciata, non se ne parla nemmeno. Ora, se vuoi un po' informare, portare un po' di luce sul tema del Mercosur, che riguarda ancora il libero scambio devastanti, perché questi qua ti mettono catafascio, cioè nel senso, inutile qua stare a guardare l'orto del vicino, se non butta l'irrorazione.
1: No, ti portano dal Brasile, dall'Argentina, verifiche, senza niente.
0: Sì, ma attenzione, perché ti dico questo, perché i pesticidi qua vietati a livello europeo, noi le mandiamo in Argentina, in Brasile, in quantità industriali.
2: E dopodiché ci tornano.
0: Sì, no, attenzione, tornano con la cattiveria annessa, vuol dire sicuramente la porcheria in termini qualitativi, ma anche con l'effetto dumping, il prodotto che da lì in fondo arriva con l'impatto elevatissimo di impatto ecologico e quant'altro, costa manco rispetto che producono,
2: certo,
0: ovvio,
2: esatto,
0: e quindi ci fottono due o tre volte, capito?
1: Esatto.
0: E
1: noi glielo permettiamo.
0: Lo permettiamo.
1: Per colpa di questi personaggi.
0: E il Mercosur in prima linea ha sicuramente un'abbondanza di carne con maltrattata. E allora qui consigliamo, prendi una lista, te che è il Becker, te che è il Fabiolino, te che è l'assicurazione che se tutela con la non presenza di OGM gli animali, ok, sì, vegetariano, benissimo, ma te vuoi assaggiare qualcosa in maniera carne, almeno che l'animale arriva a 100 e passa giorni, parlo, esatto, del pollo, e visto che 33 con la carne che si stacca degli ossi, esatto, solo col sinsalabim de silva,
1: e che vivano bene anche gli animali.
0: Sì, no, gli eventi intensivi da sempre contrari, ospedali della carne, lager, animali,
1: lager,
0: sono lager, esatto, assolutamente, dove l'antibiotico è dato H24,
1: esattamente, quindi non serve a niente fare un vaccino,
0: no. E dopodiché l'antibiotico resistenza che si diffonde, che metà basta.
1: Quindi i vari geni.
0: Decine di migliaia di morti a livello europeo sono anche dovuti all'antibiotico resistenza.
1: Esatto.
0: Te amagni senza problemi. Non ha allevamenti hobby. Non sei un hobby. L'animale arriva a compimento naturale della sua vita. No. Tanto anche nell'ittico, mi dice, nei vaschi, butta tante di che porcherie.
1: Beh,
0: che si allucinanti.
1: I salmoni della Brambilla, era l'inchiesta.
0: Sì, anche i salmoni della Brambilla. No, ma gli allevamenti in generale, perché la veramente che vasche là, difficile trovare quel pesce che sia biologico, naturale, monai, anche se esisterà, per carità, però vi viene a costare tantissimo. Sì, allevamenti, esattamente. Quando con noi, avevo un amico, riportavo spesso, nella vecchia sede di Radio Gama 5, oltre 20 anni fa, che ovvio, purtroppo o non purtroppo, lavorava nel settore, diciamo, avicolo, e quindi che fa delle uova, che aveva praticamente una produzione, lui portava in giro il camion e aveva 200.000 galline, due capannoni, 200.000 galline, 150.000 uova al giorno.
1: Mamma mia.
0: Nastri trasportatori, galline insaccate in uno spazio a 4,
1: esatto,
0: l'impossibilità di aprire a livello alare il tutto.
1: Sì, sì.
0: E a un certo punto, quando impazzisce con il beccare da nord a sud, cioè il gesto nord-sud, gli va destra-sinistra e si becca tra loro nei gabbiette, e quindi muore in maniera anche brutale. Però ti incavi 10.000, ti metti altri 10.000 in due secondi, non c'è quel problema. Nasti trasportatori, odori impressionanti.
1: Sì, che poi non pulisci neanche, non disinfetti neanche.
0: Sarà quello che no, qualcuno lo farà anche, sì, per carità, però generalmente robe devastanti.
1: No.
0: Allora dico, almeno salvaguardiamo,
1: esatto,
0: quel sistema. Anche
1: e lì la gente deve mettersi in testa che deve muovere il culo dal divano, deve finirla di guardare, ma deve fare, agire,
0: assolutamente. Il lavoro che voi fate è un lavoro assolutamente giustissimo, direzione perfetta, assolutamente, partendo dall'ABC, agricoltura,
1: esatto,
0: ambiente, alimentazione, l'albero, tutto con l'A, no?
1: Esattamente.
0: È ovvio, da là si parte. Per quello ti dico sempre, spesso di volte i giovani, perché cacchio, ne è tanti, ma tutti con sto spritz, hai che se magari arriva il meso.
1: Vabbè, ma
0: DJ,
1: lo spritz lo possiamo bere assieme,
0: esatto,
1: però
0: esatto,
1: facciamo anche, mica non vuol dire rinunciare allo spritz. Fare questo e fare il resto.
0: L'ultima volta che sei arrabbiato di fronte a un video di Gino, qual è stata?
1: Un video di Gino che mi sono arrabbiato?
0: Sì, perché
1: mai che mi ha filmato.
0: Questi stanno tagliando in questo esatto momento.
1: Sto pensando.
0: Dove eri l'ultima volta?
1: Beh, l'ultimo video che ho fatto con Gino credo sia quello della sbarra, del caring, che era alzata. che era alzata, tra l'altro.
0: No, era alzata,
1: il mio sogno è andare lì come Milei, stile motosega.
0: Sì, il presidente argentino.
1: E cavargliela proprio di brutto. Non lo posso fare, ma spero che ci
0: ottimo
1: penserà.
0: Servizio ieri con su presa diretta per quanto riguarda Milei e la povertà indotta sicuramente alla classe argentina, quella medio-bassa si intende assolutamente.
1: Però
0: ovvio.
1: Vedi questi... Tiranni, alla fine sì. Questi moderni, affabulatori del popolo, sì. Alla fine vedi l'ultimo, riescono sempre a intortare le persone, perché ovvio. L'alternativa è incoerente, l'alternativa è uguale, si presenta diversa, ma in realtà è la stessa identica cosa.
0: Senti, una motosega d'oro potrebbe starci bene anche a Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, oppure no?
1: Allora, qua c'è, da fare un distinguo, però io devo verificare questa cosa qua.
0: Sì.
1: E lui ha battuto una quindicina di alberi in periodo della nidificazione, che è assolutamente vietato. Sì. Però ha detto che
0: stanno... tipi di alberi erano?
1: Non lo so, però erano a medio fusto.
0: Quindi a 90 Padovana questo.
1: A 90 ovvio. Padovana. Okay. Hanno detto per realizzare un parco.
0: Lui è leghista ad hoc.
1: Sì, esatto. Io trovo che sia assurdo che per realizzare un parco bisogna abbattere quelli vecchi. Però questo. Lui ha detto che pianteranno 1000 alberi. Pianteranno 1000 alberi. Ah. Io andrò a verificare, questo lo farò quando avrò l'occasione di farlo, ma lo farò, promesso.
0: Conteremo tutti dal primo all'ultimo.
1: Esatto, li conteremo tutti dal primo all'ultimo e vedremo se effettivamente sono alberi già maturi, come ha detto. Mi ha dato un'ottima risposta su Facebook.
0: Il sindaco direttamente?
1: Sì, sì, amministratore capace, sì? Capace anche di ascoltare. Io non so se questo sia soltanto strumentale, però devo dire che ha dato una bella risposta, quindi voglio dargli il beneficio del dubbio. Se okay. Poi non sarà così, riprenderò la mazza
0: e torneremo a mazzolare.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo avuto un protagonista qua, ci ha dato una mano, che ha raccolto firme tanti anni fa, assolutamente, in una festa che abbiamo fatto in quel contesto là. Una festa che
1: la sagra del folpo?
0: No, la sagra del folpo la farà lui. Noi eravamo dei folpi in un'altra. Eravamo dei folpi in un'altra sagra, un'altra festa. Eravamo folpi in un'altra sagra.
1: Comunque, un consiglio: col 44% del suolo consumato a 90 Padovana, magari ridurre il consumo di suolo. Questo glielo
0: messo. Senti, tu gli hai messi nero su bianco, ma questi fanno le in 10 anni 10.000 negozi chiusi in Veneto.
1: È un disastro.
0: 10.000 è un ragazzi,
1: disastro.
0: Un 2.074 disastro. Nella provincia di Padova, 412 nel sol comune di Giordani.
1: Sì, nel solo comune di Padova. Una roba incredibile, tra l'altro tutti i negozi storici.
0: Bravo. Negozi... E questo per tirare la volata alla Gedeo,
1: alla Gedeo, esatto, Gedeo. La grande distribuzione Gedeo. Organizzata, la Gedeo.
0: La Gedeo,
1: la Gedeo suona più,
0: sì, più che Stapo,
1: periodo che Stapo. Anni 33, bravo, 45, esatto. Eh? E ci leggi sta la Gedeo,
0: che sta la Gedeo,
1: la Gedeo.
0: Beh, è venuta così, però che sta la Gedeo,
1: ma alla fine
0: leggi razziali 38, beh, bravo, sì, la Gedeo ci sta, sì. La Gedeo,
1: no, è una cosa incredibile che non, e continuano a costruirne tantissimi, e poi
0: una marea,
1: hai sentito no, nel video cosa dico,
0: sì, sì,
1: che Ali ha come piano di costruire, mi sembra, 2 supermercati all'anno per i prossimi 20 anni.
0: Sì.
1: Quindi 40 ragazzi. Supermercati ancora. Ma che cavolo, ma
0: quanti carri? L'abbiamo detto, è passati 8 anni fa. Usa il Sarveo, basta spingere il careo,
1: esatto.
0: O farsi spingere dal careo,
1: o farsi spingere. Sì, che poi non che sia neanche più il careo, perché fra un po' ci sarà le casse, tutto cause automatiche, quindi i lavori che poi dicono
0: un domani
1: ogni volta
0: Gino senza nulla indosso, pagare così col polso,
1: impossibile,
0: microchip,
1: no, tatuato,
0: e così tac, no, il camioncino che si apre il tettuccio,
1: è tutto.
0: Tac, il cancello, tac, l'albero, sì, che torna,
1: esatto, ci sarà soltanto un dipendente, la guardia,
0: sì,
1: di sicurezza,
0: ovvio, basta. Tutto robotico.
1: Che lavoro portano? Che assurdo. Lavoro portano? È una balla quella del lavoro, dei posti di lavoro.
2: Io ogni tanto vesto una maglietta con su scritto: sono una pecora nera, pago in contanti.
0: Grande.
1: Sei fatto fare
0: l'euro digitale, abbattere l'euro digitale, siamo tutti per la moneta. Moneta, il tintinio, lo sterco del diavolo, sporchiamoci, esatto, le mani, riempiamoci le tasche, lanciamo le monetine stile
1: Craxi.
0: Craxi?
1: Sì, Tangentopoli.
0: No, ma stiamo rispetto lo stiamo rivalutando, considerando quanto marciume poi,
1: esatto,
0: è arrivata.
1: Visto che abbiamo parlato di Tangentopoli, possiamo parlare anche di
0: chi?
1: Di Pier Giorgio Baita.
0: Signori, qua la cosa si fa delicata, perché Giorgio Baita, ragazzi, l'abbiamo masticato in mille maniere durante l'epopea di quell'assalto del Mose, soprattutto alla retata del Mose. Lui ne è un protagonista assoluto, che a un certo punto decide di cambiare vita e si dà, non sto scherzando, alla terapia dell'orto, ortoterapia in quel di Mogliano Veneto. Ma lui lancia la grande idea di come non dover cadere nelle grinfie del potere, inteso dei controllori, di quelli che stanno indagando, perché a un certo punto, non so se lo sapete,
1: ha scritto un libro lui,
0: ha scritto,
1: no?
0: Un libro, assolutamente.
1: Corruzione,
0: sì,
1: si chiama.
0: Bravo, bravo. Ma in quel libro penso non lo racconti, ma quello che non sappiamo per certo è questo: quando praticamente gli indagatori arrivano a mettere gli cimici in ogni dove, a tutta quella cozzaglia lì, segretarie piuttosto che, e anche l'allora governatore del Veneto Galan Giancarletto, sì, 15 anni lui e 15 anni
1: dove Zaia era il vice, mi sembra, addirittura,
0: forse era stato un periodo, forse sì, non lo so, sì. Però a Villa Rodella e quant'altro, adesso è una piccola Amazzonia Villa Rodella, però forse venduti in questi ultimi tempi, ma non è stato per molto tempo. Quindi Baita ha un'idea sacrosanta: rifornimento ufficiale, ma non sto scherzando, cioè, allora lui dice cimici e quant'altro, ci controllano che metà basta, noi non possiamo più parlare al telefono, non possiamo più fare le mail, non possiamo più fare nulla di nulla, facciamo i grandi pizzini che tu ben conosci a livello siculo. E uno dice ok, pizzino è carta, ma lui va oltre, e non la sai questa,
1: no,
0: lui va
1: questa
0: oltre,
1: non la so.
0: E cosa fa? Distribuisce praticamente a tutti quelli giusti del suo giro, per passare notizie e non farle captare da nessuno, carta edibile. Quando dovesse succedere qualcosa, la mangiate e mandate giù tutto. Carta edibile, carta mangiabile.
1: Questa...
0: I pizzini li faceva così. Grandissimo Pier Giorgio Baita.
1: È intelligentissimo.
0: Oggi... Sì, l'hanno arrestato. Non è servito neanche quello, però l'hanno arrestato. E come dire,
1: beh,
0: poi ha parlato.
1: Dopo è stato scagionato.
0: Scagionato? No, no, fin fondo no. Lui ha patteggiato, avrà patteggiato come tutti gli altri.
1: Sì, ma ne ha mandati Mazzacurati
0: tanti. È morto. Sì, beh, lui ne ha mandati
1: Cremonese,
0: tanti.
1: Galan.
0: Mazzacurati. È il papà del Mose, Mazzacurati. Mazzacurati è morto,
1: sì,
0: in America.
1: Sì, sì,
0: aveva,
1: sì,
0: intestato la moglie, la villa alla moglie, ed era andato in quel contesto,
1: esatto,
0: là. Mazzacurati. No, questi irroravano tutti i sistemi,
1: pazzesco,
0: pagando tutti, compreso la sagra del folpo a Venezia, no, tutti fino a Spaziante, che era praticamente l'elemento di vertice del sistema, del loro giro si intende, della finanza.
1: Pazzesco.
0: Erano arrivati sin lassù praticamente, investendo milioni e milioni di euro, perché se tu compri tutti riesci a fare l'opera, un'opera che da un miliardo,
1: sì,
0: e mezzo costa oltre 6,
1: esatto, un'opera che adesso possiamo dire il Mose che è un fallimento,
0: non è un fallimento nel senso che lo propongono e ti blocca la,
1: diciamo,
0: l'acqua,
1: che per
0: tutto,
1: quello che è costato,
0: però, per quello che è costato sicuramente sì, diciamo che di 10 progetti è stato scelto quello più costoso e più annoso, nel senso
1: mi ricorda
0: astruso,
1: qualcosa
0: astruso. È ovvio, per forza di cosa. Quindi Pier Giorgio Baita, torniamo
1: Giorgio
0: a bomba
1: Baita.
0: Su Pier Giorgio Baita, per quanto riguarda il tram, cos'era?
1: Sì, ovviamente non c'è, c'entra Pier Giorgio Baita, cioè c'entra,
0: sì,
1: indirettamente, perché il consorzio che si è aggiudicato il SIR 3, che si chiama CSE, ha tra le ditte una che appartiene al figlio di Pier Giorgio Baita, sì, sì, e alla moglie di Pier Giorgio.
0: Questo è scritto
1: Baita.
0: Nell'articolo del Fatto?
1: E questo è scritto nell'articolo del Fatto, ma la cosa interessante è che sulla gara del SIR 3, e molti padovani non lo sanno questo,
0: sì,
1: l'ANAC ha dichiarato la gara illegittima. Perché ha dichiarato la gara illegittima?
0: Esatto, perché
1: una delle ditte aveva un'interdittiva antimafia,
0: sì,
1: e quindi non poteva partecipare, e il comune di Padova, invece di bloccare i lavori e fare indagini, è andato contro l'ANAC, Attività Nazionale Anticorruzione. Prima volta in assoluto che un comune vada contro l'ANAC,
0: Associazione Nazionale.
1: E la cosa strana, ancora di più strana, insomma, vabbè, curiosa,
0: curioso,
1: per i più curiosi,
0: per i più curiosi,
1: la gara del SIR 2 invece,
0: sì,
1: partecipavano tre ditte. Questa è interessante ed è da raccontare,
0: sì.
1: Partecipavano tre ditte, no?
0: Sì.
1: Anzi, inizialmente quattro, una poi è stata esclusa. Ne partecipavano tre, tra cui quella di CSE, che fa,
0: sì,
1: capo al figlio. Okay.
0: Figlio per Giorgio Baita.
1: Cosa è successo? Il giorno della gara, è scritto nelle carte, non lo sto dicendo
0: inventando,
1: io,
0: sì, sì, è tutto,
1: è
0: nero su bianco,
1: nelle carte,
0: sì.
1: Questa ditta si dimentica di inserire l'offerta economica nella busta e automaticamente viene esclusa. Le altre due vincono in automatico. Sai perché vincono in automatico?
0: Perché
1: i lotti del SIR 2 sono due, e un'azienda, una ditta non può aggiudicarseli tutti e due. Cosa succede poi? Questi sono stati esclusi, dici? Invece no,
0: invece no.
1: Vengono ripresi, sì, ripescati, perché sia la ditta numero 1 che ha vinto il lotto 1 che la ditta numero 2 che ha vinto il lotto 2 subappaltano i lavori alla ditta che doveva essere esclusa. È una magia.
0: Quindi rientra alla finestra quello che abbiamo saltato fuori dalla porta.
1: È una cosa.
0: Beh, poesia. Gino Giaino Temerario. Davide, poi tappato, già lo ha inquadrettato. Inquadrettato. Gino, anche per te questa.
2: Sì.
0: Sabato sono andato a fare un giro a Jesu e tu ti pagava col cellulare anche per un gelato. Ormai non abbiamo più speranze.
2: Esatto.
1: Mamma mia.
2: Ma no, sta a noi cambiare le cose.
1: Esatto.
2: Non è che non abbiamo più speranze, dobbiamo andare controcorrente, punto.
0: Il tuo nome all'inizio di giornata me l'ha fatto il nostro futuro Papa Luca Stefani, Zizza.
1: Grande,
0: guarda Zizza, che ho offerto 100.000 euro all'uomo che taglia i piante, ma il gadito che non che serve.
1: No, ma cosa?
0: No, è una questione di me, spiega bene sto passaggio.
1: No, Zizza, Dio, ci servono, e come, anzi grazie. Adesso stiamo sistemando il conto corrente.
0: Bravo.
1: Perché vogliamo fare tutte le
0: cose
1: in regola.
0: Me ne ha parlato all'inizio della trasmissione. Sì.
1: Siccome stiamo rompendo le scatole parecchio anche a persone potenti, dobbiamo essere inattaccabili,
0: esatto,
1: al 100%.
0: Esatto.
1: Quindi prima di fare passi falsi vogliamo avere l'assoluta certezza.
0: Sì, se no ce li
1: nel giro tutto, della prossima settimana abbiamo tutto pronto e quindi pure 1.000.000 euro.
0: Esatto. Se c'è qualcosa di più, ma ricompro un giocatore per il Toro,
1: esatto,
0: che sta dentro di passi
1: Toro, perché... anche per il Milan.
0: Magari si bisogno di 1.000.000.000.
1: Anche l'allenatore prima dei giocatori.
0: Esattamente. Che allenatore ti piacerebbe, visto che ormai ci siamo?
1: Ma secondo me è un italiano.
0: Giovane.
1: A questo punto Palladino, che tanto
0: Palladino,
1: è libero.
0: Bene, dai, libero,
1: non costa
0: Firenze,
1: neanche tanto.
0: Cosa ha fatto Firenze, Parma?
1: Sì, ha fatto Bergamo. Secondo me è in gamba.
0: Senti, leggevo stamattina farsa nella zona inquinata, il vino prodotto è contaminato, anche se non in maniera sicuramente da allarme. Massimo, ma comunque era ovvio, se irroghiamo,
1: esatto,
0: i vigneti con quell'acqua, ne hai fatto veramente una conferenza strabiliante, ricolma di persone presenti.
1: Ne faremo un'altra con la dottoressa Lecis.
0: Quella è combattiva,
1: è
0: forte, tosta e combattiva, quella veramente.
1: Che ha già detto che ci aiuterà su Padova, quindi stiamo radunando le truppe. Ecco.
0: Esatto. Hai tirato le orecchie un po' a Paola per quanto riguarda la questione sulle terre rare, qui sarebbe sicuramente un tema, diciamo, molto più ampio da affrontarsi, che mancano solamente 10 minuti.
1: È stata una provocazione la mia,
0: sì,
1: nel senso, in questi anni Padova è stata inquinata sotto ogni punto di vista.
0: Ovvio.
1: Acqua, e alberi, suolo e tutto. Io dico, qua stavolta che c'erano da fare, cioè che ci sono in ballo tantissimi soldi, 16 miliardi mi sembra addirittura, noi non abbiamo più l'Interporto perché è stato svenduto.
0: Sì.
1: E tra l'altro anche lì c'è un ricorso al TAR dove dice che il bando della gara per aggiudicarsi l'Interporto, ci sono delle cose da chiarire, ecco.
0: L'alta, diciamo, velocità, il nuovo ospedale, il suolo urbano,
1: quindi,
0: è fatto un elenco sterminato, tu dici praticamente
1: non chiamo niente,
0: neanche questo. Lui però ovvio lo spiega nel senso che Marghera, Ravenna, Trieste, Verona e Tassullo è Trento,
1: sì, che è, è una miniera,
0: sì, non è un paese,
1: sì,
0: a Trento. Sarebbero 5 siti per il polo europeo delle terre rare. Quando diciamo terre rare diciamo tanta roba adesso.
1: Tantissimo.
0: La Cina va in Africa, litio, quindi la nuova tecnologia, ma
1: è
0: non
1: tutto,
0: solo
1: microchip, anche le armi ci sono.
0: Armi, microchip, è tutto legabile a queste terre rare.
1: Terre rare.
0: Si sta conquistando il mondo per quindi avere a sotto mano le terre rare. La Cina è un po' in vantaggio rispetto agli altri, al che Stati Uniti si incassa e quindi mi serve che mi sta roba qua. Se parlava di Porto Marghera e vedevo, tu hai fatto qualcosa con Michele Boato, sì.
1: Sì,
0: perché loro si sono schierati molto contro quest'idea, loro dicono, tradotto, Porto Marghera, hub di stoccaggio delle terre rare, la nostra città potrebbe diventare un obiettivo militare. Cosa stanno progettando per Porto Marghera? Trasformarlo in un hub di stoccaggio delle terre rare, materiali fondamentali per molte tecnologie, apparecchiature sanitarie, ma spesso estratti in paesi come Congo, India e Cina in condizioni disumane, con gravi violazioni dei diritti umani e lo sfruttamento di migliaia di minori.
1: Dobbiamo capire i pannelli solari con cosa sono fatti, con questi materiali qua. E quindi quando ci dicono che i pannelli solari sono estremamente puliti, tecnologia sostenibile, quindi dobbiamo scegliere
0: Sì, a un certo punto dici dobbiamo scegliere.
1: Almeno che non scegliamo la strada della decrescita.
0: Decrescita felice, felice, qualcuno sottolineava allora. Lo intervistai tanti anni fa, quel protagonista della decrescita felice. E scriveva come? Me ne sfugge adesso.
1: Non so, però. Mi è rimasto in testa questo concetto.
0: Decrescita felice.
1: È bellissimo come concetto, penso, ma siamo pronti?
0: No. Non riusciamo a applicarla neanche se vuoi. Io ne ho intervistato tante volte, ma diventa veramente difficile. Cominciamo dal basso, con i giochi in community, cioè comunità. Esatto. Aggreghiamo queste comunità. Cerchiamo di fare comunità.
1: Sì, sì. Aiutarci l'uno con l'altro.
0: Soprattutto comitati. Partendo con l'ABC, che ha a che fare con l'alimentazione, l'informazione, esatto, tanti temi importanti, altrimenti si viene fuori, insomma, ecco.
1: Infatti Prometeo vuole aggregare tutte queste realtà qua
0: è una bella cosa.
1: E metterle unite che diventano un'unica forza.
0: Avete mai intenzione di dargli là una festa di Prometeo quel
1: giorno?
0: Beh,
1: sì,
0: bello, dai.
1: Una festa di ci pensiamo, una cosa
0: bello farlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti, nei prossimi minuti dove sarete?
1: I prossimi minuti a casa
0: a battagliare.
1: A mangiare.
0: E le vongole.
1: E le vongole.
0: Oggi l'ho portato in trasmissione e ha detto "Mi hai fatto perdere", quindi la mamma si chiama?
1: La mamma Monica.
0: È lei che fa mangiare, spero.
1: Eh beh, certo.
0: Monica, e il ragazzo te lo mando dopo le tre, per carità, sarà scotta leggermente, però le vongole sembra una vongola, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: È una vongola di fondali inquinati del Porto Marghera e quindi porca manosca. Si va così, dai.
2: Dai, che a parte gli scherzi. Giro a Volta Barozzo per Volta capire.
0: Quindi prossimi appuntamenti Volta Barozzo.
2: Ma io ci vado.
1: No, ecco,
2: perché
1: questa...
2: voglio capire cosa hanno fatto i signori, sì, Bressa, i signori del come si chiama, adesso mi sfugge il nome,
1: Ragona,
2: no, Spiritus Mundi, che hanno piantato
0: Spiritus Mundi,
2: sì,
0: ah,
2: sì,
0: gli alberi,
2: esatto, degli alberi che probabilmente si forniranno anche a 90 Padovana, perché mille sono mille, eh?
0: Esattamente, sì, sì,
2: appunto, sì. Allora voglio capire questo bosco in che condizioni è.
1: No, e tra l'altro ricordo che il 2 luglio molto probabilmente, sì, ci sarà una serata bellissima sul tram che organizzeremo al Cinema Xperia e faremo la presentazione del Movimento Prometeo anche.
0: Ah, quindi
2: a Chiesa Nuova.
1: Parleremo del tram, inviteremo,
0: sì, fresco il Movimento Prometeo,
1: degli esperti.
0: Sì, sì, sì.
1: Tanto il 30 giugno dovrebbero aver finito tutto. Perché,
0: esatto,
1: scade il 28 PNRR,
0: carote, ci sono.
1: E noi il 2 luglio saremo là col bilancio, il bilancino, a vedere cosa è stato fatto.
0: Non arrivarmi col fifivaro che anche te sgamo subito.
1: No, con la cravatta.
0: Con la cravatta stavolta.
2: Sempre che riescono a...
0: Cos'è sti laghetti che non capisco? Cos'è sti laghetti?
2: Sono tre laghetti. Erano partiti in due, no? Uno, poi sono diventati due, adesso sono tre, ai piedi del cavalcavia di Chiesa Nuova.
0: Scusi, tra laghetti,
1: aveva fatto un'immagine
0: artificiali.
1: La, sì, sì, la Liliana Gori, sì, che saluto tanto, che lei sta battagliando da tantissimo tempo.
2: Ecco, la saluto anch'io.
1: E sta avendo tanto successo, ecco. Quindi la ringraziamo e l'abbracciamo e l'aspettiamo presto. E ha fatto un'immagine di questi laghetti dove a un certo punto ci ha messo con l'intelligenza artificiale, sì, poi, però sembrava talmente vera che ci ha messo tipo l'iguana, il coccodrillo, ho detto, ma che cosa nuova, perché erano piccolini, ho detto ma cosa sono queste cose qua, invece ovviamente non c'erano i coccodrilli, no, le iguane, però
2: non
1: c'erano i solchi.
2: Non riescono a chiudere.
1: Sì, perché hanno toccato
2: falda,
1: delle,
2: capito,
1: tubature vecchie di 80 anni.
0: E quindi l'acqua continua a,
1: sì, sì,
0: a uscire.
1: Hanno fatto dei disastri. L'acqua. Stamattina sono andato da una signora che fa le fotocopie in via Cave ed era incavolata nera perché è già la seconda volta che non ha la fibra, non ha internet, perché li tagliano, li toccano. Alla fine la gente lavora e infatti
0: alla fine la gente lavora. Chi
1: lavorare.
0: Taglia gli alberi, Elena, anche te, digli di smettere, se mai, casomai abbracciamo gli alberi, ma non tagliamoli, capito? Sempre c'è.
1: Assolutamente.
0: Il ragionamento è molto molto molto semplicissimo, quindi noi ci terremo aggiornati per tutti i fronti aperti per quanto,
1: esatto,
0: riguarda la difesa del territorio, della nostra casa, della nostra vera casa. E quindi abbiamo capito di tutto di più, però chiudiamo in sta maniera qua, perché il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari, il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari, il passaggio è breve, ragazzi. Noi abbiamo fatto un'iniziativa anni fa, l'abbiamo messo sopra la tavola qui al circolo col vecchio Torchio a fare la pasta come Dio comanda.
1: Bellissimo.
0: Cosa avete combinato? Perché hai pubblicato?
1: Ah, anche
0: il titolo stava
1: stata...
0: bene, però dai bagolari e bigolari.
1: Dai bagolari e bigolari. È lì Paolo.
0: Si parla di bigoli, di bigolari.
1: Sempre Paolo Caratossidis, sì, che porta a galla misteri e storie. Ha raccontato la vera storia del bigolo e del
0: bigolo, cioè la pasta che è buona, che è metà
1: Padovana.
0: Pasta
1: che sembra che questa macchina sia stata inventata da Galileo Galilei, quindi era un buon intenditore.
0: Il grande Agostino, che poi espone qua il gas storicamente con noi, e praticamente aveva portato questo macchinario antico e si è messo sopra la toa. Sì, girava sopra così come una specie di volante.
1: Cosa ha fatto? La carbonara?
0: Poi? No, ha fatto porchetta e basta. Dimostrazione e porchetta. Ah, no. No, abbiamo fatto pasta vegetariana o ragù, insomma, ricordo, due tipologie, perché chi vuole questo
1: sì,
0: e quell'altro.
1: No, beh, certo,
0: ma specie di bigui, insomma, mi ricordo, ma comunque pasta straordinaria, ragazzi. Esatto. Però un lavoro immenso, ragazzi, esatto, con l'aiutante lì sotto a toia, proprio sopra la tavola, quindi dominava tanti, ha fatto le foto e tutto, bellissimo ricordo, diversi anni fa. Comunque l'abbiamo fatta in questa nuova sede qua, assolutamente. Un minuto al termine, ringrazio Gino, ringrazio Gianluca.
1: Grazie Luca.
0: La vera G2, quando serve mi chiami, noi ci si aggiorna.
1: Assolutamente.
0: Di Padova non deve scapparci nulla, nulla.
1: Assolutamente
0: e quindi resisteremo un secondo e mezzo più di loro.
1: Esatto.
0: Questo è matematico.
1: Sempre
0: bisogna farlo, assolutamente.
1: Sempre.
0: Partendo dall'ambiente, che è il nostro piedistallo di vita, troppo importante.
1: Ambiente e salute, strettamente collegati.
0: Primo compito, fatemi sapere se c'è qualche campo sperimentale. Secondo, portami su Silvestro da Ragusa, che è molto meglio. Facciamo la fortuna di Francesca, portami su Silvestro da Ragusa.
1: Te lo porto
0: assolutamente
1: su.
0: Portalo qua.
1: Te lo porto
0: Gianluca
1: su.
0: Sindaco di Padova, basta, chiuso. Basta. Sindaco, presidente, posso. Sindaco e papa.
1: E via.
2: Troppa roba,
0: ragazzi. La NASA ce lo invidia. Ce lo invidia. NASA, usa NASA, a posto.
1: Usa NASA.
0: Vecchia roba degli anni 70, volgare, volgarotti, ma siamo cresciuti anche a pane e cazzate, per quelle cose. Era così. Signori, vi aspetto al prossimo video. Ben fatto, mi raccomando.
1: Va
0: alzare la sbarra prima che arriva a moto la poesia, che va posso vi fare un disastro. Col grande Gino, la coppia vincente, 1, 2, 3, il trio vincente.
1: Esatto.
0: Noi ci sentiamo sabato prossimo, il 27, vi aspetto qua tutti per la grande festa a nome di Mara, nel ricordo di Mara, con Danilo Leo Zarini e tutto quello che ha a che fare con il mondo della musica di Luca Bassanese. Sabato al gas, ciao!
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso centro Rigoni Sterne, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie.

0: dare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3 2 9 0 0
8: 3
9: 8
10: 9
11: 8
12: 8

0: del sapere.
1: Ormai Valentino fa solo cantante.
0: Esatto. Allora, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere, con introduzione musicale, anche artistico, mezza stonata, ma va bene lo stesso, perché mi accettate così come sono. Detto questo, allora, la puntata di oggi sarà molto interessante. Andiamo a toccare soprattutto le prime due ore, anzi facciamo una cosa, allora la prima ora vi dico direttamente il palinsesto, così non scappiamo. Avremo Roberto Pedrini che ci parlerà del nome, da persona fisica a finzione giuridica, per cui ascoltate bene. Poi sapete comunque che sarà in settimana pubblicata sul canale YouTube delle Vibrazioni del Sapere, ma intanto vi fate un'idea di che trappola giuridica viviamo, sì, siamo immersi. Poi la seconda ora invece chi abbiamo?
1: Abbiamo Rosario Marcianò, Scie Chimiche e Cloud Sending, come dominano i nostri cieli. È molto interessante perché dominano sì, i nostri cieli. È molto interessante da ascoltare perché dice tante verità. Esatto. Visto che i cieli, se guardate tutti i giorni, ci disegnano alla grande, fanno tutti i disegni di questo mondo, e guardate anche il clima,
0: lo fanno per noi, perché così possiamo giocare a Forza 4 direttamente con gli occhi.
1: Sì, lo fanno con noi, sì. Vabbè.
0: Detto questo, l'ultima ora avremo un intermezzo con un ospite che ci parlerà di un evento particolare che avrà luogo qui a giugno.
1: Sì.
0: E poi qua settimana prossima. Sì,
1: questa settimana.
0: Questo weekend. E poi alla fine Gabriele Cornero tornerà a trovarci dopo solo una settimana per raccontarci, insomma, i 100 giorni che l'Italia dovrà affrontare. Capiremo anche questo.
1: Dai.
0: Va bene, allora ciancio le bande, partiamo subito che il sole mangia le ore. A dopo. Vi ricordo comunque che per seguirci, per essere aggiornati su tutte le nostre iniziative, anche i viaggi di cui Giorgio vi parlerà dopo, andate sul canale Telegram Le Vibrazioni del Sapere. Ciao belli.
1: A dopo.
0: Questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere, e come sempre al mio fianco Giorgio. Ciao Giorgio.
2: Ciao Valentino. Oggi un'altra giornata, un'intervista interessante.
0: Assolutamente sì. E oggi è tornato a trovarci Roberto Pedrini alias Fletcher. Buonasera.
3: Buonasera Valentino e Giorgio. Buonasera.
2: Ciao Roberto.
3: E tutti quelli che ci ascolteranno. Buonasera, ma qui come si vede stiamo barando.
0: In realtà anche qui siamo sotto l'ora di pranzo, però insomma, poi l'intervista uscirà di sera.
3: Va bene.
0: Ci adeguiamo. Okay. Allora, detto questo, con Roberto abbiamo già cominciato un percorso di consapevolezza su quelle che sono alcune informazioni che abbiamo sotto gli occhi, ma che, delle quali non ci rendiamo conto. Cioè, la realtà è diversa da quella che ci fanno percepire, soprattutto dal punto di vista giuridico. Abbiamo un po' scavato, abbiamo capito che abbiamo visto la scorsa volta che il pubblico non esiste praticamente, la distinzione tra pubblico e privato. E oggi invece andiamo su una cosa più personale, cioè il nostro nome. Andiamo a comprendere le radici, le origini e il significato reale di questo, del nostro nome. Allora, intanto, Fletcher, vai, parti pure.
3: Va bene.
0: Spiegaci un attimino.
3: Allora, cosa hai. Qui mi hai già dato degli spunti importanti, perché quando parli del nostro nome, dobbiamo essere sicuri che sia nostro. Quindi l'altra volta abbiamo fatto un po' di giochetti con te, con Giorgio, no? Vi ho coinvolto in quello che è un domanda e risposta con, mi chiamo l'uomo della strada, ossia quello che vede passare davanti a sé un sacco di cose, ma non si fa delle domande, non si dà neanche delle spiegazioni a quelle domande che non si fa. Quindi quando ho iniziato a dirvi, ma tu chi sei? No? Quindi, e giustamente avete risposto, sono Valentino, sono Giorgio. Bene, ma Valentino e Giorgio è come Fletcher, anche, se volete, è un nome. Quindi, la base di tutto, partiamo a cominciare a dire, noi non siamo un nome. Qualunque esso sia, in qualunque modo noi lo possiamo scrivere, noi non siamo un nome. L'uomo non è un nome.
0: Assolutamente.
3: Quindi noi abbiamo un nome. Questa è una delle proprietà fondamentali dell'uomo, è quella di avere un nome. C'è una bellissima sketch di Balasso, di Natalino Balasso, che forse conoscerete, no? Dove parla di Dio che ha creato Adamo e gli ha dato il compito di dare un nome a tutte le cose. E Adamo chiamò tutte le cose Giampiero. Questo fa ridere, merito a Balasso, che è un genio di queste cose. Allora, quindi il dare un nome a tutte le cose è molto importante. La grammatica italiana ci dice che i nomi propri di persona si scrivono in grafia alternata.
0: Sì.
3: E questa è una regola grammaticale, non è una legge, ma è una regola grammaticale. Tanto è vero che questa regola grammaticale viene utilizzata da tutti quelli che vi scrivono come pubblici ufficiali, per esempio, il sindaco, quello dell'Agenzia delle Entrate, della Regione, eccetera. Loro, quando indicano la propria firma e la scrivono mettendo il nome scritto, stampato, non lo scrivono tutto in stampatello, cioè tutto maiuscolo, tutte le lettere, le scrivono in grafia alternata e mettono prima il prenome e poi il cognome. Allora, infatti andiamo a stabilire che cos'è un nome. Non lo inventiamo noi, non lo invento io, la specifica di che cos'è un nome la troviamo sul codice civile all'articolo 6. Quindi un nome è formato da un prenome e da un cognome. E viene stabilito, proprio viene chiamato prenome perché viene messo prima. E perché serve un prenome e un cognome? Perché intanto serve a stabilire bene qual è l'ordine in cui va scritto, pronunciato, utilizzato. Perché se io, per esempio, vi dicessi, riferendomi a una persona, Rosa Michele, è un uomo o una donna? Perché, per esempio, l'Agenzia delle Entrate scriverà sempre Michele Rosa. Oppure scriverà sempre Rosa Michele. Ma, momento, ma a chi si sta riferendo? A un uomo che si chiama Michele e di cognome fa Rosa? Oppure si riferisce a una donna che si chiama Rosa di prenome e fa Michele di cognome? Quindi è importante sapere bene l'ordine e il codice civile, quando inizia a parlare delle persone fisiche, che teoricamente saremmo noi, stabilisce proprio tra i primi articoli, cioè all'articolo 6, quindi fate conto quanti articoli ci sono nel codice civile, no? E lo troviamo al numero 6, quindi è tra quelli più importanti di tutti. Quindi il codice civile stabilisce prenome e cognome. E ci dice anche che quel nome, quel nome, cioè prenome e cognome, non può essere cambiato per legge. Viene attribuito per legge, quindi è quello, e non può essere cambiato, a meno che uno non vada a farselo cambiare. Per esempio, abbiamo un artista che si chiama al secolo Giulio Rapetti. Non so se vi dice qualche cosa,
2: Sì. Ok.
3: magari Mogol è più facile, no? Ecco, quindi Mogol, le canzoni di Mogol Battisti, in realtà Mogol si chiamava Giulio Rapetti, come io mi chiamo Fletcher in un'altra giurisdizione, ma in quella italiana io sono Roberto Pedrini. Ora, qui ecco che il mio nome, quello proprio mio di persona, è Roberto Pedrini ed è scritto come sono stato registrato all'anagrafe, nell'atto di nascita, ossia in grafia alternata, perché in lingua italiana viene scritto così. L'altra volta abbiamo visto anche che nel massimario dello Stato civile, il massimario stesso, che è praticamente il libretto di istruzioni dei pubblici ufficiali, il massimario, pagina 85, fa un esempio di prenomi da utilizzare nella registrazione dei bambini all'anagrafe. E quegli esempi sono tutti in grafia alternata. Non esiste un esempio in grafia maiuscola. Questo ci viene in aiuto anche il discorso l'Accademia della Crusca, che ci dice che i nomi propri di persona in grammatica italiana sono quelli scritti in grafia alternata, mentre la grafia tutta maiuscola viene riservata alle persone giuridiche, agli acronimi o agli acrostici. Quindi è un acronimo, l'acrostico è un acronimo che prende una parola, prende il significato di una parola di senso compiuto pur essendo una sigla. Questo è un acrostico. Quindi esiste questa differenziazione tra le persone fisiche, che sono quelle scritte in grafia alternata, come fa per esempio il pubblico ufficiale, o il sindaco, o il ministro, no? O il medico, sempre prima il prenome e poi il cognome, e le persone giuridiche, che sono quelle scritte tutte in maiuscolo. Quindi quando noi diciamo, per esempio, io vedo qui Giorgio Ercolani, ti vedo scritto qui tutto maiuscolo, siamo sicuri che sei una persona fisica o ti sei rappresentato come una persona giuridica?
2: Non lo dico.
3: Quindi andiamo a vedere. E siccome noi possiamo essere solo uno, non possiamo essere come Dio uno e trino, anche se in realtà siamo quattro, per la legge siamo quattro, no? Però noi possiamo essere solo uno solo, non possiamo essere più entità, quindi o siamo persona fisica o siamo persona giuridica. Ma qui, a secondo di come viene scritto quel nome, possiamo vedere se è il nostro oppure è il nome di un altro o di un'altra persona. E quando dico un'altra persona, intendo un'altra persona che non è una persona fisica, ma è una persona giuridica. Entriamo nell'ambito delle convenzioni.
0: Sì, sì, sì. No?
3: Come prima vi ho detto, l'Accademia della Crusca ci dice che gli acronimi, acrostici e le persone giuridiche sono scritte tutte in maiuscolo. Questo deriva da una convenzione dell'epoca romana, del diritto romano, una quarantina d'anni. Hai già in mano l'arma del delitto?
0: No, stavo controllando. Effettivamente qua è scritto tutto in maiuscolo come era scritto Giorgio prima.
3: Esatto. E quindi di quel pezzettino di plastica lì che hai in mano, sì, se guardi bene tu non sei il proprietario,
0: no,
3: sei il titolare. C'è scritto foto del titolare, firma del titolare. Quindi tu hai, per esempio, hai il titolo, no? Cos'è un titolo? Il titolo è la capacità di esercitare un diritto. Quindi, tipo, quando compri un biglietto del treno o dell'autobus, tu hai comprato un titolo di viaggio. Si chiama così, cioè tu devi mostrare al controllore il titolo di viaggio. Cos'è il titolo di viaggio? È il diritto di viaggiare. Non hai comprato il treno, non hai comprato il seggiolino, non hai comprato le stazioni, hai comprato il diritto di viaggiare da A. In quel documento che hai fatto vedere tu prima, il titolo è l'utilizzo del nome e cognome tutto maiuscolo. Esattamente.
0: Vediamo se si vede. Esatto. È un po' sfocato, vabbè.
3: Esatto.
0: No, niente.
3: No, comunque, vabbè. Ognuno può fare la prova a casa, no? E controllare. Perché mai nei rapporti con lo Stato viene utilizzato il nostro nome. Viene sempre utilizzato quel nome maiuscolo.
0: Sì.
3: E viene sempre utilizzato nella grafia prima il cognome e poi il prenome. Ci sono degli errori di fondo anche, perché per esempio nella carta d'identità, quella cartacea, c'era scritto sotto tra parentesi cognome, nome. Allora, se stiamo all'articolo 6 del codice civile, per esempio prendo te Valentino come esempio, o se volete prendiamo me, non è un problema, tanto siamo qui, ci dovrebbe essere scritto il cognome, cioè Gastaldello, e il nome è Valentino Gastaldello. perché l'articolo 6 del codice civile ci dice che un nome è formato da un prenome e da un cognome. Quindi cognome, nome è Gastaldello, Valentino Gastaldello. Io sto seguendo la legge, non sto inventando niente. Ci dicono, qualcuno, che perché lo scrivete tutto maiuscolo? La domanda è, perché noi chiediamo, ma perché è tutto maiuscolo quando io sono stato registrato in alternato nel mio atto di nascita? Perché vengono usati delle codifiche ICAO, per esempio. Va bene, ma io, per esempio, l'ICAO è l'ente mondiale dell'aviazione civile. Sotto ICAO c'è EASA, che è l'ente europeo, no? E sotto a ICASA c'è la IATA, no? Cioè, scusate, la IATA, la come si chiama? Aviazione civile. ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile. Quindi sono degli enti che sovraintendono al trasporto aereo. Ma se tu vai dal dottore, ti fai fare una ricetta medica, ti serve per andare in aereo?
0: No.
3: Difficile. Io mi presento al gate con, cioè, guarda, c'ho l'aspirina, no? E il dottore ti dice, deve darmi un altro documento, no? Quindi le norme ICAO, va bene, però ammettiamo che sono degli standard che servono a riconoscere a livello informatico determinate cose, ma nei rapporti ufficiali a me dell'ICAO onestamente non mi interessa molto. Abbiamo anche altri documenti, per esempio, tu hai in tasca anche la tessera sanitaria?
0: Yes!
3: Beh, fantastico, quindi sei già armato di tutto
0: quello. Almenata, ma ce l'ho.
3: Perfetto, allora va benissimo. Quindi girala. Ok, quindi abbiamo nella tessera sanitaria abbiamo una banda magnetica sopra, la prima, quella scura, quella linea scura, la banda magnetica, certo, no? Esatto. Poi abbiamo un codice a barre,
0: sì,
3: senza i numerini sotto.
0: Ok.
3: E poi in basso a sinistra abbiamo un codice di 20 cifre.
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, andando sulle caratteristiche tecniche della carta regionale dei servizi, ossia tessera sanitaria, ci spiega che la banda magnetica utilizza dei codici che rispondono alle norme IATA, da cui la mia confusione precedente, cioè International Air Transport Association, è un'azienda americana che si occupa principalmente di trasporto aereo, ma anche ferroviario e altri mezzi di trasporto. Poi il codice a barre è un codice che è riferito alle merci, sempre. Quando tu, dove lo trovi un codice a barre? Domanda a Giorgio, questo coinvolgo lui.
2: Quando vado a fare la spesa sulla roba che mangi.
3: Perfetto, quindi il codice a barre è un'istituzione relativa a prodotti commerciali o a beni, diciamo, esistenti. Quel codice a barre lì, se lo scandite col telefono, corrisponde al vostro codice fiscale. Le caratteristiche tecniche della carta regionale dei servizi ci dicono che quel codice rispetta le norme US 1182B, e uno fa la ricerca, trova che le norme US 1182B sono relative all'imballaggio, alla conservazione e al trasporto delle merci dell'esercito degli Stati Uniti. Il codice invece di 20 cifre che c'è sotto la tessera sanitaria, no? In basso a sinistra, è un codice ABA, American Banker Association, o quantomeno ci dicono è un codice che rispetta le normative ABA, American Banker Association. Ora, se è il tuo nome e cognome scritto tutto maiuscolo, rispetta le norme ICAO. Quindi noi, sulla tua tessera sanitaria, per indicare dei dati che sarebbero tuoi o riferiti alla tua persona fisica, utilizzano quattro codici differenti. Ora, se tu utilizzi quattro codici differenti, mi viene il dubbio che ogni codice sia riferito a un utilizzo differente,
2: Sì.
3: perché altrimenti ci sarebbe un codice solo, cioè mi dice secondo le norme ICAO io scrivo queste cose in questo modo, no? Mi va bene. Oppure utilizzo tutto secondo una codifica ABA o utilizzo tutto secondo una codifica IATA? È un po' come dirvi, Giorgio, se io ti propongo una somma e ti metto il primo numero, te lo metto in numero romano, il secondo te lo metto in un numero arabo e il terzo te lo scrivo in logaritmi, no? E poi ti dico adesso fai la somma, no? Tu mi guardi e mi dici, ma amico
2: Sei
3: mio,
2: fuori.
3: ma sei fuori? Ma perché mi fai fare una roba di questo genere? E infatti la domanda me la sono fatta anch'io. Perché vengono utilizzati quattro codici su uno stesso documento? O uniformi tutto e utilizzi una normativa o una codifica unica, o se no il dubbio che viene è che ogni normativa e ogni codifica è riservata all'uso che ne devi fare. Quindi il codice IATA rispetta le norme IATA, ma è assolutamente un codice IATA, come il codice che rispetta le norme US 1182B è un codice US 1182B, e come un codice ABA è un codice bancario americano. C'è poco da fare. Il tuo nome e cognome è scritto con le norme ICAO, ma più anticamente, stavamo parlando prima, era una convenzione stabilita da un giurista che si chiamava Gaio nel 40, intorno all'anno 40 prima di Cristo, dove voleva indicare i nomi delle persone in maniera differente per poter stabilire quali capacità avevano. Tipo, dimmi come ti scrivi, ti dirò chi sei. Allora, se sei un cittadino romano, non hai nessuna diminuzione delle tue capacità, perché godi appieno di tutti i diritti di un cittadino romano, come veniva scritto, tutto minuscolo. Se sei un cittadino, ma dentro nell'impero romano non hai tutti i diritti dei romani e hai una diminuzione delle capacità minima, quindi la prima lettera maiuscola e le altre minuscole. Se hai una diminuzione media delle capacità, tipo una donna che si sposa e prende il cognome del marito, hai una diminuzione media delle capacità, ossia il casato, il cognome tutto maiuscolo e il prenome in alternato. Se invece sei uno schiavo o colui che non ha nessun tipo di libertà, oppure hai un debito inestinguibile, vieni scritto tutto maiuscolo e non hai nessuna capacità. Ora, dove troviamo questo discorso? Per esempio, lo troviamo nelle aziende. Perché un'azienda non ha la capacità giuridica? Ossia, un'azienda in sé non può essere incolpata di nulla. È il suo legale rappresentante che agisce in nome per conto dell'azienda. L'azienda esiste, ha personalità giuridica, cioè il sistema la vede perché la riconosce come una persona giuridica, ma non ha capacità giuridica. Chiaro, perché un'azienda non può firmare, non può essere, può essere titolare di beni, ossia proprietaria di beni, tu puoi intestare dei beni, ma hai bisogno di qualcuno che li compra e li vende, il suo amministratore delegato. Capito? E l'articolo 1 del Codice Civile, che è la prima cosa che il re si è affrettato a esprimere a proposito delle persone fisiche, è che la capacità giuridica, ossia la capacità di stabilire contratti, ce l'hai dal momento della nascita. Chiaro? Ora, questo va un po' contro al fatto che ti dicono: no, tu per andare in tribunale devi avere per forza un avvocato. No? Allora, se io nasco e ho capacità giuridica dal momento in cui emano il primo respiro, perché me la togli? e ho bisogno per forza dell'avvocato, te lo dice il giudice, te lo dicono gli avvocati, per la regolarità del processo, anzi del rito, tu hai bisogno di un avvocato per forza, perché mi stai togliendo la capacità giuridica, oppure io la capacità giuridica non ce l'ho in quel momento perché sto utilizzando quel nome e cognome tutto maiuscolo, sto utilizzando la deminutio capitis massima. Mi sto rappresentando, mi sto identificando in un'azienda. Quando tu ti chiedi, quando Valentino, che ha in mano la carta d'identità, alle domande si identifichi e tu mostri la tua carta d'identità, identità, non riconoscimento, attenzione, che sono due cose diverse. Quindi tu ti identifichi in quella cosa lì è un nome, è il titolare che può utilizzare quel nome. Allora, sei tu. Tu hai la foto e hai la firma su quel documento, ma il nome non è il tuo. Se fosse tuo, perché hai bisogno ogni 10 anni di andare a rinnovare il permesso per utilizzare quel nome? Perché questo è quello che fai, no?
0: Sì.
3: E soprattutto abbiamo la Costituzione che ci dice che ogni individuo è libero di circolare su tutto il territorio nazionale e può lasciare liberamente il proprio paese e farvi ritorno altrettanto liberamente. Beh, questo è in contrasto col passaporto. Perché se la parola liberamente non è soggetta a una licenza. Il passaporto è una licenza. Giusto? Ma sul passaporto che cosa c'è scritto? C'è scritto tutto maiuscolo. E quindi non sei tu che abbandoni lo Stato, o quantomeno tu puoi farlo liberamente, a patto che utilizzi quel nome e cognome. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. In Italia e nel mondo, perché è così uguale dappertutto, non è una questione italiana, è uguale dappertutto. Poi c'è qualcuno che è un pochino più libero, qualcuno un po' meno, ma di base è tutto così. Quindi tu puoi fare tutto quello che vuoi a patto che utilizzi quel cognome, prenome. A questo punto è tuo? Ni. No, anzi, decisamente no, perché devi rinnovare il permesso, devi chiedere un permesso per avere il passaporto, che lo avrai solo a condizione di usare quel nome. È la giustificazione perché i migranti stracciano i passaporti quando arrivano. Perché non essendo registrati hanno diritto ad entrare senza passaporto. È la merce che entra. Se tu provi, Giorgio, qui ti faccio viaggiare, vai in auto, no? Tu parti da casa tua e vai a Capo Nord. Con molta probabilità non dovrai mai tirar fuori la carta d'identità, perché attraverserai tutte nazioni che con il trattato di Schengen hai la libera circolazione dei cittadini dentro nell'Europa. Al massimo possono controllarti, ma volendo non ci sono più le frontiere, no? Giustamente. Ma prova ad andare, vai per dire a Genova e ti imbarchi e vai a Porto Torres, no? In Sardegna, o da Civitavecchia a Olbia, o da Villa San Giovanni a Messina, 3 km, facciamo quello più corto di tutti, no? Da Villa San Giovanni Calabria vai a Messina, Sicilia. Se non hai la carta d'identità non ci vai. È strano, stiamo parlando di Italia con Italia.
1: È strano, sì.
3: E perché dentro nel passaggio tra l'Italia, Villa San Giovanni, e l'Italia, Messina, c'è un tratto di mare.
1: Ah.
3: E quella merce potrebbe essere persa in mare in quel momento lì. Vabbè, qui le cose si complicano
1: Sì.
3: e qui andiamo in altri ambiti. Però io, come vedi, cerco di stare dentro il più possibile, ma tutto è collegato. Collegare, quindi è difficile stare dentro. Quindi praticamente pensa a questo. da voi, dalle vostre parti, ci sono dei negozi che hanno un'insegna unificata. Non voglio fare pubblicità, no? Ma per esempio c'è chi vende dei appartamenti che ha un'insegna che è comune a tanti altri negozi. No? Non so se posso farla, fare la pubblicità, no, la pubblicità è il nome che trovate sulle insegne, so, che posso dire Tecnocasa, per esempio, no? O immobiliare.it, o negozi di abbigliamento tipo United Color of Benetton, per esempio, no? Ci sono tanti negozi che hanno lo stesso nome, ma ogni negozio non è di proprietà di Tecnocasa o di Immobiliare o di Benetton o di Calzedonia, Intimissimi e quant'altri. È un'altra azienda che utilizza il nome che ha sull'insegna. Si chiama franchising.
0: Certo.
3: E praticamente noi siamo nelle stesse condizioni. Ci danno un nome da utilizzare in franchising, che questo è, e noi dobbiamo utilizzare quello e paghiamo dei diritti per l'utilizzo di quel nome in franchising, che non è il nostro nome. Tanto è vero che noi siamo sempre i garanti. Quando ti chiedono di firmare, tu firmi in alternato, non puoi firmare in maiuscolo. La firma è tutta in maiuscola, non viene accettata. Anche se sei scritto tutto in maiuscola, perché non viene accettata la firma in maiuscolo? E soprattutto, differenza tra firma e autografo, perché anche qui l'uomo della strada generalmente non si pone la domanda: c'è differenza tra firma e autografo?
4: Penso sì.
3: E
4: Sì,
3: c'è
4: perché
3: molta
4: quando
3: differenza.
4: tu vai a firmare da un notaio, devi firmare in corsivo nome e cognome per esteso, non puoi mettere una firma, una sigla,
3: Esatto,
4: giusto?
3: sì, questa è una cosa, ma in ogni caso è l'autografo è quello fatto per esempio sul testamento. Non è una firma quella sul testamento. Il testamento c'è un autografo. C'è la firma olografa. No, perché? Perché tu quando autografi dai la rappresentazione scritta della tua volontà per te stesso, nel caso del testamento. Se invece prendi un pubblico ufficiale qualunque, lui quando firma è in rappresentazione di un altro. Cioè, se ti scrive il sindaco rappresenta il comune. Quindi quando il sindaco emana un provvedimento, lui firma in rappresentazione di un altro ente, del comune. Quindi la firma è sempre sottomessa alla garanzia di qualcos'altro, di qualcun altro. Questo vale per. Quindi la firma è, nell'ambito commerciale, l'avallo che l'uomo dà, la persona fisica dà, a una persona giuridica. Perché il comune è una persona giuridica. No? Vorrebbe avere braccia e gambe come gli uomini. Ma tutte le cose, cioè una corporazione, cioè l'azione del corpo, gli americani usano inch, no? Incorporated, quindi è un'azienda che viene incorporata, viene messa in un corpo. Questo è. Quindi la firma è sempre a favore di qualcun altro, l'autografo è sempre a favore di te stesso. Quando tu firmi qualunque documento, lo stai facendo per quel nome lì. Infatti, sulla carta d'identità tu non hai messo l'autografo, Valentino, hai messo la firma. Quindi tu stai garantendo il cognome, nome, quello tutto maiuscolo. Dietro a quella lì ci sono il tuo dato di nascita, che è l'atto di nascita. Atto numero, parte A, sezione 1, PA o SA, P1, quello lì.
0: Certo.
3: Quella lì è la tua nascita come persona fisica. Ma se vai a prendere l'originale di quell'atto lì, tu vedrai che sei scritto in alternato. Poi da un certo punto in avanti le anagrafi hanno cominciato a scrivere tutto maiuscolo anche negli atti, con la scusa che il computer la scrive solo così. E quindi loro devono fare così. Dagli anni 90 circa sono scritte tutte così. Ma nella realtà, e ci sono anche delle sentenze, dei procedimenti al riguardo, dove gli atti di nascita devono essere registrati come vogliono i genitori. E della fattispecie c'è un comune del nord, nel 2014 è uscito un provvedimento con una pronuncia di un giudice del 4 giugno 2014 che dice che gli atti di nascita vanno redatti secondo le volontà dei genitori, che poi le volontà sono quelle che sono scritte nel DPR 396 del 2000 e soprattutto in lingua italiana. Il motivo del ricorso era che il comune voleva registrare tutto maiuscolo per questa bambina e i genitori si erano opposti. Nel ricorso che hanno fatto hanno scritto: da notizie raccolte sul web sembra che iscrivere una bambina col nome di un'azienda, ossia tutto maiuscolo, comporti alla creazione di un bond vendibile sui mercati finanziari. Ora, quando un giudice ha analizzato quel ricorso, chiaramente non ha detto sì, ma non ha neanche detto no. Normalmente nei ricorsi che vengono fatti un giudice si esprime e dice: i motivi del ricorso sono questi, no? Emette tutti quanti sono le motivazioni del ricorrente. E poi dice: questo è ammissibile, questa non è ammissibile, questa sì, questa no, questa sì, questa no. E alla fine, per questi motivi, dico cosa deve fare l'uno o l'altro. Beh, il giudice qui non ha detto no. Il giudice non poteva dire sì, ma non ha detto nemmeno no. Questo è quello che succede. Malgrado questo, il comune di quel comune va avanti ancora oggi a registrare tutti in grafia tutta maiuscola, ma dietro richiesta ha registrato un bambino un paio d'anni fa in grafia alternata, perché era sempre lo stesso comune, quindi aveva già un precedente, sì. E non c'è stato bisogno di andare in causa ancora.
0: Ma per quanto sì, vai, vai. Sì.
3: No, dico a proposito del nome. Se hai domande mi fermo.
0: No, sì, volevo un po' ridelineare quello che hai detto. Per cui tutto maiuscolo, parliamo di una
3: un'azienda.
0: Un'azienda.
3: Okay. Ma chiunque, per esempio, lo può fare se uno va sull'intelligenza artificiale, sì. E chiede: chi è Rossi Mario? No? E l'intelligenza artificiale ti risponde: è l'azienda ditta individuale di proprietà di Mario Rossi.
0: Ah.
3: Persona fisica, perché l'azienda individuale non ha una personalità giuridica disgiunta dalla persona fisica. Ma, per esempio, se Mario Rossi non ha mai aperto nessuna azienda, com'è possibile che venga sempre indicato come se fosse un'azienda?
4: Perciò siamo tutti aziende noi.
3: No, non è che siamo aziende. Noi ci viene da. Questa è la cosa più facile da spiegare per me, perché ci metto 5 secondi, ed è la cosa più difficile da capire per tutti gli altri, che ci metteranno una vita a comprenderla. Ci hanno dato un nome in franchising e siamo obbligati a usare quello. Non siamo un nome, ma abbiamo un nome, e quel nome che stiamo utilizzando non è nostro, di nostra proprietà. Punto. Io ho fatto in fretta, ma è questo, eh? Normalmente. Però
4: posso aggiungere questo: tu prima, parlando di un certo Gaio Romano,
3: sì. No?
4: Ha deciso che tutti quelli che avevano lettere maiuscole erano schiavi o comunque erano di impero romano, perciò sostanzialmente si può anche dire che scrivendo tutto maiuscolo noi siamo sotto come schiavi,
3: e siamo i detentori di un debito per sua natura inestinguibile. Non siamo noi, è il nome, quello tutto maiuscolo, a cui viene addossato il debito.
4: Il debito, sì.
3: Capito? Noi siamo i garanti di quel debito lì.
4: Che non abbiamo fatto noi poi.
3: Allora, è chiaro che un garante, un fideiussore o un interveniente dovrebbe saperlo di ricoprire quel ruolo.
4: Sì.
3: Chi si ricorda le cambiali, si ricorda la cambiale tratta, per esempio, dove c'era un creditore, un debitore e un trattatario. Il trattatario era il garante. Se il debitore non paga, il trattatario paga invece del... Allora, noi da atto di nascita siamo quelli iscritti in alternato, come adesso Giorgio ti sei iscritto, no? Vedo che sei iscritto così. Quindi, quel Giorgio Ercolani è il fideiussore, cioè il garante, o se volete in termini nel diritto commerciale, l'interveniente che interviene nel pagamento di un debito di un altro. E siccome non puoi essere tu quell'altro, perché se tu intervieni come garanzia, non puoi essere quello che viene garantito. Per esempio, il debitore può fallire. No? Il debitore può fallire. Ma il garante non può fallire. Perché come uomo, finché sei vivo, tu potrai sempre garantire qualunque cosa. È il principio su cui si basa la moneta. Si torna sempre lì, eh? Si torna sempre lì. Cioè, è chiaro che non te lo dicono, perché ovviamente se il potere dovesse dire guardate che quelli che creano soldi siete voi. Siete voi che create i soldi, non siamo noi. Noi non possiamo creare soldi dal nulla. Ma è vero. Il valore lo creiamo noi. Poi c'è qualcuno che tramuta il valore in valuta, ma con la nostra garanzia. Quando tu vai e chiedi alla banca un prestito, tu firmi un contratto di mutuo, per esempio. Quei soldi non esistono. La banca ti dà uno scoperto di conto corrente, ti dice tu puoi eccedere al conto corrente, io non ti perseguo fino al limite di 100.000 euro, per dire, no? E man mano me li restituisci. Quindi si sta facendo un credito sulla base del futuro. Capito? Cioè, perché tu restituirai col tuo valore, che è la tua vita poi, no? Tu lavori, fai qualunque attività, alla fine vieni pagato e potrai versare dei soldi veri, perché sono il corrispettivo del tuo valore, li verserai a fronte di soldi che non ti hanno dato. Perché fondamentalmente è così, la banca non ti ha dato nulla, ti ha dato uno scoperto di conto corrente. Se vogliamo è quello. È proprio il massimo che ti hanno dato. Il problema è che a fronte del nulla che ti hanno dato, se tu non restituisci quel nulla, ti portano via la casa. Vogliono gli interessi del nulla e ti portano via la casa.
4: Oltre al nome che identifica come schiavo, ci rendono anche schiavi in
3: Certo,
4: questa maniera.
3: perché il debitore nel contratto, ecco, il perché c'è quel nome lì, no? Mi ricordi, abbiamo parlato di quello che è dal 1971 in avanti una struttura per debitori, che è un ragionamento abbastanza complicato da capire, perché da quello che era il denaro una volta, ossia l'oro veniva convertito in valuta e la valuta pagava l'oro, quindi chi poteva emettere valuta, cioè banconote? Quelli che avevano l'oro depositato come controvalore.
4: Certo.
3: Nel 1944, trattati di Bretton Woods, gli Stati Uniti hanno stabilito che il dollaro era l'unica valuta di riferimento dell'oro. L'oro si può scambiare, trattare solo in dollari. E il dollaro diventava la valuta di riferimento, quindi per tutti gli scambi commerciali. Chi ha nei suoi scambi commerciali il dollaro come valuta di riferimento è soggetto alle normative del dollaro. L'Italia, la Repubblica Italiana, paga nella sua bilancia dei pagamenti, paga in dollari le esportazioni, cioè le importazioni, no? E si fa pagare in dollari le importazioni. Questo così funziona, perché il dollaro da quel momento era ancora sotto quelle normative lì, e ancora oggi è sotto quelle normative. Ora, poi, dal 1971, Nixon ha slegato il dollaro dall'oro. Quindi, teoricamente, si poteva stampare quanti dollari indipendentemente da quanto oro c'era nelle casse degli Stati Uniti. A parte che non è mai gli Stati Uniti che stampa dollari, ma è la Federal Reserve,
4: Che è privata.
3: che è privata. Ma la Federal Reserve non li stampa per volontà sua. È il governo degli Stati Uniti che glieli chiede. Quindi, perché poi la Federal Reserve, alla fine, quando il governo degli Stati Uniti glieli rende, il bilancio va a zero. Non ci sono problemi, no? Quindi, che cosa succede? Che il tesoriere del Ministero delle Finanze, del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, chiede la carta commerciale, che sono i dollari, alla Federal Reserve, e la Federal Reserve gliela dà, glieli stampa e glieli consegna. Ma ci sono due firme sui dollari. Perché c'è il governatore della Federal Reserve e il tesoriere degli Stati Uniti. Quindi c'è un debitore e un creditore. Questo è il principio base stabilito nel 1933 da Franklin Delano Roosevelt, quando ha emanato l'EBRA, che sarebbe Emergency Banking Relief Act. Dopo il 1929, siccome c'era il disastro, no, della caduta delle borse e tutto quanto, mettendo un freno, ma soprattutto andando incontro alla non più possibilità di rinnovare la bancarotta degli Stati Uniti, ha fatto questo decreto di emergenza, l'EBRA, e ha emanato due proclami, il 2039 e il 2040, dove ha stabilito intanto che cos'è una carta commerciale, ossia i dollari. La carta commerciale è qualunque strumento emesso sotto l'ordinamento UCC, che prima si chiamava in un altro modo, poi nel 1956 è diventato UCC comunque, ma è la stessa cosa, ha cambiato solo sigla. E qualunque strumento emesso sotto l'ordinamento UCC, il Codice Uniforme del Commercio, dove risulta un creditore e un debitore, un rapporto diretto tra un creditore e un debitore. Questo si chiama la carta commerciale. Ora, capisci che dentro in questo ambito si può mettere dentro tantissime cose.
4: Tutto.
3: Per esempio, una multa. Una multa è carta commerciale, perché i comuni, per esempio, le multe le vendono alle banche. La regione Lombardia si è iscritta, per esempio, ma come l'Italia, no? È iscritta alla SEC per comprare e vendere titoli di Stato. Ora, uno dice, quelli bravi dei banker ti dicono: ma non è vero che l'Italia è la Repubblica Italiana è un'impresa privata, si è iscritta alla SEC solo per poter trattare i titoli di Stato. Cioè, va benissimo, va bene, sono d'accordo con te. Ma a questo punto, che cosa mette a garanzia la Repubblica Italiana o la Region of Lombardy, no? Registrata nel Delaware, che è il posto dove si pagano meno tasse negli Stati Uniti, ma questo è un altro discorso.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Allora, ragazzuoli, una nota di servizio. L'intervista che avete sentito prima, che non è ancora conclusa, mancavano i minuti finali con Roberto Pedrini, che abbiamo registrato qualche giorno fa, potete riascoltarla completamente qui in settimana, che la carichiamo sul canale YouTube Le Vibrazioni del Sapere. Detto questo, a luglio, agosto, settembre non faremo tante attività in sede su Padova, ma viaggeremo con il cuore, e Giorgio adesso ci dirà dove viaggeremo con il cuore.
1: Allora, il primo viaggio che ci sarà adesso alle piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio. E le piramidi bosniache avete già sentito parlare sulla nostra trasmissione, appunto, che cosa c'è, che piramidi ci sono, la Valle delle Sfere, tante cose molto interessante, e vale la pena visitarlo perché comunque è anche un posto energetico molto molto bello. Poi il 24,
0: aspetta, c'è questo prima.
1: Sì, giusto, il 12 luglio c'è una passeggiata a Val San Sibio, sì, col suo giardino monumentale e la numerologia applicata in villa, dove appunto faremo anche una meditazione numerologica con Pierluigi Albano, molto interessante anche questo da scoprire. Io ci sono andato da solo qualche anno fa, ho detto ci sono tante cose particolari in questo posto, e con Pierluigi Albano andremo a scoprire che cosa sono.
0: Sì, vediamo questo parco molto particolare. Comunque abbiamo fatto l'intervista, per chi vuole pescarsela sul canale YouTube, andremo a vedere un po' i significati nascosti nel parco, anche letti da una chiave, da un punto di vista numerologico.
1: Questa è una gita, perciò dalle 10 del mattino fino alle 5, alle 6 del pomeriggio, vale la pena secondo me, anche se magari non avete nulla da fare adesso a luglio per le vacanze,
0: insomma,
1: venite che è
0: ci divertiamo in compagnia.
1: E poi l'altra gita che faremo venerdì, sabato e domenica, il 24, il 25 e il 26 luglio, e andremo dalla Sacra di San Michele alle piramidi di Montevecchia. Sacra di San Michele la conosciamo un po' tutti, è un posto veramente anche lì magico, ci sono stato anch'io da poco e vale la pena perché è un posto sacro proprio. E poi andremo a fare un giro su la Torino esoterica, dove andremo a fare anche una visita al Museo Egizio e altri posti particolari che ci sono a Torino, guidati da Luca Ronchi, che lui è veramente un grande esperto. E poi tornando verso Padova, e andremo a visitare le piramidi di Montevecchia. Magari alcuni non l'hanno mai sentite, ma abbiamo anche qui in Italia delle piramidi, che non ci sono solo queste, ma ci sono anche altre, però queste sono quelle più, in questo momento, quelle più studiate, e vale la pena andarci, e saremo sempre guidati da Luca Ronchi. Poi quando sarà il 22 e il 29

0: sentire e percepire queste frequenze. Perciò vi consigliamo, chi non è mai stato in Sardegna a visitare questi luoghi, di venire. Chi già è andato in Sardegna a visitare, a fare dei viaggi normali al mare, vi consigliamo di venire a vedere questa parte di Sardegna che non tutti conoscono bene.
1: Merita, merita.
0: Merita molto.
1: E comunque anche qui, ripeto, se vi prendete una mezz'oretta, 40 minuti, c'è l'intervista che abbiamo fatto anche per capire meglio che tipo di immersione facciamo in questi luoghi, perché unica nel suo genere. La Rihanna, che è anche amica di Red Ronnie, giusto per l'ha guidato in molte uscite, ma questo è un altro discorso.
0: Sì, infatti, meglio non toccarlo. Allora, invece altri annunci qui dalla radio: il 5 per 1000, ve lo ricordiamo di nuovo, chi non ha ancora fatto può dare questo 5 per 1000 alla radio per aiutarla. Il numero è questo, il codice fiscale di Radio Gamma 5 è 01 59 80 90 288. Nel momento che si va a fare la dichiarazione, si dice al commercialista o al CAF di fare la donazione del 5 per 1000, che a voi non costa nulla, ma allo Stato deve dare qualcosina a Radio Gamma 5. Ecco. E poi il 20 giugno, sabato prossimo, c'è il gas estate resistente in sede radio dalle 11 alle 18. E chi vuole alle 13 si può fermare, si pranza tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i indumenti tecnologici FIR. Okay. È presente anche lo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, dove, se non sbaglio, loro sono quelli che fanno anche i succhi di mele di Prussia, che sono buonissimi. E poi è presente Silvia, che desidera fare un mini test di biorisonanza. E comunque poi nel pomeriggio c'è Fiorenzo Libro, che insegnerà ricette macrobiotiche. Okay.
1: Dobbiamo invitarlo di nuovo anche noi qua, Fiorenzo. Sì.
0: Poi ci sarà questa conferenza.
1: Oh, grande Alfredo.
0: Di Alfredo Bellucco, venerdì. Dove si parlerà appunto di questo decreto legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridiche operative in merito. Sarà venerdì 26 giugno alle ore 21 e questo incontro si terrà al centro Rigoni Sterne, Piazza della Liberazione 1, Ponte San Nicolò, qui a Padova. I relatori saranno appunto Alfredo Bellucco e l'avvocato Carmelita Cosentino. Perciò vi consigliamo di andarlo a vedere, perché è una cosa molto interessante che non è pubblica, non viene mai detto a nessuno se non noi in Radio Gamma 5. Poi invece sabato ci sarà, il 27 giugno in sede radio, ci sarà sempre Mara per sempre. E poi ci sarà all'interno, anche alle ore 8 comincia lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, a seguire il concerto di Luca Bassanese. E presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Mi raccomando, sabato 27 giugno, inizio ore 20.
1: Okay.
0: Sempre Mara per sempre.
1: Noi non ci saremo perché siamo partiti.
0: Noi siamo partiti, perciò.
1: Però ci saremo col cuore.
0: Sicuramente.
1: Va bene, dai. Allora, detto questo, grazie Giorgio di aver letto gli eventi. Veniamo alla seconda intervista di quest'oggi con Rosario Marcenò. Anche se ovviamente l'avete sentito varie volte con Luca, adesso gliel'abbiamo rubacchiato per una volta. A più tardi.
0: A dopo.
1: Bentornati a tutti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Come sempre al mio fianco c'è Giorgio. Ciao Giorgio.
2: Ciao Valentino. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: E abbiamo anche già inquadrato il nostro ospite di quest'oggi. Oggi andremo a parlare di geoingegneria e lo facciamo con Rosario Marcenò. Ribongiorno Rosario.
3: Buongiorno Valentino, grazie per avermi invitato. Buongiorno Giorgio. Eccomi.
2: Buongiorno.
3: Qua a disposizione.
1: Perfetto, perfetto. Allora, abbiamo invitato Rosario giusto perché, insomma, ci avevamo già parlato assieme qualche tempo fa e adesso volevamo un po' di aggiornamenti su qual è la situazione un po' in generale sulla geoingegneria nel nostro paese e cosa si sta facendo al riguardo, perché ci sono anche vari movimenti che cercano di fare referendum piuttosto che altre iniziative, e andremo a capire se sono funzionali o meno.
3: Sì.
1: Allora, intanto Rosario, parlaci un po' di te e del tuo lavoro negli ultimi tempi, come sta andando?
3: Ma diciamo che eufemisticamente parlando mi hanno messo i bastoni tra le ruote, perché dal 2021 ho subito

0: condanna a 12 mesi di carcere, che poi sono stati commutati in misure alternative in affidamento ai servizi sociali, semplicemente per aver verificato e pubblicato l'esistenza di fotografie che dimostrano che una delle vittime così dichiarate del Bataclan non è effettivamente morta, perché ci sono delle fotografie scattate da un fotografo professionista israeliano davanti al luogo dell'incidente, dell'attentato nel 2015, che dimostrano che questa persona era ed è viva. Ho avuto anche delle conferme più recentemente. Il problema è che le dichiarazioni e queste fotografie erano scomode, per cui sono stato immediatamente processato e nell'arco di una mattinata, quindi un processo che normalmente dura 4, 5, 6 anni, in una mattinata sono stato condannato a 12 mesi di reclusione per diffamazione di defunti, ovviamente senza lo straccio di una prova e con un processo illegale perché era nato da un interrogatorio di garanzia che avevo chiesto io in assenza del legale difensore che non si presentò all'interrogatorio. Fui interrogato ugualmente, ovviamente in base alla legge e quindi al codice penale di procedura e specificamente in merito all'articolo 415 bis del codice di procedura penale, non può essere condotto un interrogatorio in assenza del legale difensore dell'indagato, altrimenti tutto il procedimento è passibile di nullità assoluta, cosa che non è accaduta. Il tribunale di primo grado è andato avanti lo stesso, la conferma è avvenuta nel procedimento in sede penale del codice della Corte di Appello e poi stessa cosa è accaduta in Corte di Cassazione. Non è finita qui perché nel 2023 un soggetto propalatore delle vaccinazioni obbligatorie per i neonati ha sporto una querela temeraria perché io l'avevo querelato per diffamazione, calunnia e minacce nel 2014, querela che è stata presentata al pubblico ministero in sede difensiva. E il giudice di primo grado, senza uno straccio di prova, mi ha condannato ad altri 16 mesi di reclusione, che sono stati confermati sia in appello che in Cassazione, benché il procedimento fosse prescritto da 3 mesi e quindi non si poteva più procedere con una condanna. Sono stato condannato ugualmente. I giudici hanno rifiutato la verifica degli indirizzi IP perché questi commenti che erano stati dichiarati dalla parte lesa cosiddetta erano sicuramente non erano stati scritti da me perché in quel periodo ero bloccato su Facebook e quindi non potevo pubblicare niente. Ciononostante sono stato condannato e quindi adesso sono in attesa della consegna delle motivazioni che poi verrà trasferita alla Corte di Appello di Brescia. E contestualmente riceverò un avviso di carcerazione, un mandato di carcerazione e dovrò entro 30 giorni comunicare al Tribunale di sorveglianza l'istanza per le misure alternative, sempre se me le concederanno. Il Tribunale di sorveglianza potrebbe decidere dopo 2 mesi, come 2 o 3 anni. Quindi mi tocca ancora aspettare in questo limbo e voglio concludere che comunque il processo è andato avanti anche sulla base della sparizione utile per la pubblica accusa della querela che io avevo sporto nel 2014 nei confronti della cosiddetta parte lesa e questa querela dal fascicolo è sparita. Quindi ovviamente io come difesa non avevo niente più che altro rispetto che agli screenshot e ai filmati che avevo fatto che dimostravano che il mio profilo era bloccato, ma i giudici non mi hanno voluto credere perché sono definito complottista e inaffidabile.
1: Ottimo, per cui non possiamo aspettarci che il sistema in qualche modo ci tuteli. Ci Tantissimi.
0: Assolutamente, anzi il contrario, cioè questa, io ho collezionato 19 procedimenti legali in 15 anni, quindi questa è un'operazione di stalking giudiziario determinata a farmi fuori per evitare che io continui a diffondere informazioni che secondo il regime sono disinformazione.
1: Certo.
2: Assurdo,
1: Assurdo.
2: assurdo veramente.
1: Allora, invece, parlaci del tuo lavoro. Cloud seeding, dicevi prima, e geoingegneria. C'è da fare un po' di...
0: Sì, bisogna che io faccia ancora altre precisazioni, benché comunque queste cose si sappiano perché io ho pubblicato documenti e ho diverse volte confermato e specificato. Descritto bene come avvengono le operazioni di geoingegneria clandestina di origine militare, ma eseguite da aerei, velivoli commerciali per il trasporto di merci e passeggeri. Il problema qual è? Che proprio a cavallo della mia prima condanna nel 2021 sono apparsi sulla scena alcuni soggetti che hanno aperto dei loro gruppi su Telegram, dai quali sono stato prontamente bloccato nel momento in cui ho provato a interagire, e quindi questo già la dice lunga sui veri obiettivi, sui reali obiettivi di queste persone, che negli anni hanno cominciato a fare informazione scorretta sulle operazioni di geoingegneria clandestina Akash e chimiche. Quindi, in poche parole, si è assunto e si è fatto credere in questi anni, bruciando e quindi buttando alle ortiche tutta la ricerca e l'informazione che ho fatto in questi anni, facendo credere alla popolazione che le scie chimiche sono da assimilare esattamente al cloud seeding. Le cosiddette scie chimiche, quindi quando noi osserviamo un aereo che vola a bassa quota, che rilasci una scia persistente o meno, che non la rilasci nemmeno bruciando carburanti avio additivati della NATO, sta operando geoingegneria a scopi igroscopici, cioè con lo scopo di ottimizzare l'atmosfera in modo tale da renderla idonea alle comunicazioni radar satellitare in banda Kappa, quindi nel range delle microonde, e quindi rendendo l'atmosfera scevra di umidità, scevra di acqua, distruggendo le perturbazioni e impedendo la formazione di nubi naturali che potrebbero evolvere diventando, quindi da cumuli, potrebbero diventare cumulonimbi e sviluppare precipitazioni piovose che danno fastidio ai radar e ai satelliti di ultima generazione. E invece si è fatto credere alla popolazione che le scie chimiche siano cloud seeding, cioè aerei di piccole dimensioni, notoriamente e quasi sempre monomotore ad elica o bimotore ad elica, che sulla cima delle nubi alte, quindi a 8.000-9.000 metri, quindi non a 2.000-3.000 metri come nel caso delle scie chimiche, e quindi non possono essere visti perché stanno al di sopra dei cumulonimbi, disseminano ioduro d'argento, così dicono, si limitano a questo, ioduro d'argento per seminare le nubi e indurre le precipitazioni piovose. In realtà, in questo caso c'è una confusione basilare, cioè si fa pensare che le scie chimiche inducano le precipitazioni piovose, invece è completamente l'opposto. E tra l'altro, se e quando avvengono precipitazioni piovose violente, queste avvengono perché le operazioni, come io definisco, igroscopiche, riprendendole da un libro di 770 pagine scritto da un generale degli Stati Uniti proprio su queste tecniche di ottimizzazione del medium atmosferico con le scie chimiche, anche se lì nel libro non viene prettamente detto, praticamente nel momento in cui io impedisco le precipitazioni in una determinata area, in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devo per forza far precipitare l'acqua da qualche altra parte, quindi costringo le perturbazioni a rimanere ristrette in determinate aree e quindi non necessariamente sono costretto a usare il cloud seeding per far piovere, quindi devio le perturbazioni per evitare le precipitazioni in una zona strategicamente importante e faccio scatenare le precipitazioni piovose in un'altra zona dove in quel momento specifico le comunicazioni in banda KA tra radar, satelliti, droni e compagnia cantante, sommergibili e via dicendo, non sono necessarie in quello specifico momento. E quindi è chiaro che nel momento in cui si fa pensare alla popolazione che il cloud seeding siano le scie chimiche, si fa un'operazione di disinformazione e si mette in condizioni chi sta operando attualmente con questa manipolazione del tempo e del clima di poter continuare ad agire impunemente, anche perché quando viene proposto un disegno di legge, appunto non è un referendum specifico ma un disegno di legge denominato DDL Cieli Blu, si fa un'informazione scorretta, perché nel momento in cui io volessi continuare le operazioni di aerosol clandestine, di geoingegneria, posso farlo ugualmente, posso farlo durante la notte, posso farlo di giorno con aerei che non rilascino scie evidenti o magari le rilasciano non persistenti. Infatti nella fattispecie 6 anni fa ero entrato sul gruppo Cieli Puliti, organizzato proprio dalla persona che poi ha creato questa idea del DDL, e avevo specificato, leggendo appunto queste cose non corrette, specificando che sono scie chimiche anche le scie non persistenti, quelle evanescenti. Il post fu rimosso 2 volte e poi fu bannato dal gruppo. Quindi dicevo, il problema è che si fa informazione scorretta, non informazione corretta. Tant'è vero che loro hanno anche un gruppo che si chiama Scie Chimiche Informazione Corretta, cosa che non è assolutamente così. Tant'è vero che per esempio fanno vedere dei video con dei bidoni a bordo, quando in realtà riprendono degli aerei che non sono stati ancora messi, diciamo, in fase di trasporto definitivo. Sono dei test per il bilanciamento dei pesi e in quei bidoni c'è innocua acqua, mentre gli aerei che rilasciano le scie chimiche sono aerei che bruciano carburanti additivati della NATO, perché il carburante Jetta 1 non esiste più, esiste solo il JP8, che è un carburante militare che è stato unificato sia per il volo civile che per quello militare, fornito direttamente dalle condotte NATO che riforniscono la maggior parte degli aeroporti nel mondo, quindi non da cisterne o cose varie, tutto arriva da sottoterra, e sono carburanti additivati con ben 16 metalli. Questi metalli a contatto in reazione chimica con l'ossigeno producono delle evanescenti scie oppure delle persistenti scie, che sono comunque molto visibili perché, contenendo particolato metallico, riflettono la luce solare e quindi sono molto evidenti. Poi vengono spacciate per scie di condensazione, quando ben sappiamo che questi velivoli, sorvolando a quota cumulo, non possono rilasciare nessun tipo di scia di condensa, neanche evanescente, perché non ci sono i parametri fisici a livello di temperatura per formare una qualsivoglia scia di condensazione. Poi tra l'altro questo DDL è stato presentato anche male da un punto di vista della scrittura della legge, perché è una pedissequa copia malfatta, tradotta, della legge della Florida, che teoricamente, ma solo teoricamente, dovrebbe vietare le operazioni di geoingegneria, ma come detto è impossibile perché si tratta di carburanti avio e quindi non ci sono modifiche particolari sui velivoli passeggeri e merci. E questa legge della Florida è stata tradotta in italiano applicando delle leggi e delle normative che in Italia non possono essere seguite da un qualsiasi pubblico ministero. Tra l'altro questa proposta di legge, per quanto potrebbe essere anche alla fine firmata da 50.000 persone, cioè dal quorum necessario perché venga approvata, non approvata ma comunque letta e scansionata dal Parlamento, questa proposta di legge potrebbe rimanere lettera morta, perché il Parlamento non è obbligato a discuterla. Non solo, c'è un termine che è stato più volte, e non è stato mai corretto, definito all'interno del documento, che è un documento ufficiale e che quindi dovrebbe proporre una legge, che implica una nullità assoluta del documento medesimo, cioè della proposta di legge, del DDL Celli Blu, perché la terminologia meteorologica, quindi geoingegneria meteorologica, oppure come vogliamo definirla, da meteo, è stata definita male. Si parla di meteorologica, questo termine è sbagliato, e per un errore di incrocio di lettere può essere tranquillamente reso nulla l'intera proposta di legge. Nullità non assoluta, ma comunque possibile, proprio per un errore, diciamo, di battitura, se vogliamo definirlo così, del termine meteorologico. Meteo da meteo, quindi non metereo, ma meteorologica. Questo è quanto. Poi, logicamente, c'è anche da chiedersi: se queste operazioni sono coordinate e gestite dall'Aeronautica Militare Italiana per quanto riguarda l'Italia, e questo lo sappiamo dal 2007, perché è nato nel 2007 un lemma che si chiama innocue velature o velature alte in quota. Il primo a menzionarle fu il colonnello, all'epoca il colonnello, adesso non mi viene in mente, accidenti, vabbè, mi viene in mente dopo. Comunque sia, questo termine definisce le scie chimiche, cioè i meteorologi dell'aeronautica militare che gestiscono il meteo in Italia, e poi rimandano le veline a tutti i meteorologi di accatto che ci sono in giro per il paese, praticamente che cosa fanno? Prevedono con un anticipo di 2-3 giorni la comparsa di scie chimiche, denominandole innocue velature. Il termine innocue dipende dal fatto che non sono innocue per niente, però vengono definite così proprio per questo motivo, per tranquillizzare. Poi vengono anche definite velature alte e sottili. Intanto non sono alte, sì, saranno anche sottili, ma oscurano il sole, sono artificiali. Come mai queste velature, che sono indotte proprio dal passaggio di questi aerei, l'aeronautica militare italiana è in grado di prevederle con un anticipo di 3 giorni? Sì. Ci spiegheranno: ah sì, ma perché noi abbiamo previsto che tra 3 giorni ci saranno alti valori di umidità. Andiamo a controllare le sonde, le radiosonde, e verifichiamo che l'umidità in quota è prossima allo 0%. E quindi queste velature non si sono formate per via dell'umidità atmosferica in alta quota. E allora, se l'aeronautica militare è in grado di prevedere il passaggio degli aerei e quindi la formazione di conseguenza di queste velature, è la prova provata che è l'aeronautica militare a coordinare questi voli. E allora, perché la proposta di legge, il DDL Celi Blu, è stata messa sulla piazza da un militare dell'aeronautica militare in aspettativa? E come mai questo militare è in grado di poter lavorare da 6 anni a questa parte senza avere nessun problema legale come li ho avuti io dal 2007 ad oggi? Quindi sono interrogativi che purtroppo le persone non si fanno, sono dubbi che vengono fuori. Punto 1, perché il DDL è stato scritto male e quindi per la legge italiana vale 0 e quindi è praticamente inapplicabile da un pubblico ministero italiano, ammesso e non concesso che il Parlamento legiferi sulla base di questo DDL. B, il DDL non menziona le vere responsabilità e i veri responsabili di queste operazioni. Punto 3, il DDL non menziona i veri obiettivi, che non sono obiettivi climatici ma sono obiettivi di strategia militare. perché i radar militari non funzionano, e neanche quelli civili, se l'atmosfera non è imbibita, diciamo così, irrorata di metalli elettroconduttivi ed igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità. Punto 4. Questa proposta di legge è stata messa in atto, in vigore, diciamo così, da un militare dell'aeronautica militare italiana. Quindi sono degli elementi che, dal mio punto di vista, escludendo il fatto che io sia stato bannato dal gruppo e non sia stato mai preso in considerazione neanche quando ho provato a proporre una collaborazione, sono cose che insospettiscono. È ovvio che di fronte a un'operazione del genere si presenta un cavallo di Troia, che è quello che ho appena descritto, e si presenta un inganno finale che permetterebbe, nel caso in cui questa proposta di legge dovesse essere trattata, permetterebbe di legiferare in modo tale da regolamentare e permettere le operazioni di geoingegneria, ingannando anche la popolazione, perché già nel nome cieli blu cosa significa? Perché molte persone, durante le giornate di alta pressione, vedono un cielo leggermente blu, non è il blu cobalto che vedevamo noi 30 anni fa con le nuvole da bel tempo, perché se c'è alta pressione e c'è caldo si devono formare, come sul deserto, le nubi da bel tempo, i cumuli. Se il cielo è azzurrino ma non c'è neanche una nuvola fin dal primo mattino, significa che questo cielo è geoingegnerizzato, è trattato chimicamente. Con che cosa per renderlo blu, azzurrino, rispetto ai cieli bianchi del 2007-2009? Con l'aggiunta del manganese, che è presente nell'additivo della Enichem denominato MMT, sul quale poi ci sono state anche interrogazioni parlamentari a livello europeo, perché è un additivo estremamente neurotossico, ancora di più dell'alluminio e del bario. Quindi, se io voglio ottenere un cielo blu, cosa faccio? Opero con le scie persistenti visibili di notte, possibilmente in giornate in nottate dove non c'è la luna piena, perché se no sono visibili. Di giorno interrompo le operazioni con le scie persistenti, continuo con le scie evanescenti, che personaggi come Mazzucco ed altri, con le scie non persistenti, che personaggi come Mazzucco ed altri definiscono scie di condensazione, ma non lo sono perché sono rilasciate a bassa quota, e opero con il manganese in modo tale da rendere il cielo blu. Quindi gli attivisti che hanno firmato, tra l'altro con la CIE, con la carta di identità elettronica, avranno un cielo blu, ma saranno comunque avvelenati come degli insetti. Cosa sarà cambiato? Niente. Anzi, non potremo più fare niente, perché le operazioni saranno regolamentate e ci diranno, come dicono in Florida, che poi però non si è verificato tutto ciò, che le scie chimiche sono vietate. Saranno vietate sulla carta, ma nei fatti continuano le operazioni. Infatti persone che conosco negli Stati Uniti mi hanno confermato, anche con delle fotografie che mi hanno mandato, che le operazioni sono attualmente in corso, nonostante ci sia questa famosa legge che Kennedy ha messo in ottima pubblicità, ma che non è servito a niente. Anche perché, se un domani si andasse a controllare un velivolo, a parte i Ryanair e gli EasyJet, la maggior parte dei velivoli ormai sono realizzati a livello di fabbrica senza accrocchi particolari come qualche anno fa, in modo tale da poter irrorare sia con i carburanti sia con specifici irroratori posti sulle gondole alari, senza che siano ben evidenti delle particolari modifiche. Le stive di stoccaggio di questi liquidi sono normalmente la stiva posteriore sotto i passeggeri, non è visibile. Tant'è vero che le norme di carico al decollo sono cambiate. Praticamente coloro che devono caricare di bagagli i velivoli non devono caricare la stiva posteriore. Perché? Perché è già carica. Ma carica di che cosa? Di liquidi, evidentemente, di sostanze comunque necessarie per poter essere additivate sul momento, oppure per essere irrorate da questi specifici diffusori che, come ho detto, possono essere posti sulle gondole alari, sulle gondole motore o anche sui piani alari come da brevetti. Quindi ovviamente un eventuale controllo non porterebbe a risultati evidenti e l'aereo potrebbe continuare a volare e a fare geoingegneria impunemente, anche solamente bruciando carburanti additivati.
2: Io mi sono chiesto una cosa, Rosario, infatti, è che questo che stai dicendo te può confermare. Adesso questi aerei che volano da una parte all'altra del mondo con prezzi molto bassi, con visto che è anche aumentato il prezzo del petrolio, secondo te per fare questi lavori di scie chimiche vengono pagati dal sistema militare o dai stati o no?
0: Sì, anche ufficialmente noi andiamo su Wikipedia e troviamo che le compagnie di volo sono finanziate dalle regioni e dallo Stato e dai vari stati, dalle regioni italiane e dallo Stato. Sono finanziati apertamente. Poi logicamente il finanziamento può avere anche delle zone d'ombra e quindi delle cifre che non vengono dichiarate, e questo spiega perché i voli sono così economici, perché è chiaro che se io devo partire da Sanremo fino a Genova e devo fare il pieno e in più devo pagarmi anche l'autostrada, mi costa di più che ipoteticamente se ci fosse un aeroporto a Sanremo mi costerebbe molto di meno prendere l'aereo. E la compagnia sarebbe in perdita, tant'è vero che le compagnie low cost cosiddette, che a suo tempo hanno provato ad iniziare a lavorare in questo campo, sono durate addirittura una settimana, non di più, perché non ricevevano i finanziamenti. Si va in perdita, ovviamente non si può pagare il personale e gestire la manutenzione di un velivolo di quel genere pensando di vendere un biglietto a 35 euro da Roma fino a Londra. È impossibile.
2: Perciò la mia considerazione era giusta, allora. Cioè, giusta. Nasce spontanea. Un'altra domanda ti volevo fare, ma loro con questi aerei a 8.000 metri che seminano queste sostanze, praticamente spostano, come dici te, l'umidità o l'acqua in un'altra zona.
0: Allora, ti interrompo solo un attimo, bisogna chiarire questa cosa. Allora, le operazioni vengono definite su questo libro del quale ho parlato e che ho citato anche in un ultimo post su Facebook, rimandando al link di questo libro su Amazon. Le operazioni vengono definite inseminazione igroscopica delle nubi basse. Le nubi basse cosa sono? I cumuli. Quindi le operazioni vengono svolte a 2-3.000 metri di quota al massimo. Poi ci sono quelle più alte che chiaramente determinano operazioni di compendio. Però la maggior parte dei voli e quindi delle scie che noi possiamo osservare dal basso, dove si definisce bene il dettaglio dell'aereo, si può sentire il rombo quando passa sulla verticale, e quindi questo anche facendo un calcolo della propagazione basato sulla propagazione del suono ti dimostra che l'aereo vola a bassa quota. Questi aerei che noi vediamo, che vengono definite le scie chimiche, volano a bassa quota. Quindi se facendo un calcolo veloce, se io ho 30 gradi sul livello del mare e percepisco un aereo col suono e lo vedo passare all'interno di un cumulo sopravvissuto, questo cumulo non stanzia a quote superiori a 2000 metri, significa che l'aereo, al di là, al contrario di quello che mi dice Flight Radar, non vola a 12.000 metri di quota, ma vola a 2000 metri di quota. Quindi a 2000 metri di quota faccio il calcolo, 30 gradi sul livello del mare sono 6 gradi in meno a 2000 metri di quota. 6 gradi in meno significa che comunque sono sempre al di sopra abbondantemente dello zero termico, mentre una scia di condensazione, seppur rara, perché i motori di ultima generazione non possono produrre scie di condensazione, poi comunque aprirò magari una parentesi su questo, e non possono rilasciare una scia di condensazione perché non c'è la temperatura idonea. Ci sarà magari l'umidità, per quanto bassa, perché comunque queste sostanze riducono l'umidità atmosferica, ma non c'è la temperatura adatta, perché per avere una temperatura idonea alla formazione della scia di condensazione bisogna avere almeno 40 gradi sotto lo zero e valori di umidità relativa uguali o superiori al 60-65%. Alcuni manuali ufficiali della NASA e dell'USAF parlano del 70%. Quindi se non c'è l'umidità del 70%, se non c'è una temperatura inferiore ai 40 gradi centigradi, se non c'è la pressione idonea, quelle che noi vediamo non sono scie di condensazione, anche se fossero evanescenti. quindi ti ho interrotto, ma
2: no, ma la mia domanda finale era questa, sì. Cioè, queste cose che stanno facendo sono anche quelle che creano queste bombe d'acqua che una volta non esistevano, no? Queste bombe d'acqua improvvisa, giusto? Cioè, saranno
0: sono cose differenti. Allora, qua cerco di spiegarmi meglio. Esistono diverse tecniche di geoingegneria. Come abbiamo detto, una sono quelle che vengono definite scie chimiche, quindi inseminazioni igroscopiche delle nubi basse, quindi dei cumuli da bel tempo. Servono per distruggere i cumuli o per evitare che se ne formino altre. Perché altri? Perché praticamente io rilascio alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, carbonato di calcio che è additivato ai carburanti, lì rilascio in atmosfera e praticamente asciugo, assorbo, perché questi metalli sono igroscopici, cioè catturano l'umidità, e assorbo l'umidità atmosferica e impedisco che le nubi si formino. Allora qualcuno mi dirà: ma come mai le scie chimiche le vediamo sempre quando il giorno dopo piove? Certo, perché se l'aeronautica militare italiana prevede precipitazioni piovose in una determinata zona, interviene, fa intervenire con aerei civili e a volte anche con aerei militari, interviene in quella zona per evitare che piova o che piova molto, oppure se la perturbazione è molto ampia opereranno in modo tale da inquinare queste nubi di magnetite e ferro in modo tale che possano propagare i segnali radar nonostante ci sia acqua al loro interno, perché l'acqua produce un problema che si chiama scattering, quindi nel range delle microonde ogni chilometro c'è un abbassamento di 10 dB, quindi è inevitabile che un radar che debba attraversare un cumulo nembo di 8 km non può propagare il suo segnale e le sue informazioni video o di altro genere perché l'acqua glielo impedisce. Allora cosa si fa? Si additivano queste nubi di magnetite e ferro che poi ritroviamo al suolo, tant'è vero che la polvere di ricaduta è magnetica, viene attirata da un neodimio che è una calamita. E allora cosa succede? Che evidentemente queste operazioni vengono svolte proprio perché è in arrivo una perturbazione, non perché le scie chimiche producano le precipitazioni, tant'è vero che spesso e volentieri poi il giorno dopo, anziché le precipitazioni di svariati millimetri di pioggia previste, si limitano a due goccioline sporche. Questo perché? Perché le nubi sono state asciugate, prosciugate. Poi però entra in campo il cloud seeding delle nubi alte, che viene operato da velivoli che noi non possiamo vedere, perché il cloud seeding può essere fatto solo se c'è una nube temporalesca. Quindi al di sopra di un temporale, al di sopra di un cumulo nembo, che sarebbe la nube che produce le precipitazioni piovose e che normalmente è alta dai 7 agli 8 chilometri, quindi al di sopra e non al di sotto di questi aerei volano velivoli monomotore o bimotore ad elica, quindi non sono gli avioggetti degli aerei commerciali, disperdono ioduro d'argento o grafene 3D o batteri geneticamente modificati che fungano da nuclei di condensazione, e in questo modo i nuclei di condensazione servono per catturare le goccioline d'acqua e quindi pioverà violentemente in una determinata area specifica molto limitata. In un'ora potranno cadere i millimetri che normalmente cadono in 6 mesi. E queste sono le famose bombe d'acqua che vengono generate dal cloud seeding. Ma il cloud seeding è una parte della geoingegneria legata a motivi prettamente strategici, come ho detto, quindi motivi militari, e non sono le scie chimiche. Quindi noi non potremo mai vedere una scia chimica che vola a 9000 metri se ci sono le nubi. Non lo possiamo vedere perché questi aerei o volano dentro i cumulonimbi oppure volano sopra, ma comunque non sono visibili. Le scie chimiche noi le vediamo perché sono aerei che volano a bassa quota e spesso e volentieri volano quando le nubi ormai non ci sono più, perché sono state distrutte durante la notte, perché è la notte che adesso lavorano. Io ricordo che quando ho scoperto il fenomeno, che comunque era già attivo dal 1995 in Canada, negli Stati Uniti, in Canada, e successivamente negli Stati Uniti, perché il Canada fu usato come territorio di test all'inizio, ci fu un giornalista all'epoca che denunciò il problema, si chiamava William Thomas, e praticamente questi aerei, ah, ora mi sono perso, vabbè, vai avanti tu che poi poi mi riprendo.
2: No, ti volevo chiedere, sì, perciò tutte queste cose non è che fanno bene alla salute di nessuno, e anche fanno anche danni enormi.
0: Assolutamente. No,
2: quello che ti volevo chiedere, ma noi cittadini, adesso questo è stato fatto un referendum, appunto dicono perché il cittadino può dare un suo messaggio a chi di dovere, ma noi cittadini, dopo che ha detto tutte queste cose qua, cosa possiamo fare noi per far smettere, o almeno come si può dire, rendere edotti tutti quanti in maniera tranquilla, per poter poi operare e far smettere tutto questo dramma? Ma visto che ci stanno mezzi militari, credo che sarà una cosa molto difficile.
0: Allora, intanto non è un referendum, è una proposta di legge che il Parlamento non sarà obbligato a trattare, quindi secondo me è una perdita di tempo, anche perché la maggior parte delle persone sono andate ad attivare la carta elettronica, la carta plastificata, l'hanno fatta diventare CIE, carta elettronica di quello che si chiama, proprio quindi consegnando, regalando i propri dati personali anche in previsione dell'archivio delle vaccinazioni allo Stato. Quindi non hanno fatto una cosa buona. Praticamente hanno regalato i propri dati per niente, perché non si farà assolutamente niente. Primo, come hai già detto tu, perché si tratta di operazioni militari. Secondo, perché non è un referendum. Terzo, anche perché, come noi sappiamo per esperienza personale, il referendum sull'acqua, sul nucleare e sulla responsabilità civile e penale dei giudici sono finiti in, come si dice, sono andati a bagno, non sono andati a buon fine. Tant'è vero che l'acqua non è rimasta pubblica, è stata privatizzata, potranno sicuramente confermarlo come sono elevate le bollette i popoli della Sicilia. E si vuole tornare al nucleare, si parla di nucleare sicuro, ma il nucleare sicuro non esiste, e anche la responsabilità civile dei magistrati non è andata a buon fine, perché in realtà su 1000 persone innocenti come me che finiscono in carcere ogni anno, solo una persona viene risarcita, e tra l'altro con i soldi dei contribuenti, quindi non con il denaro, con lo stipendio del pubblico ministero o del giudice che hanno sbagliato. Stasi, per esempio, dovrà ricevere un risarcimento di milioni di euro dallo Stato, ma in realtà non pagheranno i magistrati, che invece, come nel caso di Tortora, faranno carriera. Quindi questo è il risultato. Poi ovviamente, come hai tu anticipato, se si tratta di operazioni militari non potranno mai essere interrotte, perché qualsiasi Stato che disponga di un'aeronautica o di una marina o di un esercito in generale, o comunque di tecnologie legate ai radar di ultima generazione, che comunque hanno a che fare con i satelliti, con, per esempio, noi che nell'articolo 11 in Italia sappiamo che l'articolo 11 detta che l'Italia non è un paese per la guerra, ma è un paese per la pace. Inviamo e fabbrichiamo droni per l'Ucraina, che li invia anche a 1000 chilometri di distanza a bombardare Pietroburgo o altre zone della Russia. Questi droni sono comandati a distanza. Come si fa a comandarli a distanza? Faccio un esempio banale. Io ho un paio di droni che avevo comprato negli anni passati per fare delle analisi dei prelievi in quota, che l'ottimo Montanari dice che non sono stati mai fatti, ma io li ho fatti nel 2017, e praticamente nel momento in cui il drone si allontana di 3-4 km, quando mi va bene, il segnale si interrompe e sono costretto, al di là dell'autonomia della batteria, a tornare indietro. Se ci sono degli ostacoli come delle montagne elevate, i satelliti non riescono a fare tutto il lavoro che deve fare un singolo drone che si deve interfacciare con la base, che sarei io che ho il telecomando in mano. Quindi ovviamente questa è una difficoltà dovuta al fatto che le microonde, per esempio un drone funziona con lo standard 5G, le microonde non riescono a superare un determinato range perché ci sono gli ostacoli fisici e perché c'è l'umidità atmosferica. Allora, come si fa a mandare un drone a bombardare San Pietroburgo a 1200 km di distanza, facendolo decollare dall'Ucraina? Si interfaccia con i satelliti e con i radar che rimandano e rilanciano i segnali. Ma i satelliti si possono interfacciare con i radar solamente se l'atmosfera è elettroconduttiva, perché l'atmosfera deve simulare le caratteristiche della ionosfera, che è quella zona dell'atmosfera alta più o meno 16-18 km che riflette i segnali lungo la curvatura terrestre e li può mandare a migliaia di chilometri di distanza, sfruttando proprio la ionosfera come uno specchio. Quindi si creano degli strati bassi di atmosfera, come appunto quelli che vengono creati dalle smart clouds citate nel documento USAF Dominare il clima entro il 2025. Le smart clouds sono le scie chimiche, le chemical trace, quelle che chiamano loro sul manuale chemical trace, quindi chemtrace, scie chimiche. Il termine scie chimiche non è un termine ridicolo, è una traduzione letterale di un termine militare, chemical trace. Quindi per rilanciare questi segnali io disperdo a bassa quota delle sostanze chimiche che creano un medium atmosferico simile alle caratteristiche della ionosfera, in modo tale che io possa comunicare con il drone anche a 1200 km di distanza. Non lo può fare un singolo cittadino perché non ha un satellite militare a disposizione, ma teoricamente se io avessi il mio drone interfacciato non con 10 satelliti civili ma con un satellite militare, nella fattispecie che si andasse a interfacciare col mio drone, io potrei al di là dell'autonomia della batteria, ovviamente potrei teoricamente inviare il mio drone fino in Ucraina senza problemi, perché si potrebbe interfacciare tranquillamente con il satellite che rimanderebbe il segnale alla mia base a terra, al mio telecomando. Quindi come si fa a pensare di interrompere queste operazioni semplicemente con un DDL? Anzi, il governo italiano più recentemente, mi pare nel 2023, ha legiferato ancora per legittimare nascostamente queste operazioni di geoingegneria clandestina. Sappiamo anche che nel 1994, attraverso la legge 36, è legiferato anche il ciclo dell'acqua, cioè le operazioni a suo tempo gestite dagli israeliani e dall'azienda italiana Tecnagro, operazioni che servivano a produrre precipitazioni piovose in determinate aree, sono definite dalla legge, non sono operazioni illegali. Quindi le leggi ci sono già. Andiamo a proporre una legge generica impostata sulle leggi americane, non applicata in Italia, per interrompere le scie chimiche? È una mera illusione.
2: Eh sì, è una mera illusione. No, stavi dicendo prima dell'articolo 11 della Costituzione riguardo ai droni fatti in Italia. Cosa?
0: Sì. No, l'articolo della Costituzione, l'articolo 11, dice che l'Italia favorisce la pace.
2: La pace, non invece, è la guerra. Sì.
0: Invece noi fabbrichiamo droni che poi vanno a uccidere studenti in Russia o nel Donbass.
2: Oh, e poi magari utilizzano anche i nostri satelliti.
0: Anche i nostri satelliti. Non parliamo che... Poi vogliamo anche citare il fatto che i satelliti che hanno permesso il bombardamento della zona riconquistata dai russi dell'ostello di studenti erano satelliti di Elon Musk. Quindi i satelliti di Elon Musk come funzionano? Grazie alle scie chimiche. I satelliti in gran parte non potrebbero funzionare se non ci fossero le scie chimiche.
2: Questo è un grosso problema perché comunque questa ricerca, questo utilizzo andrà sempre avanti e sarà sempre più usato, no? Perciò
0: E questo è il problema fondamentale. Quello che mi fa imbestialire è che quando alcuni che si spacciano per competenti vanno in televisione, aprono pagine specifiche, compagnia bella, non menzionano i veri obiettivi e le cause principali che hanno determinato queste operazioni, stanno facendo il lavoro sporco per coloro che continueranno a spruzzarci. Quello è il guaio. Cioè, se non se ne parla, è inutile. Non si può dire, vabbè, ma la colpa è di Bill Gates che vuole contrastare il riscaldamento climatico. Prima di tutto, il riscaldamento globale non esiste. I cambiamenti climatici a livello locale sono determinati proprio dalle operazioni di aerosol clandestine. E poi, ovviamente, se non determiniamo bene quali sono i reali obiettivi, non si può pensare di interrompere questo ciclo vizioso, circolo vizioso.
2: Purtroppo non ci sono soluzioni da quello che dice, nel senso che il cittadino cosa può fare alla fine?
0: Io ripeto, queste operazioni vengono finanziate dallo Stato, ma in realtà vengono finanziate da noi che paghiamo le tasse. Fino al 75%, paghiamo la tassa sulla casa che abbiamo già acquistato e sulla quale abbiamo acquistato, già pagato le tasse. Paghiamo la tassa sulla benzina che acquistiamo. Paghiamo la tassa su tutto. Ci sono tasse su qualsiasi cosa. Paghiamo le sanzioni. Gli autovelox sono diventati dei mangiasoldi, sono diventate delle slot machine. Quindi praticamente tu ti trovi una telecamera ovunque, le telecamere intelligenti sull'autostrada, dappertutto, multe a gogo che riceviamo e che puntualmente paghiamo. Tasse che, a parte le accise nella benzina che siamo costretti a pagare, che puntualmente paghiamo. Quindi in realtà, lo sciopero fiscale, anche solo di poche settimane, sarebbe il grimaldello per imporre allo Stato delle norme definite e fare interrompere queste operazioni. Perché queste operazioni che costano solo al nostro paese 9 milioni di euro al giorno, da chi vengono finanziate? Dai cittadini che pagano le tasse, i balzelli vari e le multe e le sanzioni. Quindi, o anche semplicemente dire: tutti gli italiani per un giorno non si recano al lavoro. Questo si potrebbe
1: Dovremmo
0: fare.
1: essere uniti, cosa che è
0: Il
1: difficile.
0: guaio è che appunto queste operazioni di informazione alternativa basate sul nulla, se non su disinformazione, dividono. Perché nel caso mio personale, praticamente io sarei colui che divide, mentre invece sono stato colui che è stato escluso affinché queste informazioni non potessero venire a galla. Perché è chiaro che lo Stato, che attraverso la magistratura, che è il braccio armato dello Stato, io ricordo che il Ministero della Giustizia aveva già pubblicato nel 2007 articoli diffamatori nei miei confronti e nei confronti di mio fratello, perché gli indirizzi IP rimandavano proprio a server del Ministero della Giustizia. Quindi, quando lo Stato opera attraverso la magistratura per far tacere me in un modo o nell'altro, sfiancandomi finanziariamente e psicologicamente e con l'intenzione reale di sbattermi in galera, cosa significa? Significa che queste informazioni non devono venire a galla. E allora ecco che vengono fuori alternative.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
6: Per mini info
10: 3
6: 2 9
10: 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
5: 8
11: 8.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Ok. Allora andiamo con la registrazione. Avete sentito quella che sembra la sigla di un cartone animato? È un po' ci azzecca.
1: Anche di un grande film, cartone animato di avventura, no?
0: Sì, sì, esatto. Ma a me ricordava quelli su Italia 1 quando ero piccolino. Là. Comunque, adesso ne parliamo con le nostre ospiti. Abbiamo Odette Mussolin. Buonasera.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ok, poi abbiamo Serena Basso, buonasera anche a lei.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E ovviamente abbiamo anche Leo, il nostro ospite speciale.
1: Il protagonista,
0: ciao Leo.
1: Del gioco.
4: Ciao.
0: Ok, ok. Oggi è una puntata un po' particolare, un'intervista un po' particolare, perché parleremo di un evento, ma parleremo anche di un gioco interattivo, un gioco trasformativo, e per cui parlando di gioco parliamo di bambini, ma non solo. Attraverseremo varie generazioni, insomma parliamo di una cosa strana, possiamo dire. E, direi che possiamo cominciare. Beh, intanto ci siamo salutati.
3: Sì.
0: E, io partirei intanto dall'evento, che così invitiamo già tutti quelli, sì, che ci ascoltano.
1: No, presentiamo magari un attimo prima.
0: Vai, presenta, vai Giorgio, che è il più preparato a riguardo.
1: No. La magica nonna Odette, no? Che
3: sì.
1: Presentiamo, che ha fatto questo libro, no? Questo libro e questo gioco, dove è utile proprio per trasformare da bambini, ma secondo me trasforma anche gli adulti, giusto?
3: Assolutamente sì.
1: E chi è Odette?
3: Allora, Odette intanto è sicuramente una moglie, una mamma, una nonna. Soprattutto si è ritrovata nonna, e nell'archetipo della magica nonna Odette mi ci ritrovo veramente, perché sto appunto anche seguendo comics, gli eventi di comics, e sono così felice di avere questo nome che mi sono riportato, ed è proprio da un lavoro che abbiamo fatto insieme io e Leonardo, che lui ha detto: ma nonna, perché non facciamo una storia con i condottieri? E da lì la nonna è partita e ha cominciato a riprendere il gioco di condottieri, che è nato nel 2016, infatti facciamo 10 anni quest'anno. E si chiama Magos DJ perché siamo 7 persone che l'hanno creato a quel tempo, e, che sono 7 persone che rappresentano anche i 7 chakra, per dire, ecco.
4: E Magos DJ è come praticamente mescolare le carte in tavola, e lei,
3: sì,
4: ha creato un gioco di carte, per cui è tutto, niente per caso, insomma.
1: Ti sta parlando,
3: esatto.
1: Serena,
3: sì,
1: altrimenti
3: sì.
4: Serena figlia, e quindi in qualche modo da quando ha iniziato a vedere, ad immaginare e ad intuire che c'era qualcosa di diverso, di altro, oltre al diciamo alla fantasia o quello che... Perché il libro che è nato, il primo libro che è nato appunto, era un sogno di Odette. Odette tutte,
3: sì,
4: le sere sognava, e la mattina mi raccontava questi sogni.
3: Bello. Sì, sognavo, ma veramente canalizzavo, okay, perché canalizzavo Aziel, che è il mentore di Sibaldi, perché lo conosce, e niente, mi ha dato delle istruzioni. A quel tempo io comunque facevo la scuola di operatore

0: Avevo appena perso mio papà e siccome con mio papà abbiamo un legame molto forte a livello di passaggio di testimone, perché lui con geometria sacra faceva le case, perciò abbiamo avuto questo imprinting. E da lì praticamente è partito che ho cominciato a sognare e facevo questi sogni dove avevo veramente delle intuizioni che erano quello di creare delle carte vere e proprie, mi dava le informazioni, fai così così così con la radiostesia, poi abbiamo fatto, perché noi comunque facciamo tutte tecniche di radiostesia. Tra l'altro mi piacerebbe salutare una persona importante nella mia vita che è l'Arianna Mendo, che appunto ci ha fatto
1: Arianna, la nostra amica,
0: esatto, sì, la nostra amica, che lei, amica, sì, esatto, che è nostra amica da tantissimo tempo. E, che è arrivata tramite la Lia, una nostra amica che non c'è più, ma in realtà ho fatto radiostesia anche con lei, anche in altri ambiti, e abbiamo proprio creato queste carte, che sono delle carte che sono circuiti radionici, per chi, se vogliamo andarli in capisce. Profondità e capisce. Ok, e però abbiamo anche visto che probabilmente era un po' troppo presto, perciò in 10 anni la nonna Odette si è evoluta, in maniera diversa.
2: Avendo acquisito il nuovo ruolo di nonna, ha semplificato e reso molto più leggero una cosa che in realtà, dal mio punto di vista, io sono educatrice e da quando mi sono laureata, ma non solo, penso da tutta la vita, sono un po' alla ricerca di lasciare l'orma in maniera autentica e originale. E diciamo che attraverso il libro di Odette, che poi ho aiutato per il primo libro, il secondo invece si è praticamente arrangiata da sola a fare tutto, quindi è stata un'evoluzione anche nel progettare e nel produrre qualcosa di veramente proprio. Quindi siamo passati dal prodotto generazionale al Odette da nonna, quindi da mentore, ha comunque imparato a fare le cose da sola, quindi non solo da sola, nel senso operativamente da sola, ma in realtà circondata e supportata energeticamente dalla famiglia, tante. Da tutti noi, da chi c'è e chi non c'è.
1: Esatto.
2: Perché,
1: bella cosa.
2: Eh sì, perché io penso che comunque le dimensioni si sovrappongono, sono tutte qua, e quindi il nostro progetto, il nostro gioco, e non solo il gioco, ma il nostro progetto iniziale è partito proprio dal fatto che ci sono persone che spesse volte si arrendono, tra virgolette, non vogliono più stare su questo piano. Invece questo piano è un piano serve. Particolarmente intenso, che ci aiuta a smussare gli angoli e di conseguenza a trovare la nostra autenticità. Questa è la serietà del gioco. Poi c'è il resto.
1: No, allora andiamo per gradi adesso. Mm-hmm. Presentaci un po' la giornata che sarà sabato e domenica. Esatto. Questo che arriva.
2: Allora, il programma della tavola rotonda, appunto.
1: No, dove si fa intanto?
2: Dove si fa? Dove si fa, ho detto?
0: Si fa all'Hotel 5 Stelle Continental a Montegrotto Terme. Mm-hmm. E appunto abbiamo questa meravigliosa location che viene anche strutturata in più, diciamo, come si dice? Sì, per dare più opportunità alle persone, sia per quanto riguarda, si può dare la possibilità di soggiornare, di cenare e fare la meditazione del sabato sera, che sarà appunto una meditazione dove se ci sarete anche voi, perché mi avete detto che venite voi, Stefano Parancola, che è un vostro carissimo amico, ma anche mio, perché io ho questo libro in mano e questo gioco in mano grazie a Stefano, perché ho cominciato a lavorare con i salmi. Io sono già cabalista, lavoro con studio con Adal Crivelli da più di 10 anni quasi, e però quello che mi ha dato proprio l'opportunità di ritornare, perché ho avuto anche un periodo di crisi, di ritornare, sono arrivata attraverso i salmi, e attraverso i salmi ho conosciuto l'editore, che è Andrea Ferriani, dell'editoriale Il Delfino, E niente, gli ho detto: io ho un sogno, è quello di creare una scatola del mio gioco, delle mie carte, che c'era già come plancia, ma creare proprio una vera e propria scatola. E lui un giorno mi viene lì, dopo 15 giorni che l'avevo conosciuto, mi dice: ti produco. Cioè, viene lì e mi dice: ti produco. Ok, e siamo partiti, è diventato un gioco piuttosto complesso e abbiamo deciso appunto di presentarlo al Continental, perché ho conosciuto appunto la titolare, gli è piaciuto il gioco, e perciò ho deciso di farlo lì. E abbiamo appunto queste formule, tra cui appunto c'è questa meditazione che faremo sabato sera alle 21 e con Stefano, con la nostra amica Marisa Martimucci, che è una counselor e che fa biodanza, perciò faremo biodanza su un salmo, non so se posso dirlo, ma penso di sì, sul Salmo 150. Oh. E poi io farò la meditazione sul nome di Dio, che è esattamente il numero 18, che è detto anche l'angelo Kaliel, e se qualcuno riesce a collegare Kaliel è il nome di Superman.
1: Sì.
0: Ed è proprio il concetto che porta giustizia e soccorso, e questo è proprio, ed è il sostizio, è l'angelo, insomma, il condottiero, perché noi poi le chiamiamo condottieri, perché portandoli nelle scuole gli abbiamo dato una collocazione diversa. Mm-hmm. e poi lo spiega lei, magari conducere, giusto?
2: Ah, sì.
0: Educere, tutta quella parte lì.
3: Sì.
0: Perciò noi quella sera lì diamo questa opportunità alle persone di partecipare. Chi vuole venire prima, c'è la possibilità anche di fare una giornata spa
1: e relax,
0: di relax.
3: Ah,
0: e anche la cena, se si vuole. Naturalmente appunto ci sono dei pacchetti veri e propri. Chi invece si vuole fare il weekend, c'è il weekend a disposizione, perché il giorno dopo,
3: Domenica 21,
0: abbiamo la presentazione.
3: Okay.
0: E non siamo soli, siamo una tavola rotonda che porta diversi nomi, diverse persone.
3: Okay, per cui, ricapitolando, ecco, un attimo, hai detto il Continental di Montegrotto Terme in provincia di Padova.
0: Sì.
3: Sabato 20.
0: Sì.
3: E domenica 21.
0: Sì.
3: Ok. C'è, se qualcuno volesse avere maggiori informazioni sul programma, sul gioco, queste cose, c'è online qualcosa? Deve chiedere informazioni?
0: C'è tutto online in Facebook, ma comunque in ogni caso l'abbiamo messo anche nei gruppi, ma anche nel mio sito, che è ilsegretocustoditomagosdj.com.
3: Okay,
0: e
3: lo,
0: si può
3: lo
0: trovare
3: anche sotto al video.
0: Sì,
3: okay,
0: esatto. E c'è un QR code dove ci si può prenotare, però c'è il mio numero di telefono, che se volete dirlo potete dirlo.
1: Sì, sì,
0: perché è 340 53 28 28 5, e anche la mia mail, che è eudettemussolin63@gmail.com.
1: Okay, poi perciò lo metteremo anche sotto al
0: e
1: video.
0: C'è il QR code che comunque comunica questo.
1: Una domanda volevo fare, una parentesi piccola: il gioco lo potranno giocare tutti, dai bambini ai
0: tutti,
1: ragazzi, ai
0: tutti,
1: anziani, tutti? Perfetto.
0: Tutti, tutti, tutti.
1: Perciò è un gioco per tutti.
0: È un gioco per tutti.
2: Diciamo che chiunque ha una data di nascita può giocare.
0: Esatto.
2: Quindi chiunque è nato può giocare.
0: Chiunque è nato può giocare. È un gioco come il gioco dell'oca, perché sì, ha una plancia. E invece di avere 63 come la mia data di nascita, che di solito sono 63, che ho 63 anni quest'anno, ne ha 72 caselle. E abbiamo messo diciamo dei punti, che possono essere dei punti dove si va avanti, e sono un po' legati alla numerologia e ai solstizi e agli equinozi, perciò essendo operatore olistico c'è dentro tanta roba di tecniche antiche.
1: No, ho letto, c'è un po' tutto dentro, molto, molto bello, molto
0: tutti,
1: interessante.
0: Tutti dicono, è solo che se tu giochi veramente, tu hai tutte le informazioni che ti servono.
2: È un condensato, perché è un condensato, che poi man mano che tu poni l'attenzione ti dà delle informazioni. E quindi questa cosa è come... proprio è un proiettore di quello che c'è dentro che ti dà ordine, come abbiamo detto appunto per quanto riguarda tu giochi e giocando trovi delle conferme, trovi comunque dei riconoscimenti, si basa soprattutto sulla sincronicità, quindi sul giocare nel momento presente ed essere presenti a quello che ti accade nel momento presente e quindi torni bambino.
1: È un condensato del mondo olistico sostanzialmente.
0: Sì, esatto.
2: Ci si prova.
1: Ma volevo chiedere, ma quando si comincia a giocare, quanta la durata del gioco, così per capire?
0: Allora, lo puoi far durare quello che vuoi, perché dipende. Ah. Il libro ha due parti. Il libro l'abbiamo creato proprio in due parti. Una parte dove ci sono le regole pure per giocare, ci sono tre tipi di regole, perché diamo livelli a seconda delle persone come vogliono comunque giocare. E questi livelli praticamente poi ognuno sceglie. Finito come giocare, c'è la possibilità di andare a esplorare su ogni persona la propria porta. La porta di nascita, le porte che hanno.
1: C'è una persona che vuol giocare, riconosce un po' tutti i suoi caratteri a livello.
0: Sì, perché sono 9 tiri come la numerologia di Pitagora, perciò sono i tiri soliti della. Per chi non li conosce, il numero 1 è il guerriero, il numero 2 è il fanciullo, il numero 3 è il giullare, il numero 4 è il costruttore, il numero 5 è il cercatore, il numero 6 è l'angelo custode o soccorritore, il numero 7 è il saggio, il numero 8 è il sovrano e il numero 9 è il liberatore. Questi sono i mondi da passare.
1: Però, diciamo, si riesce, le persone che giocano riescono a capire meglio chi sono, qual è il loro
0: la loro personalità. Sì.
1: Giusto? Cioè, sì. È quasi un'analisi, come si può dire, astrologica, numerologica, sì, che abbraccia un po' tutto.
0: Sì.
1: È bello?
0: Sì,
3: è un lavoro
0: sì.
3: energetico alla fine di per sé.
0: È un lavoro energetico.
3: Gioco, diciamo, sì.
1: È un gioco energetico.
0: Sì, diciamo che comunque, appunto, io e anche Serena, noi facciamo corsi di lettere ebraiche e albero della vita. Abbiamo messo anche tutto questo lavoro sull'albero della vita, cioè una rubrica di 12 puntate che praticamente parla proprio di come nelle fiabe possono essere posizionate l'albero della vita. È un modo con cui, nel modo che noi possiamo riconoscerci, perché poi sappiamo che in maniera, come dici tu, riconoscimento dentro interiore, noi abbiamo la possibilità di farlo giocando. E giocando possiamo anche accedere al cervello limbico emozionale, che è la parte della materia bianca, uh-huh, che inibisce la parte, diciamo, del cervelletto, che è il rettiliano, e la corteccia, ma lascia che la cloche. E questo mi viene da una persona che adoro, che è l'astrofisica Giuliana Conforto, mia amica. Sono venuta qui, infatti siamo venuti qui con lei, sì, l'ultima volta. Uh-huh. E perciò comunque ho preso proprio di spunto questa parte di riconoscere che nel movimento, nel gioco, noi rimaniamo in alfa, se noi possiamo parlare, insomma, in maniera tecnica.
3: Certo, certo.
0: Perciò io dico solo alle persone, giocate, cioè il solo averlo sul comodino, una scatola così, per dire, con tutto quello che c'è dentro a livello energetico di scala Bovis, tutto quello che c'è, è già.
1: Comunque, il gioco si chiama Leo Tex e il segreto custodito, giusto?
0: Sì, esatto.
1: E dove lo possono trovare?
0: Allora, dappertutto, perché tra un po' esce appunto sull'editoriale Il Delfino, perciò
1: ancora non è uscito,
3: anche online, no, lo si può acquistare.
0: Sì, assolutamente sì. E speriamo dal 22, visto che è il 21.
3: La data di lancio.
0: Sì. Almeno insomma ci ha detto l'editore che da lì partiamo, insomma, ecco, e sì, abbiamo voluto fare proprio l'exploit in solstizio, perché in questo caso abbiamo anche l'angelo detto che è legato al sole, perché abbiamo l'archetipo, perché tutte le nostre carte sono anche collegate ai 22 archetipi delle lettere ebraiche, perciò sono collegate anche ai arcani maggiori, perciò ecco.
2: Sì, prima dicevo niente è fatto a caso, perché effettivamente proprio anche la carta è una combinazione di archetipi, di simbologie, di cose che appena le guardi comunque ti danno un'informazione, e questa informazione ti risuona e ti offre una strada, un po' come Dorothy con i mattoncini gialli che va alla ricerca della città di Smeraldo. Abbiamo sempre avuto le fiabe sotto i nostri occhi, ma approfondendone il rapporto scopriamo che impariamo proprio da noi. E ma non c'è solo in realtà il gioco da tavolo, giusto? C'è anche
0: il videogioco,
2: cioè, è tutto, cioè, ho detto quando inizia a muoversi è una specie di piovra che
0: allora
2: il videogioco. Sì. E quindi chi è che presenterà appunto il videogioco? Cosa hai fatto tu ieri? E chi sei tu?
4: Chi è costui? Sono Leonardo, sì. Ieri ho giocato al videogioco e comincia la casella 1 e poi c'hai la carta guerriero e se tipo hai le mani rosse.
2: Sì, esatto, abbiamo i colori appunto dei nove archetipi della numerologia.
4: Sì. Ma a lato, in alto, c'è la rupe o il labirinto, perché così se vuoi farli basta solo... Stiamo ancora... Non abbiamo ancora i visori, usiamo il PC però.
0: Però aspettiamo Christian con i visori. Allora dobbiamo dire due parole di Christian, perché Christian è un professore di Siena, e lui è un professore sulla multimedialità ed è proprio nel circuito delle classroom, perciò lui comunque attraverso questo gioco lo ha messo in Roblox, perché è una piattaforma che viene usata dai bambini in su ed è una piattaforma molto conosciuta, ma è anche la piattaforma che usano nelle scuole, perciò è stata una scelta mirata, perché lui comunque ha lavorato per il PNRR degli scorsi anni e ne sa abbastanza, certo. Insomma, di tematiche per ragazzi e per...
1: Questo gioco chi viene alla conferenza lo potrà avere, se vuole?
0: Allora, il gioco lo può avere alla conferenza, perché noi ce l'abbiamo fisicamente, chi viene alla conferenza. Appunto, con questi pacchetti abbiamo una cifra proprio minima per entrare alla conferenza e alla meditazione, per chi vuole, e non solo. Per chi acquista la scatola ha la possibilità di avere gratuitamente, dentro ci sarà un QR code per accedere gratuitamente anche al videogioco, perciò comunque avrà tutto il pacchetto completo e tutto.
1: Allora, ripetiamo esattamente dove ci sarà questa...
0: Sì.
1: Questa convention, allora, questo...
0: Dillo tutto a volte.
2: Va bene, lo dico io. Prima non ci sono riuscita, ma perché? Allora, a Montegrotto, all'Hotel Continental, il sabato 20 e la domenica 21.
1: Orari.
0: Allora, per chi decide il pacchetto, dalle 2 del pomeriggio fino alle 6-7 di sera di domenica. Per chi vuole una giornata straordinaria di sogno, da sogno proprio.
1: Perché c'è la spa, può fare tutte le spa, le piscine.
0: Può fare tutte le spa, le piscine, tutti i pranzi, cioè i tre pranzi, cioè sì, la cena della sera e il pranzo del mezzogiorno e la colazione naturalmente, sì, e in più la spa del giorno prima e del giorno dopo.
1: Bello.
0: perciò comunque è un pacchetto incredibile. Hotel a 5 stelle, chi conosce Continental sa che è un hotel prestigioso. E
1: dove possono chiamare per prenotare o per avere
0: ulteriori? È sempre a noi,
1: sempre,
0: cioè,
1: a voi.
0: Abbiamo, okay. Ci siamo presi l'impegno perché, perfetto, appunto non potevamo lasciare questo convenzione.
1: Ripeti,
0: diciamo,
1: il numero allora, così almeno allora, se qualcuno sì, all'ultimo momento interessato.
0: Allora 340 53 28 28 5. Mentre le conferenze, appunto, si possono partecipare così, oppure ci sono i pacchetti, solo con il pranzo, mm-hmm, il pacchetto solo con la spa, ed è scritto tutto, appunto, su.
1: E volendoci anche solo conferenza, uno può venire solo alla conferenza?
0: Esatto, sì, sì. Okay. Non so se si può dire, ma è proprio una cifra
1: irrisoria
0: sì, sì, sì, per la conferenza, e noi vorremmo anche avere le persone, appunto, che partecipano alla conferenza,
3: certo,
0: anche perché posso dire chi ci sono c'è alla conferenza, sì. Ho il tempo, allora partiamo. Aspetta, con
2: fate voi due. Lui ha appena imparato a leggere,
0: allora
3: ci siamo,
0: partiamo con gli ospiti che abbiamo, Pier Falbo e Viviana Persani, che è l'associazione L'Alchimista di Bergamo, sì, e dell'Alchimista TV, e poi abbiamo che riconoscete,
3: aspetta che sei lontano dal microfono.
0: Ah, ok. Poi abbiamo Lodovica Pasetti, che è una nostra astrologa nota qua di Padova, che era storicamente ed è ancora storicamente componente dei Navigatori, per chi li conosce, era un gruppo abbastanza importante. Lei ha un'età come Giuliana, perché appunto,
1: un'età certa.
0: E sono amiche, insomma, anche della Giuliana. Poi abbiamo Donatella Marchiolo, che è una counselor e organizzatrice di eventi. Elena Ambrosin, biologa, nutrizionista e naturopata. Stefano Parancola, bioarchitetto, Feng Shui master e face reading, master studioso della ricerca della Salmo Sofia. Andrea Ferriani, Antonio Gregolin, che è un giornalista che ha scritto adesso il suo libro Fra Albero, e siamo negli 800 anni di Francesco, di San Francesco. E poi abbiamo una stilista, poi abbiamo in collegamento il sindaco di Avigliana, che mm-hmm, poi avremo, della Sacra di San Michele, perché io ho un escorso abbastanza importante col percorso della Sacra di San Michele.
3: Perfetto.
0: Il presidente di Anidel Nazionale, ingegnere Pasquale Marasco. Anidel è un'associazione nazionale sulla disabilità. Alberto Calderoli, che è un nostro sponsor da tantissimi anni. E abbiamo anche la partecipazione di DJ Lucky Lucchetta, Luca Lapo, e di Monia Meneghini di Vicenza Press. Queste sono le persone che fanno parte della tavola rotonda.
3: Okay.
0: Naturalmente ci siamo noi.
2: Vai.
0: Dai, andiamo.
2: Sì,
0: dai. Allora, sì, dai.
2: Facciamo le prove generali.
3: Vai.
0: Naturalmente ci saranno noi, le tre generazioni, come si chiamano?
4: Leo, Tez e
0: il segreto costruito.
4: Leo, Serena, la magica nonna Odette.
0: Ok.
3: Basta.
0: No, non abbiamo detto un personaggio importante.
3: Chi è scappato?
0: E chi è Tex?
4: Mi è scappato.
2: Come ti è scappato?
1: È scappato, vai, vai a prendere.
0: Di chi è Tex?
4: Tex è... Noi abbiamo preso il nome dal nostro gatto.
3: Ah, okay.
0: Ed è il drago.
1: Esatto.
0: Ed è il drago che ci accompagna.
4: Sì, aspetta, posso fare?
0: Fagli vedere il libro.
3: Vai, facci vedere.
4: Immagine qua. Che
3: aspetta, fallo vedere qua.
4: Che l'immagine del libro c'è proprio Tez, il drago con la fiamma che illumina.
0: ed è la porta di San Michele, la porta, ed è praticamente è la porta di San Michele, ed è non si sa quello che troviamo, ma in realtà andiamo ad esplorare all'interno di questa porta, che è proprio la porta di San Michele.
3: Perfetto,
0: che ho scelto.
1: C'è un bel messaggio, dai.
3: Sì. Ok, allora ci vediamo con chiunque voglia partecipare, ovviamente sì. Sabato 20 e domenica 21.
0: Assolutamente sì.
3: Di Montegrotto.
0: Vi ringraziamo immensamente e grazie ancora della possibilità.
1: Ah. Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima.
1: A sabato.
0: Grazie.
1: A sabato.
0: A sabato intanto, perché ci vediamo.
1: Ciao. Ok.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ok, allora, finita questa intervista, adesso ci colleghiamo velocissimamente con il nostro prossimo ospite, che dovrebbe essere già online, vediamo se ce l'abbiamo, che è Gabriele Accornero. Però facciamo un minutissimo proprio di musica, che così ci organizziamo.

0: Ok, allora ce l'abbiamo in direttissima. Gabriele, ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Oh, fantastico. Allora, Gabriele a Cornero in diretta da dove? Sei a casa?
1: Casa, assolutamente a casa, anche per un po' di giorni.
0: Sì, immagino.
1: Perché mi muovo solo con le stampelle, quindi posso muovermi ben poco.
0: Aiuto.
2: Stai recuperando.
1: Scuso che c'è, vedo che appare il mio cognome Polesel, che è il cognome di mia madre, ma perché sto usando una piattaforma dove di solito usavo questo profilo Facebook. Quindi okay. Comunque ricordatevi che sono Gabriele Accornero, Polesel è il cognome di mia madre.
0: Ok. Allora, oggi ci volevi parlare dei prossimi 100 giorni dell'Italia. Spiegaci un attimino, perché sì, non hai potuto fare la conferenza con Sannino, che insomma la recupererete quanto prima.
1: Sicuramente.
0: Anticipaci qualcosina di quello che avresti dovuto dire e che dirai.
1: Allora, assolutamente, innanzitutto diciamo da dove partono questi 100 giorni. Partono dall'inizio dei mondiali. Perché voi avrete visto assolutamente la cerimonia dei mondiali.
0: Mamma mia,
1: che è
0: stata esoterismo allo stato puro,
1: bravo, mi hai rubato le parole di bocca. Ma vi do un particolare in più da comprendere. Allora, innanzitutto c'è tutte le bandiere dei paesi che a un certo punto nel campo, dentro una forma esagonale, si piegano in un qualche modo al simbolo di Saturno, perché l'esagono è il simbolo di Saturno, quindi una vera e propria cerimonia di abduzione dove, guarda caso, Italia e Russia sono le uniche due nazioni che non si sono piegate perché non partecipano ai mondiali. Quindi primo significato esoterico dell'evento, non a caso, perché il caso non esiste, ma la firma di Dio quando decide di lavorare in incognito, né l'Italia né la Russia partecipano a questi mondiali. Ma la cosa più interessante, al di là che c'è anche questa immagine della Coppa del Mondo, che se voi la osservate bene sembra un artiglio che cinge intorno a sé il mappamondo, quindi guardate anche la forma della Coppa del Mondo, è un vero e proprio artiglio che aggrappa il mondo, lo tiene prigioniero.
0: Sì.
1: E anche questa messa in cima, questa piramide di Ixtlan, che sembra proprio la piramide dei sacrifici umani che usavano nel Messico, c'è questo simbolo che assolutamente sembra un simbolo proprio per confermare il loro potere sul pianeta Terra. Vi dico l'ultimo particolare, quindi il primo gol del mondiale è stato segnato il giorno 11 al nono minuto. Vi ricordate cos'è il 911?
0: No, sì.
1: Cos'è in America?
2: Torri gemelle.
1: È il segnale di emergenza, quindi è stato usato già l'11 settembre era stato usato quella data per imprimere nell'inconscio collettivo americano la paura. E questo giro hanno ripetuto il gioco. Al nono minuto del giorno 11 hanno impresso nell'inconscio collettivo del, guarda caso, siamo negli Stati Uniti, quindi nel loro paese, l'ennesima paura, perché sarà il filo conduttore dei prossimi 100 giorni di paura. Perché da quella data scattano questo famoso conto alla rovescia di cui ho parlato a livello mondiale, ma in particolare per l'Italia sarà invece la parte, diciamo, più importante, perché siccome sarà l'Italia a dover guidare questo risveglio delle coscienze in Europa, come già feci nella mia famosa conferenza fatta da voi, l'Italia come ago della bilancia nell'eterna lotta tra la luce e l'ombra, quindi siccome l'Italia dovrà essere il faro di luce, la guida che porterà al risveglio europeo, e non a caso c'è stata questa straordinaria manifestazione il 13 che io non avrei potuto comunque partecipare perché avevo organizzato con Gabriele Sannino, ma se andate a vedere sui social quante bandiere italiane hanno sventolato nella manifestazione del 13 a Roma, c'è stato un tripudio, e devo dire che con il titolo Il risveglio del DNA italico io avevo proprio anticipato i tempi, perché il 13 c'è stato il risveglio del DNA italico a Roma, cioè tutte queste bandiere italiane. Io non guardo i colori politici, non sto a dire cosa è giusto, cosa c'è sbagliato, non voglio fare politica attualmente in radio, poi quando un giorno, se vorrei darmi lo spazio, ti farò vedere anche qualche maglietta un po' particolare con qualche simbolo un po' particolare, tipo quello in questo momento che ti ricorderà qualcosa, ma ne parleremo più avanti quando vorremmo parlare di chi sono i lupi e come si muovono i lupi, che sono degli animali straordinari. E tra l'altro voglio fare un saluto al mio amico Zainz, che è l'inventore di questa maglietta, che riporta proprio questo messaggio del lupo, e questo messaggio è stato ripreso poi da un partito politico, ma ne parleremo in altra sede, non è questo il momento. Mm-hmm. Però fa anche questo parte del processo del risveglio del DNA etere, quindi la ripresa di un orgoglio e di una voglia di essere quello che è il nostro compito, il faro di luce per risvegliare le coscienze non solo degli italiani, quindi partirà l'ondata di risvegli in Italia, ma automaticamente si estenderà a macchia d'olio verso gli altri paesi europei, per la speranza di realizzare quello che profetizzò un certo signor Steiner, dove disse che la Russia e l'Italia avrebbero guidato il risveglio delle coscienze del mondo. Vi rinnovo, i due paesi che non partecipano ai mondiali. E quindi, con un brividone che mi corre lungo tutta la schiena, che identifica un messaggio che arriva direttamente dall'Arcangelo Gabriele, vi dico: non guardate le partite dei mondiali, non guardate nulla che abbia a che fare con questi mondiali di calcio, perché questi saranno un continuo processo di lavoro sull'inconscio collettivo delle persone nelle prossime settimane.
0: Sì, sì, sì. Beh, già con la fortuna che non ci siamo qualificati, mi è passata la voglia, anche quel minimo che seguivo appunto i mondiali, di guardarli, ma poi è una propaganda continua, e poi ormai è stato tutto improntato, non c'è più il vero calcio di una volta, tutto business, tutto addirittura.
1: Ma se sono riusciti a programmare un gol al nono minuto del giorno 11 e decidere che quel gol fosse fatto, e quello che segna il gol fa il simbolo della, se voi notate, quello che segna il gol fa il simbolo della squadra, del compasso, che è un simbolo chiaramente massonico. Sì, guarda ragazzi, sì. Più di così vuol dire che è tutto preparato, stiamo assistendo veramente a un film, non c'è niente più di realistico nel calcio, quindi siamo veramente alla presa in giro totale.
0: Ma è tutto un film, cioè io mi stupisco della gente che guarda la TV e crede ancora che diano notizie. In realtà, cioè, tutto quello che arriva attraverso lo schermo è comunque spettacolo, è intrattenimento. Da un film a un telegiornale è intrattenimento, perché comunque tutto si basa o sul programmarci, o comunque tutto funziona in base ai numeri. Anche un telegiornale deve essere seguito, altrimenti, per cui giocano anche lì sulla paura.
2: No, ma c'è anche da dire che si chiama programma, perciò già ti fa capire,
1: esatto, programma televisivo,
2: che ti fanno un programma,
1: con le parole ti dicono la realtà. E tra l'altro mi apri un inciso importante riguardo questo. Ti ricordi infatti che a agosto dell'anno 2001 esce in America un film, Pearl Harbor. Sì. Quindi grande preparazione all'inconscio collettivo degli americani di ricordarsi cos'era Pearl Harbor. Bush, sulle ceneri della Torre Gemelle, dice: questa è la nostra nuova Pearl Harbor. Quindi, siccome questo è il processo, vi dico solo, Disclosure ha esattamente la stessa motivazione. Poi in separata sede vi dirò qual è il messaggio inconscio che è passato durante il film Disclosure, perché lo scopo non era raccontarci di Roosevelt e tutte quelle cose che tutti noi sappiamo già, non hanno detto assolutamente di nuovo, però hanno fatto passare un messaggio inconscio straordinario.
0: No, però parlaci.
1: Anche non so se lo dovrei dire, che gli alieni grigi sono i buoni e noi siamo i cattivi che stiamo maltrattando questi alieni grigi e empatici che ci vogliono aiutare. E chiudo l'argomento, perché chissà chi sono realmente i grigi e lo scellerato patto tra gli Stati Uniti d'America e questa confederazione, sa di cosa stiamo parlando. Per cui io non vado oltre sull'argomento, perché non era l'argomento di oggi. Però siccome mentre venivo qua mi ha fermato, uscito dal medico, sì, un cittadino di Trana, che mi ha detto: ma scusa, tu non hai commentato in nessun modo il film Disclosure? Ma no, non posso commentare sui social, perché però io qua mi sento in un'area protetta. E allora riflettete bene il messaggio che vogliono passare, che gli alieni sono delle brave persone empatiche che vogliono aiutare noi terrestri. Quindi ricordatevi che in un mondo alla rovescia tutto ciò che viene detto è esattamente il contrario della verità.
2: Comunque considera anche che quando ha detto Pearl Harbor è come Pearl Harbor è stato tutto programmato, perciò vuol dire che le Torri Gemelle sono state tutte programmate, come sappiamo, no? Perciò
1: sappiamo
2: ha confermato.
1: Benissimo, che i giapponesi avevano dichiarato guerra e gli americani lo sapevano e hanno sacrificato il loro esercito a Pearl Harbor per avere la scusa per dire siamo stati attaccati dai cattivi giapponesi, che peraltro sono stati obbligati a quell'attacco perché la gente non lo sa, ma erano sotto embargo dagli Stati Uniti già da mesi e mesi. Gli Stati Uniti impedivano al Giappone di approvvigionarsi delle risorse, quindi il Giappone a un certo punto ridotto alle strette, come certi paesi come la Russia vogliamo ricordare, quando un paese viene messo tramite l'embargo alle strette, prima o poi deve reagire. Cosa deve stare? Tutta la vita a far morire i suoi cittadini? Quindi il Giappone fu un attacco di difesa nei confronti degli Stati Uniti, perché in realtà furono gli Stati Uniti prima a creare l'embargo verso il Giappone, impedire al Giappone. Quindi ricordate che la storia è tutta alla rovescia. Quelli che vengono descritti come buoni sono i cattivi, e quelli che ci vengono descritti come cattivi sono buoni. Che purtroppo era questo l'argomento della conferenza che avrei fatto sulla Nuova Fiume, dove andavo a rileggere tutto sugli archivi storici, ma leggendoli dal lato della cascia, quindi rivelando quelli che c'erano dietro i personaggi, lo scellerato accordo tra Churchill e Mussolini. E guarda caso vi dico questo evento. Allora, la Nuova Fiume, quella che potrebbe accadere oggi, era un progetto altamente rivoluzionario di Gabriele D'Annunzio, dove aveva per la prima volta, tramite la Costituzione del Carnaro, dato la libertà ai cittadini. Quindi Fiume era una città libera, ma cosa ha fatto lo sbaglio di Gabriele D'Annunzio? Si è fidato di Mussolini, ha creduto che Mussolini sarebbe stato un suo alleato, e poi nel Natale del 1919 Mussolini attacca Fiume e distrugge per sempre il sogno di Gabriele D'Annunzio. Però ricordatevi una data: carta del Carnaro, 8 settembre 1919. Io ora vi faccio una domanda: quando è che Mussolini ha perso la guerra? 8 settembre 1943. Okay, ragazzi, okay. 8 settembre 1919, tradimento di Mussolini a Gabriele D'Annunzio. 8 settembre 1943, Mussolini paga il debito karmico col tradimento di Churchill, che gli aveva chiesto di entrare in guerra solo per trattare la resa e poteri, se no non si spiegherebbe la famosa frase di Mussolini dove ha detto: ho bisogno di un paio di migliaia di morti per potermi sedere sul tavolo delle trattative. Questa fu la dichiarazione che Mussolini fece prima di andare in guerra. Perché? Perché aveva già fatto un accordo segreto con Churchill, che Churchill gli aveva chiesto di arrendersi, ma non voleva trattare la resa con Hitler, avrebbe trattato con Mussolini. Poi cosa succede? Che fa saltare il banco, il Giappone che attacca l'America. Quindi Churchill, che aveva chiesto da anni agli americani di entrare in guerra, ma gli americani non avevano nessuna intenzione di sostenere l'Europa, dell'Europa non gliene fotteva niente, cosa fanno? Entrano in guerra. Allora Churchill capisce che la guerra adesso la può vincere, quindi rinnega la resa, e infatti Mussolini, se vi ricordate, cerca di scappare, consegnare i carteggi agli americani al confine, da chi viene ucciso? Dai servizi segreti inglesi, col nostro caro partigiano amico Pertini, di cui tutti osannano il personaggio. Vorrei ricordare che Pertini è l'uomo che insieme ai servizi segreti ha fucilato una donna di nome Petacci per l'unica colpa di essere la compagna di Mussolini. Allora io vi chiedo, è stato fatto un processo a questa donna? Aveva un motivo per essere fucilata? Essere la donna di un dittatore è un valido motivo per essere fucilati? E noi ricordiamoci che questo personaggio l'abbiamo osannato come il presidente degli italiani, come un uomo meraviglioso. Forse ricordiamoci la storia, che cosa ci ha raccontato.
0: Sì, sì. Beh, ma tu hai fatto un'altra bella conferenza con Lamberto Rimondini, che anche lui ha scavato bene nella storia dell'Italia e ha evidenziato come completamente diversa da quella che ci hanno insegnato.
1: Se voi prendete il libro L'altra storia d'Italia dal 1949 fino al 2022, dice tutto esattamente. E la cosa fantastica, io e Raimondini non ci siamo preparati prima, io il suo libro non l'avevo letto, lui praticamente la sua lettura storica è stata poi completamente, diciamo, spiegata dalla mia lettura kashica. Io le cose che io avevo preparato, tanto che poi quella conferenza dopo Rimondini non l'ho fatto, ho cambiato, perché vi ripetevo le stesse cose. Quando ragazzi, quando ho scoperto che lui diceva esattamente le stesse cose, però la cosa bella che lui lo diceva con documenti storici, tutti precisi e circostanziati. Io assolutamente sulla fede vi dicevo, ma io queste tutte cose le ho lette in Akash, se volete credermi non mi credete. E la cosa fantastica, non ho avuto bisogno di dire nulla, perché l'ha documentato tutto lui dal punto di vista super storico. Tanto che, tra l'altro, vi consiglio tutti, italiani in formazione, il suo progetto è tantissima roba, sta facendo veramente un grossissimo lavoro, e la preparazione di chi partecipa alle conferenze di Lamberto Rimondini dà veramente una apertura mentale su tutti manipolazioni, lui parte addirittura dai tempi ovviamente della guerra di finto Garibaldi, tutte le tante di Garibaldi, perché lì non c'è nulla di vero, anche lì c'erano dietro i servizi segreti inglesi, cioè i servizi, c'erano indietro gli inglesi che hanno pagato Garibaldi perché gli serviva creare uno stato cuscinetto, in quel momento l'Italia serviva all'Inghilterra per uno scopo ben preciso, però non è di storia che oggi vogliamo trattare l'argomento, perché vorrei trattare di cosa fare questi 100 giorni, ragazzi, di positivo. Allora, è importante. Allora, innanzitutto dobbiamo ragionare sul fatto che l'Italia, essendo questo faro di luce, deve dare un esempio al mondo. E qual è l'esempio? Allora, il grande fallimento delle due grandi religioni laiche, il comunismo e il consumismo, devono portare l'Italia verso la comunità consapevole, che è l'evoluzione di queste due esperienze fallite, perché vuol dire dal consumismo prendere il meglio, cioè che gli ultimi non devono essere lasciati indietro, e dal consumismo il meglio del fatto che uomo faber fortune sue, e non devi essere come nel comunismo, aspettare che ti diano la casa, la macchina e poi te la tolgono se non sei più simpatico al partito. Ma la comunità consapevole sarà comunità di persone che prendono, con la parola espavo che io porto nel mondo, il pieno possesso delle proprie capacità per manifestarle nel mondo, essendo responsabile della propria vita, della propria prosperità e della propria felicità. Quindi la comunità consapevole, e come tu ben sai, Valentino, io ho seminato il seme di questa comunità a giugno del 2022 a Villa Sole con il primo evento della nuova umanità. E io questo progetto l'ho condiviso con il progetto Aleteia, che insieme stiamo portando questa nuova umanità, però l'abbiamo portata in giro nelle manifestazioni. Adesso è ora di, come diceva un certo Totò, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Adesso, ragazzi, la dobbiamo veramente fare questa nuova umanità. Questa nuova umanità è la comunità consapevole. Adesso io dirò una cosa che mi renderà altamente impopolare, e per fare questo dobbiamo sprendere dalle parole di un certo signor Berlusconi, che è tanto crocifisso da tutti quanti. Io ho conosciuto personalmente una persona, una suora, che è andata da Berlusconi a chiedere dei soldi per finanziare un'opera religiosa. Appena ha iniziato a parlare, Berlusconi ha detto al suo assistente: dia i soldi che chiede questa suora. E lei ha detto: scusi, ma non ha bisogno che io gli spiega bene come funziona. La sua frase fu, che io me la sono scritta sul taccuino: chi aiuta deve essere aiutato. Sentite questa frase di un uomo che è stato crocifisso, le oggettine e qua e là, e invece era una persona veramente di cuore, che aiutava tantissime persone nel silenzio. Ti ricordi la legge della decima? La decima deve essere data nel silenzio. E io mi sono stampato, questo è successo, me l'hanno detta nel 2008, quella scritta: chi aiuta deve essere aiutato. Questo farà parte della comunità consapevole, cioè consapevolmente le persone che sono al servizio in un qualche modo. E vi faccio l'esempio pratico, l'ho applicato su me stesso: ho distrutto una macchina in un incidente, mi hanno chiesto 9.000 euro per riparare questa macchina, non ho i 9.000 euro, non importa, ho chiesto alle persone che mi seguono se vogliono fare un bonifico per aiutarmi a riparare questa macchina. Sto facendo qualcosa di sbagliato? No, sto applicando la regola di Berlusconi. Io credo in questi 5 anni di aver aiutato molte persone a fare delle scelte che oggi li tutelano la salute, perché sappiamo che chi non si è operato in questo momento sta molto meglio degli altri. E devo dire che ci sono ancora gente che mi sta scrivendo: grazie Gabriele, che ho seguito le tue conferenze e non ho fatto quel determinato scienzo. Perché io ricordo a tutti che io la prima manifestazione l'ho fatta in piazza il 20 marzo del 2021 con Marco Liccione e 20 persone in piazza, ed era una manifestazione no mask, perché a quei tempi non c'erano ancora i vaccini. Quindi io ho iniziato a parlare di non fatevi fregare la vita già il 20 marzo del 2021. Non molti di quelli della controinformazione che adesso si vantano di essere stati i primi a parlare di questi argomenti. Ragazzi, andate a vedere i video, c'è la prova testimoniale, anche perché la Digos mi ha filmato per 2 ore e mezza, mi ha fatto 400 euro di multa per manifestazione non autorizzata il 20 marzo del 2021 in Piazza Vittorio a Torino, io e Marco Liccione.
0: Fantastico. Okay. Sentimi un attimo, Gabriele, siccome abbiamo poco tempo oggi, se sei disponibile magari nelle prossime settimane, ci prendiamo un'oretta, così abbiamo possibilità di approfondire.
1: Svisceriamo perché ci sono proprio alcuni gesti pratici. Io ho preso spunto da lui, che nell'ultima battuta fece: dobbiamo dare un vademecum di comportamento. Te lo ricordi, hai fatto questa battuta alla fine della
0: Giorgio.
1: Io sto stilando il vademecum di comportamento dei prossimi 100 giorni, quindi se mi date uno spazio un po' più corposo di una mezz'oretta, io ve ne esplodo a uno quello che secondo me saranno i vademecum dei prossimi 100 giorni per tenere alte le vibrazioni, creare questo nuovo mondo insieme e accendere quel faro di luce. Anche perché mi è arrivato un messaggio chiaro e io vi invito, poi Valentino ha detto che lo metterà nel link, si chiama I Fari Immobili. Dall'Arcangelo Michele è arrivato il messaggio di cosa essere in questi giorni.
0: Perfetto.
1: Fari Immobili. Cosa fa il faro? Non va a cercare le persone di salvare. Il faro rimane, si accende e le barche che hanno bisogno di quella luce per arrivare in un porto sicuro lo troveranno. Quindi il compito che ci è stato dato, infatti non a caso sono 15 giorni in malattia, guarda, dopo che ho letto sto messaggio, proprio per l'immobilità, per fermarmi, perché io stavo girando, come volevo andare in vento, volevo fare tutti questi giri. No, mi hanno detto: tu ti stai fermo lì, accendi la luce e chi è pronto per ricevere, perché poi c'è il famoso messaggio di Gesù: non date le perle ai porci. Qui il significato era che troppa conoscenza data a chi non è pronto provoca dei danni, tanto che il maiale che non capisce il valore della perla la ingoia e soffoca. Quindi il messaggio di Gesù era proprio quello, e mi è tornato questo messaggio: non date perle ai porci, siate un faro di luce, e solo chi alzerà il culo e verrà da voi a chiedervi delle informazioni sarà pronto e meritevole di riceverle. Non siete voi a dover andare a cercare le persone, a fare proselitismo, perché non è mio compito fare proselitismo. Io non ho mai voluto avere follower, proseliti. Io accendo un faro, chi è pronto a ricevere queste mie parole troverà il modo, i tempi e gli strumenti per trovarmi, come succedeva alle mie conferenze, dove, come ho sempre raccontato, che c'erano delle persone che avevano le macchine guaste e che non potevano arrivare perché non erano pronte. Perché purtroppo io ho un messaggio che non è per tutti, lo dico sempre: non sono una nulla, non devo piacere a tutti, non posso piacere a tutti. Ti devo lasciare perché vedo che il tempo stringe.
0: Sì, il tempo stringe.
1: Ritroviamoci
0: comunque,
1: e
0: esatto. Cioè anche dopo ci mettiamo d'accordo quanto prima.
1: Allora, io sono in malattia, bloccato qua per 15 giorni.
0: Perfetto.
2: Okay.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie, Gabriele.
0: Alla
2: ciao.
0: Prossima. Ciao. Che ciao.
2: No, sbagliato.
1: Alla prossima.
0: Ok ragazzuoli, alla prossima anche voi, noi ci risentiamo venerdì.
2: Noi ci vediamo
0: alle
2: venerdì.
0: 18.
2: Ci sentiamo e vediamo.
0: Bye bye.
2: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
5: Ripeti?
4: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata a

0: Lunedì 15 giugno 2026 alle ore 18:08, continuiamo i programmi sulle mitiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5, Campo d'Arsego, Padova. Allora diamo i nostri radio saluti, naturalmente Radio Gamma 5 saluti a chi è in sintonia, Corrado.
1: Certamente, e con l'occasione colgo a rendere evidente che ci sono anch'io oggi.
0: Ecco, e stasera è venuta a trovarci una cara, possiamo dire, amica che provvidenzialmente farà da coadiutrice nella prossima trasmissione del 29 giugno, dove Corrado ci abbandonerà. Corrado qui comincia a marcare troppe assenze. Se continui così, dovremo fare un richiamo ufficiale.
1: Ma lo sai, la vita è così, Elio,
0: è complicata.
1: Quindi bisogna anche abituarsi a questi mancanze, ecco così.
0: Ma comunque provvidenzialmente ci sono anime buone che danno una mano per la trasmissione, come Nadia, Anna, che sono state, e stasera ci fa compagnia Marika, che fa parte del gruppo di studio di Antroposofia del Martedì condotto da Paolo Girotto, e la salutiamo. Marika, buonasera e grazie che sei con noi.
2: Ciao, buonasera a tutti. E come dire, sono molto molto emozionata, perché per me è la prima volta che sono da questa parte. Di solito da 20 anni ascolto, e quindi per me è un onore essere tra l'altro in questa trasmissione.
0: È un onore nostro averti con noi, visto anche tutto quello che fai. Comunque adesso dovrai osservare attentamente tutto, perché nella prossima trasmissione sarai tu la direttrice tecnica. A dire il vero, a vederti più da vicino mi pare un po' più carina di Corrado.
1: Sì, però anche per me lei mi pare più carina di te, Elio.
0: Siamo pari. E comunque, ciancio alle bande o bando alle ciance, iniziamo quanto prima questa serata di approfondimento, perché sarà una serata davvero pregnante e impegnativa, ancor più in questo periodo estivo, dove la mente e l'anima si espandono nella natura e oltre, e non è facile fare lavoro di concentrazione. Dicevamo pregnante e impegnativa perché si incentrerà sul grande capitolo del vivere umani, quello dei processi della conoscenza, di come l'uomo conosce, processo su cui si sono concentrati centinaia, forse migliaia di studiosi, ricercatori, filosofi fin dall'antichità, producendo le ipotesi, le teorie più svariate, molte delle quali sono cadute in unilateralismi o anche errori di pensiero. E il conoscere è uno dei pilastri del vivere, perché è la base dell'evolversi umani e dell'organizzazione del vivere individuale e sociale. Ricordando le proverbiali frasi di Dante Alighieri, che fece dire a Ulisse nel canto 26esimo: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi Dante ci dice che la conoscenza deve procedere organicamente con le virtù, che si richiama elementi preziosi di valore, di

0: bene, di bellezza del vivere. Oggi però vediamo che la cultura dominante, le istituzioni scientifiche del sapere sono massicciamente impostate su una visione materialistica dell'uomo, che è diventata quasi un dogma di fede, sostituendo così paradossalmente le religioni, Corrado.
1: Sì, difatti questa è la situazione. Comunque sia, ci sono comunque persone che combattono contro questa situazione qui, persone fisicamente con noi in questo mondo, però anche a persone che magari ci hanno lasciato e che però continuano a influenzare positivamente il mondo. E a questo riguardo vorrei ricordare che recentemente ci ha lasciati Corrado Solari, sì, che è stato nostro ospite esattamente un anno fa, il 2 giugno, e è mancato proprio alcuni giorni fa.
0: Mandiamo i più bei pensieri e sentimenti veramente di affetto, di accompagnamento a questo passaggio di vita. E riguardo appunto ai grandi uomini che hanno comunque portato una visione, un approccio conoscitivo operativo che tiene conto di aspetti non immediatamente visibili della realtà materialistica, aspetti che però vengono indagati con scientificità e che mette in comunione le tre grandi dimensioni del vivere umani: scienza, arte e spiritualità. E uno di questi è stato senz'altro Johann Wolfgang Goethe, con la sua monumentale opera, ripresa e sviluppata da un altro gigante che ha, diciamo così, ampliato a dismisura l'impulso di Goethe, lo scienziato dello spirito Rudolf Steiner, che ha dato all'umanità la scienza dello spirito antroposofica. E infatti l'approfondimento di questa sera è
1: la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico scientifico.
0: E abbiamo questa sera a condurci in questo impegnativo il ritorno di uno studioso e ricercatore di valore, Fabio Apicella Calò, che andiamo a salutare con grande piacere. Ecco qua, se la linea ha tenuto, Fabio Antonio Calò Apicella dovrebbe essere con noi. Fabio, sei con noi?
2: Ci sono. Buonasera a tutti.
0: Buonasera e benvenuto. Ecco qui, purtroppo sì, le casse un
1: buonasera,
0: po' in bomba.
1: Buonasera Fabio.
0: Ecco, c'è con noi Marica, buonasera, che ci dà una mano.
3: Ciao, buonasera. Marica.
0: Eccoci. E allora, diamo così il nostro grazie veramente di cuore a Fabio Antonio Calò a essere con noi a trattare un approfondimento non facile ma affascinante, dato che la sua centralità riguardo al vivere e all'evolversi umani. E due note sintetiche sempre di presentazione: Fabio Antonio Apicella Calò, studioso, libero ricercatore nella scienza dello spirito, musicista, esperto in elettronica, manager aziendale, conferenziere. È pregevole il fatto che, oltre a essere un impegnato ricercatore, divulgatore scientifico spirituale, il tuo lavoro, Fabio Antonio Calò, ti vede impegnato in attività del mondo molto concrete, di forte componente anche materialistica, si può dire, che richiede un continuo confronto e integrazione tra mondi che sembrano contrapposti. E quello che ci porti stasera è un contributo prezioso, perché tiene conto di questa integrazione del tuo vivere e perché ci porta una visione e una operatività dello scibile umano che va fino a controbilanciare una visione e un'azione sempre più materialisticamente esasperata, con lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, la robotizzazione, l'intelligenza artificiale, che vanno sempre più a compromettere pericolosamente l'attività del pensare, la capacità immaginativa, la creatività umana, quindi a minare le centrali e fondamentali facoltà, virtù, qualità dell'essere uomo. Abbiamo accennato anche al fatto che il procedere conoscitivo umano ha visto tantissimi autori, a volte in contraddizione tra loro, a volte unilateralisti e a volte anche in errori di pensiero. Abbiamo anche ricordato in apertura il verso della Divina Commedia: fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. E abbiamo premesso come giganti dello scibile umani come Goethe, Rudolf Steiner abbiano operato per lo sviluppo conoscitivo scientifico, considerando parte integrante di questo le fondamentali virtù e valori umani, mettendo insieme scienza, arte e spiritualità. E quindi il percorso di stasera è molto impegnativo, ma sappiamo che tu ci conduci con mano esperta, e quindi lasciamo senz'altro la parola a te. e ti ascoltiamo con interesse, poi vediamo se ci saranno anche così ascoltatori che partecipano con domande o interventi. Prego Fabio.
2: Bene, direi che con questa premessa avranno cambiato tutti gli stazioni radio. Va bene, speriamo di intrattenere più che tediare, ecco. Allora, proviamo a fare una piccola introduzione. Facciamola così. Allora,
0: hai la voce un po' bassa, qua il segnale mi dà voce molto bassa.
2: Voce bassa?
0: Sì.
2: La mia? Mi sa che dovrai alzare tu?
0: Io sto alzando quello che posso qua. E prova adesso.
2: 1, 2, 3, prova.
0: Ecco, un po' meglio, sì.
2: Ci sei?
0: Sì.
2: Vediamo un po' se così riesco a forse ancora meglio.
0: Sì.
2: Va meglio così?
0: Molto meglio, sì.
2: Molto meglio così?
0: Sì,
2: ok. Allora un attimo che faccio ancora una cosa. Vediamo se riesco a migliorare ancora questi potenti mezzi tecnologici. Ancora meglio?
0: Qua, sì.
2: Meglio uguale? Vabbè. Va bene così?
1: Va bene. Proprio così è proprio soddisfacente. Se andiamo avanti così, okay, sarebbe ideale.
2: Va benissimo. Allora, mettiamola così. Allora, siamo nel 1882. Lo sapevi, Corrado? Siamo nel 1882.
1: Diciamo, non sono ancora in grado di leggere nella cronaca della Cascia, per cui...
2: benissimo. Allora, siamo nel 1882, c'è un ragazzo, un ragazzino, un ventunenne, un ragazzo che frequenta il Politecnico di Vienna. È iscritto al primo anno, studia matematica, storia naturale, chimica presso il Politecnico di Vienna, e il suo obiettivo è quello di formarsi come insegnante negli istituti professionali, e sta assistendo ad una conferenza di un certo Carl Julius Scherer. Questo è un docente di letteratura classica, il massimo goetheanista dell'epoca, e si trova presso l'università classica. E quindi tiene questa conferenza, sta tenendo questa conferenza. Questo ragazzo rimane affascinato, ma non solo affascinato, non si trova lì per caso, perché questo ragazzo sa bene chi è quella personalità che sta parlando in quell'aula. Quella personalità, sì, da un lato è il massimo esperto, come ho detto, del grande letterato Goethe, ma non solo. Rivelerà circa 42 anni più tardi questo ragazzo chi è veramente quell'uomo che stava parlando, in particolare nei suoi Nessi Karmici nel volume 4. Abbiamo già capito chi è questo ragazzo di 21 anni, no?
0: Pare di
2: questo
0: sì,
2: ragazzo
0: sì.
2: Abbiamo già intuito chi è. Al termine di questa conferenza si avvicina a questo signore, questo docente, e gli manifesta questo grande interesse, questo entusiasmo, da un lato nell'averlo ascoltato, in realtà il reale entusiasmo deriva dal fatto che quello non è la prima volta che lo incontra, perché anticipo già quello che poi dirà 42 anni dopo Steiner, quando il docente era già ormai morto da circa 20 anni, 24 anni. Quell'uomo che aveva rincontrato in quell'università non era nient'altro che Platone, quindi il maestro, il grande maestro di Aristotele ad Atene nel V secolo avanti Cristo.
0: Quindi la reincarnazione di Platone, insomma.
2: Esattamente. E non la prima, ma la seconda. Questo lo rivela il nostro Steiner, rivela appunto che era reincarnato come una suora cattolica polacca, Roswitha von Gardeschein, che è più uno scioglilingua che un nome, che fu una mistica polacca anche importante, diciamo, e poi appunto si incarna come Carl Julius Scherer. Ora è importante iniziare da questo per cogliere, diciamo, la personalità di Goethe e riuscire a capire cosa è successo. Perché appunto cosa succede? Quindi Parliamo, insomma, nel poco tempo dopo Scheer raccomanda al signor Kirchner, che era l'editore, cioè il curatore di tutte le edizioni di Goethe, e doveva curare appunto gli scritti scientifici, gli scritti di scienza naturale, e raccomanda proprio questo ragazzino di 21 anni per fare questo lavoro. Ora è interessante anche solo fare un così, soffermarci un attimo, no? Perché il mondo accademico di allora, ma anche oggi, anche di oggi, allora si chiedette: ma chi è questo tizio a 21 anni che dovrebbe curare questi scritti, la raccolta di tutti questi scritti di scienze naturali di Goethe, visto che non so se riusciamo a immaginare bene chi sia Goethe nell'ambito tedesco. Cioè, se noi parliamo di Goethe tra amici tedeschi, sentiamo battere i tacchi, perché Goethe è, possiamo dire che sta alla Germania come Shakespeare sta all'Inghilterra o come Dante sta all'Italia. Mm-hmm. Perciò proviamo ad immaginare un attimo 100 anni fa cosa può aver significato il fatto che un ventunenne, senza neanche un titolo, perché Steiner si laurea a 30 anni e si laurea sì in filosofia della scienza, ma a 21 anni stava studiando matematica, scienza naturale, scusate, storia naturale, chimica. Quindi cosa c'entra Steiner con gli scritti di Goethe? Niente, giusto?
0: Eppure, tutto altro mondo, insomma.
2: Eppure, sì. Appunto, eppure quest'uomo Scheer raccomanda immediatamente, subito dopo aver conosciuto Steiner, raccomanda a Kirchner il fatto che affidi a lui, non solo affida la sua edizione, ma poi più avanti, mi pare 5 anni dopo, gli vengono affidati anche dal nipote di, anzi il nipote di Goethe aveva lasciato in eredità, perché poi era morto anche lui, alla contessa, alla granduchessa Sofia di Sassonia, aveva lasciato tutti gli scritti di Goethe. Ora non volevo fare un incontro, un'intervista storica, credo che sia interessante partire dalla storia per capire un attimino dove siamo in quel momento lì, no? Quindi Steiner viene affidato, e ancora mi pare nel 1890, l'anno prima ancora che si laureasse, quindi non si è neanche laureato ancora, viene affidato a lui anche l'edizione di un'opera che poi fu molto famosa, che è appunto l'edizione della Granduchessa Sofia, si chiamò, che è questa Granduchessa di Sassonia a cui appunto il nipote di Goethe aveva affidato tutti gli scritti. Questi scritti di cui parliamo, intanto, importante anche saperlo, questi scritti che Goethe lascia all'umanità sono quello che in Sicilia si direbbe pizzinni, per quelle cose, dei pezzetti di carta dove lui scrive delle frasi.
0: Ah, pizzini.
2: Pizzini con due N, non so sì, se sì, tu sì. Parli siciliano, ma è così. Sono proprio dei pezzetti, vuol dire quello, pezzetti di carta,
0: sì.
2: Dove lui annotava delle sue riflessioni. Quindi immaginate un baule pieno di questi pizzini, in tedesco pizzinnin, dove aveva annotato tutte le sue riflessioni. Benissimo, quindi parte da lì Rudolf Steiner e cerca di farne un'opera che poi termina, ci vogliono 12 anni per fare quell'opera, diventa la sua opera Omnia 1, cioè gli scritti scientifici, no? Come sappiamo. Ok, perché dico questo? Perché credo che sia importantissimo cogliere un movimento ben preciso. Allora, cosa succede quando Platone e Aristotele si incontrano la prima volta? Bisogna aggiungere anche un'altra cosa, che implicitamente Steiner, sempre in quella conferenza, in quel ciclo Nessi Carnici volume 4, lui lascia intendere tante volte, quando parla di Platone e Aristotele, lascia intendere tante volte di essere stato egli stesso Platone, scusate, Aristotele. Quindi la stessa individualità in Aristotele poi si incarna come Rudolf Steiner. Tra l'altro lo rivela anche alla Ita Beckmann, la sua dottoressa, la fondatrice, diciamo, della medicina antroposofica, dicendole: io sono già stato il tuo maestro quando tu eri Alessandro. Aristotele, tu eri Alessandro Magno, parliamo di Alessandro Magno. E anche di quello lui parla in quella in quel testo, in quel ciclo di conferenze sui nefi carmici. Ok, quindi allora cosa vediamo? Vediamo che nel V secolo a.C. c'è questo incontro tra queste due personalità importantissime, Platone ed Aristotele. Dopodiché c'è questo rincontro alla fine del XIX secolo tra le stesse individualità. Ok, che ha qualche significato questo per noi, per l'umanità? Sì, ce lo ha. Allora, intanto bisogna dire cosa è successo allora e cosa è successo, diciamo, 100 anni fa. A quei tempi, diciamo, nel V secolo a.C., ci fu una necessità, cioè era necessario transitare l'umanità dalla spiritualità, dalla veggenza antica, platonica, ancora Platone aveva quella veggenza antica, a qualcosa di diverso, cioè doveva in qualche modo essere spinta verso il basso l'intelligenza cosmica, quella governata da Michele. Doveva essere fatta fluire verso il basso, verso la testa, dal cuore verso la testa. Se ricordate, Steiner indica come nel 1400, all'inizio del 1400, del XV secolo, i troni spostano la coscienza dell'uomo dal cuore alla testa. Dopodiché c'è la lotta di Michele, sappiamo anche quei dettagli, il drago, quindi quando Michele precipita il drago nella testa dell'uomo. Quindi cosa significa tutto questo? Significa semplicemente che il pensiero cosmico doveva morire sempre più sulla terra, sempre più nell'uomo. Perché? Perché le anime umane potessero divenire individui liberi e allora coglierlo da individui liberi. Quindi il mondo delle idee di Platone, in Platone, era ancora pregno di quei raggi di luce dei misteri antichi, quindi i misteri d'Egitto, di Persia, eccetera. Aristotele ebbe il compito di individualizzarlo, di umanizzarlo, di intellettualizzarlo, semplicemente di ucciderlo, detto in maniera più cruda. Quindi quel pensiero cosmico, quell'intelligenza cosmica doveva estinguersi e diventare quello che è diventato e sta ancora diventando ancora oggi. Non è finito l'abisso del pensiero. Il pensiero deve morire ancora più, da un lato. Oggi però abbiamo, nello stesso periodo in cui Arima si incarna sempre più, l'intellettualismo diventa sempre più regnante, l'intelligenza artificiale porterà sempre più alla laddove dobbiamo arrivare, va bene, è inutile parlarne perché penso che ne parliate di continuo, non vorrei perdere tempo su cose che abbiamo già trito e ritrito, va bene. Ora, nel XIX secolo diviene il compito di Rudolf Steiner quale? Esattamente quello opposto, per fornire una via per rispiritualizzare il pensiero e riportarlo a Michele, ma per impulso libero, per atto libero. Quindi mentre allora non era un qualcosa che l'uomo sceglieva, a quei tempi, ai tempi di Platone e prima, c'era una veggenza antica che possiamo anche definire luciferica, antica luciferica non nel senso negativo del termine, ma era semplicemente pre-cristiana, non essendosi ancora incarnato il Cristo, tutto ciò che era l'iniziazione antica era tecnicamente parlando non in senso negativo. Quindi perciò, così come Platone aveva trasmesso l'intelligenza cosmica al suo giovane allievo Aristotele affinché la prendesse, la portasse sulla terra e le donasse la forma di un pensiero libero, autonomo, individuale, logico, razionale, ok? Alla fine del XIX secolo la stessa individualità platonica dà il compito a Rudolf Steiner di fare qualcosa di completamente opposto, cioè tecnicamente, praticamente parlando, occuparsi di questa individualità chiamata Goethe, per spiegare che cosa? Il pensiero goetiano, questa nuova forma di pensiero. Dico subito questo. Allora, nella filosofia della libertà, il testo, se vogliamo, più significativo di Steiner, ma non l'unico che include tutta la filosofia della libertà, perché quando Steiner parla della mia filosofia della libertà, intende tutti e sei i primi testi che scrive alla fine del XIX secolo. Ok, tutti e sei, tutti i primi sei testi. E in effetti quella filosofia libertà è un po' frammentata in tutti quei testi. Quindi, in particolare nel testo Filosofia e Libertà, vi ricorderete bene che lui chiede, si chiede come, come punto di partenza, se vogliamo, come ipotesi, di, come diciamo, base per la riflessione, è: esiste una concezione dell'uomo tale che? La vediamo dopo. Ecco, allora, quella concezione dell'uomo è appunto ciò che lui ha il compito di dimostrare essere, semplicemente l'uomo Goethe. L'uomo Goethe ha delle particolarissime qualità che sono, che incarnano da tutti i punti di vista quella concezione dell'uomo che Steiner mostra nella Filosofia della Libertà. Mm-hmm. E anticipo già, è un uomo libero, è un artista, è uno scienziato ed è dionisiaco. Vedremo cosa vuol dire.
0: Scusa Fabio, visto che hai dato dei riferimenti, sì, sia per, sì, certo, Schröder e anche per Steiner, sì, Goethe, che riferimenti, diciamo, di esistenze precedenti, se non l'hai già detto, ma
2: non dà niente su sull'argomento. Steiner dice soltanto che Goethe, prima della vita, della sua incarnazione, era stato, evidentemente non lo ritiene importante, non lo ritiene necessario, era stato un grande artista, scultore greco. Ah. Qua, non dice altro. Però vabbè, non è necessario, insomma, saperlo, evidentemente. Mm-hmm. Ok, quindi diciamo, nel XIX secolo questo è il compito di Rudolf Steiner: mostrare il valore della personalità di Goethe. Ma vediamo subito appunto che non era semplicemente quello, non era semplicemente il compito di mostrare il valore di Goethe in sé, questo avrebbe potuto farlo chiunque. No, invece Steiner ha il compito, e lo fa nei suoi primi testi, i primi due testi in particolare, soprattutto gli scritti scientifici, in cui fa appunto quell'enorme lavoro di sintesi di tutti quei tutti quegli scritti di scienza naturale di Goethe, e poi sulle linee fondamentali di una visione, di un'intuizione, diciamo, del mondo, di una visione goetheana del mondo, Weltanschauung di Goethe, e dopodiché anche nell'opera Omnia Sei, che è la concezione goetheana del mondo. Quindi tante volte Steiner ritornerà a parlare di Goethe, perché appunto il suo compito, almeno inizialmente, cominciamo già ad anticipare questo, inizialmente Steiner dà delle spiegazioni molto filosofiche, cioè si limita a parlare di filosofia. Cioè nei primi sei testi non aveva alcuna intenzione di fornire tutte quelle rivelazioni che poi fornisce dopo il 1900-1901 col cristianesimo come fatto mistico, i mistici e così via. Anzi, in quei primi sei testi, in particolare proprio negli scritti scientifici, scrive che la verità non può e non deve essere rivelata.
0: Però, una bella
2: non
0: botta
2: può
0: questa.
2: Essere rivelata. È interessante, vero? Eppure l'ha rivelata dopo, no? Quindi la verità può essere soltanto attinta da dentro. Quindi la verità non può essere rivelata, non può essere trasmessa.
1: Scusa Fabio, ma questo, sì, proprio lo ha scritto con queste parole, sì, o forse in qualche altro modo, no?
2: Lo leggiamo.
1: Sì.
2: Lo trovo dopo e lo leggiamo.
0: Sì, sì.
2: Comunque dice: l'unica verità che l'uomo può conoscere, che può richiedere qualcosa, è soltanto quella che egli sia in grado di creare. No, non un termine a caso, creare. Ora, questa frase, che la verità non può, l'unica verità che l'uomo può conoscere, cioè quella che è in grado di creare, è il tema centrale di tutti e sei i primi testi. Mm. In altre parole, tutti e sei i primi testi, con, diciamo, la scusa nel parlare di Goethe, che era colui proprio che attingeva la verità da dentro di sé, tutti questi testi servono a Steiner per fornire una dimostrazione filosofico-scientifica di questa affermazione. Questa affermazione incarna quella definizione che ho dato prima di dionisiaco, l'uomo dionisiaco, al contrario dell'uomo apollineo. Qual è la differenza? Quella è una terminologia che utilizza, che lui prende da Nietzsche, il quale la prende a sua volta da Zarathustra direttamente. Zarathustra cercava gli uomini dionisiaci e forgiava nelle sue fucine, nei suoi ranghi, forgiava uomini dionisiaci, cioè uomini capaci di estrarre la verità da dentro se stessi. L'uomo dionisiaco non cerca di sviluppare la visione di una verità rivelabile da fuori. L'uomo dionisiaco è colui che prende, attinge la verità, l'idea, il principio, dalla propria interiorità. Questo cercava Zarathustra, questo cercava Steiner nei primi anni. E quando va via sul letto di morte alla Weckmann, dice le seguenti parole: io vado perché non ho trovato persone pronte, desiderose di accogliere la scienza dello spirito.
0: Sì.
2: Ritornerò soltanto quando ci saranno persone che avranno pronte ad accogliere la scienza dello spirito. Ovviamente non si sta riferendo a persone disposte ad accogliere quanto io ho rivelato, non è questo. Sono state e sono ancora oggi, un tempo erano migliaia, oggi siamo arrivati a milioni nel mondo di persone che accolgono le sue rivelazioni, ma non è questo a cui si riferiva Steiner, non è questo che avrebbe voluto scienziati dello spirito, cioè persone desiderose, vogliose di impegnarsi a trasformare se stesse in scienziati dello spirito e artisti, ovvero entrambe le qualità, scienziato e artista, in grado di attingere alla verità, cioè di creare da dentro di sé, secondo un processo artistico, la conoscenza. Künstliche Erkenntnis, artistica conoscenza in tedesco. Questo è estremamente importante da cogliere, perché l'antroposofia viene dopo. Quando Steiner scriveva questi testi, l'antroposofia proprio come termine, non esistevano gli antroposofi, non esisteva la società, il movimento, non esisteva niente di tutto questo, non era neanche vicino ai teosofi. Ai teosofi si avvicina dopo, quando appunto nota che anche la persona più intelligente dell'epoca, secondo lui, cioè Eduard von Hartmann, a cui egli dedica la sua filosofia di libertà, a cui egli fa dei complimenti notevolissimi negli scritti scientifici, dice: questa personalità è una personalità di una enorme intelligenza, di una capacità, di una qualità, eccetera eccetera. Lui manda il testo Filosofia di libertà, nel quale testo ancora una volta cita lo stesso von Hartmann, ve lo ricorderete, e von Hartmann glielo restituisce, neanche se lo tiene, glielo restituisce proprio con un biglietto scritto impossibile. Neanche buongiorno, buonasera, impossibile, irrealizzabile.
0: Incredibile, okay. Perché, quindi, insomma, a livello
2: possiamo,
0: che aveva...
2: possiamo capire, perfetto, quindi possiamo capire quale possa essere stato lo stato d'animo di Steiner, quando nemmeno quell'individualità lì, che è forse quella che più di tutti gli altri, almeno in quell'epoca, come contemporanea di Steiner, si era avvicinato a quella visione scientifica di Steiner stesso. Quindi possiamo capire che quale tipo di difficoltà ebbe in quegli anni. Infatti lui rimane, dopo aver scritto Concezione cristiana del mondo, rimane per circa 10 anni in silenzio, dopodiché si avvicina a Teoso e comincia a fare delle conferenze per loro, e poi riprende a scrivere in una direzione ben diversa da quella che aveva descritto all'inizio. Quindi non si può richiedere altra conoscenza all'infuori di quella che si è in grado di creare, ma semplicemente ci si affida alla lettura. Anche se, tuttavia, Steiner dice, dà delle indicazioni ben precise: sì, ok, io vi fornisco queste rivelazioni, però attenzione, in passo nella conoscenza c'è quella famosa equazione Y uguale 3X, giusto? un passo, dice proprio così, y=3x, è un passo nella conoscenza, 3 nella trasformazione morale di sé, giusto? Mm-hmm. Attuata attraverso tutta una serie di cose, per esempio gli esercizi. Anche su quello devo dire che non so quanti antroposofi effettivamente abbiano rispettato quella y=3x, forse hanno fatto 3y=x. Mm-hmm. Non lo so, è difficile.
0: Anche 5-6 magari, non lo so.
2: È bravo, anche 500y=x, è probabile più questo. Perché tanta gente, c'è anche da dire che quando lui andò via ci fu anche Stephen che prese un po' le redini e lui stesso non era proprio pro esercizi, comunque senza entrare in quell'ambito. Poi vediamo dopo che valore ha questa cosa per noi. Quindi tornando alla questione, spero di aver chiarito già, nel senso, l'importanza di Goethe. L'importanza di Goethe non è un'importanza letteraria, ma è un'importanza assolutamente scientifica. Quindi questi testi di Steiner, questi primi 6 testi, sono dei testi nei quali lui fornisce il metodo scientifico, che poi andremo a vedere, di Goethe, come alternativa al metodo scientifico che ancora oggi è vigente, quello newtoniano, quello classico, okay? Quindi che non ha nulla a che vedere con la scienza, soprattutto quella organica, perché quello che possiamo già anticipare, per esempio, è che quello che vale per la scienza, cioè per il mondo inorganico, la scienza diciamo vigente lo fa valere anche per la scienza organica, e questo è il primo grande errore che mostra Steiner, che intuisce già Goethe. Ok, quindi, ma prima di entrare in questo, volevo appunto sottolineare, stigmatizzare questo punto. Quindi quelle due stesse entità che lavorano insieme per diciamo intellettualizzare, far morire quell'intelligenza cosmica nel quinto secolo avanti Cristo, nel XIX secolo invece si rincontrano per fare il processo, per fornire una via che in realtà è una via in 3 vie, vedremo quali sono queste 3 vie, per fornire un'altra via, una via di risalita, okay, verso invece quella michaelita. Quindi questa intelligenza cosmica, michaelita, caduta, e se vogliamo anche dirlo senza timore di spaventare nessuno, in gran parte già conquistata da Riemann, penso che lo possiamo vedere ovunque ci giriamo, doveva e deve essere riscattata e restituita a Michele. Questo è il compito che si assunse Rudolf Steiner fornendo la filosofia della libertà, ed è il compito che Steiner si aspettava, e forse si aspetta ancora, spera, che qualcuno di noi si assuma anche egli.
0: Quindi okay, tutto il mondo della rivelazione, insomma, sembra quasi un altro tipo di come dire, missione che lui ha portato, insomma.
2: È un bel punto quello che dici. Io adesso non voglio come dire, né forzare, né dire questo e questo è quello che voleva fare Rudolf Steiner. Diciamo che ognuno di noi ha ricevuto delle informazioni, in realtà Steiner fornisce, visto che lo citavo prima, si potrebbe anche dire, fornisce 3 vie di risalita, e possiamo anticipare, c'è la via del volere, la via del sentire e la via del pensare, che non sono altro che la via della religione, la via dell'arte e la via della scienza. Sono 3 vie percorribili in tutte e 3 contemporaneamente, 1, 2 o 3 contemporaneamente, o una soltanto. Ognuno può, infatti chiedono, ma quante vie, quante antroposofie ci sono? Una per ogni antroposofo, risponde Steiner. Quindi non è certo mia intenzione oggi dire cosa bisogna fare.
0: Non si è sentito bene, giusto? Fabio,
2: una per ogni antroposofo, dice Steiner, no? Quindi cioè ognuno dovrebbe avere la serenità di trovare da sé quale è la via che più gli risuona, non quella che è più facile, non necessariamente, perché la volontà è richiesta, non si può pensare che tutto ci sia dato facilmente. Infatti la cosa più facile, ma anche più illusoria, è appunto quella delle rivelazioni. Io mi prendo la scienza occulta, per esempio, e mi apro un vaso di Pandora e mi prendo tutti i misteri antichi e mi sono fatto un'iniziazione. Non è così che funziona, purtroppo. Anzi, quei misteri possono essere estremamente pericolosi. E questo lo dice Steiner. Quando dice...
1: Scusa, questo lo dice?
0: Steiner.
1: Ah, Steiner, sì.
2: Quando, per esempio, in Opera Omnia 13... fornisce quella che è la via del volere, cioè la via della liberazione, o la via che conduce al pensiero libero dai sensi. Cioè, cosa fornisce in Scienza Occulta, Opera Omnia 13, 1910? Allora, fornisce nel quinto capitolo i sei esercizi, 5 più 1 riprerogativo, esercizi che poi sono quelli che tutti noi conosciamo e spero pratichiamo. Ok, al termine di quegli esercizi che lui in dettaglio descrive, dicendo di ciascuno di questi, dice: questo esercizio conduce al pensiero libero dei sensi. Okay. E lo ripete per tutti gli esercizi. Al termine di quel capitolo c'è una nota che aggiunge e dice, adesso vado a memoria, comunque dice, la via che conduce al pensiero libero dei sensi, ovvero quella che vi ho appena data, okay, questa degli esercizi che vi ho appena fornita, ok, questa via è sufficientemente sicura ed efficace. Tuttavia ne esiste un'altra, più sicura ed efficace, sebbene più difficile, che è quella contenuta nei miei testi, linee fondamentali di una mia teologia cristiana del mondo e filosofia della libertà. Bene, questi testi sono certamente, la via contenuta in questi testi è sicuramente più difficile, ma più sicura ed efficace. Perché è più sicura? E lo dice proprio lì, perché non contiene nulla delle rivelazioni della scienza, dell'antroposofia. Perché? Perché appunto quelle rivelazioni sono in qualche modo non sicure, cioè possono esporre il discepolo a dei rischi, non voglio definirle pericolose, ma non è un caso che lui abbia parlato di trasformazione morale di sé come compensazione di queste rivelazioni, no? Perché ovviamente qual è il rischio? Non è difficile da immaginare, perché se io mi prendo tutti quei testi e divento un bel sapientino di questi argomenti, ma non faccio nulla, assolutamente nulla, da un punto di vista morale su di me, chi andrà a giovarsi di quelle conoscenze, di quelle rivelazioni, di quelle tecniche, se vogliamo?
0: Quindi le rivelazioni non danno quell'impeto, quell'impulso di estrarre la verità dentro di sé, forse?
2: Assolutamente no, ma non è questo. Questo di cui parli è una tecnica, diciamo, una tecnica artistica, se vogliamo è anche tecnica morale, ma quelle rivelazioni semplicemente cosa fanno? Ci riempiono di conoscenze, ci riempiono di, se vogliamo, anche saccenze. Non è detto che quelle robe necessariamente ci rendano migliori,
0: però possiamo possono fare partire questo, come dire, una devozione, una venerazione, un anelito che possono, oltre a nutrire, diciamo così, la nostra interiorità, come dire, di avvicinarsi alla spiritualità e alla conoscenza, diciamo, importante, insomma, no?
2: Possono farlo, certo che possono farlo, ma Steiner sa bene, sta dicendo, sa bene che è più facile sapere che essere.
0: Okay. Bella questa.
2: Quindi
1: mentre tu sostieni che lo studio delle sei opere gnosiologiche, e questo studio è qualcosa che ti purifica anche moralmente, se viene fatto in modo serio.
2: Sì, e non lo sostengo io, ma lo dice proprio lui. Cioè, sì. cosa succede in quei testi? In quei testi succede che... allora, quei testi sono... Li possiamo dividere, diciamo, tutti e sei, in forma e contenuto. Ok, la forma... Quei testi sono scritti in una forma molto particolare. Cioè, la forma è una forma estremamente ermetica, scritta appunto proprio per non essere compresa attraverso il semplice pensiero ordinario riflesso. Non possono essere compresi, cioè di quei testi non possiamo farcene delle semplici rappresentazioni come invece possiamo farci di tutto il resto dell'opera omnia. Io posso leggere Scienza Occulta, qualunque cosa, e farmi delle belle immagini mentali, astratte, rappresentative, con la mia coscienza ordinaria. Okay? Dopodiché le posso memorizzare, eccetera, eccetera, le posso raccontare ad altri, ok. Con quei testi lì invece non se ne esce, cioè non si può, ci si illude soltanto di poter capire quei testi e farne davvero qualcosa di costruttivo senza maneggiarli davvero, cioè senza averli davvero. E per averli davvero vuol dire essere usciti dalla coscienza ordinaria, cioè essersi spostati dalla testa, essere usciti dal cervello, dal pensiero cerebrale, dalla computazione, chiamiamola come vogliamo. Ok, non possiamo prenderli così come possiamo prendere invece le immagini che lui, quelle suggestioni meravigliose che lui ci dà in altri testi. Ok, quindi di questo si tratta. Allora, questo i testi, quei testi, i primi sei testi sono scritti in una maniera che dice Steiner sempre in quella nota che citavo prima. Quando noi li studiamo, lo studio di quei testi è in grado di manifestare il mondo spirituale come mondo del pensiero. Ah. Il solo studio. Okay. Proprio lo sto citando a memoria, ma è quello che dice esattamente. Cioè il solo studio di quei testi. Perché? Perché appunto quando io vado a, a cercare di comprendere quei testi, allora questo mi apre al mondo spirituale, me lo fa vivere, me lo fa vedere come mondo del pensiero. Ora però c'è il contenuto di quei testi. Il contenuto di quei testi è un'altra sfera. Il contenuto di quei testi è la sfera dell'arte, ovvero quello che dicevo prima, cioè quel contenuto non è altro che quel modo di pensare di Goethe, che stiamo discutendo stasera, quel metodo di conoscenza, che magari andiamo anche a parlarne, di Goethe, e il modo semplicemente che ha per pensare la sua arte. Perché l'artista quando crea, non è che scrive, dipinge o suona, okay? Quando crea, pensa. Quel pensiero è il vero pensiero, perché è il pensiero del cuore. Quando crea, l'artista ama, dice Steiner, nessuno sulla terra ama, soltanto si avvicina, lo stadio precedente all'amore, al vero amore, è sperimentato soltanto dall'artista mentre crea. Ovvero l'uomo quando crea, allora sperimenta qualcosa che è molto simile all'amore. Okay. Quindi quella via del sentire ti porta a conoscere, a sperimentare il mondo spirituale direttamente come mondo del tono, come mondo della volontà. L'arte, lo capisce anche Hegel, è l'apparire del vero. Il bello è l'apparire del vero. Quindi in quei testi noi abbiamo il contenuto. Il contenuto è semplice, il contenuto è una descrizione, voglio dire, di Goethe. Si può anche leggere altri testi che non siano questi di Steiner. In questi testi di Steiner però c'è spiegato il metodo di Goethe ed è spiegato in una forma talmente ermetica che richiede un lavoro molto importante su di sé, un lavoro di movimento, di dinamizzazione, di dynamis, ok, sul pensiero, e fa in modo di, diciamo così, aprire la porta, prima aprire la finestra, così come quando ci affacciamo nel mondo spirituale. È proprio quel modo ermetico di esprimere è servito a Steiner per far sì che noi facessimo quello che deve fare l'artista, cioè deframmentazione, movimentazione, percezione attraverso la sintesi, ovvero conoscenza attraverso l'attivazione della ragione umana, che è sintetica e percettiva, parole di Goethe. E quindi quei testi da un punto di vista formale, lo studio di questi testi serve ad attivare la ragione. Quindi la ragione hegeliana, non la ragione degli illuministi, perché sennò ci confondiamo
0: con tempo.
2: La ragione degli illuministi,
0: non quella intellettuale.
1: Sì.
2: Bravissimo.
0: E quindi nella forma c'è il pensare e nel contenuto c'è sia il sentire che il volere.
2: C'è il sentire, no, il volere è la terza via, è quella che citavo prima. La via è il volere è la via degli esercizi, cioè quando io utilizzo il volere sul pensare, per determinare il pensare. Tutti gli esercizi non sono altro che atti di volontà.
1: Ma allora, sì, però anche lo studio delle sei opere gnoseologiche presuppongono un forte volere, perché per studiarli ci vuole proprio una forte forza di volontà, giusto?
2: Non c'è dubbio, ma come sempre ci dice Steiner, non possiamo fare i cassetti, no? Cioè è ovvio che si interpenetrano queste sfere. Quindi la via della scienza interpenetra l'arte, la via dell'arte deve interpenetrare la scienza e così via, no? Quindi certamente la via della religione, ok? È quella che Steiner intende quando dice o la religione o la scienza o l'arte. E Goethe risponde: se non avete né scienza né arte, abbiate almeno la religione, ok? Quindi è proprio questa, cioè la via della volontà, in cui io, va bene, non mi sento di avere né talenti artistici né capacità intellettuali scientifiche, va bene, mi metto, mi rimbocco le mani e faccio gli esercizi. Va benissimo anche quella, c'è un'antroposofia per ognuno di noi, rientriamo tutti in quelle tre sfere. Ma ovviamente, per esempio, l'arte, ma quale arte? Ok, l'arte possibilmente fatta sia in maniera scientifica che in maniera religiosa. Cosa vuol dire? Che quando io faccio arte, non posso fare arte per riuscire, non posso comporre la melodia più commerciale per fare il tormentone estivo. Non è quella l'arte che intende Goethe. Intendiamo un'arte che sia in qualche modo anche religiosa, ovvero che sia in grado di religere, rilegare. Legare cosa? Legare concetto percetto, legare il mondo, il cielo e la terra.
1: Fabio, fra 30 secondi c'è lo stacco, quindi magari cerca di concludere, rimani con noi e poi riprendiamo. Certo. Ecco.
2: Benissimo. Quindi è giusto, viene perfetto il tuo intervento, perché appunto anche l'arte dovrebbe essere sia religione, ovvero nascere da un impulso spirituale, ed essere anche scienza, ovvero il pittore che dipinge deve essere anche un botanico, dice Goethe, e lo racconta Steiner nella concezione goethiana del mondo.
0: Ecco, abbiamo 3 secondi, allora tu resti con noi, tra un po', dopo la pubblicità, ci risente.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ciao Mara!
6: Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
8: Il nostro Leon.
6: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
8: Sempre Mara per sempre.
9: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
9: Ettore.
6: Fermini.
8: Info
11: 3
6: 2 9
11: 0 0
6: 3
11: 8
6: 9
5: 8
12: 8.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5,
11: Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Eccoci, eccoci, ritorniamo in diretta. Ricordiamo appunti di Antroposofia Mondo Altro. Lunedì 15 giugno 2026 abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Fabio Antonio Apicella Calò, con una tematica veramente pregnante, impegnativa: la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico scientifico. E qui, Fabio, tu sei ancora con noi.
2: Ci sono sempre, sì.
1: Bene, molto, non ci hai abbandonato.
0: Molto bene, molto bene.
2: No, sono ancora vivo.
0: Abbiamo anche i modelli di pensiero dei pensatori del tempo, però andiamo intanto avanti, okay, con l'excursus molto interessante che ci stai portando. C'è un messaggio, okay, ma non so se leggerti adesso oppure più avanti.
2: Magari aspettiamo più avanti.
0: Sì.
2: Più avanti, se volete. Allora, cominciamo allora. Questa, diciamo che è stata una premessa, lunga premessa, ma credo anche necessario, appunto, sia per cogliere quelli chi è questa figura di Goethe, ma anche per comprendere che Goethe, cioè la trattazione della figura di Goethe per Steiner, non voglio definirla semplicemente un pretesto, ma in fondo è un mezzo per arrivare ad un fine ben preciso, che è quello che abbiamo visto prima. Ok, quindi, proprio parlando di questo, l'abbiamo anticipato prima, Steiner inizia con questa ipotesi di lavoro, la filosofia della libertà, il testo per Omnia 4, chiedendo: esiste una concezione dell'uomo? La famosa domanda che credo tutti gli ascoltatori conoscono. Esiste quindi questa concezione dell'uomo capace di fare tutta una serie di cose, cioè capace di, 5 punti, sorreggere ogni altra conoscenza. 2. Sostenere tutto ciò che giunge all'uomo attraverso esperienza o scienza. Convincere l'uomo che tale concezione possa sostenersi da sé. Capace di giustificare l'idea del libero volere. E capace di indicare quale sia la sfera dell'anima in cui il libero volere possa svilupparsi. In realtà le domande sono 2, le ho integrate, perché in realtà la risposta è univoca. Esiste, sì, una concezione dell'uomo, perché l'altra domanda è: ma l'uomo è un essere potenzialmente libero? Ok, esiste una concezione dell'uomo che risponde positivamente a entrambe le domande. O se vogliamo ancora, in un'altra perifrasi, diciamo che la risposta alla seconda domanda è: sì, l'uomo è un essere potenzialmente libero in alcune situazioni, cioè c'è una concezione dell'uomo che può realizzare quella libertà potenziale. Ok, quindi l'abbiamo detto prima, quella concezione dell'uomo in grado di rispondere positivamente a quei 5 quesiti è la figura di Goethe, è l'uomo Goethe, è la caratteristica che ha, o le caratteristiche e le qualità che appartengono a Goethe, di cui Steiner dice è l'uomo che nella storia dell'umanità ha pensato meglio.
0: Però
2: penso che sia già sufficiente come affermazione. Quindi quali sono queste caratteristiche che sono in grado di rispondere positivamente a questi 5 quesiti? Quindi la concezione dell'uomo che è in grado di sorreggere ogni altra conoscenza è semplicemente l'uomo, l'idealista empirico, come chiama la scienza dello spirito Rudolf Steiner, idealismo empirico. Quindi l'idealismo empirico, e se vogliamo possiamo anche specificare, e qua cominciamo magari a entrare un po' sul tecnico, l'idealismo da un punto di vista ontologico, adesso lo spiego senza preoccupazione, l'idealismo da un punto di vista ontologico, l'empirismo da un punto di vista gnoseologico, cosa vuol dire in maniera semplice? Semplice, l'idealismo ontologico vuol dire l'idea è ciò che esiste in sé. La realtà è solo la realtà delle idee, non la realtà delle cose. Le cose sono l'illusione, la maya. L'idea è la realtà. Quindi idealismo da

0: vede l'idea come qualcosa, o il noumeno come qualcosa di trascendentale, che sta oltre le capacità conoscitive dell'uomo. Quindi anche quello è idealismo, ma è un idealismo che si pone dalla parte opposta. Quindi esiste una concezione dell'uomo? Sì, l'idealista empirico. L'idealista empirico è il fondamento, o se vogliamo la convergenza fenomenologica anche, di ogni visione o di ogni corrente filosofica. A questo proposito ci sarà il momento giusto per leggere una cosa da parte vostra, una cosa che vi ho mandato,
1: sì,
0: che potrebbe essere simpatico
1: sì,
0: magari tra un attimo.
1: Okay. Sì, ci dici
0: proviamo a rispondere prima a queste domande di concezione dell'uomo. Esiste appunto questa concezione dell'uomo che abbiamo visto in grado di sostenere tutto ciò che giunge all'uomo attraverso esperienza o scienza? Ci dice: nell'esperienza né la scienza sono in sé complete, cioè questo lo mostra in Oteromia 271, il ciclo sull'arte proprio. Perché sull'arte? Perché spiega che sia l'esperienza che la scienza sono incomplete, cioè la scienza è praticamente tutta astrazione, l'esperienza è solo sperimentazione, quindi solo pratica. Ci vuole un terzo mondo che sia da sintesi tra le due sfere. Quindi l'arte ghetiana, quella di cui stiamo parlando, si pone appunto a metà strada, o meglio ancora come sintesi, le abbraccia tutte e due. Esperienza e scienza, infatti, in linee fondamentali, Steiner dice l'arte è ciò che rende concreta e pratica la scienza. Senza l'arte la scienza sarebbe astratta. Okay. Quindi l'arte, quindi esiste una concezione dell'uomo? Sì, l'artista. Quindi prima abbiamo detto l'idealista empirico, seconda domanda: esiste? Sì, l'artista ghetiano, però non l'artista, ripeto,
1: sì,
0: quello che fa il tormentone estivo. Okay. Terza domanda: esiste una concezione dell'uomo capace di convincere l'uomo che tale concezione possa sostenersi da sé, poggiare su se stesso? È quello che tenta di dimostrare, e lo fa brillantemente in questi sei testi, cioè la visione ghettiana dell'uomo libero, artista e scienziato, ed è una visione fenomenologica. Cioè, cosa vuol dire? Fenomenologica, infatti la visione di Goethe è pura fenomenologia, nel senso che si sostiene su di sé, perché, come dimostra in Verità e Scienza ancor più in dettaglio, la visione goethiana e la scienza dello spirito non hanno presupposti, se non quello fenomenologico di non avere presupposti. Quindi il fenomenologo cosa fa? Osserva il mondo senza nessun presupposto. Osservo l'albero, esiste l'albero? Non lo so, non posso dirlo. Il realista primitivo o ingenuo dice sì che esiste, se lo percepisco esiste, ed esiste solo ciò che percepisco, dice un certo tipo di realismo, tipo il fenomenismo di Berkeley. Se esiste esse, com'è che dice? Esse est percipi. Esistere vuol dire essere percepiti. Questo è l'estremo realismo, no, più che primitivo e ingenuo potremmo anche definirlo folle, cioè tu non esisti se non ci sono io a percepirti.
2: Lo ha detto in inglese Berkeley,
0: sì,
2: e quello certo. Ha detto to be is to be perceived.
0: Esatto,
2: me
0: esatto,
2: lo ricordo,
0: esatto. Sì, l'ha detto anche in latino, però l'ha detto anche in latino.
2: Ah, okay. Comunque,
0: ok. Sì. Comunque, quindi, invece, la fenomenologia goethiana, ma anche già quella di Husserl, per carità, quella di Husserl, che è sempre nel solco del... non prende spunto da Goethe, Husserl, però comunque è un approccio fenomenologico, quello di Goethe, perché appunto è un approccio empirista che dice: io non posso dire niente sulle cose, ma almeno posso dire che non posso dire niente sulle cose finché non faccio determinati passaggi. Come dice Steiner, Goethe ha una grande paura, proprio paura, lo dice Goethe stesso a Winckelmann: la mia grande paura è quella di inserire, quando osservo il mondo, di inserire alcunché di soggettivo.
1: Ah.
0: Cioè, la cosa che più lo preoccupa, ovviamente è una paura gnoseologica,

0: una paura
1: da panico.
0: Sì, non è quella paura. E quando io studio la natura, io cerco di evitare in tutti i modi di inserire qualcosa di soggettivo. Che vuol dire? Di inserire una teoria.
2: Però questa
0: una teoria che non si fondi su qualcosa di pratico.
2: Sì, sì.
0: Che non sia un passaggio empirico.
2: Questa paura
0: che fa lo scienziato.
2: Sì, questa paura però di inserire qualcosa, e lo possiamo avere tutti, anche non solo nella filosofia, ma anche per esempio quando siamo in un gruppo sociale e le persone si comportano in un determinato modo, c'è sempre il rischio che uno può interpretare il comportamento delle altre persone in un determinato modo, mentre in realtà quello che le persone dicono o fanno è tutt'altro, no? E quindi si arriva alla paranoia.
0: Bravissimo, bravissimo. Allora, hai anticipato una sfera di cui sarebbe assolutamente importante parlare, ed è cioè la sfera della percezione. Ok, quindi questa sfera estremamente ingannevole della percezione, il mondo delle percezioni. Il mondo delle percezioni è proprio il mondo in cui diciamo si perde l'uomo e si perde il filosofo. Quindi dovremo a breve magari aprire questa parentesi e parlarne di questa sfera, ok? Quindi ricorda questa tua affermazione e la tiriamo fuori tra un po', ok? Mm-hmm. Ok, quindi la terza domanda, la concezione che si sostiene su di te, su di sé, che non poggia su nient'altro, non poggia su nessun assunto, e quello che fa Steiner in testo Verità e Scienza è dimostrare come tutte le correnti filosofiche si poggiano tutte su un assunto, tutte su un presupposto, ok? Tutte, dalla prima all'ultima. L'unica che non si poggia su alcun presupposto è quella fenomenologica, e appunto dice: io non posso affermare niente. Dopodiché la fenomenologia goethiana parte poi dalla percezione sensibile, ma su questo punto, e appunto mi ricollego a quello che hai detto prima, c'è da chiarire delle cose importantissime. Perché? Anticipiamo la cosa, così diamo una specie di antipasto, okay. Anticipiamo una risposta a quello che hai detto, Corrado, perché sostanzialmente noi in realtà non percepiamo nulla. È questo che ci mostra Steiner: noi non percepiamo niente, noi soltanto sogniamo, noi ci produciamo soltanto immaginazioni delle cose, lo dimostreremo tra un po'. Non cambiate canale.
2: Sì, sì, sì.
3: Okay. Io non so se sto sognando o dormendo, comunque cerco di seguirti.
0: Ti è sembrato di percepire la mia voce che dicesse qualcosa. Quindi,
3: dall'altro mondo. Sì.
0: Esatto, passiamo alla quarta domanda. Quindi, giustificare, è possibile una concezione dell'uomo che sia in grado di giustificare l'idea del libero volere? Allora, sì, esiste. E Steiner ci dimostra che se l'uomo è un essere intrinsecamente morale, allora egli liberamente vuole. L'idea del libero volere esiste. L'uomo liberamente vuole perché desidera il bene soltanto perché lo ama, soltanto perché lo compie per libera volontà e non per dovere, come invece dicono altri, soprattutto Kant. Quindi l'uomo è libero quando fa il bene, diciamo, se fa il bene soltanto perché deve, allora il suo volere non è libero, non è quello, non è il dovere, a meno che non sia il dovere di Goethe. Cos'è il dovere per Goethe? Dice Goethe: il dovere è fare e amare ciò che ci si comanda. Guardate come ci costringe a muoverci, a uscire dalla testa. Sembra non abbia alcun senso logico, vero, questa frase? Il dovere è amare ciò che ci si comanda. Sembra paradossale.
3: Sì, sembra contrario a quello che hai detto prima.
0: No, il dovere è amare ciò che ci si comanda. Ci si comanda. Io mi comando.
3: Ah, ci si comanda, proprio io, prima persona.
0: Okay, non si è comandati di fare. Ok, ci si comanda. L'uomo libero l'uomo libero non accetta di essere comandato, non accetta di agire per dovere, agisce per impulso morale, e adesso lo vedremo, ok? Ok. Quindi il quarto punto è la sfera del libero volere e la sfera morale. Quindi esiste la concezione dell'uomo che possa giustificare l'idea del libero volere? Sì, la moralità. Okay. Indicare quale sia, ultimo punto, la sfera dell'anima in cui il libero volere possa svilupparsi. E quella che abbiamo detto sopra, e la sintetizziamo, è la sfera dell'arte e della fantasia morale. Arte e fantasia morale. Scrive, leggo una frase di Goethe a Winckelmann, con la quale Steiner termina, è una frase che cita in più testi Steiner, con questa frase termina gli scritti scientifici, però non ne ha uno. Dice che, scrive Goethe, l'uomo ha da compenetrarsi di virtù e perfezione, suscitando in sé scelta, ordine, armonia e significato, ed infine, alla fine, che è la cosa più elevata, sollevarsi alla creazione dell'opera d'arte. Quindi la sfera dell'anima in cui il libero volere può svilupparsi è la sfera in cui l'uomo si solleva, dopo essersi perfezionato moralmente, alla creazione dell'opera d'arte. La massima attività dell'uomo è l'arte, secondo Goethe. L'arte ci fornisce ciò che Goethe stesso chiama conoscenza intonata, cioè in sintonia con la natura delle cose. Quindi, ora, che il pensiero artistico sia il massimo modello di pensiero scientifico è proprio ciò che Steiner dimostra scientificamente in questi suoi primi sei testi. È il tema centrale, ricorrente, trasversale a tutti questi tre testi. Siamo fin qua?
3: Sì, sì, la cosa si fa densa, sì. Comunque, teniamo.
0: Ok, adesso parliamo un attimo dei ultimi due punti, ovvero della seconda domanda. Quindi esiste per l'uomo la possibilità della libertà? Allora, facciamo una piccola, diciamo così, una chiosa, sempre antroposofica, ma una più discorsiva. Allora, facciamo una riflessione sull'uomo odierno, no? Se ci pensate, no? Per l'uomo odierno, l'uomo del terzo millennio, la libertà in fondo non ha grande valore. Cosa voglio dire? L'uomo del terzo millennio ormai è disposto a tradire tutto e tutti, incluso se stesso, pur di arrivare da qualche parte. È disposto a vendere la propria libertà. Vende la propria libertà per ottenere qualcosa, un pacchetto di noccioline, un milione di euro, ma tutti in qualche modo vendiamo pezzi di libertà, pezzi di autonomia.
3: E vendiamo anche la verità, vediamo che la verità, perché per far questo ci sono menzogne a non finire, insomma.
0: È bravissimo, bravissimo. E quindi perdiamo anche, cioè tradiamo anche noi stessi, giusto? Tradiamo anche la nostra essenza, arriviamo a mentire, hai ragione. Quindi tutto questo per arrivare, dicevo, a cosa? Arrivare, l'uomo è disposto a tradire se stesso per arrivare a far a cosa? Per arrivare a rimanere dov'è?
3: Forse anche a peggiorare, forse anche a regredire, forse.
0: Sì, è impossibile rimanere dove si è, dice l'esoterista, no? Perché o si va avanti o si va indietro, ma questo è, come dire, è Kierkegaard che ci dice semplicemente che l'uomo tenta sempre di proteggere la sua caverna. La caverna di Kierkegaard è la caverna della comfort zone. Quindi l'uomo tenta sempre di rimanere dov'è, cioè di rendere sempre più confortevole e di prendere, svende la sua libertà per ottenere un pezzetto, un mattoncino, per rendere più sicura, più comoda la sua caverna di Kierkegaard, da cui non vuole assolutamente uscire perché ha paura. Quindi non è libero perché ha paura di non essere libero. Vende la sua libertà per paura di non essere libero. Quindi per paura di soffrire, per esempio per paura di non essere accettato, approvato dagli altri, per paura di perdere il lavoro, qualcosa, qualunque cosa, l'uomo si piega a qualsiasi cosa, si adatta, cioè si conforma, si nasconde. E quindi non si accorge di perdere lentamente se stesso, di rendersi sostanzialmente come gli altri lo vogliono, come gli altri lo accettano, e non come davvero egli è interiormente. Perché alla fine il prezzo, cioè, perché non comprende in questo parossismo di corsa per andare a lavorare. Dico sempre, la gente corre per andare a lavorare per poter guadagnare abbastanza per poter tornare a lavorare il giorno dopo. Sostanzialmente si fa questo, siamo arrivati in questa situazione.
3: Sì.
0: Quindi, però il prezzo più alto non è fallire, non è perdere, è riuscire a farcela, ma diventando qualcuno che non riconosciamo più. Questa è la nostra situazione attuale. Questa è la concezione dell'uomo odierna, non quella di Steiner, non quella di Goethe. Però l'uomo libero, la libertà, diciamo, non nasce dall'approvazione degli altri. L'uomo libero non si cura dell'approvazione degli altri. L'uomo libero gli dona agli altri, ma non si cura di essere approvato, amato. L'uomo libero ama gli altri, ma non si preoccupa, non si aspetta neanche di essere amato, anzi si aspetta di essere ricambiato con odio, risentimento, vendetta, avversione. La libertà per l'uomo libero nasce dal suo coraggio, dal coraggio di fare solo la cosa giusta, la cosa bella, perché la cosa bella è realmente giusta, di non tradire mai se stesso, di rimanere fedele ai propri principi, ai propri ideali, anche quando piegarsi sarebbe più comodo, quando adeguarsi, conformarsi sarebbe più conveniente, più sicuro, più facile. Libertà, in una parola, possiamo dire, è integrità. La libertà per l'uomo libero è il coraggio di essere ciò che è. Chi è? Ovvero, chi è l'uomo libero? È colui che è chi è. È la sua essenza, è l'essenza dell'uomo. Anticipiamo un concetto importante che Steiner esprime appunto in Filosofia e Libertà. È il coraggio di essere il concetto di uomo, di essere l'essere dell'amore. Poi ne parla del concetto di uomo, di questo dobbiamo, magari anticipiamo qualcosa.
3: Sembra che il concetto dell'uomo sia mentale, mentre l'essere dell'amore è più, come dire, sentimentale, ma però così, come prima immagine, prima sensazione.
0: L'essere dell'amore non è sentimentale, perché l'essere dell'amore è il Cristo. Poi che il Cristo sia amore non ci sono dubbi, però bisogna capire se l'amore è un sentimento. Forse è una sensazione. Che cos'è l'amore? Possiamo anche anticiparlo. Da un punto di vista goethiano, da un punto di vista scientifico, l'amore è un'evidenza scientifica. L'amore è la sensazione di aver raggiunto l'essenza delle cose o l'essenza di se stessi. Io mi innamoro soltanto se la persona di cui dico di essere innamorato è in grado di portarmi fino alla mia essenza. Io amo, provo, sperimento la sensazione dell'amore soltanto quando riesco ad arrivare all'essenza delle cose, all'essenza della pianta mentre la osservo, quando la studio, ovvero quando sono in grado di, attivando la ragione, di ricongiungere il suo percetto con il suo concetto. Quando attivo la ragione, allora quello che sperimento, la sensazione che sperimento, io la chiamo amore. Posso chiamarla entusiasmo, gioia, bellezza, qualunque cosa. Ma ho anticipato così qual è il reale metodo scientifico, il metodo intuitivo analogico, a fronte del metodo dimostrativo logico razionale della scienza. Quindi matematica a fronte di intuizione. Quando io intuisco, io sperimento qualcosa che non è possibile sperimentare in altri modi. E ripeto, non importa quanto sbagliata sia la persona di cui mi sono innamorato, magari posso aver fatto un errore enorme, Ma il dato oggettivo è che quella persona mi ha fatto sperimentare l'amore. Che cos'è l'amore? È la sensazione di aver raggiunto me stesso, l'essere dell'amore, il Cristo in me, il mio vero io. Quella persona, quella pianta mentre la osservavo e sono riuscito ad intuirla, qualunque processo che mi porta al Cristo, qualunque processo che mi porta al fondamento del mondo, l'idea, mi fa sperimentare la sensazione dell'amore. Questa è la scienza di Goethe. Mi sto spiegando?
3: Sì, un po' rovesci.
2: Sono cose da meditare, ecco.
3: Esatto.
0: Sì, questo sono cose da meditare. Ok. Sì. Comunque, questo è quanto Steiner mostra nel metodo scientifico goethiano. Okay. Quindi il metodo scientifico, e soprattutto quando parliamo di conoscenza, la conoscenza per Goethe è amore. Io devo guardare la natura, osservare la natura amandola più di me stesso. Questa è la condizio sine qua non, cioè devo prima aprirle il cuore. Se io pretendo, per esempio, l'esercizio di positività, no? Che Steiner ci dona, l'esercizio di positività non è un qualcosa che serve a migliorarci come individui, sì, fa anche questo, ma non è quello. L'esercizio di positività, come quelli di altri dell'anima, la spiritualità adesso, imperturbabilità, sono tecniche gnoseologiche, sono tecniche che ci servono per renderci più precisi strumenti di conoscenza. Quindi, tornando all'amore, alla libertà, l'uomo libero è quell'uomo che ama anche quando amare sarebbe l'ultima cosa, appunto per un esercizio di positività. Quando io imparo a trovare in me il coraggio di amare anche quando è l'ultima cosa che mi verrebbe spontanea, sembrerebbe inopportuno, inadeguato, quando il mondo ci delude, tutto sembra mostrarci che l'umanità è perduta, ok, la libertà è riconoscere quello di cui parla Steiner, il concetto di uomo stesso, il Cristo, nel peggior nemico, nella peggior individualità umana. E allora offrirgli la possibilità di riscatto, di risalita. In altre parole, l'uomo è libero quando agisce moralmente, quando compie azioni morali. Quando compie azioni morali, e quando compie azioni morali? La domanda, quando è? Cosa sono le azioni morali? Quando è che compie azioni morali? Quando, cioè, e diamo già la risposta all'altro termine, dionisiaco, l'uomo dionisiaco. Intanto l'uomo dionisiaco è un uomo libero perché trae da se stesso i motivi del suo agire. L'uomo dionisiaco è l'uomo che trae da se stesso le idee e le imprime nella materia, dice Steiner. Cioè l'artista dionisiaco è colui che estrapola da se stesso la verità e la imprime nella materia. Termina così gli scritti scientifici di Steiner. L'opera d'arte non è l'opera materiale, il quadro, la scultura. L'opera d'arte è l'idea che l'artista ha tratto da se stesso, pensando l'oggetto, cioè intravedendo nell'oggetto l'essenza che chiede di manifestargli, sì. Traendo quella idea da se stesso, fa il quadro, il ritratto della donna, della modella, ma in quel ritratto immette qualcosa che la corporeità, la natura non è in grado di esprimere. Dice proprio questo Steiner, cioè se l'artista quando fa un ritratto non fa altro che esprimere semplicemente quella parte estetica, ha un perfetto ritratto della modella, ha completamente fallito nel suo compito. Quello che deve esprimere l'artista è l'idea, cioè l'essere dell'amore, l'essere del bello. Allora il bello diviene l'apparire dell'essenza, l'apparire dell'idea. Quindi l'agire moralmente significa amare, donare se stesso agli altri, tanto per cominciare. Ma chi può donare se stesso agli altri? Può donare se stesso agli altri chi ha se stesso, chi ha cioè il concetto di se stesso. Questa cosa è un po' difficile da cogliere, come dice Steiner, vedremo il perché è difficile da cogliere. C'è una differenza tra l'uomo e tutti gli esseri di natura, a questo proposito. Okay, quindi ha se stesso, ha amore da donare soltanto chi ha prima trovato se stesso. Allora soltanto è libero. Diciamo così, l'uomo può amare soltanto se è libero, ma l'uomo è libero soltanto se ama.
3: E uno potrebbe chiedersi, ma come fa uno per trovare se stesso? Perché ci sono tanti metodi, diciamo così, sì, no? Psicologici.
0: Con la droga, per esempio. Con la droga.
3: Con la, appunto. quindi magari uno pensa di essere se stesso, in realtà c'è qualcun altro dentro che lo sta manovrando, insomma. No?
0: Perfetto, perfetto. Va bene. E trovare se stesso significa... Allora, c'è una piccola cosa. Allora, aggiungiamo questa cosa qui. Quando Steiner parla della realtà, no? La realtà è qualcosa in cui è una realtà unitaria in cui il concetto delle cose e il percetto delle cose coesistono, cioè sono unite. È una realtà appunto unitaria. Le cose in sé sono unitarie. Siamo noi che le dividiamo in percetto e concetto. Ok, questo è espresso in vari testi, non credo che vi suoni nuovo, vero? È qualcosa di,
2: certo,
0: già noto.
2: Sì,
3: perché noi siamo nelle cose, le cose sono in noi, quindi non c'è di fatto divisione, forse.
0: Oggettivamente sarebbe così, sì. Quindi noi, quello che fa Lucifero, quello che fa la maglia, il padrone del velo, ok, crea proprio questa dualità. Crea la differenza tra soggetto e oggetto, ci crea la pelle, se vogliamo, la pelle del serpente, quindi ci fa sentire staccati dal mondo, staccati dagli altri, ci crea l'egoismo, quell'egoismo c'ha anche un risvolto positivo, perché è grazie all'egoismo che io ho in me anche un minimo di anelito spirituale, e così via, cose che diciamo Steiner ha spiegato tante volte. Ora però c'è un qualcosa da cogliere, qualcosa di molto importante che Steiner accenna molto velocemente quando parla appunto del concetto di se stesso nella filosofia della libertà. Ci dice, mentre le cose, tutte le cose di natura, tutti gli oggetti di natura sono organizzate, cioè sono strutturate in maniera unitaria, siamo noi che per azione di Lucifero le vediamo spezzate in concetto e percetto, cioè ne abbiamo solo il percetto, o almeno crediamo di averlo, e vedremo dopo se lo abbiamo veramente, sempre nel solco di quello che diceva Corrado, ne abbiamo il percetto, ma ci produciamo astrattamente un concetto, una rappresentazione delle cose. Okay? Quindi conoscere significa arrivare proprio al concetto, all'idea che vive nelle cose, al pensiero del mondo che vive nelle cose, quindi riunire appunto il percetto con il concetto. Bene. Ma nell'uomo è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, ci dice Stein. Ci dice appunto un qualcosa di molto importante, ci dice nell'uomo, mentre negli esseri di natura effettivamente il concetto e il percetto sono uniti e siamo noi che soggettivamente ce li separiamo, nell'uomo invece è proprio così. L'uomo è davvero separato, cioè il percetto di uomo, il percetto uomo, chiamiamolo così tra virgolette, e il concetto uomo, il concetto di se stesso, sono due entità completamente staccate.
3: È difficile, quindi, cogliere questo. Cioè, io mi percepisco e ho il percetto di me, è però anche un concetto di me che è condizionato da tante cose. E sono separati.
0: Sì. Sono separati. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, proviamo. Allora, intanto dobbiamo prima vederlo, contemporaneamente vederlo sia negli altri uomini fuori da noi, quindi, e anche in noi stessi. Due cose valgono allo stesso modo, cioè sia io che gli altri stiamo tutti separati, oggettivamente separati in concetto e percetto, cioè quando io ho il percetto uomo, okay, non ho il percetto quando io percepisco un uomo, quando ho davanti un uomo, incluso me stesso, non ho la percezione del concetto uomo, cioè del concetto di me stesso, se parlo di me stesso. ordinariamente parlando, ovvero la coscienza rappresentativa ordinaria non è in grado di arrivare a se stesso, all'uomo in sé, è in grado di arrivare soltanto all'illusione dell'uomo, cioè la proiezione dell'uomo. Okay? Nel senso che è molto semplice in realtà, è detta soltanto in maniera un po' ermetica, un po' filosofica, è molto semplice.
2: Sì,
0: quando noi parliamo di io inferiore e io superiore, la capiamo bene questa cosa, no?
3: Mm-hmm.
0: Ok. Il concetto di se stesso, che cos'è? È l'io superiore, è il vero io. Okay. Di quella entità lì noi non abbiamo la percezione. Cioè non ho il percetto del concetto di uomo. Le due cose sono completamente staccate. E quando io parlo di me stesso, quando io dico la parola io, da quando ho 3 anni circa, 2, 3, quello che sono, ormai sempre, si fa sempre prima, il bambino prima di dire la parola io parla in terza persona.
3: Sì.
0: Si rapporta con se stesso perché lui sente se stesso, sente, ha il concetto di se stesso. Ma quando comincia a dire io è perché ci sono gli esseri, diciamo gli abusivi, che vivono dentro di lui, che si destano e cominciano a farlo parlare in prima persona. Ecco, quando parla in prima persona, da quel momento non ha più né il percetto né il concetto.
2: Infatti, diciamo, gli animali sono chiaroveggenti. Noi non abbiamo la chiaroveggenza, diciamo, appunto perché abbiamo questa scissione tra percezione e concetto, dirla in parole povere.
0: Quindi sì, va bene, è anche questo, è anche vero. Quindi cosa significa? Che quando io devo fare questo lavoro, quando io l'oracolo di Delfi che dice conosci te stesso, non significa altro che riunisci percetto e concetto, riunisci in te percetto e concetto di te e del mondo e degli uomini. Quindi l'azione dell'uomo, l'azione morale dell'uomo è l'azione che fa questo, l'azione che è in grado di riunire percetto e concetto. Qual è l'azione morale che è in grado di fare questo? È l'azione che l'uomo compie spinto da idee morali. Quindi l'uomo deve penetrare il mondo, dice Steiner nella filosofia della libertà, deve penetrare il mondo delle percezioni con la sua fantasia morale e trasformarlo, metamorfosarlo in idee morali. Questo è proprio il compito della fantasia morale. La fantasia morale deve ispirare appunto le sue azioni morali, deve essere quindi la fonte delle sue azioni, del suo libero agire o dell'agire dello spirito libero. Quindi lo spirito libero è altro che l'uomo che conquista il concetto di se stesso attraverso le sue azioni morali. Okay. Ora però dobbiamo andare verso quello che diceva Corrado, cioè perché qua Steiner dice una frase piuttosto particolare, dice l'uomo che ha tecnica morale non è altro che la capacità di osservare il mondo, penetrarlo con la fantasia morale, ma poi senza spezzarne, cito testualmente, senza spezzarne i nessi naturali, cioè senza fare quello di cui Goethe aveva paura, contaminarlo soggettivamente. Ecco cosa ha Goethe nella sua osservazione. Quello che Stane chiama tecnica morale, la capacità di osservare il mondo senza spezzarne nessi naturali, cioè di osservarlo delicatamente, quello che Goethe stesso chiamò il suo Zarte Empirie, delicato empirismo. Delicato perché non spezza i nessi naturali. Ok?
2: Sì.
0: Ora.
2: Sì, sì.
0: Ora, l'uomo che abbia tecnica morale, questa capacità di non spezzare i nessi morali, questa capacità di non introdurre teorie astratte, questo vuol dire, no? Quello che fa lo scienziato, ecco, un'altra probabile, molto probabile incarnazione di Steiner, ok, prima di essere quello, è probabilmente stato anche Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino cosa dice? Che l'intelletto deve adeguarsi alle cose, non adeguare le cose all'intelletto. Eccoci qua, quello che stiamo dicendo. Cosa fa la scienza di oggi? Adegua le cose all'intelletto. Io devo essere delicato, non devo, addirittura la scienza adegua proprio, è violento sulle cose, adegua le cose a se stessa. Prendo, devo studiare la pianta, che faccio? La strappo e la porto in laboratorio. Cioè, chi ha studiato Goethe, chi ha studiato Stein, cioè, si può solo ridere di questa cosa. Eppure noi abbiamo una botanica, ma abbiamo una scienza in generale che fa esattamente questo. Cosa fa? Strappo la pianta dal suo ambiente naturale e ne vado a studiare le proprietà, non le qualità, le proprietà, cioè ciò che la pianta ha, possiede, non ciò che la pianta è. Non mi interessa ciò che gli esseri viventi sono, ma solo ciò che hanno utilitaristicamente, materialisticamente, meccanicisticamente. Quindi prendo la pianta, ne faccio tante belle sottilette e me le metto sotto il mio microscopio. Ok, ma in quel modo lì cosa posso, cosa mi rimane della pianta?
2: Chiaro.
0: Ok, io devo, attenzione, perché Goethe dice io devo umanizzare la natura, ma non così, non violentarla, non violentandola. Poi lo vediamo dopo cosa vuol dire umanizzare la natura. Anzi, vediamolo adesso, quindi, perché magari me lo dimentico. Cosa vuol dire umanizzare, antropomorfizzare la natura? Qua forse è un po' difficile da cogliere, però provo a spiegarlo se riesco. Umanizzare la natura vuol dire, poi lo riprendo dopo comunque, umanizzare la natura vuol dire dare, fornire la forma a ciò che forma non ne ha, ovvero è forma archetipica, è forza senza forma, o forma di tutte le forme, è qualcosa di informe, qualcosa di movimentazione, non ha una forma di concetto. Quindi io devo fornire la forma di concetto, cioè concettualizzare un contenuto che è il contenuto ideale, il contenuto del pensiero del mondo, che vive negli organismi e attende l'uomo che dia adesso una forma di concetto per poterla conoscere. Mi sono spiegato? L'ho detto troppo velocemente forse?
3: Beh, forse se riesci magari a rispiegarle con un'altra versione.
0: Allora, cosa vuol dire antropomorfizzare la natura? E che è quello che dice Goethe. L'uomo deve umanizzare la natura. Quando osserva la natura, da un lato sì, deve essere delicato. Delicato perché? Lo vedremo dopo, perché ci sono quattro stadi dell'osservazione, del processo conoscitivo goethiano. Il primo stadio è quello dell'osservazione zarte, l'osservazione delicata, ok? Attenta, lenta, graduale, ok? In cui Goethe cerca di interferire il meno possibile con l'osservato. Dall'altro lato è un'osservazione partecipativa. E come? Allora, è zarte, è delicato e partecipativa. Vi ricordate Heisenberg quando il principio di indeterminazione, che l'osservatore cioè determina l'osservato?
3: Eh sì, la fisica quantistica, infatti volevo un po' benissimo chiederti la relazione di tutto questo.
0: Lo vediamo dopo. Beh, la relazione è che questa legge che Heisenberg scrive non è altro che Goethe, cioè, e lui dice proprio, perché scrive il testo Oltre la scienza, e spiega che questa sua affermazione scientifica e motivata matematicamente deriva da Goethe.
2: Lo dice proprio lui questo?
0: E certo, perché lui era goethanista.
2: Sì, però
0: scrive questo testo Oltre la scienza, dove fa l'apologia di Goethe.
2: Mi sembra che, se non mi sbaglio, Niels Bohr e anche Heisenberg siano stati al Goetheanum. Difatti mi sembra di aver delle foto di loro con Wachsmuth.
0: Sì. Considera che Heisenberg era uno dei più grandi goethanisti, aveva una venerazione per Goethe. E tutto quello che scrive, quel testo lì lo consiglio, è meraviglioso, è veramente illuminante. E parla veramente in maniera molto dura sulla scienza, sul destino della scienza che va in questa direzione. Cioè, sta dicendo, cioè, in quel testo Heisenberg scrive esattamente le cose che ho detto fino adesso.
3: Però
0: le stesse cose, okay? Motivandole anche scientificamente. Ok. Quindi allora, tornando a noi, quindi cosa succede? Quando io conosco, quando io mi approccio alla, prendiamo la pianta per esempio, cosa succede? Quando io osservo la pianta, io devo fornire le mie forze di pensiero, questo è quello che spiega Stani nelle linee fondamentali, io fornisco le mie forze di pensiero all'essenza della pianta. Quindi l'archetipo, il tipo che vive nelle piante, ha bisogno della forza umana per creare la correlazione di tutti i fenomeni possibili, di tutte le forme particolari in cui quell'archetipo si manifesta. Senza l'umanizzazione, cioè senza il fornire le forze di pensiero da parte di un uomo che osservi amorevolmente e creativamente le piante, le loro essenze non possono manifestarsi, cioè non possono liberarsi. Questo è un punto importante, cioè l'essenza del mondo, l'essenza delle piante, l'essenza degli animali, eccetera, eccetera, può liberarsi dalla necessità, ovvero dall'incompletezza, soltanto grazie alle forze di pensiero umane, che vengono appunto donate al mondo delle essenze, alle idee, affinché possano conferire forma di concetto a se stesse. Se non hanno quella forma di concetto, non possono essere afferrate. Sono nella situazione in cui le vedeva Kant, cioè inconoscibili, inoumeni inconoscibili.
3: Cioè, perché osservarle.
0: Kant afferma quello che afferma. Come?
3: Osservarle senza gestirle. Sì. Cioè, voglio dire. Sì, ma questo succede anche a chi non ha questa diciamo coscienza di Goethe, cioè uno scienziato materialista che osserva una pianta in qualche modo e trasmette lo stesso i pensieri.
0: Certamente, l'unica cosa che non ha lo scienziato materialista non ha tempo.
2: Non ha?
0: Non ha pazienza.
2: Tempo.
0: Non ha tempo, non ha pazienza, non ha amore, non ha rispetto per la pianta, cioè non attende. Deve attendere che l'essenza gli parli in un linguaggio che deve imparare. Invece lo scienziato crede che sia la pianta a dover imparare il suo linguaggio. Cioè, prende la pianta e gli dice: pianta, dimmi tutto di te, ti metto al microscopio, eccetera. Cosa fa Goethe? Si mette in attesa e attende che l'essenza della pianta gli parli, che l'essenza dell'animale gli parli. E come gli parla? Goethe gli parla in metafore, in poesie. Capite quanto siamo lontani?
2: Certo, sì,
0: questo,
2: sì.
0: Da questa scienza, siamo lontani anni luce, sì. Da questa scienza arte. Quando Goethe va nella mia terra in Calabria a Scilla e si innamora di un albero di limoni e scrive una poesia, adesso non ve la leggo, non vi peglio, è una poesia che, in cui lui parla dei limoni. Questo faceva Goethe, e la sua scienza era arte, faceva parlare il linguaggio artistico agli esseri di natura. Allora, quindi da un lato attendo e sono delicato, dall'altro lato partecipo, cioè parlo il tuo stesso linguaggio, ti consento di parlarmi nel tuo linguaggio, in modo che insieme possiamo creare qualcosa. Tu hai bisogno di me, senza di me tu non riesci ad esprimerti, e se tu non ti esprimi io non ti conosco. Quindi è partecipativo ma delicato.
3: C'è un bisogno reciproco, sì, nel senso che.
0: Bisogno reciproco. Quindi la scienza cosa farebbe, cosa direbbe in tutto questo? Follie. E soprattutto direbbe: beh, è soggettivo. quello che Steiner e Goethe definiscono soggettivo nello scienziato meccanicista, lo scienziato meccanicista lo descriverebbe soggettivo anche per quello che fa Goethe, mm-hmm. al contrario direbbe, ma che è sta roba? Mm-hmm. Ma cos'è? Poesia? Cos'è? Mm-hmm. Giochiamo qua. Mm-hmm. Ok, bene, quindi l'approccio è completamente diverso, ma qua ci sarebbe adesso da chiarire quel punto di cui parlavamo prima, cioè tu Corrado dicevi una cosa prima, dicevi sì, ma quando io incontro una persona, cioè noi oggi incontriamo tante volte, ci facciamo un'idea sbagliata delle persone, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Un'idea sbagliata. Ok, sì. Prova a ripetere quello che dicevi.
2: Cioè, in pratica siamo tutti un po' paranoici, nel senso che viviamo in contesti sociali, interagiamo con le persone, ma spesso interpretiamo i comportamenti delle altre persone. Noi vediamo questo comportamento dal di fuori e ce ne facciamo una interpretazione, cioè proiettiamo una nostra idea, che però non corrisponde alla realtà di quello che sono quelle persone o di quello che dicono, di quello che fanno. Non so se sono stato chiaro, ecco.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora,
3: sei stato più chiaro di Fabio?
2: No.
0: Benissimo. Allora, sì, è così, cioè cosa vuol dire? Allora, vi leggo questa cosa qui. Per fare questo che abbiamo detto prima, cioè queste azioni morali, per riuscire a compiere questo ricongiungimento, anzi congiungimento, perché non è un ricongiungimento, per riuscire a realizzare questo uomo libero, ovvero l'uomo che ha il percetto del concetto di se stesso. Lo ripeto, l'uomo, sì, che ha il percetto, che ha la percezione del concetto uomo, ok? Semplicemente l'uomo autocosciente, è questo, di quello stiamo parlando, no?
2: Sì.
0: Quindi per poter realizzare questa riunione nell'uomo stesso di percetto e concetto, bisogna, dice Steiner, aver capito la legge intrinseca dell'immagine percettiva. Si ferma qua. Poi dell'immagine percettiva parla sempre nei suoi testi, sia negli scritti scientifici, in linee fondamentali, in filosofia della libertà, eccetera. Ok, cosa c'entra con quello che dicevi prima, Corrado? C'entra, sì, perché? Perché quando noi parliamo di percepire, la sfera della percezione è una sfera molto molto delicata, ovvero nella sfera della percezione ci sono stati tutti i contrasti tra i filosofi, per esempio l'idealismo critico di Kant rispetto al realismo ingenuo, e Steiner di questo parla tante volte nei suoi testi, in questi suoi testi, ma anche, sì, in altri testi più avanti, no? Allora, cosa succede? Dovremmo dire questo: quando noi parliamo di percezione, della sfera di percezione, dovremmo cominciare a fare dei distinguo, perché sono assolutamente necessari. Però ovviamente bisogna avere un attimo di pazienza, perché si sta parlando adesso, si entra in un campo un pochino più tecnico, sempre antroposofico, parliamo di temi della filosofia della libertà. Quindi, se parliamo della sfera percettiva, effettivamente è una sfera in cui ci sono molte difficoltà, ovvero, per esempio, la psicologia ci dice che noi in realtà non percepiamo nulla, noi in realtà quello che facciamo non è altro che proiettare, cioè di cui hai usato il termine proiettare,
2: sì,
0: proiettiamo cose, cioè noi più che vedere il mondo, diciamo questa frase un po' strana, che vedere il mondo noi lo immaginiamo. Mm-mm. Quando noi guardiamo la pianta, okay, la stiamo immaginando. Cosa vuol dire? Cioè che noi ci creiamo sempre l'immagine delle cose. Okay. E quindi che problema c'è? c'è un problema, c'è un problema. Perché quell'immagine del mondo che noi ci creiamo, di quell'immagine appunto non sappiamo niente. E la frase precedente che ho citato, vi ricordate, bisogna capire, ricordate, la legge intrinseca dell'immagine percettiva per poter fare quello di cui parlavamo. Per poter riuscire ad operare moralmente nel mondo dobbiamo avere chiaro come funzioni il crearsi l'immagine del mondo.
2: Sì.
0: Importante, diciamo, sì. Pesante questa roba qua, no?
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Come è possibile? Io per avere l'immagine, cioè per agire moralmente, per essere una persona per bene, devo capire come funzionano le percezioni? Sì, è quello che ci dice Stein. Cioè, se io non comprendo quanto io proietto, è una cosa, se volete, che ha colto anche la psicologia, Jung, Freud, sono cose che hanno capito.
3: Sì, anche la psicanalisi, sì.
0: Certo, certo. Alla fine cosa ci dice la psicologia, la psicanalisi, eccetera? Ci dicono, rendiamo una cosa, cerco di competere un po' con Corrado, cerco di essere comprensibile almeno quasi quanto lui. Allora, cosa ci dice la psicologia?
3: Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare.
0: Ce la posso fare, mi impegno. Allora, cosa succede? Che quando io incontro una persona, ok, io non entro mai in contatto con la persona, cioè perché non riesco mai a raggiungere concetto e percetto, a riunire concetto e percetto di quella persona. Cosa mi faccio? Mi faccio sempre questa benedetta immagine percettiva. Vediamo, dobbiamo vederla bene, dobbiamo capire la legge intrinseca delle immagini percettive.
2: Fabio, posso proiettare una cosa?
3: Un'informazione.
2: Un'informazione. Abbiamo 30 secondi.
3: Qui sei stato poco chiaro, però.
2: Sì. Ah, ecco, e sì. Quindi dopo lo stacco rimani con noi e adesso finisci e fra 20 secondi c'è lo stacco.
0: Certo.
3: Ecco, 19, okay, 18.
0: Quindi per proiettare, cioè per quando noi conosciamo un individuo non facciamo altro che non entrare mai in contatto con quell'essere, noi non facciamo altro che proiettare la nostra situazione interiore. E più quella persona...
3: Ecco, parte della pubblicità.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Bene, bene, torniamo in diretta, Punti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 15 giugno 2026, la filosofia vivente di Goethe come fondamento della scienza dello spirito, confronto con i grandi modelli di pensiero filosofico scientifico. Fabio Calò, tu sei con noi?
17: Ci sono.
3: Ecco, era caduta la linea forse, vero?
17: Sì, sì, ti ho richiamato subito.
3: Grazie, grazie.
17: Allora, bene, bene. Se vuoi continuo.
3: Sì, questa legge intrinseca dell'immagine percettiva dice che io non posso conoscere Corrado e neanche Marica. Vabbè, mi dispiace.
17: Esatto, esatto. Allora, proviamo a approfondire questa cosa. È un tema un po' ostico, ma cerchiamo di renderlo il più comprensibile, masticabile possibile. Allora, diciamo prima, quando io incontro una persona non faccio altro che inconsapevolmente proiettare su di essa qualcosa che ho dentro di me. In base alla mia organizzazione dell'io, dice Steiner, io avrò un mondo percettivo, cioè mi costruirò un'immagine percettiva della persona.
3: Sì.
17: Fa tanti esempi, tra cui per esempio quello di una strada. Se io sono da una parte della strada o da quella opposta, avrò 2 immagini percettive diverse. Se siamo 3 persone che osservano la stessa tavola, avremo 3 immagini percettive diverse. Ok, quindi da questo ne deriva abbastanza logicamente che l'immagine percettiva, e attenzione, solo questa, è qualcosa che cambia in funzione del soggetto. Chiaro? Quindi è soggettiva. È qualcosa che la definizione che Steiner dà di soggettivo oggettivo è di appartenente al soggetto o appartenente all'oggetto. Quindi è qualcosa che appartiene al soggetto, cioè il soggetto che la fornisce, no? Quindi io mi fornisco a me stesso questa immagine percettiva. La differenza tra la mia immagine percettiva e la tua sarà anche dettata dal

0: E qua cominciamo a lavorare anche con gli altri filosofi. Okay. Cosa capisce Kant? Kant capisce due cose molto importanti, poi fa altri errori che Steiner confuta in maniera molto precisa, però due cose effettivamente le coglie bene. Intanto coglie e sottolinea, marca la differenza tra il noumeno, l'essenza, la cosa in sé, diciamo, e il fenomeno. Fenomeno, cos'è il fenomeno? Dal punto di vista quindi della percezione. Per capirlo, per poter rispondere a questa domanda, dobbiamo entrare nel merito e capire bene come si è organizzata la percezione. Perché Kant bolla tutta la percezione come fenomeno e dice: questa è l'unica parte che si può conoscere, ma è tutta quanta soggettiva, cioè è prodotta. Cosa capisce? Quindi la seconda cosa che capisce, una cosa molto importante, ed è una specie, diciamo una parte di questa legge intrinseca a cui si riferisce Steiner, cioè capisce che l'immagine percettiva in realtà non è che appunto una rappresentazione proiettata all'esterno. Ah, come? Ma non era una percezione? Sì, ma non una pura percezione, cioè non è una percezione immediata, dove immediata sapete che vuol dire non pensata, non mediata dal pensare, non immediata da un punto di vista cronologico, istantanea. Ok, cioè non è più il percepire immediato, okay? L'immediata percezione, quello che l'immediato percepito di cui parla in Verità e Scienza, o il dato immediato di cui parla negli altri testi. Quindi l'immagine percettiva è effettivamente soggettiva. Perché? Perché deriva da una proiezione. Quindi, per capirla bene, dobbiamo fare i vari step. Abbiamo un oggetto, che possiamo definire l'entelechia, che è un'unità, una realtà unitaria di percetto e concetto, e ci si mostra. Ci si dà, ha intenzione di darci, come fanno tutte le cose del mondo, si danno. Ora, quel suo darsi immediato deve incontrare, diciamo, i lembi della mia capacità percettiva, altrimenti non diventa significativo per me. Incontra, diciamo, la mia capacità visiva, uditiva, eccetera, allora quel suo darsi diventa per me quel dato immediato diventa per me percepito, come dice appunto l'espressione che usa in Verità e Scienza, diventa percepito. Ora, tra quel dato immediato e il mio cervello, la mia coscienza, ci sono tutta una serie di passaggi importanti da cogliere. Quindi il dato immediato viene afferrato dall'organo di percezione, e quell'impulso esterno diviene stimolo. Quindi l'impulso attiva il processo della percezione. Attenzione che quando Steiner parla di percezione in Filosofia della Libertà, solo in quel testo, poi in altri testi non fa questa specifica, però dice: mi metto d'accordo col lettore. Non so se vi ricordate questa roba.
1: Sì.
0: Lo dice sia per la... Ok, dice: mi metto d'accordo con il lettore, e quando dico il termine percezione intendo l'oggetto della percezione.
1: Oggetto immediato della percezione. Sì.
0: E,
2: che sarebbe quello che dici, percetto, no?
0: No. Ecco la confusione. Allora, aspetta. Allora, quando parla dell'oggetto, allora sì, può essere anche giusto così. Allora, quando parliamo di percezione, sta facendo una definizione un po' vaga, perché poi in vari momenti, io penso che questa cosa sia stata voluta, in vari momenti parla di percezione soggettiva e percezione oggettiva. Cioè, in alcuni momenti dà contro all'idealismo critico, dice: l'idealismo critico non può così dimostrare la soggettività della percezione. Anche qua, quando parla della percezione, se si riferisce al contenuto della percezione, allora sì, è il percetto.

0: E quello, Tanner dimostra scientificamente, che quello rimane oggettivo. Che cos'è il percetto, cioè il contenuto della percezione? È ciò che l'essenza dell'oggetto è, diciamo così, e rimane per il nostro percepire. Che cos'è l'immagine percettiva? L'immagine percettiva è invece il risultato del processo di percezione, cioè ciò che l'essenza dell'oggetto è per il nostro immaginare, non il percepire, l'immaginare, ovvero è un momento soggettivo in cui io ho già proiettato, in cui io ho già proiettato un significato sul contenuto immediato, ovvero non è più un dato immediato.
1: Ci attacchiamo alla nostra soggettività, insomma.
0: Esattamente. Quindi, questa immagine percettiva che cos'è? Non è il percetto, cioè il contenuto o l'oggetto immediato della percezione. Attenzione, perché anche lì Corrado stasera è molto preciso.
1: Della sensazione immediato. Oggetto immediato di sensazione.
0: Sensazione. Esatto. Allora, cosa vuol dire questo? Se l'oggetto è immediato, allora uno può pensare che il percetto sia all'inizio. È immediato, se non viene pensato, è all'inizio. È lì nel dato, è nel dato stesso. Però allora non è stato oggetto di percezione, se è ancora immediato, se è all'inizio. Perché? Perché lo stimolo attiva l'atto percettivo. L'atto percettivo è il processo della percezione. Un'altra cosa ancora. Quindi che cos'è? È quello che Steiner nell'Operonio 115 descrive come quella fuoriuscita dei tentacoli astrali. Vi ricordate? Quando da dentro il soggetto fuoriescono questi tentacoli astrali in tutti gli organi di percezione, ok, e vanno incontro allo stimolo. Questa è un'azione, non è la percezione, è una fase della percezione, cioè l'atto, proprio l'atto, non l'oggetto, cioè il contenuto della percezione. Quindi allora dobbiamo distinguere la legge della percezione, appunto, consiste in questo, che ci sono tante fasi all'interno di questa sfera della percezione. Quindi c'è l'impulso, lo stimolo, poi questo stimolo attiva appunto il processo, l'atto fisiologico, possiamo dire, attiva questo processo di percezione, e allora si avrà questo atto percettivo che è soggettivo, perché sono io, è il soggetto che porta fuori, che si muove incontro all'oggetto per poterlo percepire. Ed è, tra l'altro, è un qualcosa che Steiner dice è un atto indeterminato. Vabbè, qua si va un po' più nel tecnico, lasciamo stare. Sì. Ok, quindi tentando di fare una sintesi un po' più semplice, l'immagine percettiva è proprio il vulnus, è il campo in cui si crea il problema. Cioè, l'immagine percettiva è ciò che ha già terminato il processo della percezione e ha reso già soggettivo il contenuto oggettivo della percezione, cioè lo ha già soggettivato, ci ha già attaccato sopra una proiezione. In altre parole, adesso dovrei diventare un po' più masticabile, cosa vuol dire? La coscienza rappresentativa, che è quella ordinaria, no? Quella diurna, dice Steiner, poggia sulle rappresentazioni. Cioè, se io non rappresento, per me stesso non ci sono. Quel cogito ergo sum di Cartesio, che Steiner giustamente corregge in Filosofia e Libertà, perché l'uomo che non pensa, l'uomo che dorme, dice appunto Steiner, quando dorme l'uomo non è che non c'è, è lì nel letto che dorme, non è che se non cogito non ci sono. Però se non cogito non ci sono per me stesso. Cioè la mia coscienza non c'è. Io quando mi sveglio ogni mattina, anche se è talmente veloce che non me ne accorgo, ogni mattina la prima cosa che faccio, appena comincio a rappresentare, io so di esserci. La prima cosa, ogni volta che mi sveglio, perché la prima attività che devo fare, devo trovare me stesso. Devo trovare me stesso, cioè io. Devo capire di essere ancora io, e poi devo capire dove sono. Prima capisco chi sono, quindi cogito, rappresento, ergo ho coscienza di me. Dopodiché comincio a fare tutto il resto. Comincio a capire dove sono, perché gente che viaggia ogni giorno si trova, come ho fatto io purtroppo per mestiere, a ogni giorno in posti diversi, fai fatica a ricordarti dov'è che sono adesso, oggi, ok, ma a volte capita proprio di dover far questo, di dover tornare a capire chi si è, perché se non penso, se non rappresento, la mia coscienza non c'è. Quindi se non c'è la mia coscienza prima di aver rappresentato, va da sé che non posso acquisire un'immagine percettiva priva di rappresentazione, perché quando io afferro l'immagine percettiva devo per forza di cose aver già attivato la mia rappresentazione, le mie rappresentazioni. Quindi sono l'immagine percettiva, a differenza di una rappresentazione, è qualcosa che la differenza è che io sono ancora di fronte alla tavola, diciamo così, con l'immagine percettiva. La rappresentazione è quando me ne vado, non ho più la tavola e ho il ricordo. Ma anche l'immagine percettiva è un qualcosa a cui io ho unito la rappresentazione. Ora, ok, ci siamo?
1: Sì.
0: Ok, ora però cosa vuol dire questo? Da qui parte l'errore di Kant. Kant cosa dice? Visto che è così, e questo lo capisce lui per primo in maniera molto intelligente, infatti Steiner ne fa un ottimo, dice cose positive ovviamente, però quello che fa è una interpretazione errata, cioè lui capisce che effettivamente l'immagine percettiva è un qualcosa che è stato rappresentato, è un qualcosa a cui noi abbiamo legato, unito una rappresentazione, ok? Quindi capisce che la rappresentazione, allora c'è da dire ancora una cosa, poi tiriamo le somme. Quindi la rappresentazione mnemonica è una cosa, quello che ho detto prima, cioè ho l'immagine percettiva, ho prima l'immagine percettiva, poi mi rimane il ricordo. Ma prima ancora dell'immagine percettiva ho dovuto per forza di cose farmi una rappresentazione. È quello, il discorso che facevo prima, cioè in altre parole la coscienza dell'uomo durante la veglia è sempre rappresentativa. In altre parole, l'uomo non è mai in grado di afferrare dati immediati, non può, non è in grado di acquisire informazioni percetti immediati, quindi oggettivi, può soltanto acquisire con la sua coscienza naturale, cioè diciamo ordinaria, la può soltanto acquisire percezioni rappresentate, quindi non già mediate, non più immediate. Okay, da questo però cosa fa Kant? Parte per la tangente e dice: il percetto non ha alcun valore, le immagini percettive non hanno nessun valore, cioè vale soltanto il mondo della rappresentazione, e quindi significa che il percetto che lui lega al non meno è inconoscibile. Io posso soltanto interessarmi delle immagini percettive, non dei percetti, non delle essenze, non dei nomi. Quindi da qui parte l'errore del criticismo, dell'idealismo critico. Quindi dov'è il problema? Qual è questa legge intrinseca? Questa legge intrinseca è ciò che davvero contraddistingue Goethe, quello che lo pone al di sopra di tutti gli altri, cioè capisce che i percetti, quindi i contenuti della percezione che si trovano all'origine, alla fonte delle immagini percettive, e i concetti che si trovano alla fonte delle rappresentazioni non sono due realtà eterogenee, separate, come crede Kant, ma sono la stessa realtà unitaria, cioè è sempre una sola realtà, la realtà dell'essenza, l'idea, ad essere conosciuta, cioè a manifestarsi. Qua Goethe entra, dice l'universale e il particolare coincidono.
2: Okay.
0: Il particolare coincidono, il particolare è l'universale e si manifesta in diverse condizioni. Massime riflessioni.
2: Anche se c'è questa distorsione dell'immagine percettiva.
0: Come dici?
2: Anche se c'è in mezzo questa distorsione dell'immagine percettiva.
0: Non è una distorsione in realtà. Non è una distorsione. In realtà non è altro che quello che ci mostra qua, e qua è la grandezza incredibile di Goethe. Solo un artista, se vogliamo, folle, poteva arrivare a questo. Cioè, cosa coglie? Coglie che il fenomeno deriva dal noumeno, ma il noumeno deriva dal fenomeno. Cosa significa? Significa che l'oggettivo, quindi in questo caso il percetto, deriva dall'immagine percettiva. Cioè, tu puoi arrivare tornando indietro, tu hai bisogno dell'immagine percettiva per tornare indietro al percetto, cioè devi passare dal soggettivo all'oggettivo. Non puoi fare altro che questo, devi partire dalla tua immagine percettiva, cioè da quello che tocchi con mano, okay? Da quello che ti dà l'empirismo, per poter andare indietro. Quindi non si cerchi nulla dietro ai fenomeni, dietro alle immagini percettive. Esse sono già la teoria delle cose, sono già il noumeno, sono già l'essenza delle cose. Quindi cosa deve fare l'uomo? Deve sviluppare quella capacità di osservare, di vedere Dio che sempre si manifesta nelle cose, ma va indovinato.
2: Va indovinato, adesso qua ci metti, ti apri un'altra
0: l'espressione di Goethe,
2: un altro fronte.
0: Sì. Sì, esatto. Quindi cosa significa? Che l'immagine percettiva non nasconde, ma rivela il percetto. Rivela cioè l'essenza dell'oggetto per come si dà al percepire. La rappresentazione rivela il concetto, ovvero l'essenza dell'oggetto per come si dà al pensare, sia il percepire che il pensare sono due organi di percezione, anche il pensare.
2: Sì.
0: Il pensare è l'organo di percezione di cosa.
2: Sì. Diciamo che superficialmente sono riuscito a seguirti un po', poi diciamo così nella profondità di questi passaggi, sì, forse nella prossima esistenza ci arriverò. Ecco, anche qualche ascoltatrice, diciamo così, è frustrata, povera Luisa, ci dispiace, ma è una bella occasione di, come dire, porsi delle domande sul vivere che sembra così ovvio, scontato, questi processi, e in realtà, poi come faceva rilevare Corrado, questi meccanismi ci portano, se non ne siamo coscienti come funzionano, ci porta così a scambiare fischi per fiaschi delle persone o certo, della realtà, insomma.
0: Certo. Ecco, allora aggiungiamo questo, quindi.
2: Poi c'è un bel messaggio che vorrei leggerti, ce ne sono due o tre, però ce n'è uno che è significativo.
0: Ok. Quindi è vero, dicevamo, quello che dice Kant, che l'immagine percettiva è proiettata dal soggetto, quindi è soggettiva, ma lo è, e questa è la grandezza di Goethe e Steiner, questo che coglie Steiner di grandioso in Goethe.
2: Alza un po' il volume, scusa.
0: Com'è?
2: Alza un po' il volume perché andavi un po' giù.
0: Io devo alzare il volume?
2: Sì, perché stavi andando un po' giù con la voce.
0: Sì, va bene, dicevo, è vero che l'immagine percettiva è proiettata dal soggetto, ma è proiettata a partire dalla realtà dell'essenza. Quindi è soggettiva, sì, ma è proiettata dalla realtà come fenomeno immagine. Quindi cosa significa? Dicevo prima Goethe, la frase di Goethe esatta è: il vero è simile al divino, esso non appare mai immediatamente. Tanto per cominciare, non appare mai immediatamente. Quindi c'è questa cosa importante nelle percezioni: le percezioni non sono immediate, noi dobbiamo indovinarlo dalle sue manifestazioni, cioè dai suoi fenomeni. Quindi, ed è il concetto che dicevamo prima, l'uomo deve umanizzare la natura. Cosa vuol dire? Deve cioè creare del concetto la rappresentazione, del percetto l'immagine percettiva. deve modificare la forma dell'idea che vive nelle cose in modo talmente umanizzato che possa tornare indietro dall'immagine percettiva al percetto, dalla rappresentazione al concetto. Quindi stia, qual è il valore conoscitivo allora, gnoseologico, di rappresentazione e immagine percettive? Entrambe rivelano, sono fenomeni che rivelano i noumeni, sono le cose viste, le cose percepite che rivelano le cose, l'essenza delle cose. Okay. Quindi da una parte abbiamo detto abbiamo l'immagine percettiva e la rappresentazione. Ora, in mezzo tra queste due, tra questi due mondi, tra l'immagine percettiva, quindi la sfera della percezione, la sfera del pensiero, le rappresentazioni che sono entrambe soggettive, abbiamo però un pensare che è transoggettivo e transoggettivo, dice Steiner, cioè non è né soggettivo né oggettivo. E il pensiero è il modello di pensiero artistico.
2: E qua siamo senza fiato. No, sai cosa pensavo? Faccio una battuta così ci divertiamo, ci alzeremo un po'. Cioè, quando il poliziotto mi ferma e mi mette la multa, io dico: guardi che lei ha una distorsione dell'immagine percettiva e quindi non ci siamo.
3: Si deve... Io in realtà non stavo andando a 100 all'ora, stavo andando a 10 all'ora.
0: Esatto. È un'immagine percettiva, esatto.
2: Vabbè.
0: Quindi, ok, è chiaro che sono concetti che facciamo fatica a maneggiare perché non siamo abituati, probabilmente di solito Steiner è già ostico nelle sue esposizioni delle rivelazioni, no? Cioè, è già ostico in quel linguaggio lì in cui ci sta dicendo magari delle cose semplici, ma ce le sta dicendo in un linguaggio affatto semplice, in un linguaggio comunque ermetico, filosofico, e già dobbiamo capirlo. Figuriamoci se dobbiamo capire questi concetti in quel linguaggio. Ovviamente quel linguaggio è estremamente ermetico e la filosofia libertà è ancora più difficile, linee fondamentali. Ecco, però, come dicevamo all'inizio, c'è proprio quello sforzo che certamente richiede volontà, come dicevate, no? Non ci sono dubbi, ma quello sforzo ci porta la coscienza dalla testa fino al cuore. Si va al cuore, dice proprio nella filosofia libertà, solo passando attraverso la testa. Solo passando attraverso la testa. Tornando agli idealisti critici di Kant, Kant cosa fa invece? Kant fa l'errore perché si convince che il mondo sia soltanto una nostra rappresentazione. Guardiamo anche Schopenhauer, no?
3: Sì.
0: Tutti gli idealisti critici hanno la convinzione che il mondo sia soltanto una rappresentazione. Peccato che non considerano che anche questa affermazione è una loro rappresentazione.
2: Sì.
0: Avete presente il paradosso del bugiardo? Quello del cretese che dice i cretesi sono tutti bugiardi?
2: Dici.
0: E l'ho appena detto.
3: Sì, che...
0: Il cretese dice sono tutti bugiardi, ovviamente sì. Non è né vero né falso. È un paradosso, no? Cioè, quindi se io dico che tutto, che il mondo è solo mia rappresentazione, devo includere anche una mia rappresentazione, quello che ho appena detto. Quindi non ha alcun valore di verità. Quindi, ma il punto qual è? Se andiamo nei Vangeli, il Cristo ci dice non è ciò che entra e ti contamina, è ciò che da te escono. E cosa entra e cosa esce? Quello che abbiamo detto, quello che entra è il concetto e il percetto delle cose, cioè entra il mondo oggettivo dentro di me. Quello che da me esce è la rappresentazione e l'immagine percettiva. Quindi è ovvio che l'immagine percettiva può essere alterata anche dall'organo di senso fisiologicamente malato, ma può essere alterata anche dall'anima malata. Quindi, e io farò quello che diceva Corrado, proietterò tutti i miei guasti animici, come direbbe Scaligero, sull'altro anziché su di me, vedrò l'altro come carnefice e io sempre la vittima, e così via.
2: Ascolta,
0: però
2: No, finisci pure, perché volevo leggere un paio di messaggi, perché sarebbe importante dare anche così feedback agli ascoltatori.
0: Certo. Ok, no, fai pure.
2: Sì. Allora, Luisa dice: mi dispiace, ma qui non ci siamo, vi voglio bene comunque. E quindi grazie Luisa, anche che partecipi comunque. Indubbiamente l'esposizione non è semplice, però come dire, ci dà così ragione della complessità dell'essere uomo, no? Che non è così scontato conoscerlo. E poi c'è, dice: grazie a Fabio per questa luminosissima esposizione del pensiero goetiano, Francesca e Rosa. E così. E poi dice, dice Maria: sono Maria e dico, se le nostre immagini percettive sono rappresentazioni soggettive, qui in mezzo c'è l'immagine percettiva, vabbè, cos'è l'empatia? E come possiamo avere l'obiettivo della triarticolazione sociale tutta da costruire? Impresa assolutamente difficile per uscire da una solitudine spietata. Interessante questo messaggio.
0: Molto, sì, certo.
2: E leggo anche così l'altro di...
3: Lisetta.
2: Puoi leggere tu, Corrado. Poi, va bene. Sì, questa fa un po' una condivisione di rapporto con la pianta, insomma.
3: Allora, questa è Lisetta che scrive: salve a voi, ho piantato 4 mesi fa un seme di avogado versando acqua ogni giorno, non sapendo i tempi di crescita, ho sperato, immaginato la sua crescita. La gioia grande il 9/6/26 è aver visto lo stelo e in quanti giorni osservare tutte le foglioline rivolte al cielo nella massima vitalità, e per me fonte di gioia e gratitudine. Lisetta.
2: Grazie Lisetta, è una condivisione bella, perché ha vissuto la bellezza un po' artistica del percepire in qualche modo. E vabbè, vuoi rispondere a Maria intanto?
0: Sì. Allora, come si fa? Lo vuoi rileggere? Perché adesso
2: Sì. Allora dice: se le nostre immagini percettive sono rappresentazioni soggettive, cos'è l'empatia? E come possiamo avere l'obiettivo della triarticolazione sociale tutta da costruire? Impresa assolutamente difficile per uscire da una solitudine spietata.
0: Va bene. Ok, sì, la triarticolazione sociale, adesso usciremmo un po' dal tema filosofia libertà che ci siamo preposti, però comunque rientra nell'idea delle azioni morali, ovviamente, è un punto importante da realizzare, non ci sono dubbi, fa parte delle cose da realizzare e sono... la triarticolazione sociale non è altro che un qualcosa che deve nascere dalla nostra fantasia morale, anche dalla nostra tecnica morale, ma soprattutto dalla nostra fantasia morale, dalle nostre idee. Quindi è un'azione assolutamente morale necessaria a cui dobbiamo arrivare. Poi l'uomo libero deve fare tutta una serie di cose. Diciamo così, si potrebbe anche dire che la triarticolazione sociale aiuterà la libertà dell'uomo, ma anche la libertà dell'uomo aiuterà la triarticolazione sociale.
2: Ah, sì.
0: Quindi sono processi che devono viaggiare insieme.
2: Certo.
0: Quindi,
2: sì, abbiamo una ventina di minuti. C'è un messaggio curioso, non so se così leggete velocemente, dai solo una risposta velocissima. E dice: buonasera, sentendo la trasmissione e complimentandomi per l'argomentazione trattata, cosa ne pensate su Goethe, il Corano? È noto che studiò l'arabo e compose il divano occidentale e orientale, West Östlicher Divan, 1819. Il suo approccio non fu una conversione formale, ma un'intensa vicinanza spirituale, tanto da dichiarare apertamente nei suoi epistolari di non respingere il sospetto di essere gli stesso musulmano. Buonasera da Davide B. Grazie Davide, sì. Ma proprio una cosa sintetica, qui se tu puoi dire qualcosa.
0: Sì, nel senso che Goethe ammirava alcune caratteristiche dell'islamismo, cioè dell'islam, diciamo, dell'arabismo, ma sono cose comunque interessanti. Infatti proprio lì sul divano si chiamava proprio così, dice delle cose anche interessanti da leggere. Ma dobbiamo sempre ricordarci che la religione per Goethe è qualcosa di diverso da quello che è la religione, che è la rappresentazione della religione per noi. Okay. La religione di Goethe è semplicemente Dio, Dio per Goethe è l'idea. Quando Schiller gli fa capire questa cosa, gli fa capire, perché prima di allora, prima delle lettere con Schiller, Goethe alla religione si interessava ben poco, non sembrava affatto interessato. Si rende conto che quello che lui chiama idea e lo dice proprio a Schiller, io, grazie a te ho capito che quello che voi chiamate assoluto, quello che chiamate religione eccetera, e io lo chiamo l'idea. Quindi, e quella idea io non la venero astrattamente, io ho una totale fede in quell'idea, capite?
3: Perché per lui è importante, per lui le idee sono entità viventi.
0: Esattamente. Esattamente, infatti quando parla di fede, lui parla di fede nell'idea. Infatti quando Steiner parla di Goethe dice proprio che lui ha bisogno sempre, quando osserva il mondo, di trovare il lato che che renda l'oggetto sacro. Quindi ha questo, come dice proprio, un attimo che lo prendo perché l'avevo visto prima, Carlo Richer lo ha mostrato in modo assai spirituale nei confronti di Goethe e dell'amore. Tutto ciò che è frivolo, leggero, ne è eliminato. L'amore diventa per Goethe religione. Quindi questo, ovunque Goethe trovi amore, trova Dio, trova l'idea. Perché per lui l'amore è l'idea stessa. Quindi l'amore è l'idea ed è la via all'idea. È la forza, come dicevo prima, dell'evidenza scientifica all'idea. La forza dell'amore, la sperimentazione dell'idea, per lui si traduce, ma in realtà è per tutti, ragazzi, è per tutti questa forza. Quando noi sperimentiamo quella ragione, quella forza della ragione, noi stiamo sperimentando l'amore, perché appunto l'amore non è altro che la sensazione di aver raggiunto, di aver sfiorato, di aver toccato l'idea. E questa è la cosa più importante che mi sento di dirvi. Quando, lo ripeto quello che dicevo prima, quando Steiner dice che soltanto l'artista sperimenta l'amore, perché appunto solo l'artista, quando crea, sperimenta l'amore. Quindi, e dice, aggiunge Steiner, quando l'artista crea, il mondo delle idee gli parla in toni e lui percepisce quel linguaggio tonale come calore cosmico. Qual è il senso, l'organo di senso del calore cosmico, del calore umano, l'iniziazione? Il cuore, vi ricordate? Lo dice nel cuore, nell'iniziazione. Quindi lo sperimenta come calore cosmico che gli risale dal cuore, dal suo cuore. Quindi quella è la percezione di aver la percezione, quindi l'assoluta certezza di aver intuito l'idea, di aver raggiunto l'idea. Quindi quell'idea stessa che gli appare attraverso il bello che lui stesso trae da se stesso, da dentro di sé. Quindi l'artista cosa fa? Cerca di esprimere molto semplicemente il bello. Ok, osserva la pianta, ne fa un quadro, una sinfonia, una poesia, lo esprime attraverso il bello. Quell'esprimere il bello, com'è che lo determina? Com'è che dice questo è bello, questo è meno bello? Lo esprime amando. Lo esprime dicendo, cos'è che mi fa sentire più amore? Questa parola, questa nota, questo intervallo, questa scultura, questa scalpella, questo colore, eccetera. Quindi non, l'artista sperimenta la cosa più vicina al vero amore non perché semplicemente ama dipingere o ama suonare, ma perché il suo operare creativo, il suo pensare artistico creativo è il suo cuore che pensa, cioè è l'idea in lui, l'idea stessa in lui che gli sprigiona questa forza d'amore, mentre l'artista la trae da dentro di sé e la imprime nella materia esterna. Quindi quando io provo l'amore, perché, che ne so, mi sto innamorando della mia fidanzata, okay, è lo stesso processo, non c'è nessuna differenza col processo di conoscenza. O Quindi il processo morale da una parte, l'innamoramento della persona, il processo conoscitivo, gnoseologico, se lo vogliamo chiamare, dall'altra. Perché? Perché la conoscenza è ciò che libera la natura in generale, reintegrando percetto e concetto, ciò che è soltanto soggettivamente spezzato. La conoscenza sull'uomo non può fare questo, non può riunire concetto e percetto, solo l'azione morale, cioè solo l'amore. Con l'amore io rendo uomo l'uomo, cioè lo rendo capace, riunisco in lui il percetto uomo con il concetto di se stesso. Quando io agisco moralmente, in quel senso amo, quando agisco moralmente, cioè la conoscenza non è sufficiente e tecnicamente non è neanche possibile senza l'amore. Io non posso conoscere una persona, non posso conoscere un uomo se non passo attraverso l'amore, perché solo l'azione morale mi può permettere di ricostituire percetto uomo e concetto uomo. E quello, è quella la grande scoperta di Goethe, ancor più del tipo nel mondo organico. Quindi quell'innamoramento utilizzato come criterio di verità da parte dello scienziato è proprio quel sentire artistico a cui lo scienziato deve abbandonarsi anziché speculare, quella frase nell'iniziazione, ve la ricordate? Il discepolo deve abbandonarsi al sentire artistico, non deve speculare. Quel sentire artistico a cui deve abbandonarsi chi vuole conoscere, lo scienziato ancor più deve farlo, è quel criterio estetico che gli fa preferire una linea, un colore, un intervallo, una formula, un integrale, una sostituzione, ok, ad un'altra. Cioè è il suo senso del bello che gli mostra, gli configura l'idea secondo le leggi del bello. Mi sentite ancora o vi siete addormentati?
2: Sì, no. Cioè, sì, infatti c'è un ascoltatore che scrive un bel messaggio, dice: questa è la via che ci porta a sperimentare l'amore cosmico senza illusionismo, allucinazioni. Questa è la via, questa è la vera via, la vera arma contro tutto quello che fa regredire l'umanità, forgiata nel lavoro del nostro pensare. E quindi questo è in sintonia con quello che ci stai...
0: Come si chiama questo ascoltatore?
2: Purtroppo non vedo il nome, il 2031 finale, diciamo così, non quando lo vediamo.
0: Ecco, la cosa importante da cogliere è questa, l'amore. Quindi cos'è questo sconosciuto amore di cui tutti parliamo e spesso ci riferiamo al suo opposto? Parliamo dell'amore, parliamo dell'egoismo invece. Ok, ti amo nella misura in cui mi fai star bene. Non ci amiamo più come prima, le cose sono cambiate perché non mi fai star bene come prima. L'amore non è altro che l'esperienza della ragione, proprio la sperimentazione della ragione che raggiunge, che sia in noi o che sia nell'altro, nell'oggetto, nella pianta, eccetera. Cioè la sensazione del pensiero del cuore che incontra l'essere della verità, l'idea, il fondamento del mondo. Quindi se l'uomo libero, pensiato, artista, dionisiaco, quella concezione dell'uomo secondo la filosofia libertà, impara a riconoscere l'amore, questa forza adamantina della ragione, quale manifestazione dell'idea, e quindi a discernerla da altre da altri falsi amori, da illusorie seduzioni o dall'egoismo, dal piacere, eccetera, dell'autocompiacimento che può essere anche solo intellettuale, ok? Se impara a riconoscere l'amore, allora quell'amore, quella forza dell'amore diventa per lui, come dicevo, la conferma matematica di aver squarciato il velo, di aver raggiunto l'idea, a differenza del metodo dimostrativo, matematico, ok? Quindi non c'è nulla di più potente, dice Steiner nella linea fondamentale verso il termine, non c'è nulla di più potente e convincente dell'amore, quando io intuisco, quando arrivo all'idea, so di averla toccata, lo so. Non c'è nessuna formula matematica che mi può convincere, non c'è nessuna scienza che possa resistere all'invalidazione di Popper, ok? Popper, sappiamo, no? Il concetto dell'invalidazione di ogni teoria scientifica. Ogni teoria, quante volte avete ormai avete un'età, quante volte avete visto invalidare teorie scientifiche nella vostra vita? Tante, vero?
3: Tante sì, volte. Più diventi vecchio e più ne vedi.
0: Appunto, e più ne vedi, ok. Quella non c'è nulla. Cioè, tu puoi dire, ho sbagliato ad innamorarmi di quella persona. Ma se hai capito quello che ha fatto quella persona, perché magari ha agito per egoismo, non importa perché abbia agito, ma se quella persona ti ha fatto innamorare, vuol dire che quella persona ti ha preso per mano e ti ha portato nei meandri più oscuri, più bassi, terribili della tua anima, ti ha fatto incontrare te stesso, ti ha fatto riunire il percetto Corrado con il concetto Corrado e poi ti ha riportato fuori, non ti ha abbandonato lì nell'oscurità della tua anima, ti ha fatto emergere e tu ne sei uscito pieno di gioia, pieno di entusiasmo, ok? Che fosse la tua fidanzata, che fosse l'intuizione scientifica, che fosse la creazione di una sinfonia meravigliosa, quello che tu hai sperimentato è sempre la stessa cosa, amore, l'incontro con l'essere dell'amore, la sensazione di aver incontrato il Cristo, l'idea, l'assoluto.
2: E qua hai risposto anche a Paul, che ha scritto tanti messaggi, ma leggiamo solo l'ultimo. Dice: ma può esistere l'amore senza l'istinto di procreazione, un amore spirituale animico? Beh, certo. Sì, lo stai spiegando.
0: Certo che esiste, assolutamente.
2: Abbiamo 10 minuti alle 9, poi possiamo rubare sì. Qualche altro minuto dopo le 9, okay. Se resistiamo. Marika, tu vuoi dire qualcosa?
0: Consiglierei. Come?
4: No.
2: Marika voleva capire la distorsione dell'immagine percettiva.
0: Si è addormentata nel frattempo.
4: No, non mi sono addormentata, ma
2: è stata bravissima, sì, in religioso silenzio.
4: Ardua impresa.
2: È l'eterno femminino che in alto ci porta, no?
0: Bene, allora in alto ci trae. Se volete, quella cosa che vi ho mandato, sì. Vi ho anche rimandato oggi, potrebbe essere una giusta modalità perché poi al termine di quella cosa che leggerete c'è proprio la visione empirista di Goethe, termina proprio con quella visione. Se volete leggere,
2: sì. La leggiamo un po' anche un po' veloce. Sì. Allora, questo è lo scritto bellissimo che hai composto, proprio che dà ragione dell'evoluzione del pensare umano, di questi pensatori che appunto hanno così questa evoluzione diversa uno dall'altro, però alla fine poi in qualche modo si concordano. È la storia un po' del pensare umano nell'evoluzione dell'umanità. Allora, Filosofi si intitola. E un gruppo di filosofi passeggiava in un parco. All'improvviso uno di loro esclamò:
3: "Toh, guardatela, che meraviglioso albero!"
2: "È vero", risposero i materialisti Talete, Epicuro e Feuerbach. "È un ulivo. Osservate il tronco, le radici, i rami, le foglie, i frutti. Sono i principi e le leggi che li compenetrano a suscitare in noi l'assoluta certezza che l'ulivo esiste in quanto materia concreta. Osservando e studiando la sola materia", aggiunge Hobbes, "noi possiamo riconoscervi tutto l'ulivo."
3: "Non proprio", subito ribatterono gli spiritualisti, tipo Rosmini, Gioberti, Mazzini. "È certamente un ulivo, ma esiste solo in quanto spirito. Spirito di cui voi, materialisti, non sapreste dire nulla, solo perché non appare ai vostri sensi. La materia e le sue leggi di cui voi vi occupate non hanno alcun valore, sono mera illusione. La materia è solo la manifestazione, la rivelazione dell'unica realtà che ne è il fondamento, lo spirito. Esistono solo le entità spirituali, il cui principio assoluto è Dio. Perché io possa conoscerle, aggiunsero Bergson, Renouvier e Blondel, io devo poter giungere al mio spirito.
2: Pacato replicò tra i realisti Floreschi: se, come voi dite, i materialisti nulla sanno dello spirito, voi spiritualisti ancor meno sapete riguardo la materia e le sue leggi. Che esista solo la materia o solo lo spirito, nessuno davvero può determinarlo. Solo una cosa si può affermare con certezza: l'ulivo esiste. Con esso l'intero mondo che si dispiega dinanzi a noi esiste in sé, indipendentemente dai sensi e dal fatto che siamo qui noi a guardarlo. Per conoscerlo e per intero, aggiunsero Aristotele ed Aquino, ci basta solo adeguarci ad esso.
3: Intervennero allora gli idealisti tipo Hegel, Fichte, Schelling, che dissero: voi vi lasciate irretire nella maya. Il mondo che ci appare sarebbe privo di senso e di scopo se non contenesse un fattore di sviluppo a fondamento del procedere del mondo. Quel fondamento è l'idea. Le idee sono l'unica realtà che esiste in sé. La materia è solo il mezzo tramite cui le idee compenetrano il mondo, dandovi direzione e senso. L'ulivo non esiste in sé come materia, ma solo come concetto, come idea. Ma la realtà esiste solo perché noi la conosciamo, precisarono Kant e Schopenhauer. È il soggetto a introdurre nella realtà l'idea quale forma, per poterla conoscere. La realtà dell'ulivo possiamo solo rappresentarcela soggettivamente, strutturandola dalle forme trascendentali della conoscenza. A questo punto li corresse Hegel. L'idea è invece immanente alle cose, è il principio unico di tutto l'essere e del conoscere.
2: Ah, voi fantastici spiritualisti e idealisti, non potreste mai spiegare la realtà esteriore con le idee, né voi grossolani materialisti e realisti potreste mai spiegarla con i soli sensi, risposero i matematisti Pitagora e Platone. La realtà dell'ulivo è solo matematica che poggia su di sé, indipendentemente da una mente soggettiva. Solo gli oggetti matematici, aggiunsero Penrose, Putnam e Quine, hanno una esistenza in sé, reale e indipendente dalla mente umana. Perciò solo la matematica pura ci consentirà di conoscere l'ulivo.
3: Avete ragione, imbeccarono i razionalisti con Cartesio. Il mondo esteriore è ordinato matematicamente, ma in esso vi sono realizzate non soltanto le idee matematiche, ma anche idee avventizie provocate dall'esterno, fattizie provocate da noi stessi, ma soprattutto idee innate, nate con l'individuo quali impronte della ragione divina. Questa, aggiunse Anselmo d'Aosta, la ragione è l'unica realtà che esiste in sé. L'ulivo esiste solo in quanto frutto della ragione, e perciò solo la ragione e il dubbio metodico ci consentono di conoscere l'ulivo, aggiunsero Spinoza e Leibniz. Alle idee necessarie si arriva solo mediante il rigoroso atto della ragione, che nemmeno ha bisogno dell'esperienza sensibile.
2: È vero che le idee vivono nel mondo, ma certo non in qualcosa di esteriore e materiale, asserirono gli psichisti. Ne possono solo fluttuare nell'aria. Affinché esistano, le idee devono legarsi a un essere che solo in tal caso può averle. Ciò che esiste in sé disse appunto Platone. La realtà ontologica fondamentale in cui vivono le idee è solo la psiche. La realtà dell'ulivo esiste e come, ma vive tutta nel nostro inconscio, specificò Freud. Per conoscere questo particolare ulivo, aggiunsero Nietzsche e Kierkegaard, noi dobbiamo soltanto abbandonarci al nostro sentire. Desideri e angosce ci apriranno all'idea ulivo più profondo che vive nei meandri della nostra anima.
3: Un attimo, dissero i pneumatisti Cleonte e Crisippo. Le idee però non vivono soltanto per essere sentite, ma anche per essere attuate, realizzate. Perciò non possono vivere in un mondo genericamente animato, ma solo in un essere individuale, spirituale. Perciò ad esistere in sé non è l'anima, ma lo spirito, e non tanti singoli spiriti, come credete voi spiritualisti, bensì un unico, totale spirito unitario. Che cosa dunque percepiamo nell'ulivo che abbiamo davanti? Lo spirito unitario che è nell'ulivo. Dio in tutto, e Dio è tutto, aggiunsero i panenteisti Krause, Lotz, Frechmann, Eichmann. Dio contiene tutto, ma trascende il tutto. Ma Dio è tutto, precisarono i panteisti, Eraclito, Bruno, Spinoza. Dio è il mondo stesso, Dio si è fuso nel mondo ed è diventato uno col mondo. Dio è lo spirito che si è fatto immanente nella natura, ma lo trascende più, perciò non conoscere l'ulivo, per conoscere l'ulivo noi dobbiamo solo intonarci, sintonizzarsi il Dio in noi con il Dio che vive nel mondo.
2: Pausa, sì, perché c'è un ostacolo brevissimo.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: L'ulivo infatti esiste già in sé, e prima del pensiero ribatterono i monadisti come Leibniz, Cusano, Bruno, ma esiste in quanto monade, essere spirituale primario del mondo, in grado di generare in sé l'esistenza e di trarre da sé le idee. Il mondo è un insieme di monadi dei più diversi gradi, spinte da una percezione all'altra. Conoscere significa solo seguire le monadi.
3: Ma voi monadisti non state sperimentando quanto affermate, lo state solo supponendo. Il vostro non è che astratto spiritualismo, sbottarono i dinamisti, in particolare Eraclito e Aristotele. Non percepite che il mondo esteriore è ovunque dominato da forze dinamiche invisibili? Ciò che esiste in sé è la dynamis, la forza o spiriti di movimento che vivono dietro le forme o spiriti della forma. L'ulivo in sé esiste, ma solo quale processo di mutazione di forme attraverso forze, quali metamorfosi da potenza in atto, creata dalla nostra coscienza. La conoscenza consiste nel ripercorrere a ritroso il processo creativo delle forze dinamiche.
2: Calma, risposero i fenomenisti, l'immaterialista Berkeley, lo scetticista Hume, il relativista Stuart Mill. In vero, non esiste alcun ulivo in sé e alcun Dio nelle cose, ma solo il fenomeno ulivo e un Dio fuori da esse. Il fenomeno ulivo è l'unica realtà dell'ulivo. Esiste solo ciò che è percepito in sé, esiste solo la mente che percepisce le cose, sia essa umana o divina. Aspettate però, corresse il trascendente Kant, un ulivo in sé esiste indipendentemente dal soggetto, ma è irraggiungibile per la conoscenza. Conoscibile è solo il fenomeno ulivo. Bisogna quindi limitare la conoscenza allo studio del fenomeno o percetto. Ma il fenomeno dell'oggetto che mi appare, io non posso dire niente, né che esista in sé, né che esista solo il fenomeno, precisarono i fenomenologi come Husserl. Io posso solo dire che il mondo mi appare ed è un mondo fatto di fenomeni.
3: Se voi fenomenisti escludeste per un attimo ciò che vi giunge per intelletto e ragione, replicarono i sensisti, vi accorgereste che ha valore solo ciò che i sensi ci trasmettono sotto forma di impressioni. Le sensazioni sono entità ontologiche dalla cui aggregazione si configura la realtà fisica, asserirono Mach e Merleau-Ponty. Esiste in sé solo ciò che si presenta ai sensi. Perciò l'unica forma di conoscenza è il sentire, solo ciò che è sensibile è conoscibile, dissero Condillac e gli illuministi. Per conoscere oggettivamente l'ulivo non serve alcun spirito, basta solo limitarsi a percepirlo. Ma non esiste alcun ulivo in sé. Questo è un ulivo solo perché l'abbiamo prodotto noi nel momento in cui l'abbiamo percepito.
2: Alcuni di loro erano empiristi, tra cui Hume, che esclamò: «È vero, bisogna solo limitarsi al dato empirico e trarre la conoscenza dalla sola esperienza sensibile, però non si può affermare che l'oggetto di esperienza esista o non esista. Dobbiamo affidarci al sole, accettare soltanto quel che il sole ci illumina e poi restare a guardare e accogliere quel che ci porta incontro all'esperienza, così come ci si presenta. Ma per conoscere l'ulivo in sé, aggiunse Locke, dobbiamo comunque elaborare i dati e le rappresentazioni dell'esperienza sensibile. Noi dobbiamo solo osservare attentamente l'ulivo e poi attendere che ci raggiunga e ci offra se stesso, aggiunse Goethe, senza cercare connessioni particolari dietro ai fenomeni. Essi sono già la teoria.
3: A quelle parole seguì un profondo silenzio di qualche minuto.
2: Vai, vai.
3: Nell'ascolto altrui ognuno aveva sperimentato la rigidità e l'incompletezza della propria posizione. Ed ora, in quel silenzio, ciascuno udiva il proprio pensiero muoversi e percorrere l'intero zodiaco. Tutti avvertirono che la verità si stava manifestando in quel movimento, in quanto ognuno, dal proprio punto di vista, stava accogliendo e assumendo le posizioni di tutti gli altri.
2: All'improvviso, senza aggiungere nulla, tutti presero a raccogliere i frutti del pensiero circolare e vivente, le olive. Bravissimo Fabio Antonio Picciolacalò, questo è veramente fenomenale. Materialisti, spiritualisti, realisti, idealisti, matematisti, razionalisti, psichisti, pneumatisti, monadisti, dinamisti, fenomenisti, sensisti, empiristi, mamma mia. E qua veramente hanno spaccato di come gira il mondo. Certo che l'uomo della strada dice: ma questi qua ci fanno o ci sono? Vabbè, però fa parte dell'evoluzione dell'attività del pensare umani.
0: Sembra il testo di una canzone di Rino Gaetano.
2: Come?
0: Fenomenisti.
2: Sì.
0: Sembra il testo di una canzone di Rino Gaetano.
2: Sì.
0: Fenomenisti. Non te reggo più.
2: Purtroppo siamo alle battute finali. Dici qualcosa rispetto a questo bel componimento per i nostri ascoltatori che sono stesi, sudati e ansimanti.
3: Lo siamo anche noi.
2: Come noi. L'unica bella fresca è Marica. Che...
3: Sì. No, se non c'era la Marica saremmo già morti.
2: E l'eterno femminino che in alto ci trae. Bene, sì. Bene.
0: Benissimo, benissimo. Intanto mi avete fatto ridere, soprattutto tu, Elio, devo dire che hai interpretato alla grande alcuni personaggi, erano un po', erano quasi tra il collerico e l'annoiato. Corrado era molto più pacato, insomma, molto più.
3: Io sono fatto così.
2: Lui è tipo inglese, sai.
0: È British.
2: Madrelingua inglese.
0: Ecco. Comunque abbiamo colto un po' come tredicesimo punto, che è appunto questa la disposizione d'animo a cui ci ha così abituati Goethe, e quindi con quell'approccio.

0: approccio,
1: aiuto,
0: il metodo scientifico di Goethe. Allora, è molto semplicemente il delicato empirismo. Allora, lui dice esiste un delicato empirismo che si rende completamente identico all'oggetto, diventando così vera teoria. Era quello che avevo anticipato all'inizio. Quindi, cosa fa Goethe? Cerca sempre di pensare senza astrarre. Come si può pensare senza creare astrazioni? Intanto bisogna addestrarsi, ok? Bisogna adeguare costantemente il modello di pensiero alle qualità dei fenomeni. Ok? Quindi è un modo di pensare. Cosa fa l'artista? Fa esattamente questo. Non turba, cerca di cogliere, cerca di far comporre, cerca di far creare alle cose che osserva. Quindi non può utilizzare l'ordinario pensiero rappresentativo. Quello è un pensiero che va bene, l'ordinario pensiero rappresentativo va bene per la realtà inorganica, cioè per il morto, per l'inorganico, non per l'organico. Il mondo organico ha bisogno di un pensiero vivo, un pensiero in movimento. Quindi il concetto nell'organico non è più la stessa cosa come nell'inorganico. Nel mondo inorganico, diciamo, l'unità delle parti non è contenuta. Nella pietra non c'è la vita, è fuori vita, è quindi trascendente. Quindi bisogna utilizzare proprio il pensiero riflesso per conoscere il mondo inorganico, perché appunto l'unità all'idea si arriva soltanto attraverso il pensiero riflesso. Quindi non dobbiamo buttare il bimbo con l'acqua sporca, come si può dire. Pensiero inorganico, il pensiero inorganico, il pensiero morto, l'intelletto, ci serve come preparatore alla ragione, ci serve per produrci dei concetti astratti, separati, per poi riunirli attraverso la ragione, il pensiero del cuore. Quindi perché? Perché l'idea invece, il concetto, quindi il concetto vivo, è diventato uno, è immanente nell'oggetto. Quindi per arrivare al concetto vivente noi dobbiamo utilizzare un pensiero in movimento, e il pensiero in movimento è appunto quello che avete letto voi. È un pensiero che è in grado di osservare la pianta, l'animale, da tutti quei punti di vista che abbiamo appena letto. Cioè bisogna essere tutti quei filosofi che si contrappongono. Soltanto se io riesco a fare questo, ed è quello che faceva Goethe, avere un lato di sé per ogni cosa. Okay? Alla fine lo riunisco sotto il mio atteggiamento empirico, quindi guardo le cose dal punto di vista dell'idealista, del realista, del materialista, degli spiritualista e così via, ma poi mi metto al di sopra di quei 12 punti. Il 13° punto non è altro che la confluenza o convergenza di tutti quegli altri punti lì.
1: Bellissimo. Guarda, sì, indubbiamente l'escurso che hai fatto è impegnativo, quindi, ma però è stato importante affrontare tutto questo contenuto che ci hai portato, ma quello che io ho avverto anche nel tuo dire, poi ti penso davanti al telefono, non ci vedi, e hai fatto quindi un lavoro così importante, ma trovo che il movente sotto tutti questi anche pensieri complicati c'è un atto d'amore tuo.
0: Certo, non ci sono dubbi, anche perché è l'atto d'amore che realizza quello di cui ho parlato. Questa sintesi non può essere fatta se non con amore. Cioè, ecco. Quello che, allora, intanto è un atto di servizio, perché questo è quello che scrive Steiner, che è quello che avrebbe voluto, quello che avrebbe tanto cercato, quello che gli è mancato, e quello che dice la Wegmann: io tornerò, promette di tornare. Ma dovranno esserci uomini disposti a fare questo tipo di lavoro. Lo so che è impegnativo, lo so che è difficile per certi versi, ma nulla è impossibile. È necessario soltanto un po' d'amore e un po' di volontà.
1: Bellissimo. Vuoi dare un messaggio proprio conclusivo tuo ai radioascoltatori per tirarli su un po' di morale?
0: Beh, allora, quello che posso dire è che si può scegliere quale strada fare. Steiner ha dato tutte e tre queste vie: la via degli esercizi, la via quindi della volontà, propriamente della volontà, che è la via della religione, diciamo così, okay. La via dell'arte, che è quella di cui abbiamo parlato stasera, quindi i contenuti di questa via, no? È la via del sentire. Questa via del sentire, l'arte, se praticata con intenti scientifici,

0: scientifici quanto religiosi, è una via che conduce assolutamente al mondo spirituale, è una via che conduce alla conoscenza, ma non alla conoscenza fine a se stessa, alla conoscenza in quanto incontro con l'idea, in quanto come dire, percezione diretta, conoscenza diretta, percezione, intuizione diretta dell'idea, del Cristo in noi e del Cristo nelle cose, del Logos, del pensiero del mondo, del fondamento del mondo, chiamiamolo come vogliamo. Oppure c'è ancora questo di cui abbiamo parlato stasera, di questi sei testi, il cui studio è certamente impegnativo, ma come vediamo porta alla stessa conclusione, porta sempre all'amore, all'essere dell'amore.
1: Grazie, grazie Fabio, sì, veramente di cuore, e ti auguriamo naturalmente sempre una buonissima continuazione nella tua ricerca e della tua vita.
0: Benissimo.
2: Grazie a voi, ragazzi. Grazie molto,
3: grazie,
2: Fabio.
3: Ciao,
2: e
3: ciao Fabio.
2: Alla prossima.
1: Alla prossima, allora.
0: Alla prossima.
1: Grazie, grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, a ciao, tutti. Ciao. Ciao anche ai telespettatori. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: new beginning. It's time to draw a new line in the sand. Time to clean the slate, go back to 1948. Before the settlers.
1: Allora, vi ricordiamo, se volete sostenere la nostra radio, donate il 5 per 1000 durante la dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale per il 5 per 1000 è 01598090288. Poi vi ricordiamo di sostenere la radio, potete sostenere la radio sul conto corrente postale numero 25386459 oppure tramite bonifico bancario la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate nel nostro sito, oppure portando direttamente il contributo ai membri del CDA. Ecco, poi vi ricordiamo che sabato 20 giugno c'è il GAS e quindi qui in sede radio dalle 11 alle 18 e ci sono tante cose interessanti da comprare, robe biologiche, biodinamiche eccetera. Poi c'è il Gas Resistenti 50esimo, sempre questo incontro qua di sabato 20 giugno, qui in sede radio, quindi per info e prenotazioni 347-6618-523. Poi vi ricordiamo la conferenza dove parleranno Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino, che si terrà venerdì 26 giugno alle ore 21 e questo si tiene, dov'è che si tiene? Sì, ecco, grazie Marica, al centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Ecco, pre-registrazione obbligatoria, info entro domenica 21 giugno su www.venetkens-gov.org/eventi. Ecco, per informazioni telefonate a Belluco 34-6361-4469. Poi ecco, anche sabato 27 giugno in sede radio all'inizio delle 20 c'è Mara per sempre con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole e a seguire il concertone di Luca Bassanese, quindi entrata offerta libera, per informazioni 329-00-38988. Ecco, poi allora c'è un messaggio di Riccardo Rossi, laureato in scienze di servizi giuridici dell'Università di Verona, che allora è disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso per dare. Grazie Marica. Allora, sono disponibili per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, eccetera, eccetera. Quindi 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E adesso continuerà la Marica, che è molto più brava di me.
2: Eccomi, allora c'è la richiesta di un aiuto per Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio, con a carico una moglie e due figli, è affetto da carcinoma e quindi ha bisogno di cure più importanti e chiede se si può fare un versamento. Vi do l'IBAN IT94Y0832-7629600000080115. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Giovedì pomeriggio, giovedì 25, dalle ore 14 alle ore 19, come ultimo giovedì del mese, c'è un incaricato qui in sede radio per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Ricordano di portare le ultime bollette, luce, gas e un documento di identità. Poi ricordiamo, come ultimo annuncio, il sito ciaobei.org. Ciaobei e Radiogamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende, quindi favoriscono lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi, offrono servizi di ricerca e offerta di lavoro, promuovono nuove forme di aggregazione, sostengono l'agricoltura biologica e biodinamica, sostengono una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, e protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato. Vi lascio il sito, che è www.ciaobei.org.
3: Benissimo, Marika, hai un futuro di annunciatrice. La voce c'è, l'impostazione anche, quindi allora
2: il ghiaccio l'abbiamo rotto.
3: Il ghiaccio l'abbiamo rotto e quindi possiamo notare.
2: Il microfono adesso.
3: allora vi diamo un bellissimo saluto, vi lasciamo nella bellissima compagnia del nostro caro Andrea, vi auguriamo una bellissima serata, sempre in continuazione con i programmi di Radio Gamma 5. Indubbiamente, Corrado, è stato un programma impegnativo, sì. Ci siamo fatti una sudata, penso anche con voi, però ne è valsa la pena.
1: Sì, abbiamo come la sensazione, sì, dopo tutto questo sforzo, comunque, di avere qualcosa di concreto.
3: Benissimo, benissimo. Allora, buona serata, buona continuazione di tutto. Un bel saluto anche da Marika.
2: Ciao a tutti.
3: Evviva.

0: Eccoci qua, Radio Gama 5, 94 MHz, qui da Campodarsego, in provincia di Padova, del mondo e altre storie. 21:30 più o meno 23:30. Allora, anzi, ma 23, scusate, mi sbaglio sempre. Appuntamento consueto con Simona Cremonini, siano le 21:30 più o meno esatte, poi avrò modo di darvi altre info. Ricordo su tutti il nostro modo per agire via SMS è il 334-7102-672. Ciao Simo, intanto benvenuta.
1: Grazie, ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: A posto, tutto funziona, buon ascolto a tutti e grazie come sempre per essere qui. Grazie.
1: Beh, intanto grazie ad Andrea che come sempre mi ospita, che come sempre mi dà questo spazio all'interno del suo programma e a Radio Gamma 5, che ormai è diventata una presenza fissa nella mia vita, anche perché questa opportunità, insomma, ormai sono una decina d'anni, adesso ho perso persino il conto del tempo e devo dire che è un bellissimo spazio perché comunque la radio ti consente, insomma, di raccontare qualcosa con un mezzo che è la voce, che forse è anche un po' sottovalutato da un certo punto di vista, ma in realtà secondo me è un mezzo molto affascinante, è un mezzo che noi umani abbiamo ma magari diamo un po' per scontato come tante cose. Quindi grazie di questa opportunità, anche perché insomma gli argomenti di cui andiamo a parlare sono abbastanza importanti da un certo punto di vista, nel senso che ormai insomma chi ci ascolta da un po' magari un po' mi conosce, ma mi piace partire un po' dall'inizio. Io non sono altro che una curiosa, non mi piacciono i titoli altisonanti, diciamo. Preferisco parlare di me come una curiosa, perché senza la curiosità non avrei fatto praticamente nulla di quello che faccio nella mia vita, e invece è una cosa fondamentale perché quella ti spinge poi non solo a fare magari quello per cui sei così orientata a fare qualcosa, ma anche ad andare avanti nel tempo, anche a trovare sempre nuovi stimoli. Io ho cominciato, ormai sono quasi una trentina d'anni, sono 28 anni che faccio ricerca sulle leggende popolari, sulle tradizioni, sui miti che sono legati in particolare al mio territorio, quello del Lago di Garda e dintorni. Ho cominciato un po' per caso, come tutte le cose belle, insomma, non arrivano mai perché in realtà le pianifichi, e poi nel tempo in realtà su questa tematica mi sono mossa anche su una serie di argomenti, insomma, di cui magari nessuno si era mai preso cura in qualche modo. Fra di essi ad esempio c'è il mondo del cibo e del vino attraverso il mondo del folklore, delle leggende, il tema delle pietre forate naturali, che è un tema molto, molto anche spirituale. Insomma, ci sono insomma una serie di, così, di punti fermi che ho avuto modo di trovare nella mia vita, e tra di essi c'è anche il tema che ormai da un po' percorriamo anche qui su Radio Gamma 5, perché l'altro tema molto importante con cui insomma ho avuto a che fare è quello del tempo. Il tempo, che è l'unità di misura più strana da un certo punto di vista, perché ce l'abbiamo perennemente tra le mani, insomma il tempo ci scorre via e ci scorre addosso in ogni momento, ma in realtà spesso non ce ne rendiamo conto, e devo dire che è anche un elemento che in qualche modo buttiamo tanto tempo, e invece credo che dovremmo valorizzare di più il tempo che abbiamo, perché il tempo comunque che abbiamo anche su questa terra per fare le cose per motivi naturali limitato. Il tempo però è stato sempre di interesse per gli studiosi, è sempre stato un qualcosa di affascinante, quella misura che però era anche un po' difficile da raccogliere, perché in realtà mentre le cose fisiche, le cose che vedi sono più facilmente misurabili, il tempo è un qualcosa che non sembra avere una manifestazione fisica. E fin dai tempi antichi, fin dai primi calendari, il tempo è stato sempre considerato anche in quella che è la sua natura forse più esplicita, quella ciclica, quella che ci vede vivere le giornate di 24 ore, i mesi e le settimane, che sono delle unità un po' intermedie, e poi soprattutto l'anno. L'anno è la grande unità di misura del tempo, perché l'anno, anche grazie al cambiare delle stagioni, in qualche modo diventa un'unità di misura che noi possiamo in qualche modo vivere, possiamo anche valutare, possiamo in qualche modo sentire. E fin dall'antichità, infatti, il tempo è stato considerato proprio una ruota che gira, un serpente che morde la propria coda, ed è proprio nel tempo, che nel calendario, che noi riconosciamo anche un legame poi con la vita umana, con quello che è il ciclo della nostra vita, perché la vita dell'uomo appunto è un ciclo, un qualcosa che va dalla nascita alla morte e dalla morte alla vita. Lo scorso mese abbiamo parlato ampiamente del significato del mese di giugno, il mese che stiamo vivendo, e del suo legame con la dea Giunone. Ma questo mese, e qui arrivo un po' al grande tema della serata, questo mese è segnato anche da un avvenimento particolare, da una ricorrenza astronomica, ma non solo, che segna profondamente proprio il ciclo del tempo umano, e mi riferisco al solstizio d'estate. La nostra percezione è appunto per il tempo un po' limitata in qualche modo. A noi contemporanei il mese di giugno sembra un po' il momento in cui c'è la fine di qualcosa, delle scuole, di una parte dell'anno, ma soprattutto il momento in cui si apre il periodo più caldo, il momento in cui ci sembra appunto che in qualche modo inizi l'estate, ne abbiamo una grande percezione. Ma soprattutto il solstizio d'estate è un qualcosa che ha in realtà una doppia natura, perché anche se apparentemente noi apriamo il momento di luce in cui viviamo di più anche all'esterno, in realtà il solstizio d'estate è una festa con un grande lato oscuro, un'ombra che incombe su di lei, perché in realtà il solstizio d'estate non è altro che il momento in cui il sole comincia a decrescere all'orizzonte, e che le giornate, anche se ovviamente ancora in maniera impercettibile, iniziano ad accorciarsi, iniziano ad andare proiettarsi verso il momento più buio dell'anno, il momento appunto che ci porterà verso l'autunno, verso l'inverno, e al nuovo solstizio, quello d'inverno, che invece farà la cosa esattamente opposta, quindi aprirà il momento dell'anno in cui invece la luce prenderà in qualche modo il sopravvento di nuovo. I solstizi sono momenti di pausa, di passaggio. La etimologia di questa parola ci riporta al significato di il sole si ferma, perché la parola solstizio deriva dal latino solstitium, che combina la parola sol, sole, esistere, ovvero il verbo del fermarsi. Il solstizio quindi è appunto il momento in cui il sole letteralmente si ferma, ed è un momento che di anno in anno può verificarsi il 20 o il 21 del mese, a seconda del movimento della Terra attorno al Sole. Per esempio quest'anno sarà il giorno 21, domenica. E a questo periodo ovviamente importante, ovviamente particolarmente percepito dai popoli antichi, che avevano voglia, avevano desiderio anche di cercare di capire di più della natura circostante, il cristianesimo ha voluto associare una festa importante, perché è legata a un personaggio insomma particolarmente significativo in quello che è il credo cristiano. Infatti la notte tra il 23 e il 24 giugno, che è per tradizione considerata la più breve dell'anno, è stata intitolata a San Giovanni Battista, il santo che protegge dagli spiriti. Ma in realtà se noi andiamo alla ricerca di quelle che sono le tradizioni, di quelle che sono un po' le simbologie e tutto ciò che riguarda questo momento dell'anno, scopriamo che questa notte è anche nota come la notte delle fate e la notte delle streghe. Infatti era secondo tradizione proprio in queste ore che le fattucchiere dovevano raccogliere le erbe di cui avevano bisogno per i loro incantesimi, che avrebbero poi lanciato nei mesi seguenti, perché proprio in questa notte le erbe assorbono poteri molto particolari. Tra le piante che le streghe dovevano procurarsi vi erano alcune delle erbe più interessanti per quanto riguarda i loro riti. Vi era per esempio l'iperico, che viene chiamato anche erba di San Giovanni o scaccia diavoli, che un tempo era usata proprio come sostituto dei medicinali che abbiamo oggi, per le sue numerose qualità, tra cui quelle diuretiche, tra quelle balsamiche, quelle astringenti e decongestionanti. E l'erba di San Giovanni, secondo quella che è la leggenda, germogliò dalle gocce del sangue del santo che venne versato in occasione della sua decapitazione. E infatti, tra l'altro, troviamo un riscontro, perché se strofiniamo sepali e petali e vediamo che cosa ne esce, le dita si sporcano di un pigmento rosso che ricorderebbe appunto il sangue di San Giovanni. Tra le altre piante utili in questa notte vi erano l'artemisia, che era la pianta base per il distillato dell'astenzio e che appunto con il nome artemisia aveva un riferimento diretto ad Artemide, quindi alla dea Diana, la dea della caccia, ma non solo. Vi era poi la verbena, l'erba veneris, con potere aprodisiaci, in questo caso il riferimento, il veneris era Venere, ma che veniva utilizzata anche per pulire gli altari. E poi vi erano il ribersrosso, il biancospino, il vischio, il sambuco, il scorbezzo, la cipolla, l'aglio, insomma c'erano tutta una serie di erbe che in questa notte assumevano delle particolari capacità da sfruttare. E non è un caso che questa notte poi, fin dai tempi più antichi, sia stata considerata una notte particolare. Secondo un'antica credenza, in questa festa il sole, ovvero l'astro che simboleggia il fuoco, si sposa con la luna, che ovviamente ha come riferimento l'acqua, e da questa tradizione prenderebbero poi i riti e gli usi del falò che ci sono ancora oggi prenderebbero vita, e soprattutto quelle che sono le ritualità legate anche alla rugiada di questa notte, che ha un potere particolare. E proprio gli attributi di San Giovanni, perché il cristianesimo ovviamente assorbe molto spesso dei simboli e dei riferimenti dalle tradizioni più antiche, appunto fra i simboli, gli attributi di San Giovanni c'erano proprio il fuoco e l'acqua, e così in questo modo venivano proprio sovrapposte le celebrazioni con del santo con quelli che erano degli riferimenti più antichi. Ovviamente in questo excursus non posso far mancare quello che è stato l'altro grande popolo che ha popolato il continente europeo, ovvero quello celtico, per i quali e per i Celti la raccolta delle erbe officinali nella festa di mezz'estate era un rito importante, era effettuato dai druidi, i grandi sacerdoti, che coglievano tutte quelle erbe con effetto spirituale, di cui alcune vi ho citato già primi nomi, come la verbena, l'iperico, l'artemisia, l'aconito. E in realtà non possiamo dimenticare che il rito di bagnarsi nella notte di San Giovanni e nel giorno di San Giovanni nelle fontane, nelle paludi e nei fiumi derivi proprio da riti più antichi che non sono stati sconfitti e quindi sono stati in qualche modo tollerati, assorbiti dalla Chiesa. Era la stessa notte in cui comunque si accendevano fuochi, erano fuochi che venivano preparati agli incroci, e si diceva che appunto gettando determinate erbe nel fuoco si sarebbe allontanata la mala sorte. E ovviamente, visto che nella tradizione popolare nulla si butta, si doveva raccogliere la cenere e si faceva passare sul corpo e sui capelli per scacciare il male e le malattie. Ovviamente insomma c'erano tutta una serie di simboli, di criteri che erano molto importanti. Inoltre la notte di San Giovanni era anche quella in cui le streghe si davano convegno attorno agli antichi noci, da cui i contadini rigorosamente il giorno dopo o comunque entro il 29 di giugno dovevano raccogliere le noci ancora verdi e bagnate dalla rugiada stregata perché potessero preparare il nocino e perché ovviamente la ricetta riuscisse al meglio. Era un periodo, quello tra il 23 e il 29, in realtà particolarmente ricco di suggestioni, di tradizioni, di cose particolari che potevano essere messe in pratica per cercare un po' di interpretare anche la natura attorno a sé. Per esempio in Abruzzo tra il 23 e il 29 di giugno c'era un rito che le ragazze potevano fare per sognare il futuro marito. E quindi in queste notti, appunto tra il 23 e il 29, questa ragazza che voleva vedere il futuro marito doveva contare nel firmamento 32 stelle, ovviamente se le condizioni meteorologiche lo permettevano, e in questo modo la notte del 29 giugno avrebbe sognato l'uomo del suo destino. Non è un caso che vi accenno anche del 29 di giugno, perché anche il 29 di giugno è una data particolarmente piena di magia, è il giorno di San Pietro, un periodo nefasto per i laghi, e in particolar modo, visto che ve l'ho citato prima, per il lago di Garda, dove la leggenda su San Pietro narra che questo fosse l'unico giorno in cui il santo poteva incontrare sua madre, che era stata condannata all'inferno per la sua cattiveria. Ed era appunto il giorno in cui questa donna poteva essere liberata per ricongiungersi al figlio. Tuttavia a vegliare su di lei vi erano dei demoni che pur di non lasciarla sfuggire nemmeno per qualche ora la inseguivano, si aggrappavano a lei e alla corda d'aglio che veniva tradizionalmente gettata dal figlio, e in questo modo proprio sul lago di Garda si racconta che provocassero quei violenti fortunali che sono molto diffusi proprio in quel periodo, tanto che ci si ricollegava a una leggenda antica celtica del fatto che i mostri nei laghi andassero placati in questo periodo dell'anno con un omaggio o con una vittima, e anche il lago di Garda sembra avere in qualche modo mantenuto questo legame con l'antica tradizione celtica. E questa cosa insomma è particolarmente significativa perché le due date dal 23 al 29 giugno sono proprio una parentesi abbastanza importante per tutto quello che sono le credenze della tradizione popolare. E partendo insomma da questa prospettiva, sappiamo che molto spesso questo genere di feste venivano anche sfruttate per cercare di leggere proprio i segni del futuro, per capire come potesse evolvere la stagione, che cosa ci si potesse aspettare. E in questo fu particolarmente bravo Gabriele D'Annunzio, che con i versi della sua figlia di Iorio fece riecheggiare ciò che si raccontava in una leggenda abruzzese. Infatti, secondo questa leggenda, le giovani donne la mattina del 24 giugno a Oriente avrebbero potuto vedere sul disco del sole il volto del santo. E c'era in qualche modo anche un legame con il sangue, perché qui vi ho accennato prima parlando di Perico, perché D'Annunzio scrive: domani è San Giovanni, fratel caro è San Giovanni, sulla playa me ne vo gire per vedere il capo mozzo dentro il sole all'apparire, per vedere nel piatto d'oro tutto il sangue ribollire. Quindi insomma comunque tradizioni che in qualche modo si legano l'una con l'altra. E allontanandoci un po' dall'Italia abbiamo un rappresentante molto importante della letteratura mondiale che a questo periodo dell'anno si affezionò in maniera particolare, perché Shakespeare proprio in questo periodo ambientò una delle sue commedie più note, ovvero Il sogno di una notte di mezz'estate, nella quale non mancano vicende magiche e fatate, e in cui appunto la notte centrale, il momento centrale è proprio questo quello del solstizio d'estate e di questi giorni. Proprio questo riferimento del solstizio d'estate di Shakespeare fanno via di ispirazione anche a molti di quegli artisti chiamati fairy painters, che potete tra l'altro ritrovare anche in due dei miei romanzi, Il pittore delle fate e La pittrice delle fate. Come dicevamo, sono notti di magia, quindi di sabba, di streghe, di fate, personaggi che il cristianesimo non è riuscito a sconfiggere. E quindi, come accennavo, la vigilia di San Giovanni, quel momento tra il 23 e il 24 di giugno, è la tradizione in cui si raccolgono le erbe, ma anche in cui si accendono proprio i fuochi rituali. In realtà tutti questi significati del solstizio d'estate furono in particolare valorizzati dalla religione greca antica, dove il giorno di San Giovanni era considerato la porta degli uomini perché era il particolare lasso di tempo in cui il confine tra i mondi in qualche modo diventava più sottile e quindi si poteva attraversare quello che era proprio il confine tra il nostro mondo e l'altro mondo, quello in cui non c'è spazio e non c'è tempo. Abbandonarsi ai riti del solstizio di questi giorni magici potrebbe essere un'opportunità un po' per riavvicinarsi proprio alle antiche energie, a tutto ciò che insomma noi non abbiamo perso, ma forse abbiamo un po' messo da parte, abbiamo un po' dimenticato per inseguire altri impegni. E quindi potrebbe essere un'idea accendere fuochi, ovviamente in sicurezza, bagnarsi nelle fontane, nei laghi, andando oltre quella definizione un po' paurosa e anche un po' spiacevole che si è voluto un po' associare anche a questo tipo di cultura. Non so se per caso, non so se c'è in qualche modo un legame, perché anche Lord Byron era un personaggio molto particolare, ma proprio in questo periodo dell'anno avviene un qualcosa di molto molto interessante per tutti gli amanti del fantastico. Infatti domani sarà il 16 giugno e il 16 giugno del 1816, quindi poco più di due secoli fa, avviene un qualcosa che cambia la storia della letteratura fantastica, ma soprattutto della letteratura in generale, perché è in quell'occasione che Lord Byron invita sul lago di Ginevra un gruppo di letterati e con loro fa una sfida leggendaria per scrivere il racconto più pauroso mai scritto. La notte di Villa Diodati, questo avvenimento letterario in realtà che era un po' un salotto, anche un po' un momento di ritrovo tra una serie di scrittori e scrittrici che avevano tra loro anche una serie di ragnatele sentimentali, potremmo così definirle. In ogni caso è quello il momento in cui ha origine il genere horror e ha origine anche in parte il genere della fantascienza, perché è proprio durante questa sfida che nasceranno le idee di Mary Shelley per il romanzo Frankenstein e nascerà il racconto Il vampiro di John William Polidori, che avrebbe in seguito ispirato anche il Dracula di Bram Stoker. Noi sappiamo che insomma quell'anno fu particolare, fu un anno che venne denominato l'anno senza estate o anche anno della povertà, perché in quel momento storico gravi anomalie al clima estivo fecero sì che fossero distrutti i raccolti di buona parte d'Europa, ma anche ad esempio degli Stati Uniti e del Canada. E fu la notte senza estate un momento di particolare temperature fredda, insomma. La causa per molto tempo è stata sconosciuta, non è stata ben identificata. Oggi si tende a identificarla con un'eruzione vulcanica nell'Indonesia, del Tambora, che avvenne tra il 5 e il 15 aprile del 1815, riversò una grande quantità di cenere vulcanica negli strati superiori dell'atmosfera e fece sì che il clima del pianeta fu particolarmente messo alla prova. In realtà quello fu un periodo di grandi eruzioni vulcaniche che avvennero anche ad esempio nelle Filippine, nei Caraibi, quindi sicuramente tutta questa serie di cause provocò quella che era una piccola era glaciale, un periodo di raffreddamento che in realtà era partito già in parte nel Medioevo e si protrasse fino al 1850. E in realtà volevo anche leggervi qualche riga di Mary Shelley, perché sono le righe con cui lei descrive l'incubo da cui appunto iniziò poi a elaborare il suo Frankenstein. Vidi con gli occhi chiusi, ma con una mente ben sveglia, il pallido studioso di un'arte profanatrice inginocchiarsi accanto al risultato della sua opera. Vidi l'orribile fantasma di un uomo disteso dare qualche segno di vita per via di un potente meccanismo. Lo vidi agitarsi, ancora informe, ma già quasi umano. E devo dire che insomma, visto che cadeva proprio in questi giorni, ve ne volevo parlare perché è stato un fatto che ha profondamente influenzato anche me, perché il mio primo romanzo pubblicato è uscito nel 2016, il romanzo Il sigillo di Sarca, ed è stato un omaggio anche un po' a questo passaggio in questi 200 anni proprio della notte di Villa Diodati. In realtà la storia di quella villa è un po' particolare, perché a Villa Diodati aveva soggiornato anche John Milton, che era l'autore di Paradiso Perduto, quindi sembra che avesse una particolare capacità di attirare insomma quelli che erano i letterati o comunque dei personaggi che poi avrebbero regalato delle cose meravigliose al mondo. Tutta l'ispirazione poi per la sfida proprio di scrivere il racconto più spaventoso in realtà arrivò dal fatto che questo gruppo di amici e scrittori stava leggendo Fantasmagoriana, che è una raccolta di novelle gotiche in cui erano presenti alcuni viaggiatori come protagonisti che si raccontavano appunto a vicenda delle vicende di cui erano stati protagonisti o di cui avevano sentito parlare, che erano particolarmente strane e che avevano un carattere sovrannaturale, insomma, quindi sicuramente l'atmosfera poi arrivò anche dalle loro letture, quindi la lettura fa bene perché a volte anche dà delle idee, dà anche degli stimoli particolarmente importanti. Ecco, io direi che ci siamo detti un po' di cose, vi lascio ad Andrea così magari poi torniamo nella seconda parte. E tu che dici, Andrea?
0: Sì, no, intanto grazie. Volevo ricordare a te, ovviamente di rimando anche agli ascoltatori, il giorno 13 di luglio è il prossimo appuntamento appunto con te e appunto con Simona qui in radio, quindi non so, lo dico sempre in diretta, dimmi se la data ti confà.
1: Va benissimo, sì.
0: Ok, allora guarda, ti riaggancio, ti chiamo fra due minuti e nel frattempo ricordo gli sms su tutti 334 7102 672. A fra poco.
1: A fra poco, ciao.

0: Ecco, Radio Gamma 5, 94 MHz qui da Campo d'Arsego, siamo alle 22 più o meno esatte del mondo e altre storie con voi fino alle 23. Però è la seconda parte questa con l'ospite. Prima di riannunciarlo vi ricordo l'SMS su tutti 334-7102-672 e i tre modi per aiutarci a livello economico: il primo tramite conto corrente postale 25386459, il secondo tramite bonifico bancario, in questo caso presso la banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBA lo trovate sul sito, oppure venendo qua fisicamente in sede e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del CDA, del consiglio di amministrazione. Ok, siamo in via Antoniana 6666 a Campo d'Arsego. Detto tutto, riciao Simo.
1: Riciao a te, grazie a chi ci sta seguendo.
0: E buon ascolto. Sappiate, lo dico per quei pochissimi al mondo che non dovessero sapere, appunto, che si parlerà anche di cibo. Ma fra poco.
1: Sì, perché uno dei grandi temi di cui prima accennavo, di cui mi sono occupata, è una cosa un po' curiosa, perché a un certo punto mi sono resa conto, in realtà la cosa è partita per un lavoro, per un progetto lavorativo, che il tema del folklore, il tema delle leggende popolari e il tema del cibo e del vino erano strettamente collegati, perché probabilmente l'elemento, insomma, del cibo è un qualcosa che non è solo sostentamento, come magari potremmo vederlo in maniera molto pratica, e in realtà ha sempre avuto questo aspetto magico, cioè il fatto di poter anche solo mangiare, il fatto di poter in qualche modo vedere oltre quella che era la praticità, insomma, la presenza del cibo. E facendo questo lavoro sono andata alla ricerca un po' di tutte quelle che erano le tradizioni, i proverbi, le leggende legate appunto ai piatti, legate a ciò che mangiamo, a ciò che è sulla nostra tavola. Un passaggio molto interessante è stato quello dei proverbi, appunto, perché i proverbi comunque sono dei piccoli concentrati di cultura. Per esempio su San Giovanni come festa, si dice che se tuona nel giorno di San Giovanni le bucce dell'uva bianca si bucano e le noci sono vane, così come la notte di San Giovanni in Romagna un tempo si raccoglievano i germogli verdi di uva sangiovese e si portavano ai pulcini perché imparassero a rispettare quelle viti da grandi. Questa era una tradizione legata alla zona della Romagna. Però ad esempio c'è anche il proverbio che dice: a San Giovanni il sorgo va in panna. Oppure c'è una credenza secondo la quale la notte di San Giovanni entra il mostro nel chicco. E quindi, insomma, è comunque un tema molto vasto. Quello di cui mi sono occupata io in particolare è stato andare alla ricerca di quelle storie legate alla nascita di qualche pietanza, alla nascita di ciò che noi abbiamo sulle tavole, e stasera volevo partire da un dolce tipico di un piccolo paesino del Bresciano, Colle Beato, dove è nato questo dolce particolare che è la persicata. Dolce tipico appunto di Colle Beato, che viene realizzato con le persec, le pesche, e secondo la tradizione la prima volta venne cucinata da una mamma di questo paesino che voleva far gustare al figlio partito per la guerra le dolci pesche gialle del paese, ma ovviamente doveva in qualche modo ingegnarsi. Quindi cucinò questa confettura solida che confezionava in barrette di gelatina che erano adatte a essere spedite, e che ovviamente, vista anche la modalità di confezione, non si sarebbero deteriorate come probabilmente sarebbe accaduto con altri dolci oppure con la frutta fresca inviata. Quindi ecco, molto spesso si parte da una situazione in cui bisogna trovare una soluzione o qualcosa di utile. Andando a Mantova vi voglio parlare di una torta molto particolare di Mantova, che è la cosiddetta torta di tagliatelle o torta tagliadina, E secondo una leggenda, questo dolce venne ideato nel 1655 dal cuoco Bartolomeo Stefani, uno dei cuochi più importanti della famiglia Gonzaga. E l'occasione in cui Stefani inventò questo dolce fu la visita in città, documentata appunto anche nel suo libro L'arte di ben cucinare, da parte della regina Cristina di Svezia. La decorazione della torta, che appunto viene decorata con le tagliatelle, era un omaggio agli splendidi capelli della sovrana, che erano biondi, lisci e lunghi, come sono appunto le tagliatelle. Passando ancora un po' in Romagna, visto che abbiamo iniziato lì, vi volevo parlare delle storie legate a un dolce di cui non si conosce bene l'origine, e quindi ovviamente dove qualcosa non si conosce la leggenda trova terreno molto fertile per nascere. E si racconta che la zuppa inglese si chiami così perché venne inventata in terra francese durante la guerra dei 100 anni, e lo scopo era in realtà non tanto solo mangereccio, perché voleva schernire i rivali inglesi. Non vi sono riscontri concreti su questa storia, e sembra che sia un'invenzione un po' fantasiosa, ma in realtà si sposa con quello che è un po' il mistero della zuppa inglese, perché si chiama inglese una ricetta italiana, che tra l'altro è radicata in una zona insomma abbastanza ampia, perché non è solo legata a una città, ma si trova in alcune province della Romagna e in alcune province dell'Emilia, quindi Bologna, Modena, Forlì, Parma, Ravenna, Ferrara, Reggio Emilia. E questo nome ha sempre accarezzato un po' la fantasia popolare, e una leggenda cinquecentesca spiega che la ricetta nacque presso la corte estense e che venne portata a Ferrara da un diplomatico degli Est che viveva presso la casa reale inglese. L'altra tesi, ottocentesca, racconta che il dessert fu inventato da una governante che lavorava in una famiglia inglese a Fiesole, vicino a Firenze. E sempre nella città toscana sarebbe vissuto il pasticcere Doni, che avrebbe dato il nome di zuppa inglese a quella che in precedenza era la cosiddetta zuppa del duca.

queste storie, queste leggende. Mi voglio spostare a Gallarate perché lì c'è un dolce molto interessante, perché non solo è molto buono, ma ha anche una serie di piccoli dettagli sulla sua origine leggendaria. Parliamo dell'amaretto di Gallarate, che viene prodotto con una ricetta segreta e ovviamente con grande precisione. E la leggenda che ne racconta l'origine la fissa intorno alla fine dell'Ottocento. In quel momento il pasticcere Furlandoni era uno dei pasticceri più importanti della zona e un giorno stava preparando dei biscotti. Poi andò a dormire, li lasciò sul tavolo della sua bottega e di notte, malauguratamente, nel negozio si infilò un gatto, il quale andò a zonzo per tutta la stanza e camminò sull'impasto fresco, rompendo i biscotti che erano stati tanto amorevolmente cucinati e passandoci sopra con le zampe. La mattina Furlandoni si alzò, arrivò al negozio e vide cos'era accaduto. Era ovviamente furioso perché ormai i biscotti erano rovinati e avrebbe dovuto buttarli. Ma la moglie, per evitare uno spreco così grande, gli suggerì di provare a venderli comunque. I biscotti ebbero poi un grande successo e ancora oggi sono il dolce tipico di questa città in provincia di Varese. Visto che siamo in un momento dolce della serata, mi sposterei a poco a Vienna, perché dobbiamo andare sulle tracce delle origini della Sacher Torte. E siamo nel 1832, quando il cuoco della corte del principe Metternich a Vienna si ammala del tutto improvvisamente e il suo posto viene preso dal suo assistente, il giovane Franz Sacher. Questo ragazzo si ritrovò che doveva cucinare una torta mentre erano appena arrivati degli ospiti di riguardo. Quindi cercò di sfruttare il suo ingegno, utilizzò una combinazione originale creando una delicata torta di cioccolato farcita di marmellata di albicocche e ornandola con una glassa di cioccolato. Il dolce piacque così tanto che presto tutti vollero assaggiarlo e divenne popolare un po' in tutte le corti, ed era nata così, secondo la leggenda, la Sacher Torte. Torniamo a Mantova, perché stasera volevo parlarvi di un'altra torta della mia città che a me piace molto, ovvero la torta delle rose. E si racconta che questo dolce venne inventato in onore della golosa Isabella d'Este, e che a cucinarlo per lei la prima volta fu il suo cuoco Cristoforo di Messisburgo, che in molte occasioni si spostava da Ferrara a Mantova appositamente per lei, dato che appunto la contessa d'Este si era trasferita nella città virginiana per sposare Francesco II Gonzaga. E la tradizione vuole che questa torta venne servita per la prima volta nel 1490 in occasione del loro banchetto di nozze, e da allora Isabella prese l'abitudine di offrire una rosa del dolce ancora calda a tutti i suoi ospiti. Ovviamente, insomma, le leggende sono le più diverse. Se ci spostiamo a Pavia, troviamo una leggenda legata a una torta che ha un nome molto particolare, ovvero la torta paradiso. Si racconta che nel 1878 un celebre pasticcere di Pavia, Enrico Vigoni, creò una nuova e soffice torta che volle far assaggiare a una nobile, che spesso si recava appunto nella sua bottega per potersi assaggiare tutte le delizie che questo pasticcere metteva a disposizione. La donna gustò il primo boccone e esclamò che quello era il paradiso. E dunque Vigoni scelse questo nome per il dolce, ma ovviamente non sappiamo chi fu esattamente l'avventore che fece questo commento, perché si parla di una nobile, ma in realtà la fonte è sempre molto vaga, non è un personaggio storico, un personaggio con un nome e cognome. Una leggenda più fantasiosa racconta di un frate erborista che, diciamo,
che risiedeva presso la Certosa di Pavia e che spesso usciva dal monastero.

0: per raccogliere delle erbe che gli servivano, come l'angelica e il tarassaco, per usarli proprio come erbe curative per sé e per i fratelli e per tutti coloro che si rivolgevano al convento perché ne avevano bisogno. Un giorno, durante una delle sue passeggiate, il frate incontrò una giovane sposina di Parona che, per ringraziarlo, gli fece assaggiare una torta di sua creazione. E al frate il dolce piacque talmente tanto che ci pensò per giorni e poi tornò a cercare la ragazza per farsi dare la ricetta. Ovviamente i suoi giri fuori dal monastero non passarono inosservati al priore, che lo obbligò a smettere di andare a fare i suoi giri a cercare le erbe. Ma l'erborista aveva già comunque avuto un po' di informazioni su come fare quel dolce, e quindi in quel momento in cui volevano proibirgli di andare in giro, si dedicò a cucinarlo. E agli altri frati piacque così tanto che furono tutti d'accordo a chiamarla Torta Paradiso. Ma vi voglio parlare anche stasera di un dolce molto particolare, un dolcetto che, se mi verrete a trovare in stand questo fine settimana, potreste trovare anche nel paese in cui sarò. Perché mi troverò a Garda, sulla parte veronese del lago di Garda, e in questo luogo c'è un dolce che sono chiamati i San Vigilini dei biscotti, che secondo la tradizione furono creati negli anni 40 da Leonard Walsh, il leggendario oste della locanda di Punta San Vigilio, che è affacciata proprio sul lago, e dove Walsh volle preparare qualcosa di nuovo perché aveva un ospite di particolare riguardo, ovvero Sir Winston Churchill, che all'epoca si era fermato a soggiornare sul lago dopo un viaggio a Venezia. E diciamo che il vero mistero di questi biscotti in realtà è legato alla ricetta, una ricetta in cui sostanzialmente c'era una base di burro e uvetta, ma non erano mai esplicitate le dosi in maniera chiara. Questa ricetta veniva usata per accompagnare il tè, il caffè, i liquori, e per proprio i momenti anche di incontro e di svago. Io direi che ci starebbe ancora qualcosina, e quindi volevo raccontarvi una leggenda almeno su quello che è uno dei miei dolci preferiti, perché io lo amo particolarmente, il tiramisù. E in realtà questo dolce ha una storia molto potente alle spalle, perché fin da tanto tempo fa si racconta che le sue origini siano da collegare a una delle capacità che ha il tiramisù, ovvero quella di far ristorare velocemente dopo le fatiche amatorie. In realtà il tiramisù, nato o comunque legato particolarmente alla zona di Treviso, in realtà poi è un dolce che si presta un po' a essere presente in tutta Italia. In particolare, per esempio, c'è una leggenda che racconta che il tiramisù sarebbe nato a Siena tra la fine del 600 e i primi decenni del 700. E in quel momento la città attendeva la visita del Granduca di Toscana, e quindi i pasticceri locali cercarono di creare un qualcosa che potesse in qualche modo magnificarlo. E quindi i vari pasticceri, i vari cuochi si ingegnarono e riuscirono appunto a creare il primo tiramisù, che poi sembra che fosse presente in numerosi corti d'Europa. In realtà non è l'unica storia che vorrebbe trascinare via il tiramisù dalla zona dove tradizionalmente è associato e dove tradizionalmente è nato, perché i pasticceri piemontesi a un certo punto sostennero che il tiramisù fosse nato in sostegno ai progetti di unificazione dell'Italia da parte del conte Camillo Benso, conte di Cavour, che ovviamente è un personaggio che dà ancora più lustro proprio al fatto che abbiamo questa leggenda, questa storia e soprattutto questo prodotto veramente fondamentale. E in realtà poi le leggende sul tiramisù insomma, sono veramente tante, perché nessuno in realtà è mai arrivato a scoprire esattamente quando e soprattutto chi l'abbia inventato. Quindi, insomma, è un piatto un po' anche con una storia importante alle spalle. Io non so se abbiamo molto tempo, abbiamo una decina di minuti, volevo raccontare qualcosa sulle cose che sto facendo in questo periodo e soprattutto sugli eventi che sono l'occasione anche per chi magari segue la trasmissione di venirmi magari a trovare, insomma, di fare un piccolo passaggio anche così per un saluto, perché mi fa particolarmente piacere, insomma, sapere poi che sono seguita anche un pochettino in radio, è veramente qualcosa di molto importante. E quindi volevo farvi un piccolo riassunto delle attività che sono già in qualche modo definite. Poi durante l'estate, in autunno e più avanti, probabilmente ci sarà anche un aggiornamento. Quindi vi invito fin da subito magari a seguirmi sul mio sito web www.leggendedelgarda.com e poi eventualmente anche sui social. Perché poi ovviamente aggiorno di mano a mano, che insomma conosco date nuove, aggiorno anche tutte le presenze online. Ecco, volevo dirvi che questo fine settimana, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21, sarò a Garda, in provincia di Verona, sulla sponda veronese del lago, sul lungolago Regina Adelaide, alla Festa delle Fate 2026. Il mio evento di riferimento, l'evento fantasy del Lago di Garda, dove ho ambientato i miei romanzi, dove faccio ricerca sulle leggende, quindi un evento a me particolarmente caro. E ovviamente vi troverete lì nei 3 giorni con tante attività intorno a me, quindi musica, spettacoli, ci saranno varie opportunità anche un po' di immergersi nella cornice della festa, ecco. Poi quest'estate mi ritroverete il 4 luglio, adesso in questo caso sul sito non trovate ancora dettagli sull'evento, ma provvederò in questi giorni a metterli. Mi trovate appunto sabato 4 luglio a Balbiana di Manerba del Garda, che è una frazione molto piccola del comune di Manerba. E lì sarò lì per Balbiana in Festa, ci sarà la possibilità di acquistare i libri se vi viene voglia, insomma, di fare un giro. Poi l'estate è un po' la stagione per me delle varie situazioni che riguardano i luoghi di ambientazione dei miei romanzi, perché nei prossimi mesi starò a disposizione per chi vorrà venire alla scoperta di luoghi magici, esoterici e letterari del Lago di Garda, partendo dal 4 di agosto, quando sulla Rocca di Manerba avrò il mio evento La Rocca dei Misteri, un percorso proprio esoterico e letterario con cui andremo a toccare quelli che sono gli argomenti proprio della mia saga di streghe ambientata sul Lago di Garda, la saga delle streghe Quinti. Poi il 19 agosto mi troverete a Garda sulla Rocca sulle tracce di Adelaide, tra leggenda e storia. Un evento dedicato alla regina altomedievale Adelaide, che fu profondamente legata al Lago di Garda perché venne sostanzialmente tenuta prigioniera proprio nel maniero, nella costruzione che ancora oggi in realtà si può trovare sulla cima della Rocca di Garda, ovviamente ormai in rovina, però ci sono alcuni punti che ricordano anche questo passaggio. Poi sabato 29 agosto sarò a Tenno per Leggende, Anguane e Streghe al Dor delle Strie, uno dei luoghi anche questo di ambientazione del mio romanzo. Del terzo romanzo della mia saga, e quindi un posto per me molto importante. Mentre il 6 settembre la domenica, quindi ci sarà la possibilità di partire con me in un percorso legato al Monte Corno di Desenzano, ed è un percorso ovviamente in cui faremo tappa nei luoghi significativi proprio delle mie storie, di ciò che ho pubblicato. Chiudo con martedì 8 settembre per quanto riguarda gli eventi brevi, diciamo gli eventi a breve termine, gli eventi espositivi molto piccoli o le conferenze. Appunto, l'8 settembre vi troverete a Mantova per quella che è una serata per scoprire proprio il mondo delle Sibille, perché la figura di Manto è un personaggio fondamentale per le leggende, per tutte le storie, e c'è appunto questo evento della magia di Mantova sulle tracce della Sibilla Manto, in cui cerco di ricostruire un po' di informazioni proprio su questo personaggio magico. Posso preannunciare anche che mi troverete in autunno in occasione di Vampiria a Graziano Visconti alla libreria Safira per il firmacopie dei miei libri, e poi comunque sono in arrivo degli ulteriori eventi che si terranno, insomma, prossimamente, anche eventi espositivi e altre cose, quindi insomma ci sarà la possibilità di vedersi volendo in varie occasioni. Chiudo con un evento a cui tengo in maniera particolare, perché il 26 di luglio sarò a Provaglio Valsabbia, perché non solo parlerò anche un pochettino dei miei libri, ma soprattutto sarò con Laura Marsadri e faremo la presentazione di quello che è il racconto mio inserito in un'antologia che si chiama Caccia ai tesori, e che appunto nasce in collaborazione con il Festival Giallo Garda. Quello sarà l'occasione, insomma, anche quella di vedersi e così, se volete, fare due chiacchiere. Ecco, io penso di aver detto tutto per stasera, ma prima di lasciarvi vi ricordo i miei recapiti, i miei riferimenti: il sito www.leggendedelgarda.com, la pagina Facebook che è Simona Cremonini Romanzi Leggende Lago di Garda, e poi il profilo Instagram che è semplicemente Simona Cremonini. Poi in giro forse trovate anche altre pagine in giro, però non sono così attive come quelle di cui vi ho accennato. Che dice Andrea?
1: Sì, no, stavo pensando, ripetendo mentalmente, il 13, se non ricordo male, scusami, di luglio, lo ripeto, insomma, appuntamento non consueto con te. Ricordo anche, l'hai già detto, lo ripeto anch'io, per chi volesse passare in quel del Garda, Lungargine e Regina Adelaide, questo fine settimana, insomma, c'è una cosa molto bella che si chiama appunto Festa delle Fate, di cui sono diventato un fan acceso, proprio il caso di dirlo, perché ormai fa parte tradizionalmente dei miei giri, insomma, obbligatori del sabato o domenica, insomma, per quanto mi riguarda. Tra l'altro è in Veneto, quindi a maggior ragione, appunto, è relativamente vicino, insomma, siamo comunque il luogo vale la pena, vale la strada, insomma, ecco, se posso aggiungere questo.
0: Direi di sì. Ecco. Spero di vedervi appunto alla festa, se no, insomma, anche in altre occasioni. Io credo che abbiamo detto tutto, sì. E ci risentiamo il mese prossimo.
1: E così, insomma, mi dici un po' com'è andata secondo te, e bla bla bla, insomma, parleremo, spero, di anche di questa festa qua. Va bene.
0: Ok.
1: Abbraccione, grazie sempre. Ciao ciao ciao. Ciao.
0: Grazie, ciao ciao. Ciao, cara, ciao.
1: Musica fra poco. Ah, allora, questo è un pezzo di Joy Division fatto dal cantante dei New Order. New Order è il gruppo successivo ai Joy Division. Quando è morto Ian Curtis, lo dico per chi non conoscesse la storia, Ian Curtis era un po' il leader barra cantante di Joy Division. Dopo la sua morte il gruppo ha cambiato nome da Joy Division a New Order, a Ordine Nuovo praticamente. E niente, questo è uno dei testi delle canzoni più famose, se così possiamo dire, anche se famoso per quanto riguarda Joy Division è abbastanza relativo. Comunque, questa è Love Will Tear Us Apart, dei appunto Joy Division, cantata appunto dal gruppo New Order. A fra poco.

Allora, New Order, che, come dire, non hanno bisogno di presentazioni, per chi non li conosce, appunto, una, forse, spero, una bella scoperta, credo, penso, io sono convinto, soprattutto per i ragazzi giovani, che sia sempre un bel sentire, a prescindere dai gusti musicali. Allora, ricordo che quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 a gamma 5, ricordo il numero, è 0159 8090 288. Grazie 5000 volte da gamma 5, appunto. I tre modi per aiutarci: conto corrente postale 25386459, e questo è il primo. Poi BCC credito cooperativo, banca in questo caso, di Campodarsico, libero, trovate sul sito, o venendo qua fisicamente in sede via Antoniana 66 a Campodarsico e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. Poi sabato 20 giugno gas estate resistente in sede radio dalle 11 alle 18, ricordo sabato 20 giugno ore 13, per chi vuole fermarsi c'è il banchetto, scusate, c'è, si pranza tutto il menù delle nostre spose, presenti vari banchetti, appunto, come detto, il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti in tecnologia FIRA infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, biorisonanza, mini test, presente Silvia, appunto questi test. Nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per restare aggiornati comunque c'è il canale Telegram GAS, Associazione Franco Carraro 76. Poi prenotazioni extra lista, sempre per quanto riguarda sabato 20 giugno dalle 11 alle 18, la carica delle amatissime albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori e il libro 50 anni di gamma 5, la frequenza delle libertà. Anche qua per info e prenotazioni, ripeto ancora, 347 6618 523. Poi venerdì 26 giugno 2026 alle 21 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, conferenza sul DDL 978/2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Tra gli altri, i relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia. Preregistrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno su www.venetkens, allora venetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 alla prenotazione. Cellulare di Bellucco per info 346 36 14 469. Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Amara per Sempre, sabato 27 giugno qua in sede, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cigni del Sole, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, 329 0038 988, questo è l'info, entrata ad offerta libera. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto, sempre 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale. Tutte le info sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per formazioni e prenotazioni Valentino 349 7780 167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato.
sono disponibili per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, se assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o remoto, perché ritengo che la fiducia sia la prima cosa. Se state cercando una persona appunto di fiducia dalla mentalità aperta, 349 408 8260, oppure mail riccardo.rossi65210@. Poi Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, il terzo lo deve fare a Malaga, il costo è impegnativo. Si può versare per chi vuole un aiuto, IBAN IT94Y0832 76296, poi 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì 25 dalle ore 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato AF nella sede di Gamma 5 per una allotazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas e un documento di identità. Ciao Bay, tra le altre cose, è un sito di annuncio, progetto sociale di mutuo soccorso. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta lavoro, anche santuario, anche stagionale, anche in aiuto a persone bisognose, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri, sostiene agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi. Ora, il successo di questo sito dipende da tutti noi, aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare appunto questa nuova realtà. Se hai del tempo libero e ti va di partecipare a titolo gratuito, puoi telefonare allo 049 538 5577 oppure 049 700 838 AF. Scusate, ciao Bay non ha scopo di lucro. Mi sembra tutto rilevato, vi do un abbraccio e vi dico grazie sempre e comunque appuntamento per chi vorrà, per chi potrà, a lunedì prossimo. Ciao a tutti!

E allora, se il cielo è sempre più blu, sento il decollo alla nostra goscia, alla nostra sinistra, sopra la siepe. E allora, buon lunedì a tutti, 15 giugno 2026. Ci siamo ormai per quanto riguarda l'accordo di pace o comunque di tregua o comunque di qualcosina, perché Trump dopo 39 volte forse qualcosa può indovinare. Venerdì dovrebbe esserci la firma e allora, come avete già notato stamattina, la pompa ormai al litro, un euro e qualcosina, sì e no, insomma, ecco. Quindi al volo si è ridimensionato tutto benissimo, costa pochissimo la benzina oggi al litro, proprio oggi lunedì 15 giugno, grazie all'accordo ormai previsto e quindi addirittura d'arrivo. I giochi sono fatti e grazie a tutti, e d'altronde, come sempre non si suol dire, il cielo è sempre più blu. Però ragazzi, se non saltiamo per l'indignazione.

Saluto e ringrazio tutti i palchisti di ieri, abbiamo allestito il palco e quindi abbiamo fatto le prove generali per quanto riguarda l'appuntamento di sabato 27 di giugno e quindi tra poco per quanto riguarda lo spettacolone di Leo Lazzarini sull'amatissima Venezia Serenissima, con combattimenti seriosi stavolta da spaccarsi gli ossi, e poi arriverà il grande concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare qui direttamente all'esterno dei 94 mega hertz. Palco a prova di salto, salta. Anche se abbiamo già allertato l'ospedale di Campodanzico comunque. Pronti che fra poco si salta e poi si inizia.

0: E allora, se la vera forza nella partecipazione si partecipa sabato prossimo, vuol dire il 20 giugno, poi andremo in vacanza, nel senso faremo una pausa di 2 mesi, quindi pausa bimestrale per quanto riguarda l'appuntamento con il Gas, gruppo di acquisto solidale Gas Resistenti, 50° anniversario. Ci saremo sabato 20 giugno dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, per chi vuol fermarsi alle ore 13. Le spose mettono sul focolare qualcosa di veg o veg, nel senso che si mangia bene, insomma, assolutamente sì, in maniera altamente naturale, alle ore 13. Ricordo che abbiamo la certezza dei duroni, albicocche, pesche, noci pesche, e quindi, ragazzi, da un punto di vista fruttariano ci siamo. Per i fruttariani all'ascolto, basta veganesimo, basta vegetarianesimo, si va col fruttariano di qui ai primi di settembre, e quindi duroni, albicocche, pesche, noci pesche assolutamente a disposizione, col miele, formaggio e tutto il resto, col succo di mela, per chi lo vuole deve prenotarlo per sabato prossimo, consegna dalle 11 in poi al 347 6618 523. Trovate tutto nel sito di Radio Gamma 5, ma soprattutto nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, l'anno di nascita. Sabato prossimo avremo anche qui in entratina di radio niente di meno che la nostra Silvia con la biorisonanza, per chi ne fosse interessato, non costa nulla. Dopodiché, se uno si sente di fare magari un'offerta per la radio, boh, ma altrimenti non importa, 0,0. E avremo soprattutto anche la forza fresca del nostro Budinaro. Budinaro vuol dire praticamente free flower, quindi l'uomo della macrobiotica, perché si presenterà con il budino di fragole alla menta. Budino di fragole alla menta, lo insegnerà sicuramente alle ore 15 in poi, sabato prossimo, oltre ad altre conoscenze in ambito di quindi masticazione macrobiotica, quindi vuol dire alimentazione macrobiotica. Immancabilmente sabato prossimo avremo anche il nostro esoscheletro, ma più che esoscheletro avremo il nostro dottor Mario Paladini. Non solo sabato, perché andiamo a replicare, abbiamo anche oggi ripetita Juvent, tecnologia FIR qui di fronte al sottoscritto in forma smagliante, e quest'estate rimani a casa per tutti noi.
1: Giusto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, quindi per chi volesse, ripetiamo ancora, va a trovarlo nella dimora bellissima di Resana, laddove potete porre tutte le domande al nostro... Sei anche riflessologo tu, oltretutto?
1: Sì, ho fatto.
0: Un pochettino anche quello?
1: Un pochettino tanto.
0: Ah, un pochettino tanto? Sì. A livello plantare, cos'è?
1: Sì. Ho fatto il
0: agopuntura, riflessologo e medico, e tutto,
1: cose collegate, secondo una certa visione, ovviamente. Ecco.
0: C'è tanto meno aia che si butta dentro quel mondo là. Meno aia vuol dire praticamente tanti che si buttano dentro e dicono faccio io, ma bisogna saperlo fare anche l'agopuntura.
1: Le mode le lasciamo stare. L'agopuntura è una scienza, è una medicina, è una filosofia, e qui merita di essere fatta in maniera molto molto accurata e attenta, sì, se no.
0: Tu quando sei partito con l'agopuntura, cos'era, anni 70, 80, cos'era?
1: Sono partito con l'agopuntura, se la racconto, da non crederci, ero andato in ospedale che era ricoverato mio padre, e uscendo dall'ospedale, scendendo dal sesto piano, anziché con l'ascensore, anziché fermarmi al primo piano d'uscita, ho schiacciato terra, quindi sono arrivato giù, e anziché risalire ho fatto la strada a piedi, e mi sono trovato di fronte a una porta dove c'era scritto agopuntura. E allora ho detto, agopuntura qui a Castelfranco, che strano.
0: Era Castelfranco.
1: Sì, e invece c'era il primario di anestesia, che è il dottor Valente, che lui faceva agopuntura. Allora ho bussato e ho chiesto che mi facesse vedere qualcosa, e da quella volta...
0: Lui è stato gentile, oltretutto.
1: Non solo mi ha dato delle dispense, mi ha cominciato a instradare, dopodiché mi sono fatto 3 anni a Padova e altri 3 anni in provincia di Torino alla scuola medica italiana di agopuntura, e così abbiamo...
0: I cinesi sono il numero uno al mondo?
1: I cinesi sono tanto avanti. Tanto avanti.
0: Dalle terre rare all'agopuntura vincono loro.
1: Senz'altro. Vincono loro. 5.000 anni fa avevano già codificato cose che adesso noi cominciamo adesso a scoprire. Quindi
0: siccome hai detto tante altre volte, senti, prima di partire e entrare nella tecnologia FIR, spiegandola praticamente a tutti in maniera semplice, volevo dirti, io vedevo sto record qua raggiunto dal nostro Orange Taft, io lo chiamo così, ciuffo arancione Trump. Trump, no, praticamente è Guinness dei primati per quanto riguarda quello che ha fatto l'altro giorno, cioè ha bisognato i 22 specialisti perché valutino il suo stato di salute. Di solito nella stessa giornata, devo dire, 22 altissimi specialisti a livello americano per visitare quest'uomo qua che dovrebbe regolare le sorti del pianeta terracqueo. Quindi dico, ci sarebbe bene il 23esimo, cioè te, cioè sotto quella giacca e sotto quella camicia non potrebbe mettere qualcosa di più,
1: potrebbe mettersi,
0: soave,
1: potrebbe mettersi
0: madonna,
1: una,
0: cioè,
1: una t-shirt in madonna, tessuto FIR ad esempio.
0: Ma i vecchi presidenti degli Stati Uniti sono arrivati a 12-13 nell'arco di H24, lui 22 addirittura, cioè proprio quasi il doppio di tutti gli altri.
1: Sì, beh,
0: per una tecnologia gli starebbe bene, sicuramente sì.
1: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì, però forse
0: andrebbe rivestito come una mummia, però no, in questo caso qua.
1: andrebbe
0: rivestito come una mummia in questo caso qua. Non basta la canotta sto qua, guarda che
1: no, altre cose. Comunque, diciamo che così.
0: Vabbè, iFly cosa vuol dire? Io volo, cosa vuol dire?
1: iFly vuol dire io volo, vuol dire io volo. Nome nato da un fantino che dopo che mise al suo cavallo le solette FIR, perché si possono mettere anche al cavallo.
0: E come le metti? Cioè,
1: e solite? Quando fai la ferratura tra il ferro e il piede del cavallo, gli metti il tessuto FIR, ovviamente in forma di soletta, vero? Non con la forma del plantare nostro, ma con la forma rotondeggiante del
0: piede. E questo come è venuto
1: questa
0: cosa qua la prima volta? Quando è venuta la prima volta questa cosa qua?
1: E questa qui l'abbiamo fatta nel 2016, nel 2015,
0: 10 anni fa,
1: 2015, 11 anni fa.
0: 11 anni fa.
1: E lui mi mandò una mail dicendomi: dottore, guardi che con le sue solette io volo quando sono a cavallo. E allora mi è rimasto quel io volo,
0: iFly
1: è diventato iFly all'inglese, è diventato iFly FIR Technology.
0: E FIR è un acronimo però.
1: FIR è un acronimo di lingua inglese, vuol dire far infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, che è quello che noi...
0: O lontano, è la stessa
1: o
0: cosa.
1: O lontano o remoto, è la stessa identica
0: lontano,
1: cosa.
0: Lontano, remoto, profondo.
1: O profondo, sono la stessa identica cosa, sono... tre tipi di traduzione diversa dello stesso termine che è il far, insomma.
0: Senti, arriva ormai ci siamo, l'estate è caldo e quant'altro, adesso è ora di esibire insomma il nostro nero, cioè noi andiamo in contro al sì. caldo col nero addosso,
1: no,
0: però
1: ci sono persone, allora è chiaro che in questo momento certe problematiche sono inferiori da un punto di vista di richiesta, ad esempio dolori articolari legati all'umido, al freddo umido, adesso sì, ovviamente non ci sono, quindi tanti dolori d'artrosi adesso con il caldo trovano già sollievo a livello atmosferico, ecco. Però problematiche in particolare di ginocchia, in particolare di equilibrio,
0: articolazioni, insomma,
1: di articolazioni, tranquillamente vengono usati tutti i nostri accessori FIR, ginocchiera, gomitiera, la polsiera, il pantaloncino in particolare, anche e poi soprattutto quelli che sono gli effetti da letto, quindi la federa e il coprimaterasso.
0: In questo caso bianchi.
1: In questo caso bianchi.
0: In questo caso bianchi, perché tutto il resto è black, sicuramente.
1: In questo caso
0: stile
1: CDC, bianchi,
0: insomma,
1: sì.
0: Ecco, senti, e se io le indosso in pianura, piuttosto che in montagna, piuttosto che in colline, piuttosto che al lago, cambia se sono a 3000 metri d'altitudine oppure no?
1: No.
0: Cioè nel senso che i raggi sono più tondi.
1: No, perché non c'entra il sole. Il sole non ha nessuno,
0: non c'entra
1: il sole, siamo noi che emettiamo il nostro calore che viene riflesso dal tessuto.
0: I raggi infrarossi.
1: I raggi infrarossi, tant'è vero che noi funzioniamo di notte, anche vero?
0: Esatto.
1: Quindi lo usiamo di notte proprio perché l'effetto è proprio quello di andare ad agire su tutta quella che è la microcircolazione, incrementandola, determinando vasodilatazione, tutto grazie a quella meravigliosa struttura che è l'ossido nitrico, questo...
0: La molecola dell'anno 34 anni fa,

0: è passato tutto.
1: Detto, vedi, succedono i miracoli. Io ho detto così, invece sì. Non sono miracoli. Insomma,
0: non so, sì, non, diciamo che può sembrare miracolo, fra virgolette, perché c'è rapidità, vero, tra l'indossare sì, e il risultato. Esatto. Ma miracoli no, perché è proprio quello che è l'effetto dell'infrarosso profondo, cioè questa vasodilatazione, questo ossido nitrico che determina soprattutto questa decontrazione muscolare e quindi questa azione antalgica contro il dolore, come sanno benissimo, insomma, che sta portando attualmente questi tipi di.
1: Senti, ma la risposta di queste magliette, supponiamo magliette, leggings e quant'altro, cioè maggiormente viene coperta la parte del corpo più si esprime questo raggio infrarosso oppure
0: sotto
1: no?
0: Sotto un certo aspetto, beh sì.
1: No, dico, senso, perché non ci sono le magliette a maniche lunghe però.
0: Quello diciamo che non serve la manica lunga, diciamo che poi dipende molto dal tipo di problema che una persona ha, però è chiaro che il leggings, quindi sì. il pantalone lungo, sì, quello fino alle caviglie, copre gran parte della struttura muscolare, quindi dà un effetto indubbiamente valido. È chiaro che poi va a coprire quelli che possono essere i problemi tipici degli arti inferiori. Adesso, banalmente, chi fa sport deve ovviamente avere delle gambe belle robuste, è vero? Non deve stancarsi, quindi il quadricipite femorale in particolare coperto dal tessuto FIRRE. Il vantaggio è quello di ritardare la comparsa dell'acido lattico, quindi quella che viene chiamata la fase anaerobica, e di facilitare dopo la prestazione atletica, sportiva, di facilitare l'eliminazione dell'acido lattico e soprattutto di impedire la comparsa dei dolori muscolari post esercizio. Sono quelli che in inglese li chiamano con la sigla DOMS, sono quei dolori per cui una persona dopo dice: mamma mia, ho fatto palestra ad esempio, mi fa tanto male la muscolatura anche a distanza di qualche giorno. Ecco, questi sono i DOMS. Il tessuto FIRE è in grado di evitare la formazione di questi dolori.
1: Oh yes, Beppi, vedo WhatsApp, sì, e dopo leggo i messaggi, sono arrivati su WhatsApp, sì, vedo WhatsApp. E volevo dirti questo, visto che hai accennato la questione dello sport, per carità, passare dall'azzurro al nero potrebbe anche, sai, non so, disturbare un po', diciamo, di mentalità popolare italica, però se dopo 15 anni siamo arrivati ai mondiali, qualcosa dovremmo riformulare. E ti dico, se noi invece di vestire l'azzurro vestissimo sta roba nera, secondo il tuo punto di vista ci sarebbero dei vantaggi? E se sì, ti chiedo, sta roba potrebbe essere conficcata nel contesto di una certa dose di doping oppure no?
0: No, ecco, quello è una grande cosa importante, cioè il tessuto FIR non può essere considerato doping, perché il miglioramento della prestazione non avviene in maniera chimica tramite sostanze iniettate, non solo, ma non porta il corpo ad andare oltre i propri limiti, ma ottimizza l'attività, quindi praticamente porta il muscolo a quello che è la sua massima possibile espressione di rendimento, non va oltre. È un po' come dire, banalmente, io ho un motore da 2000 cavalli, da 2000 non cilindrata, CC, da 2000 CC, e attraverso il tessuto FIR lo porto a 1990, ma non lo porto a 2001. Ah, 2001 sarebbe doping.
1: Comunque si potrebbe, insomma, a fare una muta per una squadra di calcio, assolutamente.
0: Non c'è nessun problema.
1: E come quel materiale qua è molto elastico oppure no?
0: Tessuto,
1: perché sai che serve per fare i rigori con il VAR, tu sai che tirano e poi rilasciano e devono cadere, per cui è importante per i rigori, perché
0: l'elasticità dipende da quanto fibra elastica ci mettiamo dentro. Di solito la t-shirt e la maglietta non ha fibra elastica, è proprio al 100% tutto tessuto FIR. Il leggings ad esempio ha un 6% di elastan, ma perché deve adattarsi un po' a quelle che è la sagoma dell'arto inferiore.
1: Per vedere se la Juventus può comprare queste mute, perché sai, loro se non cadono vicino all'area, alla rigore, difficile comprare.
0: Comunque ci sono tanti atleti sportivi che l'adoperano, il tessuto,
1: cioè direttamente
0: FIR
1: sul corpo o post gara?
0: No, lo mettono direttamente sul corpo durante la gara, le solette in particolare, ad esempio, oppure anche pantaloncino. Molti ciclisti amatori, ciclomatori, utilizzano il tessuto FIR proprio perché si sono resi conto che migliorano la prestazione, o meglio hanno più resistenza, ecco, diciamo così. Quindi senza,
1: in caso di strappo di cucitura non perde nulla?
0: No, assolutamente non è quello. Un altro grosso vantaggio, che sia il lavaggio sia la presenza, non so, uno si rompe il tessuto, si strappa,
1: Succede,
0: può succedere, basta cucire.

0: Dire normalmente, insomma, ecco. Beh, quindi sì, non c'è nessun problema.
1: Ma rubare l'uva dal vicino, che se fio spinato, tracca. Beh, sì. Tu bestemmi, porca madosca, quanto che ho speso.
0: E invece no.
1: Però si può ricucire e mette
0: sì,
1: a posto.
0: Si può ricucire, sì, perché non perde mai i minerali, questi minerali bioattivi, bioattivi che sono inseriti in forma micronizzata nel filato, sì, non perdono mai la loro reattività, cioè sì, rimangono sempre attivi.
1: Accennavi comunque il lavaggio deve essere
0: il
1: fatto in maniera particolare,
0: fatto
1: o mano.
0: Il lavaggio a mano, il lavaggio a mano come se fosse un capo delicato, temperatura dell'acqua non superiore ai 30 gradi, non centrifugare, non usare ammorbidenti perché non hanno nessun tipo di funzione, acqua con un po' di sapone di Marsiglia.
1: Consiglio da che età?
0: Non c'è un limite né inferiore né superiore,
1: anche 3-4 anni, 2-3 anni?
0: Sì, sì, ma
1: va bene, non siano le taglie.
0: Un bambino che batte un ginocchio perché cade, lo sappiamo, vero? O si fa una sbucciatura e qualcosa, usare il tessuto FIR vuol dire da un lato ridurre il dolore, l'infiammazione, dall'altro favorire anche la guarigione della ferita. Quindi tanto
1: e si agevola anche sicuramente l'amico a quattro zampe che c'eravamo
0: sì, anche per i cani, per i gatti, sì, ma per i cani la stuoia funziona benissimo. Recentemente proprio un commercialista di Bassano del Grappa ha acquistato per i suoi cani la stuoia e lui ha preso il coprimaterasso, quindi per il cane, vedendo i risultati che ha avuto per lui e per la moglie, prendiamolo anche per i nostri cani e i cani sono ben contenti, ecco.
1: Sì, ci sei stato un po' male oggi, non sei arrivato e non c'è più, come ti ho raccontato, il grande Silvestro, il gatto.
0: Mi è dispiaciuto.
1: Ho visto la faccia, ma che dispiace a tutti i ragazzi. Silvestro è partito al pari di altri 7 fratelloni per la Sicilia in maniera definitiva e quindi è in Sicilia, Ragusa, e quindi è la parte più lontana a noi, insomma, ecco. Vabbè, c'era stato Grigiotto qua, Grigetto e Soffiante, soffia sempre, Soffiante, ragazzi.
0: Sì. Vabbè, qual è vero.
1: Detto questo, senti, il più bel complimento che ti hanno fatto per quanto riguarda quello che piazzi, cioè questo materiale qua, quale può essere stato?
0: Ma diciamo che quello che più mi è piaciuto è le persone che soprattutto hanno riscoperto il piacere di muoversi dopo tanto tempo che erano obbligate a stare ferme o a limitare il loro movimento, proprio grazie al fatto di poter usare i leggings. Oppure un altro molto importante per me è stato la ripresa dell'equilibrio da parte di persone che avevano grossi problemi, sì. Di sicurezza soprattutto.
1: Di sicurezza,
0: perché purtroppo nella persona, soprattutto diciamo anziana, ma io quando parlo di anziano ovviamente parlo dell'ultra ottantenne a sto punto, perché sennò mi devo far rientrare anch'io nella categoria, vero? E non mi va affatto, vero? Nell'ultra ottantenne si tende a camminare più lentamente, a fare passetti piccoli. I passetti piccoli favoriscono la perdita di equilibrio e la caduta. E la caduta può essere anche disastrosa, vero?
1: Senti, con il sudore come si comporta sto materiale, sto tessuto, sto roba bioattiva?
0: Si comporta bene, nel senso che agisce a livello di ghiandole sudoripare, normalizzandole a livello di funzione e di conseguenza anche riducendo anche l'emissione esagerata di sudore. La sudorazione deve essere valida, cioè la sudorazione fisiologica ci deve essere, guai a bloccare la sudorazione, ci mancherebbe altro. Però l'eccesso ovviamente può essere antipatico.
1: Ma diciamo che l'altra volta, a parte il lavaggio a mano, più la si lava, non si perde nulla.
0: Lavate tranquillamente, senza nessun problema, assolutamente. Il tessuto rimane sempre attivo, esatto, e quindi funziona sempre.
1: Dicevi nero l'altra volta, ma potrebbe essere stato un altro colore, sinceramente, mi dicevi, insomma, non è che cambi il colore, che sia il nero.
0: No, il colore granata, non va a influire, è semplicemente una scelta, come dire, produttiva, ecco, chiamiamola così. Sì.
1: Ciao Luca, un saluto, Davide da Lesiano. Tu sai che Lesiano è un paese fantasma, se un domani vuoi andare a insegnare qualcosina della tecnologia FIR a Lesiano, non sarà semplice, né manco col miglior tom arrivarci, però noi abbiamo chi già lo abita e quindi ci aprirà le porte di casa. Ciao Davide, abbraccio forte. Ciao vecchio mio, so appena sta a fare la dichiarazione di redditi, mi dice signora che se sta anche un altro col 5 per mie e a radio, ma allora no, che risulta ancora accreditato il codice fiscale. Boh, Andrè, ma non so dirti cosa vuol dire, non risulta ancora accreditato, i numeri magici li conoscono mai tutti, e boh, informate meglio, non lo so, è il primo che leggo così, però se qualcuno ha notizie, ripeto, allora non risulta ancora accreditato il codice fiscale, addirittura, vabbè, mi fai ste guerre qua, non lo so. Agopuntura, dopo molti altri rimedi, la trovo come cura fatta a periodo fine estate, inizio autunno, per rimedio salutare per le mie ernie lombali, associata con assunzione di vitamina B di Bologna e magnesio.
0: Ci sta. Ci sta. Ecco, teniamo sempre conto che l'agopuntura fondamentalmente in questi casi ha un'azione di decontrazione muscolare, quindi migliora nettamente, anche antinfiammatorio. Va molto bene l'abbinamento tra l'agopuntura e il tessuto FIR.
1: Quando eravamo negli anni 70-80, ricordo che la mamma andava martedì e venerdì al mercato a Casteo a prenderci queste canote, veramente, che Bossi ci batteva 3-0, e tante volte noi le si indossava e dopo 2 secondi partiva la blasfemia, nel senso semplice del termine, per dire: a becca, Dio te mamma, a becca, no, a voglio a becca, cioè a becca, cosa
0: sì,
1: vuol
0: sì,
1: dire?
0: A becca, sì, sì,
1: a becca,
0: prudeva,
1: sta roba
0: pungeva,
1: qua non becca. Mia.
0: No, assolutamente, anzi, anzi, ragazzi, anzi.
1: No, io ho provato a non becca, anzi, ovvio, ma no, tanto per farlo capire a casa.
0: Addirittura,
1: perché sentiamo, a becca.
0: Addirittura teniamo conto che il tessuto, questo tessuto che viene definito, si chiama tecnicamente Nilit Energy, viene chiamato seconda pelle, proprio perché aderisce anche molto bene e poi ha una morbidezza che ricorda proprio quello della pelle, insomma, quindi non
1: senti,
0: becca.
1: Sabato
0: becca.
1: Prossimo, quindi vabbè, se vogliono informarsi sulla tecnologia FIR, eventualmente anche altre domande a te, e tu sempre disponibile, come abbiamo detto tante volte in diretta radiofonica. Ma l'esoscheletro sarà presente o no?
0: Ah sì, l'esoscheletro, certo, sarà presente.
1: Allora, spieghiamo per chi non ha sentito l'altra volta.
0: L'esoscheletro è una struttura che aiuta, bisogna vederlo, ecco.
1: Sì, bisogna vederlo.
0: Bisogna
1: tu
0: vederlo.
1: L'avevi indossato l'altra volta,
0: sì.
1: È molto semplice indossare.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, si indossa in maniera semplicissima, in pochi secondi veramente, e veramente devo dire è che migliora la qualità della vita. Penso soprattutto alle persone abituate a camminare, a partecipare alle gite, alle camminate in montagna, che per vari motivi hanno dovuto un po' rinunciare o limitarle. Usando l'esoscheletro ritrovano quello che può essere il vigore antico, e quindi veramente funziona bene.
1: Quindi lo vedono e possono indossarlo, comunque
0: lo possono provare, testare, sì. Verificare proprio, noleggiare addirittura, quindi uno può anche dire: beh, mi faccio un weekend, uso l'esoscheletro e vediamo
1: l'esoscheletro
0: se veramente funziona.
1: E può anche metterlo nascosto sotto e batte tutti in salita, che metta basta,
0: sì,
1: tutti gli
0: diciamo
1: amici,
0: che
1: la scommessa, vince a skate, cacchio.
0: Sì.
1: Perché insomma in salita si va molto meglio.
0: Cioè, una cosa pazzesca.
1: Tu l'hai provata tante volte?
0: Io l'ho provato, anche valutare la frequenza cardiaca, l'incremento della frequenza cardiaca, e se ho una riduzione del 30% rispetto al normale. Quindi poi per dire, se io faccio 2 o 3 volte una rampa di scale, a un certo punto ho il fiatone.
1: Sì.
0: Se uso l'esoscheletro no, perché mi aiuta nel movimento muscolare. È una cosa, bisogna provarlo, ecco, sinceramente noi lo diciamo, sì, parliamo di questo esoscheletro, però bisogna provarlo e testarlo proprio dal vivo, sulla propria pelle, sulla propria persona.
1: Esatto, quindi sabato prossimo dalle 11
0: sabato
1: poi
0: prossimo,
1: trovate il dottore
0: venire,
1: e la consorte, non c'è nessun problema.
0: Assolutamente, anzi,
1: lo trovate,
0: è un piacere.
1: Al tavolo storico, e poi proveranno anche le solette volendo.
0: Sì. Le solette, ecco, là si fa il test per verificare proprio come immediatamente, nel giro veramente di pochi minuti, si migliora quello che è la stabilità posturale della persona. Proprio okay. Legata a questo.
1: Eh beh, Pise per Mario, sì, ma a tua roba non arriva, si arriva diversi messaggi su WhatsApp, come questo ad esempio. Ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se una maglia FIR può ridurre il dolore ad una spalla dovuto da problemi tendinei? Grazie Pietro da Loreggia.
0: Sì. Sì. Pietro si chiama?
1: Pietro da Loreggia.
0: Pietro da Loreggia, sì. Sì, posso essere tranquillamente positivo su questo, sì, perché abbiamo un'azione antinfiammatoria, abbiamo un'azione antidolore, e poi sempre ricordiamoci che il dolore poi tende a mantenersi perché il muscolo rimane rigido, rimane contratto. Il tessuto FIR ha questa meravigliosa azione decontratturante, per cui anche il dolore si riduce fino alla scomparsa. In più il portarla preserva anche dall'avere poi successivamente altri problemi o ricadute. Bisogna tenere conto anche di questo, vero?
1: E chi, per chi mette creme e gel, agevola
0: agevola perché meglio. Migliora la penetrazione di queste sostanze. Tant'è vero che soprattutto a livello estetico, se uno utilizza i leggings e mette delle creme anticellulite, tanto per dire, non solo ha un'azione anticellulite dovuta al tessuto FIR che migliora la microcircolazione, ma favorendo la penetrazione delle sostanze che emette, anche queste penetrano in quantità maggiore e di conseguenza hanno un effetto migliore.
1: Migliore per quanto riguarda la vista, gli occhi e cosa
0: fa? Vista, occhi, mascherina oculare in tessuto FIR, decontrazione della muscolatura che sta attorno agli occhi, miglioramento soprattutto in presenza di sintomi dell'occhio secco, quindi scarsa lacrimazione, arrossamento dell'occhio,
1: sì.
0: Post chirurgia anche, perché chiaramente favorisco la cicatrizzazione. Adesso sto parlando magari di situazioni come una blefaroplastica, cioè chi si rifà un po', che ha le palpebre cadenti, che allora preferisce operarsi per riaprirsi un po' l'occhio. Ovviamente c'è un'incisione chirurgica,
1: sì.
0: Ecco, migliora nettamente usando il tessuto FIR, la guarigione della cicatrice, cioè impedisce anche che rimanga una cicatrice.
1: La Michela ti chiede: problemi di cartilagine alle anche? Grazie.
0: Sì, e soprattutto allora teniamo conto che il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, va a migliorare anche la microcircolazione della cartilagine, che di per sé ne ha poca già, quindi un pochino in più già quello rappresenta molto. L'uso del pantaloncino in questo caso, sì, portato in maniera continuativa,
1: sì,
0: determina proprio un miglioramento in presenza di quella che chiamiamo coxartrosi, vero? Artrosi,
1: ah, sì,
0: dell'articolazione coxofemorale.
1: Sì, la formazione FIR, lo diciamo spesso, si schiera sicuramente con questo fronte d'attacco sul 4-3-3, per dirla, t-shirt donna, leggings in gambaletto, ginocchiera, t-shirt uomo, pantaloncino, polsiere, cavigliera, canotta unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, mascherina oculare, appunto ne parlavi poc'anzi, calottina, federe, copri materasso. All'orizzonte qualcosa di nuovo oppure?
0: No, per adesso assolutamente no, anche perché insomma,
1: sì,
0: potrebbe esserci in ipotesi in futuro
1: cosa?
0: Una sorta di tutina completa, ecco, però già l'utilizzo è un pochino
1: col cappuccio e tutto?
0: No, col cappuccio no, ma una tuta,
1: sì,
0: una
1: che
0: tuta,
1: chiude tutto per tutto.
0: Una tuta che chiude tutto, però insomma è un po' un'esagerazione, ecco, risolviamo questo problema.
1: Se mettiamo una cerniera, una zip, ci perde, no? Allora,
0: no, assolutamente, no. Assolutamente.
1: Sai, potrebbe, io faccio domande stupide nel senso.
0: Potrebbe tranquillamente
1: certo,
0: anche esserci. Ad esempio, un'idea era quella di, vabbè, lo diciamo per radio, poi magari la concorrenza mi copia.
1: No,
0: un'idea potrebbe essere una tutina per chi fa ginnastica artistica, ad esempio, vero? Dove è molto importante la coordinazione neuromuscolare. E quindi l'equilibrio migliorato vuol dire tanto.
1: Ciao ragazzi, una mia amica ha lavato per errore la maglietta in lavatrice 60 gradi, ha fatto danni. Grazie, buona giornata, Rock Forever da Mary con la Y. Ciao Mary.
0: No, se l'ha fatta una volta sola, può essere che abbia comunque perduto un pochino, ma indubbiamente funziona ancora. Se diventa sistematica, no, allora non vi sicuro.
1: Sistematica no, ragazzi.
0: No.
1: Si lava a mano sapone in Marsiglia e la si mette ad asciugare, non al sole.
0: Non al sole.
1: Attenzione, non al sole.
0: Non al sole e non la si strizza. Non la si strizza, non la si centrifuga, ecco. Ma considerate di avere un capo di cashmere, ecco. Delicatissimo.
1: Sì.
0: Uno ci pensa, vero?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Appunto.
1: Buongiorno Luca, dottor Mario, volevo fare una domanda. Se utilizzo il vestito FIR, questo mi fa sentire meno la fatica? Potrebbe essere un problema se continuo a fare l'attività sportiva sovraffaticando i muscoli senza fermarmi prima di eventuali danni? Cosa ne pensa? Grazie
0: No,
1: Luca.
0: Perché non ci va mai in sovraffaticamento, nel senso che non è che uno non senta il dolore legato all'eccesso di acido lattico. E va oltre, quello sarebbe doping. In questo caso io ritardo la comparsa dell'acido lattico perché incremento la presenza dell'ossigeno. Quindi è come dare più ossigeno ai miei muscoli.
1: In realtà funziona
0: in questo modo.
1: Buongiorno, per quanto riguarda il mal di testa o da cervicali, insomma, grazie da Graziella, arriva questo.
0: Sì. Sì, se il mal di testa soprattutto legato alla contrattura cervicale.
1: Ma mettere cosa? Mette il collarino là o pashmina?
0: Può usare anche la t-shirt,
1: sì.
0: Può usare la federa durante la notte soprattutto, perché allora si garantiamo quelle 6-7 ore di attività, vero, del tessuto FIR,
1: sì,
0: sul collo. Oppure potrebbe anche essere lo scaldacollo durante la giornata.
1: Ciao Luca, penso sia ho visto i prezzi di esoscheletro, il noleggio quanto costa? Max 58, tu hai idea?
0: Sì, ma se venite ve lo dico direttamente.
1: Allora vieni qua sabato, te lo dici direttamente.
0: Direttamente, ecco, comunque i costi sono una bellissima sorpresa, ve lo posso garantire.
1: Ah, sì.
0: Garantire, sì, veramente una bellissima sorpresa.
1: Ok. Andrea lo sceriffo ti chiede: ernie lombari, ernie cervicali, ciao grassi. Beh, quello che hai detto poc'anzi.
0: Sì, ernia lombare, ernia cervicale, ovviamente, sempre attenzione, l'ernia se uno ce l'ha resta, perché l'aspetto anatomico chiaramente il tessuto FIR non può modificarlo, ma quelli che sono gli effetti, quindi l'infiammazione, la rigidità muscolare, quella la possiamo trattare bene con il tessuto.
1: Senti, interessante la parte di Luca, perché mi dice: propongo un nuovo indumento, il guanto è molto frequente per chi usa il PC, avere problemi al polso e così alla mano, cosa ne pensa?
0: Sì, la polsiera c'è già.
1: Ah, giusto, beh,
0: sì, la polsiera c'è già.
1: Ma lui diceva, è guantino, guanto,
0: sì, c'è già un prototipo di guanto. Quello è una novità, c'è già un prototipo di guanto. Però fondamentalmente abbiamo visto che quando uno adopera il mouse, il mouse è fondamentale l'articolazione del polso.
1: Ah beh, sì,
0: e della parte, diciamo, della muscolatura dell'alluce, del pollice.
1: Dove c'è il tunnel carpale?
0: Dove c'è, esattamente, rompe i maroni, sì, cioè. Esattamente. Là dove c'è la rizartrosi. Ecco,
1: rizartrosi.
0: La famosa rizartrosi. Vero? Ecco, quello, la polsiera funziona veramente bene.
1: Questo ha preso il tuo materiale, me l'aveva confermato settimane fa. Parlo ai ciclisti: se di solito col giro solito hai crampi, dopo 50 km di montagna con FIR ce l'hai a 60, così è comprensibile.
0: Perfetto.
1: Esatto. Altra testimonianza.
0: Grazie, con... grazie, è vero.
1: E poi...
0: è vero.
1: Ciao Luca, puoi ricordare l'appuntamento di mercoledì con il dottor Paolo Girotto? Grazie Carmelo. Carmelo, lo facciamo subito allora. Mercoledì 17 giugno alle 20.30, 8.30, post meridiem, il dottor Paolo Girotto terrà una conferenza sul rapporto tra uomo e animale dal punto di vista spirituale a Bassano del Grappa, presso la Sala degli Alpini, via Campo Sportivo, località San Michele. È gradita la prenotazione anche solo attraverso l'SMS con cognome e nome dei partecipanti, altrimenti chiamate sto numero, ma mandate anche l'SMS a sto numero, 338 4207 199, ripeto 338 4207 199 199. Va bene, arriva l'estate, è caldo e noi affrontiamo l'estate con il nero, cacchio,
0: col nero.
1: Lo attiriamo tutto noi, quindi le ragazze verranno vicine vestite di bianco perché staranno più fresche e all'ombra nostra, cacchio.
0: Faremo una black summer,
1: assolutamente, quindi, sì, nera. Insomma, e anche il servizio della bellezza sta FIR, è un'esagerazione, sì, a parte, sì, il sottoscritto,
0: no, sta, è anche il servizio della bellezza, senza ovviamente pretendere i miracoli, sia ben, sì, chiaro, perché questi non li fa nessuno, tranne qualcuno che però non è stato molto ben accettato quando l'ha fatti, i miracoli.
1: Esatto.
0: Chiaramente, ecco, noi non facciamo miracoli, però posso dire veramente che la qualità della pelle,
1: sì,
0: e questo lo dico per esperienza diretta, non, sì, mia, ma di mia moglie e di altre sue amiche,
1: sì,
0: la qualità della pelle migliora nettamente. Pelle più morbida, pelle più idratata, pelle più liscia. E che è molto,
1: esatto,
0: è molto.
1: Quando arrivano qua gli esperti di qualsiasi tipologia dal punto di vista alimentare, ma non solo, che fisico, mentale, psico, fisico, emotivo, per dirla tutta, e ovvio il sistema immunitario ci entra sempre nel loro, diciamo, nella loro narrazione, racconto, per forza di cose, ovvio. E dico, dal punto di vista del sistema immunitario può interferire in malo modo o
0: no,
1: in maniera benefica?
0: Benefica. In maniera benefica, chiaramente. Non dimentichiamoci, poi però andremo un po' forse nel tecnico. Comunque lo dico,
1: sì,
0: tenete conto che l'infrarosso profondo agisce anche a livello del mitocondrio, che
1: mitocondrio,
0: è la mitocondrio, sì, che è praticamente, diciamo, la centrale energetica della cellula,
1: sì,
0: favorendo l'attività del mitocondrio, quindi la produzione di energia. E questo comporta una situazione veramente interessante, importante, di miglioramento proprio di qualità del sentirsi, della vita, insomma, perché chiaramente più energia produciamo a livello cellulare, più energia diamo a tutto il nostro sistema.
1: Assolutamente. Altra cosa, per chi ha una certa età ormai si recupera prima, sul recupero non ha rivali. Ecco, il recupero è importante.
0: Sì, fondamentale. Tant'è vero che una persona che ad esempio cammina molto, ma anche fa la sua bella passeggiata, e non è detto che deve fare gara, ma passeggia anche a passo magari un po' più veloce, per recuperare, usando, intanto può usare, per dire, le solette o la t-shirt o il pantaloncino per avere più resistenza, e poi usandole per avere un recupero nettamente più rapido.
1: Va bene, sabato prossimo dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa qui al gas, c'è di tutto di più, ripeto, perché così i duroni, che rapporto hai con i duroni? Cioè
0: buonissimi.
1: E così le albicocche?
0: Con i duroni sì, con i duroni albicocche sì, con i duroni dei piedi non ho nessun rapporto, ma chiaramente non li consiglio.
1: Non li consiglio, va bene. Quindi da masticare assolutamente sì, insomma, sì. Quindi ci hanno promesso insomma che saranno presenti e quindi ripeto, per chi vuole prenotarli, il numero che vi ho dato prima. Volevo chiederti anche questo, parliamo di questa tecnologia FIR e quindi raggi infrarossi e quant'altro. Ma noi come realtà italica siamo all'avanguardia o arriviamo tardi dopo tante altre realtà? O siamo all'avanguardia?
0: No. Noi italiani arriviamo sempre primi, solo che ci vergogniamo di dirlo molte volte.
1: Vero.
0: No, non ci toglie niente nessuno. La realtà FIR in Italia è una realtà, la stessa tecnologia FIR. Non dimentichiamoci che il tessuto che utilizzo ormai da 15 anni è brevettato da un italiano. Quindi scusate se è poco.
1: Non è poco, no, ragazzi?
0: Esattamente.
1: Quindi termoregolante, supporta il sistema immunitario, microcircolazione, drenaggio gonfiore.
0: Sì, drenaggio linfatico, quindi sì. Antigonfiore, di conseguenza chi sta molto in piedi, seduto oppure in piedi, tipo la commessa, ma anche chi sta molto al volante. Ecco, teniamo sempre conto che è tutto quello che è ritenzione di liquidi, chiaramente, il tessuto FIR migliorando la microcircolazione migliora chiaramente e riduce questo rischio di ritenzione idrica. Quindi, non so, i piedi gonfi. Ecco, i piedi gonfi, molte persone mi dicono non li ho più. Ecco, questo è interessante.
1: Se tu sei il più figo del villaggio e tutte le donzelle quest'estate tirano questa maglia è tutta slabrata e non tocca più le parti quasi del corpo, lo dico intime, ma le parti del corpo, e viene a perdere di efficacia ti dico questo perché mi arriva il messaggio, serve un vestito che sia molto aderente alla pelle o posso solo appoggiare il vestito sulla pelle nel caso per esempio i pantaloncini FIR ma ho il dolore sulla spalla, grazie.
0: Il tessuto FIR può essere tranquillamente, non è detto che debba aderire perfettamente,
1: ma lui dice se ho i pantaloncini un po' di mal di spalla conviene mettere qualcosa per maglietta per modo dire
0: sì, di solito sì
1: cioè localizzi il tutto lì dove c'è il problema,
0: diciamo,
1: cioè,
0: sì. Là in questo caso consiglio sinceramente, se metti il pantaloncino lo metterà per una problematica legata all'artrosi delle anche o a migliorare la motilità di vari. Teniamo conto che viene anche usato nel trattamento di quelli che sono i lievi disturbi erettili. E mi fermo qua.
1: Per ora. E ci fermiamo qua perché sono le 12.45 di un semplice metà giugno 2026.
0: Siamo in fascia non protetta.
1: Esatto.
0: Non protetta. Comunque funzionò, direi, guardate, io ormai prima di passare a questa tecnologia ci ho messo tempo, perché veramente ci ho messo oltre 10 anni. Quindi dal 2000 che l'ho scoperta al 2016, quindi sono 16 anni, che ho deciso di portare avanti il messaggio della tecnologia FIR. Quindi in questi 16 anni l'ho studiata.
1: Per chi è all'ascolto, se al momento dai V comprato dovesse trovare qualcosa di FIR, stiamo attenti.
0: Attenzione,
1: fanno business anche quelli, ragazzi.
0: Questa è un'altra cosa molto importante. Allora, è sempre così. Quando una cosa funziona, copiata, viene imitata o viene spacciata per. Ecco, tenete conto che ad esempio nell'ambito delle solette, se vogliamo i risultati legati veramente alla decontrazione muscolare, al miglioramento della postura, eccetera, devono essere in tessuto FIR.
1: E bisogna anche investire, dai Mario, sinceramente, perché uno dice ha speso 10 euro.
0: No,
1: bisogna investire economicamente, purtroppo è così. Chi più spende, meno spende, no.
0: Questo è verissimo. È chiaro che mi rendo conto.
1: Dirla tutta, perché a volte sento anch'io e ne ho già cambiate tre, l'altro ha cambiato una. C'è bella differenza.
0: Esattamente, perché poi alla fin fine è vero il detto che hai detto tu adesso, chi più spende, meno spende. Poi teniamo soprattutto conto la durata, la durata, perché una t-shirt FIR dura 3-4 anni, ma non perché perde l'efficacia, ma perché poi uno si stufa, dice basta, non la voglio più vedere così lisa, fra virgolette, un po' consumata, preferisco comprare una nuova, però si è fatto i 4-5 anni.
1: Senti, se per caso il Toro dovesse tornare dopo 50 anni a rivincere lo scudetto e io mi metto a cucinare
0: il Toro.
1: No, esatto, mi sono ridere il dottore.
0: No, no, il Toro.
1: È stata 76, 2026, sono stati 50 anni, è tanta roba. Dico, dove succedere? Io mi metto a cucire qua lo scudetto sulla maglietta, non perdo nulla.
0: No, assolutamente.
1: Ma posso farlo
0: assolutamente.
1: Allora?
0: Sì, anzi.
1: Caso mi porterò avanti, assolutamente.
0: Anzi.
1: Senti, azione antalgica, cosa vuol dire l'antidolore?
0: Antidolore fondamentale. Ecco, teniamo conto che in questo caso entro sempre un attimo nel tecnico, però poi mi fermo. Tenete conto che l'infiammazione e il dolore conseguente è legato alla produzione di citochine, di sostanze particolari, che vengono definite appunto citochine pro-infiammatorie perché favoriscono l'infiammazione. Ebbene, il tessuto FIR riduce la formazione di queste sostanze, di queste citochine, e al contrario invece facilita e favorisce la formazione di altre sostanze antinfiammatorie, che vengono chiamate citochine antinfiammatorie.
1: Però senti, bisogna... energia invisibile dell'infrarosso, giusto? Invisibile.
0: Sì, invisibile, non le vediamo. L'infrarosso non lo vediamo, noi non vediamo.
1: No, ma esiste un macchinario che volendo, no? Esisterebbe un macchinario volendo?
0: Sì, per l'infrarosso sì.
1: Esiste
0: il macchinario. Noi possiamo tenere conto, ad esempio, il sole emette raggi infrarossi, vero?
1: Sì.
0: Ad esempio. Anzi, teniamo conto, la cosa interessantissima è questa, che nella quota di infrarosso che il sole emette,
1: sì,
0: l'infrarosso profondo, quindi quello che viene poi, che è il FIR, rappresenta il 55%. Quindi già naturalmente noi esponendoci al sole, sì, facciamo un bagno di sole, facciamo un bagno di FIR, di infrarosso profondo, soprattutto se lo facciamo dopo un'ora nella prima ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto. Lì c'è la massima concentrazione di questo irraggiamento in FIR, ad esempio.
1: Okay.
0: È interessante anche questo.
1: Il manichino come lo prepari sabato prossimo?
0: Ah, lo preparo sempre vestito, perché lui è molto pudico, bisogna coprirlo in tutte le sue parti.
1: Quindi esoscheletro più...
0: l'esoscheletro...
1: c'era l'esoscheletro, sì, più abbiamo le solette,
0: solette
1: e tutto il resto, insomma...
0: E tutto il resto,
1: trovano
0: le solette,
1: volendo.
0: La t-shirt... Prego?
1: Ma trovano tutto, diciamo, questo elenco
0: tutto
1: che ho fatto prima, qua dell'elenco del pieghevole.
0: Tutto, trovano tutto quello che vogliono, e anche oltretutto, diciamo, anche con i numeri giusti, i numeri di la taglia giusta, insomma, per tutti.
1: Per chi vuole trovare un po' di informazioni, dove li mandiamo?
0: Le mandiamo, allora, come ormai hanno imparato a fare, io vi ringrazio perché mi fa sempre piacere ricevervi.
1: Sì.
0: Potete tranquillamente telefonarmi per fissare un appuntamento direttamente a
1: Resana.
0: Diamo
1: il tuo numero in maniera tale, voi potete chiamare il dottore, andare a Resana, vi costa nulla, andate là praticamente a porre qualsiasi domanda, anche in un contesto molto bello da un punto di vista giardinese. Per la qualcosa è a Resana, però
0: a Resana,
1: fate mai un chilometro, no, dico per quelli, ma sono a Vicenza.
0: Comunque, ecco,
1: fanno qualche chilometro in più, dai.
0: Sono persone, sinceramente, recentemente mi è venuta gente da Pieve di Soligo, venuta, quindi non è vicinissimo, insomma, a Pieve di Soligo, da Dolo, anche stamattina, tanto per
1: da Dolo,
0: dire, da Dolo, da Dolo.
1: E hanno provato l'esoscheletro, no?
0: No. Sono venute proprio perché avevano già, un signore aveva già acquistato le solette, anzi le federe, l'ultimo gas che abbiamo fatto, è venuto soddisfatto a prendere, possiamo dire senza nessun problema, le solette e la t-shirt. Ecco, quindi
1: anche se volete fare un regalo un po' originale.
0: Sì, anche quello. Quello è un discorso... originale, ma soprattutto per cui vieni ricordato, perché sei come quello che mi ha fatto passare un male di ginocchio, un mal di schiena.
1: Vabbè, io ho RDM, che sai, devo gestirmelo, perché se ho la trasmissione devo gestirmi anche questi personaggi, e scudetto al Toro sì, quando mi sarò risorto dalle ceneri, stile Araba Fenice, capito? L'Araba Fenice di Mirano, insomma, al quale noi vogliamo un bene dell'anima, in attesa di dopo il dici sono tre puntini, in attesa di. Allora, detto questo, siamo quasi al volgere del nostro appuntamento del lunedì d'apertura, e poi andiamo in pausa due mesi, ma se vuoi, va bene, venire qua a trovarmi, non c'è nessun problema.
0: Grazie.
1: Se ci sono delle news le buttiamo dentro.
0: Grazie.
1: E quindi,
0: benissimo,
1: perché ti faccio una domanda.
0: Perfetto.
1: Bisogna, quindi i guanti non sarebbe male, però
0: i guanti sono comunque ci sono già dei prototipi che ho fatto fare, adesso devo cercare di snellire il più possibile.
1: Per le moto, per tanta roba,
0: ma fondamentalmente il problema fondamentalmente comunque le dita è giusto che anche queste, ma già la polsiera,
1: i musicisti, insomma, per il chitarrista,
0: io
1: che so,
0: ho cioè un musicista che ha acquistato la polsiera proprio violino,
1: Ah, violino.
0: Violino, sì, per dire, perché proprio aveva problematiche di impugnatura, cioè faceva male quando impugnava.
1: Ok, da sinistra a destra partiamo col tuo numero di telefono allora.
0: Sì, allora il numero telefonico è il 393 3304 634.
1: Allora ho scritto 393 33 04 634. Vabbè, se qualcuno se fosse perso mando un messaggio,
0: sì, se poi qualcuno vuole andare sul sito,
1: giusto, il sito
0: sappia che c'è il sito, è iflyfirtechnology.it.
1: attenzione però, fly scritto Firenze Livorno York,
0: York,
1: giusto,
0: sì,
1: con la y,
0: sì, con la y,
1: la forcella, noi facevamo la fionda,
0: esattamente, no?
1: Con
0: la forcella,
1: quel simbolo là,
0: insomma. E poi Firtechnology, technology il tech e col ch.
1: Okay.
0: E il finale York è anche in Noji, Technology,
1: esatto,
0: con la York anche.
1: E la troveranno anche il fatto che chi gioca a padel è favorito da...
0: Mamma mia, i giocatori di padel sono dei, come dire, dei sostenitori accaniti di questo tipo di abbigliamento.
1: Vabbè. Dimmi qualcos'altro che non abbiamo aggiunto, perché abbiamo avuto tanta roba.
0: Che diciamo che veramente ogni volta
1: veloci,
0: diciamo,
1: ma...
0: diciamo un po' tutto, non tutto ma un po' tutto,
1: un po' tutto,
0: ecco,
1: diciamo.
0: La cosa interessante e importante è che la FIR non ha effetti collaterali negativi,
1: questo
0: è fondamentale, non ha controindicazioni, quindi può essere usata indipendentemente dalle condizioni, diciamo, della persona. Presenza di pacemaker, tanto per dire,
1: sì,
0: presenza
1: giusto,
0: di defibrillatore non è una controindicazione.
1: Per gestire le ulcere diabetiche?
0: Le ulcere diabetiche, ecco, quello non l'abbiamo toccato, è una cosa importantissima. Il tessuto FIR favorisce la guarigione della lesione, perché va a incrementare l'ossigenazione dei tessuti, dei nostri tessuti. Quindi in presenza di ulcera diabetica o in presenza di piaga da decubito, che è legata ovviamente alla scarsità di apporto di ossigeno,
1: sì,
0: abbiamo dei risultati veramente importanti, veramente interessanti. Questo è l'uso del calzino, ad esempio, del gambaletto in presenza di un piede diabetico, sia anche come prevenzione, perché migliorando la microcircolazione allontaniamo, come dire, la paura e il rischio che di avere danni poi importanti.
1: È più lei o lui che si avvicina a questa tecnologia secondo il tuo punto di vista?
0: Ma in questo momento direi che sia un 50%. Una volta era più
1: femminile,
0: adesso direi che il maschietto si è fatto furbo, per fortuna.
1: E vuol star bene anche lui.
0: E vuol star bene anche lui, chiaramente. Vogliamo stare bene e... quindi accediamo volentieri all'uso del tessuto FIR.
1: Come abbiamo detto tante volte, insomma, chi viene durante la fase del gas qualche risparmio lo ottiene.
0: Sì, sì, ma quello sempre, ma anche chi viene a casa.
1: Ecco, chi viene a casa tua,
0: chi viene a casa, perché
1: sì,
0: io
1: esatto,
0: mantengo
1: esatto,
0: sempre lo sconto gas. Questo ormai
1: possono,
0: lo sanno.
1: E possono salutare Keiko. È il tuo cane,
0: è
1: Keiko.
0: Il cane Keiko.
1: 18 anni, oh, ragazzi,
0: 18
1: è tanta
0: anni,
1: roba.
0: Sì, sì. Il mio cane di 18 anni.
1: Che alle 3 di notte ti manda fuori, oh.
0: Lui sì. Sì, perché sì, abbaia e lo devo portare, anche perché non si muove.
1: Il pigiama in FIR sarebbe ottimo, sai.
0: Il pigiama abbaia, uno si mette pantaloncino.
1: Ma non fa le scintille, no? Perché quelli della volta, quando ero piccolo, facevano le scintille.
0: Sì, cacchio. Quelle erano tutte fibre acriliche.
1: Ma
0: erano fibre.
1: Madonna, si illuminava, avevamo le lucciole fuori,
0: sì,
1: animalesche, e dentro scintille a go-go.
0: Preferirei vedere tanto le lucciole che non vedo più da tanto tempo.
1: No, no, sì, si vedono.
0: Sì,
1: sì,
0: bisogna
1: ancora
0: cercare il posto giusto.
1: Devi cercare il posto giusto, perché sono anche un po' sentinelle ecologiche.
0: Sì,
1: della,
0: sì,
1: è ovvio, se abbiamo discariche. Oppure veleni attorno.
0: Io ricordo che una ventina d'anni fa c'era un posto verso Villanova
1: di Strana
0: dove alla sera ci andavo solo per vedere
1: le lucciole,
0: questo tripudio di luci, di lucciole,
1: che penso siano solo i maschi quelli che illuminano, non le femmine, sì, dovrebbero essere solo i maschi, quindi un rave party
0: per
1: maschile
0: vedere,
1: potrei
0: per
1: errare
0: vedere.
1: Però o è solo femminile o maschile, ma penso solo maschile, insomma,
0: comunque per mettersi in mostra, perché sempre nell'animale, vero, c'è sempre questo richiamo.
1: Però è bellissimo quella, un fantasy del genere, sì, lo si vede molto meno. Abbiamo perso i ramari, i maggiolini, abbiamo perso tanta roba, insomma.
0: Abbiamo perso i fiordalisi,
1: i fiordalisi. Papaveri si intravedono, ma comunque
0: papaveri, sì.
1: Una volta c'era sto svettare di fiordalisi e papaveri nel grano,
0: le macchie del fiordaliso che adesso non vedo più. Mi sono fermato, qualcuno lo c'è.
1: Il consiglio che io do allora per i contadini all'ascolto, quelli con la C maiuscola, visto che un tempo si bisognava molto dello spaventapassari, vestitelo con materiale FIR, mettetelo in caso al campo, dopo 2 secondi sparisce tutto, ma non importa,
0: sparisce,
1: avete fatto la fortuna. insieme alla gioia di qualche altro. Sì. Però serve addobbare il vostro spaventapasseri con la FIR. Quindi un bel cappello anche.
0: Ah, potrebbe essere un'idea anche quello dello spaventapasseri
1: in FIR. Sì, sì, sì. Ecco. Se sfondi quello col diretti, metti a posto le tue prossime reincarnazioni. Io la odio, però a parte questo, se sfondi quello col diretti, perché loro sono tutto giallo-verde.
0: Ma soprattutto chi lavora in campi.
1: Sì, no, esatto, per quello ho parlato di contadini più che agricoltori. Tessuto FIR. Uno spaventapasseri all'insegna del tessuto FIR sarebbe ottimo.
0: Sarebbe interessante, sarebbe divertente.
1: Vedere che rapporto, se arriva a far danni di più o meno, no, penso meno, farà meno danni. Dico gli uccelli nel campo, hai detto dire.
0: L'uccello si allontanerà allora, eventualmente. Non so, non è stato testato ancora. Possiamo provare. Buona idea anche questa.
1: Vabbè, allora avete capito, insomma, qua mancano ormai 3 minuti e quindi io ti ringrazio appunto della presenza. Corriamo velocemente perché c'è tanta roba a dire sul segreto di minerali bioattivi, quello che la scienza ha scoperto, questo ossido nitrico, diciamo, appunto la molecola
0: è un mondo bellissimo, posso dirlo, che è un mondo fantastico anche quello di minerali.
1: No, è un'altra cosa al volo. Il libro è pronto? Non è pronto? Com'è?
0: Il libro non è ancora pronto.
1: Però ci siamo, è l'anno giusto questo?
0: Sì, beh, quello senz'altro, quello indubbiamente.
1: E la FIR ha un capitolo di riguardo o è il libro?
0: No, il libro è FIR. Si intitola proprio FIR Revolution, la rivoluzione della FIR.
1: Evolution, scritto per
0: Revolution.
1: Revolution.
0: L'antica medicina del futuro.
1: L'antica medicina del futuro.
0: Perché in realtà non facciamo altro che usare qualcosa che conosciamo da migliaia di anni, però lo usiamo come la medicina del futuro, che non sarà più una medicina, chiamiamola curativa, fra virgolette, poi bisognerebbe spiegare bene i termini, in questo momento non ho il tempo di farlo, ma sarà soprattutto una medicina di informazione, ma non informazione alla persona, ma alla cellula.
1: L'ossido nitrico all'antico, che poi il futuro. E
0: l'ossido nitrico,
1: l'ossimoro, hai usato un ossimoro tu nel titolo, praticamente.
0: Sì, l'antica medicina del futuro, perché veramente sarà indubbiamente il futuro in campo medico.
1: E la copertina che abbiamo? Varenne? No.
0: La copertina Varenne. Varenne ha compiuto 31 anni.
1: No, dicevo la copertina del libro, io sai.
0: No. La copertina del libro sarà un'immagine che ancora non ho definito. Comunque cercherà di spiegare bene questo concetto dell'antica medicina del futuro.
1: Metti 30 secondi allora la copertina del grande Varenne.
0: Non ci metterò Varenne.
1: No, ma dico, spiegala meglio perché non.
0: Ci sarà il simbolo del caduceo, che è il simbolo della medicina ipocratica. Ci sarà il DNA, ci sarà il Tao. Okay. Perché l'antica medicina è il Tao, del futuro è il DNA.
1: In 20 secondi, no, Varenne il cavallo invece?
0: Il cavallo, no, non lo metterò in.
1: No, non lo metti, ma dico.
0: Sta bene.
1: No, sta bene, ma gli hai messo che cosa? La copertina?
0: Coperta, sì, la copertina a FIR al cavallo, chiaramente, Varenne.
1: Oggi è fioccato in Campania, l'hanno portato dal nord al sud in Campania, quindi lì oltre 30 anni comunque.
0: 31 compiuti anni, in maggio.
1: Compiuti in maggio, oltre 31 compiuti anni. Quindi è uno dei cavalli storici.
0: Sì. Speriamo anche che continui a festeggiare i compleanni.
1: Assolutamente sì.
0: Perché è sempre un grande.
1: Quanto può vivere un cavallo? 30-40 anni? Non so, 35.
0: Non lo so, sinceramente. È già un bel vecchietto, insomma. Vabbè,
1: sabato siamo qua. E quindi dalle ore 11 venite a trovare anche il dottor Palladini e consorte.
0: Grazie.
1: Ciao Mario, ciao a tutti, ci siamo tra poco e saliamo.
2: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan. Hola, hola, hola, drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan.

0: tempo di rock.
1: A tempo di rock, sabato 27, non mancare, assolutamente alle 8 inizia il percorso con il nostro Danilo Leo Lazzarini, vuol dire spettacolissimo, e a seguire appunto il concerto di Luca Bassanese e a ricordo della nostra grande Mara, sempre Mara per sempre, con il Melone che piace molto anche ai nostri qui astanti, con anche soprattutto quel marchio di San Marco impresso in quel prosciutto crudo, e soprattutto i gelati e le birre e tanta roba, e quindi sarà festa nella festa a più 40 all'ombra, e quindi di conseguenza noi daremo il là ad un taglio di alberi per essere sicuramente in sintonia con l'amministrazione di Padova, perché tutto sto alberamento qua fuori stressa lì Maroni, qualche posto in più di parcheggio sarebbe utile. Se hai notato all'entrata a sinistra qui Amui là, le rame ricolme di Amui e appesantiscono sicuramente la schiena stile Andrea dell'albero. Se noi diamo un taglio a sta cosa qua, ragazzi, avremo lo spazio, la luce, e quindi andremo migliorando anche per quanto riguarda la nostra futura reincarnazione.

0: malati in più all'ospedale di Padova non fa male. Salutiamo Ola, drink e qualcosa di da boicottare più che altro. Signori, li abbiamo già posizionati in rampa di lancio. Oggi sarà una full immersion perché c'è tanta tanta carne al fuoco, ma la cosa principale, abbiamo riagganciato i gemelli del gol, la G2, il punto G, quello forte che piace a noi, il punto G doppio. Sì, è il doppio quello che
1: G doppio.
0: Gino e Gianluca, ragazzi.
1: Gianluca, no,
0: sembra che vada sempre
1: la G2.
0: G3, G8, G7, incidenti a Ginevra. Ginevra, incidenti.
1: Esatto.
0: Però oggi abbiamo anche la voce femminile, cioè
2: la Franci.
0: La Franci, finalmente la Franci si è manifestata perché ci aveva abbandonato proprio in malo modo, proprio sì. Passando
2: sì, esatto.
0: Alla concorrenza giordanesca.
2: Finiti.
0: No, scherziamo. Vabbè, dobbiamo fare veramente un punto della situazione, ragazzi, perché qua c'è battaglia, lotta, c'è tutto di più. Ma avanza l'estate e con l'estate questi si permettono di tutto perché siamo leggermente distratti. Chi decolla per la Sicilia, chi decolla per la pittura, chi non decolla mai e quindi rimane qua incollato al nulla eterno. E per no, ci siamo capiti, sono noi tre,
1: esatto.
0: E mezzo,
1: ed è bene così.
0: ed è bene così tre e mezzo, esatto, ed è bene così. Gianluca Stefani e Gino, ragazzi, protagonisti di tutto quello che sta avvenendo sulla realtà patavina,
2: sì.
0: Sotto formula di denuncia H24,
2: mamma mia,
0: non esiste giorno che non ci sia una...
2: no, anche la domenica, proprio
0: anche la domenica con la doppia goduria, perché di qua e di là, esatto, ieri doppia goduria. Ci arriveremo per passi, per step. Prima però Prometeo.
2: Prometeo.
0: La presentiamo per...
2: Allora,
0: per cos'è sta Prometeo?
2: Prometeo è un nuovo modo di intendere praticamente la politica, perché non è soltanto un nuovo movimento, l'ennesimo dei tanti, ma il progetto è quello di creare di nuovo fiducia, dare di nuovo speranza e fiducia alle persone. E la politica dei fatti, del fare, perché ci siamo accorti che in questi anni i partiti hanno promesso, dicevano che facevano questo, che facevano quell'altro, e poi alla fine sia destra che sinistra hanno puntualmente deluso. Ecco, noi vogliamo fare e rimettere al centro la cosa che è stata dimenticata per troppo tempo: l'individuo, il cittadino, l'ambiente, la salute. Queste sono le cose,
3: le
2: priorità, che noi,
3: diciamo così,
0: le priorità mettere al centro,
2: esatto,
0: che non significa centrare,
2: no,
0: perché in quel caso con la monorotaia e la moto della polizia, perché lui mi ha chiamato qualche giorno fa, va a vedere il video che ho pubblicato, perché a un certo punto passa la millimiglia con tutte le macchine d'epoca, e il tutto viene interrotto da un poliziotto che vola. Possiamo chiudere la porta, grazie,
2: sì.
0: No, ma devi alzare la maniglia no, così no, devi andare all'esterno, va all'esterno, no, alza la maniglia, va fuori, alza la maniglia, esattamente, e adesso puoi chiuderla.
2: Perfetto.
0: Sugli alberi,
1: tutorial.
0: Un tutorial, esatto, in diretta, anche il tutorial qua, la porta che si apre, ma magia incredibile.
2: Se venite radiogamma sapete cosa fare.
0: Sì, no, perché è passato un carbonasso prima qua a sinistra, mi diceva il collega Oriano, un carbonasso enorme qua. Bello. Tra marmittoni e bancali.
2: No,
0: stiamo attenti. Santa.
2: Esatto.
0: No, non fa nulla, è buono.
2: No, certo,
0: lo so.
2: Però stiamo
0: buono,
2: attenti.
0: Però sì, che mai un carbonasso qua dentro,
2: esatto,
0: mi scompone un po' il tutto il resto. Stavamo dicendo che cosa? Ah no, esatto, il video che hai pubblicato,
2: sì,
0: visto da tutti ormai, cioè
2: 5 milioni di persone.
0: 5 milioni?
2: Sì, ha fatto proprio
0: numeri, 5 milioni, tanta roba.
2: 5 milioni,
0: sicuro, 5 milioni.
2: No, 5 milioni di persone, 4 milioni su Instagram, anzi 4.4 su Instagram.
0: Beh, allora, raccontiamo bene a tutti. Qualche giorno fa succede che passa la mille miglia a Padova, giusto?
2: Esatto, è passata la mille miglia a Padova, e ovviamente tra le strade perfette
0: al bacio.
2: Padova,
0: sì.
2: Senza buche, perfette, ecco, è passata l'Arcella, in uno dei quartieri
0: sì,
2: più belli di Padova, ecco. E cos'è successo? È un poliziotto in motocicletta che stava affiancando le macchine d'epoca che stavano correndo lungo la carreggiata. A un certo punto si vede nel video che inciampa sulla rotaia. E lui
0: moto
2: fa...
0: è anche bella ampia,
2: bella
0: moto
2: ampia,
0: la polizia.
2: Sì, tipo un Harley Davidson,
0: cioè,
2: insomma,
0: molto pericolosa la roba, a parte due persone che ha sfiorato,
2: esatto, perché praticamente
0: se le sbatte nel muro,
2: il
0: ragazzi,
2: poliziotto rischia di sbattere la testa e farsi veramente male, perché
0: è caduto
2: volato
0: di schiena, praticamente
2: è sì, caduto di schiena. Per fortuna sembra che non si sia fatto niente, quindi ecco la notizia positiva. E poi le due persone che hanno rischiato,
0: ma quelle sì, se le sono viste
2: veramente,
0: una moto che ti viene addosso,
2: li tranciava le gambe, a quella velocità,
0: schiaccia nel muro, schiaccia nel muro,
2: veramente Sant'Antonio
0: di fronte
2: alla di fronte al quartiere sì esatto, in via Tiziano Aspetti, di fronte al comando dei vigili, infatti nel video si vede il comando dei vigili dell'Arcella.
0: E nulla è a caso, sto
2: è nulla a caso. Ma è arrivato quella sera, qualcuno probabilmente aveva anche un po' paura di esporsi.
0: L'hai messo te, insomma.
2: L'ho messo io e via.
0: Andate a vedere questo video che già sottolinea quello che tante volte è stato raccontato qua dentro per quanto riguarda i problemi della monorotaia, esatto, col gioco di parole. In questo caso si vede veramente quello che sta succedendo. Insomma, sì, quindi binario bagnato e quindi.
2: Esatto, c'era anche volo assicurato, bagnata, insomma. E quindi volo assicurato, bellissimo.
0: Bravo. Volo assicurato.
2: Esatto, per fortuna non è successo nulla.
0: Per fortuna non è successo nulla, assolutamente no. Insomma, ecco, hai pubblicato tutti i. Allora partiamo da ieri praticamente, doppio sorriso vincente, perché beh uno siamo lì a Ballì,
2: sono tre allora,
0: sono tre esatto, esatto cacchio, sono tre esatto con la Ballì.
2: La notizia della Ballì che il Consiglio di Stato ha dato la sospensiva temporanea in attesa della sentenza definitiva del 16 luglio, quindi padovani incrociamo le dita, anzi non solo padovani perché qui si deciderà una visione del territorio, della regione futura, insomma.
0: 155.000 metri quadrati con torri alte?
2: Alte più di 35 metri.
0: 35, quindi edifici, insomma.
2: 800.000 metri cubi.
0: 800.000 metri.
2: Quando all'inizio erano stati dovevano concessi. Farne soltanto 200.000.
0: Quindi è solo quadruplicato la roba.
2: Quadruplicato.
0: No. Insomma, ragazzi, dai.
3: Un errore
0: di scrittura. Errore. Può succedere, sapete.
2: E poi è successa la notizia bella. Quella che il Consiglio di Stato ha detto a quelli dell'antenna di Invit, che era stata posta vicino...
0: Antenna 5G
2: altissima, posta vicino a una delle chiese più antiche di Padova, del 1100 addirittura, San Michele Arcangelo, avevano posto questa antenna dicendo ma sì, cosa volete che sia?
0: La gente dorme.
2: Ovviamente il comune con chi era andato a difendere, quelli dell'antenna ovviamente, vogliamo tutelare il paesaggio. E il Consiglio di Stato ha detto guardate ragazzi, qui c'è da spostare l'antenna. E la dichiarazione del rappresentante dell'associazione Salvori Incontra, a cui va veramente un grande ringraziamento per la loro tenacia e coraggio, ha detto adesso le situazioni sono due: o si sposta la chiesa o si sposta l'antenna.
0: E quindi alla fine
2: si deve spostare l'antenna.
0: No, pensavo la chiesa. No, pensavo che magari con gli strumenti sembra un'esagerazione la mia, ma se hanno spostato il ponte di Paleocapa e l'hanno portato in Sicilia,
2: dato un'idea brutta.
0: Esatto, guarda che tutto è fattibile.
2: È giusto, è vero.
3: Perché una è stata spostata, non so se sai, a Perarolo è stata spostata
0: la chiesa
3: sì. Con le cotiche di maiale.
2: Allora si sposta l'antenna, confermiamo.
0: Cosa dico, le cotiche di maiale? Cioè?
3: L'hanno messa sotto e l'hanno spostata.
2: Potevano farlo per il ponte di Rivi. Potevano farlo per il ponte.
3: Per fortuna non hanno pensato a quello, perché altrimenti potevano
0: spostano
3: spostare
0: tutto
3: anche questo.
0: Esatto.
3: Ecco. Ma una chiesa del 1100
2: con le cotiche potevamo darle l'idea a Michalizzi per il ponte di Riviera.
0: Lo
2: portava fino ad Agrigento con le cotiche di maiale. Così si abbrustolivano anche per bene.
0: Erano già pronte a essere servite, esattamente sì.
3: Beh, questo è un bel momento per noi comunque, che adesso stiamo raccogliendo i vari gruppi di Padova e cerchiamo di convogliare se possibile con Prometeo, perché tutti quelli che stanno diciamo tra virgolette mettendo in chiaro quello che la giunta comunale non sta facendo, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei cittadini soprattutto
0: i cittadini.
3: Perché i cittadini pagano le tasse per non vedere nulla di quello
0: sempre
3: che loro
0: sempre lasciati in margine nonostante le leggi rivendicherebbero anche la partecipazione insomma dei cittadini, assolutamente questo non avviene, insomma.
2: È un momento storico,
0: no, avviene sì solo in campagna elettorale
2: e basta,
0: bravissimo.
2: Questo è un momento storico dove queste decisioni dimostrano che insieme veramente si può vincere, ecco. Possiamo
0: ringraziamo il comitato in riferimento all'Aba Lì. Il comitato raggiungeva questo risultato qua, ragazzi.
2: Assolutamente, ma infatti il comitato che nonostante abbia ricevuto anche delle sberle pesanti e delle pressioni forti, perché il TAR addirittura non era voluto entrare nel merito dicendo che giustificandosi perché alcuni del comitato non erano del rispettivo quartiere, ma quello è un bene è un futuro che interessa tutta Padova. Sì, sì, sì. La salute e l'ambiente non hanno confini, come puoi confinare? E la cosa che fa specie è che lo dica, lo venga a scrivere un giudice nero su bianco. Questo è un concetto molto pericoloso. Sì. Infatti,
3: adesso si permetti, cioè sì, non si può compensare l'hub lì alle Granze di Camin, sì, con Chiesa Nuova a 10 km di distanza.
2: Esatto.
3: È un'assurdità.
2: Ovvio,
3: ovvio. Cioè la gente di quel posto respira,
2: esatto,
3: quell'aria, quell'aria di 10
2: esatto,
3: km,
2: esatto,
3: per
2: esatto,
3: cui è allucinante.
0: Sì,
3: che
0: sì,
3: ci
0: ovvio,
3: siano...
0: ovvio, ovvio.
2: Infatti
0: ecco,
2: va un ringraziamento a Diego Tono, Stefano Pagnini in
0: bravi,
2: particolare,
0: bravi,
2: che
0: sì,
2: sono
0: sì,
2: i portavoce e al comitato dei
0: ci mettono
2: cittadini,
0: faccia, coraggio, ma soprattutto anche dati.
2: Esatto. Sì, sì, esperienza, cioè,
0: progetti, certo,
2: hanno studiato perché per,
0: esatto, esatto,
2: per presentare contro quei
0: carta
2: colossi
0: che canta
2: lì,
0: alla fine, esatto, sono colossi, esatto, sono colossi, sì, la lì è di casa Padova nel Veneto per qualcosa, ovvio,
2: esatto,
0: si parte già un po' svantaggiati. Paleocopa mi viene in mente però, allora, allora no, no, il brivido di allora che corse nel mio corpo, non ci credevo, cioè smontato, portato in Sicilia, l'appalto vinto da un'azienda siciliana e quindi camion in piena notte a 35 all'ora, se, no forse no, 8 camion, 25 all'ora, ore e ore, giorni e giorni, vai col traghetto, passa di
2: da
0: là, metti a posto, passa un mese, due, tre di ritardo, 4-5, non importa, i soldi...
2: Beh,
0: si è risparmiato un terzo o si è triplicato?
2: Triplicato.
3: Abbiamo triplicato.
2: Abbiamo triplicato.
0: Sì, era un assist, è ovvio. Triplicato. Però il ponte arriva a un certo punto.
2: Sì,
0: e il vostro Michalizzi, chi è che ha fatto tutti quei selfie là? Michalizzi, chi
2: Michalizzi,
0: cacchio?
2: Certo.
0: Michalizzi. Quindi
2: sì,
0: selfie contro selfie.
2: Selfie.
0: Sorrisi, taglio del nastro, tutto, ipotetico, non ipotetico, si taglia il nastro. Però a un certo punto,
2: dopo quattro
0: tu
2: mesi,
0: mi arrivi ad appoggiare l'orma. Perché mi arrivi ad appoggiare l'orma, Dio, Gianluca o Stefani? Perché?
2: Perché? Perché con una bassa temperatura, perché è successo un mese e mezzo fa,
0: sì,
2: e non faceva questo caldo che fa adesso.
0: Ma
2: in più aveva anche piovuto in quei giorni.
0: Addirittura, esatto.
2: L'asfalto, il bitume si era, sì, praticamente squagliato, e quindi i padovani potevano lasciare la loro impronta nella Walk of Fame.
0: Walk of Fame, Walk of Fame, esatto, secondo me. Bel video anche questo, lo si trova tutto nella sua pagina Facebook, quindi sì, grandi, il nostro qua G2. Ah, ti avviso che poi leggeremo anche quello che mi è già arrivato. Ciao, sì, Luca, dedico al doppio punto G la poesia.
2: No,
0: ecco, quindi,
2: no, no,
0: no, sì, no, che si preparino a casa, ve lo dico già, cioè nel senso che qua nulla
2: mettere
0: è a caso,
2: i bambini a letto,
0: no, nulla arriva a caso qua, assolutamente. Paleocapa, ragazzi, ma è incredibile, vedete, una cingù per terra, ma cos'era, si era sciolto l'asfalto, non
2: sì,
0: ho capito,
2: sì,
0: cos'è,
2: si era
0: senso?
2: Sciolto,
0: ma perché
2: dove il sollevo dove passano le macchine, le biciclette, si era sciolto completamente.
0: Ma cos'è passato, sei mesi, tre mesi, cos'è,
2: sì,
0: passato?
2: Erano passati quattro mesi. Dopo quattro mesi del taglio del nastro,
0: sì.
2: E la cosa che mi fa specie è che tanti padovani non la sanno questa vicenda qua, è incredibile. Invece andate a studiarvela, perché veramente merita.
0: Vabbè, voi avete capito, insomma, il nostro Gianluca Stefani ormai è sceso un po' anche dagli alberi, nel senso che noi si parlava sempre di alberi inizialmente,
2: no,
0: ma
2: esatto,
0: poi invece il territorio, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità va difeso a spada tratta, a 360 gradi, è tutto assolutamente collegato. Tornando agli alberi, come siamo messi in quest'estate 2026? Come saremmo messi? Come siamo messi?
2: Allora, gli abbattimenti a Padova diciamo che sono diminuiti, forse perché...
0: Forse grazie all'azione vostra?
2: Grazie all'azione nostra, e soprattutto anche perché... Che l'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi
0: arca troia, quindi serve anche quell'apparato elettorale là.
2: Esatto, adesso
0: da ammaestrare, da domesticare,
2: sì, devono far vedere che fanno i convegni, più le città più verdi. Poi
0: elezioni,
2: no,
0: quando allora?
2: 2027.
0: No, sì, ma è che mese, non hai idea?
2: Sarà credo maggio giugno 2027.
0: Da giugno si riparte,
2: sì,
0: allora,
2: esatto,
0: allora fino a, per un anno possiamo stare quasi,
2: esatto,
0: quasi tranquilli. Perché le elezioni elettorali, quelle grandi,
2: sì,
0: nazionali, 11 aprile, probabilmente la ducetta Giorgia Meloni sta spingendo per l'11 aprile, perché Vannacci sta prendendo sempre più terreno, quindi l'11 aprile dovrebbe essere ottobre l'anno prossimo. Parrebbe, secondo la Repubblica, la notizia appunto che ha dato ufficialmente l'altro giorno, che la ducetta Giorgia Meloni voglia anticiparle all'11 di aprile, quasi un pesce ad aprile, dirà qualcuno, vabbè, non importa, noi siamo qui a combattere per altre motivazioni.
2: Assolutamente.
0: Ovvio, questo assolutamente sì. La storia di Bruno Rossi mi ha colpito.
2: Ah.
0: Tu con enfasi e trasporto l'hai quindi messa in video, la storia,
2: sì,
0: di Bruno Rossi. Fa molto Padova, fa molto bomba atomica, fa molto tanta roba, fa
2: sì pacifismo anche,
0: pacifismo anche,
2: lancia un messaggio.
0: E la lettera scritta alla moglie, chi è?
2: Sì,
0: chi è?
2: La lettera scritta alla moglie e al figlio.
0: Allora,
2: al fratello, scusa, la mamma,
0: non,
2: al fratello.

0: cattedra a Padova da rettore dell'epoca. Ma la cosa affascinante è che lui è affascinante, insomma, dal punto di vista scientifico, tecnico, era un genio. E infatti risulta tra i padri fondatori del progetto Manhattan e quindi della bomba atomica, assieme a Enrico Fermi e Emilio Segre. Qual è la cosa strana che ha meritato un racconto, diciamo, ritenuto, cioè ovviamente non mi metto a giudicare la carriera di Bruno Rossi, però la cosa strana è che Bruno Rossi è stato rifiutato due volte dall'Università di Padova, perché nel 1970, quando ha cercato di ritornare, finita la guerra, a insegnare a Padova, perché lui era molto affezionato, la città gli ha detto di no. E non gli ha neanche trovato una cattedra alternativa, e questo qui era già stato insignito, era entrato nelle liste dei possibili premi Nobel, quindi aveva fatto moltissime ricerche, e invece la città gli ha girato ancora una volta alle spalle. E la cosa bella, che la lettera che hai detto tu, che invia a sua mamma e a suo fratello, io ci vedo delle parole di pentimento di uno che voleva avvisare l'umanità di quello che aveva creato, insomma, perché la bomba atomica. E lì nelle sue parole dice: io spero che si è detto tante volte che dopo l'invenzione di una nuova arma non ci sarebbero mai state più guerre, e non è mai stato così. Spero che questa volta sia vero, perché quello che abbiamo visto è qualcosa di incredibile.
1: Assolutamente qualcosa.
0: E non deve più accadere.
1: Non deve più accadere.
0: In questo clima di guerra, secondo me, c'è bisogno di parole di pace, ecco. Vere parole di pace, però.
1: Esatto. Peace and love, insomma, si scriveva un tempo, e si faceva carire al vento quei colori là, insomma, di una pace, almeno nelle piazze di Colme di allora. Vabbè, comunque adesso è fatta con l'Iran, avete sentito, per la 40ª volta, 39 volte.
0: Stretto di Hormuz.
1: È stato Hormuz, è aperto ufficialmente col canotto, che noi possiamo andare a passare.
0: È la 100ª volta.
1: È la 40ª volta. La CNN ha detto è 39 più 1 fa 40. Adesso venerdì vediamo veramente. Però se hai notato la pompa, è un euro qualcosa il litro. No, stamattina, vi giuro, l'altra volta è andata la notizia della la guerra Israele-Iran. In 35 secondi è 2 euro al litro. No, adesso mi sembra un euro e qualcosina. Cioè, così ho fatto io.
2: No, io
1: ti ripeto, mi è andato arresto.
0: Ti è andato arresto.
1: 10 euro ho fatto.
0: Cioè, invece 20 euro.
1: Sì, ma arresto di 10, te lo giuro. È cambiato tutta la pompa. Perché, basta la notizia, di Trump. È adesso fate avete la macchina qua fuori. Che macchina hai?
2: No,
1: una fiesta. Ecco, te vedete, fiesta doppia. Doppia G e doppia festa.
2: Se io faccio 20, me ne da 10 di resto. Così continuo con tutti i 20 finché faccio il pieno.
0: Dopo ci dici il distributore, però.
1: Sì, ma no, qualsiasi. Basta guardare, ha battuto i prezzi in maniera. La notizia.
2: Ma è bomba, tutto, è una notizia bomba.
1: No, nel senso, tutto veloce ormai, è vero.
0: Tutto veloce.
1: Sì, è importante come la borsa, in 2 secondi, sì, borsa va su o giù. No, ho preso 1 euro qualcosina al litro adesso.
2: Qualcosina, cosa vuol dire? 1 euro e
1: 90. No, 1 euro qualcosina, vuol dire 1 euro e 10, 1 euro e 11. Sì, madonna, è benzina, sì, ho messo i tani che non stavo neanche dentro. Ho portato i tani che gli amici, sì. Stamattina è stato tutto un peregrinare di tani che a destra e a sinistra, sì, sì. Ti dico di più, ho fatto diesel e ho benzina. Sì, sì, ho approfittato perché il diesel
0: è
1: veramente.
0: Era sotto tutto, l'euro, tutto, cioè, gratis.
1: Sì, sì, beh, e il gas era 6 centesimi. Tolto lo zero, te lo giuro. 60 centesimi, tolto veramente. Zero.
2: Dove, scusa, vado,
1: no, dove? Ovunque. Adesso quando andiamo fuori, sbattiamo. Esci qua, via Antoniana, ti fai il pieno.
2: Battute a parte.
1: Se non succede, ti si paga radiogamma.
0: Tanto io vado in bicicletta, quindi
1: esatto, non hai problemi, esatto, lo sforzo è quello di prima e quello di
0: esatto.
1: Oggi, mani un po' più felice, assolutamente sì.
2: Aiuto.
1: Però ragazzi, qua adesso, a parte lo sbarramento mentale che ormai ci hanno inculcato, però io quella sbarra là, no, guarda che io non accetto mai,
2: bella quella,
1: no,
2: bellissima,
1: guarda che io non accetto più quella sbarra là,
0: no, non
1: la I aware, cioè come si dice bene,
0: I wear,
1: cioè non è possibile,
0: no,
1: cioè il terreno è pubblico, passaggio è pubblico, cos'è?
0: Allora il terreno è privato, ma è ad uso pubblico,
1: allora,
0: perché l'accesso all'argine,
1: ma puoi sbarrare, no?
0: Certo.
1: Ma c'è la sbarra, c'è,
0: la devono togliere,
1: ma tu l'avevi alzata, tu un giorno,
0: sì, l'avevo alzata
1: e l'ha rimessa giù, però,
0: e poi l'hanno rimessa giù perché ci sono
1: quando va bene,
0: ma gliela facciamo togliere,
1: spiega della sbarra, perché bisogna farla togliere,
0: quella sbarra gliela facciamo togliere,
1: perché va verso la realtà fluviale, cioè verso l'acqua,
0: sì, verso l'argine, che è vincolato come ipovia,
1: esatto.
0: Sì, perché adesso ovviamente se passate lì in zona Altichiero la sbarra la notate subito.

0: subito dopo aver notato quel mostro di cemento che hanno costruito
1: in palafitta,
0: a 10 metri in palafitta, esatto, a 10 metri all'argine, dove addirittura hanno ricevuto il permesso per andare 7 metri sotto terra.
2: In falda addirittura, sono
0: 7 metri sulla golena di Altichiero, dove c'è l'ansa del fiume.
2: Un appello al poliziotto che non passi acqua a moto, perché per sbattere no, che non vada acqua a moto, perché adesso guarda per terra, perché uno è abituato a guardare per terra le cose, la sbarra a metà sul collo, quasi un disastro.
0: No, la sbarra deve essere rimossa.
2: Non passa neanche a mille miglia monate, esatto, che fa un disastro.
0: La sbarra, allora qualcuno magari potrà dire vabbè, ma c'è il mostro, ho capito, però si tratta di applicare un nuovo principio, che queste multinazionali, questi colossi, devono rispettare il territorio e non possono fare quello che vogliono soltanto perché si chiamano Ali, soltanto perché si chiamano Despa, soltanto perché si chiamano Kering. Devono rispettare il territorio e devono pagare il giusto se vogliono costruire, almeno, e non costruire dove non si potrebbe costruire.
2: Anche perché laddove costruisci dove non si potrebbe, poi mi arriva Gianluca Stefani, esatto, e Gino col furgone di allora,
0: esatto,
2: l'unico libero di girare a Padova. Mia. Strano che allora i droni non erano famosi,
0: no,
2: come oggi,
0: male,
2: altrimenti sarebbe ancora là lo scheletro,
0: esatto,
2: messo là, fossilizzato lo scheletro di lui e lei. Lei sarebbe la furgoncina sì, bianca era, al femminile, bianca, ovvio, bianchetta. Non dico questo perché sinceramente Casalserugo insegna, Albignasio insegna alluvione con la maiuscola,
0: allagamenti,
2: ragazzi.
0: E la cosa che fa specie è che quella grande alluvione che mi hai ricordato tu al telefono,
2: sì, eravamo là a organizzare con la radio,
0: è successa nel 2010, 16 esatto, anni dopo non abbiamo imparato nulla. Il territorio è sempre più cementificato. Adesso hanno dato delle semplificazioni alla VAS, la valutazione
2: ambientale strategica,
0: perché bisogna produrre, bisogna facilitare, sì. Come lo faciliti? Facendolo costruire dove non potrebbe costruire, dove distrugge alberi, dove continua a consumare suolo.
2: Ci sono stati allora in
0: ci sono
2: caso,
0: stati degli allagamenti incredibili, ovviamente non a livello del 2010,
2: ovvio,
0: ma è qualcosa che si ripete sempre di più, perché quelli erano degli eventi rari. Adesso hai il territorio a Padova, hai la metà della superficie totalmente cementificata.
2: Sì, che Padova è maglia nera del Veneto, come minimo.
0: Sì, è una delle
2: città. Il Veneto è medaglia d'argento con la Lombardia, dopo la Lombardia, e quindi Padova però è la peggiore.
0: Padova è una delle peggiori in Italia addirittura, sì, per consumo di suolo. La prima è Ravenna.
2: Ravenna addirittura.
0: Ravenna, sì, che tra l'altro adesso c'è il presidente dell'Emilia Romagna che era stato il sindaco di Ravenna per due mandati, che è quello che ha contribuito a cementificarla in questa maniera. Qui. E quindi dobbiamo invertire la rotta. Albignasego al 35% di suolo consumato.
2: È tanta roba, oltre un terzo è tanta roba.
0: 90 Padovana, che anche lì capitano allagamenti, 44% del suolo consumato. Abbiamo
2: ci
0: delle
2: stiamo avvicinando
0: alla
2: Liguria
0: elevatissime,
2: che è quasi
0: il
2: 50%, cosa veramente allucinante, quindi difendiamo. Però io mi ricordo un signore in Veneto che è stato 15 anni su una carregala, ha detto 2030 consumo di suolo zero, attenzione.
0: Ah sì? Detto
2: ma che non c'è più suolo dopo? Non c'era più suolo? Dico se vuoi consumo di suolo zero, è tutto prima.
0: Appunto ha detto il 2030, cioè sì, cementificato tutto.
2: A quel signore non l'abbiamo detto a
0: quello
2: caso.
0: Quello con la brillantina dici?
2: Sì, l'impomatato. Quello che lanciava le discoteche, che quando piacevano le discoteche allora, poi vabbè, col Covid sono morte tutte, soprattutto nel nord-est, nel ricco nord-est di allora, dove si conosceva la donzella, si ballava, sì, ed era un antibiotico naturale che ci permetteva di non entrare in farmacia con una certa continuità. No, ma si ballava, si divertiva.
0: Sì.
2: Le sagre, guarda, che sono il miglior antibiotico naturale per i nostri anziani. Quando in quel maledetto momento di 1000 giorni, 3 anni di covidiotismo, pandemenza, chiamatela come volete, gli anziani che non sono più potuti confluire all'interno del sistema delle sagre, mangiando grasso, ma soprattutto bevendo, ma anche ballando e trovando la consorte. Hai visto quanti morti abbiamo contato?
0: Mamma mia.
2: Ah, perché sono fatti inoculare tanti, ovvio.
0: Sì.
2: Però senza le sagre, cacchio, vuol dire tanto a sagra.
0: È vero.
2: E avevamo anche qua dentro, c'è la gara di ballo, e te rubo la donzella, e vado di qua, io lancio la sagra di là, il mio paese, no, ma porto questo che dava i dischi gratis e band del liscio, perché è tutta band del liscio che viaggia, e c'è Paschei, ragazzi.
0: No,
2: e
0: no,
2: i sagre,
0: vero.
2: No, ma sapeva tutta quella cartellonistica di allora, su tutto online, in digitale, social, tutto
0: sì,
2: click
0: sì,
2: veloce. E ancora queste figure te vedi ancora come hai fatto quello che canta, perché qua non si capisce più niente, perché algoritmo, intelligenza artificiale.
0: È vero.
2: In 2 secondi qua costruiamo
0: sì,
2: tutto.
0: Sì.
2: Io se voglio qui posso, e difatti lo dimostreremo tra mezz'ora, io qui non ho loro due, io ho due realtà,
0: l'avatar.
2: Due avatar,
0: è l'avatar del
2: l'intelligenza artificiale che Gino sta dipingendo qualche stanza e tu sei alla ricerca di, che ne so, sei in
0: sono
2: Sicilia,
0: un albero.
2: Tu parti per la Sicilia fra poco, spero.
0: Sì, luglio, esatto, luglio, verso la fine di
2: luglio, col bene che ti voglio, quanto vai via?
0: È un mesetto.
1: Ah, ecco.
2: Porca boia! No, incremento di ma che Gino resti qua perché incremento abbattimento alberi.
1: No,
2: Il ponte che riparte.
1: No,
2: sei sicuro? Un mese è tanto, però pensiamo meno. È un mese.
0: Oh, vabbè,
2: tu mogli gli ormeggi un mese, guarda che è tanta roba, Gianluca.
0: Beh, Madonna,
2: guarda che ti arrivi in casa e ti dici: "Piam, ma questa non è casa mia". Questa no? Vale, te vieni a casa e ti
0: trovo la chiesa spostata. Mi trovo la chiesa spostata.
2: Ma tu abiti a chiesa nuova? Dove sei?
0: No,
2: dove sei?
0: Io sì, a chiesa nuova sto.
2: Invece no, chiesa nuova?
0: Sì, no, ma dico la chiesa di Pozzo Vegiani, quella spostata invece della
2: ti metto tutti i pali neri, non entri più in casa. No, ma se sei tutti i pali neri, circondati i pali neri.
0: Già ce ne sono una marea e li hanno messi.
2: Ancora?
0: Li hanno messi perché lì ancora non si vedeva l'effetto, perché non li avevano messi. Infatti, quando avevo fatto la petizione a suo tempo.
2: Ma i pali neri, quelli che intendo io, quel peso.
0: Che pesano 22 tonnellate.
2: E il costo era?
0: Era 8.000 euro a palo. 7.000-8.000 euro a palo.
2: A palo?
0: Esatto.
2: 22 tonnellate?
0: 22 tonnellate alte 13 metri.
2: 13 metri.
0: E allora, quando avevo fatto la petizione a suo tempo, non c'era ancora l'effetto. E la gente diceva: vabbè.
2: Vuoi che sia tre pali?
0: Cosa vuoi che sia tre pali? Adesso lo vedono. Fino a Rubano. Cioè, è una roba allucinante. Terribile.
2: Sì, ma hanno spiegato bene, perché noi si diceva 5G piuttosto che la guida autonoma, piuttosto che ne so, ma cos'è sti pali?
0: No, loro non rispondono, adottano la strategia dell'oblio.
2: Ma questi loro chi sono?
0: Questi Ragona, Galeazzo.
2: Ah, l'amministrazione?
0: Esatto, Galeazzo che è il RUP del tram, loro dicono: neanche a noi piacciono i pali, però così è.
2: No, no, ma l'impatto che ho visto nelle foto che mi ha fatto vedere sono devastanti.
0: Sono devastanti.
2: Anche perché arrivavano nel terrazzino del privato.
0: Poi sono anche storti qualcuno. Poi dicono: il pino è storto. E il palo che si è storto e pesa 22 tonnellate.
2: E nero. Adesso uno magari ciao, con l'altra metà del cielo. Ciao, bella. No, con la mano bollita a 50 gradi. Resta là la mano, ragazzo.
0: Esatto.
2: Uno l'abbraccia e dice: se tu sta modo.
0: Pensa che sia un albero, magari.
2: Esatto, abbraccio l'albero e resti incollato. Ciao, dai. No, non mi stacco più. Cioè, ustionato, ustione brutta.
0: Beh, sì.
2: E sono neri, neri.
0: Sono neri.
2: Un trafiletto rosso, un cerchio sopra, rosso. No,
0: no, no.
2: Non c'è neanche.
0: Proprio neri.
2: Neri, neri.
0: Di tre dimensioni.
2: Ma oltretutto, anche visto il peso, saranno anche.
1: Sì, sono inseriti bene.
2: Saliti bene, nel senso, un buco profondo.
0: Spero che siano inseriti bene.
2: Io
0: l'ho visto una volta scavare proprio dal vivo, che volevo fare una foto, ma mi sono dimenticato. Che saranno andati tipo anche 8-9 metri sotto.
2: 8-9 metri sotto?
0: Sì, sì, una roba allucinante.
2: Tanta roba, seto.
0: Sì,
2: ma a parte che ho 32, quanti ne andano? 18 metri, quanto sei?
0: Quanto è? 13 metri.
2: 13 metri. È tanta roba, sì.
0: Ma è bello.
2: Molto ravvicinati, in maniera tale che il disabile, quella con la carrozzina o l'ubriaco,
0: esatto, possono
2: sbattere addosso.
0: Esatto. E pensati che dove li hanno messi i pali? In via Chiesa Nuova, lì c'erano dei platani meravigliosi una volta.
2: Quindi la storicità secolare dei platani
0: è stata sostituita da sti pali neri.
2: Incredibile, sì.
0: Una cosa incredibile.
2: E quando togli la chioma all'albero, togli che cosa?
0: L'ombra.
2: L'ombra, la vita, l'ossigeno.
0: Esatto.
2: E quindi le isole di calore tra poco
0: calore
2: andranno a titoli cubitali nei giornali anche locali.
1: Così ti costringeranno a stare a casa.
2: Esatto, stiamo a casa.
0: O ti potrai permettere la vacanza in montagna, o la vacanza che poi costerà sempre di più il tutto, perché alla fine è un meccanismo, un circolo vizioso che si innesca. O vai al mare, o se no, se stai in città, friggi. Diventi fritto proprio completamente, ci metti un po' di
2: Padova, purtroppo
0: olio, pan grattato e tutto.
2: Sì. Senti, abbiamo fatto il nome l'altra volta di Cara Tussidis, ti ricordi?
0: Sì.
2: Sei stato
0: Paolo.
2: Paolo,
0: sì,
2: esatto.
0: Sì. È un
2: personaggio.
0: Stiamo facendo tante cose.
2: Studiando
0: la storia del tiramisù.
2: Del tiramisù.
0: È stata inventata in un bordello.
2: Sì, bordello a Treviso. Vabbè, ma questo si sa da tanto tempo.
0: Ma lo negano.
2: Lui vorrebbe, tanti
0: friulani.
2: Lo negano sicuramente. Sì.
0: Anche i friulani, che c'era venuta quella polemica sul Tokaj.
2: È il vino il Tokaj, questo
0: sì,
2: caso.
0: Cos'era? Che era tra Slovenia e Friuli.
2: No, quello è il tiramisù.
0: polemici.
2: Si diceva sta roba qua, sia Treviso, insomma, sì. Poi fanno la gara mondiale,
0: esatto.
2: A Treviso e quant'altro.
0: Tirami su.
2: E ora Paolo Karatossidis vorrebbe indagare in profondità, documenti alla mano, quindi carta che canta per dire, esatto. È proprio così.
0: È proprio
2: non
0: così.
2: È una semplice leggenda.
0: Sì, perché Paolo ha la dote straordinaria, perché ci vuole veramente coraggio poi per fare queste cose qui, di riportare a galla la verità.
2: Ma lui è uno chef, tutto sommato. Cioè lui...
0: Sì, ma lui ha scoperto, ha riportato alla luce la storia del lazzaretto di Padova.
2: Sì, sì, ho fatto un'intervista.
0: Dove
2: sì, esatto.
0: Lì sono state una marea di...
2: Morti?
0: Di morti, marea, esatto. Sì, una sì, storia perché... che tra l'altro molto simile a quello che abbiamo vissuto anche... Ci hanno messo in quarantena in questi lazzaretti, queste idee delle città come dei ghetti,
2: di ghetti sì,
0: che
2: sì.
0: Stanno diventando anche perché sì. Con queste isole di calore anche qui ti rinchiudono, ti costringono a rimanere in un ambiente e tu non puoi più uscire di casa.
2: Però dicevo via le chiome, ma questi sono veri e propri condizionatori naturali, tu li
0: sì.
2: Chiami così?
0: Condizionatori insomma. Naturali e gratuiti. Non costano niente, questa è la cosa straordinaria. E non consumano.
2: Per dirla tutta, se noi addestriamo ben bene il sistema uccellesco e ne va a fare il nido, è una fortuna grossa,
0: Madonna.
2: Ragazzi. Per tutti quelli che sono lì a combattere contro l'abbattimento degli alberi, quando c'è gnaro, c'è nido,
0: esatto, non possono abbatterli.
2: Ecco, questo che sia chiaro.
0: Almeno si può usare come...
2: come risposta.
0: Come esatto, come deterrente sì. Per, anche legale, perché poi ci sono le... amministrazioni
2: che vanno
0: stava
2: oltre
0: un'altra parola le amministrazioni che dicono no abbattete pure lo
2: tre
0: stesso
2: lampeggianti qua fuori tre,
0: esatto.
2: Tre portati dentro sì, lei lasciato esatto. Andare a casa e basta
0: ho fatto la sospensione
2: ecco. Stile pallavolo insomma
0: sì esatto meno male
2: Madonna
0: mi sono salvato a Belluno infatti è questo loro volevano abbattere un filare di 147 alberi tigli con 70 sì. Anni praticamente i tigli che sono molto utili alle api
2: soprattutto
0: perché hanno dei,
2: il miele di tiglio
0: mamma mia hanno dei profumi e delle fioriture incredibili e avevano cominciato ad abbatterli così 67 tigli li hanno abbattuti 67? Adesso ce ne sono altri 80 e noi li stiamo cercando di difendere con le unghie e con i denti.
2: Ma che zona è questa qua?
0: Via Feltre Belluno. È proprio
2: a Belluno c'è a un Belluno. Comitato tosto come il vostro qua?
0: C'è un'associazione bella tosta che però non è così in tutte le città purtroppo che è Italia Nostra che è la vera opposizione sì. Di Belluno
2: non è in tutte le
0: perché
2: città,
0: anche
2: bravo,
0: a Belluno sì, esatto. Non esiste l'opposizione perché non hanno donato un centesimo non hanno aiutato mai
2: nessuno,
0: la battaglia quindi
2: hai detto 67 battuti quanti?
0: 67 su 147 adesso ce ne sono
2: altri 80 da buttare giù.
0: Esatto, speriamo di no.
2: No, speriamo di no.
0: Il Consiglio di Stato il 25 giugno. Sì. Ci sono tanti consigli
2: sì,
0: di Stato.
2: Fra 10 giorni, direi. Insomma.
0: Quindi, esatto. Quindi, se vogliamo portare porchetta al Consiglio di Stato.
2: Assolutamente
0: per
2: sì.
0: Addolcirli, magari.
2: Tutto quello che loro porteranno a casa in 20 anni di interviste qua dentro sarà la porchetta natalizia. Beh, uno e una due. Non vedevano l'ora che finisse che la trasmissione là per andare di là che non fosse finita.
0: E meno male che avevamo natalizia.
2: Esatto, era perché era esatto. Era fottuto tutto ed era prenotato. Attenzione, esatto, è vero. A Vicenza è vero, aperto, vero.
0: Esatto. No, dai, speriamo che la giustizia faccia giustizia.
2: E faccia il suo corso soprattutto. Speriamo.
0: Esatto, faccia il suo corso.
2: Posso far passare uno spot al volo?
1: Vai.
2: Milan! No, come siamo messi qua col Milan? No, tu sei milanista. Milan. Ciao! Si è messo dietro l'altro, ok, fa passare. No, questo sarà alle due.
0: Interista.
2: No, ma te è grave la questione.
0: È gravissima.
1: Ma per lui è andata
0: paziente.
1: Male.
2: No, ma è andata malissimo. Ma adesso va ancora peggio. Cioè, non si capisce nulla di nulla.
0: È un paziente
2: chi
0: in terapia intensiva il Milan.
2: Sì, ma esattamente.
0: Bisogna
2: inciampare sulla spina e staccarla.
0: Sì, esatto.
2: La spina, basta con i bribi. È un disastro quel Milan là, rosso-nero, ragazzo. È un disastro. Ma chi allenerà? Ma il DS, ma il team manager? Ma no, resta solo lo spillungone ricchissimo. Palestrato e basta.
0: Bisogna mandarli via tutti.
2: Via tutti. Un repulisti generale.
0: Esatto, sì, basta.
2: E a Milanello casomai mettere
0: basta.
2: Nuovi alberi.
0: Esatto, oh, nuovi alberi a Milanello.
2: Piace.
0: E invece cosa gli hanno
2: due
0: dato?
2: Alberi,
0: San Siro. Altro
2: esatto.
0: Consumo di suolo,
2: esatto,
0: perché
2: esatto.
0: Poi verrà abbattuto e realizzeranno hotel, case, un quartiere di lusso.
2: È ora di finirla.
1: Certo.
2: L'ultima volta che hai visto il Milan quando è stato?
0: Mamma mia.
2: No, dal vivo, mai.
0: Ah, dal vivo?
2: No, dal vivo.
0: Dal vivo l'ho visto, aspetta che penso.
2: Contro?
0: Ah, l'ho visto contro il Venezia.
2: A Venezia?
0: Che sono andato a vederlo
2: quando
0: a
2: eri in Serie A allora il Venezia?
0: Esatto, Venezia-Milan.
2: E quest'anno puoi tornarci?
0: Sì.
2: No, è Serie A.
0: Se non va al Milan in Serie A.
2: Esatto.
0: O se si iscrive al campionato.
2: Signori, se noi oggi... Allora, capitemi. Noi sappiamo pane circense, il pallone, sappiamo benissimo il business, tutto quello che volete. Però rimane un piccolo dosaggio di passione, fede, certo, e malattia. Mettiamo in disparte anche questo. Allora, l'Italia meritatamente non è arrivata in quel contesto là. Attenzione. L'altro giorno davano $139 la maglietta della Spagna, €100 la maglietta della Germania, e qui l'Italia $39. Signori, sconto del 70%, vale la pena decollare e fare, no, fare incetta di sta roba qua. Sì. Andiamo là, poi la venderemo domani.
0: Dopo la vendi.
2: Era tutto pronto. A rompere le uova nel paniere sei stato te. In diretta il ragazzo mi dice: andremo ai supplementari, sarà pareggio e rigori perdiamo. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Era con la Bosnia, in quel quartieretto con gli fumogeni in alto dai pergoli e dai balconi e dalle finestre, e Gianluca Stefani vedeva già oltre, ragazzi.
0: Così mi inimico tutta l'Italia, perfetto.
2: Esatto, inimicizia generale, il popolo italiano. Ma anche
0: io
2: no,
0: ti favo Italia.
2: Tu ti favo Italia, è vero. Però lì, tu hai detto questo, però ti ricordi, io l'ho fatto ascoltare.
0: Cioè, realisti, insomma.
2: Era prima della partita, qualche giorno prima.
0: Siamo scarsi.
2: Siamo scarsissimi, Dio, ma veramente.
0: Cioè, siamo scarsi, non abbiamo una nazionale che non ha più valori, basta, non ha più tecnica, non ha più niente.
2: Più niente.
0: Non abbiamo i ragazzini che hanno un idolo da imitare. Io mi ricordo una volta, insomma, quando ero piccolino io... Maldini,
2: essendo italiano, Van
0: Basten, Piero, anche se giocava anche nella Juventus, Buffon. Invece qua chi c'è?
2: C'era Antonioni e Chierugi nei vecchi tempi, ma eri troppo, eri ancora in divenire. E eri nei progetti della NASA.
0: Sì,
2: no, ma perché NASA oggi? Cioè, tu ti presenti National Aeronautics and Space Administration, la maglietta, che altro che Face Off, è un inglese, The Face, The Health, The Nurse Mask, It's Nine Mask Bean.
0: Ma perché? Bisogna volare alto.
2: A parte un ingegnere aerospaziale.
0: E poi sto festeggiando per Elon Musk, insomma, che è diventato il primo triliardario,
2: ragazzi.
0: 1.000 miliardi.
2: Avete presente 3 miliardi uno a fianco all'altro? No, tribiliardario.
0: Però ha fatto una cosa bella, secondo me. Per i suoi dipendenti, sì, quelli di SpaceX, gli ha dato delle azioni, sì, di... e quindi loro sono automaticamente milionari. Allora, noi invece abbiamo, sì, i sindacati che in Italia festeggiano per l'aumento di 20 euro.
2: Ma siamo ancora abbiamo ancora i sindacati?
0: Sì, abbiamo.
2: Me lo confermate? No, perché
0: abbiamo ancora i sindacati.
1: No, io mi sto chiedendo dov'è Landini.
2: No, Landini in politica, basta, lui è finito il ciclo, manca
0: ci
2: poco.
0: Ci sono, ma non ci sono.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Sulla questione Elon o Elon, come lo chiamiamo?
0: Elon. Io dico Elon.
2: Elon, allora sì. Elon va bene.
0: Elon, sì.
2: Nella questione Elon, tu devi pensare che se noi prendiamo un operaio a 1700 euro netti al mese, che è tanta roba, che generalmente si prende meno, però mettiamo 1700 euro al mese, con tredicesima e basta, uno, per arrivare a quello che tu hai detto, deve lavorare oltre 43, ascolta bene, un operaio a 1700 euro netti al mese deve lavorare, per raggiungere quel dato che mi hai dato sull'uomo tri qualcosina Elon Musk, 43 milioni di anni.
0: Mamma mia.
2: Oltre 43, lo arrotondo per difetto, sono oltre 43 milioni di anni. C'è chi ha fatto il conto? Robe allucinanti. Qua capiamo tanto. 43 milioni, no, mila, sapete,
0: esatto,
2: tanto, no, 43 milioni di anni per raggiungere quello che tu mi hai detto su Elon Musk. Vabbè, facciamo passare come spot, così, insomma.
0: È una cosa terribile che ci dovrebbe far riflettere, dire si è raggiunto un limite che non è più accettabile.
2: Non è più accettabile, e allora neanche accettabile l'accetta per gli altri.
0: Mamma mia,
2: questi tagliano, che è una roba veramente vergognosa.
0: Sì, ma è una cosa terribile. Vedi in tutte le città, poi adesso ci scrivono come Onda anche i condomini.
2: Onda è un acronimo anche quello.
0: Sì, Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Ogni tanto mi vedo le mail alla mattina di un condomino di Treviso che dice: siamo disperati, l'amministratore ci vuole tagliare 2 cedri del Libano.
2: Del Libano, vedi?
0: Io i condomini ci vengono a scrivere, cioè vuol dire che proprio le altre associazioni però sono inesistenti. Dove sono? Che ricevono anche soldi perché bisogna dirlo, Lega Ambiente riceve soldi, dovrebbe
2: sì, in effetti noi cittadino. Abbiamo associazioni e organizzazioni che a volte mettiamo, anzi spesse volte nel mirino, nonostante si presentino con abito verde, green e quant'altro, ma dovrebbero essere sicuramente molto più
0: esatto.
2: molto più accese in termini
0: e dalla
2: di
0: parte dei
2: positivo.
0: Cittadini
2: e
0: non dalla parte dell'amministrazione.
2: Questo posso, io ripeto, io difendo sempre i comitati, io do la spazio ai casi come voi altri, piuttosto che Opzione Zero. Ieri mi dicevo praticamente, lo avrò ospite sabato prossimo durante la fase del gas, Mattia Donadelle, portavoce appunto della Opzione Zero, piuttosto che tutte le battaglie lungo la riviera del Brenta, sono riusciti a frenare, dopo lo stop dell'inceneritore di Fusina, anche l'agrivoltaico di Mira, Milano e dintorni. Quindi grande vittoria, perché anche sì. l'agrivoltaico, ma perché siete ragazzi, ma stiamo parlando di agricoltura, possiamo mettere sicuramente fotovoltaico e eolico laddove si potrebbe fare tranquillamente, senza impatto devastante come nei campi, però poi là nasce la speculation e tutto
0: esatto.
2: il resto è ovvio, quello è il fine di lor signori, però porteremo sta notizia sabato prossimo, poi lui la incornicerà dettagliatamente, ma ripeto, se non è per i comitati, quei gruppi cittadini che si danno da fare e ci rimettono in tempo e in travasi di bile, non si otterrebbe nulla di nulla e nulla, perseguendo quel classico voto a livello anche popolare, perché cambia poco se l'amministrazione X o
0: esatto. È uguale, a Belluno c'è la destra, a Padova c'è la sinistra, a Venezia c'è la destra, è uguale.
2: Esatto. Allora, quello che scriveva da Treviso, possiamo dire che mi ha fatto venire in mente Netanyahu, perché Netanyahu ha attaccato quindi il Libano, Beirut, quando l'altro ha farloccato per la 39esima volta, finalmente tregua, finalmente pace, accordo, poi c'è la scatola vuota del Board of Peace, ma non importa. Mi ha fatto venire in mente però un passaggio importante, che è quello di Netanyahu che bombarda Beirut, perché lui finché c'è guerra c'è vita, altrimenti sarebbero processi esatto. nei suoi confronti. E praticamente tu hai scritto qualcosa sul fronte di Israele, della Palestina, tu hai messo nero su bianco qualcosa di interessante, ti ricordi? Tu l'hai fatto?
0: Sì, del piantiamo un cedro insieme.
2: Anche quello?
0: Tu mi stai chiedendo delle vacanze di qualcuno?
2: Esattamente, noi adesso arriviamo esattamente là, perché quando io parlo, quella è la bandiera che tu hai di fronte, è la bandiera del Libano, quello è il cedro, no? Verde,
0: bellissimo.
2: Da capo a piedi, no, non è più il marrone
0: è
2: sotto.
0: È la prima cosa che ho notato quando...
2: È sempre verde, anche lì dove noi si disegnava il marrone.
0: Esatto.
2: Così erano i vecchi tempi.
0: Ma è così
2: in casa libanese.
0: Perché rimane sempre verde.
2: No, è così, esatto, è così. Questa è quella originale. Però mi è venuto alla mente in effetti che tutto sommato ha fatto di passi a gigante, non sto scherzando, per quanto riguarda l'aiuto nei confronti di Francesca Albanese, l'ha sostenuta a differenza del governo di destra italiano.
0: Sì.
2: Ha detto chiaro e tondo che sulla questione palestinese ci si schiera dalla parte palestinese, ha fatto capire questo a grandi linee, insomma, il comune, per cui dei passi importanti. Poi a un certo punto però tu mi fai capire che il signore in questione, il nostro sindaco, ed è arrivato anche Grigio, vedi che Grigio è interessato, l'unico gatto che è rimasto, gli altri 8 sono in Sicilia con te.
0: Ah sì, ok.
2: Sì, incredibile, te racconterò
0: fantastico.
2: Questa casomai. E quindi praticamente è andato per visite e vacanze giustamente a Tel Aviv, cioè in Israele, il sindaco di Padova. Ma non è vero, ma se abbiamo fatto fin adesso applausi solo in quella direzione, per il resto lasciamo perdere. Quindi lungi da me l'idea di... Ma in effetti... Tu hai detto giustamente, ma porca madosca, cioè siamo...
0: È una contraddizione.
2: È una contraddizione.
0: Molto. Tra l'altro, adesso, noi l'abbiamo messo, l'abbiamo chiesto, ovviamente.
2: Ovvio,
0: lui ha detto
2: ma noi non siamo lì a condannare più di tanto, però dico, usando una logica di quello che ho detto finora, cioè...
0: Anche perché poi sono sempre in piazza.
2: Esatto,
0: e
2: siamo
0: poi
2: in piazza.
0: A...
2: Ci siamo schierati, dico loro, da parte loro, si sono schierati in fronte di altre realtà proprio distinte e distanti dal fronte israelo-palestinese, cioè sono pro Israele, basta chiuso perché faccio due conti in tasca, ne vale la pena.
0: Esatto.
2: Qua Paolo, tutto sommato, qualche colpo dalla parte nera, verde, bianca, rossa e nera, bandiera palestinese, l'ha battuto. Bisogna essere sinceri, io l'ho riportato
0: certo.
2: come applauso anche in diretta.
0: Tra l'altro,
2: tanti
0: Francesca
2: mesi fa.
0: Albanese, ho dato un piccolo contributo anch'io per portarla a Padova.
2: Cioè,
0: però...
2: un passaggio, cosa hai fatto?
0: No, abbiamo organizzato noi con il comitato Gaza Restiamo Umani, siamo
2: fatto
0: riusciti
2: bene,
0: noi a contattarla
2: bene.
0: E a portarla a Padova, al portello dove c'erano 3.000 persone.
2: E ha preso
0: quindi...
2: una mazzata veramente incredibile.
0: Esatto, sì.
2: Che sembrava rientrata, ma non è più rientrata perché un altro. No, un'altra.
0: No.
2: In Stati Uniti è ancora sicuramente difficile che lei possa attraccare liberamente, insomma, o comunque anche utilizzare conti, esatto, con, perché lei anche, quindi sì, mi sembra dimora in Stati Uniti.
0: Non c'è,
2: insomma,
0: nulla di male nel,
2: non c'è nulla di male, però dire, un po' di coerenza, coerenza, cacchio, e vacanze e Tel Aviv, giornali, ma non è cattiveria, è anche per quanto, ovvio, visita, perché ti diranno sono a,
0: la salute,
2: a, no, la salute nel senso che, esatto, saranno veramente all'avanguardia,
0: sì,
2: in termini, diciamo,
0: esatto, perché
2: sicuramente
0: il Mar Morto ha delle proprietà incredibili, però allora non dire che sei in Egitto, se eri veramente
2: là, ragazzi,
0: là.
2: Per il resto noi dobbiamo salvaguardare sicuramente i cedri, abbiamo cedri a Padova, sì,
0: madonna, cioè, sì, esatto, lo sai che questa è la settimana dal quale è partito tutto la storia del cedro di padre Leopoldo.
2: No, quante volte ho sentito la storia,
0: questa
2: del cedro
0: è una
2: di padre...
0: settimana di festa per tutti i padovani.
2: Vai, allora, perché io potevo farti anche la domanda, qual è il risultato più elevato che hai quello... ottenuto da quando sei partito, ed è questo,
0: quella,
2: no?
0: È la storia
2: San Leopoldo o cedro,
0: bella.
2: No,
0: quella è la storia più bella. La storia più bella del salvataggio.
2: La rimaturiamo per tutti i nostri ascoltatori, sì, che si sono persi,
0: allora,
2: nel frattempo.
0: Praticamente un anno fa, nel mese di giugno, metà giugno, volevano abbattere questo cedro di Deodara, di l'albero degli dèi, tra l'altro, con più di 170 anni. Lo stavano abbattendo tramite il solito metodo, insomma, una perizia fatta da un agronomo foreste, perché era di Verona questo agronomo qui. E allora cosa facciamo noi? Ci intestardiamo, perché ci siamo intestarditi dicendo no, quel cedro è sano, è impossibile che sia malato. E allora abbiamo fatto fare le prove di trazione, è partita una mobilitazione straordinaria, perché abbiamo raccolto più di 2000 euro per salvarlo. E alla fine si è dimostrato che avevamo ragione noi. Il cedro era sano, è sano ed è ancora lì, e lo potete vedere nel suo splendore.
2: È possibile abbracciarlo? Sì.
0: Assolutamente sì. Fare un selfie, fate tutto quello che volete. Quel cedro,
2: base ampia, come
0: ogni tanto, quando ci passo, credo quasi come se ci parlasse, insomma,
2: sì, dialoghi, insomma, con lui.
0: Dicesse grazie. Poi non abbiamo fatto nulla, perché è stata la prima volta dove si è messo insieme un gruppo. Abbiamo dimostrato che insieme, con un gruppo di cittadini mobilitati dall'amore per la propria città, per la salute, per il diritto all'ambiente garantito, sì, e sancito dalla Costituzione, sì, all'articolo 9, si può ottenere veramente un grande risultato e battere Golia.
2: Bravo, battere Golia, quando i cittadini si coalizzano, quando, diciamo, i cittadini si coalizzano, ritorno, diciamo, all'ultima volta che ti ho posto questa domanda, questi cittadini sono tutti over 50 o abbiamo qualche vagito anche un po' più fresco?
0: Qualche giovane si sta aggiungendo, dai, devo dire, piano piano
2: arriva qualcuno,
0: sì,
2: dai, ma
0: si sta costruendo,
2: cioè, diamo una mano, ragazzi,
0: assolutamente, no,
2: sprizza,
0: infatti abbiamo bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti, anche una minima cosa può fare la differenza, perché qua c'è in gioco il nostro futuro e la nostra salute, perché adesso sembra tutto fermo, che poi non è tutto fermo, perché vediamo negli articoli studentato di qua, studentato di là, si chiama parco qualcosa che nasconde l'ennesima cementificazione, perché quando tu mi fai un'autostrada di cemento, l'auditorium, il bar all'interno di un parco, alla fine del parco non rimane niente. E quindi bisogna combattere, bisogna rispondere ora, perché poi rischia di essere troppo tardi.
2: Vabbè, è imminente il taglio del nastro per l'ospedale nuovo.
1: Sì. Io ho il nastro rosso.
2: È un nastro d'acciaio.
0: Ho fatto una vignetta.
2: Tu hai fatto l'ennesima vignetta.
0: E quella la dovrò pubblicare, ma do l'anticipazione. Praticamente, il 2010, sì, c'è Zaia che dice... partiamo con il nuovo ospedale di Padova Est. Allora c'è l'omino seduto lì sulla panchina che guarda il rendering, prossimamente il nuovo ospedale di Padova Est. 40 anni dopo, nel 2050, l'omino è diventato uno scheletro e vede tutto il cartello in decadenza e tutto. Ecco, questa è l'immagine del nuovo ospedale.
2: Però poteva essere con le mani come tieni tu adesso, così, mani frontali, sì, e poi le mani dietro, perché come dire, cioè, vado a vedere i cantieri.
0: Ma magari viene arrestato anche.
2: O anche arrestato, esatto. Quindi non c'è nessuna possibilità e speranza, però ci hanno marciato tanto sulla questione. Io sentivo spesso a volte rimbalzare ospedale,
0: è stata una speculazione.
2: Però non hanno che ridotto nel progetto, mi sbaglio?
0: Sì, l'hanno ridotto nel progetto. Tra l'altro mi fa ridere perché con una persona lui mi dice: no, non è il nuovo ospedale, ma sei il nuovo policlinico.
2: Ah, cioè, scusami, oh, policlinico.
0: Policlinico, perché non è un ospedale, è un policlinico. E quindi anche là le parole, come te le usano,
2: sì, sì, come sostenibile,
0: riqualificazione, dai, sostenibilità, sono tutte fuffa per venderti qualcosa che in realtà è soltanto speculazione, come l'operazione del nuovo ospedale. Tra l'altro Michalizzi, che è stato dentro la Giunta Giordani per 10 anni, se ne esce facendo un esposto: adesso ditemi dove sono finiti i soldi dell'ospedale. Ma come? Adesso ti muovi? Prima cosa avevi? Il culo attaccato alla sedia che non potevi muoverti.
2: Ma è quello di Ecolo? È quello di Ecolo?
0: No,
2: non era lui?
0: È quello del ponte di Riviera Paleocca.
2: Chi è quello di Ecolo che io...
0: Ciro degli innocenti.
2: Ciro degli innocenti, madonna, con Ecolo sotto il bidone.
0: Ecolo!
2: Ragazzi, non era da tutti, ragazzi.
0: Quanti personaggi che
2: abbiamo. Quanti personaggi. Senti una cosa, ci torniamo su post pubblicità, mancano due minuti, però il Fatto Quotidiano ha messo nero su bianco un articolone, perché Pietro Belli e Sansa sono due, insomma, sul territorio scrivono spesso.
0: Pietro Belli è quello che ha aperto l'inchiesta sulle Olimpiadi di Cortina.
2: Sì, ha scritto un libro interessantissimo.
0: E Sansa era candidato per la regione Liguria,
2: esatto.
0: Contro Totti.
2: Bravo.
0: Che sappiamo che fine Totti, ha fatto,
2: che
0: Totti.
2: Ha fatto Totti. Padova è il tram da
0: non
2: 630,
0: Totti,
2: No, Totti 2T.
0: Non, esatto, no, è meglio specificare.
2: Guarda che un vecchio manifesto, quando la politica si faceva con i manifesti, non via social, c'era meno tasse per tutti, e noi si andava a fare meno tasse per Totti. Diventava subito così, sì, più baffetti, denti marci e quant'altro. Va bene, siamo cresciuti in malo modo, siamo qua dentro. Sarei a Radio Maria, la voce è qui, ragazzi. Padre Livio, per cui sono qua, c'era un motivo. Padova, il tram da 630 milioni, il PNRR sta per scadere, ma non ci sono i treni. La storia del maxi appalto e gli incroci con il potere veneto. Partiremo da 28-25. Mi capisci al volo? 28-25?
0: Ah, tre mezzi, sì. Due, tre mezzi sono pronti.
2: Quindi, no, 28?
0: Allo stato
2: no,
0: io... Dovevano essere 28, sì.
2: Ma io sono convinto che siano 28.
0: Ah, beh, sicuramente sì. Li avranno messi in soffitta.
2: No, i soldi tutto. Avevano detto anni fa 28?
0: Sì, sì, dovevano essere 28.
2: Dovevano essere 28?
0: Dovevano essere
2: e togliamo
0: 28.
2: 25?
0: Esatto, e togliamo 25.
2: Tre. Alstom, c'entra qualcosa l'Alstom?
0: Madonna, c'entra come?
2: Oh,
0: Alstom.
2: Vabbè, dai, 20 secondi, siamo in compagnia con C2, poi parto qua, leggere i messaggi, sono diversi, vi leggo i messaggi e quant'altro, partendo da Pollice Verde e Robin Alpin. Ciao Luca, dedico al doppio punto G. E quindi la G2 che piace a noi, e quindi... Copia, bello quel video che avete fatto, va a riproporre, va a riproposto con le ragazze che arrivano.
0: Quando vuole l'assessore Ragù.
2: L'assessore Ragù, bel gioco di parole, bravi, perché fa passare i contenuti anche ridendosi sopra. E lì dove c'è ridancianità c'è rivoluzione sana,
0: esatto,
2: saggia e sostenibile.
3: Il sole continua a brillare, il vento continua a soffiare, l'acqua scorre nel fiume. Mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma la terra continua a girare, non si ferma l'onda del mare, non si ferma l'onda del mare. Non chiedere nulla, che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza.

0: altro a cui pensare. Mi dici nessuno ti dà niente per niente. Questo un giorno qualcuno ci ha insegnato. Era un uomo forse stanco d'amare ed io per fortuna non l'ho mai ascoltato.
1: Non l'ho mai ascoltato. Otto, come qua stiamo già parlando, ragazzi. Silvestro è entrato nel cuore di tutti, di chi ha frequentato sta frequenza più di qualche volta, chi l'ha frequentata leggermente meno. E il nome
2: La Francesca
1: mi ha detto dov'è in questo momento qua, dov'è il grande Silvestro, e gli ho raccontato la storia della partenza sul trasportino di otto gatti, quindi esatto. Destinazione Ragusa, che tu ben conosci. Ragusa.
2: Mamma mia, bellissima Ragusa,
1: che è vicino a Comiso, mi dicevano.
2: Sì, ed è vicina anche a dove vado io, quindi
1: no. Ragazzi, ecco. Mandami la foto con l'abbraccio, con l'albero ragusano, no, e col gatto, mi interessa il gatto, sì, che sì, si sì. Fa le unghie sull'albero.
2: Sull'albero, esatto.
1: No, come siamo messi con gli alberi quando vai in quel contesto là?
2: Lì hanno dei bei alberi, però se ne potrebbero avere di più, ecco. Ce ne potrebbero avere di più, però li trattano bene, li trattano meglio di
1: meglio
2: qua,
1: di noi qua.
2: Sì, sì, sì.
1: Granita e albero. Via.
2: Granita e albero.
1: Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare. Parte la canzone che avete appena ascoltato, è Luca Bassanese, è quella che abbiamo irradiato. Ciao Luca, FDP FPV. E quindi ringraziamo Fabio Pollice Verde, però qua arrivava appunto. Ciao Luca, dedico il doppio punto G, il Verde Speranza. Qua. Green Hope, bella. Ci sono tanti tipi di verde, il verde pastello, quando coloravo i miei disegni e poi li consegnavo alla maestra con la speranza di avere un voto bello, il verde militare quando da giovane ho fatto l'alpino scalando in Friuli le alte belle montagne come il Monte Canino con la speranza di non partire per uno stupido conflitto. Poi c'è il verde della natura partendo dai piedi di un prato fino alle chiome delle sacre piante con la verde speranza che vengono amate e non tagliate.
2: Bellissimo.
1: Di rima la finiamo, un abbraccio, ve lo passa, ve lo dà Roby l'Alpin.
2: Grandi Roby, grazie
1: Roby l'Alpin. Allora aspetta questa, buongiorno, ma cosa serve la rotaia se si faceva un filobus, che svantaggi si aveva, ribadito avete tramite com percorso vincolato dalla rotaia. Qua è un po'
2: strano.
1: Salutiamo Luca. No, perché evidentemente col T9 non so come è scritto.
2: Sì, perché...
1: Se facevo un filobus era meglio, cioè intendo dire quello.
2: Sì, certo. Ma infatti è questo il tipo di trama. Che tra l'altro oggi ho visto un articolo dove Zannonato, Ivo Rossi e Giaretta dicevano contro il metrobus, che è il tram, quello che ha fatto.
3: Mi sembra un po' un ritardo.
2: E io dico, e dopo. Cos'è? 22 anni, tu riproponi la stessa alternativa con lo stesso metodo e altri 23 chilometri di rotaia?
1: Le miglia e miglia erano Euro 6? Gli autovelo sono attivi anche per loro? Maurizio.
2: Dovrebbero.
1: Giordani aveva promesso la città più verde d'Italia. Aveva,
3: è giusto.
1: No, bravo, Marino.
2: Ma dipende quale verde.
1: Esatto.
3: Ma neanche i pali sono verdi,
2: no.
3: Per cui se l'è giocata male,
1: andrebbe bene fare un video con gli CDC originali, tutto quel back in black, quel nero là, andrebbe da Dio. Bondi, ieri mattina passando per Sedico in strada verso una avventura alpinistica con in Corsa Giorgio qua a Turlina carica a Fanamussa, dove ieri ho diretto, se lei è all'ascolto che se fa sa vivo. E allora se sei all'ascolto, Giorgio è quello che ha fatto il giro di bicicletta d'Italia, la Sardegna l'altro giorno, esatto, per quello che hai conosciuto, esattamente là, con i nostri adesivi storici e quant'altro. E allora il nostro Salvareo che vive le montagne, che ascende le montagne, che è un alpinista e che vive con i kiwi e con i vigneti non irrorati. Non di sudore umano e basta,
2: che è quello che
1: è quello che conta,
2: esatto.
1: E fa la differenza. Chiede quindi Giorgio, il turlinese Giorgio, perché ha chiamato la bicicletta quel colore del tuorlo,
2: sì?
1: Per quello si chiama turlina,
2: che è gialla,
1: è gialla, esatto, sì, è gialla, con le borse nere
2: Tour de France, insomma.
1: Se te avessi voodoo, ma come scrivi un costi 4? sono cambiati. Se te avessi voodoo i platani lungo e a strada, il comune te i gavaria tagliai zo e fatto l'asfalto gratis, pecca capime nell'oltre l'ondulé, capì, i gavaria fatto l'asfalto gratis, quindi Caro Luca, Gino e caro Luca, Gino è bentornato. Gianluca, qui a Bosco per l'alta velocità verranno uccisi più di 100 tigli. È la fine. Mamma, e la fine ce lo dice Lisetta, che ben conosci,
2: sarà
1: l'artefice di tanti bei quadri qua dentro.
2: Lisetta
1: e Mauro.
2: Assolutamente, un salutone. Sappiamo benissimo, la TAV è un'altra grande opera impattante.
1: Purtroppo sì.
2: E adesso sembra che sia ferma perché ha finito i Sky, che è anche l'unica cosa che muove il mondo, e quando finiscono è anche un bene, soprattutto per queste grandi opere qui.
1: Altra cosa, perché non diciamo stronzate sul tiramisù, l'ho spiegato mille volte. Questo è Baby 300 che masticava paste marse, e quindi lui spiegami in do frasi cosa che ti intendi. E saluto il presidente futuro papa.
2: Futuro papa addirittura,
1: siamo già oltre qua. Oltre di prima, qua siamo oltre rioltre. Saluto il presidente futuro papa. Quindi ti hanno già messo la papalina.
2: Fantastico.
1: E sei già là in alto.
2: Fantastico.
1: Dal nero oggi di NASA, esatto. NASA, passiamo,
2: vedi,
1: al bianco,
2: volare alto.
1: Sarà bello venire qua a benedire nulla, e il cemento cosa viene a benedire a Padova domani? Quando ti faranno papa fra 50 anni, cosa vieni qua a benedire?
2: Ormai con questa percentuale qua
1: è impossibile, ragazzi,
2: arriviamo all'80%.
1: È un calcio svitaminato di chi ne fa le feci, ma ci vuole Feduzza, e qua abbiamo o poeta, lo Steph stereofonico dalle braccia alberali senza sbarramenti di salve, è il protettabile della veglia Ramagraffi, e qua c'è di tutto.
2: Bellissimo.
1: C'è la sbarra, c'è Stefani, la roba alberale, le braccia alberali, i rami, e qua
2: meraviglioso.
1: E qua noi abbiamo, ciao Luca Rotene, Luca Rotene,
2: Luca Rotene,
1: il carotene adesso, altro che il bicocca e i carote, ragazzi. Vitamina qua, tanta vitamina D. I saputi flaioli dai mille temi fruttanti felpano su bustacchine alla teripenga che hanno la chiosa promontoria, lo scoppio maccherato della fisicaccia trascella di sorfumo, ma agende tarata col clisto al volabuco stappa la vustella socia nei contrazzanni, rimane trafelata la scippadera del rumegare in coggici di Ciampello all'Ola Livia. Passate le gemmate sotto il bignami dall'igiene speziato e la presa di Saturni si ammacca alla bacca suprema. Già, scrive questa cosa, non è semplice. Uccisa da simulezza la sacca stracula, la vernizia e succhia salume. 625 è l'originale, che tanti vorrebbero fotterci, non ce la faranno mai. Lo paghiamo caro.
2: Inimitabilissimo.
1: E lo paghiamo bene anche sinceramente. Ciao giovani, il sindaco e l'assessore hanno detto che quel video è stato creato da intelligenza demenziale, messa in giro per screditare il grande lavoro fatto dalla giunta per rendere Padova più vivibile e per rimpinguare i loro conti correnti.
2: Assolutamente falso, il video è totalmente reale, 100% reale, naturale, l'abbiamo verificato e abbiamo avuto anche le testimonianze, quindi più di così.
1: Giordani è andato lì per una questione che i supermercati, ma non posso leggerlo fino in fondo, Filippo, perché i Tosi magari parla prima di altre robe. La storia si fa con i documenti e i documenti dicono ristorante, per Dio, Madonna, è andato via. Aspetta, allora, la storia si fa con i documenti dicono ristorante, le beccherie a Treviso, il cuoco è morto 2 anni fa, Giuseppe Linguanotto, la storia del bordello l'ha inventata l'imbriago di Gentilini. Addirittura, ho citato l'articolo di Giuseppe Maffioli su Tastevin 1982. Allora l'Italia giocava un mondiale, mi sembra,
2: in Spagna. Sì, lo vinceva.
3: Abbiamo vinto, no? C'era il presidente.
1: Ve l'ho servita su
3: con la pipina.
2: C'era Pertini.
3: C'era
2: Pertini.
3: La
1: chi erano gli altri attorno? Vediamo se vi ricordate.
2: Aspetta.
1: Uno era il portiere, semplice.
2: Zoff.
1: L'altro era l'ala destra, 7.
3: E dopo
2: Causio e l'allenatore
3: e dopo c'era
1: Enzo,
3: Pipetta,
1: il friulano,
2: il friulano, Pipetta. Pipetta.
1: Ma le prime partite sono state scandalose, poi però arriva la Polonia, poi arriva il Brasile. Le prime partite scandalose,
3: sì, abbiamo giocato male, no? Scandalose, dai,
1: giocato molto male. Ma rispetto adesso era
2: lo scandalo è adesso.
1: Adesso lo so, cammino, ragazzi, siamo abituati troppo male,
2: esatto, eravamo
1: adesso troppo bene, ragazzi.
3: Però posso farti una domanda, visto che voi siete più sportivi di me,
1: sì, ovvio.
3: Ma siamo sicuri che l'allenatore fa la squadra?
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente
1: che metti i giocatori che vuoi soldini,
3: e allora cosa dici? Cioè, non possiamo,
1: però sai che l'allenatore è anche a sua responsabilità, però a caso del Toro se ne puoi chiamare Abate, insomma Abate fa molto albero, però Abate Ignazio Abate
2: milanista
1: il terzino destro 200 e passa partita, ma ne abbiamo fatte una marella un anno anche col Toro, ma Arriva Abate, 39enne, e però già forse sta roba con l'albero ci porta bene. Andiamo a sbattere ancora più forte sul platano.
2: Speriamo che non lo taglino.
1: Madonna. Ciao Luca e ospiti. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate, te la allego qui. Se vuoi, e quando hai tempo per metterla, Fabri dell'Est. Facciamo ascoltare al volo, no, se riesco, aspetta.
3: Svegliate.
1: Sì, ma
3: è proprio in italiano crudo.
1: Svegliate, Fabrizio Bellini.

0: Allora, se Vannacci, Madonnina, se Vannacci ha messo la canzone Futura, noi mettiamo questa.
1: Esatto, svegliate.
0: Svegliate.
1: Popolo, svegliate.

0: Svegliate, Ale. Carina, dai, carina, femo, femo. Per andare a occupare, utilizziamo per andare a occupare Montecitorio. Saluti, cari amici, il cedro di San Leopoldo. Attenzione qua però, la sua storia bisognerebbe farla conoscere ai cittadini, è scarsamente conosciuto, esempio al Milkovic. Livio.
1: Ah, è poco conosciuta. Intanto saluto Livio.
2: Livio,
1: che è un altro, ciao, Livio, grande combattente che ha contribuito anche lui a salvare il cedro.
0: Ah, vedi.
1: E, sì, bisogna farla conoscere, è vero.
0: Vogliamo far conoscere invece sicuramente la nuova poltrona del nostro Impomatè nazionale, popolare, inteso regionalmente. Ma... Veneto, per quanto riguarda Zaia, vicepresidente della Commissione Risorse Naturali, laddove praticamente la Commissione NAT in acronimo si occupa di materie cruciali per l'economia e il territorio. Molte di queste le abbiamo affrontate oggi, vuol dire agricoltura, vuol dire il turismo, vuol dire l'aspetto forestale, vuol dire la pesca, lo sviluppo rurale, bioeconomia, protezione civile. Altra poltrona per il nostro Impomatè.
1: Una delle più importanti, perché vicepresidente.
0: A livello europeo sta roba qua.
1: A livello europeo.
0: Il presidente è un polacco.
1: Sì, giusto. Il presidente è un polacco.
0: È un polacco.
1: Sì.
0: E lui si chiama Piotr Kalbeski.
1: Giusto. E lui è il vicepresidente. D'altronde, come lo tutela lui il territorio? Non c'è nessuno, insomma. Tra FAS, Pedemontana, Olimpiadi,
2: Irrorazione per avere prosecco.
1: Cioè, come lo tutela lui, il territorio è fenomenale. La legge sul consumo di suolo pieno di deroghe e scappatoie.
0: Ragazzi,
1: cioè,
0: sì,
1: lui,
0: sì,
1: ragazzi, è veramente il professionista numero uno.
0: Assolutamente sì. Arriva il nucleare, la parola magica è sostenibile, è sicuro, SS è molto SS, e quindi l'SS, e quindi SSS.
2: È già tutto un programma.
0: Vi ho portato, per mano, ma comunque è così. Quindi è sostenibile, nucleare, SMR vuol dire praticamente reattori di piccole misure. Tu che sei ingegnere aereo qualcosa. Avremo il vento, abbiamo il sole, abbiamo la chioma, gli, sì, alberi o le biomasse. Con le biomasse come le vediamo? Bisogna stare attenti, biomasse
1: come... Ma scusi, le vediamo molto male. È la fonte energetica rinnovabile più utilizzata a livello europeo. Però vuol dire bruciare gli alberi o anche
0: tagliarli perché tanto usiamo,
1: esatto, no? Alla fine, esatto. Quindi assolutamente non dovrebbe essere considerata energia rinnovabile le biomasse. Eppure
0: sul nucleare invece, due parole
1: sul nucleare, è la classica fuffa che viene venduta al popolo.
0: Intanto la tiriamo lunga in maniera tale che le rinnovabili, esatto, quelle seriose R maiuscola, siano sempre tenute in disparte, perché si parla fra 10-15-20 anni.
1: Esattamente,
0: lui 10 anni è Pichetto Fratin.
1: Picchetto,
0: ministro dell'ambiente.
1: Picchetto, proprio ragazzi. Picchetta per bene. No, l'unica cosa che dobbiamo capire noi è che non esiste una fonte energetica che non produce danni ambientali per ora. Attualmente la fusione nucleare sarà pronta entro il 2100. Anche i pannelli solari hanno bisogno delle terre rare, che sono minerali altamente inquinanti e nocivi, quindi dobbiamo scegliere
0: giusta via.
1: Non
0: o
1: vogliamo
0: follia?
1: Il gas.
0: È una follia, allora.
1: Non vogliamo i pannelli fotovoltaici. Cosa vogliamo? Non siamo disposti a rinunciare? Cosa vogliamo fare?
0: Cosa facciamo?
1: Bisogna,
0: senti,
1: scegliere.
0: Una cosa, per caso all'interno del tuo gruppo, del vostro gruppo, ogni tanto vi dà una mano qualche albanese, ci sta oppure no?
1: Qualche albanese.
0: Albanese non lo so.
1: No, però io devo dire che sono molto, molto, molto più svegli, più affezionati.
0: Tre volte molto, con una fonetica, un trasporto, ragazzi. Perché... un volume che mi entrava in cuffia in maniera devastante, neanche ma oggi, allora, all'epoca d'oro.
1: Perché pure in Italia, a Padova, hanno fatto una manifestazione per quello che è successo in Albania, che è un'altra.
0: Tradotto
1: cosa.
0: Vuol dire un resort che la signorina del Trump, vuol dire la figlia,
1: esatto,
0: e quindi il suo genero Kushner e Ivanka,
1: esatto,
0: hanno idea di comprarsi sti migliaia di ettari, centinaia, e il resort, quindi il super lusso, esatto.
1: gli albanesi
0: con la rivoluzione
1: in Italia, anche a Padova, hanno protestato per questa cosa qua. Noi invece non sappiamo nemmeno protestare,
0: no, dicevo,
1: per un territorio che è un SIC, un sito di interesse comunitario,
0: sì,
1: che sta per essere distrutto, come quello di Valle Ossi, per realizzare un campeggio per turisti nudisti.
0: Ma Dio la Madonna, ma soprattutto a nudisti.
1: Nudisti, sì, perché sono svedesi.
0: olandesi e svedesi,
1: svedesi, no, americani.
0: Ma gli olandesi nudi arrivi in bicicletta, perché esatto, qui i borsoni però.
1: E noi invece stiamo zitti, non diciamo nulla. Complimenti agli albanesi.
0: Ma
1: che...
0: non è che per caso noi si tenga qualche fenicottero a Padova? Non abbiamo fenicotteri, no? Qualche laghetto artificiale, quello che
1: bisogna.
0: No, perché la rivoluzione dei fenicotteri di là, cacchio.
1: Sì, e qua cosa che c'è? Dei fessi?
0: No, la rivoluzione dei tordi qua. Dei tordi, esatto.
1: Tordi.
0: Robe allucinanti. Perché ho detto, gli albanesi, non sto vedendo anch'io migliaia di presenze. Oltretutto, anche proprio in queste ultime ore hanno demolito nuovamente tutte le recinzioni laddove si iniziava l'idea, esatto, del progetto. Però qualcosa va buttato su le reti, e quindi la sicurezza è contrasta, esatto, bastoni. Brutto a dirsi,
1: è così che bisogna fare.
0: Cioè, ragazzi, questi io
1: questa è una guerra. Bisogna combattere. Esatto. Se rimani con le mani in mano, non fare nulla. La cosa che mi stupisce è che me l'hanno girata dei cittadini di Padova questa manifestazione che c'è stata sabato, mi sembra, degli albanesi,
0: no,
1: per
0: no, ma infatti diverse parti d'Italia,
1: quando succedono le cose a Padova invece cosa si fa? Si rimane con le mani in mano? Quando succede a Venezia, quando succede a Verona, a Roma, insomma in tutti questi territori, cosa facciamo? Rimaniamo con le mani in mano? Dovremmo prendere esempio da queste persone qua, da questi popoli.
0: Esatto. 100.000 Gino, 100.000 Gianluca Stefani, Papa addirittura, cioè Presidente Papa.
1: Beh, cioè non so cosa ci sia più di Papa.
0: È l'assoluto.
1: L'assoluto?
0: È Berlusconi l'assoluto.
1: Ah, giusto.
2: Non facciamolo Papa.
0: No, no, non possiamo farlo.
2: Deve vedere il bene dappertutto dopo.
0: E dopo sì,
2: lasciamolo
0: dopo
2: così,
0: sì,
2: dai.
0: E dopo sì,
2: no,
0: sì,
2: perché sennò diventa un problema.
0: No, è un problema.
2: Conflitto dopo.
0: Ma anche perché sarebbe bruttino, perché prima di eleggerlo tutto quel fumo là che contamina Roma
1: è brutto. Devono fare la fumata bianca subito, perché sennò
0: è naturale, biologica, è trasparente,
1: biologica,
0: sì, non va mia bene nel tuo caso, porca caso dentro, è appena arrivato l'assegno irriducibile, è appena arrivato stile
1: bellissimo
0: liquirizie. Chi sei sti chi? Ciao, ho provato a fare ricerca di sta canzone, ma il telefono non mi accata. Chi sei sti chi?
2: Ah, chi sono questi qui?
0: No, chi sei sti qui? Mi mamma, non so dite, guarda. Svegliate Fabrizio Bellini, mette. Svegliate Fabrizio Bellini, che però mi mandava il messaggio. Ciao Luca, è ospite. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate.
1: Esatto,
0: te la leggo qui, se vuoi e quando hai tempo puoi metterla. Fabri dell'Est. Come si firma quando mandi messaggi a Radio Gamma 5? Svegliate carina, beh, dai, diretta, immediata.
1: Esatto.
0: E... anche la Pedemontana, mi ricorda Fabio Becker, il nostro inconfondibile, immarcescibile Fabio Becker.
1: Ne abbiamo parlato.
0: Anche
1: lei,
0: sì, no, ma era nell'elenco prima che hai fatto, forse abbiamo fatto un elenco con la pista a Bob e tutto il resto.
1: Ah, beh,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: c'è anche.
0: No, che sia la Pedemontana.
1: Un disastro collegato ai FAS, ai PFBA.
0: Che sprofondo.
1: Ma un disastro.
0: Che sprofondo, ragazzi.
1: Un disastro.
0: Assolutamente sì. Ciao Luca, un piccolo pensiero al bellissimo cedro di padre Leopoldo.
1: Oh,
0: e qua, ragazzi, qua, vorrei che musichetta sotto,
1: beh,
0: bella,
1: quella, carina. Sì, esatto, che dà speranza.
0: Che dà speranza, esatto. Grande albero ben ancorato alla terra madre, ti stagli verso il cielo, i tuoi rami lo accarezzano e i raggi di sole ti avvolgono in una luce che ti appartiene e vive nella tua maestosità. Un piccolo uomo ai tuoi piedi resta incantato a guardarti. Grazie gigante buono, Michi 59.
1: Bellissimo, grande Michi. Bellissimo.
0: Qua è una
1: sì,
0: un gol in rovesciata al 90esimo.
1: Diciamo che ha ispirato tante persone. Io spero almeno, cioè quella magari è stata una cosa piccola rispetto ad altre che abbiamo fatto, tipo salvare i 380 pioppi di Casale di Scodosia, o anche sul discorso del consumo di suolo, anche su il progetto del parco dello sport di Mortise, lì
0: sì,
1: non si è più saputo nulla, quindi la nostra azione è servita. Però quella del cedro di padre Leopoldo, secondo me...
0: Ma fattezza ha questo cedro? Cioè altezza, dimensioni?
1: Ah, è sui 23 metri.
0: Anni?
1: 170.
0: La stessa età della sequoia che ha resistito al 9 ottobre 63. Incredibile,
1: sì, è meraviglioso. Io vi invito,
0: è 32 metri quella, però siamo là, dai,
1: a vedere, ad abbracciare, o se non volete abbracciare, mettere una mano sul tronco. Io lo faccio sempre
0: scambiare
1: quando vedo un albero
0: con l'albero, sì,
1: esatto,
0: sì.

0: da qualche settimana a sta parte è vietato, la norma imporrebbe tutt'altro, però è vietato dire dove si stanno sviluppando almeno 5 campi sperimentali a tutta TEA in Italia, cosa che fino a qualche tempo fa non poteva avvenire. In quel non poteva avvenire vuol dire Pavia, vuol dire Parma, vuol dire soprattutto Padova, e quindi vi metto quindi al lavoro, dovete quindi darvi da fare se per caso a Padova sta riatterrando ancora la sperimentazione a campo aperto dei nuovi OGM, dicasi TEA. Perché vi dico questo? Perché dovreste andare a informarvi un po' meglio per quanto riguarda San Pietro Viminario.
1: Okay.
0: Giusto? Lì ci stava un'azienda che si chiama Vititali, perché lì certamente c'era un campo di sperimentazione a tutto TEA. Quindi, tra i mille aspetti che toccate in quel di Padova e dintorni, vedere se all'interno di questa azienda continuano ancora a sperimentare sta roba, perché l'Italia sta promuovendo questo a differenza di tante realtà europee. Dico questo perché? Perché domani c'è una manifestazione grande, grande in Europa per cercare di fermare quello che l'indomani, il 17, dovrebbe essere come voto quasi definitivo per la deregolamentazione dei nuovi OGM, catastrofica per l'agricoltura, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, gli agricoltori, i contadini soprattutto, biologico e dintorni, brevettato. Quindi, se per caso succede, perché io non conosco assolutamente San Pietro Viminario, Viminario è la questa azienda, lei si è messa a disposizione allora, però adesso purtroppo, visto che più di qualche realtà è stata toccata da quelli incappucciati e hanno distrutto tutta Pavia, c'erano 200 piantine sperimentali di riso TEA e le hanno trovate qualche settimana dopo galleggianti, quindi strappate tutte. Attenzione, lì dove fanno la sperimentazione è tutto circoscritto, quindi vuol dire ben sezionato, e con telecamera, però arrivano lo stesso con i cappucciati e distruggono le sperimentazioni di TEA, vuol dire nuovi OGM.
1: Certo.
0: E adesso allora l'Italia ha detto non diciamo più nulla, non lo ricordiamo più, quindi l'area geografica dove verrà sicuramente manifestata la sperimentazione, che non è possibile, però quello che ho letto è così, e quindi
2: sono come Van Sansdibio, no? Che Zaia ha permesso di utilizzare le galline con le uova e metterci le mani, quindi avremmo uova.
0: Ma quello col vaccino ti dice che era bello?
2: Sì, ho capito, ma stiamo parlando di milioni adesso, hanno concesso milioni di galline, per cui avremo un inquinamento.
0: Ma Gianluca ne ha scritto allora a caldo ne ha scritto.
2: Ma bisogna ricordarlo spesso sta roba.
0: Ma bisogna venire qua sabato perché hai le uova. Sicuro al 100%, perché abbiamo le filiere produttive, due o tre fornitori, che è ovvio, è quello che come risposta diamo sicuramente qua. Cieca, come minimo, se uno vedesse, perché sostiene che se il timbro nelle uova IT Italia piuttosto che la provincia, quindi VRMN, diffidare, Verona, Mantova, diffidare. Dopo che se vari numeri, che sono il ricordo, ma le province, dopodiché può essere anche tanto altro. Però ste filiere produttive nostrane, qua, quelle che espone il gas da tantissimi anni, dà una garanzia elevatissima.
1: Bisogna abolire gli allevamenti intensivi.
2: È stato fatto un servizio,
0: devastante.
2: È stato un servizio veramente terribile questo.
1: Eppure
2: gli hanno concesso, anziché
1: non c'è nessun accenno.
0: Tanto quanto quello che è venuto, lo raccontavo sabato in riferimento al Mercosur / Veneto.
1: Mamma mia.
0: Mercosur, accordo di libero scambio tra paesi del Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay e l'Europa. Però in Veneto una mozione, la numero 12, l'ha messa nero su bianco i due esponenti del movimento Resistere Veneto, e quindi uno che fa Riccardo Sumski e l'altro che fa praticamente
1: L'Ovata
0: Davide, bravo. Allora sono andati al voto ed è finita 22-22-4, vuol dire 22 a favore, 22 a sfavore e 4 astenuti. Ed è stata bocciata, perché doveva essere 23-22, devi vincerla, in caso di parità la perdi. Ma attenzione, perché io ne ho parlato, perché nei 4 astenuti uno era l'avvocato Alessio Morosin, di Indipendenza Veneta. Liga Veneta Repubblica, andato al potere regionale, cioè dentro la scatola che conta, vuol dire la stanza di bottoni in questo caso, Palazzo Ferri Fini, non solo, poco più di 200, ma col centrodestra. Che ha sostenuto questa mozione. La lista anche Stefani, cioè la tua lista l'ha sostenuto, e lui si è
2: astenuto.
1: Questo ti fa capire.
0: E ha fatto la differenza, ma come, te che parli di indipendenza, autonomia e quant'altro, cioè in Veneto il Mercosur batti un colpo, non avremo risolto chissà che cosa, però è stata bocciata, non se ne parla nemmeno. Ora, se vuoi un po' informare, portare un po' di luce sul tema del Mercosur, che riguarda ancora il libro

0: scambio devastanti, perché questi qua ti mettono catafascio, cioè nel senso, inutile qua stare a guardare l'orto del vicino se non butta l'irrorazione.
1: Ah, no, ti portano dal Brasile, dall'Argentina, verifiche, senza niente.
0: Sì, ma attenzione, perché dico questo, perché i pesticidi qua vietati a livello europeo, noi li mandiamo in Argentina e in Brasile, in quantità industriali.
2: E dopodiché ci tornano.
0: Sì, no, attenzione, tornano con la cattiveria annessa, vuol dire sicuramente la porcheria in termini qualitativi, ma anche con l'effetto dumping, il prodotto che da lì in fondo arriva con l'impatto elevatissimo di impatto ecologico e quant'altro, costa manco rispetto che produrlo, certo. Ovvio, esatto. E quindi ci fottono due o tre volte, capito?
1: Esatto. E noi glielo permettiamo.
0: Lo permettiamo.
1: Per colpa di questi personaggi.
0: E il Mercosur in prima linea ha sicuramente un'abbondanza di carne maltrattata.
1: Maltrattata.
0: E allora qui consigliamo: prendi una lista, te che è il Becker, te che è il Fabiolino, te che è l'assicurazione che se tutela con la non presenza di OGM gli animali, ok, sì, vegetariano, benissimo, ma te vuoi assaggiare qualcosa in maniera carne, almeno che l'animale arrivi a 100 e passa giorni, parlo, esatto, del pollo invece che 33 con la carne che si stacca degli ossi, esatto, solo col sinsalabim de silva,
1: e che vivano bene anche gli animali.
0: Sì, no, gli eventi intensivi da sempre contrari, ospedali della carne, lager, animali, lager, sono, esatto, lager assolutamente, dove l'antibiotico è dato H24,
1: esattamente, quindi non serve a niente fare un vaccino,
0: no. E dopodiché l'antibiotico resistenza che si diffonde, che metabasta,
1: quindi vari geni,
0: decine di migliaia di morti a livello europeo sono anche dovuti all'antibiotico resistenza,
1: esatto.
0: Te amagni senza problemi, perché non ha allevamenti hobby, non sei un hobby, l'animale arriva a compimento naturale della sua vita, no, tanto anche nel littico, mi dice, nei vaschi butta tante di che porcherie.
1: Beh,
0: che si allucinanti,
1: i salmoni della Brambilla, era l'inchiesta,
0: sì, anche che salmoni a Brambilla, no, gli allevamenti in generale, perché la veramente che vasche là, difficile trovare quel pesce che sia biologico, naturale, monai, anche se esisterà per carità, però viene a costare tantissimo. Sì, allevamenti, esattamente là, quando noi avevo un amico, riportavo spesso nella vecchia sede di Radio Gama 5 oltre 20 anni fa, che ovvio, purtroppo o non purtroppo, lavorava nel settore, diciamo, avicolo, e quindi delle uova, che aveva praticamente una produzione, lui portava in giro il camion e aveva 200.000 galline, due capannoni, 200.000 galline, 150.000 uova al giorno.
1: Mamma mia.
0: Nastri trasportatori, galline insaccate in uno spazio a 4,
1: esatto,
0: l'impossibilità di aprire a livello alare il tutto.
1: Sì, sì.
0: E a un certo punto, quando impazzisce con il beccare da nord a sud, cioè il gesto nord-sud, gli va a destra a sinistra e si becca tra loro nei gabbiette, e quindi muore in maniera anche brutale, però ti incavi 10.000, ti metti altri 10.000 in 2 secondi, non sei quel problema. Nasti trasportatori, odori impressionanti,
1: sì, che poi non pulisci neanche, non disinfetti neanche,
0: sarà quello che, no, qualcuno lo farà anche, sì, per carità, però generalmente robe devastanti, no. Allora dico, almeno salvaguardiamo,
1: esatto,
0: quel sistema, anche se...
1: E lì la gente deve mettersi in testa che deve muovere il culo dal divano, deve finirla di guardare, ma deve fare, agire,
0: assolutamente. Il lavoro che voi fate è un lavoro assolutamente giustissimo, direzione perfetta, assolutamente, partendo dall'ABC, agricoltura,
1: esatto,
0: ambiente, alimentazione, l'albero, tutto qua là, no,
1: esattamente,
0: ovvio, da là si parte. Per quello ti dico sempre, spesso i volti i giovani, perché cacchio, viene tanti, ma tutti con sto spritz, hai che se magari arriva il meso,
1: ma
0: DJ,
1: lo spritz lo possiamo bere insieme,
0: esatto,
1: però
0: esatto,
1: facciamo anche, mica non vuol dire rinunciare allo spritz, fare questo e fare il resto.
0: L'ultima volta che ti sei arrabbiato di fronte a un video di Gino, qual è stata?
1: Un video di Gino che mi sono arrabbiato?
0: Sì, perché
1: mai, che mi ha filmato.
0: Questi stanno tagliando in questo esatto momento.
1: Sto pensando.
0: Dove eri l'ultima volta?
1: Beh, l'ultimo video che ho fatto con Gino credo sia quello della sbarra, del caring, che era alzata. Che era alzata, tra l'altro.
0: No, era alzata,
1: adesso
0: era alzata.
1: Facciamo
0: adesso è passato,
1: il mio sogno,
0: come...
1: andare lì come Milei, stile motosega.
0: Sì, e il presidente argentino.
1: E cavargliela proprio di brutto. Non lo posso fare, ma spero che ci
0: ottimo
1: penserà.
0: Servizio ieri con su presa diretta per quanto riguarda Milei e la povertà indotta sicuramente alla classe argentina, quella medio-bassa si intende assolutamente.
1: Però
0: ovvio,
1: vedi, questi... Tiranni, alla fine,
0: sì,
1: questi
0: moderni, non moderni,
1: affabulatori del popolo,
0: sì,
1: alla fine, vedi l'ultimo, riescono sempre a intortare le persone, perché ovvio, l'alternativa è incoerente, l'alternativa è uguale, si presenta diversa, ma in realtà è la stessa identica cosa.
0: Senti, una motosega d'oro potrebbe starci bene anche a Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovano, oppure no?
1: Allora, qua c'è, da fare un distinguo, però io devo verificare questa cosa qua.
0: Sì.
1: E lui ha battuto una quindicina di alberi in periodo della nidificazione, che è assolutamente vietato. Sì. Però ha detto che
0: tipi di alberi erano?
1: Erano, no, non lo so, però erano a medio fusto.
0: Quindi a 90 Padovana questo.
1: A 90 ovvio. Padovana. Okay, okay. Hanno detto per realizzare un parco.
0: Lui è leghista ad hoc.
1: Sì, esatto. Io trovo che sia assurdo che per realizzare un parco bisogna abbattere quelli vecchi. Però questo. Lui ha detto che pianteranno 1000 alberi. Pianteranno 1000 alberi. Ah. Io andrò a verificare, questo lo farò quando avrò l'occasione di farlo, ma lo farò, promesso.
0: Conteremo tutti dal primo all'ultimo.
1: Esatto, li conteremo tutti dal primo all'ultimo e vedremo se effettivamente sono alberi già maturi, come ha detto. Mi ha dato un'ottima risposta su Facebook.
0: Il sindaco direttamente?
1: Sì, sì, amministratore capace, capace anche di ascoltare. Io non so se questo sia soltanto strumentale, però devo dire che ha dato una bella risposta, quindi voglio dargli il beneficio del dubbio. Se poi non sarà così, riprenderò la mazza
0: e torneremo a mazzolare.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo avuto un protagonista qua, ci ha dato una mano, che ha raccolto firme tanti anni fa, assolutamente, in una festa che abbiamo fatto in quel contesto là, una festa che
1: la sagra del folpo.
0: No, la sagra del folpo la farà lui. Noi eravamo dei folpi in un'altra. Eravamo folpi in un'altra sagra.
1: Comunque un consiglio: con il 44% del suolo consumato a 90 Padovana, magari ridurre, ecco, il consumo di suolo. Questo glielo
0: messo. Senti, tu li hai messi nero su bianco, ma questi fanno il in 10 anni, 10.000 negozi chiusi in Veneto.
1: È un disastro.
0: 10.000, ragazzi.
1: Disastro.
0: 2.074 disastro. Nella provincia di Padova, 412 nel sol comune di Giordani.
1: Sì, nel solo comune di Padova. Una roba incredibile, tra l'altro tutti negozi storici.
0: Bravo. Negozi. E questo per tirare la volata alla Gedeo,
1: alla GDO, GDO, esatto, GDO. La grande distribuzione GDO. Organizzata, la Gedeo. La Gedeo suona più,
0: sì, più che Stapo.
1: Periodo che Stapo. Anni 33,
0: bravo,
1: 45,
0: esatto.
1: E ci
0: leggi
1: sta la Gedeo.
0: Che sta la Gedeo?
1: La Gedeo.
0: Beh, è venuta così, però che sta la Gedeo?
1: Ma alla fine
0: leggi razziali 38. Beh, bravo, sì, la Gedeo ci sta, sì. La Gedeo.
1: No, è una cosa incredibile che non e continuano a costruirne tantissimi e poi
0: una marea,
1: hai sentito
0: veramente.
1: No, nel video cosa dico?
0: Sì, sì,
1: che Ali ha come piano di costruire, mi sembra, 2 supermercati all'anno per i prossimi 20 anni.
0: Sì.
1: Quindi 40 Ragazzi. Supermercati ancora. Ma che cavolo, ma
0: quanti canali? L'abbiamo detto, adesso è passati 8 anni fa. Usa il Sarveo, basta spingere il careo.
1: Esatto.
0: O farsi spingere dal careo.
1: O farsi spingere. Sì, che poi non che sei neanche più il careo, perché fra un po' ci sarà le casse, tutto cause automatiche. Quindi i lavori che poi dicono.
0: E un domani arriverà
1: volta.
0: Gino senza nulla indosso, pagare così col polso.
1: Impossibile.
0: Il camioncino che si apre il tettuccio.
1: È tutto.
0: Tac, il cancello. Tac, l'albero che torna.
1: Esatto. Ci sarà soltanto un dipendente, la guardia di sicurezza.
0: Tutto robotico.
1: Che lavoro portano? Che lavoro portano? È una balla quella del lavoro, dei posti di lavoro.
2: Io ogni tanto vesto una maglietta con su scritto: sono una pecora nera, pago in contanti.
0: Grande.
1: Si è fatto fare
0: l'euro digitale, abbattere l'euro digitale, siamo tutti per la moneta. Moneta, il tintinio, lo sterco del diavolo, sporchiamoci, esatto. Le mani, riempiamoci le tasche, lanciamo le monetine stile
1: Craxi. Sì, Tangentopoli.
0: No, ma lo stiamo rispetto ad lo stiamo rivalutando, considerando quanto marciume poi
1: esatto.
0: È arrivata, cioè,
1: visto che abbiamo parlato di Tangentopoli, possiamo parlare anche
0: di
1: Pier Giorgio Baita.
0: Signori, qua la cosa si fa delicata, perché Giorgio Baita, ragazzi, l'abbiamo masticato in mille maniere durante l'epopea di quell'assalto del Mose, soprattutto alla retata del Mose. Lui ne è un protagonista assoluto, che a un certo punto decide di cambiare vita e si dà, non sto scherzando, alla terapia dell'orto, ortoterapia in quel di Mogliano Veneto. Ma lui lancia la grande idea di come non dover cadere nelle grinfie del potere, inteso dei controllori, di quelli che stanno indagando, perché a un certo punto, non so se lo sapete,
1: ha scritto un libro lui,
0: ha scritto un libro, assolutamente,
1: Corruzione,
0: sì.
1: Si chiama,
0: bravo, ma in quel libro penso non lo racconti, ma quello che non sappiamo per certo è questo: quando praticamente gli indagatori arrivano a mettere gli cimici in ogni dove, a tutta quella cozzaglia lì, segretarie piuttosto che, e anche l'allora governatore del Veneto Galan,
1: Giancarletto, sì,
0: lui e 15 anni
1: dove Zaia era il vice, mi sembra, addirittura,
0: forse era stato un periodo, forse sì, non lo so, sì. Però a Villa Rodella e quant'altro, adesso è una piccola Amazzonia Villa Rodella. però forse venduti in questi ultimi tempi, ma non è stato per molto tempo. Quindi baita un'idea sacrosanta: rifornimento ufficiale, ma non sto scherzando, eh? Cioè, allora lui dice cimici e quant'altro, ci controllano che metà basta, noi non possiamo più parlare al telefono, non possiamo più fare le mail, non possiamo più fare nulla di nulla, facciamo i grandi pizzini che tu ben conosci a livello siculo. E uno dice ok, pizzino è carta, ma lui va oltre, e non la sai questa,
1: no,
0: lui va oltre,
1: non la so.
0: E cosa fa? Distribuisce praticamente a tutti quelli giusti del suo giro per passare notizie e non farle captare da nessuno, carta edibile. Quando dovesse succedere qualcosa, la mangiate e mandate giù tutto. Carta edibile, carta mangiabile.
1: Questa...
0: I pizzini li faceva così. Grandissimo Pier Giorgio Baita.
1: Intelligentissimo.
0: Oggi... Sì, l'hanno arrestato. Non è servito neanche quello, però l'hanno arrestato. E come dire,
1: beh,
0: poi però, ha parlato.
1: Dopo è stato scagionato.
0: Scagionato? No, fin fondo no.
1: Diciamo.
0: Lui ha patteggiato, avrà patteggiato come tutti gli altri.
1: Sì, ma ne ha mandati
0: Mazzacurati
1: tanti.
0: È morto. Sì, beh, lui ne ha mandati
1: Cremonese,
0: tanti.
1: Galan.
0: Mazzacurati? È il papà del Mose Mazzacurati?
1: Mazzacurati
0: è morto
1: sì.
0: In America.
1: Sì,
0: aveva
1: sì,
0: intestato
1: sì.
0: La moglie, la villa alla moglie ed era andato in quel contesto
1: esatto.
0: Là. Mazzacurati. No, questi irroravano tutti i sistemi,
1: pazzesco.
0: Pagando tutti, compreso la sagra del folpo a Venezia, no, tutti fino a Spaziante, che era praticamente l'elemento di vertice del sistema del loro giro, si intende, della finanza.
1: Pazzesco.
0: Erano arrivati sin lassù praticamente investendo milioni e milioni di euro, perché se tu compri tutti riesci a fare l'opera, un'opera che da un miliardo
1: sì.
0: E mezzo costa oltre 6,
1: esatto, un'opera che adesso possiamo dire il Mose che è un fallimento.
0: Non è un fallimento nel senso che lo propongono e ti blocca la,
1: diciamo,
0: l'acqua
1: che
0: e tutto.
1: Per quello che è costato,
0: per quello che è costato sicuramente sì. Diciamo che di 10 progetti è stato scelto quello più costoso e più annoso, nel senso
1: mi
0: ricorda astruso,
1: qualcosa
0: astruso. È ovvio, per forza di cose. Quindi Pier Giorgio Baita, torniamo
1: Giorgio
0: a bomba
1: Baita.
0: Su Pier Giorgio Baita, per quanto riguarda il tram, cos'era?
1: Sì, ovviamente non c'entra Pier Giorgio Baita, cioè c'entra
0: sì,
1: indirettamente, perché il consorzio che si è aggiudicato il SIR 3, che si chiama CSE, ha tra le ditte una che appartiene al figlio di Pier Giorgio Baita,
0: sì,
1: e alla moglie di Pier Giorgio.
0: Questo è scritto
1: Baita.
0: Nell'articolo del Fatto?
1: E questo è scritto nell'articolo del Fatto, ma la cosa interessante è che sulla gara del SIR 3, e molti padovani non lo sanno questo,
0: sì,
1: l'ANAC ha dichiarato la gara illegittima. Perché ha dichiarato la gara illegittima?
0: Esatto, perché
1: una delle ditte aveva un'interdittiva antimafia e quindi non poteva partecipare, e il comune di Padova, invece di bloccare i lavori e fare indagini, è andato contro l'ANAC, Attività Nazionale Anticorruzione. Prima volta in assoluto che un comune vada contro l'ANAC,
0: associazione nazionale.
1: E la cosa strana, ancora di più strana, insomma, vabbè, curiosa,
0: per i più curiosi,
1: la gara del SIR 2 invece,
0: sì,
1: partecipavano tre ditte. Questa è interessante ed è da raccontare.
0: Sì.
1: Partecipavano tre ditte, no?
0: Sì.
1: Anzi, inizialmente quattro, una poi è stata esclusa. Ne partecipavano tre, tra cui quella di CSE, che fa
0: sì,
1: capo al figlio. Okay.
0: Figlio per Giorgio Baita.
1: Cosa è successo? Il giorno della gara, è scritto nelle carte, non lo sto dicendo
0: inventando,
1: io.
0: Sì, sì, è tutto
1: è
0: nero su bianco.
1: Nelle carte,
0: sì.
1: Questa ditta si dimentica di inserire l'offerta economica nella busta e automaticamente viene esclusa. Le altre due vincono in automatico. Sai perché vincono in automatico?
0: Perché
1: i lotti del SIR 2 sono due, e un'azienda, una ditta, non può aggiudicarseli tutti e due.
0: Okay.
1: Cosa succede poi? Questi sono stati esclusi, dici? Invece no. Vengono ripresi,
0: sì,
1: ripescati, perché sia la ditta numero 1 che ha vinto il lotto 1 che la ditta numero 2 che ha vinto il lotto 2 subappaltano i lavori alla ditta che doveva essere esclusa.
2: Pensa.
1: È una magia.
0: Quindi rientra alla finestra quello che abbiamo fatto fuori,
1: ragazzi,
0: dalla porta.
1: È poesia.
0: Beh, poesia. Gino Giaino Temerario.
1: Giaino
0: Davide
1: Temerario.
0: Poi da Patio, già lo ha inquadrettato. Inquadrettato. Gino, anche per te questa.
2: Sì.
0: Sabato sono andato a fare un giro a Jeso e tu ti pagava col cellulare anche per un gelato. Ormai non abbiamo più speranze.
2: Esatto.
1: Mamma mia.
2: Ma no, sta a noi cambiare le cose.
1: Esatto.
2: Non è che non abbiamo più speranze, dobbiamo andare controcorrente, punto.
0: Il tuo nome all'inizio di giornata me l'ha fatto il nostro futuro Papa, Luca Stefani, Zizza. Grande Varda Zizza, che ho offerto 100.000 euro all'uomo che taglia le piante, ma il gadito che non che serve.
1: No, no, ma cosa?
0: No, è una questione di lei, spiega questo passaggio.
1: No, no, Zizza, Dio, ci servono, e come, anzi, grazie. Adesso stiamo sistemando il conto corrente.
0: Bravo.
1: Perché vogliamo fare tutte le cose in regola.
0: Me ne ha parlato all'inizio della missione, sì.
1: Siccome ci voglio, stiamo rompendo le scatole parecchio anche a persone potenti, dobbiamo essere inattaccabili,
0: esatto,
1: al 100%.
0: Esatto.
1: Quindi prima di fare passi falsi vogliamo avere l'assoluta certezza.
0: Sì, se noi siamo
1: nel giro della prossima settimana abbiamo tutto pronto, e quindi
0: messaggio...
1: pure 1.000.000 euro.
0: Esatto. Se c'è qualcosa di più, ma ricompro un giocatore per il Toro,
1: esatto,
0: se che sta dentro dei passi
1: Toro, perché... anche per il Milan
0: avresti bisogno di 1.000.000 di euro.
1: Anche l'allenatore prima dei giocatori.
0: Esatto. Che allenatore ti piacerebbe, visto che ormai ci siamo?
1: Ma secondo me è un italiano
0: giovane
1: a questo punto. Palladino, che tanto
0: Palladino,
1: è libero,
0: bene, dai, è libero,
1: non costa
0: Firenze,
1: neanche tanto.
0: Firenze, cosa ha fatto? Firenze, Parma,
1: sì, ha fatto
0: Bergamo,
1: Bergamo. Secondo me è in gamba.
0: Senti, leggevo stamattina farsa nella zona inquinata, il vino prodotto è contaminato, anche se non in maniera sicuramente da allarme massimo, ma comunque era ovvio. Se irroghiamo,
1: esatto,
0: i vigneti con quell'acqua, ne hai fatto veramente una conferenza strabiliante, ricolma di persone presenti.
1: Ne faremo un'altra con la dottoressa Lecis.
0: Quella è combattiva,
1: è
0: forte, tosta e combattiva, quella veramente.
1: Che ha già detto che ci aiuterà su Padova, quindi stiamo radunando le truppe. Ecco.
0: Esatto. Hai tirato le orecchie un po' a Padova per quanto riguarda la questione sulle terre rare. Qui sarebbe sicuramente un tema, diciamo, molto più ampio da affrontarsi. Mi mancano solamente,
1: sì,
0: 10 minuti.
1: È stata una provocazione la mia,
0: sì,
1: nel senso, in questi anni Padova è stata inquinata sotto ogni punto di vista,
0: ovvio,
1: acqua e alberi, suolo e tutto. Io dico, qua stavolta che c'erano da fare, cioè che ci sono in ballo tantissimi soldi, 16 miliardi mi sembra addirittura, noi non abbiamo più l'Interporto perché è stato svenduto,
0: sì.
1: E tra l'altro anche lì c'è un ricorso al TAR dove dice che il bando della gara per aggiudicarsi l'Interporto, ci sono delle cose da chiarire, ecco.
0: Ecco, l'alta, diciamo, velocità, così, il nuovo ospedale, suolo urbano,
1: quindi,
0: è fatto un elenco sterminato, tu dici praticamente...
1: Non chiamo niente.
0: Neanche questo, lui però ovvio lo spiega, nel senso che Marghera, Ravenna, Trieste, Verona e Tassullo è Trento.
1: Sì, che è, la miniera,
0: è
1: una miniera.
0: Sì, a Trento. Sarebbero 5 siti per il polo europeo delle terre rare. Quando diciamo terre rare diciamo tanta roba adesso.
1: Tantissimo.
0: La Cina va in Africa, litio, quindi vuol dire, la nuova tecnologia, ma
1: è
0: non
1: tutto,
0: solo
1: microchip, anche le armi ci sono.
0: Armi, microchip, è tutto legabile a queste
1: terre rare.
0: Si sta conquistando il mondo per quindi avere a sotto mano le terre rare. La Cina è un po' in vantaggio rispetto agli altri, al che,
1: esatto,
0: Stati Uniti si incassa, e quindi mi serve che mi sta roba qua. Si parlava di Porto Marghera e vedevo, tu hai fatto qualcosa con Michele Boato, sì.
1: Sì,
0: perché loro si sono schierati molto contro quest'idea, loro dicono, tradotto, Porto Marghera hub di stoccaggio delle terre rare, la nostra città potrebbe diventare un obiettivo militare. Cosa stanno progettando per Porto Marghera? Trasformarlo in un hub di stoccaggio delle terre rare, materiali fondamentali per molte tecnologie, apparecchiature sanitarie, ma spesso estratti in paesi come Congo, India e Cina in condizioni disumane, con gravi violazioni dei diritti umani e lo sfruttamento di migliaia di minori.
1: Però dobbiamo capire i pannelli solari con cosa sono fatti, con questi materiali qua. E quindi quando ci dicono che i pannelli solari sono estremamente puliti, tecnologia sostenibile, quindi dobbiamo scegliere.
0: Sì, a un certo punto dici dobbiamo scegliere.
1: Almeno che non scegliamo la strada della decrescita.
0: Decrescita felice, qualcuno sottolineava allora. Lo intervistai tanti anni fa, quel protagonista della decrescita felice. E scriveva come?
1: Mi è rimasto in testa questo concetto.
0: Decrescita felice.
1: È bellissimo come concetto, penso, ma siamo pronti?
0: No. Non riusciamo a applicarla neanche se vuoi. Io ne ho intervistato tante volte, ma diventa veramente difficile. Cominciamo dal basso, con i giochi in community, cioè comunità.
1: Esatto.
0: Aggreghiamo queste comunità. Cerchiamo di fare comunità.
1: Sì, sì. Aiutarci l'uno con l'altro.
0: Soprattutto comitati. Partendo con l'ABC, che ha a che fare con l'alimentazione, l'informazione,
1: esatto,
0: tanti temi importanti, altrimenti si viene fuori, insomma, ecco.
1: Infatti Prometeo vuole aggregare tutte queste realtà qua
0: è una bella cosa.
1: E metterle unite che diventano un'unica forza.
0: Avete mai intenzione di dare là una festa di Prometeo? Quel
1: beh
0: giorno?
1: Sì,
0: bello, dai.
1: Una festa di ci pensiamo, una cosa
0: bello farlo.
1: Sì.
0: Senti, nei prossimi minuti dove sarete?
1: I prossimi minuti a casa
0: a battagliare.
1: a mangiare
0: le vongole. Oggi l'ho portato in trasmissione e ha detto: mi hai fatto perdere. Quindi la mamma si chiama?
1: La mamma Monica.
0: È lei che fa mangiare, spero.
1: Eh beh, certo.
0: Monica, e ragazzi, te lo mando dopo le tre. Per carità, sarà scotta leggermente, però le vongole, sembra una vongola, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: È una vongola di fondali inquinati del Porto Marghera. E quindi, porca manosca, si va così, dai.
2: Dai, che a parte gli scherzi. Giro a Volta Barozzo. Per Volta capire.
0: Quindi, prossimo appuntamento, Volta Barozzo.
2: Io ci vado.
1: No, ecco,
2: perché voglio capire cosa hanno fatto i signori Bressa, i signori del come si chiama, adesso mi sfugge il nome,
1: Ragona,
2: no, Spiritus Mundi, che hanno piantato
0: Spiritus Mundi,
2: sì,
0: gli alberi,
2: esatto, degli alberi che probabilmente si forniranno anche a 90 Padovana, perché mille sono mille,
0: sì,
2: appunto, sì. Allora voglio capire questo bosco in che condizioni è.
1: No, e tra l'altro ricordo che il 2 luglio molto probabilmente ci sarà una serata bellissima sul tram che organizzeremo al Cinema Xperia e faremo la presentazione del Movimento Prometeo anche.
2: Ah, quindi a Chiesa Nuova.
1: Parleremo del tram, inviteremo
0: il Movimento Prometeo,
1: degli esperti.
0: Sì, sì, sì.
1: Tanto il 30 giugno dovrebbero aver finito tutto. Perché scade il
0: 28
1: PNRR
0: si sono.
1: E noi il 2 luglio saremo là col bilancio, il bilancino, a vedere cosa è stato fatto.
0: Non arrivarmi col fifivaro che anche te sgamo subito.
1: No, con la cravatta.
0: Con la cravatta stavolta.
2: Sempre che riescono a...
0: Cos'è sti laghetti che non capisco? Cos'è sti laghetti?
2: Sono tre laghetti. Erano partiti in due, no? Uno, poi sono diventati due, adesso sono tre ai piedi del cavalcavia di Chiesa Nuova.
0: Scusi, tra le gaiti,
1: aveva fatto un
0: artificiali
1: la, sì, la Liliana Gori, che saluto tanto, che lei sta battagliando da tantissimo tempo,
2: ecco, la saluto anch'io
1: e le sta dico avendo che... tanto successo, ecco, quindi la ringraziamo e l'abbracciamo e l'aspettiamo presto. E ha fatto un'immagine di questi laghetti dove a un certo punto ci ha messo con l'intelligenza artificiale, poi, però sembrava talmente vera che ci ha messo tipo l'iguana, il coccodrillo, ho detto, ma che cosa nuova, perché erano piccolini, ho detto, ma cosa sono queste cose qua? Invece, ovviamente non c'erano i coccodrilli, le iguane, però
2: non
1: c'erano i solchi.
2: Non riescono a chiudere.
1: Sì, perché hanno toccato
2: falda,
1: delle
2: capito?
1: Tubature vecchie di 80 anni.
0: E quindi l'acqua continua a, a uscire.
1: Hanno fatto disastri. Stamattina sono andato da una signora che fa le fotocopie in via Cave ed era incavolata nera, perché è già la seconda volta che non ha la fibra, non ha internet, perché li tagliano, li toccano. Alla fine la gente lavora e infatti
0: alla fine la gente lavora. Chi
1: lavorare.
0: Taglia gli alberi, Elena, anche te, digli di smettere, se mai, casomai, abbracciamo gli alberi, ma non tagliamoli, capito? Sempre c'è.
1: Assolutamente.
0: Il ragionamento è molto molto molto semplicissimo, quindi noi ci terremo aggiornati per tutti i fronti aperti per quanto riguarda la difesa del territorio, della nostra casa, della nostra vera casa. E quindi abbiamo capito di tutto di più, però chiudiamo in sta maniera qua, perché il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari il passaggio è breve, ragazzi. Noi abbiamo fatto un'iniziativa anni fa, l'abbiamo messo sopra la tavola qui al circolo col vecchio Torchio a fare la pasta come Dio comanda.
1: Bellissimo.
0: Cosa avete combinato? Perché hai pubblicato?
1: Anche
0: il titolo stava bene, però dai bagolari ai bigolari.
1: Dai bagolari ai bigolari. È lì Paolo.
0: Si parla di bigoli, di bigolari.
1: Sempre Paolo Caratossidis, sì, che porta a galla misteri e storie, ha raccontato la vera storia del bigolo e del
0: bigolo,
1: torchio,
0: cioè la pasta che è metà
1: pasta, che sembra che questa macchina sia stata inventata da Galileo Galilei, quindi era un buon intenditore.
0: Il grande Agostino, che poi espone qua il gas storicamente con noi, e praticamente aveva portato sto macchinario antico e si è messo sopra la toa. Sì, girava sopra così come una specie di volante.
1: Cosa ha fatto? La carbonara? Poi?
0: No, carbonara no, ha fatto porchetta e basta. Dimostrazione e porchetta dimostrazione. No, abbiamo fatto pasta vegetariana o ragù, insomma, due tipologie, perché chi vuole questo,
1: sì, sì, no, beh, certo,
0: ma specie di bigui, adesso non mi ricordo, ma comunque buona pasta straordinaria, ragazzi. Però un lavoro immenso, ragazzi, con l'aiutante lì sotto a Toia, proprio sopra la tavola, quindi dominava tanti, ha fatto le foto e tutto, bellissimo ricordo, diversi anni fa. Comunque l'abbiamo fatta in questa nuova sede qua, assolutamente. Un minuto al termine, ringrazio Gino, ringrazio Gianluca,
1: grazie Luca,
0: la vera G2, quando serve mi chiami, noi ci si aggiorna.
1: Assolutamente.
0: Di Padova non deve scapparci nulla, nulla.
1: Assolutamente.
0: Quindi resisteremo un secondo e mezzo più di loro, questo è matematico,
1: sempre bisogna
0: farlo, assolutamente,
1: sempre.
0: Partendo dall'ambiente, che è il nostro piedistallo di vita, troppo importante,
1: ambiente e salute, strettamente collegati.
0: Primo compito, fatemi sapere se c'è qualche campo sperimentale. Secondo, portami su Silvestro da Ragusa, che è molto meglio. Facciamo la fortuna di Francesca, portami su Silvestro da Ragusa.
1: Te lo porto
0: assolutamente
1: su.
0: Portalo qua.
1: Te lo porto
0: Gianluca
1: su.
0: Sindaco di Padova, basta, chiuso. Basta. Sindaco, presidente, posso. Sindaco e Papa.
1: Vada, e via.
2: Troppa roba,
0: ragazzi. La NASA ce lo invidia. Ce lo invidia. NASA, usa NASA, a posto. Vecchia roba degli anni 70, volgare, volgarotti, ma siamo cresciuti anche a pane e cazzate, per quelle cose. Era così. Signori, vi aspetto al prossimo video. Ben fatto, mi raccomando. Alzare la sbarra prima che arriva la moto della poesia, che mi fa un disastro. Col grande Gino, la coppia vincente, 1, 2, 3, il trio vincente.
1: Esatto.

E allora, se il cielo è sempre più blu, sento il decollo alla nostra goscia, alla nostra sinistra, sopra la siepe. E allora, buon lunedì a tutti, 15 giugno 2026. Ci siamo ormai per quanto riguarda l'accordo di pace, o comunque di tregua, o comunque di qualcosina, perché Trump dopo 39 volte forse qualcosa può indovinare. Venerdì dovrebbe esserci la firma. E allora, come avete già notato stamattina, la pompa ormai al litro, un euro e qualcosina, sì e no, insomma, ecco. Quindi al volo si è ridimensionato tutto, benissimo, costa pochissimo la benzina oggi al litro, proprio oggi lunedì 15 giugno, grazie all'accordo ormai previsto e quindi addirittura d'arrivo. I giochi sono fatti e grazie a tutti, e d'altronde, come sempre non si suol dire, il cielo è sempre più blu. Però ragazzi, se non saltiamo per l'indignazione...

Saluto e ringrazio tutti i palchisti di ieri, abbiamo allestito il palco e quindi abbiamo fatto le prove generali per quanto riguarda l'appuntamento di sabato 27 di giugno e quindi tra poco per quanto riguarda lo spettacolone di Leo Lazzarini sull'amatissima Venezia Serenissima, con combattimenti seriosi stavolta da spaccarsi gli ossi, e poi arriverà il grande concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare qui direttamente all'esterno di 94 mega hertz. Palco a prova di salto, salta. Anche se abbiamo già allertato l'ospedale di Campodalsego comunque. Pronti che fra poco si salta e poi si inizia.

0: E allora, se la vera forza nella partecipazione si partecipa sabato prossimo, vuol dire il 20 giugno, poi andremo in vacanza, nel senso faremo una pausa di 2 mesi, quindi pausa bimestrale per quanto riguarda l'appuntamento con il Gas, gruppo di acquisto solidale Gas Resistenti, 50° anniversario. Ci saremo sabato 20 giugno dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, per chi vuol fermarsi alle ore 13. Le spose mettono sul focolare qualcosa di veg o veg, nel senso che si mangia bene, insomma, assolutamente sì, in maniera altamente naturale alle ore 13. Ricordo che abbiamo la certezza dei duroni, albicocche, pesche, noci pesche, e quindi, ragazzi, da un punto di vista fruttariano ci siamo. Per i fruttariani all'ascolto, basta veganesimo, basta vegetarianesimo, si va col fruttariano di qui ai primi di settembre, e quindi duroni, albicocche, pesche, noci pesche assolutamente a disposizione, col miele, formaggio e tutto il resto, col succo di mela, per chi lo vuole deve prenotarlo per sabato prossimo, consegna dalle 11 in poi al 347 6618 523. Trovate tutto nel sito di Radio Gamma 5, ma soprattutto nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, l'anno di nascita. Sabato prossimo avremo anche qui in entratina di radio niente po' di meno che la nostra Silvia con la biorisonanza, per chi ne fosse interessato, non costa nulla. Dopodiché, se uno si sente di fare magari un'offerta per la radio, boh, ma altrimenti non importa, 0,0. E avremo soprattutto anche la forza fresca del nostro Budinaro. Budinaro vuol dire praticamente free flower, quindi l'uomo della macrobiotica, perché si presenterà con il budino di fragole alla menta. Budino di fragole alla menta, lo insegnerà sicuramente alle ore 15 in poi, sabato prossimo, oltre ad altre conoscenze in ambito di quindi masticazione macrobiotica, quindi vuol dire alimentazione macrobiotica. Immancabilmente sabato prossimo avremo anche il nostro esoscheletro, ma più che esoscheletro avremo il nostro dottor Mario Paladini. Non solo sabato, perché andiamo a replicare, abbiamo anche oggi ripetita Juvent, tecnologia FIR qui di fronte al sottoscritto in forma smagliante, e quest'estate rimani a casa per tutti noi.
1: Giusto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Quindi per chi volesse, ripetiamo ancora, va a trovarlo nella dimora bellissima di Resana, laddove potete porre tutte le domande al nostro... Sei anche riflessologo tu, oltretutto?
1: Sì, ho fatto.
0: Un pochettino anche quello?
1: Un pochettino tanto.
0: Ah, un pochettino tanto? Sì. A livello plantare, cos'è?
1: Sì, sì, sì. Sì. Ho fatto il
0: agopuntura, riflessologo e medico, e tutto,
1: cose collegate, tutte collegate secondo una certa visione, ovviamente. Ecco.
0: C'è tanto meno aia che si butta dentro quel mondo là. Meno aia vuol dire praticamente tanti che si buttano dentro e dicono faccio io, ma bisogna saperlo fare anche l'agopuntura.
1: No. Le mode le lasciamo stare. L'agopuntura è una scienza, è una medicina, è una filosofia, e qui merita di essere fatta in maniera molto molto accurata e attenta, sì, se no.
0: Tu quando sei partito con l'agopuntura, cos'era, anni 70, 80, cos'era?
1: Sono partito con l'agopuntura, se la racconto, da non crederci, ero andato in ospedale che era ricoverato mio padre, e uscendo dall'ospedale, scendendo dal sesto piano, anziché con l'ascensore, anziché fermarmi al primo piano d'uscita, mi sono fermato, ho schiacciato terra, quindi sono arrivato giù, e anziché risalire ho fatto la strada a piedi, e mi sono trovato di fronte a una porta dove c'era scritto agopuntura. E allora ho detto, agopuntura qui a Castelfranco, che strano.
0: Era Castelfranco.
1: Sì, e invece c'era il primario di anestesia, che è il dottor Valente, che lui faceva agopuntura. Allora ho bussato e ho chiesto che mi facesse vedere qualcosa, e da quella volta...
0: È stato gentile, oltretutto.
1: Non solo mi ha dato delle dispense, mi ha cominciato a instradare, dopodiché mi sono fatto 3 anni a Padova e altri 3 anni in provincia di Torino alla scuola medica italiana di agopuntura, e così abbiamo...
0: I cinesi sono il numero uno al mondo?
1: I cinesi sono tanto avanti. Tanto, tanto avanti.
0: Dalle terre rare all'agopuntura vincono loro?
1: Senz'altro. Vincono loro. 5.000 anni fa avevano già codificato cose che adesso noi cominciamo adesso a scoprire. Quindi
0: siccome hai detto tante altre volte, senti, prima di partire e entrare nella tecnologia FIR, spiegandola praticamente a tutti in maniera semplice, volevo dirti, io vedevo sto record qua raggiunto dal nostro Orange Taft, io lo chiamo così, ciuffo arancione Trump. Trump, no, praticamente è Guinness dei primati per quanto riguarda quello che ha fatto l'altro giorno, cioè ha bisognato i 22 specialisti perché valutino il suo stato di salute. Di solito nella stessa giornata, devo dire, 22 altissimi specialisti a livello americano per visitare quest'uomo qua che dovrebbe regolare le sorti del pianeta terracqueo. Quindi dico, ci sarebbe bene il 23esimo, cioè te, cioè sotto quella giacca e sotto quella camicia non potrebbe mettere qualcosa di più,
1: potrebbe mettersi
0: soave,
1: potrebbe mettersi
0: madosca,
1: una,
0: cioè,
1: una t-shirt Madonna. In tessuto FIR ad esempio.
0: Ma i vecchi presidenti degli Stati Uniti sono arrivati a 12-13 nell'arco di H24, lui 22 addirittura, cioè proprio quasi il doppio di tutti gli altri.
1: Sì, beh,
0: per una tecnologia gli starebbe bene, sicuramente sì.
1: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Però forse
0: andrebbe rivestito come una mummia, però no, in questo caso
1: sì. Andrebbe
0: andrebbe rivestito come una mummia in questo caso.
1: Non
0: basta la canotta sto qua, guarda che
1: no, altre cose. Comunque diciamo che così.
0: Vabbè, iFly cosa vuol dire? Io volo? Cosa vuol
1: iFly
0: dire?
1: Vuol dire io volo, vuol dire io volo. Nome nato da un fantino che dopo che mise ai suoi, al suo cavallo le solette FIR, perché si possono mettere anche
0: i
1: al cavallo.
0: E come le metti? Cioè,
1: e quando fai la ferratura tra il ferro e il piede del cavallo gli metti il tessuto FIR, ovviamente in forma di soletta, vero? Non con la forma del plantare nostro, ma con la forma rotondeggiante del
0: piede. E questo come è venuto
1: questa
0: cosa qua la prima volta? Quando è venuta la prima volta questa cosa qua?
1: E questa qui l'abbiamo fatta nel 2016, nel 2015,
0: 10 anni fa,
1: 2015, 11 anni fa.
0: 11 anni fa.
1: E lui mi mandò una mail dicendomi: dottore, guardi che con le sue solette io volo quando sono a cavallo. E allora mi è rimasto quel io volo,
0: iFly,
1: è diventato
0: iFly
1: all'inglese, è diventato iFly FIR Technology.
0: E FIR è un acronimo però.
1: FIR è un acronimo di lingua inglese, vuol dire far infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, che è quello che noi...
0: O lontano, è la stessa
1: o
0: cosa.
1: O lontano o remoto, è la stessa identica
0: lontano,
1: cosa.
0: Lontano, remoto, profondo.
1: O profondo, sono la stessa identica cosa, sono... tre tipi di traduzione diversa dello stesso termine che è il far, insomma.
0: Senti, arriva ormai ci siamo, l'estate è caldo e quant'altro, adesso è ora di esibire insomma il nostro nero, cioè noi andiamo in contro al sì. caldo col nero addosso.
1: No,
0: però
1: ci sono persone, allora è chiaro che in questo momento certe problematiche sono inferiori da un punto di vista di richiesta, ad esempio dolori articolari legati all'umido, al freddo umido, adesso sì. Ovviamente non ci sono, no, quindi tanti dolori d'artrosi, adesso con il caldo trovano già sollievo a livello atmosferico, ecco. Però problematiche in particolare di ginocchia, in particolare di equilibrio,
0: articolazioni, insomma,
1: di articolazioni, tranquillamente vengono usati tutti i nostri accessori FIR, ginocchiera, gomitiera, la polsiera, il pantaloncino in particolare,
0: sì.
1: Anche, e poi soprattutto quelli che sono gli effetti da letto, quindi la federa e il coprimaterasso.
0: In questo caso bianchi?
1: In questo caso bianchi.
0: In questo
1: sì.
0: caso bianchi, perché tutto il resto è black,
1: in
0: sicuramente.
1: In questo caso
0: sì, insomma,
1: sì.
0: Ecco, senti, e se io le indosso in pianura, piuttosto che in montagna, piuttosto che in colline, piuttosto che al lago, cambia se sono a 3000 metri d'altitudine oppure no?
1: No,
0: cioè nel senso che i raggi sono più tondi.
1: No, perché non c'entra il sole. Il sole non è nessuno,
0: non c'entra
1: il sole, siamo noi che emettiamo il nostro calore che viene riflesso dal tessuto.
0: I raggi infrarossi.
1: I raggi infrarossi, tant'è vero che noi funzioniamo di notte, anche vero?
0: Esatto.
1: Quindi lo usiamo di notte proprio perché l'effetto è proprio quello di andare ad agire su tutta quella che è la microcircolazione, incrementandola, determinando vasodilatazione, tutto grazie a quella meravigliosa struttura che è l'ossido nitrico, questo...
0: La molecola dell'anno 34 anni fa, caro Mario.
1: La molecola dell'anno, e per cui tre scienziati americani si presero a ragione il premio Nobel, proprio perché dimostrarono quelli che sono gli effetti dell'ossido nitrico, perché noi lo conosciamo dalla metà dell'Ottocento come molecola chimica, però quelli che erano le funzioni sono state chiarite solo in maniera molto recente, se vogliamo.
0: È una diretta testimonianza per quanto riguarda, noi abbiamo fatto la motonave domenica scorsa, una signora aveva praticamente problemi di schiena, nel senso aveva dolori alla schiena, è stata a casa, ha fatto la doccia, ovvio, e dopodiché ha messo la maglietta tua e mi ha detto che praticamente l'indomani era già migliorata al 100%, cioè non al 90, all'80, ma ha detto è passato tutto quanto.
1: È passato
0: detto,
1: tutto quanto.
0: Vedi, succedono i miracoli, io ho detto così, vedi,
1: sì.
0: Non sono miracoli. Insomma,
1: non so, sì, non, diciamo che può sembrare miracolo, fra virgolette, perché c'è... rapidità, vero, tra l'indossare e il risultato. Esatto. Miracoli no, perché è proprio quello che è l'effetto dell'infrarosso profondo, cioè questa vasodilatazione, questo ossido nitrico che determina soprattutto questa decontrazione muscolare e quindi questa azione antalgica contro il dolore, come sanno benissimo, insomma, che sta portando attualmente questi tipi di,
0: senti, ma la risposta di queste magliette, supponiamo magliette, leggings e quant'altro, cioè maggiormente viene coperta la parte del corpo più si esprime questo raggio infrarosso oppure
1: sotto
0: no?
1: Un certo aspetto, beh sì,
0: no, dico, perché non ci sono le magliette a maniche lunghe, però
1: quello diciamo che non serve la manica lunga, diciamo che poi dipende molto dal tipo di problema che una persona ha, però è chiaro che il leggings, quindi sì, il pantalone lungo, sì, quello fino alle caviglie, copre gran parte della struttura muscolare, quindi dà un effetto indubbiamente valido. È chiaro che poi va a coprire quelli che possono essere i problemi tipici degli arti inferiori. Adesso, banalmente, chi fa sport deve ovviamente avere delle gambe belle e robuste, vero? Non deve stancarsi, quindi il quadricipite femorale in particolare coperto dal tessuto FIR. Il vantaggio è quello di ritardare la comparsa dell'acido lattico, quindi quella che viene chiamata la fase anaerobica, e di facilitare dopo la prestazione atletica sportiva, di facilitare l'eliminazione dell'acido lattico e soprattutto di impedire la comparsa dei dolori muscolari post esercizio. Sono quelli che in inglese li chiamano con la sigla DOMS, sono quei dolori per cui una persona dopo dice: mamma mia, ho fatto palestra ad esempio, mi fa tanto male la muscolatura anche a distanza di qualche giorno. Ecco, questi sono i DOMS. Tessuto FIR è in grado di evitare la formazione di questi dolori.
0: Oh yes, Beppi, vedo WhatsApp, sì, e dopo leggo i messaggi, sono arrivati su WhatsApp, sì, vedo WhatsApp. E volevo dirti questo, visto che hai accennato la questione dello sport, per carità, passare dall'azzurro al nero potrebbe anche, sai, non so, disturbare un po', diciamo, di mentalità popolare italica, però se dopo 15 anni siamo arrivati ai mondiali, qualcosa dovremmo riformulare. E ti dico, se noi invece di vestire l'azzurro vestissimo sta roba nera, secondo il tuo punto di vista ci sarebbero dei vantaggi? E se sì, ti chiedo, sta roba potrebbe essere conficcata nel contesto di una certa dose di doping oppure no?
1: No, ecco, quello è una grande cosa importante, cioè il tessuto FIR non può essere considerato doping, perché il miglioramento della prestazione non avviene in maniera chimica tramite sostanze iniettate, non solo, ma non porta il corpo ad andare oltre i propri limiti, ma ottimizza l'attività, quindi praticamente porta il muscolo a quello che è la sua massima possibile espressione di rendimento, non va oltre. È un po' come dire, banalmente, io ho un motore da 2000 cavalli, 2000 non cilindrate, cc, sì, da 2000 cc, sì, e attraverso il tessuto FIR lo porto a 1990, ma non lo porto a 2001. Ah, 2001 sarebbe doping.
0: Comunque si potrebbe, insomma, a fare una muta per una squadra di calcio, assolutamente
1: non c'è nessun problema.
0: E come quel materiale qua è molto elastico oppure no?
1: Tessuto,
0: perché sai che serve per dare i rigori con il VAR, tu sai che tirano e poi rilasciano e devono cadere, per cui è importante per i rigori, perché
1: l'elasticità dipende da quanto fibra elastica ci mettiamo dentro. Di solito la t-shirt e la maglietta non ha fibra elastica, è proprio al 100% tutto tessuto FIR. Il leggings ad esempio ha un 6% di elastan, ma perché deve adattarsi un po' a quelle che è la sagoma dell'arto inferiore.
0: Per vedere se la Juventus può comprare queste mute, perché sai, loro se non cadono vicino all'area, alla rigore, è difficile comprare.
1: Comunque ci sono tanti atleti sportivi che l'adoperano, il tessuto FIR.
0: Cioè direttamente sul corpo o post gara?
1: No, lo mettono direttamente sul corpo durante la gara, le solette in particolare, ad esempio. Oppure anche il pantaloncino. Molti ciclisti amatori, cicloamatori, utilizzano il tessuto FIR proprio perché si sono resi conto che migliorano la prestazione. o meglio hanno più resistenza, ecco, diciamo così.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi senza...
0: In caso di strappo di cucitura non perde nulla?
1: No, assolutamente, non è quello un altro grosso vantaggio, che sia il lavaggio sia la presenza, non so, uno si rompe il tessuto, si strappa,
0: succede,
1: si può succedere, basta cucire normalmente, insomma, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
0: Va a rubare l'uva dal vicino che se fio spinato, tracca, tu bestemmi, porca madosca, quanto che ho speso,
1: e invece no.
0: Però si può ricucire, mette a
1: si
0: posto,
1: può ricucire, sì, perché nulla. Non perde mai i minerali, questi minerali bioattivi,
0: bioattivi
1: che sono inseriti in forma micronizzata nel filato, sì. Non perdono mai la loro reattività, cioè rimangono sempre attivi.
0: Accennavi comunque il lavaggio deve essere
1: il
0: fatto in maniera particolare,
1: fatto.
0: O mano.
1: Il lavaggio a mano, come se fosse un capo delicato, temperatura dell'acqua non superiore ai 30 gradi, non centrifugare, non usare ammorbidenti, perché non hanno nessun tipo di funzione. Acqua con un po' di sapone di Marsiglia.
0: Consiglio da che età?
1: Non c'è un limite né inferiore né superiore.
0: Anche 3-4 anni, 2-3 anni?
1: Sì, sì, ma...
0: Vabbè, non sanno le taglie,
1: un
0: sinceramente,
1: bambino,
0: però...
1: Un bambino che... batte un ginocchio perché cade, lo sappiamo, vero? O si fa una sbucciatura e qualcosa, usare il tessuto FIR vuol dire da un lato ridurre il dolore, l'infiammazione, dall'altro favorire anche la guarigione della ferita, quindi tanto
0: e si agevola anche sicuramente l'amico a quattro zampe, che ce n'avevamo
1: sì, anche per i cani, per i gatti, ma per i cani la stuoia funziona benissimo. Recentemente proprio un commercialista di Bassano del Grappa ha acquistato per i suoi cani la stuoia e per lui ha preso il coprimaterasso, quindi per il cane